0: europea ora al voto in Consiglio prevede una flessibilità di bilancio anche per l'energia, come chiesto dall'Italia, pari allo 0,3% all'anno, 0,6% in 3 anni, che per l'Italia significa circa 6,8 miliardi di euro quest'anno e un totale poco sotto i 14. Con questo margine, però, ha confermato il vicepresidente Dombrovskis, non potranno essere finanziati gli sconti accise né altra spesa corrente per aiutare i settori colpiti dal caro energia. Solo investimenti che aiutino a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
1: To reduce our dependency on fossil fuels.
0: Ad esempio, aggiunge, grandi impianti per energia rinnovabile o reti elettriche, o incentivi e aiuti a famiglie e imprese per pannelli solari, pompe di calore, auto elettriche e batterie.
1: Electrical vehicles, energy efficiency improvements, solar installations, batteries to store electrical energy.
0: Per i paesi come l'Italia che sono in procedura di infrazione, la flessibilità non significa deroga automatica al patto di stabilità. Ne terremo conto, ha spiegato Dombrovskis, quando esamineremo il rispetto dei target di bilancio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La presidenza dell'Unione Europea apre all'adesione dell'Ucraina mentre proseguono gli scontri sul terreno.
3: Kiev lancia droni di attacco su San Pietroburgo nel giorno in cui nella città di Putin si apre il forum economico internazionale noto come la Davos russa. Ieri mattina una colonna di fumo nero visibile all'orizzonte della città baltica ha accolto le centinaia di ospiti del forum, dove oggi e domani sarà presente anche il presidente russo. I raid su San Pietroburgo sono la giusta risposta agli attacchi russi contro Kiev, rivendica Zelensky, dopo i droni sferrati dai russi sulla capitale ucraina e in altre zone del paese 2 giorni fa. A San Pietroburgo abbiamo colpito il terminal petrolifero e aziende militari, dice Zelensky, mentre il Cremlino replica annunciando rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. A Kiev, intanto, ieri visita a sorpresa del segretario generale della NATO, Mark Rutte, insieme con tutti i 32 rappresentanti permanenti del Consiglio Atlantico. La Russia è sempre più disperata per la resistenza ucraina, ha detto Rutte, lanciando un messaggio ai giovani russi. Vi stanno rifilando una fregatura, non sarete addestrati, l'equipaggiamento che vi forniranno sarà scadente, c'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti e in quel caso, ha sottolineato Rutte, sarete lasciati a soffrire nel fango. E sempre ieri Bruxelles ha dato il via libera all'iter per l'apertura formale del primo capitolo nei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Najjar, definendolo un miliziano di Hamas che ha preso parte al 7 ottobre. Secondo il sito Gaza Drop Site, al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso Tor Vergata. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, lo ha detto il presidente Donald Trump, per il quale bisogna separare la questione Libano.
4: Ancora vittime e feriti nel sud del Libano. 2 sono paramedici, la cui ambulanza è stata colpita nel pomeriggio dall'esercito israeliano, che continua a impartire ordini di evacuazione. Dal 2 marzo, quando sono riprese gli attacchi contro Hezbollah, i morti in Libano sono oltre 3.500, più di 10.000 i feriti. Donald Trump, intanto, in un'intervista ha ammesso di aver chiamato pazzo Netanyahu, ma ci lavoro bene, ha aggiunto, affermando: senza di me Israele non esisterebbe perché gli USA sono gli unici a poter fermare l'Iran. Parole che hanno indotto Benjamin Netanyahu a rilasciare un'intervista alla CNBC in cui ha minimizzato gli attriti col presidente americano. Abbiamo disaccordi tattici alti e bassi, come succede in famiglia, ma siamo amici e d'accordo sulle questioni principali, ha detto Netanyahu, affermando che USA e Israele sono pronti per una possibile azione militare su larga scala perché Teheran gioca col fuoco. Trump ha invece ribadito che i colloqui con l'Iran vanno bene, dicendosi disposto a incontrare la guida suprema Khamenei. Non altrettanto conciliante Teheran, che informa di aver attaccato Kuwait e Bahrain in risposta ai raid statunitensi nello stretto di Hormuz. Ci riserviamo rappresaglie più severe in caso di nuove violazioni, l'avvertimento di Teheran. È intanto di un morto e oltre 60 feriti il bilancio del raid iraniano sull'aeroporto internazionale del Kuwait, che ha sospeso i voli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto.

0: Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti.
1: Nessuna irregolarità nella procedura di adozione del figlio in Uruguay, nessuna prova di festini a base di droghe e prostitute hanno dato esito negativo i nuovi accertamenti sulla grazia concessa nel febbraio scorso a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in due diversi processi a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. A renderlo noto è la Procura Generale di Milano, che conferma il suo giudizio positivo sul provvedimento di clemenza. A sollecitare le nuove verifiche era stato il Quirinale dopo le polemiche seguite ad alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, notizie di stampa sulle quali l'Interpol non ha trovato riscontri. Il grave quadro sanitario del minore rende necessaria la presenza della madre, aggiungono i magistrati milanesi nella relazione inviata al Ministero della Giustizia, che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica. Spetterà ora al Capo dello Stato Mattarella decidere se confermare o meno la grazia a Minetti, i cui legali intanto fanno sapere che chiederanno un risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni televisive sempre Carta Bianca e Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle ipotesi sulla morte dei 4 braccianti.
2: Un atto di crudeltà inenarrabile, non ci sono elementi su altri complici. Con queste parole gli investigatori hanno raccontato in questura a Cosenza la rapida inchiesta che in meno di 48 ore ha portato al fermo dei 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili della strage di Amendolara. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Nel video si vede anche un carabiniere forestale avvicinarsi al minivan con a bordo le 7 persone. Subito dopo il suo allontanamento i 2 presunti caporali entrano in azione, bloccano le uscite rompendo le maniglie dall'interno e appiccano il fuoco al mezzo. Grazie all'analisi dei filmati, gli investigatori hanno isolato i volti e gli indumenti dei sospettati, rintracciandoli poco dopo tra Trebisacce e Villa Piana. Così ha spiegato il dirigente della squadra mobile di Cosenza, Gianni Albano.
3: All'interno di una prima abitazione abbiamo trovato colui che era alla guida dell'autovettura, che aveva delle similitudini importanti avuto riguardo agli indumenti, e poi siamo riusciti a trovare anche colui che era il passeggero anteriore destro in un altro immobile.
2: Sul movente è stato spiegato, l'inchiesta resta aperta. Il caporalato è una delle piste, ma non è l'unica. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: E adesso la pagina sportiva.
4: L'Italia avrà un giocatore nella finale del Roland Garros domenica e sarà il vincente della semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. E questo il risultato del mercoledì azzurro dei quarti di finale parigini. Un mercoledì che si è chiuso purtroppo con il ritiro di Matteo Berrettini dopo 2 ore di gioco contro Arnaldi, che vinceva 7-5-5-2. Berrettini bloccato dall'ennesimo infortunio muscolare, questa volta la coscia, uscito in lacrime. Non ci credo, ha detto al suo angolo. Arnaldi giocherà con Flavio Cobolli, che ha battuto in 4 set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, il canadese Félix Auger-Aliassime. Per il romano, 24 anni, prima volta in semifinale in un torneo dello Slam. E poi il calcio con la vittoria sofferta dell'Italia e Lussemburgo, 1-0. Gli azzurri in formazione sperimentale con il CT ad interim, Silvio Baldini in panchina, sono stati portati alla vittoria da un gol di Pio Esposito dopo 4 minuti. Nella ripresa un colpo di testa, nella ripresa sempre un palo di Pisilli e una grande occasione di Fini. Domenica la seconda e ultima amichevole contro la Grecia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Anna Riva. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Finalmente Milan!
2: Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
3: Veramente noi eravamo qui anche ieri in una versione ridotta, l'altro ieri in una versione invece long, vero Leonardo Manera? Confermi anche tu, buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno, non lo so perché io ieri non ho ascoltato, l'altro ieri nemmeno, quindi
3: ascoltato,
4: non so.
3: Qua eravamo, cioè nel senso...
4: Non so niente, io sono esterno, sono un esterno, ma un esterno della vita, quindi non lo so.
3: ma scusa, eravamo...
4: Sapete che non posso entrare in auto a Radio 24? Adesso questo. Perché c'è il parcheggio
3: attenzione, vuol fare un appello, ma nessuno ti potrà aiutare, non ci sono elettricisti, idraulici che ti potranno risolvere il problema.
4: Lo so, perché dentro l'edificio di Radio 24, dentro lo spazio, c'è un parcheggio. Io lavoro a Radio 24 da 9 anni, diciamo anche 10, perché prima ho fatto un altro programma.
3: Da esterno, insomma, però.
4: 9 anni e sulla mia tesserina c'è scritto esterno. L'altro esterno. Giorno io vado raramente in auto lì in radio, vado una volta ogni tanto, due volte al mese, diciamo, mediamente. Suono il campanello, mi rispondono dalla reception e mi alzano la sbarra. L'ultima volta la signora, molto gentile, che lavora lì alla reception, mi ha detto non posso farla entrare a parcheggiare.
3: Perché?
4: Perché lei è un esterno e gli esterni non possono parcheggiare nello spazio della radio. Ora io lavoro a Radio 24 e vengo mentre tutti gli altri, no, chiunque può entrare, lei deve essere un esterno fuori. Questa è una grande discriminazione.
3: Vabbè, non ci sono parcheggi per tutti adesso, non è che cioè abbiamo,
4: non è che abbiamo
3: il parcheggio, un autostilo di 8 piani per i parcheggi.
4: Questo è un buon esempio della burocrazia cieca, lasciamelo dire, perché la mattina a Radio 24 sono quasi tutti vuoti i parcheggi. Vabbè, ma siccome la burocrazia le 11 sono ancora quasi tutti vuoti. Siccome la burocrazia cieca dice che non si può entrare da esterno, io anche se tutti i parcheggi sono vuoti, a causa di questa cieca burocrazia devo cercarmi un posto in strada.
3: Tutto
4: e
3: questo,
4: siccome dice anche il parcheggio a pagamento, pagando anche il parcheggio a pagamento.
3: Tutto
4: questo è un esempio della burocrazia cieca.
3: Tutto questo per dire, cari ascoltatori, che oggi trasmette da casa.
4: Esatto.
3: Va bene, ottimo. Mercoledì 3 giugno. Pietro Lacorte in regia, insieme alla nostra prode redazione, Lorenzo Nespoli, Mina Lucchetti ed Elisabetta Fusconi. Siamo qui.
4: Oggi compleanno di mio figlio, che saluto, compie 17 anni, l'ultimo anno prima della maturità. E gli ho detto: Beniamino, siccome è l'ultimo anno prima di avere 18 anni, di essere maggiorenne, cerca di compiere qualche reato prima che poi tu diventi punibile a tutti gli effetti.
3: Approfittane. Approfitto anch'io. Auguri ovviamente a Beniamino, auguri anche al figlio del mio amico Joel, anche lui compie oggi gli anni. Auguri anche a Joel. Basta, non ci sono altri auguri? Niente,
4: adesso vediamo che reato compie oggi. Speriamo una cosa che possa godere della sua età ancora non.
3: Oh, ma no, vabbè. Parto, Pierruzzo, vai. Invece Joel credo che diventi maggiorenne oggi, quindi occhio.
5: La vita è così.

0: Caro Leonardo, da dove vogliamo partire? Beh, insomma, io ho sentito anche prima l'intervista da Simone Spezia, del responsabile della Fly CGIL. È abbastanza impressionante leggere i resoconti della morte atroce di questi tre stranieri che sono stati bruciati vivi. Questo non c'è altro modo per dirlo, bruciati vivi da due caporali pakistani che sono stati individuati. Quello che mi ha più sconvolto è leggere l'intervista al sopravvissuto, il migrante afghano Taj Mohammad, che sostanzialmente dice: volevamo essere pagati. Sai quanto prendevano per il lavoro prima? Perché inizialmente venivano pagati 45 euro al giorno per lavorare 8 ore fino a mezzogiorno, dall'alba fino a mezzogiorno, l'una, perché poi inizia il caldo insopportabile. Dal 20 aprile invece non venivamo più pagati, perché ci dicevano: vi diamo già alloggio e cibo garantiti. Alloggio che pagavano, questi migranti dovevano pagare 160 euro, 150 euro a testa per l'alloggio al mese. Vi diamo già un alloggio e il cibo, per voi è abbastanza. Capito?
1: Non c'è molto da aggiungere, no?
0: Sì, no, a me l'unica cosa che ha dato veramente fastidio sono i vari commenti di chi ha commentato: beh, ma finché si uccidono tra di loro. Che mi ha fatto venire in mente un podcast che ho ascoltato di recente, straordinario, di Piero Colaprico, che parla di altre questioni legate all'Ndrangheta in Lombardia. E anche Piero Colaprico a un certo punto racconta: c'è l'atteggiamento di molti di dire, quando si ammazzano magari i mafiosi, beh, ma si ammazzano tra di loro. E Piero Colaprico spiega come questo lo renda, lo infastidisca, questa frase, cioè pensare che se si ammazzano appunto in un contesto che per alcuni è tra di loro, non riguardi tutti noi, come se non fossimo invece in un sistema dove siamo tutti insieme. Tutto quello che accade, anche un fatto del genere, non è che è lontano da quello che è la nostra vita, perché poi riguarda quello che troviamo tutti i giorni sulle nostre tavole, per esempio nei nostri supermercati, quindi...
1: Ma non si vede, e quindi quello che non si vede pare non riguardarci, no?
0: Esatto.
1: Di fatto ci riguarda.
0: E ci riguarda in pieno. Non capirlo è, oltre che da ignoranti, è un po' anche da bestie umane, perché dire: ma sì, chi se ne frega, tanto se accade tra di loro, è un po' da bestie. Allora c'è l'altro tema, forse nei prossimi giorni lo svilupperemo. C'è che è tornata la patrimoniale. Tu non hai un gran desiderio di patrimoniale? No?
1: È un tema che ciclicamente torna sempre.
0: Tu hai grandi patrimoni, quindi non dovresti gioire molto.
1: Sì, no, infatti sono molto preoccupato. Spero che non venga. Dipende quali sono i grandi patrimoni. Alcuni dicono miliardi. Ma
0: sì, però ieri io ho letto con molta attenzione Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, non so se ieri o l'altro ieri.
1: Per il quale tu hai una vera venerazione per Ferruccio De Bortoli. Sapete che
0: lo stimo enormemente,
1: ha una reverenza totale. Voi sapete che quando Alessandro Milan legge gli articoli di Ferruccio De Bortoli, prima si mette in ginocchio, li legge in ginocchio. Si mette lì nel suo posto in redazione, si inginocchia e legge gli articoli di Ferruccio De Bortoli, per i quali è una vera venerazione.
0: È assolutamente falso questo. Li leggo sdraiato, sdraiato.
1: In piedi,
0: sull'attenti. Comunque leggevo l'articolo di Ferruccio De Bortoli ieri, l'editoriale sul Corriere della Sera. Il tema è molto serio, è stato rilanciato da Elie Schlein in un'intervista, credo, a Luca Sommi. Ha rilanciato l'idea di una patrimoniale europea, neanche italiana, europea. E Ferruccio De Bortoli fa notare che le vere tasse in Italia non le pagano i grandi patrimoni, le pagano i pensionati e i dipendenti.
1: Certo. Ecco, gli esterni, la grande quantità.
0: Gli esterni no, per esempio, gli esterni no. Non è detto, non è detto.
1: Però è come sempre, no? La grande messe dei contributi, le tasse, paga la grande quantità di persone che guadagna, insomma, poco, medio.
0: No, quelli che forse non possono scampare perché è tutto dichiarato. Cioè De Bortoli fa notare che ci sono 11 milioni di italiani che dichiarano redditi zero in Italia. Ma come vivono? Tutti a carico di qualcuno? Come vivono? Chi sono? Come vivono? Ecco, andiamo lì a prendere le tasse, non i grandi patrimoni che, tra l'altro, dice De Bortoli, i grandi patrimoni hanno una caratteristica: appena fiutano i proprietari dei grandi patrimoni che c'è una patrimoniale in arrivo, spostano i patrimoni negli stati dove la patrimoniale non c'è. Quindi non sfuggono e fuggono, e invece alla fine vengono beccati i patrimoni medi, semmai. Poi,
1: è una misura bandiera, insomma, è una cosa un po' per fare bella figura.
0: Ma bandiera, ma guarda che dovunque viene accennata, anche in campagna elettorale, sempre De Bortoli ricordava, poi la sinistra rischia di perdere le elezioni. Quando Prodi,
1: ma certo, perché i grandi
0: vinse,
1: elettori a sinistra sono miliardari.
0: No, no, ma no, non per quello, perché è impopolarissima, è impopolarissima dal punto di vista elettorale. Quando Prodi vinse le elezioni, le vinse di un soffio, perché nel centrodestra cavalcarono proprio: arriva il partito della patrimoniale, attenzione italiani, e ci fu un grande recupero proprio su questo tema da parte del centrodestra. È impopolarissimo. Comunque, vabbè, se volete la patrimoniale, o
1: ma
0: se non la volete,
1: perché spesso non è stato chiarito che la patrimoniale comunque riguarderebbe i grandi patrimoni. Alcuni, sentendo patrimoniale, immaginano già che con un patrimonio medio si debba subire un ulteriore, cioè, aumento di tasse.
0: Perché poi bisogna stabilire appunto le aliquote, dove mettere la patrimoniale.
1: Per quelli che hanno più di un tot di miliardi, insomma, no? Quelli che come te, più o meno.
0: Ma ti ha spiegato De Bortoli, che puoi leggere anche da seduto.
1: Sono d'accordo,
0: Che in realtà poi quei grandi patrimoni sfuggono. E fuggono alla patrimoniale, non tutti, però molti ce la fanno a fuggire alla patrimoniale. In ogni caso, chiamateci all'800 24 00 24. Adesso dobbiamo parlare dell'attualità internazionale, nello specifico quello che succede soprattutto in Libano, dove non si fermano i combattimenti. Stamattina mi sono svegliato con questa, che lo so, c'è una tragedia in corso, quindi non c'è nulla da ridere, però mi ha fatto un po' sorridere, lo ammetto, l'idea che Trump in una telefonata possa aver dato del pazzo a qualcun altro. Insomma, devo dire, Leonardo, io ho un po' sorriso, ecco, mi sono permesso di sorridere. È la telefonata di cui si parla con Netanyahu, poi ovviamente bisogna capire in retroscena se sia vero, non è che ci sono comunicati, però pare che Trump si sia molto arrabbiato con Netanyahu, al punto da dargli del pazzo e del dirgli: saresti in galera se non fosse per me, e ora ti odiano tutti e odiano tutti Israele per quello che stai facendo. Versione che poi ovviamente la Casa Bianca ha smentito. Comunque, in ogni caso, ci colleghiamo con il Libano, torna con noi Misbah Adab, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno Misbah Adab.
2: Buongiorno ricordare a tutti.
0: Grazie. Misbah Adab, ricordo, è presidente dell'ONG Izdihar, è stato anche membro del Parlamento libanese. Io partirei da questo, Misbah Adab. Oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista a un ministro libanese, che dice, purtroppo è il ministro Jo Issa Kuri all'industria, il quale dice: purtroppo ci sono responsabilità molteplici, alla radice c'è un disordine regionale che per decenni ha trasformato il Libano in un terreno di confronto tra l'Iran, attraverso le milizie Hezbollah, e Israele, relegando la sovranità libanese a elemento secondario. Mi sembra che anche questa sia la posizione che lei più volte ci ha raccontato, diciamo il peccato originale, lo vogliamo chiamare così.
2: Sì, infatti ha ragione, perché lo Stato è diventato un mediatore piuttosto che un attore, siccome lo Stato non controlla le armi nel Libano. da un anno e mezzo che dovevano ritirare gli armi di Hezbollah e controllare gli armi nel Libano, e non si è fatta. Dunque Hezbollah è diventato di nuovo forte e fa la guerra lui a Israele, e mentre ci sono trattative a Washington tra lo Stato libanese e israeliani, però lo Stato libanese che not deliver, come si dice, non può controllare o fermare gli armi che sono controllati dall'Iran. Dunque l'ultimo passo era la dichiarazione di Trump, era un po' confusa a proposito del cessate il fuoco. Dunque siamo in una situazione un po' aperta all'ambiguità, ognuno capisce la situazione al modo suo, malgrado gli attacchi che continuano in certo modo, ma c'è una de-escalation che immediata, però sembra breve e mi sembra fragile nel lungo termine.
0: Non si capisce però perché il governo israeliano, l'esercito israeliano, continui, nonostante appunto dalle indiscrezioni anche la stessa Casa Bianca gli dica così è troppo e sarebbe un eufemismo.
2: Sì, infatti l'equazione alla quale sono arrivati che l'Iran, che lo Hezbollah si impegna a cessare tutti gli attacchi contro Israele, e in cambio Israele impegna a non attaccare Beirut, perché volevano attaccare Beirut e Dahia Beirut. Dunque questo però è il punto di vista israeliano. Dall'altra parte, secondo gli attori di Hezbollah, dunque iraniani, si parla qui di quasi una capitolazione dei Stati Uniti, di Israele, e vogliono imporre un cessate il fuoco su tutto il terreno libanese. Per gli israeliani no, continuano a fare la loro politica di riposta alle minacce e di attaccare tutti quelli che lavorano per Hezbollah su tutto il terreno libanese. Dunque quello che abbiamo vissuto ieri, per esempio, i Hezbollah hanno bombardato, hanno mandato dei missili contro gli israeliani, però sul terreno libanese. Dunque per questo vediamo in questi due giorni come tutto questo si svilupperà come situazione, per vedere, ma sembra molto fragile, sinceramente.
0: Sì, una tregua molto molto fragile. Tu, Leonardo?
1: Sì, in tutto questo gli sfollati civili libanesi, in questo momento c'è una stima su quanti possono essere?
2: Ma solamente in questi ultimi giorni ci sono almeno, mi ricordo, 3 giorni fa 160.000 di più, qui abbiamo superato 1 milione di sfollati dentro questo piccolo paese, e poi ci sono quasi 100 villaggi che sono sparsi della carta. Dunque completamente bombardati e svuotati, e sfollati sono un po' dappertutto, con un paese che non è organizzato, che è diviso, e c'è un grande rischio di implosione, sinceramente.
0: Sì, anche perché non sembra davvero un Netanyahu pronto ad ascoltare quelle che sono, non so se le urla, se i consigli di Donald Trump molto energici, no?
2: Donald Trump l'ha fermato di attaccare
0: su Beirut. Però continuano attacchi in altre località anche questa mattina.
2: Sì, ma per loro sono gli anni pensano che finché si ritirano gli armi di Hezbollah, loro vogliono continuare a controllare questa zona, quelle zone che hanno occupato, e per gli iraniani finché gli israeliani si ritirano, loro non vogliono dare le armi. Dunque siamo tra due criminali, infatti, perché questi sfollati dai quali parlava lei sinceramente pagano il prezzo di una confrontazione tra due paesi che si fanno la guerra sul nostro terreno, come diceva il nostro ministro.
0: Sì, sì. Eh sì, di fatto è una situazione davvero assurda, nel senso che voi vedete che la guerra è in Libano, ma dovete immaginare che sia una guerra tra Israele e l'Iran, ovviamente attraverso l'Iran rappresentato da Hezbollah. Questa è la situazione.
1: Ma a suo parere, scusi, il Libano avrà mai, o comunque a breve termine, la capacità di dotarsi di un governo che sia indipendente da Hezbollah?
2: Il governo e l'esercito ha la possibilità di controllare la situazione, però la decisione politica non esiste perché Hezbollah ha infiltrato tutte le strutture statali libanesi mentre occupava il paese con le armi. Dunque, ultimamente è stato bombardato un anno e mezzo fa, indebolito dai bombardamenti da Israele, ma è stato ricostruito con l'appoggio di tutte le strutture statali libanese che lui controlla. E dunque gli iraniani controllano sempre queste strutture. Per esempio, non hanno cambiato, hanno cambiato, il governo ha preso una decisione di dire che le armi di Hezbollah

0: E dopo giorni di polpettoni che loro chiamano frullatoni, oggi tornano di loro sponte quei due che han fatto il lungo ponte.
1: Ma abbiamo un poeta.
2: Ragazzi, lunedì avete lavorato? Cioè, son commosso, veramente, son commosso, Milan!
3: Sì, sì, sì, ma chi se ne frega del tuo posteggio? Andate avanti con la trasmissione!
1: Ma è così.
4: Ma la mia era un'esemplificazione come funzionano le cose in Italia.
1: Sì. Tanto non ci sono falegnami che possono risolverti la situazione in questo caso.
5: Ma davvero stiamo lì a guardare dei commenti stupidi? Ma sì, lasciali commentare. Il problema è la tragedia di come hanno ucciso dei poveri uomini. Non è i commenti stupidi che dice la gente. Il problema è la tragedia.
1: Allora, sono le 9:37 minuti, caro Leonardo. Ieri hai assistito hai guardato tutte le celebrazioni del 2 giugno?
4: No, ieri pioveva.
1: No, ma cosa c'entra? A parte che a Roma non credo piovesse, cioè pioveva, sì, ieri a Milano è stata una giornata infernale. Vabbè. In ogni caso, sì?
4: No, dicevo. No, nulla, ha piovuto tanto e con specie di nubifragi.
1: Ma cosa c'entra con le celebrazioni del 2 giugno a Roma?
4: Vabbè. Io stavo fuori, ero a guardare la pioggia ieri.
1: Vabbè,
4: quando piove così mi attira molto la pioggia, mi metto lì, vado fuori ricoperto da un ombrello oppure e guardo la pioggia.
1: E guardi la pioggia, molto
4: quindi
1: bene.
4: Quindi ieri ho guardato tutto il giorno la pioggia.
1: Immagine amara. Allora, io vi voglio segnalare un libro che parla del 2 giugno, che poi quando si dice il 2 giugno, il referendum in realtà fu il 2 e 3 giugno, quindi oggi siamo ancora in tempo per parlarne, 2 e 3 giugno 1946, quando gli italiani decisero e scelsero la Repubblica nel referendum, oltre all'elezione dei parlamentari, ma insomma la Repubblica. La storia e le storie di un voto. Il libro si intitola Viva il Re, Viva la Repubblica. È scritto da Alfonso Celotto, a quattro mani, da Alfonso Celotto, che spesso è nostro ospite, e da un'avvocata e scrittrice che è Giulia Guerrini. È qui con noi. La saluto con piacere. Buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Grazie Giulia Guerrini. Allora, è molto interessante la genesi di questo libro, perché 1946 votarono per la prima volta le donne, questa è storia, ma insomma donne e uomini maggiorenni, allora la maggiore età era 21 anni, quindi persone che erano nate almeno nel 25. Persone che oggi hanno sui 100 anni, se ci sono ancora in vita. Allora voi cosa avete fatto, Giulia Guerrini, per raccontare questo libro?
6: Esatto, abbiamo capito appunto che nel 2025 chi aveva votato aveva almeno 100 anni e quindi ci siamo andati a chiedere l'Italia quanto è longeva e abbiamo scoperto che l'Italia ha tantissimi centenari ancora in vita e che hanno voglia di raccontare, quindi siamo andati un po' rocambolescamente in giro per l'Italia per RSA facendoci aiutare anche da associazioni territoriali e abbiamo trovato, intervistato e posso dire amato profondamente 150 centenari della Repubblica che quel giorno votarono.

0: E votarono, e più donne o uomini che avete intervistato in questi ricordi?
1: Abbiamo intervistato più donne e più donne che vivevano nei paesi, però in effetti tantissime donne sia dal nord che dal sud, anche nelle isole, e quindi abbiamo proprio avuto una geografia del voto e una testimonianza importante di quello che è successo in tutta la nostra penisola, perché la nostra penisola era spaccata.
0: Eh sì, infatti il bello, insomma, di questo libro che mischia il saggio storico, il racconto di quello che fu il referendum di allora, ma è anche veramente la testimonianza di tutti questi centenari o ultracentenari che ricordano il clima. Per esempio, che clima ricordano mediamente? Com'era l'Italia che usciva dalla guerra, ricordiamo, da una guerra dolorosissima?
1: Esatto, l'Italia usciva non solo dalla guerra ma anche da anni di fascismo, di dittatura, quindi diciamo che il clima era un clima di grande incertezza ma anche di grande speranza, perché comunque si votava e la scelta era tra un'idea, la Repubblica, che noi italiani non avevamo mai provato, e alla fine una persona che era in quel momento incarnata da Umberto II, che comunque era un re bello e anche amato. E l'Italia scelse proprio di tentare questo salto nel vuoto perché aveva proprio il desiderio e la speranza di cambiare.
0: Si voleva cambiare, sì, giustamente dopo anni di
2: Anche se i
0: fascismo.
2: risultati furono un po' sul filo, no? Alla fine la Repubblica vinse di poco
0: Sì,
2: e in alcune città vinse
0: sono
2: invece la
0: stati anche
2: monarchia.
0: storicamente anche contestati, no?
1: Sì. Assolutamente, assolutamente. Infatti diciamo che al nord, che aveva più subito la guerra partigiana e quindi era più in prima linea nella liberazione, la Repubblica spesso ebbe la meglio anche di molti punti. Al sud invece tendenzialmente più monarchico e la monarchia spesso diciamo, raggiunse risultati più ampi. Tuttavia il problema ci fu perché all'esito diciamo, delle votazioni i professori di Padova presentarono un ricorso in Cassazione perché la Repubblica aveva sì vinto di 1 milione di voti, ma non aveva avuto la maggioranza dei votanti, perché se si contavano le schede nulle e bianche, a quel punto la Repubblica non aveva il 50 ma aveva il 48,9, che era una motivazione giuridica corretta, e alla fine la Cassazione decise comunque di proclamare la Repubblica, però insomma il problema ci fu.
0: Il problema
2: Ma
0: ci fu.
2: quindi fu un po' una forzatura questa proclamazione della Repubblica da parte della Cassazione?
1: Diciamo che erano due tesi diverse, perché la legge non specificava se ci voleva la maggioranza assoluta, la maggioranza delle schede, la maggioranza dei votanti. Ricordiamoci anche che tanti votanti non erano ancora tornati in Italia e che comunque l'Italia era completamente distrutta, le strade non c'erano e quindi anche andare a cercare e a consegnare le cedole, a capire bene l'elettorato non fu una cosa semplice.
0: Il mio scrittore preferito, che è Manuel Carrère, è anche un grandissimo appassionato di Ucronia, cioè l'idea che la storia potesse andare in un altro modo se si fosse verificato un evento piuttosto che un altro. Insomma, per tutta questa premessa per dire: ma se avesse vinto la monarchia, oggi che Italia sarebbe, secondo
1: Noi
0: lei?
1: abbiamo proprio fatto un capitolo con questo titolo e anche noi ci siamo chiesti, ma noi da giuristi, essendo entrambi giuristi, diciamo, abbiamo fatto un salto logico non troppo eccessivo. Abbiamo detto, ma se la Cassazione avesse accolto il ricorso dei professori di Padova, considerate che è finito 12 a 6 come votazione, quindi insomma era incerto anche all'interno della stessa Corte di Cassazione. E abbiamo immaginato che il referendum forse si sarebbe riproposto a settembre, a quel punto era già giugno, perché anche perché il re aveva promesso che se anche il popolo avesse scelto monarchia, avrebbe rifatto il referendum per capire se era la volontà vera del popolo italiano. Quindi diciamo che il referendum si sarebbe rifatto, però a quel punto sarebbero tornati i soldati di fuori, a quel punto la monarchia avrebbe preso forse più potere perché il re era il re di maggio, c'era stato solo un mese al potere. Quindi probabilmente i partiti avrebbero un po' litigato all'interno della Democrazia Cristiana, non si sapeva bene chi era monarchico, chi era repubblicano. Poteva vincere il re, secondo noi alla fine a settembre avrebbe potuto vincere il re e adesso avremmo una monarchia costituzionale, comunque democratica, però chissà come sarebbe l'Italia adesso.
0: Eh sì, chissà, però è interessante. Ci sono davvero tantissimi racconti proprio in prima persona delle persone che avete intervistato, no? Intercalati dagli eventi come andarono. Però è bello vedere i pareri proprio di questi centenari che hanno hanno fatto l'Italia di fatto e hanno deciso qualcosa di storico. Ecco, c'era la percezione di prendere una decisione storica che avrebbe inciso profondamente sul paese.
1: Allora sì, e questo è diciamo un aspetto che secondo me va sottolineato anche per i giovani che si affacciano al voto per la prima volta. Tante di queste centenarie, soprattutto donne, che era la prima volta che votavano, quindi che sentivano questa importanza, questa emozione e questo compito, ci dicevano, noi sapevamo che era un voto tra tantissimi voti, in un mare di voti, però ogni voto è importante perché comunque è la dimostrazione della partecipazione e dell'importanza della democrazia. Quindi questo, secondo me, il sentimento che accompagnava le nostre nonne deve esserci ben, cioè dobbiamo tenerlo ben a mente e dobbiamo comunque far guidare anche noi e il nostro senso civico.
2: Allora, infatti, che percentuale di votanti ci fu fra gli aventi diritto?
1: Circa oltre il 90%.
0: Questo è veramente il finale giusto per far riflettere tutti i nostri ascoltatori. La prima volta al voto delle donne è oltre il 90%. Che effetto le fa vedere, Giulia Guerrini, le percentuali di votazione di oggi? Insomma, si sa che si vota sempre meno, no?
1: Sì, si vota sempre meno. Diciamo che prima avevo un senso quasi di non sono andate le persone alle urne, va bene, la politica diciamo non ci rappresenta. Prima era un po' un commento, come credo che facciano la maggior parte degli italiani. Dopo questa avventura e dopo aver ascoltato queste persone che combatterono, che soffrirono e che comunque sentivano così forte l'importanza di questa del voto, di questa possibilità, di questo diritto, oggi probabilmente alla prossima votazione, se vedo più astensionismo, mi rammaricherò di più, sicuramente.
0: Eh sì.

0: si può controllare per favore se Milan ha il santino di Ferruccio De Bortoli nel portafoglio?
1: Se volete controllare qui la redazione, non lo troverete.
2: Di patrimoniali in Italia ne esistono tantissime. Il bollo sull'auto è una tassa patrimoniale, l'IMU è una tassa sul patrimonio, il bollo sul deposito titoli è un'altra tassa patrimoniale.
1: Questa dell'IMU la faceva notare anche Ferruccio De Bortoli nel suo pregevole articolo.
3: E tu hai letto in ginocchio?
1: No, l'ho letto seduto, comodamente seduto a casa.
3: Perché Ferruccio De Bortoli, con la sua presenza, anche per com'è, proprio dal punto di vista morfologico, diciamo così.
1: Morfologico.
3: Impone un po' di timore e rispetto reverenziale, proprio per com'è, con quella capigliatura, con i capelli. Quindi quando tu lo vedi ti metti subito in ginocchio. Succedeva così a Radio 24, quando era stato direttore, giusto? Anche
1: sì, cioè, del Sole 24 Ore e quindi della RAI. No, all'epoca no, non c'erano due direttori, era il direttore del Sole 24 Ore, non era il direttore della radio.
3: E chi era allora il direttore della radio?
1: Adesso non lo so, ma forse è stato Tamburini, c'è stato un periodo Tamburini, era direttore della radio e De Bortoli del Sole. Poi sono stati unificati, ma

0: chiedermi di fare il quiz sulla storia dei direttori di Radio 24. Comunque De Bortoli non è mai stato direttore della radio, ma del Sole 24 Ore, perché all'epoca erano due direzioni separate. Non ricordo chi fosse direttore della radio mentre lui era direttore del Sole.
1: Certo, perché tu hai questo timore rispetto reverenziale solo nei confronti di Bortoli, e te ne fregavi del direttore della radio, che è la struttura per la quale lavori, tra l'altro.
0: Eccola. Molto bene, è il momento del monologo, sempre per sempre per aumentare il numero di monologhi di Leonardo Manera.
1: Un attimo che devo andare a prendere.
0: No,
1: sì,
0: dai,
1: farlo dopo. Un momento. Vabbè, allora,
0: no, ormai, ormai lo fai dopo. E no, manca tre minuti.
1: L'ho preso
0: e mezzo.
1: Subito, già.
0: No, no, sei stato lento. Sei stato un pochino lento. Allora,
1: meglio
0: no,
1: così,
0: niente.
1: Guarda.
0: No, ma lo fai dopo, dopo le 10. Allora c'è questa polemica.
1: Sai cosa possiamo fare? Mi è venuta questa idea.
0: Ma che cosa?
1: Leggo solo il primo paragrafo.
0: Tutto estemporaneo.
1: No, leggo il primo paragrafo del monologo, che è come un teaser di come poi lo faccio per intero.
0: Vabbè,
1: nella
0: però,
1: seconda parte.
0: Però non adesso, all'ultimo minuto.
1: No, dura, ma dura 10 secondi il primo paragrafo.
0: Ma facciamolo in chiusura di ora, che così è proprio un teaser, poi giornale radio, no? La facciamo
1: sì,
0: proprio.
1: Va bene, d'accordo. Vabbè,
0: quindi adesso mi tengo, perché volevo. Ci sono due notizie che ti volevo sottolineare. Ah no, una è questa, la sfilata militare, cioè la polemica per la parata del 2 giugno. Se volete chiamarci, cari ascoltatori, cosa fate? State dormendo, state facendo ancora il ponte. Ho detto il tema della patrimoniale, potete chiamarci su questo. Oppure la sfilata militare del 2 giugno, 800240024. C'è chi ha protestato, Salis, allora, quando si dice Salis bisogna sempre distinguere chi delle due. Salis, l'eurodeputata, Ilaria, quindi io mi dimentico anche i nomi. Ilaria Salis ha detto basta parata militare. Qualcuno, forse la stessa Ilaria Salis, ha detto fate sfilare la flottiglia e non so, le ONG tipo Emergency, cioè, quindi la pace.
1: Bisognava inondare con l'acqua, mettere giù l'acqua e far sfilare la flottiglia per delle grandi vasche. Non lo so.
0: No, ma non con l'ironia forzata.
2: L'ironia forzata.
0: Esatto. C'è chi dice, ma come? Anche di fronte al capo dello Stato che dice, giustamente, la pace, basta guerra, basta barbarie, e poi, non so, si facevano esibire i droni come ultimo. Oggi Marco Travaglio, il tuo direttore di riferimento,
1: sì,
0: ha detto anche il cane robot, cioè sono, come dire, elementi della tecnologia militare. Allora, che si deve fare? Il 2 giugno bisogna togliere totalmente la parata perché è anacronistica, perché è uno sfoggio bellico, oppure invece no, sono paturnie, ecco, mettiamola così per gli ascoltatori.

0: l'Italia scelse quello che scelsero gli americani, tanto che gli inglesi volevano ancora la monarchia, visto che in qualche modo erano imparentati come tutte le famiglie reali europee.
1: Non sente alcun.
2: Guarda a caso, intervistano tutti quelli che hanno votato la Repubblica. Guarda a caso.
3: Ma intervistano chi? Ma chi?
4: Prima l'ospite.
3: Io firmo ma, a casa. L'ospite, ma, lo, ma ha letto il libro Viva il Re, Viva la Repubblica, il nostro ascoltatore, l'ha letto, è pieno di interviste anche al segretario del re, a gente che avrebbe voluto la monarchia, ma perché la gente parla per dar fiato alla bocca? Non è obbligatorio mandare un messaggio, mandatene tanti, ma collegate prima i sei neuroni.
5: Vi ricordo che la legge che regola l'immigrazione si chiama Bossi-Fini e il decreto flussi funziona ancora secondo quei principi che sono superati e non hanno mai funzionato bene in Italia.
3: Allora. Basta.
6: Che cosa ha detto?
3: Canta in milanese. Canta in milanese. Il nostro Pietro La Corte non capisce il testo di Mamì. Brutti tempi. Allora, ma perché c'è oggi Enzo Iannacci, caro Leonardo? Perché oggi Enzo Iannacci? Perché? Perché?
4: Perché è morto.
3: No, sì. Pace all'anima sua, grande Enzo, sì, è morto.
4: Perché prima era anche nato.
3: Ecco, esatto.
4: Era prima nato. Era anche nato, poi è morto.
3: Sì, Iannacci. Sì, era nato il 3 giugno.
4: Era
3: 3
4: nato,
3: giugno.
4: È morto, capito, no?
3: Sì. Enzo, va bene, allora, grande milanista tra l'altro, grande tifoso del Milan, tifosissimo del Milan, rosso-nero in eterno.
4: Mentre che Diego Batantuono si è staccato, dice basta, questo Milan io non lo voglio più seguire, anche lui, anche Batantuono, grande tifoso del Milan, deluso.
3: È vero. Tutto questo per degli assist al monologo di Manera, di cui abbiamo ascoltato un teaser, perché ti
4: questa
3: sei messo
4: una buona
3: a
4: cosa, secondo
3: del
4: me...
3: Milan?
4: Perché ho pensato che questa, vabbè, faccio il monologo e lo dico nel monologo.
3: Ecco, esatto, perché spiegare il monologo. Vai.
4: Il Milan è fuori dalla Champions League, ma quello che è successo al Milan di Allegri, Allegri ormai andrà a Napoli, è significativo non solo per il calcio, in generale per la vita, perché può essere esemplificativo in molti settori della vita, perfino in amore. Di Allegri si è sempre detto che per lui conta il risultato, non essendo uno dei cosiddetti allenatori giochisti, cioè di quelli che ci tengono soprattutto a soddisfare l'occhio e il palato dei tifosi. Ma Allegri fin dall'inizio del campionato aveva chiarito che l'obiettivo per la sua squadra è arrivare in Champions, cioè tra le prime quattro classificate. E a chi gli faceva notare che il Milan non aveva proprio un grande giuoco? Beh, lui a quel punto storceva il naso. Il calcio è semplice, ripeteva sempre, intendendo che alla fine l'importante è non prenderle, casomai vincere anche di corto muso, magari 1-0, a prescindere dal tipo di gioco. Non un giochista, appunto, ma un risultatista, uno di quelli che, secondo i suoi estimatori, bada al sodo, che appunto nel calcio significa non prenderle e poi magari vincere anche non giocando benissimo. E per gran parte dell'anno ha funzionato. Dalla seconda alla penultima giornata di campionato il Milan è sempre stato tra le prime quattro, quasi sempre secondo. In certi momenti si pensava che potesse perfino contendere lo scudetto all'Inter, ma poi l'ultima partita ha cambiato tutto e i poveri rossoneri, dei quali anch'io sono tifoso, si sono ritrovati fuori dalla Champions League e con un anno quindi sostanzialmente buttato via. Visto che Allegri stesso aveva dichiarato che l'unico obiettivo era la qualificazione appunto alla Champions. Ecco, dicevo, rapportiamo questa situazione ad esempio all'amore. Risultatista o giochista in amore? Poniamo ad esempio che io, in questo caso non Massimiliano ma Leo Allegri, sia innamorato di una donna e desideri sopra ogni altra cosa fidanzarmi con lei e quindi comincio a darmi da fare per raggiungere l'obiettivo. Però io, Leo Allegri, non sono un giochista dell'amore, non faccio gesti eclatanti, non faccio quelle pazzie che però qualche volta danno la misura di quanto ci si tenga.

0: all'altra persona. No, Leo Allegri bada al sodo. Leo Allegri in amore è un tipo concreto. Pensando al matrimonio e ai soldi che servono, per esempio preferisco andarla a prendere in tram, per poi al rientro della cena, se i mezzi pubblici non ci sono più, fare una bella passeggiata magari di qualche chilometro, oppure al limite chiamare un Uber. E poi quando usciamo a cena non cerco di rendermi particolarmente interessante, non cerco di coinvolgerla con passione nei miei interessi e mostrando attenzione anche a quelli di lei, no. Cerco solo di farle capire quanto io sia un tipo concreto e affidabile, che bada al sodo, sono un risultatista dell'amore. Ammettiamo che lei sia ancora lì al ristorante insieme a me e che ancora non si sia stancata e non sia ancora delusa. Io quando arrivo al conto mi lamento un po', proponendo la prossima volta di stare a casa, che sicuramente costa meno. E poi si può anche guardare la TV, tanto come risultatista dell'amore, l'importante è stare insieme, non dove si va. Ed eventualmente poi, se arriva il momento del primo regalo, preferisco dare, che so, una friggitrice ad aria, immaginando che possa essere utile in futuro. Utile, magari non simbolo di passione. Forse quella donna potrebbe pure fidanzarsi con Leo Allegri, vedendolo come una persona affidabile e concreta, ma quanto durerebbe? Siamo sicuri che all'ultima giornata, cioè un momento prima del matrimonio, non preferirebbe scappare con qualcun altro più passionale, tipo un Leo Fabregas, che alla fine comunque potrebbe raggiungere in modo diverso il risultato, anche se forse rischiando un po' di più, magari con una serenata o una fuga notturna, chissà dove, al mare, boh. Ecco, la vita è tutto qui. È un eterno scontro tra risultatisti e giochisti. Ma non sapendo come andrà a finire, è meglio cercare qualcosa che dia soddisfazione con un po' di passione. Tanto può sempre darsi che all'ultimo momento il risultato ti scappi di mano e allora poi non resta niente. Invece, se va male anche nell'altro modo, quello del giochista, però almeno resta il ricordo della passione, del rumore delle onde, di quello che comunque, almeno per un attimo, ci ha fatto sentire vivi. E pazienza se poi, casomai, un attimo prima dell'altare, non sei arrivato in Champions, cioè al matrimonio. E comunque Leo Fabregas, anzi Cesc Fabregas, quello vero, alla fine ce l'ha fatta arrivare in Champions. Probabilmente devo chiedere a lui qualche consiglio anche per l'amore.
1: Beh, io Fabregas lo prenderei tutta la vita da tifoso del Milan. Però.
0: Tu nella vita sei un risultatista o un giochista?
1: Un risultatista, corto muso.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Sì alla flessibilità, ma l'Unione richiama Roma su accise e salari. Meloni, l'Italia indica la strada. Droni ucraini su San Pietroburgo. Bruxelles apre al primo capitolo di adesione di Kiev. Nuovo parere positivo sulla Grazia Minetti, false le notizie sui festini. Roland Garros, Berrettini si ritira, la semifinale a Arnaldi Cobolli. Calcio, l'Italia batte il Lussemburgo nell'amichevole. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Via libera dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Per la Premier Giorgia Meloni è una vittoria che farà risparmiare 14 miliardi.
4: La proposta della Commissione Europea, ora al voto in Consiglio, prevede una flessibilità di bilancio anche per l'energia, come chiesto dall'Italia, pari allo 0,3% all'anno, 0,6% in tre anni, che per l'Italia significa circa 6,8 miliardi di euro quest'anno e un totale poco sotto i 14. Con questo margine, però, ha confermato il vicepresidente Dombrovskis, non potranno essere finanziati gli sconti accise né altra spesa corrente per aiutare i settori colpiti dal caro energia. Solo investimenti che aiutino a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
5: To reduce our dependency on fossil fuels.
4: Ad esempio, aggiunge, grandi impianti per energia rinnovabile o reti elettriche, o incentivi e aiuti a famiglie e imprese per pannelli solari, pompe di calore, auto elettriche e batterie.
5: Electrical vehicles, energy efficiency improvements, solar installations, batteries to store electrical energy.
4: Per i paesi come l'Italia che sono in procedura di infrazione, la flessibilità non significa deroga automatica al patto di stabilità. Ne terremo conto, ha spiegato Dombrovskis, quando esamineremo il rispetto dei target di bilancio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: La presidenza dell'Unione Europea apre all'adesione dell'Ucraina mentre proseguono gli scontri sul terreno.
6: Kiev lancia droni di attacco su San Pietroburgo nel giorno in cui nella città di Putin si apre il forum economico internazionale noto come la Davos russa. Ieri mattina una colonna di fumo nero visibile all'orizzonte della città baltica ha accolto le centinaia di ospiti del forum, dove oggi e domani sarà presente anche il presidente russo. I raid su San Pietroburgo sono la giusta risposta agli attacchi russi contro Kiev, rivendica Zelensky, dopo i droni sferrati dai russi sulla capitale ucraina e in altre zone del paese due giorni fa. A San Pietroburgo abbiamo colpito il terminal petrolifero e aziende militari, dice Zelensky, mentre il Cremlino replica annunciando rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. A Kiev, intanto, ieri visita a sorpresa del segretario generale della NATO, Mark Rutte, insieme con tutti i 32 rappresentanti permanenti del Consiglio Atlantico. La Russia è sempre più disperata per la resistenza ucraina, ha detto Rutte, lanciando un messaggio ai giovani russi. Vi stanno rifilando una fregatura, non sarete addestrati, l'equipaggiamento che vi forniranno sarà scadente, c'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti e in quel caso, ha sottolineato Rutte, sarete lasciati a soffrire nel fango. E sempre ieri Bruxelles ha dato il via libera all'iter per l'apertura formale del primo capitolo nei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Najjar, definendolo un miliziano di Hamas che ha preso parte al 7 ottobre. Secondo il sito Gaza Drop Site, al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso Tor Vergata. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, lo ha detto il presidente Donald Trump, per il quale bisogna separare la questione Libano.
7: Ancora vittime e feriti nel sud del Libano. Due sono paramedici, la cui ambulanza è stata colpita nel pomeriggio dall'esercito israeliano, che continua a impartire ordini di evacuazione. Dal 2 marzo, quando sono ripresi gli attacchi contro Hezbollah, i morti in Libano sono oltre 3.500, più di 10.000 i feriti. Donald Trump, intanto, in un'intervista ha ammesso di aver chiamato pazzo Netanyahu, ma ci lavoro bene, ha aggiunto, affermando: senza di me Israele non esisterebbe perché gli USA sono gli unici a poter fermare l'Iran. Parole che hanno indotto Benjamin Netanyahu a rilasciare un'intervista alla CNBC in cui ha minimizzato gli attriti col presidente americano. Abbiamo disaccordi tattici alti e bassi come succede in famiglia, ma siamo amici e d'accordo sulle questioni principali, ha detto Netanyahu, affermando che USA e Israele sono pronti per una possibile azione militare su larga scala perché Teheran gioca col fuoco. Trump ha invece ribadito che i colloqui con l'Iran vanno bene, dicendosi disposto a incontrare la guida suprema Khamenei. Non altrettanto conciliante Teheran, che informa di aver attaccato Kuwait e Bahrain in risposta ai raid statunitensi nello stretto di Hormuz. Ci riserviamo rappresaglie più severe in caso di nuove violazioni, l'avvertimento di Teheran. È intanto di un morto e oltre 60 feriti il bilancio del raid iraniano sull'aeroporto internazionale del Kuwait, che ha sospeso i voli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti.
8: Nessuna irregolarità nella procedura di adozione del figlio in Uruguay, nessuna prova di festini a base di droghe e prostitute hanno dato esito negativo i nuovi accertamenti sulla grazia concessa nel febbraio scorso a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in due diversi processi a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. A renderlo noto è la Procura Generale di Milano, che conferma il suo giudizio positivo sul provvedimento di clemenza. A sollecitare le nuove verifiche era stato il Quirinale dopo le polemiche seguite ad alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, notizie di stampa sulle quali l'Interpol non ha trovato riscontri. Il grave quadro sanitario del minore rende necessaria la presenza della madre, aggiungono i magistrati milanesi nella relazione inviata al Ministero della Giustizia, che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica. Spetterà ora al Capo dello Stato Mattarella decidere se confermare o meno la grazia a Minetti, i cui legali intanto fanno sapere che chiederanno un risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni televisive sempre Carta Bianca e Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle ipotesi sulla morte dei quattro braccianti.
9: un atto di crudeltà inenarrabile. Non ci sono elementi su altri complici. Con queste parole

0: Gli investigatori hanno raccontato in questura a Cosenza la rapida inchiesta che in meno di 48 ore ha portato al fermo dei due cittadini pakistani ritenuti responsabili della strage di Amendolara. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Nel video si vede anche un carabiniere forestale avvicinarsi al minivan con a bordo le 7 persone. Subito dopo il suo allontanamento, i due presunti caporali entrano in azione, bloccano le uscite rompendo le maniglie dall'interno e appiccano il fuoco al mezzo. Grazie all'analisi dei filmati, gli investigatori hanno isolato i volti e gli indumenti dei sospettati, rintracciandoli poco dopo tra Trebisacce e Villa Piana. Così ha spiegato il dirigente della squadra mobile di Cosenza, Gianni Albano.
1: All'interno di una prima abitazione abbiamo trovato colui che era alla guida dell'autovettura, che aveva delle similitudini importanti avuto riguardo agli indumenti, e poi siamo riusciti a trovare anche colui che era il passeggero anteriore destro in un altro immobile.
0: Sul movente è stato spiegato, l'inchiesta resta aperta. Il caporalato è una delle piste, ma non è l'unica. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
2: E adesso la pagina sportiva.
3: L'Italia avrà un giocatore nella finale del Roland Garros domenica e sarà il vincente della semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. E questo è il risultato del mercoledì azzurro dei quarti di finale parigini. Un mercoledì che si è chiuso purtroppo con il ritiro di Matteo Berrettini dopo 2 ore di gioco contro Arnaldi, che vinceva 7-5, 5-2. Berrettini bloccato dall'ennesimo infortunio muscolare, questa volta la coscia, uscito in lacrime, non ci credo, ha detto al suo angolo. Arnaldi giocherà con Flavio Cobolli, che ha battuto in 4 set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, il canadese Félix Auger-Aliassim, per il romano 24 anni, prima volta in semifinale in un torneo dello Slam. E poi il calcio con la vittoria sofferta dell'Italia e il Lussemburgo 1-0. Gli azzurri in formazione sperimentale con il CT ad interim, Silvio Baldini in panchina, sono stati portati alla vittoria da un gol di Pio Esposito dopo 4 minuti nella ripresa, un colpo di testa nella ripresa, sempre un palo di Pisilli e una grande occasione di Fini. Domenica la seconda e ultima amichevole contro la Grecia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Anna Riva. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, fortunatamente, al contrario di quello che temeva Leonardo Manera, vedete che dai giornali non si parla più dei virus e questa è una ottima notizia. Basta, ho letto solo che Pregliasco, forse da virologo, si candida, dice vorrebbe candidarsi, però virus, basta, i virus ci sono.
1: Ma questa è una vostra grande illusione, voi credete che non ci siano più?
0: No.
1: Invece i virus tornano sempre. E più sono gravi, meglio è.
0: I virus ci sono, professor Picchio, buongiorno.
1: Piero Picchio, buongiorno, virologo.
0: Virologo.
1: Pensavate di esservi liberati di me, invece no, perché

0: Le pandemie sono come le ciliegie, fortunatamente,
1: No, no,
0: una
1: no,
0: tira l'altra.
1: no, no. Cosa c'ha da
0: Allora,
1: ridere? Cosa trova di divertente in tutto quello?
0: io mi diverto molto con le pandemie. Allora, prima di cominciare, ripetiamo il mantra: lode a te, o virologo.
1: Lode a te, o virologo. Molto bene.
0: Immagino anche tutti gli ascoltatori a casa. Molto bene, che
1: Sì.
0: bravi i miei
1: Sì,
0: pappagallini.
1: ma insomma, ascoltatori li chiamerei. Se volete mandarci l'audio, comunque, lode a te, o virologo. Va bene.
0: Allora, dottor Milan,
1: Sì,
0: dottore,
1: dottor,
0: dottore,
1: scienze
0: uno
1: politiche.
0: laureato in scienze politiche,
1: Vabbè.
0: scienze della comunicazione, scienze dell'educazione, tutti scienziati in questo paese.
1: Questa è la nostra
0: Sentiamo.
1: redazione, Scienze della Comunicazione. Miriam
0: Lei
1: Lucchetti,
0: su
1: non
0: cosa ha
1: so.
0: fatto la tesi? Sentiamo.
1: Su una rivolta di schiavi in America. La rivolta di Nat Turner. Vabbè, ma e cos'ha dei singulti? Si sta strozzando. Storia americana, comunque.
0: Voi non sapete neanche che se il soluto non è un elettrolita non si dissocia. Non sapete
1: No.
0: niente di queste cose, vi fate chiamare dottori, ma allora chiamiamo dottore che so anche un lampione. Tanto le parole ormai non contano niente. Dottor Lampione. Mi ripeta per favore su cosa ha fatto la tesi,
1: La
0: sentiamo.
1: rivolta di Nat Turner. Ma scusi, ma è anche irrispettoso verso la mia tesi, verso la figura di Nat
0: Allora,
1: Turner.
0: prepariamoci insieme per la nuova pandemia che sicuramente verrà.
1: No, speriamo di
0: Bisogna solo decidere quale. Io 2 settimane fa ho scommesso 9 euro sull'antivirus perché arrivavano ottimi segnali dalla nave. Poi questa quota è crollata. Pochi contagi, niente contagi.
1: C'è l'Ebola
0: Ma
1: in
0: ancora,
1: Congo.
0: esattamente, l'Ebola.
1: Ma no,
0: Benissimo, che
1: come
0: meraviglia.
1: benissimo. Ma scusi, ma professor Picchio.
0: Ci sono dei virus che non mi deludono mai, come l'Ebola, al contrario invece degli ignoranti che mi deludono sempre. Allora sentiamo qualche
1: Beh.
0: domanda di questi geni
1: Sì.
0: all'ascolto di Radio
1: Beh,
0: 24.
1: ascoltatori preferirei. Simona da Torino vorrebbe sapere, caro professor Picchio, se con l'arrivo del caldo spariranno tutti i virus.
0: Simona, l'ignorantona. Grazie per questa domanda intelligente, Simona. Anzi, ti prego, fammene altre. Vuoi sapere se i maglioni di lana si possono centrifugare? Quanto tempo puoi
1: Cosa
0: tenere la
1: c'entra?
0: mozzarella fuori dal frigo? Ogni
1: Cosa
0: quanto devi
1: c'entra?
0: innaffiare la salvia?
1: Ma no, me l'ha
0: Tutte
1: chiesto lei.
0: domande inutili. Se col caldo spariranno i virus. Allora, Simona, se vuoi, ti dico che quest'estate puoi andare tranquillamente in giro a leccare i tavoli dei bar. Ma la verità è che per evitare ogni virus dovresti solo stare a casa.
1: Eccolo
0: Hai
1: lì.
0: capito, Simona l'ignorantona?
1: Va
0: Stai a
1: bene.
0: casa e non prendi virus. Ci sono sempre forme parainfluenzali, adenovirus, va bene?
1: C'è
0: Se vuoi
1: Martino,
0: evitarli,
1: scusa,
0: stai a
1: a
0: casa.
1: casa, vabbè. Martino da Parma. No,
0: L'ignorantino, bravo
1: ma...
0: Martino, un applauso per Martino l'ignorantino.
1: Lui ha prenotato le... Io applaudo, ma è incredibile. Ha prenotato le vacanze a Riccione e chiede se può stare tranquillo. A Riccione, come andrà, professore?
0: Allora, questo abita a Parma, giusto? E va in vacanza a Riccione.
1: Sì.
0: Un vero avventuriero.
1: Vabbè,
0: Che
1: insomma.
0: avventuriero Martino l'ignorantino, da
1: Rimane in
0: Parma a
1: regione, cosa deve
0: Riccione.
1: fare?
0: Il Cristoforo Colombo della Romagna. Solo che Colombo ha scoperto l'America, Martino il cervellino non ha ancora scoperto come si accende la luce del bagno, probabilmente. Allora Martino, spero che tu ti sia premurato di fare la cancellazione gratuita perché le sorprese sono dietro l'angolo. Di solito arrivano magari proprio via mare. Però, mentre aspettiamo di vedere cosa succederà, tu puoi spremerti fortissime le meningi per ricordarti che so la combinazione della valigia.
1: Sì,
0: Eh? Tanto sarà
1: molto bene. Se
0: 000, lo stesso numero dei tuoi neuroni.
1: quattro cifre,
0: Martino.
1: 0000. Va bene.
0: 00, certo, 4 cifre.
1: Giancarlo da Livorno dice che non si vaccinerà mai perché lui crede nella medicina naturale. Vabbè. Perché ride così?
0: La medicina, lo ripeta.
1: Naturale. Mi ricorda Nat Turner, cioè, effettivamente è naturale.
0: Ma certo, fai benissimo. Ognuno è libero di credere in ciò che vuole. Io infatti credo che tu sia ignorante.
1: Molto
0: Cosa fa questo
1: bene.
0: nella vita?
1: Non
0: Sentiamo.
1: ce l'ha
0: Cosa fa
1: detto.
0: questo fenomeno? Dipinge i sassi?
1: No.
0: Eh? fa i saponi artigianali? Premio Nobel per la scienza subito! O magari suola l'ukulele davanti al falò. Spero che prima o poi ci finisca dentro al falò. E non parlo appunto, parlo proprio di lui, come si chiama? Giancarlo, bravo,
1: sì,
0: Giancarlo. Il tuo ukulele dentro il falò, così non lo suoni più. Allora Giancarlo, sono ignorante, ma parlo, potrebbe essere il tuo soprannome, visto che ti piacciono tanto le tisane e le erbe, mettiti sul divano e bevine quante ne vuoi. L'importante è che tu stia a casa, stai a casa.
1: Senta qua, professor
0: allora
1: Picchio,
0: dica, sì.
1: Aspetti, abbiamo recuperato un vecchio mantra che ci mandarono.
2: Gloria Teo Virologo.
1: Vabbè.
0: Benissimo, benissimo, finalmente qualcuno comincia a riconoscere la nostra superiorità, la nostra superiorità. Arrivederci, ma... cari ignoranti, tutti quanti, non esistono domande stupide, ma solo domande che non bisognerebbe mai avere il coraggio di fare, proprio quelle che fate voi.
1: Eccolo qua. Grazie, professor Paolo Picchio, e speriamo di non risentirla.
0: Piero Picchio.
1: Speriamo di non risentirla a lungo, signor Piero, dottor.
0: I virus tornano sempre.
1: Eccolo là. Ci troviamo domani alle 9:00.

0: Senti Mauro, ma se
1: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
0: Non siamo noi.
1: Oh, e se
0: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
1: Ecco, non siamo noi.
0: E se anche
1: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
0: Non siamo noi.
1: Ah, e se invece
0: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
1: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
0: Due di denari, diffidate dalle imitazioni.
1: Faba la luce.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Israele e Libano, l'ira di Trump su Bibi. Iran, per Trump manca poco la pace. Russia, colpita San Pietroburgo. Benvenuti alla nuova puntata.
4: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
5: Iran's currently shelling military bases in Kuwait and Bahrain with ballistic missiles and drones.
6: Iran desire to build a nuclear weapon was going to be built, was going to be effectuated behind a conventional shield.
7: Russia has carried out a major overnight attack on cities across Ukraine. At least 13 people have been killed.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
3: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Come sempre per voi c'è il 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.09 qui in Vele Sarca a Milano, saranno le 17.09 in punto a Beirut, Libano, le 17.39 in Iran, dove il cessate il fuoco sembra ormai un ricordo lontano.

A dispetto dell'ennesima ventata di ottimismo che arriva dalla Casa Bianca, Trump riferisce che Teheran sarebbe pronta a rinunciare al nucleare e che lui stesso è pronto a incontrare l'Ayatollah Khamenei. Sarebbe già una notizia straordinaria, perché sostanzialmente sembra che nessuno lo stia incontrando, o quantomeno non si fa vedere oramai da settimane, da non mesi. Registriamo raid massicci incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e appunto Iran. Colpita l'isola di Keshm, aspri combattimenti anche nel sud del Libano, ma raid anche a sud di Beirut. Secondo il sito Axios, Donald Trump avrebbe avuto una telefonata durissima con il primo ministro israeliano Netanyahu. Lo avrebbe criticato per l'escalation in Libano, che starebbe compromettendo la tregua con l'Iran. Dobbiamo ricordare che l'Iran ha sempre messo il pacchetto Libano nel pacchetto più generale, più onnicomprensivo di una tregua e di una pace. E starebbe lo stesso Netanyahu danneggiando l'immagine internazionale di Israele. Testuali

0: parole, "You are fucking crazy", ed è il titolo dell'articolo scritto da Ravid Barak, offesa che il presidente statunitense avrebbe rivolto direttamente al premier israeliano. Avrebbe anche aggiunto che è grazie a lui se non si trova in prigione. Poi se uno va a leggere la stampa israeliana vede una versione leggermente diversa. Secondo fonti vicine a Netanyahu, citate dal canale 12, ci sono smentite sul fatto che Trump abbia rivolto al premier attacchi personali o offese o addirittura frasi sul carcere. Secondo le stesse fonti, Trump avrebbe comunque osservato quanto sia diventato difficile difendere la posizione israeliana nel mondo. Faremo il punto su tutto questo, faremo il punto anche sul fatto che ci sono un po' di aggiornamenti sulla ritorsione iraniana. Sono state colpite alcune basi americane in tutta la regione del Golfo, ma è stato colpito anche l'aeroporto del Kuwait, l'aeroporto principale della capitale, che infatti ha sospeso i voli, e in quel bombardamento c'è almeno un morto e alcune decine di feriti. Ma dobbiamo purtroppo ancora una volta parlare di venti di guerra, quelli che spirano, continuano a spirare tra Kiev e Mosca, in particolare colpita alle prime luci dell'alba San Pietroburgo. Perché il dato rilevante? Perché da un lato è stata colpita una grossa infrastruttura energetica, stiamo parlando di un impianto di raffinazione del petrolio. Dall'altra parte, San Pietroburgo ospita una tre giorni importantissima, quella che secondo molti era, almeno fino a qualche anno fa, la Davos russa, il summit, il vertice di San Pietroburgo con oltre 130 invitati. Faremo il punto anche su questo. Putin dovrebbe parlare a fine lavori, quindi venerdì sostanzialmente. E cercheremo di capire anche tra chi c'è e chi non c'è quanto ancora una volta un evento di questo tipo sia la cartina tornasole dell'isolamento, invece del buon posizionamento a livello internazionale della Russia di Vladimir Putin. Piccola anticipazione, c'è già un motivo di straordinarietà di questo vertice di San Pietroburgo, perché c'è una delegazione ufficiale statunitense che sarà presente in questi tre giorni e non accadeva da parecchi anni. Questi i temi di quest'oggi, voi scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666, il nostro racconto inizia da questa voce.
1: Le guardie rivoluzionarie sponsorizzano attacchi terroristici in tutto il pianeta. Ad esempio, risultarono coinvolte nell'attentato contro un centro ebraico in Argentina nel 1993 o 94. Per cui abbiamo molte persone appartenenti a questi gruppi condannate negli Stati Uniti d'America. Uno di loro è stato arrestato ieri. Ci sono molti agenti iraniani che complottano per assassinare leader politici americani, compreso il presidente degli Stati Uniti. Hanno continuato ad agire senza sosta, per non parlare della loro massiccia sponsorizzazione di Hamas, di Hezbollah e di tutte le attività che questi gruppi hanno intrapreso. Quindi, non a torto, si può dire che il sistema iraniano ha condotto una guerra contro l'Occidente. E mi chiedo, perché ci sono ancora persone negli Stati Uniti che ne dubitano, che si sorprendono? Del resto, apertamente inneggiano alla morte dell'America e di Israele.
2: Openly chant death to America, death to Israel.
0: E così ancora una volta l'amministrazione Trump, di fronte a una situazione di stallo incontrollato e incontrollabile, parlo della fatica nell'arrivare a un cessate il fuoco degno di questo nome, a una pace tra Stati Uniti, Israele e Iran, si trova costretto a rincorrere quella tesi che già lo stesso Donald Trump aveva messo sul tavolo fin dai primi giorni dello scoppio di questo conflitto, l'Iran cioè una minaccia diretta per gli Stati Uniti. Tesi difficilmente sostanziabile, ma lo stesso Rubio fa fatica evidentemente a sottolineare e evidenziare quanto in questa fase di questo conflitto, di questo braccio di ferro, gli Stati Uniti in qualche modo siano al traino di Israele, con obiettivi completamente diversi, anche se l'ultima telefonata, se confermata, mostra che cosa? Beh, che Donald Trump sarebbe profondamente irritato da quella che doveva essere una quinta, una sesta, un'accelerazione da parte dell'esercito israeliano, soprattutto nel sud del Libano. Ed è lì che vi porto, almeno nella capitale, la voce è quella di Roberto Mongiorni, firma del Sole 24 Ore, inviato in Libano e fino a poche ore fa era inviato in Siria. Ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tra pochissimo andremo a capire che aria tira Beirut in queste ore così importanti e così drammatiche. Prima però volevo chiederti, perché ne parlavamo questa mattina di buon'ora mentre ti accingevi a valicare il confine tra Siria e Libano, ti vorrei chiedere una fotografia, un'istantanea della Siria di Al-Shara. In particolare mi dicevi che sei riuscito a buttare l'occhio e le orecchie soprattutto alla Syrian Private Sector Conference, una conferenza che sostanzialmente voleva in qualche modo rendere estremamente appetibile la Siria di al-Shara a investitori stranieri.

0: Mi raccomandate, Roberto?
1: Beh, diciamo che tu, anche tu conosci la Siria. La Siria è un paese ridotto in macerie, 9 persone su 10 sono nella soglia di povertà, secondo le Nazioni Unite. C'è una disoccupazione dilagante, un paese che ha bisogno di 280 miliardi di dollari per la ricostruzione, dove manca tutto e dove non si può neanche pagare con la carta di credito, si pagano con i sacchi di contanti. Quindi ipotizzare un ritorno del settore privato, una rinascita, è un'impresa che si fa fatica a immaginare. Eppure Ashar, il nuovo presidente siriano, l'ex jihadista divenuto presidente in giacca e cravatta, ha organizzato in Siria, vicino all'aeroporto di Damasco, questa conferenza che comunque ha attratto molti investitori, soprattutto dai paesi arabi, ma anche c'erano anche aziende europee. Stanno per ora annusando cosa si potrebbe fare, perché il settore privato è comunque considerato nella Siria, che è sempre stato un paese in cui il settore privato comunque aveva una certa capacità, potrebbe essere, diciamo, il settore che contribuisce a una rinascita che però Giampaolo impiegherà molto tempo per prendere il via.
0: Rinascita che necessita di tanto tempo e rinascita che è una scommessa a tutti gli effetti con i siriani, con la comunità internazionale, con quei siriani che stanno tornando indietro lasciando un Libano, e qua purtroppo dobbiamo tornare a raccontare gli eventi drammatici. Peraltro mi dicevi proprio questa mattina che passando il confine dalla Siria verso il Libano notavi alcuni siriani che facevano ritorno nel loro paese, e adesso ti trovi a Beirut, capitale che ancora una volta vede il proprio paese nel sud sconvolto dai raid israeliani. Come valutare, Roberto, aiutaci a capire quella telefonata, secondo Axios, di fuoco tra Netanyahu e Donald Trump. Donald Trump avrebbe usato toni molto molto forti, non voleva raid sul sud di Beirut, sul sud della capitale.
1: Ma perché si inquadra in un momento di grande fragilità di Trump, nel senso che Trump vuole a tutti i costi strappare un cessate il fuoco con l'Iran. Ci sono le elezioni di midterm a novembre, sappiamo benissimo, il gallone di benzina, che è un indicatore per un paese che usa la macchina come gli Stati Uniti, si sta avvicinando ai $5. Solamente che il problema è che se Trump per sopravvivere ha bisogno di un cessate il fuoco, di una tregua, Netanyahu politicamente per sopravvivere, con le elezioni che sono comunque dietro l'angolo a settembre, al più tardi in ottobre, ha bisogno della guerra, del conflitto, perché l'opinione pubblica israeliana vive il conflitto con l'Iran come necessario, anche quello con gli Hezbollah in parte. Quindi sì, Questa potrebbe essere la spiegazione.
0: Dall'altra parte hai citato giustamente quello che è il dossier caldissimo in questo momento, Hezbollah che non sembra dare alcun segno di cedimento. Qua la storia, l'attualità ci consegna un grandissimo paradosso: riprendono i negoziati, i colloqui tra il governo libanese e gli israeliani a Washington, allo stesso tempo un pezzo di Libano, abbiamo detto mille volte cos'è Hezbollah, continua la sua guerra contro Israele. E arrivano quotidianamente, ogni ora sostanzialmente, annunci di evacuazione forzata dei villaggi del sud, di raid anche molto molto duri. Lì a Beirut che aria tira, che sensazione si ha dell'evoluzione di questo conflitto?
1: Guarda Giampaolo, in questo momento ti sto parlando da una terrazza del quotidiano L'Orient Le Jour, che è stato a trovare il direttore, e sto parlando della terrazza del quotidiano e sono a Babda, praticamente domino Dachi, e Dachi è tranquilla. Però va anche detto che in questa tregua anomala annunciata da Trump, sempre che tenga, Israele non dovrebbe colpire Beirut, ma dovrebbe continuare a combattere e a portare avanti l'offensiva nel sud. In verità oggi con un drone poche ore fa hanno colpito un veicolo a 10 km da Beirut, quindi si vive un clima di sospensione, di temporalità. La gente vuole credere a Trump, ma in verità non ci crede neanche tanto, e non ci crede neanche tanto che il governo sarà in grado di disarmare Hezbollah. Ricordo che l'esercito, che è visto come un elemento di grande neutralità, è composto dal 30% di sciiti. Il paese non vuole avventurarsi in quello che rischia poi di diventare un confronto civile.
0: Alcune fonti libanesi da noi contattate sottolineavano questo aspetto. L'esercito libanese è questa creatura virtuosa, perché riesce in qualche modo a sintetizzare le tante anime intraconfessionali, anche quelle logiche settarie, le stempera. Allo stesso tempo, rispecchiando la società libanese, avendo una buona quota di sciiti che potrebbero essere più vicini come ideologia a Hezbollah, al partito di Dio, ebbene, mettere gli uni contro gli altri potrebbe significare il prodromo di una guerra civile. Torneremo a sentirci con Roberto Bongiorni, firma del Sole 24 Ore, inviato a Beirut. Roberto, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Allora, un paio di istruzioni per l'uso da Dachi. Roberto Bongiorni diceva: sono sul terrazzo della redazione

0: assoluto buco nero. Perché badate bene, in questa crisi del Medio Orientale, del Medio Oriente allargato che si sta trascinando oramai da settimane e da mesi, dobbiamo accendere i riflettori spot su tutti gli attori coinvolti per capire come se la stanno passando, quanto stanno resistendo a questo terremoto così prolungato. Abbiamo raggiunto fra gli altri Ali, è un commerciante, poco più di 30 anni, è di Teheran. È piuttosto colto, è laureato in economia, ha una sua, un suo negozio, appunto fa commercio, e ci racconta come sono stati e che impatto hanno avuto questi tre mesi di blocco di internet anche sulla sua attività. Sentiamo.
1: Sono un iraniano che lavora nel settore del commercio online e i tre mesi di blocco a internet causati dalla guerra non significano solo la perdita d'accesso a social network e siti, ma anche l'interruzione di gran parte della mia vita lavorativa. Ovviamente le attività sul web operano sulla base di una comunicazione più o meno costante con i clienti, sulla comunicazione con i fornitori, sull'accesso alle informazioni e soprattutto sui pagamenti online. Quando la rete rimane bloccata a lungo, le vendite crollano, molti consumatori si perdono per strada e la fiducia nel mercato subisce un forte danno. Nel periodo in cui il governo ha bloccato internet, molte attività sono state costrette a usare i risparmi o a ridurre le operazioni. Oltre ai problemi finanziari, lo stress psicologico provocato dall'ignoranza e dalla mancanza di accesso a informazioni reali ha ovviamente provocato un grave danno psicologico a tutta la popolazione iraniana. Quando la gente non ha più idea di quello che sta avvenendo nel paese o nella regione, le preoccupazioni e le speculazioni prendono il posto dell'informazione e questo si ripercuote sulle decisioni quotidiane di tutti.
0: Riflettori sempre accesi qui nel suo luogo lontano, anche sull'Iran, anche durante il periodo più oscuro, visto che internet ancora non è completamente riaperta. La voce di Ali ai nostri microfoni, 31enne, commerciante dalla capitale Teheran. Fra poco vi faccio sentire anche un altro passaggio di Marco Rubio, segretario di Stato americano. Lo ha colto Valentina Ternullo ed è interessante perché, se volete, in qualche modo sembra una gigantesca contraddizione sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo. Rubio sembra, in questo passaggio, ma anche in quello che abbiamo fatto sentire prima, cercare di sostanziare e dare una razionalità al comportamento di Donald Trump, che invece è molto spesso, per la maggior parte degli analisti, piuttosto irrazionale, per usare un eufemismo. 349-238-6666, qualcuno impietoso, Saverio, you're fucking crazy, fa riferimento alla telefonata di Donald Trump a Benjamin Netanyahu, sembra il bue che dà del cornuto all'asino, particolarmente irriverente il nostro ascoltatore. Qualcun altro, non so perché, ci vuole portare con la Callas e il ruolo dell'Europa. Ci andremo quando parleremo di Russia, parleremo degli ultimi bombardamenti ucraini su San Pietroburgo, parleremo anche del bombardamento ucraino sull'autobus russo pieno di civili che viaggiava verso la Crimea. Allora, già che l'ho annunciato, vi faccio sentire Marco Rubio, sentite.
1: Crediamo che l'America debba guidare il mondo e credo che lo stiamo facendo e ne avremo delle belle da raccontare a questo proposito. Tuttavia, la leadership americana dovrebbe sempre essere a favore degli interessi americani. Lo dico perché penso che nel corso del tempo, nella nostra politica estera, abbiamo perso di vista questo obiettivo. Abbiamo il più formidabile e potente esercito mai avuto dall'uomo. Il nostro dollaro rimane la valuta di riserva mondiale. La nostra lingua è ampiamente utilizzata in tutto il mondo per discutere di tutti i tipi di affari. Ma tutto ciò significa ben poco se quel potere non viene usato per proteggere le persone che lo hanno creato, le persone che dovrebbe proteggere.
0: Dall'America First di Donald Trump all'America secondo Marco Rubio, che in qualche modo sembra fare una inversione di marcia a 180 gradi rispetto alla proiezione americana che lo stesso Donald Trump ha spesso disegnato per i suoi Stati Uniti. America First, si diceva, un certo disimpegno, l'attenzione più al cortile di casa, la dottrina Don Roe, il disimpegno del Medio Oriente, fatto salvo poi autosmentirsi con l'ultima guerra contro l'Iran. Ancora una volta Marco Rubio che prova a creare una sorta di cornice anche ideologica rispetto al ruolo degli Stati Uniti nel mondo, andando a tirare fuori quelli che sono normalmente i cavalli di battaglia storici degli Stati Uniti, l'esercito più potente del mondo, non vi è alcun dubbio, anche se la Cina sta galoppando e parecchio anche a livello di investimenti, il dollaro, nonostante i tentativi di dedollarizzazione da parte del sud globale della Cina, ancora è la valuta principe naturalmente, e poi si appoggia anche al come dire, la pennellata.

0: linguistica, dicendo che l'inglese è la lingua più parlata del mondo. Fatto teoricamente l'inglese, appunto, non la lingua americana, nativa americana. Ma tant'è, torniamo a riaccendere i riflettori sull'Iran, perché poi parleremo anche di effetti e di impatti del conflitto in Russia e in Ucraina. Quali sono gli impatti economici della guerra in Iran, secondo Ali, 31enne, commerciante di Teheran? Sentiamo.
1: La guerra sta avendo un impatto profondo sulla vita quotidiana delle persone, sulle loro entrate e sulle loro speranze di miglioramento delle condizioni economiche. Il primo effetto si vede di solito sul valore della moneta e sui prezzi dei prodotti. Anche in Iran, come in altre situazioni di guerra, investitori e gente comune si sono subito mostrati spaventati dal futuro e più inclini a convertire le loro risorse in moneta estera, oro o altri investimenti stabili. Questo ha portato a modifiche del tasso di cambio e ha reso tutto più caro. Per qualcuno che lavora nel commercio online, in Iran, come me, l'aumento del tasso di cambio significa un aumento dei costi di importazione, di promozione, perfino nel mantenimento delle infrastrutture tecniche. Allo stesso tempo, le entrate delle famiglie di solito non crescono allo stesso tasso dell'aumento dei prezzi. Quindi il potere d'acquisto scende e i consumatori rimandano gli acquisti che non sono ritenuti necessari. In queste circostanze, le attività registrano un crollo delle vendite e alcune sono costrette a ridurre i dipendenti o a fermare i loro piani di sviluppo. Inoltre, la guerra sta facendo cambiare a tutti gli operatori economici le loro prospettive, che ormai sono tutte dirette alla sopravvivenza. In un contesto del genere, c'è pochissima gente che cerca di espandere le attività.
2: In definitiva, posso affermare che proprio al fine di prevenire attacchi di questo tipo, l'operazione militare speciale continua.
0: Lapidario il commento di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, a domanda, sollecitazione, dopo che gli ucraini avevano colpito un impianto, una raffineria di petrolio a San Pietroburgo. La San Pietroburgo che da quest'oggi fino a venerdì ospita un vertice molto molto importante dal punto di vista economico ma anche geopolitico, una formidabile vetrina anche per valutare lo stato di salute delle relazioni internazionali di Mosca, che Kiev appunto ha sporcato tra mille virgolette con l'attacco in profondità oltre 1000 chilometri dal punto di lancio proprio nella mattinata di quest'oggi. 349-238-6666, un attentissimo ascoltatore ha evidentemente rinvenuto una sfumatura del dialetto, l'accento del nostro Ali da Teheran, e confermo, è un iraniano ma è di origine afghana, da ciò si spiega appunto la sua cadenza. Vi do un po' di aggiornamenti che hanno a che fare con un Marco Rubio che sta parlando di fronte alla Commissione Esteri della Camera sul dossier iraniano. Rubio dice l'Iran deve annunciare in modo molto chiaro che lo stretto di Hormuz è ora aperto, deve impegnarsi in negoziati specifici sulla gestione dell'uranio altamente arricchito. E poi un passaggio su, Mojtaba Khamenei, che dice: Marco Rubio è vivo ed è sempre più attivo. Tutte le comunicazioni tra gli Stati Uniti e il leader dell'Iran sono venute in forma scritta tramite intermediari, ma Mojtaba Khamenei è vivo. Peraltro non si fa vedere sostanzialmente dal giorno della sua nomina, della sua successione al padre. Dall'altra parte sembra fargli eco Netanyahu alla CNBC, dice: in Iran non è ancora finita ma sono molto indeboliti. Queste le ultimissime che arrivano dal Medio Oriente, ma come vi dicevo ci sono altre notizie che catturano la nostra attenzione e la nostra volontà di analisi, che hanno a che fare appunto con San Pietroburgo, che è la città fra l'altro di Vladimir Putin. Lì venerdì ci sarà il presidente russo a chiudere i lavori. Secondo gli organizzatori, quest'anno al vertice vi saranno rappresentanti e delegazioni di oltre 130 paesi: Arabia Saudita, Egitto, Brasile, Cina, Uzbekistan, Mongolia, Bielorussia, Kazakistan, Laos, Filippine, eccetera, e qualche anche paese africano. Così a occhi e croce mi sembra di vedere meno africani che fino a qualche tempo fa, ma staremo a vedere. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Carolina De Stefano, insegna storia e politica russa alla LUIS Guido Carli. Professoressa, buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno.
0: Allora, molto spesso eventi come questo rischiano di diventare gioco forze, il termometro dello stato di salute delle relazioni internazionali della Russia. Guardando la giornata di apertura, guardando le delegazioni che stanno arrivando, cosa possiamo dire? Una Russia sempre un po' isolata, una Russia che guarda solo a sud del mondo, che guarda solo a est, o una Russia che si sta aprendo nuovamente sul grande palcoscenico internazionale?
3: A me sembra che la lista dei paesi che vediamo, che rimane comunque numerosa, anche quest'anno si parla, faccio il confronto con l'anno scorso, di più di 100 paesi, mi pare che ci sia per la prima volta ufficialmente uno o due rappresentanti tedeschi che partecipano formalmente. Quest'anno il paese d'onore, l'ospite d'onore è l'Arabia Saudita. Sì. Non si riesca davvero a capire questa fase, che non so se definirei di transizione, ma di crisi politica russa, cioè il fatto che loro abbiano a che fare con tanti paesi e che esportino per esempio con tanti paesi non ci dà in questo caso un termometro, direi, dello stato di crisi interna. Poi c'è stato anche un passaggio che abbiamo visto a dicembre, si parlava di sanzioni molto più dure, anzi erano state introdotte, che prevedevano che non si potesse nemmeno comprare del greggio russo e poi rilavorarlo, e poi molti paesi come l'Inghilterra pochi giorni fa hanno fatto un passo indietro, e quindi in realtà da vari paesi si può comprare greggio russo lavorato in un altro. Quindi in realtà, appunto, diciamo che non c'è una linearità né verso un isolamento né verso un'apertura. Sicuramente i russi adesso hanno dei problemi interni, ma è un qualcosa che si percepisce senza che si abbiano delle prove formali, ecco.
0: Chiarissimo. La voce e l'analisi della professoressa Carolina De Stefano, Luis Guido Carli. C'è un altro aspetto di straordinarietà, che dopo tanti anni di assenza ci sarà un funzionario del governo statunitense, Rodney Mims Cook Jr., a capo della Commissione Belle Arti, che fra l'altro è quello che sta sovrintendendo alla costruzione della controversa sala da ballo nella Casa Bianca di Donald Trump. Ma questa parte, e seguendo un po' il suo ragionamento, si ha un po' la sensazione, mi sconfessi se sbaglio, professoressa, che ci sia una volontà delle cancellerie occidentali di piano piano fare delle prove tecniche di normalizzazione con la Russia, allo stesso tempo facendolo in maniera molto sobria, in punta di piedi, per non scontentare eventualmente quelle fette di opinione pubblica che vorrebbero invece una postura molto più solida e ferma verso la Russia.
3: In effetti siamo in una posizione da occidentali molto delicata, innanzitutto perché vediamo che ormai mesi che Trump ci trascina verso una politica, poi al di là dei risultati, ma molto diversa dall'approccio che avevano adottato gli europei, parlo delle istituzioni europee nei confronti di Putin, no? Abbiamo comunque cercato da europei di provare a rientrare nei negoziati, appunto più o meno ufficialmente come diceva lei, e poi c'è questo problema gigantesco dell'approvvigionamento energetico, per cui non si normalizzerà la situazione con la Russia, non credo che sia possibile, ma magari nel tempo e dopo un eventuale cessato il fuoco si torna, se ci si riesce, ma forse non si riesce nemmeno a far quello, a una normalizzazione, ma nel senso di una situazione di conflitto istituzionalizzata, in stile guerra fredda, muro di Berlino, cortina di ferro, e all'interno di questo schema istituzionalizzato si può riavere qualche forma di contatto, ma una volta che l'Ucraina dovesse riuscire a firmare, insomma, arrivare a un cessato il fuoco in una posizione di maggiore forza rispetto adesso. Quindi c'è un problema vero economico energetico, non vuol dire che poi ci riorienteremo verso la Russia in toto, e poi c'è una questione di diplomazia e del ruolo che gli europei vogliono avere nel gestire il conflitto in parallelo o insieme agli americani.
0: Chiarissimo. Professoressa De Stefano, ultima domanda un po' più tecnica se vogliamo, perché questo vertice di San Pietroburgo spesso è stato associato o ribattezzato come la Davos di Putin, la Davos della Federazione Russa. Ci aiuta a capire la sua reale importanza, cioè quanto è un momento di incontro di palcoscenico e quanto invece si stringono realmente accordi commerciali, economici, e quanto è una molla, un volano anche per quelle economie?
3: Beh, sicuramente questo attacco al terminale di San Pietroburgo intanto è simbolico, perché ricordiamo è la città di Putin, quindi anche un attaccamento personale, un qualcosa che è giustamente legato in qualche maniera alla sua figura, e sono sempre stati firmati tanti accordi come in altri grandi eventi economici di questo tipo in altri paesi, quindi c'è un elemento simbolico, un elemento concreto. Il fatto che venga colpito un terminale che ricordiamo è un deposito di prodotti prodotti finiti rivolti all'export rispetto a delle raffinerie che sono state colpite dagli ucraini ma rivolte al mercato interno, nel momento in cui tra gli importatori c'è cioè l'Arabia Saudita che è anche l'ospite d'onore, certo, al forum, comunque vediamo che c'è un disincentivo forte, un segnale di grande vulnerabilità da parte russa.
0: È un segnale almeno di forza.

per il momento su quest'atto da parte degli ucraini, che tentano in qualche modo di, eventualmente, quando sarà ora di sedersi a un tavolo negoziale, avere una posizione di altrettanto forza. Grazie mille, Carolina De Stefano, Luis Guido Carli, per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro e alla prossima. Allora, tra i vari messaggi al 349-238-6666, quello di Nando da Cagliari, che è un nostro affezionato ascoltatore, che dice: esordisce con fantasia politica, se Putin fosse deluso dall'amico Trump potrebbe esserci un riavvicinamento di Mosca nei confronti dell'Europa. Ma sa che, caro Nando, non è secondo me una fantasia politica, nel senso che siamo abituati, talmente abituati alla schizofrenia geopolitica di Donald Trump, che a un certo punto potrebbe persino tuonare e compiere delle mosse tali per cui lo stesso Vladimir Putin potrebbe tentare di fare qualche concessione anche ai suoi rapporti con l'Occidente. Non lo so, staremo a vedere.

0: Nelle ultime ore ci sono state una serie di raid incrociati tra russi e ucraini. Normalmente, come ci siamo mai abituati a osservare, sono stati utilizzati droni, vengono utilizzati i droni. Il massiccio attacco di droni ucraini ha visto una cifra quasi record, 350. Alcuni di questi sono riusciti a raggiungere persino San Pietroburgo. Siamo veramente a quasi 1000 chilometri di distanza dal punto di partenza del drone stesso. Droni che hanno colpito anche le regioni occupate dalle forze russe e hanno colpito anche un bus di linea che si stava dirigendo in Crimea. L'autobus era partito da Mosca, era diretto a Simferopoli. L'impatto del drone ha causato 7 morti tra i civili e 11 feriti appunto tra i passeggeri a bordo. Il tutto avviene a una settimana, una decina di giorni da quell'altro attacco nell'istituto scolastico, nel dormitorio, stavolta nelle regione occupata del Luhansk. Attacchi massicci russi, attacchi massicci ucraini. Molto spesso a fare le spese sono i civili, molto spesso a fare le spese sono le infrastrutture strategiche, come il caso del drone che ha colpito appunto San Pietroburgo questa mattina. Una San Pietroburgo che si prepara ad accogliere il vertice appunto omonimo, che da molti viene considerata, come vi dicevo, la Davos della Federazione Russa. Ragioniamo su questo, sul valore simbolico, ma anche sull'efficacia dell'andare a colpire le infrastrutture strategiche ed energetiche russe. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Giuliano Noci, è il prorettore del Polo Cinese del Politecnico di Milano ed è autore di, lo ricordo, Disordine, le nuove coordinate del mondo, edito proprio dal Sole 24 Ore Libri. Noci, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, intanto sperando che la connessione sia degna di questo nome e che ci soccorra. Allora, io partirei da una serie di sollecitazioni che arrivano dagli ascoltatori, che molto spesso ci tacciano di essere particolarmente faziosi quando diciamo che l'economia russa è un'economia un pochino dopata, nel senso che è un'economia che lancia segnali contraddittori. Da una parte ha una crescita di un certo tipo, dall'altra parte c'è il rublo che adesso ve ne parlerò, ha dei problemi proprio di quotazione. C'è un'analisi pubblicata stamattina da Sberbank, uno dei principali istituti di credito russi, che dice: attenzione, il rublo deve essere quotato almeno a 90 contro il dollaro, perché se no non c'è respiro, visto che stiamo esportando, ma se il rublo è al di sotto di quella soglia non riusciamo a avere introiti. Insomma, dicevo, professor Giuliano Noci, una serie di segnali contraddittori che arrivano da questa Federazione Russa oramai inserita in un'economia di guerra, in un'economia dopata. Come dobbiamo leggere i segnali contraddittori che arrivano da Mosca? È un'economia che di sopravvivenza? È un'economia di guerra? Che tipo di economia è?
1: Guardi, è un'economia dopata di guerra. Sostanzialmente larga parte del prodotto interno lordo deriva dalla conversione della manifattura in realizzazione di manufatti militari, armi e quant'altro, ed è ormai quasi al collasso, nel senso che l'inflazione è a livelli molto alti e quindi siamo prossimi al momento, diciamo, non dico di non ritorno, ma dove Vladimir Putin farà molta fatica a andare avanti in quella che era la sua operazione speciale, che in realtà di speciale è ben poco.
0: Di speciale ben poco, e la sensazione anche che dal punto di vista geopolitico si sia infilato in un vicolo cieco, perché gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti e molto spesso dal Cremlino arriva questa litania che dice: continueremo finché gli obiettivi non saranno completamente raggiunti. È un po' muro contro l'Occidente, contro l'Ucraina, un muro contro muro che Kiev sta cercando di risolvere, professor Noci, andando a colpire le infrastrutture energetiche russe. Può essere alla fine efficace questo? Ricordiamo che buona parte dell'economia russa, oltre che l'industria pesante bellica, è il petrolio, e quindi il greggio, che più o meno viene esportato quando riescono, triangolato con la flotta fantasma, eccetera eccetera, e può essere vincente alla lunga la strategia di Kiev?
1: Assolutamente sì, è la stessa strategia che l'Iran ha perseguito nei paesi del Golfo. Colpire infrastrutture energetiche della Federazione Russa significa ridurre la capacità di vendere petrolio e gas e quindi rendere sempre più difficile la vita a Vladimir Vladimirovich Putin. Quindi significa accorciare l'orizzonte della sopravvivenza economica dell'economia russa.
0: Chiarissimo, come sempre, professor Giuliano Noci, lo ricorda, è prorettore del Polo Cinese al Politecnico di Milano e consiglio il suo Disordine, le nuove coordinate del mondo. Tra le nuove coordinate, professor Noci, ce n'è una che è particolarmente interessante. Stiamo assistendo impotenti al blocco di Hormuz ormeno da 3 mesi. Abbiamo visto crisi ripetute sia su Suez che su Bab al-Mandeb. Assistiamo al crescente appetito cinese di espansione, perché si sente bloccata dal punto di vista delle acque, no? Penso a Taiwan, penso ai cinesi, penso alle Filippine, eccetera. Ma non è che nel nuovo mondo, nel nuovo assetto anche delle infrastrutture, dei corridoi, eccetera, torneranno un po' più di moda le infrastrutture, quelle via terra. Mi viene in mente, per esempio, i sauditi e gli emiratini, che con le loro due pipeline potrebbero bypassare, almeno in parte, lo stretto di Hormuz e sbucare dall'altra parte. Non è che faremo delle operazioni di modernariato terrestre da questo punto di vista?
1: Darei per certo che tutti si stanno attrezzando per una nuova geografia della logistica dei combustibili fossili, gas e petrolio. Quindi da un lato sarà via terra, dall'altro certamente ormai Hormuz tutti sanno e hanno capito che è contendibile, quindi Hormuz, come le altre strettoie, si cercherà di minimizzare il possibile impatto, quindi gestione del rischio. Ma mi lasci dire, sì, in chiave prospettica mi aspetto che con l'arrivo dell'intelligenza artificiale su base massiva viaggeranno sempre meno merci e sempre più dati, e la manifattura verrà realizzata il più vicino possibile a dove il prodotto viene consumato e utilizzato.
0: Quindi, professor Nocci, secondo il suo ragionamento, siamo di fronte a uno shock che stiamo facendo una grandissima fatica a gestire e a maneggiare. Lo accoglieremo, lo tratteremo in maniera omeopatica, rivolgendoci di nuovo ai corridoi. Sto pensando, peraltro, alla cosiddetta nuova via della seta, ad altri corridoi infrastrutturali che fanno della parte terrestre un pezzo importante, però anche questo sarà un passaggio temporaneo, perché poi la geografia stessa dell'economia sarà diversa.
1: Sì, è così. Mi aspetto che viaggeranno meno merci e molti più dati. Del resto, una delle grandi sfide degli oceani è quella della posa e della sicurezza dei grandi dati in cui transitano, dei grandi cavi dove transitano dati. Io mi aspetto quindi che anche in relazione a questi colli di bottiglia marittimi si tenderà a convertire da una logistica che trasporta merci a una logistica che trasporterà sempre più dati.
0: E giusto per aggiungere una pennellata, diciamo, statistica, ricordo a chi ci ascolta che il 97% del traffico internet avviene proprio attraverso questi sottilissimi, a volte delicatissimi, cavi sottomarini, ma che consentono il passaggio sostanzialmente di mezzo PIL mondiale al momento. Grazie mille al professor Giuliano Nocci per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: È sempre particolarmente illuminante nel tratteggiare gli scenari futuri il professor Giuliano Nocci. Ricordo il suo Disordine, le nuove coordinate del mondo, e proprio di nuove coordinate stavamo parlando. Peraltro si pone un problema che si è già posto, sto pensando al Baltico, ma non soltanto, anche le minacce degli UTI, si pone il problema della gestione di infrastrutture così delicate come i cavi sottomarini, che sono di migliaia e migliaia di chilometri in alcuni casi, sui quali si stanno gettando anche i grossi colossi come Meta per avere i propri cavi sottomarini, dicevo, perché sono molto vulnerabili. Un'azione spregiudicata, particolarmente asimmetrica, potrebbe andare a tranciare i cavi, creando problemi giganteschi naturalmente alle nazioni che sono in quel momento collegate, sia dal punto di vista appunto del business che cure del collegamento internet. Un occhio alle agenzie, se vi sono ulteriori aggiornamenti su quelli che sono stati i temi che abbiamo trattato in questa puntata. In realtà un aggiornamento c'è, perché, come vi dicevo, c'è un momento di straordinarietà nel fatto che una delegazione statunitense, per la prima volta da anni, è ufficialmente presente al foro di San Pietroburgo. Ebbene,

0: Secondo quanto riferisce il Ministero degli Esteri tedesco, l'AfD è stata sconsigliata di partecipare al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. In questo contesto, dare l'impressione di una normalità nei nostri rapporti partecipando a eventi di questo tipo è in contrasto con i principi di politica estera e sicurezza del governo federale, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri tedesco, quasi a consolidare la tesi che con la professoressa De Stefano stavamo portando alla vostra attenzione, cioè il fatto che vi sono alcune anime di alcuni paesi in Occidente che tentano un riapproccio con la Russia di Vladimir Putin, e non tutti questi governi sempre gradiscono. A occhio e croce, il tempo è scaduto? No, ancora un minutino, perché vedo che chiudiamo tra un minutino, quindi mi dedico i messaggi al 349-238-6666. Qualcuno invoca una soluzione definitiva da parte dell'America di Donald Trump, troppo attendismo nei confronti dell'Iran. Qualcun altro si interroga sul ruolo che avrà la Cina e dice lascerà morire Vladimir Putin. E ancora Paola da Firenze: sarebbe il momento per l'Unione Europea, se fosse indipendente, di aprire un dialogo con la Russia se vuole recuperare ruolo e fornitura di energia. Beh, gentile Paolo, in realtà l'Unione Europea si è mossa da parecchio tempo oramai per andare a sostituire il gas russo, e l'autonomia che lei invoca, se immagino la tesi sia troppa dipendenza da Washington, direi ormai che tra Bruxelles e Washington dire che siamo ai ferri corti è un eufemismo, quindi vedo parecchie indipendenze in questo momento, anche a livello di pensiero e di scenari possibili in futuro da parte dell'Unione Europea, ma magari mi sbaglio e già domani sarò smentito da quello che accadrà. Cosa ci guiderà domani? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Sì alla flessibilità, ma l'Unione richiama Roma su accise e salari. Meloni: l'Italia indica la strada. Droni ucraini su San Pietroburgo. Bruxelles apre al primo capitolo di adesione di Kiev. Nuovo parere positivo sulla Grazia Minetti. False le notizie sui festini. Roland Garros: Berrettini si ritira. La semifinale è Arnaldi Cobolli. Calcio: l'Italia batte il Lussemburgo nell'amichevole. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Via libera dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, per la Premier Giorgia Meloni, è una vittoria che farà risparmiare 14 miliardi.
3: La proposta della Commissione Europea, ora al voto in Consiglio, prevede una flessibilità di bilancio anche per l'energia, come chiesto dall'Italia, pari allo 0,3% all'anno, 0,6% in tre anni, che per l'Italia significa circa 6,8 miliardi di euro quest'anno e un totale poco sotto i 14. Con questo margine, però, ha confermato il vicepresidente Dombrovskis, non potranno essere finanziati gli sconti accise né altra spesa corrente per aiutare i settori colpiti dal caro energia. Solo investimenti che aiutino a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
4: To reduce our dependency on fossil fuels.
3: Ad esempio, aggiunge, grandi impianti per energia rinnovabile o reti elettriche, o incentivi e aiuti a famiglie e imprese per pannelli solari, pompe di calore, auto elettriche e batterie.
4: Electrical vehicles. Energy efficiency improvements, solar installations, batteries to store electrical energy.
3: Per i paesi come l'Italia che sono in procedura di infrazione, la flessibilità non significa deroga automatica al patto di stabilità. Ne terremo conto, ha spiegato Dombrovskis, quando esamineremo il rispetto dei target di bilancio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La presidenza dell'Unione Europea apre all'adesione dell'Ucraina mentre proseguono gli scontri sul terreno.
5: Kiev lancia droni di attacco su San Pietroburgo nel giorno in cui nella città di Putin si apre il Forum Economico Internazionale, noto come la Davos russa. Ieri mattina una colonna di fumo nero visibile all'orizzonte della città baltica ha accolto le centinaia di ospiti del forum, dove oggi e domani sarà presente anche il presidente russo. I raid su San Pietroburgo sono la giusta risposta agli attacchi russi contro Kiev, rivendica Zelensky.

0: Zelensky dopo i droni sferrati dai russi sulla capitale ucraina e in altre zone del paese due giorni fa. A San Pietroburgo abbiamo colpito il terminal petrolifero e aziende militari, dice Zelensky, mentre il Cremlino replica annunciando rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. A Kiev, intanto, ieri visita a sorpresa del segretario generale della NATO, Mark Rutte, insieme con tutti i 32 rappresentanti permanenti del Consiglio Atlantico. La Russia è sempre più disperata per la resistenza ucraina, ha detto Rutte, lanciando un messaggio ai giovani russi. Vi stanno rifilando una fregatura, non sarete addestrati, l'equipaggiamento che vi forniranno sarà scadente, c'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti e in quel caso, ha sottolineato Rutte, sarete lasciati a soffrire nel fango. E sempre ieri Bruxelles ha dato il via libera all'iter per l'apertura formale del primo capitolo nei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Najjar, definendolo un miliziano di Hamas che ha preso parte al 7 ottobre. Secondo il sito Gaza Drop Site, al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso Tor Vergata. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, lo ha detto il presidente Donald Trump, per il quale bisogna separare la questione Libano.
2: Ancora vittime e feriti nel sud del Libano. Due sono paramedici, la cui ambulanza è stata colpita nel pomeriggio dall'esercito israeliano, che continua a impartire ordini di evacuazione. Dal 2 marzo, quando sono riprese gli attacchi contro Hezbollah, i morti in Libano sono oltre 3.500, più di 10.000 i feriti. Donald Trump, intanto, in un'intervista ha ammesso di aver chiamato pazzo Netanyahu, ma ci lavoro bene, ha aggiunto, affermando: senza di me Israele non esisterebbe perché gli USA sono gli unici a poter fermare l'Iran. Parole che hanno indotto Benjamin Netanyahu a rilasciare un'intervista alla CNBC in cui ha minimizzato gli attriti col presidente americano.
3: So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements.
2: Abbiamo disaccordi tattici alti e bassi, come succede in famiglia, ma siamo amici e d'accordo sulle questioni principali, ha detto Netanyahu, affermando che USA e Israele sono pronti per una possibile azione militare su larga scala perché Teheran gioca col fuoco. Trump ha invece ribadito che i colloqui con l'Iran vanno bene, dicendosi disposto a incontrare la guida suprema Khamenei. Non altrettanto conciliante Teheran, che informa di aver attaccato Kuwait e Bahrain in risposta ai raid statunitensi nello stretto di Hormuz. Ci riserviamo rappresaglie più severe in caso di nuove violazioni, l'avvertimento di Teheran. È intanto di un morto e oltre 60 feriti il bilancio del raid iraniano sull'aeroporto internazionale del Kuwait, che ha sospeso i voli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti.
4: Nessuna irregolarità nella procedura di adozione del figlio in Uruguay, nessuna prova di festini a base di droghe e prostitute hanno dato esito negativo i nuovi accertamenti sulla grazia concessa nel febbraio scorso a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in due diversi processi a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. A renderlo noto è la Procura Generale di Milano, che conferma il suo giudizio positivo sul provvedimento di clemenza. A sollecitare le nuove verifiche era stato il Quirinale dopo le polemiche seguite ad alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, notizie di stampa sulle quali l'Interpol non ha trovato riscontri. Il grave quadro sanitario del minore rende necessaria la presenza della madre, aggiungono i magistrati milanesi nella relazione inviata al Ministero della Giustizia, che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica. Spetterà ora al Capo dello Stato Mattarella decidere se confermare o meno la grazia a Minetti, i cui legali intanto fanno sapere che chiederanno un risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni televisive sempre Carta Bianca e Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle ipotesi sulla morte dei quattro braccianti.
5: un atto di crudeltà inenarrabile, non ci sono elementi su altri complici. Con queste parole gli investigatori hanno raccontato in questura a Cosenza la rapida inchiesta che in meno di 48 ore ha portato al fermo dei due cittadini pakistani ritenuti responsabili della strage di Amendolara. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Nel video si vede anche un carabiniere forestale avvicinarsi al minivan con a bordo le 7 persone. Subito dopo il suo allontanamento, i due presunti caporali entrano in azione.

0: bloccano le uscite rompendo le maniglie dall'interno e appiccano il fuoco al mezzo. Grazie all'analisi dei filmati, gli investigatori hanno isolato i volti e gli indumenti dei sospettati, rintracciandoli poco dopo tra Trebisacce e Villa Piana. Così ha spiegato il dirigente della squadra mobile di Cosenza, Gianni Albano.
1: All'interno di una prima abitazione abbiamo trovato colui che era alla guida dell'autovettura, che aveva delle similitudini importanti avuto riguardo agli indumenti, e poi siamo riusciti a trovare anche colui che era il passeggero anteriore destro in un altro immobile.
0: Sul movente è stato spiegato, l'inchiesta resta aperta. Il caporalato è una delle piste, ma non è l'unica. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
2: E adesso la pagina sportiva.
3: L'Italia avrà un giocatore nella finale del Roland Garros domenica e sarà il vincente della semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. E questo il risultato del mercoledì azzurro dei quarti di finale parigini, un mercoledì che si è chiuso purtroppo con il ritiro di Matteo Berrettini dopo due ore di gioco contro Arnaldi, che vinceva 7-5-5-2. Berrettini bloccato dall'ennesimo infortunio muscolare, questa volta la coscia, uscito in lacrime, non ci credo, ha detto al suo angolo. Arnaldi giocherà con Flavio Cobolli, che ha battuto in 4 set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, il canadese Félix Auger-Aliassim, per il romano 24 anni, prima volta in semifinale in un torneo dello Slam. E poi il calcio con la vittoria sofferta dell'Italia e il Lussemburgo 1-0. Gli azzurri in formazione sperimentale con il CT ad interim, Silvio Baldini in panchina, sono stati portati alla vittoria da un gol di Pio Esposito dopo 4 minuti. Nella ripresa un colpo di testa, nella ripresa sempre un palo di Pisilli e una grande occasione di Fini. Domenica la seconda e ultima amichevole contro la Grecia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Anna Riva. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma eccovi qua, buongiorno, benvenuti, vi siete svegliati bene, siete in forma, vi sentite di umore buono, la giornata che avete davanti è una giornata tranquilla, oppure che vi darà, lo sentite, delle soddisfazioni, tutto funziona, il cervello si è acceso, i dolorini non ci sono, avete fatto colazione, ecco qua. Qua c'è la vostra Nico che vi dice che quando noi stiamo bene dobbiamo pensare che abbiamo un regalo meraviglioso e poi ci lamentiamo, poi quando arrivano i dolorini, ma intanto ecco ogni tanto dire oh, guarda un po' come sto bene, non è una cosa meravigliosa che ci dà la carica, perché? Perché possono capitare anche piccoli dolorini che magari così ci predispongono male alla giornata e alle persone che ci stanno incontro, ad esempio come quella sensazione di iniziare la giornata con il piede giusto ma con la mano sbagliata. Vi è mai capitato ad esempio di svegliarvi la notte o proprio quando albeggia con queste dita un po' intorpidite, un formicolio fastidioso, la sensazione di non riuscire quasi un po' a stringere, no? Ecco, vi riconoscete? Ecco, allora fermatevi, ma fermatevi comunque, perché oggi cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Molto spesso dietro questo risveglio un po' smussato si nasconde un inquilino fastidioso, il tunnel carpale. Ne abbiamo sentito parlare tantissime volte, ma oggi vogliamo capire come liberarcene e come far tornare le nostre mani scattanti fin dal mattino. Per farlo ho il piacere di avere in linea con noi una

0: grande esperta, oltre a essere un'amica di Obiettivo Salute, amica nel senso che ritorna più volte a trovarci, la dottoressa Simonetta Odella, che pensate che è responsabile di patologia elettiva della mano all'Istituto Ortopedico Pini di Milano. Buongiorno dottoressa Odella, grazie.
1: Nicoletta, buongiorno e grazie a lei per l'invito, sempre graditissimo.
0: Grazie. Dottoressa Odella, cosa vuol dire patologia elettiva della mano? Perché noi sappiamo che il chirurgo, che la mano ha un suo chirurgo e lei è un chirurgo della mano, però cosa vuol dire patologia elettiva? Cosa fa?
1: Patologia elettiva è tutto ciò che non è trauma acuto, tutto ciò che è appunto canali carpali, tendiniti, rizoartrosi oppure artrosi post-traumatiche oppure non guarigioni di fratture, tutto ciò che non deve essere curato nell'immediato ma che può essere differito e trattato in un secondo tempo.
0: Quindi lei fa tornare la mano in gamba, quando si dice, no? Ripara le mani.
1: Ci proviamo,
0: ecco.
1: Nicoletta, ci proviamo sempre.
0: Senta, dottoressa, chi ci ascolta quest'ora magari sta proprio massaggiandosi la mano, magari mentre guida, magari mentre sta preparando la colazione, perché questo fastidio sembra avere una predilezione proprio per la notte e per le prime ore del mattino. Perché? Che succede in quel tunnel mentre noi stiamo dormendo?
1: Insomma, mentre dormiamo questo tunnel può diventare abbastanza fastidioso per il nervo mediano che ci scorre in mezzo. Il tunnel carpale è una struttura anatomica anelastica, ha alla sua base le ossa del carpo e al di sopra il legamento trasverso del carpo, che è una struttura fibrosa non elastica. Dentro questo piccolo spazio scorrono sia i tendini flessori delle dita, che ci fanno quindi piegare le nostre dita, che il nervo mediano insieme a loro. Alle volte questo legamento trasverso che c'è sopra si spessisce e schiaccia questi tessuti molli al suo interno. Di notte cosa succede? Che tendiamo a piegare i polsi e a portarli sotto al viso mentre dormiamo, quindi aumentiamo la pressione all'interno di questo canale, il nervo rimane ancora più schiacciato e quindi ci risvegliamo con questa fastidiosa sensazione di dolore, di formicolio alle prime tre dita della mano.
0: Ecco, una specie di morsa. Però, dottoressa Odella, quando noi abbiamo il formicolio e come quel gesto classico, no? Si scrolla un po' la mano, di solito passa, vero? Perché io ho il formicolio come quando ce l'abbiamo al piede. Io batto il piede quando mi capita il formicolio ai piedi, due o tre battute di piedi passano. Ecco, lo stesso capita anche alle mani, poi a un certo punto invece questo scrollamento non dà più risultato. Probabilmente se poi essere interessati, come ha detto lei, sono le prime tre dita, ecco, allora possiamo iniziare a fare uno più uno. Corretto?
1: È così, proprio così, perché è proprio tipico delle fasi iniziali del nervo mediano compresso all'interno del canale del carpo. Il formicolio durante la notte inizia così, con un formicolio durante la notte abbiamo la sensazione di avere la necessità di scrollare la mano, quindi estendiamo il nostro polso, cerchiamo istintivamente di ridurre la pressione dentro il canale finché ci passa. Quando poi questo formicolio, oltre che essere di notte, inizia ad essere saltuario di giorno, quando per esempio teniamo il cellulare perché pieghiamo il polso, quando andiamo in bici, quando andiamo in motorino, quando guidiamo, quando teniamo per qualche tempo quelle posizioni col polso flesso, allora vuol dire che la compromissione del nostro nervo sta progredendo e quindi insomma la situazione peggiora, è meglio cominciare a farsi vedere da un chirurgo della mano.
0: Un chirurgo della mano. Allora mettiamoci nei panni di chi ci ascolta e dice: ho proprio questi sintomi, che faccio? Spesso si rimanda anche un po', dottoressa Odella, per paura della chirurgia, ma qual è il percorso corretto? E soprattutto si deve entrare poi alla fine sempre in sala operatoria, oppure
1: non sempre dobbiamo essere operati, si può tentare con una terapia conservativa, con un tutore di notte, così evitiamo di piegare i polsi, e con degli integratori alimentari che aiutano a far ridurre questa sensazione di formicolio, ma molto importante è fare delle indagini diagnostiche, perché è vero che alle volte questo formicolio ed è dovuto alla compressione del nervo a livello del polso, ma alle volte arriva da più su, arriva da un problema a livello del rachide cervicale, quindi bisogna fare una giusta diagnosi per avere poi la giusta terapia, perché altrimenti si rischia di curare una cosa per l'altra. Alle volte ci sono delle condizioni che noi chiamiamo crash syndrome,

0: dove abbiamo sia uno schiacciamento a livello del polso che un interessamento a livello del collo. Quindi è bene recarsi da uno specialista per capire esattamente
1: qual è. Non ce ne risparmiamo una, cioè uno dice vado, forse il tunnel carpale, c'hai pure l'altra cosa, quella in alto.
0: Ma si cura tutto, per fortuna.
1: Sì,
0: no?
1: La buona notizia, brava, la buona notizia è che potremmo anche lasciare il chirurgo con le mani in mano, pur essendo un chirurgo della mano. Ma dottoressa Odella, questo tutore poi si deve portare sempre, oppure in qualche modo il tutore sfiamma, mi lasci dire così?
0: Durante la notte.
1: Sì, no, ma tutte le notti poi?
0: Sì, per un periodo almeno di un mese tutte le notti associato all'integratore, perché altrimenti non ne abbiamo l'efficacia. Magari ci sono delle fasi transitorie legate a delle infiammazioni dei tendini flessori o legati a dei periodi ormonali. Noi donne siamo particolarmente soggette al cambio ormonale nei periodi della gravidanza e della menopausa e possono dare delle irritazioni transitorie del nervo che poi, passati questi periodi, invece si risolvono. Quindi bisognerebbe fare, per avere una diagnosi adeguata, una elettromiografia che studia la capacità di conduzione elettrica del nervo e ci fa sapere se abbiamo una compressione periferica al polso, se abbiamo invece un'irritazione a livello dell'arachide cervicale, e ancora meglio, forse oggi molto dettagliate, abbiamo delle splendide ecografie del nervo periferico che ci dicono se effettivamente anatomicamente questo nervo è schiacciato e deformato a clessidra, perché addirittura si deforma a clessidra da quanto è schiacciato dal legamento trasverso, o se invece il problema è più alto. Quindi abbiamo degli strumenti diagnostici che ci fanno fare una buona diagnosi e ci fanno prendere la decisione giusta per non operare inutilmente.
1: Dottoressa Odella, grazie per essere stata con noi. Il messaggio forte e chiaro di oggi è: amiche, e poi perché noi siamo più predisposte, ma anche amici, non rassegnatevi a svegliarvi con le mani addormentate. Ascoltatele, perché le mani, come abbiamo detto tante volte, ci parlano, ma le mani si possono riparare, quindi si possono in qualche modo aiutare a tornare sane ed efficienti. Questa è l'ottima notizia che vogliamo darvi oggi. Grazie alla dottoressa Odella.
0: Grazie Nicoletta, come sempre.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.
1: Ci ha aiutato proprio a vederci chiaro, anzi a fare spazio in questo tunnel. Vi saluto e ci ritroviamo nei consueti appuntamenti. State bene.

0: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
1: Beh, per esempio l'alluminio, e poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
2: E parleremo di cotone, e poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
0: Io sono Simone Spezia.
1: Io sono Maurizio Melis.
2: E io sono Sissi Bellomo.
0: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Le competenze sono il fondamento della capacità innovativa. Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane. Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000. Tutti laureati.
5: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
6: Ehi, tu! Lo sai che la tua faccia somiglia a quella di uno che vale $2,000?
7: Ma tu non somigli a quello che l'incassa.
8: Certo che solo noi siamo in grado di fare questi santi salti quantici dal governatore

0: della Banca d'Italia a Fabio Panetta a Clint Eastwood.
1: Però ci stava, perché entrambi hanno a loro modo dato occasione per parlare di lavoro. E poiché oggi è mercoledì,
0: certo.
1: Vuoi ricordare perché parliamo di lavoro con Clint Eastwood?
0: No, io comincerei col governatore della Banca d'Italia. Nelle sue considerazioni finali di venerdì scorso ha dedicato diversi passaggi della sua relazione alla situazione in cui si trovano le giovani generazioni, appunto, italiane. Soprattutto ha fatto questo riferimento ai ragazzi che se ne vanno dal nostro paese, è per qualcuno una vera e propria emergenza, e quindi il governatore ha richiamato un messaggio preciso anche su questo, indicando la strada per una decisa innovazione, ha detto, a partire da un ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale che però prima di tutto non faccia scomparire le professioni esistenti, ma valorizzi i giovani e guardi al futuro. E allora il futuro è sempre un pochino più ristretto per Clint Eastwood, ma in realtà non vorrei dire delle cose inappropriate, chissà, è un Highlander, però a quanto pare finalmente ha deciso di mettersi a riposo.
1: Lui però, aspetta.
0: Ah no?
1: No.
0: Forse non è d'accordo,
1: allora,
0: con la famiglia.
1: Clint Eastwood, che abbiamo ascoltato in una delle frasi
0: una
1: più simboliche, esatto, più evocative di il buono, il brutto e il cattivo, ha 96 anni, quindi complimenti, e ancora ha recitato anche dopo i 90 anni.
0: Ma recita, produce, soprattutto ancora continua a produrre diverse pellicole, insomma, quantomeno lavora un pochino di più dietro le quinte, ma sempre attivamente.
1: Secondo quanto ha dichiarato il figlio, quindi non Clint Eastwood, ma suo figlio Kyle Eastwood, che è un musicista, fa tutt'altro.
0: Un collega musicista.
1: Collega di Chapter 11, sì. Esatto. Lui ha deciso di ritirarsi, cioè il figlio dice che il papà si ritirerà alla veneranda età di 96 anni,
0: quindi,
1: si diceva una volta.
0: Ha parlato per interposta persona.
1: Dice: ho tanti bei ricordi di lavoro con lui, ora è in pensione, ha detto, ma sono stato molto fortunato a poter lavorare con lui su molti film, è stata un'esperienza straordinaria. Dunque, il signor Eastwood, Mr. Eastwood, nel senso di Clint, il papà,
0: senior,
1: può vantare 70 anni di storia del cinema, quindi è una carriera di tutto rispetto.
0: Avrà,
1: ce lo ricordiamo,
0: accumulato due contributi.
1: Penso di sì, non so se lì c'è ancora l'ex Impulse, ora confluita nell'INPS.
0: I lavoratori dello spettacolo italiani, esatto.
1: Però lui è stato, diciamo, è diventato per noi celeberrimo con la trilogia del dollaro, quella di Sergio Leone, con le musiche di Ennio Morricone, che stavamo ascoltando anche un attimo fa.
0: Ma vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori se si ricordano i tre titoli della trilogia? Dai, è facile, però stamattina, giusto per scatenarvi un attimo, vi così coinvolgiamo su questo al 349 238 6666. La trilogia del dollaro, ricordateci i titoli.
1: E tra l'altro, se volete invece anche portarci qualche caso di come dire novantenni o ultra novantenni che decidono finalmente di farsi da parte, so che nelle aziende familiari questo può essere un problema.
0: Esatto, infatti poi i passaggi generazionali sono molto complicati, perché effettivamente la vecchia guardia molto spesso fa fatica a mollare. Certamente un arricchimento per le aziende e come dire, l'esperienza è sempre assolutamente molto utile, ma anche uno sguardo a quello che sta cambiando nel mondo del lavoro, che può essere dato dalle giovani generazioni di imprenditori, può essere altrettanto necessario.
1: Chissà cosa ne pensa il nostro ospite in studio.
0: Lo vogliamo già subito coinvolgere con una domanda facile facile che ci aprirebbe uno scenario sociologico, socio-economico immenso, però magari dal suo punto di vista qualche caso del genere lo vede.
2: Beh, sì.
0: L'avvocato, diciamo, Francesco Rotondi.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Beh, è sicuramente un tema, no? Il passaggio generazionale. Ci sono stati anche dei corsi universitari su questo e degli master universitari. Ma io devo dire che in realtà mi sono fatto un'idea che tutto serve, e qualsiasi esperienza serve per migliorarsi. Non credo che ci debba essere un'alternativa. Ci debba essere una coesistenza. Molto spesso la vecchia generazione non molla perché la nuova generazione
0: o non vuole l'azienda, non è in grado di guidarla, non ha la vocazione, l'attitudine, la predisposizione, perché,
2: esatto,
0: anche questo va detto.
2: Siamo sempre nell'ambito della fiducia, del trust. Io credo che questo sia l'elemento sociologico e anche personale che regge un po' queste situazioni.
0: Benissimo. Allora, di che cosa parleremo oggi? Perché abbiamo invitato l'avvocato Francesco Rotondi, perché appunto tra il 7 e l'8 giugno succedono delle cose importanti per il nostro paese. Cito entrambi entrambe le date, perché il 7 è domenica e quindi in realtà formalmente avremo il via a questa notizia importante da lunedì, immagino, Mauro.
1: Sì, perché con un pizzico di orgoglio, ringrazio l'avvocato Rotondi che me l'ha ricordato prima della trasmissione, siamo il primo paese dell'Unione Europea ad approvare, a dare corpo nel suo sistema normativo alla direttiva per la trasparenza e la parità salariale. È andato in Gazzetta Ufficiale proprio da pochissimo il decreto 96 che recepisce questa direttiva, ed è famosa perché è stata un po' interpretata come avremo diritto di sapere tutti gli stipendi di tutti. In realtà non è proprio così, non funziona esattamente in questo modo. Ce lo spiega, appunto, ce lo spiegherà durante il corso di questa puntata proprio l'avvocato Francesco Rotondi, che se ne è occupato e se ne occupa già da tempo di questo recepimento.
2: Assolutamente.
1: Io ho voluto solo precisare, guardate che non è la direttiva
2: fratello.
1: Dello spione.
2: No, non è il grande fratello della retribuzione.
0: Della retribuzione degli altri. Benissimo, allora, se avete delle domande su questa novità molto importante, fatecele all'800 24 00 24, perché magari siete pronti ad entrare in un'azienda e questo è anche un tema di trattativa con il prossimo nuovo datore di lavoro. Siete stati anche sufficientemente informati su questa novità? Sarà importante anche sapere effettivamente i manager delle risorse umane che cosa devono trasmettere correttamente ai lavoratori. Nella prima parte della trasmissione invece parleremo di un festival del lavoro pronto a partire. Allora direi, Mauro, di farcelo raccontare subito dal diretto promotore e animatore.
3: Cucù, buon mercoledì a tutti.
4: Parliamo di lavoro.
5: La trilogia del West è C'era una volta il West, Il brutto, il buono, il cattivo e Giù la testa di Sergio Leone. Ciao, Silvia di Vicenza.
1: Ci sono versioni diverse, lectio facilior e difficilior. Allora, del dollaro viene citato, per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, e come terzo Il buono, il brutto e il cattivo. Un altro, Antonio, un ascoltatore, dice in realtà la gioca con una barzelletta, dice perché si lavora per un pugno di dollari, perché si fanno gli straordinari per qualche dollaro in più, ma se non ci pagano vado l'ammazzo e torno.
0: Ah, ecco
1: che
0: qua.
1: È un altro film, insomma, sempre della serie.
0: Io li amo, si scatenano sempre al meglio. Allora, se tra il 7 e l'8 giugno abbiamo l'esordio ufficiale nel nostro ordinamento della direttiva sulla trasparenza salariale, il 9 e il 10 giugno invece a Reggio Emilia si svolgerà il Nobilita Lab, il festival della formazione delle competenze, non è un errore ma è proprio scritto con la N, iniziativa giunta alla sua nona edizione, iniziativa organizzata dall'associazione Fior di Risorse e dal giornale Senza Filtro in collaborazione con il comune di Reggio Emilia. Due giornate interamente dedicate alla cultura del lavoro e alla formazione, magari troverà spazio in qualche dibattito anche questo tema della trasparenza retributiva. Osvaldo Danzi, presidente dell'associazione Fior di Risorse, HR manager, editore e giornalista, chi più ne ha più ne metta. Osvaldo, bentornato a Due di Denari, buongiorno.
6: Ciao Deborah, ciao Mauro, bentrovati.
0: Allora, due giornate ricche di confronti, su che cosa puntate quest'anno in questa edizione appunto del festival che si svolge a Reggio Emilia, in realtà itinerante negli anni, perché Reggio Emilia intanto e appunto che cosa avete in programma?
6: Beh, abbiamo deciso Reggio Emilia per il secondo anno perché è la città che ci ha offerto, diciamo, lo spazio per questo festival. Dopo tanti anni che girovagavamo per varie città, finalmente abbiamo trovato una piazza che ha deciso di dare importanza alla cultura del lavoro, che è un tema direi un po' sottovalutato, diciamo, a livello aziendale e manageriale. Direi che la formazione purtroppo è in un momento che dura da tanti anni piuttosto critico, per cui abbiamo puntato quest'anno sulle prime due giornate, perché poi il festival vero e proprio sarà a settembre, proprio sulla formazione. L'abbiamo intitolato abbiamo un sottotitolo che la direttrice del nostro giornale ha inventato, che è All You Can Learn, un po' come l'All You Can Eat dei ristoranti cinesi e giapponesi, nel senso che chi arriva può scegliersi il suo percorso, nel senso che ogni ora partono 5 corsi diversi, quindi ognuno si fa il suo percorso come meglio crede, a seconda degli argomenti che ritiene più interessanti. Abbiamo veramente di tutto, chiaramente la fa da padrona l'intelligenza artificiale, perché è il come dire, la keyword di questi mesi, purtroppo tanto abusata, per cui come sempre ci piace fare chiarezza e quindi a livello aziendale, a livello manageriale, a livello professionale capire cosa veramente può fare l'intelligenza artificiale. Avremo dei laboratori di prompt, avremo dei laboratori per spiegare a chi si occupa di risorse umane come può usarla al meglio, per chi si occupa di comunicazione come usarla al meglio, però avremo tantissimi altri laboratori, dalla scrittura,

0: non dovrebbero farsi mancare perché è l'opportunità per, come dire, offrire approfondimenti non noiosi, non convenzionali nel senso delle convention e soprattutto, scusatemi la parola, ma senza marchette, nel senso che non ci sono aziende che vengono a proporre servizi, ma ci sono degli speaker che sono professionisti veri e propri, a loro volta magari che lavorano anche loro con aziende o che sono docenti universitari o docenti di corsi, per dire dalla scuola Holden a tantissimi altri corsi che fanno questo di mestiere e spiegano alle persone come fare bene le cose.
1: Allora, intanto segnalo agli ascoltatori se volessero dare un'occhiata al programma completo e magari valutare anche l'iscrizione, si può andare sul sito nobilitafestival.com. Mauro, curiosità?
2: Ma sì, in realtà l'ha detto proprio Osvaldo prima, la parola chiave del momento, intelligenza artificiale. Quindi intelligenza artificiale al lavoro, intelligenza artificiale per chi gestisce le persone, migliora o peggiora? Che prospettive ci dà? Che prospettive vedete lì da Nobilita Festival?
0: Guarda, uno dei laboratori, dei temi, si chiama proprio l'intelligenza artificiale non serve a fare prima, ma a fare meglio. Questo la dice lunga su come le persone e soprattutto le persone di azienda stanno accedendo all'intelligenza artificiale. Cioè la usiamo per farci scrivere le mail per il capo o per farci tradurre, o riassumere le riunioni, che veramente credo che sia l'ultimo anello della catena alimentare dell'uso dell'intelligenza artificiale. E solo il 7% è il dato attuale, diciamo, ufficiale con cui le aziende stanno utilizzando davvero l'intelligenza artificiale. Cioè solo il 7% delle aziende sta utilizzando veramente l'intelligenza artificiale nei propri processi. Questo la dice lunga su quanto se ne parla, ma quanto poco se ne faccia. Per cui mi viene da dire, non la riterrei un pericolo in questo momento. Non so se avete già parlato o se parlerete dell'intervento di Panetta alla conferenza
2: Lo abbiamo usato come
1: L'abbiamo messo
2: esordio,
1: all'inizio.
2: il nostro exergo, se
1: Lo sapevo.
2: vuoi
1: Adesso chiedo
2: una
1: una
2: parola.
1: bacchettata sulle mani perché non ha ascoltato dall'inizio della trasmissione.
2: Ma forse era distratto, non era collegato.
0: No, ero in attesa del tecnico, scusatemi. Ma ecco, questo è un punto perché noi sul giornale abbiamo scritto un articolo proprio scorsa settimana sull'intervento di Panetta in funzione dei licenziamenti avvenuti in Meta a Milano e in Invest Cloud. E un secondo articolo questa settimana che abbiamo chiamato, diciamo, sul tema del eye washing. Abbiamo un nuovo washing, oltre al green washing, al pink washing e via dicendo, ora nasce anche l'eye washing, ovvero giustificare i licenziamenti a causa dell'intelligenza artificiale. Abbiamo fatto un bel approfondimento, in realtà neanche uno su cinque delle giustificazioni sono realmente dovute all'intelligenza artificiale. Quello che invece bisogna far emergere dalle parole di Panetta è che l'intelligenza artificiale probabilmente sta iniziando a erodere posti di lavoro, ma proprio dei più giovani, cioè i posti entry level, perché l'intelligenza artificiale viene usata prevalentemente per mansioni, diciamo, molto elementari, che sono quelle che farebbero i probabili stagisti, tirocinanti o quelle persone che comunque iniziano a entrare nel mondo del lavoro e vengono in qualche maniera valutate sulla base di lavoretti facili, ok? Più facili per iniziare un po' a rodare il loro modo di lavorare. Per cui questa probabilmente è l'unico allarme che dobbiamo lanciare oggi, perché Panetta purtroppo di questo non ha parlato, del costo della transizione. Però,
1: Benissimo,
0: insomma, la cosa
1: benissimo,
0: importante
1: per modo
0: è
1: di dire.
0: conoscerla
1: Gestirla.
0: per come dire, cavalcarla. Esatto.
1: Esatto, per gestirla e per accompagnare i lavoratori in questo cambiamento così imponente appunto che sta avvenendo, quindi la gestione prima di tutto. Bene, allora ricordiamo ancora una volta 9 e il 10 giugno a Reggio Emilia il Nobilita Lab, il Festival della Formazione delle Competenze, nona edizione, Associazione Fior di Risorse e del giornale appunto Senza Filtro su cui compaiono gli articoli che Osvaldo Danzi appunto ha appena citato. Grazie, sì, scusami.
0: No, grazie a voi.
2: Volevo anche dire nobilitafestival.com, solo questo.
1: Fatto bene. Qui si
2: Grazie
1: guarda
2: Osvaldo.
1: tutto il programma. Grazie Osvaldo, buona giornata.
0: Un abbraccio grande, a presto.

0: ma effettivamente un po' è l'invito sotto traccia della direttiva alla trasparenza appunto salariale, che esordisce nel nostro ordinamento a partire dal 7-8 giugno, abbiamo ribadito prima perché il 7 è domenica, e soprattutto rivendichiamo con forza, visto che l'hai detto prima, lo ricordo ancora, questo primato di essere stato il primo paese a preparare appunto il proprio sistema lavorativo e quindi di conseguenza i provvedimenti legislativi. Avvocato Rotondi, è stato complesso l'iter per adempiere a questa direttiva europea?
1: L'iter è stato complesso perché come ogni provvedimento normativo, quindi non come ogni principio, ma come un provvedimento normativo che diventa efficace sul territorio nazionale, i provvedimenti sono evidentemente dei compromessi fra una serie di istanze. E un provvedimento come questo, che ha un titolo impegnativo, cioè il principio di parità di trattamento retributivo, ha necessitato tutta una serie di, come posso dire,
0: adattamenti
1: interpretativi, o meglio aperture interpretative rispetto ad alcuni termini che vengono utilizzati, che anche nella direttiva però europea erano comunque non così chiari.
2: Tra l'altro mi pare che sia, poi lo affrontiamo meglio dopo le informazioni sui mercati finanziari, una delle innovazioni normative già quando è partita a livello di direttiva europea e anche ora che viene trasfusa nel nostro ordinamento, forse peggio interpretate, nel senso che ancora qualche ascoltatore dice: ecco, così non ci sarà più spazio per il merito. No, in realtà gli aumenti retributivi, gli incentivi anche ad persona, non penso che vengano cancellati da questa direttiva.
1: No, qua va chiarito subito che il principio di parità di trattamento non significa che tutti devono essere trattati allo stesso modo. Peraltro, non dimentichiamoci che nel nostro paese, quindi nel nostro ordinamento, il principio di parità non esiste. E questo l'ha detto la Corte Costituzionale nell'89, ribadendo quindi un principio costituzionale. Qua siamo in una situazione ben diversa. Questa direttiva e la necessità di darne attuazione nasce da una presa di visione, cioè la comunità europea ha preso atto del fatto che il principio di non discriminazione, che è un'altra cosa, faceva fatica a essere, come posso dire, implementato ed effettivamente efficace, scusate il gioco di parole, perché mancava una trasparenza retributiva.
3: Buongiorno, Gianni Treviso. Non ho mica capito bene cosa si evidenzia con questa storia dei trattamenti lavorativi. Cioè, si capisce quanto guadagna un tuo collega? Si capisce quanto guadagna un gruppo di colleghi? Com'è che funziona? Grazie.
0: Mettiamo le mani in pasta, lo cerchiamo di capire concretamente che cosa cambia. Nel momento in cui si stabilisce una trattativa fra un datore di lavoro e un potenziale candidato ad occupare appunto una mansione, al momento di trattare sullo stipendio, che cosa deve dire il datore di lavoro? Avvocato Rotondi, cosa cambia rispetto a ieri, rispetto ad ora?
1: Qua stiamo parlando del primo momento, no? Cioè il momento del accesso al lavoro, quindi siamo fuori dal rapporto di lavoro, ma qui abbiamo una situazione di candidato. Il candidato deve essere messo a conoscenza della retribuzione d'ingresso o della fascia all'interno della quale si muoverà la sua posizione, quindi della fascia retributiva. E non deve necessariamente, anzi no, non può essere richiesto a lui, lo dice espressamente il decreto, qual è la sua attuale retribuzione. E quindi diciamo che cambiano un po' le regole che conosciamo un po' tutti del nostro accesso al lavoro, degli headhunter o di qualsiasi tipo di posting e quant'altro. Quindi questa è una regola che apparentemente non ha una grande, come posso dire, connessione con la parità di trattamento. Qua si parla di trasparenza, perché come dicevi giustamente tu prima, in realtà questo decreto, questa direttiva insieme, deve essere analizzata in maniera un po' più generale, cioè non andiamo a guardare nello specifico, ma diciamo che è un monito generale a evitare che si possa pensare di andare indenni laddove si dovessero avere dei trattamenti che non hanno una ragione oggettiva. Non significa tutti uguali, significa che laddove ci dovessero essere delle differenze, esse devono essere oggettivamente spiegabili e ovviamente devono sfuggire, e questi sono i dati

0: generali e medi devono sfuggire all'idea che quel particolare situazione riguardi un genere, in questo caso il genere femminile.
1: Posso aggiungere una domanda? Questo significa anche il lavoratore extracomunitario, tanto per mettere i piedi nel piatto, come si dice, deve essere messo nella stessa condizione del lavoratore comunitario, del lavoratore italiano.
0: Il lavoratore subordinato non ha né colore, né sesso, né razza, né credo. Qui stiamo parlando però di una normativa che interviene perché si è preso atto che le retribuzioni mediamente prese in considerazione nella comunità europea presentavano, credo, un 17% di differenza non giustificata tra uomini e donne che svolgevano lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Questo è il tema. Quindi anche questa considerazione va tenuta presente. Noi abbiamo una situazione nella quale andiamo a indagare la differenza di genere. Tra uomo e uomo può esserci tutta la differenza che volete, non è questo il tema.
1: E questo per quanto riguarda il momento della candidatura, dell'assunzione.
0: Sì.
1: Non si può chiedere al candidato quanto guadagni adesso.
0: E bisogna dire quanto andrà a guadagnare o quanto è previsto come retribuzione d'ingresso o la fascia per le attività che andranno a svolgere.
1: Secondo momento, il candidato viene assunto
0: e diventa un rapporto di lavoro.
1: Assunto anche a tempo determinato?
0: Sì, sono esclusi solamente il lavoro intermittente e il lavoro domestico da questa normativa.
1: E naturalmente i non dipendenti, cioè il collaboratore anche contrattualizzato, non è interessato dalla
0: lavoratori
1: normativa.
0: Lavoratori subordinati.
1: Viene assunto,
0: certo.
1: E vuole sapere, ma mediamente quelli che fanno il mio stesso lavoro in questa azienda quanto prendono mediamente? Non voglio sapere nome e cognome, io non voglio sapere quanto guadagna Deborah, quanto guadagna Marco Lombardo, Pietro Lacorte, però voglio capire, ma quelli che fanno il mio stesso lavoro quanto prendono?
0: Allora, diciamo subito questo, che l'introduzione attraverso questi decreti è di un diritto di informazione. Qua non stiamo parlando di lotta alla discriminazione o un qualche principio o un qualche diritto soggettivo diverso. È un diritto ad essere informati. Dopo vedremo se a seguito di questa informazione si dovesse rivelare qualche discriminazione o diversità di trattamento. Ogni lavoratore ha diritto, una volta all'anno, a chiedere un'informazione al proprio datore di lavoro sul livello retributivo medio. Per che cosa? Per lavoratori all'interno della propria realtà che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il datore di lavoro deve dare questo dato, che è un dato medio, e lo deve dare entro 2 mesi. Laddove da questa informazione dovesse emergere un qualche dato non convincente, il lavoratore ha il diritto di chiedere spiegazioni e il datore di lavoro deve poi dare una spiegazione motivata.
2: Ci dobbiamo accontentare del datore di lavoro che ci dice ti applico il contratto nazionale di lavoro e quindi questa informazione ti deve bastare?
0: Allora, diciamo che questi decreti hanno dato un grande risalto alle parti sociali e alla contrattazione collettiva nazionale di settore, perché hanno introdotto, ma questo lo prevedeva la stessa direttiva, hanno introdotto dei principi, un principio di presunzione di correttezza, che è l'applicazione del contratto collettivo sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi. Questi garantiscono che a quel tipo di mansione corrisponde un corretto inquadramento e che quell'inquadramento è un inquadramento che non prevede differenze di genere.
3: Buongiorno a tutti, sono Ed Hunter, faccio executive e lavoro dal 1999 in questo settore. Mai nessuno mi ha chiesto di ricercare uomo o donna, mi hanno sempre detto tutti di ricercare il migliore in quel ruolo. Questa cosa qui della parità retributiva eccetera non serve assolutamente a nulla.
4: Non pretendo più di aver ragione.
5: Ma non posso immaginare che uno arrivi a firmare una lettera di assunzione senza sapere quello che andrà a guadagnare.
6: Buongiorno, credo che anche i lavoratori in apprendistato non siano coinvolti nella nuova normativa. Se potete chiarire questo punto, per favore.

0: decreto è un qualche cosa di assolutamente inutile, perché contribuisce soltanto a mettere zizzania tra colleghi e a non chiarificare assolutamente nulla. Sarebbe meglio controllare meglio e far giustificare meglio le voci in busta paga.
1: Beh, questo è come il possibile provvedimento sullo stipendio da accreditare sul conto corrente personale. Non serve niente, è tutto inutile, siamo già tutti a posto, a me sì, sì, non riguarda questo problema.
2: Crisi
1: poi,
2: di rigetto.
1: Poi guarda caso arrivano delle norme che invece dobbiamo adottare anche molto rapidamente, perché c'è il deserto dei tartari attorno a noi. Qual è la ratio della norma, avvocato, se dobbiamo tornare indietro?
3: Allora, noi dobbiamo combattere questo uso italiano, italiota, di criticare a prescindere e di chiedere cose che non sono all'interno di questa, delle disposizioni.
1: E soprattutto di dire non serve, perché a casa mia abbiamo fatto sempre diversamente. Poi nelle case di altri milioni di persone.
3: La norma è lo specifica, è l'oggetto e la finalità, è rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione fra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro e lavoro di pari valore. Cosa significa? Significa che bisogna giustificare una differenziazione superiore al 5% laddove lo stesso lavoro, un lavoro stesso di pari valore, è svolto da una donna e da un uomo. Punto. Questa è la finalità. La finalità la si ottiene o la si persegue attraverso un sistema di comunicazione, di informazione, un sistema protetto dall'applicazione della contrattazione collettiva che fa piena prova fino alla dimostrazione del contrario, e il contrario è la discriminazione. Rispondo poi, io credo che qualsiasi norma serva nel momento in cui questo principio normativo emerge da un principio sovranazionale che ha rilevato che effettivamente il problema c'è. Se guardiamo nel nostro giardino, questo problema magari non c'è, ma in altri giardini ci può essere. Però attenzione, qua noi non stiamo trattando dei diritti individuali dei lavoratori che possono essere azionati davanti al giudice, dove si dice svolgo queste mansioni, questa non è la mia categoria di inquadramento, per favore dimmi se devo essere inquadrato diversamente. Altro discorso. Svolgo queste mansioni e sono discriminato per n ragioni. Questo è un altro discorso, che restano aperti. Qua noi abbiamo solo ed esclusivamente un occhio sulla differenza fra i trattamenti medi tra uomini e donne che fanno lo stesso lavoro, o lavoro di pari valore. L'ascoltatore che ha trattato dell'apprendistato, ancora una volta dico, articolo 2 del decreto. Il presente decreto si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche se tempo parziale, ivi compresi i dirigenti, questo è un tema, ad esclusione del lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente. Quindi l'apprendistato è all'interno di questa previsione.
2: Un ascoltatore pone un altro tema, a parte che poi abbiamo il tema colossale della privacy nelle aziende piccole, perché ci sono delle norme dedicate ad aziende sotto i 49, fino a 49 dipendenti.
3: Esatto.
2: Però bisognerà poi vedere come ci si regola, perché lì la media retributiva, se sia in
3: potrebbe
2: due,
3: potrebbe essere fotografia.
2: Ecco, è un po' più problematica. Prima però volevo capire il discorso dell'anzianità che ci pone un ascoltatore, cioè io posso chiedere appunto la media retributiva per mansioni, come lei ha spiegato ora, ma magari la persona con cui mi raffronto ha 10 anni di anzianità aziendale più di me, e quindi ovviamente lì le retribuzioni si sono differenziate.
3: Certo, ma quello fa parte degli elementi cosiddetti retributivi che sono oggettivi, cioè esiste una norma contrattuale a questo punto che prevede che ci siano gli scatti aziendali, gli scatti di anzianità, e questi scatti di anzianità ti portano, pur ad avere stesso lavoro o lavoro di pari valore, un incremento retributivo che spetterà anche a te nel momento in cui maturerai quel tipo di anzianità. Non è di questo che stiamo parlando. Stiamo parlando di, immaginiamo, un ingresso all'interno di un'azienda, di una lavoratrice, di un lavoratore, e al lavoratore viene dato, per esempio, un livello di inquadramento superiore rispetto al livello di inquadramento che viene dato alla donna. E lui dice: ma com'è possibile? È possibile perché le declaratorie contrattuali dei nostri contratti collettivi sono molto ampie, generiche, non potrebbero che essere così. E quindi è possibile immaginare che ci possano essere delle differenze. Voi sapete che a seconda del livello di inquadramento esistono dei minimi tabellari che aumentano all'aumentare del livello. Quello potrebbe generare, per esempio, una discrepanza retributiva fondata sui minimi tabellari, magari superiore al 5%, che potrebbe essere spiegabile oppure non spiegabile, perché lo stesso lavoro può essere svolto da persone con competenze diverse. Nel senso che pur io svolgendo questo lavoro ho delle caratteristiche, ho un curriculum, ho delle conoscenze, un know-how, come si suol dire, che è molto superiore, e su questo io ho basato l'inquadramento diverso, o su questo ho basato altri trattamenti retributivi.
1: Meno di 5 minuti per il colossale tema della privacy delle piccole imprese, Mauro. Ma perché, guarda, colossale?
2: Condivido, perché ho letto sul Sole 24 Ore e avevo anche ascoltato mesi fa nel nostro Welfare Summit proprio l'avvocato Francesco Rotondi su questo tema, e vorrei riassumere tutto quanto ho sentito e letto con: ma come la mettiamo con la privacy? Perché effettivamente nelle aziende piccole, soprattutto le piccole più che le piccole e medie, c'è un problema nell'andare a fare trasparenza retributiva, nel senso che lì siamo in due magari, e allora c'è poco da confrontare, insomma.
3: Diciamo che è stato preso in considerazione questa possibilità, no? Il fatto che all'interno di un'organizzazione, quando io chiedo anche un livello retributivo medio, siamo magari in due a svolgere lo stesso lavoro, lavoro pari valore, ed è evidente che se non sono io, quell'altro è il tuo, e quindi è possibile immaginare queste dichiarazioni di fotografia. C'è una previsione specifica, credo all'articolo 9 o all'articolo 7 del decreto, che prevede che per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti questo onere può essere assolto con le dichiarazioni generali, che sono quelle che devono essere fatte al Ministero del Lavoro. Mm-hmm. O alle rappresentanze, eccetera. Quindi questo per evitare che si possa essere l'immediata percezione di chi è quello che sta ottenendo un trattamento retributivo minore o minore, migliore o peggiore. Quindi questa è la salvaguardia. Per chi non si trova in queste situazioni, la garanzia sta nel livello medio, nel senso che il livello medio garantisce una, come posso dire, una comparazione tale da evitare che si possa raggiungere l'identificazione.
1: Una telefonata last minute arriva da Lorenzo da Verona, ma ci sembrava un'osservazione pertinente ed interessante. Lorenzo, grazie.
4: Buongiorno. Sì, avevo una domanda, magari l'avete chiarita e non l'ho recepita.
1: Non l'abbiamo fatto, ci dica.
4: Ok, ma questa verifica può essere richiesta anche se sono di sesso maschile?
1: Se il dubbio è che la differenza di retribuzione sia tra pari genere, diciamo così, Lorenzo, grazie.
4: Esatto.
1: Anche tra due donne, naturalmente. Grazie, Lorenzo, avvocato.
3: Sì, la richiesta in realtà è una richiesta unisex. È la risposta che non è unisex, perché il livello retributivo mediano viene poi fatto attraverso la composizione di genere, cioè la media del genere femminile guadagna X, la media del genere maschile guadagna Y. Solo laddove c'è una differenza fra queste due dati scatta la possibilità di avere delle spiegazioni. E siccome è una norma a favore della tutela della donna, è evidente che la differenziazione laddove dovesse colpire l'uomo è irrilevante. Questo cosa significa? Che non ho nessun diritto? No, significa che non è rilevante a questi fini, cioè alla trasparenza di cui stavamo parlando. Perché in realtà il lavoratore, l'uomo che si sente discriminato a questo punto rispetto a un trattamento migliorativo che ha una donna rispetto a un uomo o chiunque altro, può dire la giurisdizione ordinaria.
1: Temo che siano dei casi molto rari, insomma, altrimenti non avremmo questo problema del gender pay gap, che è superiore al 23-24% in
3: Italia. Non si chiamerebbe gender.
2: Chiede Sergio: vale per aziende pubbliche? Sì,
3: private,
2: perché
3: pubbliche.
2: L'articolo 1 proprio
3: l'articolo
2: dice
3: 1, privati e pubbliche.
2: Quindi anche questo l'abbiamo chiarito.
3: Nel pubblico è un po' difficile che si realizzino queste cose, perché viaggiano sempre sui minimi tabellari.
2: E allora, quindi anche le differenze, diciamo, non dovrebbero essere percepibili, quantomeno.
1: No, mancano 40 secondi, avvocato Rotondi, sì. Un ultimo messaggio a suo piacere, cosa non abbiamo detto?

0: tutto.
1: Ma no, abbiamo detto tutto in realtà. Come al solito io cerco di evitare gli allarmismi inutili. Succede che cosa succede? Succede che se abbiamo lavorato bene siamo tranquilli, se non abbiamo lavorato bene ci dobbiamo preoccupare. Di che cosa? No, possiamo mettere a posto. Cioè il bello di questa normativa è che non nasce come sanzionatoria. Cioè nell'immediatezza, poi la sanzione arriva rispetto alle azioni che possono essere fatte, però nasce come attività di correzione di eventuali errori che si sono fatti. Cioè nel momento in cui mi accorgo di avere commesso un errore, quindi non giustificato, io lo posso correggere e questo mi porta automaticamente fuori dal problema.
2: E questo rinforza la cosa che diceva, norma segnale in qualche
1: norma
2: modo.
1: Norma segnale. Può essere l'occasione per molte aziende di fare una verifica, una famosa due diligence interna e vedere che magari anche per il clima aziendale questo possa avere un effetto positivo.
0: Grazie all'avvocato Francesco Rotondi, giuslavorista, partner dello studio legale Lablo, per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Naturalmente
1: a voi.
0: Sarà un tema sul quale tornare, intanto abbiamo, come dire, regalato ai nostri ascoltatori tutto il presupposto rispetto a questa novità e vedremo come verrà implementata appunto prossimamente.
2: Lei resti a disposizione, Rotondi.
0: Adesso gli sequestro il passaporto, lo sai che funziona. Insieme a quel magnifico orologio, perché anche oggi ne ha portato un altro bellissimo. Va bene.
2: A domani.
0: A domani.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Sia la flessibilità, ma l'Unione richiama Roma su accise e salari. Meloni, l'Italia indica la strada. Droni ucraini su San Pietroburgo. Bruxelles apre al primo capitolo di adesione di Kiev. Nuovo parere positivo sulla Grazia Minetti. False le notizie sui festini. Roland Garros, Berrettini si ritira. La semifinale è Arnaldi Cobolli. Calcio, l'Italia batte il Lussemburgo nell'amichevole. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Via libera dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Per la Premier Giorgia Meloni è una vittoria che farà risparmiare 14 miliardi.
2: La proposta della Commissione Europea, ora al voto in Consiglio, prevede una flessibilità di bilancio anche per l'energia, come chiesto dall'Italia, pari allo 0,3% all'anno, 0,6% in tre anni, che per l'Italia significa circa 6,8 miliardi di euro quest'anno e un totale poco sotto i 14. Con questo margine, però, ha confermato il vicepresidente Dombrovskis, non potranno essere finanziati gli sconti accise né altra spesa corrente per aiutare i settori colpiti dal caro energia. Solo investimenti che aiutino a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
3: To reduce our dependency on fossil fuels.
2: Ad esempio, aggiunge, grandi impianti per energia rinnovabile o reti elettriche, o incentivi e aiuti a famiglie e imprese per pannelli solari, pompe di calore, auto elettriche e batterie.
3: Electrical vehicles, energy efficiency improvements, solar installations, batteries to store electrical energy.
2: Per i paesi come l'Italia che sono in procedura di infrazione, la flessibilità non significa deroga automatica al patto di stabilità. Ne terremo conto, ha spiegato Dombrovskis, quando esamineremo il rispetto dei target di bilancio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La presidenza dell'Unione Europea apre all'adesione dell'Ucraina mentre proseguono gli scontri sul terreno.
4: Kiev lancia droni di attacco su San Pietroburgo nel giorno in cui nella città di Putin si apre il forum economico internazionale noto come la Davos russa. Ieri mattina una colonna di fumo nero visibile all'orizzonte della città baltica ha accolto le centinaia di ospiti del forum, dove oggi e domani sarà presente anche il presidente russo. I raid su San Pietroburgo sono la giusta risposta agli attacchi russi contro Kiev, rivendica Zelensky, dopo i droni sferrati dai russi sulla capitale ucraina e in altre zone del paese due giorni fa. A San Pietroburgo abbiamo colpito il terminal petrolifero e aziende militari, dice Zelensky, mentre il Cremlino replica annunciando rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. A Kiev, intanto, ieri visita a sorpresa del segretario generale della NATO, Mark Rutte, insieme con tutti i 32 rappresentanti permanenti del Consiglio Atlantico. La Russia è sempre più disperata per la resistenza ucraina, ha detto Rutte, lanciando un messaggio ai giovani russi. Vi stanno rifilando una fregatura, non sarete addestrati, l'equipaggiamento che vi forniranno sarà scadente, c'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti e in quel caso, ha sottolineato Rutte, sarete lasciati a soffrire nel fango. E sempre ieri Bruxelles ha dato il via libera all'iter per l'apertura formale del primo capitolo nei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Najjar, definendolo un miliziano di Hamas che ha preso parte al 7 ottobre. Secondo il sito Gaza Drop Site, al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso Tor Vergata. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, lo ha detto il presidente Donald Trump, per il quale bisogna separare la questione Libano.
5: Ancora vittime e feriti nel sud del Libano. Due sono paramedici, la cui ambulanza è stata colpita nel pomeriggio dall'esercito israeliano, che continua a impartire ordini di evacuazione. Dal 2 marzo, quando sono ripresi gli attacchi contro Hezbollah, i morti in Libano sono oltre 3.500, più di 10.000 i feriti. Donald Trump, intanto, in un'intervista ha ammesso di aver chiamato pazzo Netanyahu, ma ci lavoro bene, ha aggiunto, affermando: senza di me Israele non esisterebbe perché gli USA sono gli unici a poter fermare l'Iran. Parole che hanno indotto Benjamin Benjamin Netanyahu a rilasciare un'intervista alla CNBC in cui ha minimizzato gli attriti col presidente americano.
6: So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements.
5: Abbiamo disaccordi tattici alti e bassi, come succede in famiglia, ma siamo amici e d'accordo sulle questioni principali, ha detto Netanyahu, affermando che USA e Israele sono pronti per una possibile azione militare su larga scala perché Teheran gioca col fuoco. Trump ha invece ribadito che i colloqui con l'Iran vanno bene, dicendosi disposto a incontrare la guida suprema Khamenei. Non altrettanto conciliante Teheran, che informa di aver attaccato Kuwait e Bahrain in risposta ai raid statunitensi nello stretto di Hormuz. Ci riserviamo rappresaglie più severe in caso di nuove violazioni, l'avvertimento di Teheran. È intanto di un morto e oltre 60 feriti il bilancio del raid iraniano sull'aeroporto internazionale del Kuwait, che ha sospeso i voli. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti.
7: Nessuna irregolarità nella procedura di adozione del figlio in Uruguay, nessuna prova di festini a base di droghe e prostitute hanno dato esito negativo i nuovi accertamenti sulla grazia concessa nel febbraio scorso a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in due diversi processi a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. A renderlo noto è la Procura Generale di Milano, che conferma il suo giudizio positivo sul provvedimento di clemenza. A sollecitare le nuove verifiche era stato il Quirinale dopo le polemiche seguite ad alcuni articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, notizie di stampa sulle quali l'Interpol non ha trovato riscontri. Il grave quadro sanitario del minore rende necessaria la presenza della madre, aggiungono i magistrati milanesi nella relazione inviata al Ministero della Giustizia, che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica. Spetterà ora al Capo dello Stato Mattarella decidere se confermare o meno la grazia a Minetti, i cui legali intanto fanno sapere che chiederanno un risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni televisive sempre Carta Bianca e Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle ipotesi sulla morte dei quattro braccianti.
8: Un atto di crudeltà inenarrabile, non ci sono elementi su altri complici. Con queste parole gli investigatori hanno raccontato in questura a Cosenza la rapida inchiesta che in meno di 48 ore ha portato al fermo dei due cittadini pakistani ritenuti responsabili della strage di Amendolara. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Nel video si vede anche un carabiniere forestale avvicinarsi al minivan con a bordo le 7 persone. Subito dopo il suo allontanamento i due presunti caporali entrano in azione, bloccano le uscite rompendo le maniglie dall'interno e appiccano il fuoco al mezzo. Grazie all'analisi dei filmati, gli investigatori hanno isolato i volti e gli indumenti dei sospettati, rintracciandoli poco dopo tra Trebisacce e Villa Piana. Così ha spiegato il dirigente della squadra mobile di Cosenza, Gianni Albano.
9: All'interno di una prima abitazione abbiamo trovato colui che era alla guida dell'autovettura, che aveva delle similitudini importanti avuto riguardo agli indumenti.

0: Civica, e poi siamo riusciti a trovare anche colui che era il passeggero anteriore destro in un altro immobile.
1: Sul movente è stato spiegato, l'inchiesta resta aperta. Il caporalato è una delle piste, ma non è l'unica. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
2: E adesso la pagina sportiva.
3: L'Italia avrà un giocatore nella finale del Roland Garros domenica e sarà il vincente della semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. È questo il risultato del mercoledì azzurro dei quarti di finale parigini, un mercoledì che si è chiuso purtroppo con il ritiro di Matteo Berrettini dopo due ore di gioco contro Arnaldi, che vinceva 7-5-5-2. Berrettini bloccato dall'ennesimo infortunio muscolare, questa volta la coscia, uscito in lacrime, non ci credo, ha detto al suo angolo. Arnaldi giocherà con Flavio Cobolli, che ha battuto in 4 set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, il canadese Félix Auger-Aliassime. Per il romano, 24 anni, prima volta in semifinale in un torneo dello Slam. E poi il calcio con la vittoria sofferta dell'Italia e il Lussemburgo, 1-0. Gli azzurri in formazione sperimentale con il CT ad interim, Silvio Baldini in panchina, sono stati portati alla vittoria da un gol di Pio Esposito dopo 4 minuti. Nella ripresa un colpo di testa, nella ripresa sempre un palo di Pisilli e una grande occasione di Fini. Domenica la seconda e ultima amichevole contro la Grecia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Anna Riva. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: la bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
3: Accenture, insieme per reinventare.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
4: Buonasera e benvenuti a Smart City. Tra gli obiettivi dell'Europa c'è anche riportare fino al 20% del traffico merci dalla strada all'acqua. Parlo dei fiumi. In Italia i fiumi navigabili non sono molti, di fatto uno solo, e non abbiamo un fiume importante, ma insomma basta ricordare che il Po era navigabile dalla foce a Pavia e poi da Pavia su verso Ticino e Lago Maggiore, mentre oggi è navigabile solo da Cremona alla foce, per capire che comunque si potrebbe fare meglio. E una mano ad aumentare la navigabilità del fiume può darla anche la tecnologia, rendendo disponibili informazioni tempestive, come per esempio le condizioni del fondale, che nei fiumi evolvono molto rapidamente anche a causa delle variazioni di portata e in particolare in presenza di fenomeni estremi che, come sappiamo, sono sempre più frequenti. Da qui il lavoro fatto dall'Enea nell'ambito del progetto europeo Crystal, con cui ha sviluppato un sistema basato su sensori in fibra ottica e tecnologie di intelligenza artificiale che permette di fare previsioni sulla navigabilità fino a 10 giorni. Ne parliamo con Sonia Giovinazzi del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea. Benvenuta a Smart City.
5: E buonasera Maurizio, grazie mille per l'invito.
4: Allora, intanto appunto io ho quasi scoperto che avevamo una navigazione fluviale con l'occasione di questa intervista. Non siamo un paese che si percepisce con un'importante navigazione fluviale, però qualcosa il Po, insomma, quantomeno un contributo lo può dare.
5: Sì, assolutamente, tanto che viene considerata dall'Unione Europea un'infrastruttura strategica ed è stata inserita nella rete transeuropea dei trasporti. E quindi questo riconosce il potenziale della navigazione nel Po e in Italia. In effetti, no, il Po attraverso una zona industriale con un grandissimo traffico, altamente inquinata, la navigazione fluviale potrebbe portare insomma un contributo.
4: Dei benefici proprio da questo punto di vista. Si presta anche alla navigazione elettrica, tra l'altro, no? La navigazione fluviale più di altre.
5: Tanto che nel progetto è stato fatto anche uno studio di fattibilità.
4: E quali sono però un po' i problemi? Appunto, non è facile, il fiume non è un ambiente facile.
5: No, come hai detto, è molto vulnerabile ai cambiamenti climatici, quindi vediamo periodi di secca in quali appunto le imbarcazioni si incagliano o magari inondazioni e la navigazione non è possibile. È proprio per questo che è indispensabile avere un sistema di previsioni accurata che permetta alla logistica, a chi opera sul fiume, di conoscere quali saranno le condizioni di navigabilità. E il progetto ha operato proprio in questo senso, mettendo insieme sensori, che sono sensori in fibra ottica, che vengono installati sui fondali e consentono appunto di monitorare in modo continuo l'accumulo dei detriti.
4: Sono praticamente delle bilance appoggiate sul fondale che pesano il detrito che gli si accumula sopra, per cui si vede se si sta accumulando o meno materiale, no?
5: Assolutamente, quindi si vede se la navigazione è sicura o meno.
4: Ecco, e poi questi dati vengono elaborati e voi cosa ci tirate fuori?
5: con algoritmi di intelligenza artificiale tiriamo fuori delle condizioni di navigabilità, quindi i parametri gli stessi che i naviganti sono abituati a vedere nei loro bollettini. Esistono dei bollettini di navigabilità in cui viene appunto fornito un KPI, un indicatore, e con le nostre elaborazioni riusciamo a tirar fuori questo indicatore in modo più affidabile e con una previsione a 10 giorni, mentre al momento è una previsione puntuale per domani, basta.
4: Prossimo step?
5: Rendere il sistema facilmente installabile e economicamente sostenibile.
4: Grazie, grazie Sonia Giovinazzi, alla prossima.
5: Grazie Maurizio, grazie ancora per l'invito.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Bussò alla porta con calma, poi entrò, poi iniziò il solito monologo, le domande senza risposta, le accuse sempre più alte.
8: È arrivato in cucina, ha continuato finché a un certo punto ha preso questo coltello e ha iniziato a tenerlo in mano. Prima me lo sbandierava davanti e poi dopo me la teneva puntato tra la gola e il torace.
7: Storie di abusi e di confini, in una puntata che si intitola A letto con il nemico.
9: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

La storia che ascoltate oggi, che ci ha mandato Laura, che è la protagonista e l'autrice di questa storia, è una delle storie che spesso non riuscite a sentire, non riuscite a leggere, non riuscite ad ascoltare, perché spesso, troppo spesso, questa storia non finisce così. Questa storia finisce male, finisce con un cadavere di una donna che è stata uccisa dal proprio compagno, dal proprio ex compagno, dal proprio marito, dal proprio ex marito o comunque da un uomo che la conosceva, probabilmente la frequentava, anche se lei cercava di smettere di frequentarlo. Lo leggiamo, non dico tutti i giorni, ma quasi. E quindi oggi è una grande opportunità per tutti noi ascoltare la voce di una donna che ha avuto in parte fortuna, lei dice una parte di fortuna, ma in parte una grande abilità nel riuscire a sfuggire dall'uomo che era arrivato ormai davvero a tanto così da ucciderla, perché avete sentito dalla sua voce cosa ci ha raccontato. Aveva un coltello puntato alla gola e lei è riuscita a creare dei diversivi per, e lo dico letteralmente, scappare dalla finestra e correre nei campi. Non è uno spoiler, non facciamo uno spoiler, questa è una storia vera, come tutte quelle che raccontiamo, è una storia drammatica ed è una storia però che ci dà un'enorme possibilità, vedere un punto di vista che spesso non riusciamo a vedere, perché questa donna non solo è riuscita a salvarsi, ma ha anche una grande capacità di raccontare quello che è successo e di farlo con una lucidità che spiazza. Quindi preparatevi, perché è una storia che davvero ci sembra di conoscere, ma non la conosciamo così tanto nei dettagli. Sono molto felice che Laura ce l'abbia mandata e non vedo l'ora di parlare con lei alla fine del racconto. Abbiamo usato la sua storia come sponda per raccontare un'altra storia che ha a che fare non con violenze così drammatiche e così quasi definitive come quella che ci racconta Laura, ma con piccoli abusi, piccoli che sembrano quasi solo fastidi, ma che in realtà sono violenze a tutti gli effetti, che le donne subiscono tutti i giorni. C'è un racconto che ha fatto un'autrice americana di una sorta di, come dire, tendenza che lei a un certo punto aveva preso nella sua vita, sin da ragazza, che era dissociare quello che le succedeva spesso con i maschi da quello che lei si sentiva di essere. E poi a un certo punto succede una cosa, un abuso per strada, una pacca sul culo, alla quale lei dice, o meglio non lo dice, si trova a dire: e no, adesso basta, non posso più far finta che questa cosa sia una cosa che non mi riguarda. È una puntata molto densa ed è una puntata che gli uomini è molto utile che ascoltano. Si intitola A letto con il nemico. Benvenuti.

0: Se li conti uno a uno, come ho fatto io, ti accorgi che non è un numero astratto. È il peso esatto di quello che ho resistito, di quello che ho taciuto, di quello che ho aspettato, senza sapere bene di cosa. Era il 21 agosto del 2014, quando tutto è iniziato. Un mattino di sole pugliese, l'aria ancora fresca dalle finestre aperte, i preparativi dell'ultimo momento. Mi stavo sposando. C'era fermento in casa, un po' di trucco, i parenti arrivati da nord 36 ore prima. Il testimone dello sposo si era dimenticato dell'appuntamento e sarebbe arrivato in ritardo. Un indizio, avrei pensato dopo. Ma allora no, allora era solo una mattina di agosto, il sole scaldava forte, tutto sembrava meraviglioso. Il giorno 3 il testimone si era messo davanti alla telecamera durante lo scambio delle fedi. Non esisteva filmato di quel momento. Il giorno 7 lo sposo aveva perso l'anello in mare al primo tuffo. Gliel'avevo detto di toglierselo prima. E invece di dispiacersi era sparito per 2 giorni senza spiegazioni. Poi eravamo tornati a una normalità apparente, come sarebbe accaduto centinaia di volte dopo. Io conto i giorni perché il cervello, quando non riesce a nominare una cosa, si aggrappa ai numeri. Abuso psicologico è una formula che arriva tardi, quando il danno è già sistemico. Prima c'è solo la sensazione di fare sempre la cosa sbagliata, di imparare ad assecondare, perché assecondare è l'unico modo per sopravvivere. Non è paura nel senso in cui si immagina, è qualcosa di più sottile, che si installa lentamente, un po' come umidità dentro i muri. Dal buio dei campi era arrivato anche un cane randagio, una palletta di pelo dagli occhi impauriti che non se n'era più andato. Aveva trovato la sua famiglia. Al giorno 600 avevamo cambiato casa, una cascina da ristrutturare in campagna, scelta da lui contro il mio parere. Lui avrebbe fatto tutto in 6 mesi. Non esisteva impresa che potesse farlo, ma ogni tentativo di dirglielo sfociava in insulti. Si vive senza elettricità, con l'acqua ghiacciata d'inverno, con i secchi del pozzo. Si impara a chiamarla normalità. Il problema psichiatrico di lui lo avevo intuito. Uno specialista, contattato di nascosto, mi confermò che lo aveva avuto in cura in passato. Era già abbastanza per smettere di dubitare di me stessa. I momenti di tensione erano sempre più frequenti, ogni richiesta doveva essere assecondata, ogni tentativo di dialogo si trasformava in conflitto.
1: Ho contattato un amico psichiatra e ho scoperto che in passato l'aveva avuto in cura per questa sindrome bipolare borderline con appunto questo antisocialità. Quindi lì ho avuto la certezza. Inizialmente lui era una persona gentilissima, tra l'altro molto molto colta, e quindi all'inizio non aveva nessun problema.
0: Il 27 agosto 2020, fine estate, i nipoti e mia madre erano venuti al casale. Un giovedì sera qualcosa era cambiato all'improvviso. I bambini avevano barricato la porta con i mobili. Il cane tremava sotto le sedie. Le bottiglie volavano. Poi le urla all'alba. La prossima volta prendo l'accetta, butto giù la porta e vi aggredisco.

Mia sorella e i nipoti erano scappati verso nord. Mia madre no, aveva la febbre alta. E lui, sapendolo, mi disse: «Sei fortunata che rimanga tua mamma, altrimenti non puoi immaginare cosa ti farei».

0: Quella notte tornò con la faccia coperta di sangue. La mattina dopo i carabinieri trovarono il suo furgone ribaltato nei campi. Le sue ultime parole di quella settimana: la prossima volta la faccio talmente grossa che o mi uccido o vado in galera. Avevo capito, non stava esagerando. Non aveva mai esagerato. Il giorno 2524 era il 17 giugno del 2021. Quella sera ero a letto con il mio libro e i miei pensieri. Avevo già visto quel film troppe volte. Pomeriggio di depressione, sera di mania, notte di paura. Era diventata una sequenza prevedibile e la prevedibilità non rendeva le cose meno terribili. Rendeva solo il terrore più stanco. Bussò alla porta con calma. Poi entrò. Poi iniziò il solito monologo. Le domande senza risposta, le accuse sempre più alte.
1: Allora, io ero da sola in casa, in campagna, tra l'altro, a 5 km di distanza dal paese. Quella notte lì ha iniziato a aggredirmi anche fisicamente, dalla camera da letto. E quindi mi ha strappato la maglietta, mi ha strappato i capelli, mi ha sbattuto la testa contro il muro. Inizialmente mi ha detto: adesso ti sfracagno di botte, poi domani vai pure dai carabinieri a denunciarmi.
0: Il mio cellulare fu lanciato più volte contro il muro, poi fui trascinata in cucina. Piedi scalzi su un pavimento freddo, poi l'angolo, poi il coltello. 30 minuti, 40, il coltello puntato tra la gola e il torace. Io cercavo di negoziare, cercavo parole, non ce n'erano. Pensai di rispondere con un attacco fisico, ma scartai subito l'idea, lui era troppo forte e io troppo stanca. Doveva esserci un'altra via. Lo capii come si capiscono le cose nei momenti estremi, con una chiarezza fredda, quasi meccanica. Chiesi una felpa, le calze. Poi lui volle allontanare il cane per fronteggiarmi da sola. Fu quel momento, un secondo di distrazione. Le scarpe da running erano rimaste in cucina, gli scuri erano rimasti aperti. Infilai le scarpe, aprii la finestra e saltai.
1: Un metro, mi sono buttata giù e ho iniziato a correre per i campi arati e anche lì non so come ho fatto ad avere tutta questa lucidità, non lo so, proprio l'istinto di sopravvivenza deve essere, perché io potevo correre sulla strada asfaltata e arrivare in paese, strada a 18 lì, insomma, di ghiaia, e invece ho deciso di andare per i campi arati al buio perché lui non poteva venire né in macchina né con la bici elettrica, e siccome io sono una podista lui non mi avrebbe mai raggiunto, e quindi ho corso nel buio. Notare che io ho sempre avuto paura del buio, sempre, e ho corso per i campi arati mentre lui gridava e mi sono trovata su una strada provinciale.
0: Gli olivi erano gli unici testimoni. Avevo scelto i campi apposta. Lui non poteva seguirmi né in bicicletta né in macchina, e a correre io ero più veloce. Anni di allenamento avevano reso possibile quello che sembrava impossibile. Arrivai a un cancello alto in ferro. Non provai neanche ad aprirlo, lo scavalcai. Mi accorsi dell'altezza solo giorni dopo, quando vidi i lividi sulle gambe. Bussai alle finestre, fu un grido sussurrato. Mi sentirono, aprirono. Ero salva. Alle 4 di notte il figlio della famiglia mi diede il suo telefono. Chiamai i carabinieri una, due, tre volte. Nessuna risposta. Ricomposi il numero per mezz'ora. Poi arrivarono. L'interrogatorio durò 12 ore. Ero in pigiama. Mi fecero domande sull'infanzia. Sembrava di essere io l'imputata.

La condanna per lui fu di 9 anni, ridotta a 6 con rito abbreviato. Per 11 mesi tenni le valigie pronte, non come metafora, pronte davvero, con i documenti essenziali, nel caso fosse necessario sparire in poche ore. Il 12 maggio del 2022 lessi sui giornali che mio marito era morto. Nessuno mi aveva avvisata. Aveva mantenuto la sua promessa e con quella morte iniziò una nuova agonia, stavolta afona. Non urla né coltelli, ma uffici che non rispondono, PEC inviate nel vuoto. Scoprì a gennaio 2024, 2 anni dopo, di risultare ancora coniugata. Il decesso non era mai stato notificato al mio comune. Ci volle un operatore che conoscevo di persona per cambiare stato civile, a marzo del 2024, quasi 2 anni dopo la morte. Poi ci fu la cremazione. Lui aveva chiesto di essere cremato e le ceneri disperse in mare. Io contattai un'agenzia funebre di Bari, pagai, aspettai. Da giugno la risposta divenne un mantra. La prossima settimana andiamo a prendere le ceneri. La salma era ancora lì, a 3 anni dal decesso. La direzione sanitaria iniziò a sollecitarmi per liberare il posto nelle celle frigorifere, come se fossi io a ritardare tutto. L'ennesima inversione dell'onere della prova. Il coraggio non è un momento. È 2.524 giorni di piccole scelte quotidiane. È tacere quando sarebbe stato pericoloso parlare, e parlare quando sarebbe stato più facile tacere. È restare in piedi quando tutto spingeva verso il basso. E poi, quando la storia che ti ha tenuta prigioniera finalmente finisce, è trovare la forza di combattere ancora. Non un uomo con un coltello, ma un sistema che perde i fascicoli, non risponde alle PEC, ti chiede di dimostrare l'ovvio. È una finestra aperta nel buio, scarpe da running lasciate in cucina per caso. O forse no.

0: Behind the wall.
1: Lei è Tracy Chapman che canta Behind the Wall, cioè dietro al muro. La puntata di oggi ha un titolo non particolarmente fantasioso, come spesso ci capita, perché il tema aveva bisogno di essere affrontato con una certa, diciamo, con una certa struttura. Si intitola A letto con il nemico e noi siamo felici che Laura abbia deciso di condividere con noi e quindi con tutti voi questa storia. Ciao Laura, buongiorno.
2: Ciao, ciao Matteo, ciao.
1: Come stai?
2: Bene, grazie. Bene, bene.
1: Laura, partiamo con le domande subito, diciamo, che vanno al cuore della questione. Tu ti consideri una sopravvissuta?
2: Sì, sicuramente, certamente sì. Credo di essere proprio una sopravvissuta. Ho questa fortuna.
1: Senti, di che tipo di disturbo mentale soffriva il tuo marito o ex marito? Non so come.
2: Marito, perché stavamo procedendo al divorzio, ma appunto
1: non c'è stato il tempo.
2: Non c'è stato il tempo. Mi hanno detto, non ho delle carte in mano, ma uno psichiatra mi ha detto, che lo conosceva, che soffriva di un disturbo bipolare borderline con sindrome antisociale anche.
1: Ed era una cosa che è stata scoperta, cioè tu hai scoperto dopo che lo hai conosciuto, anche se lui ne soffriva già prima,
2: esatto,
1: dico bene.
2: Esatto, sì. Io quando l'ho conosciuto era una persona eccezionale, devo dirlo, non posso negarlo, e all'inizio non aveva nessun disturbo, quindi probabilmente, presumo, prendesse i farmaci, presumo. E poi invece questi sintomi, i sintomi e i segni, nell'arco degli anni, noi siamo stati sposati dal 2014 al 2021, quando è accaduto il fattaccio, i sintomi pian piano sono emersi e nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni, sono diventati sempre più frequenti e più importanti, insomma. E quindi era chiaro, me ne ero accorta anch'io, che c'era qualche problema psichiatrico, anche se lui negava.
1: Tu sei medico, 2000, tra l'altro, Laura.
2: Io sono medico, esatto, sì.
1: Quindi vabbè, insomma, non ho,
2: esatto,
1: psichiatra, immagino, però hai la...
2: No, non ho psichiatra, però l'ho studiata, la
1: capacità,
2: la psichiatria, ovviamente.
1: Esatto, di guardare le persone.
2: Sì, non sapevo esattamente quale disturbo avesse, però mi ero accorta che aveva dei problemi psichiatrici.
1: Tu prima, esatto, hai citato la cronologia, che è importantissima. Voi vi sposate nel 2014 e nel 2021 c'è quello che tu ci racconti. Io immagino che nessuna donna possa pensare

0: fatto quell'episodio importante quando avevo i miei familiari in vacanza a casa mia.
1: Perché
0: Lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, ed importante, di serio.
1: tu sei della provincia di Ferrara, dico bene, però ti eri trasferita
0: Esatto.
1: dalle sue parti in Puglia in una casa in campagna, corretto?
0: Esatto, io mi sono trasferita in Puglia per lavoro nel 2013 e poi dopo mi sono trasferita a casa sua in provincia nella zona di Ostuni, diciamo, e poi dopo avevo acquistato questa casa nelle campagne di Bari per avvicinarmi al lavoro, perché io lavoravo a Bari.
1: Certo. E quando una persona, una donna sposata che ha il suo lavoro, vive con il proprio marito in una casa come quella, si accorge che la sua vita può essere in pericolo, che cosa fa? A chi si rivolge? Tu cosa hai fatto?
0: Non è facile, perché dipende da tante situazioni. Io ero la parte forte e lui non lavorava, e negli ultimi anni non lavorava, quindi io avevo il carico emotivo comunque di doverlo mantenere. Anche il fatto del divorzio, della separazione, non mi avrebbe allontanato definitivamente da lui, perché io avrei dovuto mantenerlo. Quindi anche il separarsi o il divorziare non mi toglieva dalla sua presenza pericolosa.
1: A chi ti sei rivolta, Laura? Hai chiesto a qualcuno, qualcuno
0: Allora,
1: esperto?
0: sì, nel 2021, a maggio, il fattaccio è stato a giugno, a maggio, le cose nell'ultimo anno, da quell'estate del 2020, con i miei familiari sono andate peggiorando, sia come intensità che come frequenza. Ed è stato poi grazie a mia sorella, la quale mi ha detto: devi rivolgerti a un centro antiviolenza, mi ha dato un paio di nominativi, ne ho contattato uno. E loro mi hanno aiutato tantissimo, gli sarò riconoscente a vita, perché io ho contattato un numero verde e immediatamente sono stata contattata da un avvocato che poi mi ha seguito in tutta la parte del processo e mi stava seguendo anche per il divorzio. E poi sono stata contattata sempre, ma tutto nell'arco di mezz'ora, dall'assistente sociale, che poi ovviamente mi ha abbandonato subito, visto che comunque lavoravo, avevo gli immobili di mia proprietà, quindi non avevo bisogno dell'assistenza sociale, e poi anche dalla psicologa. Che non mi supportava tanto da un punto di vista psicologico mio, perché io ripeto, io comunque facevo sport, avevo gli amici, andavo a lavorare, quindi comunque avevo mantenuto la mia identità, la
1: Ti
0: mia
1: aiutava
0: forza.
1: nella gestione psicologica sua.
0: Bravissimo, nel senso che io dicevo: ma non mi vedo in pericolo, mentre lei e l'avvocato mi dicevano: guarda, che da come ce la racconti è un'escalation che sta andando avanti da anni, non se la prende attualmente con te, se la prende con se stesso e con i suoi oggetti, ma vedrai che pian piano arriverà ai tuoi oggetti per arrivare a te. Alla fine la rabbia, questi scatti di ira arriveranno a te, perché noi facciamo questo di lavoro e abbiamo la certezza,
1: Quindi, esatto,
0: e avevano
1: il fatto che
0: ragione.
1: loro avessero identificato in maniera così chiara questa cosa è evidentemente una cosa comune. Quindi mi auguro che nessuno all'ascolto sia in questa situazione, ma se fosse, la questione è: non ce l'ha con me, ma potrebbe arrivare ad avercela con me.
0: Esatto. Infatti a maggio aveva rotto, avevamo una piccola barca, insomma non grande, comunque nella notte l'ha distrutta, ha bruciato i suoi libri, ha bruciato i vestiti. Quella è stata la cosa che mi ha fatto appunto attivare il centro antiviolenza. Poi arrivò a tagliare le fedi e me le ha messe nel cassetto del comodino, come per sfida, capito? Io ovviamente non ho mai ceduto a queste sfide, ho sempre fatto finta di niente, però ecco, era arrivato anche a rompere, a rovinare qualcosa della coppia di mio.
1: Laura, come stai oggi?
0: Oggi sto bene, anche grazie a questo trasferimento di nuovo nel Ferrarese, perché era l'ultimo tassello del puzzle per chiudere un capitolo della mia vita e iniziarne uno nuovo. Quindi da qua, proprio da questo trasferimento, mi fa iniziare una nuova vita.
1: E allora Laura, in bocca al lupo per tutto, davvero, di cuore, da parte di tutti noi, e grazie ancora per aver condiviso con noi e con tutti e con tutte questa storia. In bocca al lupo, Laura, grazie.
0: Grazie a voi e viva il lupo, sempre.
1: Sempre, a presto, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Matteo, grazie, ciao.
2: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta.

0: vita rigenera. Elysiumregenera.it. Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
1: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
0: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Dalla storia di Laura, da una violenza che entra dentro casa, dentro il matrimonio, dentro ogni gesto quotidiano, passiamo a una violenza diversa, più diffusa e spesso minimizzata. Quella che succede per strada, in ufficio, in un locale, in un rapporto qualunque. Piccoli e grandi sconfinamenti che molte donne imparano a sopportare, a ridimensionare, perfino a raccontarsi come normali. Fino al giorno in cui un gesto apparentemente minore fa saltare tutto. Questa è la storia di Ariella Steinhorn e noi l'abbiamo letta su New York Times. State con noi. Qualche mese fa un uomo per strada mi ha fatto un apprezzamento volgare e poi mi ha dato uno schiaffo sulla natica sinistra. Anche se indossavo un pesante cappotto invernale e lo schiaffo non ha lasciato segni, la pelle mi pulsava. Mi sono sentita sporca. E anche se non ho visto la sua mano e non l'ho nemmeno guardato direttamente in faccia, non riuscivo a smettere di immaginare lo sporco incrostato sotto le sue unghie. Per anni mi sono allenata a dissociarmi da situazioni come queste, a riderci sopra o a chiuderle in uno scomparto separato, qualcosa che stava fuori dalla mia vita. Per me era particolarmente importante far capire a quegli uomini o a qualunque uomo che non potevano ferirmi davvero. Un'aggressione fisica da parte di uno che ti molesta per strada non era la norma. Ma come molte donne sono stata molestata regolarmente, semplicemente per il mio aspetto, con i miei confini violati sia fisicamente sia sessualmente. È cominciato presto, quando avevo solo 15 anni e un gruppo di ragazzi del liceo mi placcò davanti alla fermata dell'autobus in un impeto di aggressività animale che io non capivo, forse non lo capivano nemmeno loro. Più tardi scoprii che mi avevano dato un soprannome, Steinhorn, una specie di soprannome molto offensivo, costruito in parte sul mio cognome, Steinhorn, e sulla parola war, che significa puttana. Entrando nella seconda metà dei miei 20 anni, mi irrigidivo e reagivo scattando in una sorta di rabbia dettata dalla sopravvivenza, sentendo l'impulso di vendicarmi o di combattere. Portavo la rabbia nel corpo, scattavo, rimanevo bloccata in un luogo di furia quieta e fredda, ma non volevo diventare calcificata o indurita. Mi sembrava ingiusto dover diventare così insensibile. Ciò che desideravo più di tutto era muovermi nel mondo liberamente e felicemente, senza sentire di essere in pericolo. E, in modo egoista, non volevo riversare il tempo prezioso e le risorse della mia vita nell'odiare altre persone o nel costringerle a rispondere delle loro azioni. Andando avanti, se i miei confini fossero stati violati, avrei preferito lasciare che pensassero di avermi avuta senza avermi mai davvero avuta. Quella sarebbe stata la punizione per il loro abuso. La dissociazione divenne una protezione essenziale dall'oggettificazione, un modo per lasciarmi alle spalle il mio bagaglio e sentirmi più leggera. Con il tempo diventai molto fluida nei miei confini sessuali e sentimentali e faticavo a restare monogama. Rifiutavo molte avance, ma ne accettavo passivamente molte altre. Che mi corteggiassero, mi molestassero, mi toccassero, mi umiliassero, mi perseguitassero o sì, perfino mi drogassero e mi picchiassero. Cercavo di riderci sopra o di accoglierlo, decisa a non lasciare che nessuno, nessun uomo, nessuna persona pronta a giudicare, intaccasse la mia gioia o la mia libertà. Più riuscivo a dissociarmi e a staccarmi, più mi sembrava di avere il controllo necessario per andare avanti, oscillando tra il congelarmi e il fuggire. Anche se imitavo quello che molti considererebbero un modello di comportamento sessuale o sentimentale più maschile, sapevo che non era la stessa cosa che essere un uomo. Siamo cresciuti in modo troppo diverso e non condividiamo la stessa vulnerabilità. Agli uomini non viene insegnato a provare vergogna nello stesso modo in cui viene

insegnato alle donne. Di solito non vengono chiamati puttane. In generale non devono preoccuparsi che qualcuno gli dia una manata sul sedere per strada mentre indossano un cappotto invernale. Non hanno la stessa paura di essere uccisi durante un appuntamento qualunque.

Quando quel giorno mi diedero una manata per strada, alcune persone videro la scena. «Oddio, stai bene?» chiese una. Invece di chiedere «Come hai potuto permettergli di farti questo?», un'altra persona disse «Va tutto bene?». In quel momento capii che non stavo bene e crollai davanti a quella strada piena di sconosciuti, sopraffatta da un'ondata di lacrime. Ho sempre odiato l'idea di definirmi una vittima, forse perché questo richiedeva anche di riconoscere l'esistenza di un aggressore. Ma eccolo lì. Mi trovavo davanti alla realtà che quell'uomo per strada non poteva essere definito in altro modo se non come un aggressore. I testimoni empatici di quella situazione mi resero impossibile andare avanti, impossibile richiuderla in un luogo privato, nascosto, dietro una porta chiusa a chiave. Poiché quell'aggressione era avvenuta in piena vista, mi fu impossibile razionalizzare il motivo per cui mi aveva colpita e mi fu impossibile respingerla lontano da me. Non avevo mai acconsentito a essere toccata da quell'uomo. Non sapevo il suo nome e lui non sapeva il mio. Così presentai denuncia alla polizia e l'unità vittime speciali del Dipartimento di Polizia di New York trova le immagini delle telecamere in cui si vedeva la manata e questo rese tutto ancora più reale. Non era qualcosa su cui ridere o da chiudere in uno scomparto, era un crimine. Quando raccontai l'episodio alla mia terapeuta, lei mi scrisse: «Alcuni uomini possono essere spaventosi e tu ne hai visti troppo. Credo che quello che mi turbi di più di quanto accaduto quel giorno per strada sia il fatto che, per la prima volta nella mia vita, ho ricordato gli innumerevoli episodi precedenti che mi erano capitati nel corso degli anni, a partire da quando avevo solo 15 anni, e all'improvviso ho visto tutti quegli uomini in modo diverso. Faticavo a distinguere quell'uomo che mi aveva dato la manata dagli altri, quelli a cui avevo lasciato fare di me ciò che volevano. Dopo quella consapevolezza ne arrivò un'altra, più importante. Sono una persona che merita protezione. I confini mi rendono sicura e io sono una persona che merita sicurezza. La libertà e lo spirito libero non dovrebbero essere pagati al prezzo di diventare un contenitore per gli impulsi carnali degli uomini. Gli uomini non devono avere il mio corpo, io devo avere il mio corpo. E posso anche essere leggera».

0: Matteo Caccia racconta.
1: La storia seriale che vi stiamo raccontando in questi giorni racconta un sogno, il sogno di costruire una piattaforma in acque internazionali, libera da qualsiasi vincolo burocratico. Negli anni 60, Giorgio Rosa, ingegnere e mente di tutto il progetto, trova così il punto Z, ovvero il luogo, oltre le 6 miglia nautiche, circa 11 km e mezzo dalla costa, che gli avrebbe consentito di costruire la sua struttura in acque internazionali. E cosa non da poco? Non agisce di nascosto. Chiede alla Capitaneria di Porto di Rimini l'autorizzazione per avviare dei lavori in mare, parlando vagamente di sperimentazioni in mare. È il 1967 e le sperimentazioni entrano nel vivo. Scopriamo che cosa succede. Ascoltiamo L'Isola di Ferro di Giovanni Savarese per Audio Tales. State con noi.

Rimini, 1967. A poche miglia dalla costa, dal mare spunta una piattaforma d'acciaio e cemento. Una piccola squadra di operai è al lavoro. Da questo cantiere in mezzo all'acqua svetta una torre metallica. Assomiglia a un traliccio per le antenne televisive, però fa un rumore fortissimo. Gli operai infatti indossano cuffie protettive. Quelli che passano lì vicino, in barca, devono coprirsi le orecchie con le mani. Uno degli operai sta impastando del calcestruzzo, quando a un certo punto sente cadergli addosso gocce d'acqua. Ma è una giornata di sole, non sta piovendo. Qualche goccia, poi un po' di più, e di colpo dalla cima della torre esplode un getto potentissimo d'acqua che ricade sul gruppo di uomini. Non si spaventano però, non si arrabbiano, sono completamente bagnati, sorridono, esultano e si abbracciano felici. Perché non è acqua di mare, è acqua dolce.

0: Questa è la storia di un uomo e della sua rivolta contro la burocrazia dello Stato. È la vicenda di Giorgio Rosa e di un'impresa a lungo dimenticata. Io sono Giovanni Savarese. Questo podcast si intitola L'Isola di Ferro. Il titolo di questa puntata è Acciaio e Cemento. Giorgio Rosa alla fine ha deciso, la sua isola sarà in realtà una piattaforma. Ma come si costruisce un'isola in mezzo al mare? Per farlo non può usare le tecniche di costruzione, troppo costose, utilizzate dai colossi petroliferi che hanno già disseminato il mare Adriatico di piattaforme per la perforazione. La sua soluzione ha un nome, anzi un numero. È il brevetto per invenzione industriale 850987. Il telaio della piattaforma verrà costruito sulla terraferma e poi trasportato in mare solo in un secondo momento. Lo chiama template. La template sarà composta da 9 piloni in acciaio ben saldati tra loro, con un diametro di 63 cm e una lunghezza di 36 metri. Sentiamo il figlio di Giorgio Rosa, Lorenzo.
1: Lui pensò e brevettò un metodo per cui i pali della piattaforma, della template, venivano scavati dall'interno e conficcati nel fondale, dopodiché veniva fatto un getto di cemento armato in modo da bloccarla sul fondale, e per cui pensò a questa metratura, che era una metratura 20x20 non enorme, che però in caso di successo dell'isola si poteva ampliare a n dimensioni, diciamo.
0: L'ingegnere mette su una squadra di 4 operai non specializzati e avvia l'impresa. L'idea è questa. Quando la template sarà pronta, i rimorchiatori la trasporteranno in galleggiamento fino al punto Z, dove verrà installata. I piloni saranno riuniti in 3 gruppi da 3 e chiusi sopra e sotto da una sorta di saracinesca in grado di aprirsi. Grazie a questo sistema, i pali imbarcheranno acqua e andranno a appoggiarsi sul fondale. A quel punto verranno fissati e riempiti di calcestruzzo, così la struttura sarà abbastanza solida da resistere alle perturbazioni. Sarà un'isola fatta di acciaio e cemento. Sopra, Giorgio ha in mente di costruire anche il piano di calpestio, che sarà la parte realmente vivibile dell'isola. Nel frattempo, per i suoi viaggi da Rimini fino al punto Z, acquista un mototopo, che poi non è altro che una barchetta tipica della laguna di Venezia, che l'ingegnere chiama con un nome di persona, Luciano. I lavori continuano fino all'estate del 1962, poi arriva uno stop improvviso. Ci sono alcuni problemi tecnici, ma anche finanziari. La squadra di operai resta ferma per 2 anni, poi Rosa riesce a ripartire con la costruzione. E riparte con una nuova energia, inizia a passare sempre più tempo sull'isola che sta nascendo. Però Giorgio Rosa è proprio così, è un misto di sogno e fatica. Lorenzo Rosa.
1: Era una delle tante attività di mio padre,

0: Poi alle volte, non so, aveva preso una burrasca, era tornato tutto bagnato perché non si era neanche fermato a cambiare niente, era salito in macchina e era tornato a Bologna, per dire, la mia madre strepitava, cose così di... Mia mamma sempre che gli dava un po' del matto perché lui non so, tornava a casa magari tutto strappato perché aveva preso contro a qualcosa, perché lui poi si metteva anche a lavorare con gli operai, non è che stesse fermo, anzi, faceva vedere come si faceva una cosa, poi ne metà la faceva lui, non stava fermo di sicuro.
1: L'abbiamo già detto, non è che Giorgio Rosa faccia le cose di nascosto. Per completare l'ultima parte della template, contatta addirittura tre capitanerie di porto, Pesaro, Ravenna e Rimini, che non battono ciglio. Il 14 luglio del 1964 la struttura parte per essere trasportata in mare fino al punto Z, scortata da una piccola flotta, perché oltre al mototopo Luciano, Rosa ha comprato anche un peschereccio, battezzato Bruno Primo, e un motoscafo, ovviamente anche questo con un nome proprio di persona, Lidia. La template arriva nel sito scelto, viene finalmente agganciata al fondo. C'è ancora però molto lavoro da fare e le condizioni del mare non aiutano. Tra una mareggiata e l'altra si può lavorare solo un paio di giorni a settimana. L'ingegnere è onnipresente, ormai passa più tempo sulla piattaforma in costruzione che a casa.

0: canta Enemy, lui è Father of Peace, mentre la storia che vi stiamo raccontando, la nostra storia seriale, l'Isola di Ferro, la racconta Giovanni Savarese per Audiotales. Ascoltatela per intero sulle vostre piattaforme preferite, grazie a tutta la redazione di questo programma, composta da Anita Panizza, Matteo Caccia, no Matteo Caccia non lo dico perché, allora rifacciamo, Anita Panizza, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, chi manca? Luca Micheli, siamo in 4, no siamo in 5 perché non mi ero contato, vabbè niente, oggi i crediti vanno così, grazie a voi che ascoltate, Matteo Caccia racconta, @radio24.it per mandarci le vostre storie nascoste, tenute per voi, magari completamente segreti, noi diamo segrete, perdonatemi, e noi le rendiamo una puntata del nostro programma. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.

0: Qua Israele e Libano, Hezbollah interrompe gli attacchi, 9 morti per un raid su Gaza. Si ha la flessibilità, ma l'Unione Europea richiama Roma su accise e salari. Meloni, l'Italia indica la strada. Droni ucraini su San Pietroburgo, Bruxelles apre al primo capitolo per l'adesione di Kiev. Roland Garros, Berrettini si ritira alla semifinale Arnaldi Cobolli. Calcio, l'Italia batte il Lussemburgo. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. E il presidente Donald Trump afferma di voler separare la questione del Libano dai negoziati in corso con l'Iran, spiegando che i colloqui con Teheran potrebbero concludersi questo fine settimana e che stanno andando molto bene. Questa mattina l'esercito israeliano afferma che è scattato un allarme antiaereo nel nord del paese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente americano può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. L'esercito israeliano rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Najjar, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Secondo il sito Gaza Drop Site, al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso l'Università di Roma Tor Vergata. Sarebbe stato il riconoscimento facciale a tradirlo. Nella notte, raid aereo israeliani hanno colpito complessi residenziali di Gaza City, 9 al momento le vittime, tra cui 4 bambini. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Il commissario specifica che le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegno alle famiglie sulle rinnovabili, non per i tagli alle accise. A conti fatti, Roma potrebbe scorporare spese per circa 13,6 miliardi. Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni, sentiamo.
1: La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica e questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani. Nel corso degli scorsi giorni avevo scritto personalmente alla Presidente von der Leyen per affrontare la questione, ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa, ma anche per gli interventi sul caro energia. È quindi un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.
0: La presidenza dell'Unione Europea apre all'adesione dell'Ucraina mentre proseguono gli scontri sul terreno.
2: Kiev lancia droni di attacco.

0: Ecco, su San Pietroburgo, nel giorno in cui nella città di Putin si apre il Forum Economico Internazionale, noto come la Davos russa. Ieri mattina una colonna di fumo nero visibile all'orizzonte della città baltica ha accolto le centinaia di ospiti del forum, dove oggi e domani sarà presente anche il presidente russo. I raid su San Pietroburgo sono la giusta risposta agli attacchi russi contro Kiev, rivendica Zelensky dopo i droni sferrati dai russi sulla capitale ucraina e in altre zone del paese due giorni fa. A San Pietroburgo abbiamo colpito il terminal petrolifero e aziende militari, dice Zelensky, mentre il Cremlino replica annunciando rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. A Kiev, intanto, ieri visita a sorpresa del segretario generale della NATO, Mark Rutte, insieme con tutti i 32 rappresentanti permanenti del Consiglio Atlantico. La Russia è sempre più disperata per la resistenza ucraina, ha detto Rutte, lanciando un messaggio ai giovani russi. Vi stanno rifilando una fregatura, non sarete addestrati, l'equipaggiamento che vi forniranno sarà scadente. C'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti e in quel caso, ha sottolineato Rutte, sarete lasciati a soffrire nel fango. E sempre ieri, Bruxelles ha dato il via libera all'iter per l'apertura formale del primo capitolo nei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicole Minetti. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini riferite al Fatto Quotidiano da una teste e non emergono irregolarità nell'iter di adozione. Sulle gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari, si è fondata la grazia concessa dal Quirinale. I legali di Minetti: chiederemo i danni al fatto, carta bianca e report, così il ministro della Giustizia Carlo Nordio al TG1.
2: Ritengo che la vicenda si chiuda perché il parere della Procura Generale a seguito di indagini molto minuziose è nettissimo. Si tratta di notizie fasulle puramente inventate. Mi è dispiaciuto soprattutto che quel giornale abbia attaccato anche il Quirinale, questo sì. E mi è dispiaciuto poi che siano state impiegate tante energie anche da parte della magistratura per una vicenda che sin dall'inizio si presentava infondata. Che non vi è la possibilità di una rogatoria tra Uruguay e Italia al di fuori dei casi specifici dove sia coinvolto un indagato. La stessa Procura di Milano però, a seguito di una serie di indagini, ha dato atto dell'assoluta inaffidabilità delle dichiarazioni rese a suo tempo da questa persona.
1: Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla Procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari.
3: Un atto di crudeltà inenarrabile, non ci sono elementi su altri complici. Con queste parole gli investigatori hanno raccontato in questura a Cosenza la rapida inchiesta che in meno di 48 ore ha portato al fermo dei due cittadini pakistani ritenuti responsabili della strage di Amendolara. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio. Nel video si vede anche un carabiniere forestale avvicinarsi al minivan con a bordo le 7 persone. Subito dopo il suo allontanamento, i due presunti caporali entrano in azione, bloccano le uscite rompendo le maniglie dall'interno e appiccano il fuoco al mezzo. Grazie all'analisi dei filmati, gli investigatori hanno isolato i volti e gli indumenti dei sospettati, rintracciandoli poco dopo tra Trebisacce e Villa Piana. Così ha spiegato il dirigente della squadra mobile di Cosenza, Gianni Albano.
4: All'interno di una prima abitazione abbiamo trovato colui che era alla guida dell'autovettura, che aveva delle similitudini importanti avuto riguardo agli indumenti, e poi siamo riusciti a trovare anche colui che era il passeggero anteriore destro in un altro immobile.
3: Sul movente è stato spiegato, l'inchiesta resta aperta. Il caporalato è una delle piste, ma non è l'unica. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
1: Sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i convitati di pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026. A secondo posto Matteo Nucci per Platone, una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La Sonnambula, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina e Dalcide Pierantozzi con Lo Sbilico. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus. E adesso la pagina sportiva tra calcio e tennis.
5: L'Italia avrà un giocatore nella finale del Roland Garros domenica e sarà il vincente della semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. È questo il risultato del mercoledì azzurro dei quarti di finale parigini, un mercoledì che si è chiuso purtroppo con il ritiro di Matteo Berrettini dopo 2 ore di gioco contro Arnaldi, che vinceva 7-5-5-2. Berrettini bloccato dall'ennesimo infortunio muscolare, questa volta alla coscia, uscito in lacrime, "non ci credo", ha detto al suo angolo. Arnaldi giocherà con Flavio Cobolli, che ha battuto in 4 set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, il canadese Félix Auger-Aliassime. Per il romano, 24 anni, prima volta in semifinale in un torneo dello Slam. E poi il calcio con la vittoria sofferta dell'Italia e Lussemburgo, 1-0. Gli azzurri in formazione sperimentale con il CT ad interim, Silvio Baldini in panchina, sono stati portati alla vittoria da un gol di Pio Esposito dopo 4 minuti. Nella ripresa un colpo di testa, nella ripresa sempre un palo di Pisilli e una grande occasione di Fini. Domenica la seconda e ultima amichevole contro la Grecia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Elisabetta Fiorito. Grazie a Carmelo Lauricella e regia. Giorno 24 torna alle 6:59.
6: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Passa Intred.
8: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
7: Passa Intred.
8: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
7: Connessi sempre.
9: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno, eccomi qua per iniziare una nuova giornata insieme. Il sole si fa già sentire e probabilmente noi abbiamo già cominciato a fare i conti con la nostra pelle, no? Che cosa penso? Ditemi se sbaglio. Al primo eritemino, al primo rossore, magari per alcuni quella crema tirata fuori dal cassetto, quando magari ci siamo chiesti, questa forse dell'altra estate o di due estate fa la metto, guardo, ma non ha cambiato colore, mi fido, mi affido. Bene, di tutto questo, di pelle, del modo in cui noi ci prendiamo cura della pelle, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui il sole ci bacia e noi dobbiamo cedere ma non farci travolgere completamente da questa passione infuocata, abbiamo il professor Antonino Di Pietro, dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano. Professore, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno, è sempre un piacere star con voi.
1: Grazie. Professor Di Pietro, partiamo da una cosa che mi sembra un po' il vero nodo. Insomma, noi sul sole sappiamo tanto e quasi tutto, ma generalmente il rapporto con il sole lo manteniamo così, uguale nel tempo, non cambiamo una virgola, nonostante i dermatologi da anni ci avvertono che il sole fa bene, ma ci vuole misura e la giusta protezione. Secondo lei, ecco, come mai c'è questo scollamento? Sappiamo tutte le cose, ma ne facciamo solo alcune.
2: Sì, perché il sole rientra in quel grande circuito che è essere alla moda, no? Adesso si è alla moda col viso bello abbronzato perché fa pensare che siamo stati chissà in quali mari, quindi è un fatto di costume, no? Nei nostri giorni. Il sole giustamente non è una cosa negativa, se non ci fosse sole non ci sarebbe neppure la vita sulla Terra. Poi, se esageriamo, tutti abbiamo provato ad avere delle scottature più o meno importanti che lasciano traccia, ecco, lasciano anche un ricordo. Per cui sole sì, con cautela,
1: certo.
2: E per fortuna abbiamo delle protezioni che ci possono aiutare. Anche quando mettiamo la crema schermante non dobbiamo dimenticare che l'eccesso è sempre dietro l'angolo.
1: Certo,
2: ecco, quindi perché bisogna fare questo
1: ecco,
2: errore.
1: Professore, lei ha toccato come sempre un tasto importante e delicato, perché la protezione solare è probabilmente l'argomento su cui c'è il divario più grande tra quello che pensiamo di fare e quello che facciamo davvero. E non parlo di chi va in spiaggia, lago, in montagna senza crema. Parlo proprio di chi la crema se la mette e si sente a posto. Il punto è: basta? Lei ci ha già anticipato che questo non basta, naturalmente, perché sì. Dobbiamo imparare a scegliere il prodotto giusto, a utilizzarne nella giusta quantità e a rinnovare nel corso della giornata. Quindi su questo sì, siamo ancora proprio, ecco, bravi bravi.
2: Sì, difatti questo è uno dei temi più recenti quando si parla di fotoprotezione, no? Adesso perché bisogna evitare l'effetto paradosso della crema protettiva, cioè io metto la crema protettiva e poi posso stare tutto il giorno al sole, no? Magari ne metto anche poca, ecco, non rimetto, quindi potrebbe paradossalmente diventare quasi un rischio pensare di avere la crema protettiva. La crema protettiva sì, assolutamente, è importantissima, ma dobbiamo pensare che noi stiamo mettendo una protezione, questa protezione non è eterna, diciamo che come regola base ogni due ore la crema bisognerebbe rimetterla. Però se in quelle due ore io vado quattro volte in acqua e mi faccio il bagno, sarebbe meglio metterla dopo un'ora, ecco,
1: certo.
2: Perché ho lavato,
1: parte
2: la crema va rinnovata. Poi la quantità giusta, no? La quantità,
1: ecco,
2: giusta.
1: Ma questa quantità, ecco, qual è
2: sì.
1: quella giusta?
2: Allora,
1: viso, braccia,
2: regola.
1: Corpo. Benissimo.
2: C'è una regola.
1: Prendiamo,
2: no? La regola è che per il viso, diciamo che per il viso, che è la parte così
1: più
2: anche più importante, la pelle del viso è più esposta, anche più delicata, dovrebbero essere 2 ml circa per il viso, il collo, no? E parte del décolleté. Cosa sono 2 ml? Sono quella quantità che corrisponde ad una striscia di crema. Noi spremiamo il tubo oppure prendiamo il vasetto e mettiamo una striscia di crema sull'indice e il medio. Quindi mettiamo una striscia di crema sull'indice e il medio. Questa quantità di crema, queste 2 strisce di crema sono quelle sufficienti per difendere bene il viso e il collo. Quindi si spalmano in maniera uniforme.
1: Vedi.
2: Dopo, ecco, è la regola delle 2 dita. Ecco,
1: È la
2: così
1: regola
2: viene
1: delle due
2: mal
1: dita,
2: definito.
1: indice medio. E
2: Sì,
1: beh, quindi ce n'è
2: indice
1: di
2: e
1: crema.
2: medio,
1: E poi si
2: indice e medio,
1: scende.
2: certo.
1: Gambe, poi si
2: E
1: fa
2: poi,
1: gambe e
2: così.
1: braccia, quindi
2: Sì,
1: se.
2: poi dopo, chiaramente, più o meno la stessa quantità andrebbe messa sulle spalle, perché le
1: Ecco.
2: spalle sono anche un altro punto a rischio, di ustioni. Di solito le ustioni
1: Anche le
2: solari, le
1: orecchie,
2: eritemi,
1: vero?
2: vengono.
1: Le orecchie, il
2: Ecco,
1: naso, il bordino delle orecchie,
2: bravissima
1: mamma
2: Nicoletti,
1: mia.
2: certo, sono dei punti poi peculiari, importanti, ad altissimo rischio, li abbiamo appena menzionati, le orecchie, il naso, le labbra anche, che possono infiammarsi. E qual è un ulteriore rischio? È che chi è soggetto all'herpes in estate, se prende tanto sole, si indebolisce e la parte fuori di nuovo, scoppia l'herpes sulle labbra. Questo è molto molto frequente in estate. Quindi la protezione è importante. Ma al di là della crema che ci protegge non da tutto il sole, attenzione, ecco, questa è un'altra cosa di cui si parla sempre molto poco, ma che è utile conoscere. Il sole, manda sulla Terra i suoi raggi ultravioletti, ma noi abbiamo lo scudo della crema che blocca i raggi ultravioletti e allora per fortuna riusciamo a bloccarli. Però il sole manda anche un altro tipo
1: Altri.
2: di radiazione, che è quella infrarossa. I raggi infrarossi sono dei raggi energetici, termici, no? Che surriscaldano, che non vengono fermati dalle creme, ahimè, perché i raggi infrarossi, passano attraverso i materiali, attraverso i corpi. Quindi i raggi infrarossi sono pericolosi, ci sono molti articoli scientifici che dimostrano la pericolosità anche per l'insorgenza di tumori cutanei. Allora, i raggi infrarossi cosa fanno? Surriscaldano. Se le
1: Sì.
2: cellule vengono surriscaldate, vanno in ebollizione. Ricordiamoci che il 90% dentro una cellula è
1: È
2: acqua.
1: acqua.
2: Ecco, allora quest'acqua chiaramente aumenta di temperatura, la cellula va in ebollizione, va in tilt. Si danneggia anche il DNA e quindi il calore è un altro fattore di grande rischio, no? Per la nostra pelle, per le cellule della nostra pelle, come per tutto l'organismo. Cosa fare? Allora, le creme non servono perché se non serve la lamiera delle automobili, se non servono i muri delle case a bloccare i raggi infrarossi, figuriamoci una crema. Bisogna abbassare la temperatura. E allora basta rinfrescarsi spesso, fare delle doccette, se c'è vicino una doccetta, una fontanella, per rinfrescare il corpo può essere sufficiente anche uno spruzzino da
1: Sì,
2: giardiniere,
1: perfetto.
2: nebulizzare
1: Si
2: un po' di
1: vede
2: acqua,
1: adesso
2: no?
1: in
2: Fresca.
1: spiaggia il
2: Sì,
1: mitico spruzzino.
2: ecco, un
1: Nebulizzatore,
2: nebulizzatore. Che
1: certo.
2: differenza c'è? Lo spruzzino manda delle gocce molto grosse, quindi alla fine ci bagniamo tutti. Il nebulizzatore invece ha un ugello più piccolo, che crea quella specie di nebbiolina, cioè
1: Sì.
2: sono delle goccioline molto molto piccole, sono quelle che adesso si vedono anche sotto le metropolitane, fa
1: Sì,
2: molto caldo,
1: che
2: proprio in
1: danno già
2: alcuni bar
1: subito l'idea
2: all'aperto.
1: del fresco,
2: Eh
1: ecco.
2: sì, ecco, che nebulizzano quest'acqua e si vede questa sorta di vapore, che sono delle piccolissime gocce di acqua, che quando vanno sulla pelle la
1: La
2: rinfrescano.
1: rinfrescano. Per chi vive in città, per chi il sole lo incrocia solo tra casa e ufficio, valgono tutto quello, le indicazioni che lei ci ha dato? Cioè, d'estate bisogna sempre uscire con una protezione, come si fa un po' con gli occhiali da sole, perché magari la luce ci dà fastidio, o se viviamo nella maggior parte della giornata in ufficio, le vacanze sono ancora lontane. Ha senso? Perché questa
2: Sì,
1: domanda è legata a un
2: sì.
1: altro tema di cui avevamo già parlato in un'altra occasione, cioè c'è quasi una resistenza quasi ideologica sulla vitamina D. Mi proteggo poco perché ho bisogno di vitamina D. E se mi emetto una crema solare, la pelle non sintetizza la vitamina D. Professore, ci aiuti a uscire a leggere sì, queste posizioni?
2: Sì, sì, sì. Chiariamo un po' questo punto. Allora, noi siamo animali diurni. Ecco, partiamo da madre natura. Noi siamo animali diurni, quindi noi siamo stati concepiti, programmati, chi ha voluto farci, insomma, per vivere alla luce del sole, all'aperto. Ecco, noi non siamo animali che vivono dentro le caverne, in profondità, al buio. Siamo animali che bisogno, esseri viventi che hanno bisogno della luce. Come dicevamo all'inizio, è l'eccesso che guasta. Allora, se noi stiamo al sole, quel tempo che ci serve per uscire di casa, andare in ufficio, andare al lavoro, quel poco di sole che prendiamo, non è pericoloso, non è pericoloso. È logico che se io ho una pelle chiarissima, occhi chiari, io se sto anche solo 20 minuti al sole con una pelle chiarissima che sta sempre chiusa in ambienti chiusi, mi espongo al sole e allora anche lì è pericoloso. Ma certo, una persona con una pelle media, ecco, pelle media, se sta una mezz'oretta, prende una mezz'oretta di luce per andare al lavoro, non è obbligatorio mettere la crema. Ecco, sul fatto della vitamina D, la luce che prendiamo normalmente è già sufficiente, ecco, per la vitamina D. Certo, se io non prendo una quantità di luce sufficiente perché ci sia un minimo di metabolismo che mi porta alla produzione della vitamina D, e allora questo può causarmi una carenza, però deve essere
1: molto però già difficile. Bastano, cioè, le prime ore del mattino, giusto?
2: Assolutamente.
1: E poi sì, e per fortuna in estate le ossa lunghe, come dicevano i vecchi medici, sono esposte, braccia, gambe, e quindi il problema non dovrebbe esserci.
2: È sufficiente.
1: Giusto. Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo presto. Le auguriamo una bella giornata, è sempre un piacere sentirla. Grazie.
2: Buona giornata e buon sole.
1: Grazie al professor Di Pietro. Bene, ci sentiamo dopo il GR delle 12 per le ultime notizie che arrivano dal mondo della ricerca. State bene, buona giornata a voi e alle persone chiamate dalla vostra Nico.

0: credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
8: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1.
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
14: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
15: Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 4 giugno. Pressione debole sull'Italia settentrionale, prima parte del giorno in gran parte stabile ma con molte nuvole specie al centro nord. Nel corso del pomeriggio i temporali e le piogge diverranno via via più intensi su tutto il nord a partire dal nord ovest, altrove bel tempo prevalente con cielo poco nuvoloso. Scarica l'app de ilmeteo.it.
17: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
18: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
17: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
18: Io sono Paolo Benanti.
17: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
18: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
19: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
20: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
21: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
22: Allora la risposta è MG.
23: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
26: vi presenta.
27: L'Europa, come nelle attese, dà il via libera alla flessibilità di bilancio per l'energia, ma con molti vincoli, quelli che diciamo ieri, relativi alle rinnovabili. In un quadro che vede l'OCSE abbassare le previsioni di crescita e la stessa Bruxelles fare una serie di raccomandazioni piuttosto forti al nostro paese. In Medio Oriente la situazione resta tesa, in Russia si contano i danni fatti dai droni ucraini su San Pietroburgo, in Italia torna nelle cronache il caso di Nicole Minetti, la procura generale smentisce le inchieste giornalistiche, l'adozione che portò alla grazia per Minetti era regolare. Questo è il 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
28: Buongiorno a tutti e nonostante tutto...

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Con l'aiuto di Dio e della Madonna della Consolazione risorgerà.
2: Sempre bello, eh? Sempre bello. Che poi sembra veramente il passaggio di un film e invece è un comizio elettorale. È quello del nuovo sindaco di Reggio Calabria.

0: la colpa è sempre di Lauristella.
1: E questo invece, che sembra un ascoltatore, ma lo è probabilmente, il sindaco di Bari. Beh, ottimo. Oh, aprendo oggi dalle pagine torinesi del Corriere della Sera, in questa piccola mania che ho per i giornali locali perché portano sempre qualcosa di interessante, che il gruppo Le Acciaierie Beltrame vorrebbero aprire un impianto, o meglio riaprire un impianto che già esisteva nella Valsusa. 50 milioni di investimento, 150 posti di lavoro, ma la Valsusa, così come ha detto no alla TAV, almeno in parte lungamente, dice no. Il sindaco di San Didero, che è il paese coinvolto, temo che quest'opera possa svuotare il paese. Siamo preoccupati, ma caro sindaco, lo riempirà il paese semmai, perché quando porti lavoro funziona così. E c'è questa curiosa intervista, sempre sul Corriere torinese, di Mattia Imola a Marnati, Matteo Marnati, che è l'assessore regionale all'ambiente, che parla anche della contestazione di Confindustria nei confronti delle regioni, che dice l'associazione degli industriali rilasciano troppo lentamente le autorizzazioni per gli impianti per le rinnovabili. Parla di alcune proposte che sono proposte fake, che servono semplicemente ad occupare una posizione. E la parte curiosa è questa: gli viene chiesto dell'acciaieria e dice: quando si fanno

territorio che poi si ritrova senza un investimento. Non è il privato che ha fretta. Si può stare 6-7 anni, adesso non so, magari questa richiesta di Beltrame, l'acciaieria di Beltrame è arrivata da poco, quindi per carità, ci metteranno il tempo che ci devono mettere. Però noi lo sappiamo e tutti gli imprenditori che ascoltano anche questa trasmissione sanno perfettamente come funziona. Che quando ti metti là, dici devo allargare di 100 metri quadri il capannone, diventi scemo. Perché è una pratica dietro l'altra, e la protesta, e la conferenza dei servizi, e la soprintendenza, e il comune, e l'altro comune. Perché è così che funziona. E anche quando fai le cose, appunto, sentendo la comunità locale, ragionando con tutti, non ne esci. Quindi il privato ha fretta? No, non è che il privato che ha fretta, è il pubblico che è lento.

0: in una marea di burocrazia e di regimi autorizzativi particolarmente arzigogolati. Sono le 6, 36 minuti e 15 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Giovedì 4 giugno c'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e in redazione, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Luca Ferrero. La squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, come sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, che giornata è? È una giornata che si concentra almeno in parte su questi, su queste parole, o meglio su queste decisioni che sono arrivate da Bruxelles. Sono delle decisioni che riguardano, come era nelle attese, il settore dell'energia, e come nelle attese ci sono interpretazioni discordanti su quello che ha deciso Bruxelles. Ora, premessa, il governo ormai da settimane sta chiedendo all'Europa, lo ha fatto anche Giorgia Meloni con una lettera a Ursula von der Leyen, di concedere una maggiore flessibilità di bilancio per contenere i problemi energetici derivati, problemi di costi energetici derivanti dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Bruxelles inizialmente ha detto no, o ha detto no a determinate condizioni, cioè ha detto non se ne parla se volete utilizzare questi soldi per fare cose come tagliare le accise o tagliare le bollette, però aveva detto fin dall'inizio si può trattare intorno al tema degli investimenti. Che cosa vuol dire questo trattare intorno al tema degli investimenti? Vuol dire non puoi spenderlo per misure di sollievo immediato, devi spenderlo per qualcosa che ti serva anche in futuro, fare un investimento. Quindi ci puoi finanziare o dare un'agevolazione per la costruzione di pannelli solari, tanto per dare un'idea, per un nuovo impianto idroelettrico che rientra a pieno titolo tra le rinnovabili. Come sapete, l'idroelettrico è molto diffuso in Italia, o per migliorarne un altro, tanto per dare un'idea, perché ti produca più energia, ma non puoi spenderlo per tagliare le accise dei carburanti. Ed è esattamente quello che è successo. Bruxelles ha detto potete fare più deficit se volete, lo prendiamo questo extra deficit da quello che avreste dovuto utilizzare per le spese militari, almeno in parte, e però questo extra deficit deve andare appunto agli investimenti. E qua, come si diceva, le interpretazioni divergono, nel senso che una parte consistente dell'opposizione dice, partiamo dalla maggioranza. La maggioranza dice è una nostra vittoria, lo fa la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un video sui social.
1: È quindi un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione, con pazienza, e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.
0: Tanto che le cose stanno cambiando nelle idee del governo, si sta pensando a una sorta di voucher energia e all'eliminazione completa del taglio parziale.

0: Il taglio delle accise sui carburanti, eliminazione parziale che come sapete c'era già stata. L'opposizione dice: guardate, non è un grande successo del governo, perché in realtà Bruxelles ti ha detto di fare quello che devi sempre fare, cioè investire sulle rinnovabili. E dice l'opposizione: questo è un governo tendenzialmente ostile, o almeno che in passato è stato ostile, alle rinnovabili in alcune componenti della sua maggioranza, in particolare la Lega, ma anche Fratelli d'Italia. Da Bruxelles arrivano anche delle raccomandazioni ulteriori all'Italia di mantenere la correzione dei conti pubblici, garantire che eventuali misure contro il caro energia siano temporanee e mirate. Vi ricordate quello che abbiamo detto fin dall'inizio? I tagli delle accise valgono per tutti, toccano tutti e naturalmente, come ovvio, aiutano, o meglio, sono un beneficio, soprattutto per le famiglie più abbienti, perché essendo un taglio lineare delle accise, la dico molto semplicemente, se, per dare un'idea, se hai un SUV che consuma una quantità enorme di gasolio e che ha 200 euro di pieno, chiaramente benefici del taglio delle accise più di una persona che ha un'utilitaria e che deve far 40 euro di gasolio, ok? Questo è utilitaria che consuma molto di meno. Questo è molto semplicemente. E quindi sono un po' squilibrate, no? È un po' squilibrato come sistema. E quindi Bruxelles dice devono essere più mirati, no? I benefici a categorie che sono maggiormente in difficoltà. Poi accelerare l'attuazione del PNRR, sostenere la ricerca e innovazione, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica, intervenire sul mercato del lavoro, istruzione, sanità e inclusione sociale. Praticamente è tutto, dice Bruxelles. In una giornata nella quale l'OCSE abbassa le stime di crescita per l'Italia nel 2026 ad uno 0,5%, tutto questo dovuto allo shock sui prezzi energetici. Da quel lato si intravede qualche soluzione? Ve lo dico io, no, perché Donald Trump in un'intervista esclusiva al New York Post ha detto che l'Iran ha accettato di non avere l'arma nucleare, ma Teheran ha smentito di aver mai detto qualcosa di questo genere. Ha aggiunto di voler incontrare Khamenei con queste parole: mi piacerebbe incontrare lui e probabilmente ci incontreremo prima o poi, a seconda di come si evolveranno le cose. Se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe. L'Europa si prepara ad un'eventuale missione nello Stretto di Ormuz, Stretto di Ormuz dal quale le navi passano sostanzialmente pagando cioè una parte di navi passa già pagando una sorta di pedaggio, e la guerra prosegue in Libano, dove ieri sera è stato annunciato un rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che escluderanno Hezbollah, ma dove in realtà nella giornata di ieri almeno 17 persone sono rimaste uccise in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, mentre Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane, appunto sempre nel sud del Libano. Dove a Gaza ci sono stati 9 morti nei raid dell'IDF, dell'esercito israeliano, di cui, sostiene Al Jazeera, 4 sono bambini. Gaza, nella quale l'IDF ha reso noto di aver arrestato Mahmoud al-Najjar, chi è quest'uomo? È ritenuto un miliziano della brigata nord di Hamas, una persona che avrebbe preso parte al massacro del 7 ottobre del 2023, ma insieme era nella lista degli studenti palestinesi che sono arrivati ieri a Roma, doveva proseguire gli studi all'Università di Tor Vergata. Cosa ancora? C'è l'Ucraina, ma ci arriveremo tra un attimo, e poi c'è la politica italiana che vede un nuovo elemento, o meglio, un nuovo elemento, un elemento che è quello vecchio, ossia la vicenda di Nicole Minetti. Lo ricorderete, le era stata concessa la grazia per darle tempo di curare il bambino che aveva adottato in Uruguay. Il Fatto Quotidiano aveva fatto emergere dei dubbi sulla vicenda per tanti motivi, sostenendo che nella tenuta in Uruguay di Minetti si svolgevano dei festini con escort, che avessero corrotto, semicorrotto, cose di questo genere, l'agenzia delle adozioni per ottenere l'adozione di questo bambino. Il Presidente della Repubblica aveva chiesto un approfondimento alla Procura Generale di Milano. La Procura Generale di Milano, dopo un tot di tempo di accertamenti, ha detto era tutto regolare. Non ci sono segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie o coinvolgimento in indagini di alcuna natura in Uruguay né per Nicole Minetti né per il suo compagno Giuseppe Cipriani. Risultano smentite le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Nicole Minetti, anzi le dichiarazioni raccolte dal Fatto Quotidiano di una massaggiatrice sarebbero frutto di un desiderio di vendetta di costei, a quanto pare. Non emergono irregolarità nel procedimento di adozione. Il ministro della giustizia Nordio ieri al TG1.
1: Ma ritengo che la vicenda si chiuda perché il parere della Procura Generale a seguito di indagini molto minuziose è nettissimo. Si tratta di notizie fasulle puramente inventate.
0: Spiega perché non è stata sentita questa massaggiatrice, non si può fare una rogatoria di questo tipo, ma ci sono state indagini che hanno dato atto dell'inaffidabilità delle dichiarazioni rese da questa persona che era coinvolta a quanto pare in altri procedimenti giudiziari. Dice Peter Gomez del Fatto Quotidiano: prendiamo atto che le notizie che abbiamo raccontato non vengono considerate vere senza sentire la fonte da cui provengono, che sarebbe appunto questa massaggiatrice. Poi c'è il caso Pozzolo, vabbè ragazzi, ma cioè, che dobbiamo dire? È così. Il deputato Emanuele Pozzolo, quello, ve lo ricordate, dello sparo di Capodanno, che era stato condannato per porto illegale d'arma, passato da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale di Vannacci, è finito fuori strada con la sua Mercedes all'altezza di Vigliano Biellese. Un incidente che viene definito autonomo, qualsiasi cosa voglia dire, forse dovuto all'asfalto bagnato. Il problema è che aveva in corpo il doppio dell'alcol che è consentito. Andiamo al traffico.
2: Buongiorno e buon viaggio che è in macchina.
3: Strade in diretta.
4: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati da Lorenzo Zappullo al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi italiani. Andiamo subito in Lombardia sulla A4 autostrada Serenissima, il traffico al momento bloccato con code in aumento a causa di un incidente con intervento dell'Eli Ambulanza nel tratto compreso tra Trezzo e Agrate in colonnamenti in direzione Milano. Segnaliamo inoltre code per curiosi anche in carreggiate in direzione Venezia nella stessa tratta. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica nel percorso Marchigiano, code per incidente tra Fano e Marotta in direzione Taranto. Per questa prima edizione è tutto, ci risentiamo alle 7.45, buon viaggio, a più tardi.
3: 24 mattino.
5: È vero che se un SUV fa 200 euro di gasolio rispetto a un'utilitaria che ne fa 50, il proprietario del SUV ha maggior interesse e risparmio sulle accise, però è pur vero che il SUV l'ha comprato e ha pagato più tasse, ha pagato più bolli, ha pagato più tutto, quindi a questo punto è tutto quanto in proporzione, credo.
0: Sì, allora si è sentito chiamato in causa, credo, caro ascoltatore, però guardi che noi ce l'abbiamo con i proprietari di SUV, dico sempre, era un modo per dire che il taglio delle accise generalizzato è un provvedimento che, diciamo, fa bene soprattutto dal punto di vista economico alle categorie più agiate. Forse ci sono dei sistemi per tagliare il costo dell'energia che sono più mirati alle famiglie meno abbienti.
6: No TAV, no ponte, no gronda, no pale eoliche, no fotovoltaico, no sottopassaggi, no nuove ferrovie, no, no, no, l'Italia del no.
7: E così l'Unione Europea ci concede di spendere 14 miliardi per la realizzazione del Green Deal, tutto quello che il governo non vuole fare. Che bella giornata.
0: Vabbè, che devo dire, caro ascoltatore, sono appunto 7 miliardi. Poi non è che ci concede di spendere. Allora, signori miei, quelli sono soldi in deficit, eh. Poi ricordiamoci sempre questo, perché è tutto tutto bellissimo, ah, adesso ci sono 7 miliardi a disposizione, ma sapete quei 7 miliardi cosa sono? Sono deficit, ok? Sono cose che poi finiscono in qualche misura sulle spalle dei nostri figli. Dunque,

0: Questione Ucraina. Ieri questo colpo, che sicuramente è stato anche un colpo d'immagine per Vladimir Putin, colpita da droni ucraini San Pietroburgo, un deposito di carburante, una struttura petrolifera, nel momento nel quale si apriva questo vertice di San Pietroburgo, che è un momento nel quale, un vertice economico tradizionale russo, nel quale si raccolgono alcuni paesi per discutere appunto i rapporti economici con la Russia. In che situazione è la guerra alla quale stiamo guardando meno perché abbiamo gli occhi soprattutto rivolti ad Hormuz? Paolo Capitini, generale, docente di storia militare alla scuola sottufficiale dell'esercito. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Eccoci qua.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, generale Capitini, noi negli ultimi giorni abbiamo letto più di un rapporto da autorevoli analisti militari che dicono: signori miei, la Russia è ferma e forse si apre una finestra di opportunità per l'Ucraina. Lei che cosa ne pensa?
1: Sì. Tutto sommato non è sbagliato, bisogna vedere qual è la finestra di opportunità che si prefigura con questa apertura. Se si prefigura, se si immagina un'idea di un'Ucraina al contrattacco su tutto il fronte e riconquista quello perso, intendo parte del Donbass, la Crimea, il corridoio di Crimea, beh, questo no. È anche vero che la Russia è bloccata sulle posizioni di quasi 6-7 mesi fa. È un impasse da parte di tutte e due. È un confronto fra due debolezze. E in guerra, quando non si può stabilire e quando la forza non riesce a prevalere su una delle due parti, è il tempo di cominciare a parlare in un altro linguaggio, perché dimostra praticamente che la forza non è più risolutiva di una situazione bloccata, né da una parte né da un'altra. E tutte e due le parti hanno di fronte delle scelte molto, molto difficili. Gli ucraini hanno di fronte il fatto che l'America si sta in qualche modo disimpegnando, disinteressando e sta cominciando a percepire l'Ucraina come un problema serio nella sua gestione globale delle crisi che sta affrontando, le policrisi. Dall'altra parte Putin comincia ad avere dei grossi problemi primo sul reclutamento, secondo sui soldi che questa guerra gli sta costando, ed è di fronte al bivio di chiedere una possibile terza o quarta mobilitazione. Parla di altri 200, 250.000, 300.000 soldati che non ci sono, non ci vogliono andare. L'epoca in cui vai a combattere in Donbass e che ti paghiamo un sacco di soldi sembra essere passata anche in Russia. E quindi giocano un pochino la giornata, non sapendo come sbloccare la situazione, si pizzicano a grande distanza con quello che abbiamo visto, San Pietroburgo e 2 giorni prima quell'ondata di missili razzi e droni su Kiev.
0: Come mai sono cambiate le cose nelle ultime settimane, negli ultimi mesi? In generale, perché c'è stato un momento nel quale si è detto basta, è finita, gli ucraini non ce la fanno più.
1: Ed è vero, gli ucraini per terra non ce la fanno più, per il semplice fatto che non ce ne sono più. Cioè, l'Ucraina patisce moltissimo la mancanza di soldati che sono oggi impegnati a fare che cosa? A presidiare una linea di contatto, si dice, una linea del fronte, estremamente a questo punto però organizzata, con trincee, campi minati, blocchi per i carri armati. Praticamente è una linea che, per essere superato questa volta da parte dei russi, richiederebbe quei 200-250 mila soldati che non ci sono. E quindi sulla parte terrestre la guerra è passata sul territorio dei droni. Ci si spara attraverso droni in una fascia di terreno che gli stessi russi e ucraini chiamano la killing zone, la zona mortale, dove la capacità di sopravvivenza è dell'1%, cioè qualunque essere umano che cammina dentro sopravvive, ne sopravvive uno su 100. E così via fino a una fascia di 40-50 km a cavaliere di questa linea, che è una zona bloccata dalla presenza dei droni e dalla presenza di una sorveglianza 24 ore su 24 da parte di tutte e due le parti. Cioè non ci si riesce a muovere proprio senza che l'altro se ne accorge. Gli spazi di libertà quali sono quelli? Quelli in territorio profondo, nella profondità della Russia, nella profondità dell'Ucraina, dove si combattono a colpi di droni e di missili.

0: Senta, le fa sospettare la situazione attuale, la fa sospettare o immaginare che non si arrivi a nulla, né a una tregua, diciamo, né a una pace, ma a una situazione di sospensione, o questa situazione di sospensione non può rimanere a lungo?
1: È che questa situazione di sospensione non fa gioco e non è sopportabile da nessuno delle due parti. Partiamo dai russi. Se i russi accettano di continuare questa guerra infinita, che gli costa anche tantissimo, è come chiedere a loro di accettare il fatto che la guerra che hanno iniziato ormai 50 mesi fa non ha portato a niente, con tutte le conseguenze politiche che questo determina. Dall'altra parte, a Kiev presentare una guerra che non ha fine significa raccontare a un'Europa che avete ben descritto voi, con i problemi di energia, con i problemi economici, con Stati Uniti che si stanno un po' disimpegnando, di continuare a pagare un'enormità di soldi per continuare a foraggiare una guerra che non va da nessuna parte. Quindi tutti e due devono tentare una nuova uscita e entrambi non la vedono.
0: Vedremo cosa accadrà. Intanto la ringrazio, anche grazie per averci rappresentato questo stallo in maniera così efficace, al generale Paolo Capitini, che insegna storia militare alla scuola sottufficiali dell'esercito. C'è il giornale radio, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1.399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
9: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
14: Le 6:59.
15: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Dunque, Israele e Libano senza Hezbollah. Trump annuncia bene colloqui con l'Iran. Arrestato uno studente di Gaza diretto a Tor Vergata. Via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di flessibilità per l'energia. No agli sconti sulle accise dei carburanti. Braccianti bruciati vivi in Calabria. Caporalato e guerra per il controllo dei campi. Le piste seguite dagli investigatori. Roland Garros. Berrettini si ritira. La semifinale sarà con Bolli e Arnaldi. Calcio. La giovane Italia di Baldini vince in Lussemburgo. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura il Medio Oriente. Per il presidente americano Donald Trump i colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene. Assicura che Teheran non avrà mai armi nucleari. Trump ha anche detto di voler separare la questione del Libano dai negoziati con l'Iran, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala e Israele e Libano concordano la tregua se Hezbollah interrompe gli attacchi.
1: La tregua in Libano è rinnovata con la firma di Israele e del governo di Beirut e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese. Questa è la buona notizia. La cattiva è che Hezbollah non ha preso parte alla trattativa e quindi è un cessate il fuoco ancora una volta senza che una delle parti abbia detto di sì. Quindi un cessate il fuoco fragile per definizione. In ogni caso esiste una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. Un nuovo ciclo di negoziati si terrà nella settimana del 22 di giugno. Secondo il Financial Times, Trump vuole separare la questione del Libano dai negoziati in corso con l'Iran. Intanto la Camera degli Deputati degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo per Trump, anche se la risoluzione, adottata con 4 membri del Partito Repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica perché il presidente può porre il veto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nella notte raid aerei israeliani hanno colpito complessi residenziali di Gaza City, 9 al momento le vittime, tra cui 4 bambini. E l'esercito israeliano rende noto di aver arrestato al varico di Kerem Shalom uno studente diretto in Italia all'Università di Roma Tor Vergata e che avrebbe preso parte al massacro del 7 ottobre 2023.
2: 9 persone, fra cui 4 bambini, sono morte sotto le bombe di diversi raid notturni dell'aviazione dello Stato ebraico su alcuni complessi residenziali di Gaza City. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato rilanciato dall'emittente del Qatar Al Jazeera, che sottolinea come i raid siano avvenuti senza alcun preavviso alla popolazione. Diversi anche i feriti, fra cui donne e bambini, alcuni in condizioni critiche, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per domare gli incendi. Intanto l'IDF fa sapere di aver arrestato martedì scorso al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Najjar, ingegnere Gazawi, con l'accusa di essere uno dei miliziani di Hamas, autori dei massacri del 7 ottobre. L'uomo, che risultava nell'elenco degli studenti palestinesi giunti lo stesso giorno a Roma, destinazione Università Tor Vergata, è anche l'unico sopravvissuto di un raid israeliano dell'autunno 2024, in cui erano rimasti uccisi sua moglie e i suoi 4 figli. I palestinesi arrivati martedì scorso fanno parte dell'iniziativa della Farnesina Corridoi Universitari, che dallo scorso autunno ha già consentito l'arrivo in Italia da Gaza di 229 studenti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: C'è poi l'altro fronte bellico, quello ucraino. Schiaff, leader russo Vladimir Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, la Davos russa. Centinaia di droni lanciati da Kiev hanno colpito il terminal petrolifero della città natale dello zar e navi militari nel vicino porto di Kronstadt, scatenando incendi e colonne di fumo neri. Intanto, primi passi verso l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.
3: Nell'Ucraina e nella Russia fino ad ora si sono dimostrate disponibili a fare le concessioni necessarie per raggiungere la pace, soprattutto da parte russa, dice il segretario di Stato statunitense Marco Rubio durante un'audizione in Senato. Rubio si dichiara preoccupato da un rischio di escalation nella guerra tra Mosca e Kiev, un rischio più reale di quanto non lo fosse 2 anni fa, dice. Negli ultimi mesi, argomenta, l'Ucraina è diventata sempre più efficace nel condurre attacchi a lungo raggio in profondità nel territorio russo. A Kiev, intanto, ieri visita a sorpresa del segretario generale della NATO, Mark Rutte, con i 32 rappresentanti permanenti del Consiglio Atlantico. La Russia è sempre più disperata per la resistenza ucraina, ha detto Rutte, lanciando un messaggio ai giovani russi. Vi stanno rifilando una fregatura, non sarete addestrati, l'equipaggiamento che vi forniranno sarà scadente, c'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti e in quel caso, ha sottolineato Rutte, sarete lasciati a soffrire nel fango. E sempre ieri Bruxelles ha aperto la porta a Kiev. La presidenza cipriota di turno dell'Unione Europea ha infatti annunciato i preparativi per l'apertura formale del primo capitolo nei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia. L'annuncio arriva dopo che Budapest e Kiev hanno raggiunto l'intesa sui diritti della minoranza ungherese, aprendo così la strada al via libera dell'Ungheria a far partire i negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il governo italiano si dice soddisfatto per la flessibilità di bilancio sull'energia concessa dalla Commissione europea. Recepite le nostre proposte, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Un altro successo del governo, commenta il vice premier Antonio Tajani. Ma la flessibilità proposta dalla Commissione, che dovrà ora essere approvata a maggioranza dei 27 nel Consiglio europeo, ha paletti precisi.
4: La flessibilità di bilancio proposta da Bruxelles non potrà essere usata, come avrebbe voluto il governo italiano, per gli sconti accise sui carburanti, né per abbassare le bollette a famiglie e imprese o indennizzare autotrasporto e agricoltura. Ma soltanto, lo ha chiarito il vicepresidente Dombrovskis, per investimenti e non spesa corrente, che riducano la dipendenza dai combustibili fossili. Anche incentivi e aiuti a famiglie e imprese, ma per fare investimenti su rinnovabili, pompe di calore, auto elettriche, batterie di accumulo.
5: Electrical vehicles, energy efficiency, solar installations, batteries to store electrical energy.
4: La flessibilità sarà dello 0,3% all'anno, al massimo 0,6% in tre anni, nell'ambito della clausola di esenzione alla difesa dell'1,5% del PIL. Per l'Italia 6,8 miliardi di euro quest'anno, poco meno di 14 in tre anni. In teoria l'Italia potrebbe tentare di usare lo 0,3% per investimenti verdi già programmati, liberando risorse per gli aiuti energia, ma Dombrovskis ha ribadito: sono sbagliate le misure di sostegno alla spesa energetica, fanno aumentare i prezzi, sono ingiuste e mettono a rischio le forniture. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sulla risposta di Bruxelles alla richiesta italiana sentiamo le parole della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
6: La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica e questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani. Nel corso degli scorsi giorni avevo scritto personalmente alla Presidente von der Leyen per affrontare la questione, ribadire come in questa fase fosse prioritario consentire maggiore deficit non solo per le spese in sicurezza e difesa, ma anche per gli interventi sul caro energia. È quindi un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.
0: Il Campo Largo intanto ha presentato una mozione unitaria in cui chiede al governo di rivedere gli impegni sul 5% alla difesa presi in sede NATO. Serve una difesa comune europea, scrivono PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, per aumentare le sinergie e l'efficienza senza spendere di più. E la Premier si è espressa anche a proposito di quello che ha definito l'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria. Ha sconvolto tutti noi, ha dichiarato Giorgia Meloni, sottolineando che è fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. I due presunti responsabili sono stati identificati e fermati ieri la conferenza stampa in questura Cosenza.
7: Sul movente della strage dei braccianti ad Amendolara le indagini proseguono. Caporalato e guerra per il controllo dei campi sono le piste seguite dagli investigatori e quanto emerso dalla conferenza stampa convocata ieri in questura a Cosenza. Le vittime, la più giovane appena 19enne, avevano il permesso di soggiorno ed erano in Italia da diversi anni. Forti le parole del questore di Cosenza, Antonio Borelli.
8: Un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato, soprattutto nella misura in cui bruciamo vive delle persone.
7: Il caporalato dunque è una delle piste, ma ma non l'unica, ha spiegato il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
9: È evidente che un episodio del genere ha certamente delle motivazioni, dei contesti in cui si inserisce. Su questo stiamo verificando con la stessa attenzione, con lo stesso scrupolo che abbiamo impiegato per individuare coloro che a nostro avviso erano gravemente indiziati.
7: Agghiacciante la dinamica ricostruita dagli investigatori. Dopo aver appiccato l'incendio, uno degli indagati avrebbe danneggiato una maniglia dall'interno e si sarebbe fisicamente opposto all'apertura della portiera. Solo un bracciante è riuscito a salvarsi sfondando un vetro del mezzo. Le immagini della videosorveglianza hanno poi consentito di identificare e rintracciare i due sospettati tra Trebisacce e Vilapiana. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicole Minetti e ora i legali annunciano la richiesta di danni a Fatto Quotidiano, Carta Bianca Report.
10: La Procura Generale di Milano conferma il suo via libera alla grazia a Nicole Minetti. L'annuncio arriva al termine dei nuovi accertamenti sollecitati dal Quirinale dopo il caso sollevato dal Fatto Quotidiano, le cui inchieste giornalistiche avevano messo in dubbio un cambiamento nello stile di vita dell'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in due diversi processi a 3 anni e 11 mesi per peculato e favoreggiamento della prostituzione. I magistrati milanesi fanno sapere che dalle verifiche effettuate dall'Interpol non sono emerse irregolarità nelle procedure di adozione del figlio in Uruguay, né prove di battaglie legali con la madre naturale del bambino o di festini a base di droga e prostitute. Le gravi condizioni di salute del minore rendono necessaria la presenza della madre, aggiunge la Procura Generale. Spetterà ora al capo dello Stato decidere se confermare o meno la grazia concessa nel febbraio scorso a Minetti, i cui legali nel frattempo fanno sapere che chiederanno un risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni televisive è sempre Carta Bianca e Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ieri gli interrogatori di garanzia di Emanuele Iannuzzi ed Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta lo scorso febbraio a Brodighera. Entrambi sono in carcere con l'accusa di aver provocato la morte della bambina.
11: Aiello ha risposto a tutte le domande del giudice e del pubblico ministero, a tratti si è emozionata, ha pianto, ma diciamo ha reso quella che è la sua versione in maniera completa.
12: Ha risposto al GIP del Tribunale di Imperia negando ogni forma di violenza nei confronti delle figlie, Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bimba di 24 mesi morta lo scorso febbraio a Brodighera. A riferirlo è stato l'avvocato Bruno Di Giovanni, che assieme a Laura Corbetta assiste la 44enne. Oltre un'ora di interrogatorio interrotto per lo stato emotivo della donna. Aiello è infatti crollata mettendosi a piangere professando la propria innocenza. Si è invece avvalso della facoltà di non rispondere Emanuele Iannuzzi, 42 anni, sottoposto questa mattina a interrogatorio di garanzia Imperia. Per entrambi l'accusa resta quella di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice. Non abbiamo ancora gli atti, hanno commentato i legali dell'uomo, è sconvolto sotto shock ma continua a dichiararsi innocente. Dall'inchiesta emergono le presunte violenze della coppia nei confronti della bimba deceduta e delle sue 2 sorelle, 9 e 7 anni, che avrebbero a loro volta raccontato episodi ripetuti di abuso e abbandono. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura la pagina sportiva, ieri sera è tornata in campo la nazionale dopo la mancata qualificazione ai mondiali, ma soprattutto non si ferma l'onda azzurra dell'Italian Tennis a Parigi.
13: Ci sarà un tennista italiano domenica nella finale maschile del Roland Garros. Uscirà dalla sfida di domani tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, usciti vincitori dal mercoledì dei quarti di finale, che ha regalato 2 storie bellissime e una sportivamente drammatica. Le lacrime di Matteo Berrettini, ritirato dopo 2 ore di battaglia con Arnaldi, sotto 7-5-5-2 e bloccato dall'ennesimo infortunio muscolare, hanno colpito il pubblico di Parigi e non solo. Un colpo della cattiva sorte che Berrettini non meritava.
14: I ragazzi negli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste 2 settimane. Grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti e però insomma un po' di tristezza, un po' di tristezza c'è.
13: Tutta gioia invece quella di Flavio Cobolli, che ci ha messo 3 ore e 24 minuti per piegare Félix Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, risultato prima semifinale slam della carriera a 24 anni, sicuro sbarco nella top 10 del ranking ATP. Oggi i due azzurri riposano lasciando spazio alle emozioni italiane nel doppio. Quello misto Errani-Vavassori gioca la finale per il titolo, lo stesso Vavassori con Bolelli invece in semifinale nel torneo maschile. E poi il calcio, l'Italia sperimentale di Silvio Baldini ha sofferto per battere Lussemburgo. 1-0, gol di Pio Esposito, inizio ripresa, tanti giovanissimi in campo e la malinconia di un'amichevole mentre le altre sono pronte a volare al Mondiale. Domenica la stagione si chiude contro la Grecia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per il basket, finali NBA iniziate stanotte con il successo in gara 1 dei New York Knicks sul campo dei San Antonio Spurs per 105-95. Protagonista la stella dei Knicks, Jalen Brunson, con 30 punti. Serie finale al meglio delle 7 partite, si aggiudica l'anello di campione NBA, la squadra che per prima arriverà a 4 vittorie. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo Lauricelli regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Giorno 24 torna alle 7:59.
15: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
16: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it. Stop that.
18: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: E dove andate quest'estate?
22: In Trentino, con i bambini.
23: Ah, vi piace camminare?
22: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
24: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: 24 mattino.

0: Non capisco perché continuano allora a vendere automobili che consumano benzina o gasolio esageratamente, no? Perché non sospendono la vendita qui di quelle? Sempre chi va a lavorare con l'auto deve pagare per tutti.
1: Ma perché non capisco questa cosa della sospensione, caro ascoltatore? Cioè, perché sono liberi di venderle e chi se le vuole comprare è libero di comprarsele.
2: L'Unione Europea è stata chiara, quei soldi devono essere spesi non per misure di sostegno tipo il taglio delle accise, ma per la costruzione di opere nel tempo, cioè per le energie rinnovabili, eolico, solare, eccetera. Adesso il punto è questo, ma visto che non siamo mai stati in grado neanche di spendere i soldi del PNRR, a cosa servono questi soldi? A niente, perché tanto sprecheremo anche questa opportunità.
1: E dai, però non così negativo, amico mio, eh.
3: E per il nuovo deputato di Vannacci, Dio, patria e bottiglia.
1: Sì, girava un meme su questo ieri. Dio, patria e bottiglia.

0: grande Emanuele Pozzolo, finito ieri fuori strada con la sua Mercedes. È stato il fenomeno dell'aquaplaning, ha detto. Sì.
1: Sì, sì.
2: Secondo me è tutta colpa di Lauricella.
0: Sì, sì, sì. Sicuramente lui, perché sappiamo che era a Biella con Pozzolo, anzi mi ha scritto, mi ha mandato un WhatsApp e mi ha detto: guarda, siamo con Emanuele, guarda cosa stiamo bevendo, mi ha detto. Poi lui si è salvato perché è prudente, quindi... È giovedì 4 giugno, sono le 7:19 minuti e 20 secondi, Carmelo Lauricella in regia, appunto, nonostante l'alcol bevuto ieri con Emanuele Pozzolo. Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sulle auto aziendali. Ecco le nuove regole, perché oggi all'esame del Consiglio dei Ministri ci sarà il decreto correttivo Omnibus, tasse più alte del 50% per diesel e benzina sopra i 5 anni, rivisto il fringe benefit, tassazione più leggera, prevista, probabilmente verrà varata oggi, delle plusvalenze sui crediti d'imposta dei professionisti. E poi l'ok alla flessibilità da parte di Bruxelles, utilizzabile dal 2026 al 2028. Soldi per l'energia vince l'Italia, anche l'apertura del giornale, o meglio il titolo forte del giornale, anche se l'apertura vera e propria è: perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin. La vendetta di Zelensky colpita San Pietroburgo è l'apertura della Stampa, mentre sulla vicenda Minetti l'apertura del Fatto Quotidiano, anzi c'è un ciclo di aperture sulla vicenda Minetti. Il Fatto Quotidiano, che è il giornale che aveva sollevato la storia, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. Il PG smentisce, il procuratore generale smentisce la testimone senza sentirla. E poi tutto accompagnato come sempre dall'editoriale di Marco Travaglio. E il Foglio, che apre col forum di Putin a San Pietroburgo tra i raid dei droni ucraini, non è Davos ma una sfera in cui vedere i prossimi passi della Russia, un bel pezzo di Micol Flammini, ma se c'è un'apertura vera e propria è quella dedicata a Pina Picerno, che lascia il Partito Democratico, ed è l'intervista del direttore Claudio Cerasa con il colloquio appunto con l'eurodeputata, a questo punto ex del PD. La grazia Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, è l'apertura dell'Unità. Il Fatto non sussiste è quella del Riformista, è chiaro che qua c'è il gioco di parole con il Fatto Quotidiano. I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, scrive La Verità. Le toghe affondano Travaglio, scrive Libero. Gli ultimissimi, è l'apertura di Avvenire. La strage di quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato, oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider, in un anno 1249 casi, più 50%. Da dire che il riferimento immagino che sia anche per esempio alle inchieste milanesi, sulle quali come sapete sono aperti anche dei dubbi su alcuni aspetti interpretativi, e sono solamente delle inchieste aperte. Viaggio tra i nuovi schiavi, braccianti per 3 euro l'ora, è l'apertura del Quotidiano Nazionale. Energia più flessibilità, le condizioni europee, Repubblica. Energia così l'aiuto europeo, Corriere della Sera. Il governo esulta per l'energia, ma l'Europa no a tagli delle accise, l'apertura di Domani. Voucher energia da 100 euro, anticipa il Messaggero. Nel Consiglio dei Ministri di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Bocciati e contenti, addirittura l'interpretazione del Manifesto. La Commissione europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia. Dunque, vorrei iniziare da una storia che se consentite, un po' sottovalutata sui quotidiani di oggi. Siamo a pagina 19, secondo quella consueta modalità secondo la quale quando qualcosa che riguarda la giustizia finisce, o meglio l'apertura di un'indagine è in prima pagina dappertutto, poi diventa una breve da qualche parte. E dato che il caso è particolare perché riguarda la procura che indagò sul caso di Garlasco all'inizio, forse un po' più di spazio andrebbe dato. Lo fanno Rita Cavallaro e Luca Fazio a pagina 19 del giornale, ed è la vicenda dell'ex pubblico ministero Venditti. Niente corruzione, perché fu anche questo che si ipotizzò. Nessun elemento sull'allora procuratore. Era accusato di essere stato corrotto per archiviare Andrea Sempio nella prima indagine sul delitto di Garlasco, ma sulla posizione dell'allora procuratore aggiunto Mario Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in grado di avvalorare le contestazioni ipotizzate dalla procura di Brescia. E ora l'ex PM esce dall'inchiesta. La vicenda non si conclude qua, perché al suo posto, scrivono i due, al fianco dell'indagato Giuseppe Sempio, entrano carabinieri e avvocati sui quali si sarebbero addensati gravi indizi utili a corroborare l'impianto accusatorio che vede la famiglia

gli esempio, scrive il giornale, distrarre dai conti bancari un fiume di contante, almeno 46.000 euro, servito per pagare, aperte virgolette, quei signori lì, chiuse virgolette, non illegali, secondo gli investigatori, bensì personaggi coinvolti nel sistema Pavia della corruttela. Però l'ex PM Venditti esce da questa vicenda. Così come si chiude, siamo sempre sui temi della giustizia, la questione di Nicole Minetti. Breve riassunto per i distratti: Nicole Minetti era stata graziata dal Presidente della Repubblica, in forza condannata in uno dei tanti processi che riguardavano la vicenda Berlusconi, insomma, la ricorderete perfettamente. Graziata dal Presidente della Repubblica sulla base del fatto che insieme al suo compagno Cipriani avevano adottato un bambino in Uruguay. Questo bambino in Uruguay aveva bisogno di cure, cure che si era deciso di svolgere a Boston perché c'è un centro d'eccellenza per il tipo di disturbo, il tipo di problema che ha il bambino. E Minetti doveva seguire questo ragazzino, quindi anche la condanna ai servizi sociali che aveva non poteva essere scontata. Il Presidente ha deciso di darle la grazia. Il Fatto Quotidiano aveva tirato fuori in un'inchiesta, c'erano dei dubbi sull'adozione, su tutto quello che era successo, e adesso ricostruiremo. Il Presidente della Repubblica aveva fatto un comunicato nel quale diceva pubblicamente che erano richiesti ulteriori accertamenti alla Procura Generale. La Procura Generale ha fatto questi accertamenti e ieri li ha conclusi. Ed ecco qua nel riassunto di Felice Manti sul giornale, il quale dice innanzitutto che tutto è smontato in attesa che l'ordine dei giornalisti batta un colpo, visto che un minore malato è stato sballottato sui giornali violando carta di Treviso e deontologia. Diciamo che questo viene fatto quasi costantemente, comunque vabbè, da chiunque. La Procura Generale milanese conferma l'ok già dato alla grazia per l'ex consigliera regionale, cancellando la pena di 3 anni e 11 mesi cumulata nei processi Rubi e Rimborsopoli. Dunque riassume così Manti. Secondo Thomas Mackinson, del Fatto, la procedura di adozione nei confronti del bambino uruguaiano abbandonato alla nascita per una patologia che richiede cure costose aveva delle ombre. Falso. È stata autorizzata dall'INAU, l'istituto per l'infanzia che aveva in cura il minore, dalla legge uruguaiana e dal Tribunale di Venezia che l'ha trascritta. Era una bufala l'ipotesi che ci fosse qualcosa di oscuro nella morte di due legali che si erano occupati della vicenda. Era una bufala come l'ipotesi che, secondo il Fatto, i genitori naturali avrebbero voluto riavere la custodia del minore e che l'ex igienista dentale avesse fatto causa contro di loro. Bugia, il padre naturale del bambino è sparito subito. La madre è una pregiudicata coinvolta in un omicidio che si è fatto un po' di galera senza quasi esercitare alcuna potestà. La pseudo inchiesta, così la chiama Felice Manti, aveva coinvolto anche un'altra coppia, scavalcata a suon di mazzette, aveva maliziato Mackinson. Sbagliato, il potenziale padre affidatario aveva precedenti per violenza domestica, assegni familiari non pagati e quindi era stato escluso dalla possibilità di adozione per questo motivo. È stata confermata la consulenza chiesta da Minetti e Cipriani a degli specialisti italiani prima di andare a Boston. La vicenda di Graciela de los Santos, detta Grace, massaggiatrice, che aveva detto che si svolgevano dei festini a base di escort e tutto quello che potete immaginare. Il giorno dopo aver parlato con il Fatto Quotidiano aveva confessato ai giornalisti di Simpiedad, Eduardo Preve e Diego Gonzales, che le sue parole erano state distorte e ne sono stati rintracciati i precedenti con la giustizia e poi il movente di alcune persone che hanno parlato contro Minetti e Cipriani, mosse dall'odio nei loro confronti. La vittima più debole, nota Manti, è il figlio della coppia, che ha praticamente smesso di andare a scuola a Milano per non finire vittima di episodi di bullismo. Minore esposto a una pressione mediatica del tutto sproporzionata, dice uno degli avvocati al giornale, partirà una richiesta di risarcimento. Il Fatto Quotidiano contesta le scelte della procuratrice generale.
tanto che il direttore del

0: fatto e dice che contesta soprattutto che non ci sia stata nessuna rogatoria per sentire la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testimoni. Tanto dicevo che il direttore Marco Travaglio dice in una nota che si stenta a credere sia opera di un magistrato, il procuratore generale scrive che i fatti svelati dal fatto non corrispondono al vero, non contrastano col quadro probatorio. Quali? Quelli che non c'entrano nulla col parere sulla grazia e quelli che il fatto non ha mai scritto, e poi riassume tutto questo. E nota, questo sostiene Travaglio, che le decisioni del procuratore generale si sono basate di fatto sulle indagini difensive e quindi su quelle fatte dagli avvocati di Minetti. Salvatore Merlo sul Foglio scrive un pezzo molto duro nei confronti del quotidiano diretto da Travaglio, il titolo è Il fatto che non sbaglia mai. Chi non ammette gli errori ha esattamente la credibilità che merita. E dice che c'è un genere letterario poco studiato ma fiorente che potremmo chiamare l'inchiesta perpetua. Funziona così. Si pubblica una rivelazione. La rivelazione viene smentita e a quel punto, anziché fermarsi a ammettere gli errori, si pubblica la notizia della smentita trasformandola in una nuova rivelazione. Il meccanismo è di una semplicità che sfiora la perfezione e ha il pregio di essere in linea di principio inesauribile. Il Fatto Quotidiano la pratica con la disinvoltura dei maestri e l'aria compunta di chi ha appena salvato la Repubblica. La storia appunto aveva condotto a questo comunicato di Mattarella e dopo che è arrivata la notizia di ieri il Fatto ha pubblicato anche lui la notizia. Il titolo scelto è «Niente rogatoria sulla testimone». In pratica, qualunque sia l'esito degli accertamenti, esiste sempre un accertamento ulteriore, la cui assenza ne mina la definitività. Nel suo pezzo Merlo fa anche, dice anche questo, mi sembra un punto interessante. In questa faccenda di Nicole Minetti resta ormai solo un ultimo dettaglio aperto. Quando il Quirinale aprì il caso, lo fece con un comunicato pubblico. Ora che il caso si chiude, sarebbe bello, non doveroso, bello che arrivasse un secondo comunicato, solo per chiudere il cerchio con la stessa cura con cui era aperto. Veniamo alla flessibilità sull'energia e a altri argomenti paralleli subito dopo la pausa.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
6: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza

0: Abruzzo. Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
7: State ascoltando un programma offerto da
8: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
7: 24 mattino.
9: Con la scusa delle accise mirate si tende a deviare l'attenzione del problema principale senza intraprendere azioni concrete per ridurre il costo del carburante. E intanto noi paghiamo.
10: Beh, Travaglio sul caso Minetti non può adesso attaccare la magistratura, perché la magistratura non è che gli va bene prima e se poi la magistratura smentisce il suo castello di carte sul caso Minetti, allora no, non va bene. Non è che va a vela quando gli conviene e a motore quando gli conviene diversamente.
11: Vabbè, uno, se posso, ha pienamente diritto di criticare se lo ritiene la magistratura, a prescindere da, certo, sappiamo che il Fatto Quotidiano ha, diciamo, una particolare relazione con il mondo della pubblica accusa, però questo non vieta, appunto, allo stesso Fatto Quotidiano, nella piena libertà di critica che può avere un giornale, di criticare una decisione della quale non è convinto. Segnalo un pregiatissimo ascoltatore che si chiama Luca, che in merito alla vicenda Pozzolo scrive: vino planning non è male, alla fin fine. Vabbè, povero Emanuele, cioè povero si fa per dire. Va bene, la questione energetica e la questione di Bruxelles. Andrei da Beda Romano sul Sole 24 Ore, il quale ci racconta abbastanza chiaramente come l'Europa dunque abbia dato il via libera non solo alla flessibilità sull'energia, ma anche a una serie di raccomandazioni all'Italia. L'esecutivo comunitario suggerisce all'Italia, tra le altre cose, di A. prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata, ridurre i sussidi dannosi all'ambiente, sfruttare meglio il risparmio privato pari all'11% del PIL nel 2025, di promuovere la commercializzazione delle innovazioni universitarie, di modernizzare ulteriormente la giustizia, di agire per evitare l'immigrazione di giovani spesso molto istruiti, promuovere la contrattazione collettiva per sostenere salari adeguati, di lottare contro il lavoro in nero, migliorare la spesa delle amministrazioni pubbliche, accelerare l'elettrificazione del paese anche attraverso una riforma del sistema di autorizzazioni, liberalizzare i settori ancora protetti, affrontare le carenze del sistema sanitario. Lo so che è lungo l'elenco, però così sono le raccomandazioni, appunto, dell'Europa, per le quali il sistema sanitario, per il quale preoccupano le liste d'attesa. E poi la questione energetica, ossia questa flessibilità di bilancio concessa, che è una flessibilità di bilancio di fatto già esistente, perché era quella per la difesa, dalla quale ne viene scorporata una parte e viene messa a disposizione del settore energetico, ma con delle caratteristiche particolari. Ed è là che si addensano

i problemi. La partita non è finita, scrivono infatti Manuela Perrone e Gianni Trovati. La proposta della Commissione deve ora andare al Consiglio europeo e soprattutto vanno chiariti i confini delle misure finanziabili attraverso la deroga che permette di assegnare all'energia fino a 7 miliardi quest'anno e 14 cumulati nel 2026-2028. All'interno degli spazi fiscali fin qui riservati a sicurezza e riarmo. Ma, scrivono i due, il risultato politico c'è tutto. Tant'è vero che sia Meloni che Giorgetti esprimono soddisfazione. Giorgetti parla su questo dossier, dice ci sono stati dei gufi. Gli aspetti da definire restano però tanti, a partire dai tempi non brevissimi di attivazione della clausola e variabile ancora più decisiva dagli interventi effettivamente finanziabili con i margini di bilancio di Bruxelles. E intorno a questo scrivono su Repubblica Giuseppe Colombo e Lorenzo De Cicco che appunto si addensa qualche tensione interna alla maggioranza. Dalla Lega soprattutto qualche voce raccolta dice questo, ma quale svolta? Gli effetti purtroppo li vedremo solo nel lungo periodo, mentre l'emergenza è adesso. Come interveniamo sulla benzina? Il capo delegazione leghista all'Eurocamera, Paolo Borchia, accoglie sì le prime pur tardive aperture della Commissione, ma mette a verbale che le deroghe per il Green concesse non possono riassorbire i continui shock energetici. Insomma, servono soluzioni a breve termine, per esempio sui carburanti. La Lega deve pure guardarsi dalla concorrenza a destra di Roberto Vannacci che stronca gli aiuti di Bruxelles, l'ennesimo debito sulle spalle di tutti per la truffa della transizione energetica, testuali parole appunto di Vannacci. In una situazione che proprio dal lato energetico mi sembra che generi qualche, almeno in quello che leggo a pagina 5 della Repubblica, qualche tensione tra alleati. E cioè anche Forza Italia è inquieta. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, arrivando a Montecitorio ieri, era tranchant. Se la prendeva con la proposta di Salvini di riaprire al gas russo, con toni per una volta tutt'altro che felpati. Leggo qua da Colombo e De Cicco e quindi mi perdonerete. Avrebbe detto Pichetto Fratin, è una stronzata, così. E come diceva il film di Fantozzi, una boiata pazzesca, perché quando si parla di gas non conta il prezzo di partenza ma quello che arriva al distributore, c'è di mezzo il TTF che è il mercato di riferimento. E poi sull'apertura della commissione von der Leyen, devo ancora leggere il provvedimento, ma si tratta di risorse per gli investimenti e non per la benzina. E le accise, gli chiedono, sarà rinnovato lo sconto? Citofonate a Giorgetti. Questo un po' il clima. Intanto racconta Marcello Astorri sul Giornale a pagina 3 che c'è stato un primo importante passo verso il ritorno della produzione di energia nucleare in Italia. Mentre il Giornale andava in stampa, la Camera proseguivano i lavori sul DDL delega del governo. Dopo l'ok seguiranno nell'arco di un anno i decreti per tratteggiare un quadro normativo che renda possibile il ritorno all'atomo. Nel nostro paese non è più possibile produrre energia da fonte nucleare dopo l'esito del referendum del 97, ma l'iniziativa del governo non guarda le vecchie mastodontiche centrali nucleari, ma punta quantomeno a rendere possibile, dopo adeguate sperimentazioni, l'impiego delle nuove tecnologie nucleari, a partire dai mini reattori. C'è un pezzo molto bello in merito al nucleare oggi firmato da Gabriella Grayson a pagina 28 del Corriere della Sera. Gabriella Grayson, che nel frattempo è anche diventata una dei nostri, c'è il podcast Fondamentali che trovate sull'app di Radio 24, sul 24epodcast.com, su tutte le principali piattaforme, sulle innovazioni che hanno cambiato le nostre vite, e insomma l'aspettiamo anche con altro, non vi dico di più. E parte da un articolo di Dacia Maraini sul Corriere dedicato al nucleare, un articolo nel quale Dacia Maraini parlava delle scorie, che è uno dei grandi temi che spesso viene affrontato, cioè come le smaltiamo, come vengono depositate. E fa un ragionamento interessante, dicendo che innanzitutto che in Italia ogni volta che si pronuncia la parola nucleare il pensiero si spezza immediatamente in due metà isteriche. Da una parte i sacerdoti del progresso, dall'altra gli archeologi dell'apocalisse. Nel mezzo quasi mai compare la complessità. Eppure la fisica dei sistemi complessi ci insegna proprio questo, non esistono soluzioni pure, esistono equilibri instabili e zone d'ombra. Le scorie nucleari stanno dentro

0: contenitori d'acciaio e cemento e per questo ci terrorizzano. Hanno un corpo, un luogo, un nome. Le scorie fossili, invece, galleggiano nell'atmosfera come fantasmi statistici. Le chiamiamo ondate di calore, le chiamiamo siccità, le chiamiamo incendi, le chiamiamo migrazioni climatiche, le chiamiamo bollette fuori controllo, guerre energetiche, ma facciamo fatica a percepirle come scorie, perché non stanno ferme in una fotografia. Si diluiscono nel tempo. E tutto ciò che si diluisce nel tempo, l'essere umano smette di vederlo. E dunque nota che la questione nucleare non è tanto una questione, la discussione sul nucleare, il dibattito energetico contemporaneo, non è sul petrolio, non è sull'uranio, non è sul sole, non è il vento, il grande tema è il tempo. Mi sembra una chiave di lettura interessante. Oh, visto che abbiamo parlato di scorporo, diciamo, dal deficit delle spese militari e delle spese energetiche, segnalo che il cosiddetto campo largo ha... o almeno una parte di esso, il Movimento 5 Stelle con PD, AVS e Italia Viva ha presentato una mozione in Parlamento per rivedere le spese militari. L'obiettivo è ridurre drasticamente la soglia del 5% che la Premier ha garantito a Trump e destinare i risparmi al contrasto della povertà assoluta, al sostegno della sanità pubblica, di famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica, escludendo che le risorse disponibili siano assorbite da impegni di spesa militari. Su questi temi, come sapete, c'è un certo contrasto, ci sono un po' di divisioni all'interno del centro-sinistra, quindi non solo all'interno del centro-destra ma anche nel centro-sinistra. Tra queste, la posizione un po' diversa è quella di Lorenzo Guerini, ex ministro della difesa. Pagina 5, lo intervista Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Il titolo, vi do solo il titolo, andiamo al traffico: sulla difesa investire è d'obbligo. Al centro-sinistra serve un progetto, in questo caso non sulla difesa, ma generale. Il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon giovedì mattina da Lorenzo Zappullo. Andiamo subito in Toscana per segnalarvi che la 11 Firenze Mare è al momento chiusa per incidente tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa, con code in aumento nel tratto chiuso e il traffico è al momento bloccato. Sempre per incidente si viaggia inoltre in coda sulla A4 Serenissima nel percorso lombardo tra Dalmine e Cavenago in direzione del capoluogo lombardo. Sempre in direzione Milano, sulla A7 Milano-Genova, per mezzo in avaria si viaggia lentamente tra Bolzaneto e Busalla. Inoltre questa mattina il traffico è molto congestionato sulla A23 Palmanova Tarvisio in direzione Palmanova, nel tratto compreso tra Tarvisio Nord e Malborghetto, con lunghe code nella tratta segnalata. Ci risentiamo alle 8.45 con Strade in diretta, intanto buon viaggio.
1: 24 mattino.
0: Sì, ho detto referendum del 97, ovviamente il referendum del 1987, mi sono sbagliato io a leggere, nel pezzo è scritto correttamente, abbiate pazienza, può succedere. Caro direttore Fabio Tamburini, buongiorno, come stai?
3: Eccomi qua.
0: Eccoci, il nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Core. Allora, caro Fabio, arriva questa benedetta o maledetta flessibilità europea?
3: Devo dire benedetta, il ministro dell'economia Giorgetti ieri era felice come un pasquone e aveva ragione di esserlo, perché alla fine è stata una sua vittoria. Quando ha cominciato a parlarne, e noi gli abbiamo dato ampio spazio sul Sole 24 Ore perché pensavamo che potesse essere una battaglia vincente, alla fine è andata così. Nessuno ci credeva, però diciamo che l'ha portata a casa. È un piccolo passo verso un'Europa più solidale. D'altra parte non si può volere la botte piena e la moglie ubriaca. Se l'Europa chiede più investimenti nella difesa, bisogna dare agli Stati la possibilità di farlo senza andare sott'acqua. Perché se no, si creano delle situazioni davvero insostenibili. È un piccolo passo verso un'Europa che ci piaccia di più. Ce n'è ancora tanto da fare. Se tu adesso mi domandi qual è la priorità, io ti rispondo subito, e cioè un'Europa che regola numero uno

0: spazzare via la burocrazia di Bruxelles. Ce n'è davvero tanta, a volte l'Europa, Bruxelles fanno impallidire perfino la burocrazia italiana, troppe regole, tempi troppo lunghi, un mondo, quello fatto da 20-25 mila dipendenti dell'Unione Europea, che sembra davvero alieno rispetto al mondo reale, quindi c'è ancora molto da fare. Però
1: Sì.
0: portiamo a casa un risultato che ha una sua significatività e guardiamo oltre.
1: Rimangono aperti dei dubbi, no? Soprattutto Fabio, su come potrà essere utilizzato questo extra deficit.
0: Ah, poi la battaglia continua, occorre vedere sul campo quali saranno, le scelte possibili, senza dimenticare che così come il PNRR, se la questione fosse che che si può fare più debito, bisogna ricordare che poi questo debito va restituito. Perché cito il PNRR? Perché noi abbiamo avuto tante risorse, non intendo come Italia, tante risorse dall'Europa, siamo il paese che ha utilizzato di più i fondi europei, però una parte di essi erano a fondo perduto, ma un'altra parte davvero consistente erano dei prestiti. E adesso questi prestiti, è finita la pacchia, bisogna restituirli. E questo è davvero un problema che non va dimenticato. Quindi attenzione a fare prestiti, perché nell'immediato se ne trae giovamento, ma poi questi soldi vanno restituiti.
1: Fabio, ti porterei a proposito di Europa su questo nuovo piano europeo. Anche questo mi pare un segnale, se interpretiamo questa apertura sull'energia come un segnale positivo, anche questo mi pare un segnale positivo, questo nuovo piano europeo sull'intelligenza artificiale, sui microchip. L'idea è di un fondo europeo, un fondo sovrano europeo per i progetti tecnologici e anche appalti europei. Forse è tardivo, però almeno c'è.
0: Sì, c'è il vecchio detto meglio tardi che mai, anche qui la strada da recuperare rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Cina è molta, è tanta, tanta roba, però se non si comincia non si riesce neanche a cercare di arrivare alla meta, quindi certamente è un fatto positivo, però forza e coraggio che di strada da fare ce n'è tanta.
1: A chiudere, Fabio, in prima pagina sul Sole di oggi c'è una foto di Alessandro Benetton, presidente di edizione, guida la holding dal 2022, e un tema che riguarda Giuliana Benetton. Il punto è questo passaggio generazionale che nelle grandi famiglie imprenditoriali, ma non solo in quelle, è sempre un po' complesso.
0: È il destino di un capitalismo come quello italiano, un capitalismo familiare, è un nodo che è sempre da sciogliere, il passaggio generazionale. I fondatori del gruppo Benetton, che hanno fatto grande il gruppo di Treviso, erano quattro tra fratelli e sorelle, adesso sono qualche decina, è chiaro che c'è un problema di leadership e qui devo dire che sono messi abbastanza bene a Treviso perché Alessandro Benetton certamente ha delle caratteristiche da leader di un gruppo familiare, però ormai gli eredi sono qualche decina e quindi la necessità di trovare la strada perché è difficile che decine. Quattro fratelli e sorelle possono pensarlo allo stesso modo. Qualche decina di familiari è difficile che riescano a trovare la quadra. L'importante è che si vada verso un passaggio generazionale condiviso, magari le strade potranno separarsi, però lo possono fare. È importante che lo facciano senza danneggiare le aziende. C'è un esempio da seguire che è quello di Berlusconi. Si può fare tante critiche, però certamente hanno gestito il passaggio generazionale nel modo migliore. In altri casi, per esempio, i del vecchio.

0: È così, disastro biblico. Speriamo che i Benetton seguano l'esempio virtuoso e non si accaniscano in liti familiari, che il grande rischio è che poi possano danneggiare le aziende e sarebbe davvero un peccato.
1: Grazie al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Ti auguro una buona giornata. Ciao.
0: Sull'attenti.
1: Il giornale radio, a dopo.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Passa Intred.
8: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
7: Passa Intred.
8: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
7: Connessi sempre.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
15: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
16: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
15: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
17: Le 7:59.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Medio Oriente, tregua Israele e Libano, ma senza Hezbollah. Raid su Gaza, 9 morti. La Camera americana vota il ritiro delle truppe dall'Iran. Nuovi attacchi tra Mosca e Kiev dopo i droni su San Pietroburgo, vittime a Kherson e in Crimea. Via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di flessibilità per l'energia, no agli sconti sulle accise dei carburanti. Calcio, l'Italia di Baldini vince in Lussemburgo, Roland Garros, Berrettini si ritira, la semifinale sarà Cobolli-Arnaldi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato

0: annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Intanto Donald Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana.
1: La tregua in Libano è rinnovata con la firma di Israele e del governo di Beirut e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese. Questa è la buona notizia. La cattiva è che Hezbollah non ha preso parte alla trattativa e quindi è un cessate il fuoco ancora una volta senza che una delle parti abbia detto di sì. Quindi un cessate il fuoco fragile per definizione. In ogni caso esiste una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. Un nuovo ciclo di negoziati si terrà nella settimana del 22 di giugno. Secondo il Financial Times, Trump vuole separare la questione del Libano dai negoziati in corso con l'Iran. Intanto la Camera degli Deputati degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo per Trump, anche se la risoluzione, adottata con 4 membri del Partito Repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, perché il presidente può porre il veto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nella notte raid aerei israeliani hanno colpito complessi residenziali di Gaza City, 9 al momento le vittime, tra cui 4 bambini. E l'esercito israeliano rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom un uomo diretto all'Università di Roma Tor Vergata che avrebbe preso parte al massacro del 7 ottobre 2023, definendolo un miliziano della Brigata Nord di Hamas. Mahmoud al-Najjar, questo è il suo nome, sarebbe stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari e frequentare un master. Guerra in Ucraina. Dopo i droni lanciati da Kiev su San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, vanno avanti gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. E l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 i morti, 7 i feriti. Intanto, secondo Bloomberg, un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina, ovvero Germania, Francia e Regno Unito, starebbe collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra.
2: Nell'Ucraina e nella Russia fino ad ora si sono dimostrate disponibili a fare le concessioni necessarie per raggiungere la pace, soprattutto da parte russa, dice il segretario di Stato statunitense Marco Rubio durante un'audizione in Senato. Rubio si dichiara preoccupato da un rischio di escalation nella guerra tra Mosca e Kiev, un rischio più reale di quanto non lo fosse 2 anni fa, dice. Negli ultimi mesi, argomenta, l'Ucraina è diventata sempre più efficace nel condurre attacchi a lungo raggio in profondità nel territorio russo. A Kiev, intanto, ieri visita a sorpresa del segretario generale della NATO Mark Rutte con i 32 rappresentanti permanenti del Consiglio Atlantico. La Russia è sempre più disperata per la resistenza ucraina, ha detto Rutte, lanciando un messaggio ai giovani russi. Vi stanno rifilando una fregatura, non sarete addestrati, l'equipaggiamento che vi forniranno sarà scadente, c'è una probabilità molto alta che moriate o siate feriti e in quel caso, ha sottolineato Rutte, sarete lasciati a soffrire nel fango. E sempre ieri Bruxelles ha aperto la porta a Kiev. La presidenza cipriota di turno dell'Unione Europea ha infatti annunciato i preparativi per l'apertura formale del primo capitolo nei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia. L'annuncio arriva dopo che Budapest e Kiev hanno raggiunto l'intesa sui diritti della minoranza ungherese, aprendo così la strada al via libera dell'Ungheria a far partire i negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegno alle famiglie sulle rinnovabili, non per i tagli alle accise. Un risultato estremamente importante, costruito con determinazione e pazienza, commenta la Premier Giorgia Meloni.
3: La flessibilità di bilancio proposta da Bruxelles non potrà essere usata, come avrebbe voluto il governo italiano, per gli sconti accise sui carburanti né per abbassare le bollette a famiglie e imprese o indennizzare autotrasporto e agricoltura. Ma soltanto, lo ha chiarito il vicepresidente Dombrovskis, per investimenti e non spesa corrente che riducano la dipendenza dai combustibili fossili. Anche incentivi e aiuti a famiglie e imprese, ma per fare investimenti su rinnovabili, pompe di calore, auto elettriche, batterie di acqua.

0: cumulo.
1: Electrical vehicles, energy efficiency, solar installations, batteries to store electrical energy.
0: La flessibilità sarà dello 0,3% all'anno, al massimo 0,6% in tre anni, nell'ambito della clausola di esenzione alla difesa dell'1,5% del PIL. Per l'Italia 6,8 miliardi di euro quest'anno, poco meno di 14 in tre anni. In teoria l'Italia potrebbe tentare di usare lo 0,3% per investimenti verdi già programmati, liberando risorse per gli aiuti energia, ma Dombrovskis ha ribadito: sono sbagliate le misure di sostegno alla spesa energetica, fanno aumentare i prezzi, sono ingiuste e mettono a rischio le forniture. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora la cronaca. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari.
3: Sul movente della strage dei braccianti ad Amendolara le indagini proseguono. Caporalato e guerra per il controllo dei campi sono le piste seguite dagli investigatori. E quanto emerso dalla conferenza stampa convocata ieri in questura a Cosenza. Le vittime, la più giovane appena 19enne, avevano il permesso di soggiorno ed erano in Italia da diversi anni. Forti le parole del questore di Cosenza, Antonio Borelli.
4: Un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato, soprattutto nella misura in cui bruciamo vive delle persone.
3: Il caporalato dunque è una delle piste, ma non l'unica, ha spiegato il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
5: È evidente che un episodio del genere ha certamente delle motivazioni, dei contesti in cui si inserisce. Su questo stiamo verificando con la stessa attenzione, con lo stesso scrupolo che abbiamo impiegato per individuare coloro che a nostro avviso erano gravemente indiziati.
3: Agghiacciante la dinamica ricostruita dagli investigatori. Dopo aver appiccato l'incendio, uno degli indagati avrebbe danneggiato una maniglia dall'interno e si sarebbe fisicamente opposto all'apertura della portiera. Solo un bracciante è riuscito a salvarsi sfondando un vetro del mezzo. Le immagini della videosorveglianza hanno poi consentito di identificare e rintracciare i due sospettati tra Trebisacce e Vilapiana. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
2: Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicole Minetti. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini riferite al Fatto Quotidiano da una teste e non emergono irregolarità nell'iter di adozione.
6: La Procura Generale di Milano conferma il suo via libera alla grazia a Nicole Minetti. L'annuncio arriva al termine dei nuovi accertamenti sollecitati dal Quirinale dopo il caso sollevato dal Fatto Quotidiano, le cui inchieste giornalistiche avevano messo in dubbio un cambiamento nello stile di vita dell'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, condannata in due diversi processi a 3 anni e 11 mesi per peculato e favoreggiamento della prostituzione. I magistrati milanesi fanno sapere che dalle verifiche effettuate dall'Interpol non sono emerse irregolarità nelle procedure di adozione del figlio in Uruguay, né prove di battaglie legali con la madre naturale del bambino o di festini a base di droga e prostitute. Le gravi condizioni di salute del minore rendono necessaria la presenza della madre, aggiunge la Procura Generale. Spetterà ora al Capo dello Stato decidere se confermare o meno la grazia concessa nel febbraio scorso a Minetti, i cui legali nel frattempo fanno sapere che chiederanno un risarcimento danni al Fatto Quotidiano e alle trasmissioni televisive è sempre Carta Bianca e Report. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Stop della maggioranza sul fine vita al Senato, il DDL torna in commissione.
7: La maggioranza frena sul fine vita. L'aula di Palazzo Madama accoglie la questione sospensiva avanzata da Fratelli d'Italia sul DDL a firma del Dem Alfredo Bazzoli, condiviso da tutte le opposizioni. Il testo torna nelle commissioni riunite di giustizia e sanità, dove è in esame il provvedimento di maggioranza sullo stesso argomento e dove sono attesi emendamenti per modificarlo. Attacca Bazzoli, per il quale si prendono in giro gli italiani. Il rinvio in commissione significa affossare la legge, il definitivo seppellimento, non c'è più tempo, tra un anno finisce la legislatura. Stesso parere dei 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. Da Fratelli d'Italia rispondono che il rinvio invece serve ad arrivare a una proposta di legge quanto più condivisa per il bene degli italiani, evitando velleità ideologiche. Tutto questo nel giorno in cui un'ottantenne triestina affetta da una rara patologia neurodegenerativa degenerativa, è morta in Svizzera, dove è dovuta andare per avere accesso al suicidio medicalmente assistito. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E sono stati scelti ieri sera a Benevento i libri finalisti del Premio Strega.
8: Torna a essere una sestina quella dei finalisti del Premio Strega. Al primo scrutinio, in cui ogni votante ha dato tre preferenze, al primo posto è arrivato Michele Mari con I convitati di pietra, Einaudi, favorito anche per la vittoria finale, seguito da Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, Feltrinelli. Terzo posto della classifica parziale per Bianca Pizzorno con La sonnambula, Bompiani. A seguire Teresa Ciabatti con Donna Regina, Mondadori. E infine Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, secondo romanzo Einaudi in finale. Non essendoci alcun piccolo l'editore fra i primi cinque, si è applicata la clausola in vigore da qualche anno ed è entrato in finale il romanzo del piccolo editore con più preferenze, Vedove di Camus di Elena Rui Lorma. Quest'anno il numero complessivo dei votanti è salito a 800, 460 sono i cosiddetti amici della domenica, ossia persone del mondo della cultura, 245 i votanti all'estero identificati dagli istituti italiani di cultura nel mondo, infine 95 fra voti collettivi e lettori forti. Finale a Roma l'8 luglio, in via eccezionale per festeggiare gli 80 anni del premio in piazza del Campidoglio. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sarà sfida tra Coboli e Arnaldi per un posto in finale a Roland Garros, mentre si ritira Berrettini. Oggi nel doppio maschile Vavastori Bolelli giocano la semifinale. Per il calcio, nell'amichevole, l'Italia ha battuto il Lussemburgo 1-0.
9: Ci sarà un tennista italiano domenica nella finale maschile del Roland Garros. Uscirà dalla sfida di domani tra Flavio Coboli e Matteo Arnaldi, usciti vincitori dal mercoledì dei quarti di finale, che ha regalato due storie bellissime, una sportivamente drammatica. Le lacrime di Matteo Berrettini, ritirato dopo due ore di battaglia con Arnaldi, sotto 7-5-5-2 e bloccato dall'ennesimo infortunio muscolare, hanno colpito il pubblico di Parigi e non solo. Un colpo della cattiva sorte che Berrettini non meritava.
10: I ragazzi nei spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane. Grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
9: Tutta gioia invece quella di Flavio Coboli, che ci ha messo 3 ore e 24 minuti per piegare Félix Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, risultato prima semifinale slam della carriera a 24 anni, sicuro sbarco nella top 10 del ranking ATP. Oggi i due azzurri riposano lasciando spazio alle emozioni italiane nel doppio. Quello misto Errani-Vavassori gioca la finale per il titolo, lo stesso Vavassori con Bolelli invece in semifinale nel torneo maschile. E poi il calcio, l'Italia sperimentale di Silvio Baldini ha sofferto per battere Lussemburgo 1-0, gol di Pio Esposito a inizio ripresa, tanti giovanissimi in campo e la malinconia di un amichevole mentre le altre sono pronte a volare al mondiale. Domenica la stagione si chiude contro la Grecia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo Lauricella e regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, GR24 torna alle 9.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
7: 24 mattino.
8: Le 8, 15 minuti e 15 secondi. Caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno.

0: buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno, come sempre in attesa di una notizia di pace, di un trattato, un qualsiasi trattato che faccia finire almeno provvisoriamente la guerra che noi chiamiamo di Hormuz, perché è incentrata su Hormuz, ma in realtà continua a essere, a produrre morti in Libano, a Gaza ancora ieri, ma Trump ieri ha avuto una sortita di cui tu dovresti avere
2: facciamola sentire, Carmelo, vai.
3: How do you define ceasefire? How do you define ceasefire?
4: Pretty much the way it is, it's a different part of the world, you know, I'd say in that part of the world ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
2: Okay. Come definirebbe il cessate il fuoco? Beh, da quelle parti del mondo è diciamo
1: quando spari in modo più moderato.
2: Sparare in modo
1: questa è bellissima, sì. Dai, quando spari in modo più moderato è veramente meravigliosa. Nel frattempo, passando a cose più serie, il New York Times dà con grande evidenza che è passata quella mozione rinviata due settimane fa in cui ed è passata col voto dei democratici più 4 repubblicani, in cui si chiede a Trump il ritiro da tutta l'Iran. E questa è una mozione che non è vincolante, ma lo è in realtà, sì, nei fatti, e quindi mentre lui spara in modo più moderato oppure accetta di ricevere spari più moderati, gli Stati Uniti, il Congresso invece prende le cose in modo molto più determinato, molto più serio. Poi c'è l'altra faccenda, perché si spara ancora anche fra Russia e Ucraina. Questa volta è l'Ucraina che ha messo a segno un colpo di cui si occupano il Guardian, il Financial Times stamattina, dandola come principale notizia. Hanno sparato, colpito San Pietroburgo mentre si teneva un vertice che viene definito la Davos russa, e hanno insomma causato ritardi. Questo colpo è caduto a 14 chilometri da dove si teneva e si tiene l'incontro. È previsto anche un intervento di Putin, credo domani, e se ne occupa comunque Paolo Valentino sul Corriere della Sera. Ma racconta: il conflitto arriva nel salotto di casa dello zar Vladimir. Poi Anna Zafesova sulla stampa dà notizie su questo forum delle vanità, dove tra gli ospiti c'erano i blogger Andrew e Tristan Tate, incriminati in Europa per il traffico di esseri umani, accolti con danze folkloristiche. Presente anche Candice Owens, famosa per aver creato il fake su Brigitte Macron, che sarebbe un uomo. Insomma, ci sono anche dei personaggi folcloristici, fra cui i giornali danno notizie anche personaggi italiani, ma ne parleremo domani un altro giorno. Sì. Personaggi italiani. Geraci,
2: sì, Michele Geraci, sì, l'ex sì, sottosegretario, che si è presentato con un tesserino nel quale c'era scritto Ministero dello Sviluppo Economico, costringendo il ministero, che adesso non mi ricordo, delle imprese, del Made in Italy si chiama adesso, che Geraci non ha più nulla a che fare con tutto questo. Sì, sì, ho visto.
1: Però insomma c'era, sì. Ed è curioso, c'è anche, tra l'altro ci sono anche degli americani, uno o più americani, ed è un fatto notevole, sì, nella rilegittimazione di Putin. Ma la notizia che mi ha più colpito è una notizia apparentemente minore, di un giornalista, Nilupal Timsina, su CNBC Africa, che dice che il Malawi ha deciso di rimpatriare dal Sudafrica dei suoi cittadini, perché avrebbero subito attacchi xenofobi anti-immigrati. E poi, se leggi con attenzione l'articolo, c'è che anche in Mozambico, addirittura il Mozambico dice che 5 sono stati uccisi, anche il Ghana ne sta ritirando. Cioè, il Sudafrica, che è stata l'icona dell'antisegregazione per decenni, oggi starebbe, secondo ciò che dice Timsina, ma insomma quelli sono fatti, che il Malawi, il Mozambico e il Ghana ritirano i propri cittadini, o insomma cercano di farli rientrare nei propri paesi, perché subiscono questi generi.

0: e attacchi, che è una cosa abbastanza singolare.
1: Sì, sono movimenti xenofobi, sono movimenti xenofobi che hanno, se vogliamo, hanno qualche o anti-immigrati, che hanno qualche caratteristica simile a quelli europei, nel senso che sono, dato che il Sudafrica è il paese più ricco dell'area, c'è una forte immigrazione verso il Sudafrica. Questi sono accusati di rubare il lavoro ai sudafricani, se così vogliamo metterla, e però diciamo la sfocia anche in violenza.
0: Sì. Dai, passiamo all'Italia. Venendo Vai. All'Italia, mi ha colpito una cosa, proprio oggi vado su, apro su una cosa minore, che sembra, da leggere un articolo di Carmelo Caruso sul Foglio, che Giorgia Meloni si sia infastidita per quella cerimonia con, guidata da Paola Cortellesi in onore del 2 giugno, in cui si citavano tutte le donne che hanno onorato la storia della Repubblica, Nilde Iotti, Teresa Mattei e compagnia cantando, però si sono dimenticati di dire che per la prima volta c'è una donna Presidente del Consiglio, e questa cosa è stata omessa, insomma offesa, l'ha notata. Carmelo Caruso fa risalire parte della responsabilità a quelli che fanno i programmi della RAI, che dice sono personaggi minori, ma dice chi ha il coraggio, chi avrebbe avuto il coraggio da parte della RAI di chiedere a Giovanni Grasso, che è il portavoce di Mattarella, perché dovrebbe il copione, e anche se si dovesse chiedere chi ha il coraggio di far notare a Grasso che il testo della Cortellesi è sbilanciato e che si potrebbe praticare qualche aggiunta, correzione o allargare, insomma, da parte, perché insomma le responsabilità sono degli autori e della Cortellesi, sì. Ma da parte delle responsabilità è Carmelo Caruso, io anzi ritengo quasi inammissibile aver scritto una cosa del genere, ma a parte anche al Quirinale stesso, che ha peccato di omissione, ecco, avrebbe peccato di omissione, sì. Poi vedremo domani cosa, se ci saranno come delle reazioni. Noto che anche Aldo Grasso, che è diverso da Giovanni Grasso, non ha nessuna parentela, è il critico televisivo del Corriere della Sera, ha storto il naso di fronte a una parte di questa rappresentazione, prendendosela però con l'attore Cesare Bocci, che faceva la parte di uno che aveva perso la memoria e tornava in Italia, e gli raccontavano che durante la campagna russa aveva perso la memoria e tornava in Italia, e gli raccontavano cosa era successo nel frattempo. Solo che, adesso se mi sia permesso di fare un rilievo ad Aldo Grasso, il testo era di Maurizio De Giovanni, era stato reso noto, sì, in tutte le salse che era stato chiesto a Maurizio De Giovanni, il quale gratuitamente aveva fatto, quindi il povero Cesare Bocci è l'attore che ha, sì, capito, come se tu dovessi, sì, fare una commedia di Pirantello e se la prendessero con te, è Maurizio De Giovanni che ha scritto quel testo, e quindi, però insomma, la faccio e la ritiro, queste due obiezioni ai due Grasso, Aldo Grasso e Giovanni Grasso.
1: Paolo, il caso Paolo, vero. Ascolta, visto che siamo in politica e parliamo di donne, hai visto che Pina Picerno è uscita dal PD?
0: E come no, Pina Picerno è uscita dal PD, c'è una, tra l'altro in modo molto ben motivato, e c'è una sua, la sua motivazione esposta ampiamente sul Foglio, ed è un fatto molto importante, perché innanzitutto è l'ennesima che esce dal PC, c'è un articolo sempre sul Foglio che ricorda che prima di lei sono usciti Beppe Fioroni, Caterina Chinnici, che è l'eurodeputata figlia di Rocco Chinnici, poi Alessio D'Amato, il candidato governatore del Lazio, Massimiliano Smeriglio, Daniele Naum, Marianna Madia, Emanuele Fiano, che non è uscito ma insomma è stato lì per sbattere la porta, e soprattutto, e questa è una cosa a cui loro hanno sempre fatto spallucce, non hanno mai detto nulla, ma soprattutto c'è più di Pina Picerno, il PD ha subito uno snaturamento avvenuto per scivolamenti inesorabili, il partito che abbiamo voluto al Lingotto non esiste più ed è necessario prenderne atto, ma le ragioni per cui è nato esistono ancora, e ci sono tutte le motivazioni che non vi sto a leggere. E questo avviene nel giorno in cui le

0: c'è una mozione, il Movimento 5 Stelle sulla NATO, condivisa con PD, AVS e Italia Viva, in cui bisogna rivedere le spese militari, che bisogna rivederle nel senso di abbassarle e eliminarle, e però Elie Schlein, secondo questo in un articolo su Repubblica è raccontato, però Elie Schlein, furbissima, secondo Nico Spuntoni del giornale, sta facendo una grande offensiva per cercare sponde in Vaticano, per conoscere, essere ricevuta da Papa Leone, e tra i suoi ambasciatori c'è il cappellano delle ONG, delle organizzazioni non governative, Ferrari, e il politologo da Milano, è un famoso giornalista da Milano, ex direttore dell'Espresso, e quindi bilancerà Pina Picerno e i fuoriusciti che ti ho nominato con qualche esponente che gli avrà suggerito nel frattempo il Vaticano, se va in porto questa iniziativa. Il caso del giorno però è il caso Minetti. Sul caso Minetti ho da fare una autorettifica, non so come dire, nel senso che io stesso avevo lodato l'inchiesta del Fatto, ma quando l'avevo lodata? Dopo che il capo dello Stato aveva chiesto chiarimenti. E siccome il capo dello Stato non è che si sveglia la mattina e legge degli articoli del Fatto e chiede chiarimenti, ma chiederà prima all'ufficio preposto a dare la grazia, che lui ha una serie di persone molto molto competenti, ho pensato che se lui faceva un'uscita pubblica per la prima volta in vita sua da quando è capo dello Stato per chiedere questi chiarimenti, evidentemente lui e il suo ufficio avevano trovato nell'inchiesta del Fatto elementi tali che gli avevano fatto sorgere dei dubbi, e così oggi le cose sono in modo diverso, oggi le cose sono in modo diverso, e me ne rendo conto perché il principe dei giornalisti giudiziari, non sospettabile di simpatie berlusconiane, Luigi Ferrarella del Corriere della Sera, ma anche Nello Trocchia sul Domani, a dire la verità il Domani subito sollevò dei dubbi sull'inchiesta del Fatto, dicono che il rapporto finale è molto convincente e adesso le cose si pongono in modo molto diverso, per cui Gaia Torta, i giornalisti che mi hanno mosso obiezioni giustamente dal loro punto di vista per quella mia presa di posizione, ma la mia presa di posizione era dettata indirettamente, non su telefonata, dettata da quella che era stata la sortita del Quirinale, e che sarà, cambierò idea, perché mi capita anche di cambiare idea e giudizio, quando ascolterò dalla voce di Mattarella quelle che saranno le conclusioni, perché sull'inchiesta che è stata fatta, non so se ti è chiara tutta la cosa. Altro caso del giorno è il caso di Henry De Luca, qui bisogna dire che tutti i giornali sono complici di una cosa che non si dovrebbe mai fare, cioè di non riconoscere a Erminia Pellecchia del Mattino, che ieri ha sollevato caso, e lei che l'ha scoperto, una bravissima giornalista del Mattino, l'ha tirata fuori, oggi tutti fanno finta che non sia stata lei, come se l'avessero scoperta loro. Comunque il caso di Henry De Luca qual è? Henry De Luca, che è un grandissimo scrittore italiano, che l'abbiamo già detto, che ha condannato in modo inequivocabile tutta la parte più terribile delle uccisioni di palestinesi da parte degli israeliani a Gaza, ma in modo molto duro, ha obiettato sul termine genocidio e sul termine antisionismo. Ha fatto un'intervista, ha detto: secondo me non si può definire genocidio, è una cosa aperta alla discussione, no? Se si possa o no definire genocidio. Ancora, faccio notare, la Corte Penale Internazionale dell'AIA ha aperto un'inchiesta, non è che si è espressa con una sentenza definitiva, può darsi che si esprimerà in questo senso, ma gli altri hanno preso la sola apertura l'apertura di un'inchiesta per un'adozione provata di quel termine. De Luca ha sollevato obiezioni, nei paesi civili queste cose sono oggetto di discussione, non in Italia, dove pur avendolo invitato a fare la prolusione a questo festival, poi l'hanno mandato via.
1: Sì, a Salerno, insomma, si chiama Salerno, detto, no. Salerno Letteratura si chiama. Sì,
0: sì, e oggi Nicola Gioia, che guidò il Salone del Libro, in una intervista al giornalista più bravo del mondo,

0: Ginevra Eleganza sul Foglio, anche lui condanna questa esclusione di De Luca, ma la condannano anche Roberto Cotroneo, che era stato chiamato a questo stesso festival a tenere una relazione su Umberto Eco, dice che Umberto Eco sarebbe inorridito, tra l'altro Roberto Cotroneo è parente di Eco, ma insomma comunque lo dice per obiettano anche Paolo Flores d'Arcais, Massimo Cacciari, Enzo Del Rico sul Corriere della Sera, Viola Ardone, che è un'altra scrittrice, e Francesco Merlo, che fa su Repubblica, rispondendo a una lettera, una cosa molto divertente, dicendo che questi organizzatori del festival fiutano l'aria di piazza e si buttano sul conformismo che sta spacciando Harry De Luca per nemico dei palestinesi. Insiste anche lui su questo fatto, povero Harry De Luca, lui ha condannato ogni azione contro i palestinesi, però ha obiettato, come dicevo prima. E continua Merlo, al condirettore artistico che si chiama Gennaro Carillo, l'altro che con prudenza sta defilato, Paolo Di Paolo, non è vero che sta defilato perché ieri su Facebook ha fatto tutta una...
1: nei giorni scorsi ha scritto una cosa in realtà in difesa di De Luca, che era stato molto attaccato sui social, quindi...
0: Sì, dicendo non si bruciano i libri, comunque adesso ieri è stato defilato, dice a loro pare una gran figata pubblicitaria escludere De Luca e offrire se stesso in postura da Nazioni Unite. Virgolette, perché sono le frasi di Gennaro Carillo, lo sostituiremo con un dialogo fra noi due direttori artistici, puoi mettere professore al suo orso e lo bene in casa, dopo un dirigente passato di filosofo grecista, Carillo è diventato espertissimo di cinesofia e pop sofia. Dunque scherza, okay, bello, e anche di Lauren Sofia evidentemente, sì. E ovviamente ora di Medio Oriente Sofia, non c'è identità di vedute con valori non negoziabili, la missione del festival in questi giorni bui, eccosi i palestinesi dopo l'oppressione di Hamas e il tragico mattatoio israeliano di Gaza, tocca pure la commedia buffa di Carillo, spiritosissimo Merlo come sempre.
1: Senti Paolo, io so che mi vuoi parlare di Emmanuel Carrère, però ti do questo spunto. Domani che abbiamo un po' più di spazio anche per le parti culturali, io lo riserverei a domani, perché secondo me c'è un discorso interessante da fare, almeno quello che mi hai anticipato. Ci stai?
0: Va bene, beh, assolutamente, assolutamente, non voglio rubare altro spazio, ma domani lo faremo e ci divertiremo su Emmanuel Carrère e la sua smania di presenzialismo in Italia.
1: Ci sentiamo domani, grazie Paolo, ciao.
2: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
5: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali

0: sono stati eseguiti oltre 12.000 interventi tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Ford Mobile Service è un servizio pensato per ridurre al minimo il fermo del veicolo e permette alle imprese di restare operative, trasformando l'assistenza in un alleato concreto alla produttività.
1: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: State ascoltando un programma offerto da
3: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
4: 24 mattino.
5: Ieri abbiamo aperto la rassegna stampa con le cronache romane di Repubblica, la cronaca di Roma di Repubblica, che raccontava di casi raccolti dalla Corte dei Conti di locale di assenteismo, come vogliamo chiamarlo, i cosiddetti truffatori del cartellino, un'ottantina di persone circa degli istituti dei tumori romani che timbravano e se ne andavano, perfino un'infermiera, uno si chiede come mai la caposala non se ne è accorta, una persona che aveva il controllo e faceva il controllo esercizio delle metropolitane dell'ATAC, che addirittura non andava mai al lavoro, cioè arrivava, timbrava e ritornava a casa, e gli investigatori lo hanno seguito per una settimana intera e poi per 10 giorni e non andava praticamente mai al lavoro. Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, buongiorno e bentornato. Ma quanto è ancora frequente, quanto ancora sono frequenti questi episodi?
6: Guardi, l'ho letta anch'io e devo dire che l'ho letta con grande dispiacere, perché sporcano l'immagine di un'organizzazione che non ha nulla a che vedere con queste situazioni qua. Diciamo che parliamo di un'ottantina di persone in un'organizzazione di 3,4 milioni di persone. Poi capisco che, come si dice, l'albero che cade fa più rumore della foresta che cresce. Ecco, io mi sto occupando della foresta che cresce, sto cercando di creare le condizioni affinché i dipendenti pubblici siano orgogliosi di quello che fanno e lo facciano con dignità e con onore. Certamente ci sono delle mele marce, ma le mele marce non sono solo nel pubblico, sono anche nel privato. Io ho sempre sostenuto fin dall'inizio, cioè fin da quando sono diventato ministro, che dobbiamo occuparci delle persone per bene, che sono la stragrande maggioranza, e naturalmente sanzionare chi porta male.
5: Punire duramente. Non c'è ancora un certo senso di impunità in alcuni settori della pubblica amministrazione rispetto a comportamenti di questo genere?
6: Sì, diciamo che anche su questo stiamo lavorando, cercando di intanto di migliorare la nostra capacità di controllo e di prevenzione, e dall'altro diciamo con un sistema sanzionatorio che sia effettivamente efficace. Però vede, io penso sempre che più che a pensare alle sanzioni, noi dobbiamo pensare alla prevenzione, quindi fare un lavoro culturale, cioè chi lavora nella pubblica amministrazione è un civil servant, quindi fare civil servant significa fare un lavoro per la collettività. Chi si comporta in questo modo tradisce il suo paese, tradisce le sue persone, i suoi vicini di casa, i suoi concittadini, quindi dobbiamo lavorare.
5: I contribuenti, le ricordate.
6: No. Dobbiamo lavorare sul fronte culturale, cioè far capire alle nostre persone che c'è un supplemento di responsabilità per chi lavora nel pubblico.
5: Senta, ministro, a proposito di cambiamenti del settore pubblico, sta arrivando più o meno al traguardo il provvedimento che riguarda il merito nella pubblica amministrazione, che è l'altra grande questione, cioè se da una parte c'è per così dire la rigidità, difficoltà a licenziare anche quando si trovano casi di questo genere, eccetera, eccetera, dall'altro c'è la questione del merito che non sempre, anzi quasi mai, è stato premiato. Ci siamo quasi, in sostanza. Che passaggi mancano ancora?
6: No, ci siamo, non è più o meno, ma siamo sul più, nel senso che abbiamo ieri abbiamo avuto al Senato in commissione il mandato al relatore, e quindi adesso diciamo che nel giro dei prossimi 10 giorni il provvedimento arriva in aula al Senato, che è l'ultimo passaggio, e quindi questo significa che sicuramente entro la fine di questo mese avremo il nuovo disegno di legge. Io ho già lavorato anche su tutti i decreti attuativi, che sono quelli che poi consentono al disegno di legge di essere operativo, e ribadisco, anzi questa è l'occasione per ribadirlo a una emittente importante come la vostra,

0: e di ribadire che da gennaio del 2027 avremo un nuovo sistema di gestione delle persone che finalmente dota la pubblica amministrazione di strumenti che consentono di valutare il merito e di premiare le persone in modo serio, quindi evitare quello che è successo fino ad oggi dove, come lei giustamente osservava, praticamente non c'era valutazione del merito perché il 99% dei dipendenti veniva valutato eccellente.
1: E il meccanismo come funzionerà? Saranno i dirigenti a prendere la decisione? Ci saranno...
0: Il meccanismo funzionerà in questo modo, ci sarà sempre un 50% di dirigenti che viene nominato attraverso il passaggio dal corso concorso della Scuola Nazionale di Amministrazione, un 20% che vengono proposti con il concorso bandito dalle singole amministrazioni, e poi invece ci sarà un 30% di dirigenti che potrà essere proposto alla nomina dirigente da parte del proprio capo diretto. Quindi diciamo che per la prima volta anche nella pubblica amministrazione i capi possono valutare i propri collaboratori e promuoverli alla crescita. Naturalmente tutto questo prevede una serie di passaggi che devono garantire quei principi che sono sanciti nella Costituzione di imparzialità e trasparenza del percorso.
1: Non teme, Ministro, una valanga di contenzioso su questo?
0: In che senso?
1: Contenzioso da parte di quelli che non vengono premiati e che dicono è stato premiato, sa come funziona, no? È un uomo di questo paese lei, quindi lo sa.
0: È possibile che qualcuno provi a crescere attraverso il contenzioso, ma è una responsabilità dei dirigenti. Se un dirigente fa correttamente il proprio mestiere, che è soprattutto innanzitutto quello di gestire le risorse umane che gli vengono assegnate, poi sarà difficile dimostrare che il dirigente ha sbagliato, che il dirigente ha fatto qualcosa che non era corretto. Quindi insomma diciamo che noi dobbiamo allinearci alle buone pratiche internazionali. Cioè non è possibile che la pubblica amministrazione italiana sia l'unica organizzazione al mondo dove un dirigente non può promuovere un proprio collaboratore. Dai, su, è una roba veramente che non si può più sentire nel 2026.
1: Ho un'ultima domanda, che è una domanda politica. Nei giorni scorsi lei ha fatto delle dichiarazioni, lei lo ricordiamo, il suo partito è Forza Italia, ha fatto delle dichiarazioni che sono state interpretate come una sorta di apertura al partito del generale Vannacci. Ha detto: se si adegua al nostro programma, adesso non so, una frase di questo genere. Che cosa dice su questo?
0: No, mi è stato chiesto se potevo ipotizzare un Vannacci dentro il centrodestra. La mia risposta è stata una risposta che penso sia la risposta di buon senso di una persona che fa parte da 30 anni di questa coalizione di centrodestra. La coalizione di centrodestra è una coalizione fondata su valori. Non è come quella della sinistra che è fondata sul cartello elettorale. Noi siamo insieme da 30 anni perché condividiamo dei valori. Se Vannacci condividerà i valori del centrodestra, è un ragionamento che si può fare. È evidente che ci sono ad oggi, io vedo delle cose, delle dichiarazioni e dei principi che sbandiera Vannacci che secondo me difficilmente vanno d'accordo con i nostri. Però diciamo che se a un certo punto ci sono le condizioni per considerare Vannacci una persona che condivide i valori che hanno tenuto insieme al centrodestra per 30 anni,
1: Ministro, se le dichiarazioni di valori restano quelli, ma se sfonda determinate quote, diciamo, dal punto di vista elettorale, però può essere un problema per voi o no?
0: Posso dire una cosa, che diciamo che l'esperienza italiana ci insegna che le coalizioni fondate su convenienze di tipo elettorale hanno breve durata, quindi voglio dire, noi non dobbiamo illuderci del fatto che sia utile portare dentro nel centrodestra persone che ci aiutano a raggiungere la quota che serve per vincere. Noi dobbiamo pensare ad una capacità di governo che si fonda sul condividere una certa visione della società, per cui se noi inquiniamo il nostro centrodestra con persone che non condividono seriamente i nostri valori, faremo una strada molto breve.
1: Grazie Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione, per essere stato con noi. Buona giornata, il traffico.
2: Strade in diretta. Bentrovati da Lorenzo Zappullo ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Buon giovedì mattina. Andiamo subito in Toscana. La A11 Firenze Mare rimane chiusa per incidente avvenuto nel tratto compreso tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa, con il coinvolgimento di due furgoni di cui uno ribaltato e che ha disperso il carico. Segnaliamo code nella stessa direzione a partire da Alto Pascio sino all'uscita obbligatoria di Capannori. Sempre per incidente, code sulla A22 del Brennero tra Bolzano Sud e Degnaura in direzione Modena. Per mezzi in avaria, infine sulla A7 Milano-Genova si viaggia lentamente tra Bolzaneto e la A10 in direzione del capoluogo Ligure e tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Torniamo alle 9.45, buon viaggio.
3: 24 mattino.
1: Buongiorno e bentornata a Irene Tinaglia, europarlamentare del PD, il gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Tinagli, bentornata, eccoci.
4: Buongiorno.
1: Allora, vorrei partire con lei e poi non mi sfuggirà ad una domanda politica quasi inevitabile, mi pare oggi, perché la sua collega al Parlamento Europeo, Pina Picerno, ha appena lasciato il PD e quindi arriverà anche quella. Però vorrei partire dalla questione della flessibilità concessa dalla Commissione Europea sulla questione energetica. Lo abbiamo raccontato, è una quota dell'extra deficit già concesso per le spese per la difesa e può essere utilizzato solamente, da quel che sappiamo adesso, poi andrà specificato ovviamente, per spese per investimenti e quindi spese strutturali, non tagli delle accise, non cose di questo genere. Come valutate questa scelta di Bruxelles? Come la considerate? Perché il governo parla di questo come di una vittoria dell'esecutivo.
4: Noi avevamo chiesto più margini per gli investimenti già 2 anni fa quando c'è stata la riforma del patto di stabilità, quindi se lei si ricorda fu una riforma abbastanza complessa, appunto io all'epoca guidavo la Commissione Affari Economici, quindi ho guidato un po' questi negoziati col Consiglio e sono stati molto complicati, non pienamente soddisfacenti dal nostro punto di vista, perché noi chiedevamo proprio questo, dicevamo guardate che probabilmente tra un anno o due ci ritroveremo in una situazione di difficoltà, di fabbisogno di flessibilità per gli investimenti, perché le transizioni, il Green Deal, la transizione energetica, digitale, tutto quello che vogliamo, richiedono molti investimenti. All'epoca però il governo firmò quella riforma così com'era e poi si è ritrovato oggettivamente in difficoltà. Quindi adesso però non è che ha ottenuto quello che voleva, il governo aveva chiesto margini per continuare il taglio delle accise e questo non è concesso. Il provvedimento annunciato ieri dalla Commissione Europea esclude la possibilità di usare questa flessibilità, questa clausola di salvaguardia per l'energia per andare a tagliare le bollette, ma dice si possono utilizzare per fare investimenti in rinnovabili, sulla decarbonizzazione, in altre parole sul Green Deal, insomma, no? Sugli investimenti verdi, le tecnologie verdi. Quindi per noi è positivo che ci sia questa flessibilità. Certo, io le dico sinceramente, sono un po' mi chiedo come faccia adesso la Meloni a fare in un anno e mezzo con 6 miliardi all'anno quello che non è riuscita a fare in 4 anni di governo con 200 milioni di recovery, perché anche quelli dovevano andare a sostenere una transizione energetica, un nuovo, no? E purtroppo non l'abbiamo fatto, quindi secondo me la sfida resta molto aperta, però insomma speriamo questa volta di riuscire a coglierla.
1: Senta, come alleviereste voi come risolvereste la questione che è il costo dell'energia, che riguarda le imprese e le famiglie? Perché è chiaro che quando uno parla di questo 0,3% o 7 miliardi, mettiamola come vogliamo, parla di investimenti, quindi cose che poi hanno un riflesso, diciamo, più sul medio termine. C'è un problema immediato che riguarda tanto i cittadini quanto le imprese.
4: Ma è chiaro, qui però ci vuole un piano energetico nazionale che acceleri su gli investimenti, sia sulle rinnovabili, che era quello che già il governo Draghi con il PNRR aveva iniziato a fare. Poi purtroppo ho visto che dai vari rapporti l'anno scorso già abbiamo visto una battuta d'arresto, quindi negli ultimi 2-3 anni questi investimenti, la capacità di rinnovabile installata è rallentata e sta rallentando. Un investimento nelle reti,

0: Se si vogliono fare dei sostegni, li si fanno mirati, proprio perché siamo un paese ad alto debito. Forse invece di fare dei tagli indiscriminati per una settimana, 2 settimane sulle accise, eccetera, fare dei provvedimenti più strutturali per quelle industrie, quelle imprese che hanno più bisogno, però collegati a degli investimenti in decarbonizzazione in parallelo. Quindi magari lì anche tutta la parte dei sostegni, del tax credit per l'industria transizione 5.0, che sono stati francamente bloccati per 2 o 3 anni dal governo perché non arrivavano i decreti, poi sono arrivati i decreti dopo 2 anni, ma non ci si capiva niente, nessuno li utilizzava. Poi, quando finalmente si è chiarito, si sono tagliati i fondi. Cioè, vede, il problema è che se mancano delle politiche economiche e industriali chiare, tempestive e con degli orizzonti anche di medio-lungo periodo, poi gli investimenti non vengono fatti.
1: Vi si contesta che in molte regioni, anche a guida centrosinistra, penso alla Sardegna, su tutte, stanno di fatto bloccando gli investimenti rinnovabili.
0: E questo penso che sia un problema, cioè io credo che anche lì sia necessario avere dei chiarimenti, avere delle accelerazioni, però devo anche dire che lì, ora non è, io non conosco la governatrice che non è del mio partito, però in Emilia-Romagna e in Toscana, francamente, sono fra le poche regioni dove invece l'accelerazione c'è stata, dove c'è stata la massima disponibilità per i rigassificatori quando c'è stata la crisi e c'era bisogno di portare il gas liquido e trasformarlo. Quindi, per quello che riguarda diciamo, il mio partito, su questo fronte c'è sempre stata, anzi, la massima disponibilità e accelerazione nelle regioni che governiamo.
1: L'ultimo punto è politico ed è quello che le dicevo all'inizio, oggi o ieri, insomma, non si capisce bene perché c'è solo su due giornali, sul Corriere della Sera e sul Foglio, con una lunga intervista fatta a Claudio Cerasa, Pina Picerno, che è tra l'altro sua collega all'Europarlamento, oltre che ex collega di partito da oggi, lascia il PD, che dice ha subito uno snaturamento avvenuto per scivolamenti inesorabili. Come legge questo addio e se ci ha pensato anche lei?
0: Io sono rimasta sorpresa, dispiaciuta, molto dispiaciuta, perché chiaramente con Pina Picerno siamo state qua in Parlamento insieme per tanti anni, per cui però ora francamente prima di parlarne alla radio vorrei incontrarla, vorrei parlarle, vorrei capire meglio anche da lei, insomma, quando ci sono anche rapporti personali, francamente preferisco andare prima per il canale personale piuttosto che quello pubblico, se non dire che sono molto dispiaciuta, appunto, non ho capito bene che tipo di deriva, perché per quanto riguarda le politiche, la politica estera, la posizione sull'Ucraina, sulla Russia, il PD anche nelle votazioni del Parlamento europeo è sempre stato molto chiaro, quindi molto sulla linea che abbiamo sempre avuto tutti insieme. Evidentemente ci sono anche altri aspetti e quindi penso che sia comunque importante che ne
1: C'è un po' di
0: parliamo.
1: insofferenza, diciamo, nel mondo riformista del Partito Democratico, al quale lei tra l'altro apparterrebbe, perché insomma, diciamo, la seconda europarlamentare, anche Gualmini ha lasciato il partito. Quindi vedo un po' di insofferenza, no? Non c'è?
0: Ma guardi, noi quei cosiddetti, diciamo, riformisti in realtà sono la maggior parte della delegazione del Partito Democratico qua a Bruxelles, però lavoriamo tutti molto bene. È ovvio che a volte ci possono essere dei temi su cui ci confrontiamo, su cui ci possono essere sfumature diverse, però per quello che riguarda me, no, io non ci ho mai, non ci penso e non ci ho pensato, perché comunque il Partito Democratico per me resta anche l'unico partito che ha un'idea di sviluppo economico e sociale di un certo tipo, e quindi di tenere insieme le istanze di una crescita, ma di una crescita anche che sia sostenibile, che non si pieghi eccessivamente anche ai tipi di diseguaglianze che si vedono in giro, che cerchi di costruire, no? Anche un sistema di servizi pubblici per i cittadini che si occupa del tema dei salari, del potere d'acquisto, della casa, della sanità. Per me sono temi importanti, cioè non avrebbe senso per me occuparmi di economia se non fosse finalizzato.

0: a costruire anche una società migliore. È ovvio che sono percorsi complessi, è ovvio che magari sulle modalità con cui ci si arriva si può discutere, però l'obiettivo finale è quello, è lo stesso. Quindi io sono, insomma, ormai sono tanti anni che sono in un partito dove siamo abituati a confrontarci e a discutere parecchio, a volte anche troppo secondo alcuni, però insomma fa parte della ricchezza. Preferisco così piuttosto che in altri partiti dove c'è uno che si alza la mattina e decide. Quindi io sono molto dispiaciuta per la scelta di Pina, le ripeto, spero di parlarle presto e che magari comunque possiamo continuare a collaborare, a lavorare insieme. Insomma, c'è da costruire un'alternativa in Italia, quindi più che litigare fra di noi, c'è da trovare il modo di lavorare insieme. Poi io rispetto le scelte di tutti, uno può decidere di farlo anche in partiti diversi, però spero che l'obiettivo comune resti sempre lo stesso, ecco.
1: Grazie Irene Tinagli, europarlamentare del PD, il giornale radio con un po' di ritardo. Chiedo scusa ai colleghi, ci sentiamo domani alle 6:30.
2: La finanza agevolata con Gruppo FinService diventa concreta. Gruppofinservice.com
3: vi ha presentato.

0: 24 mattino.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di TeamSystem, ora disponibile sui nostri software. TeamSystem, l'impresa che semplifica la tua.
9: Passa Intred.
10: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
16: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
15: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
16: Ormesani.com. La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità e fintech ridefiniscono le competenze richieste ai professionisti. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
17: Nel mondo del corporate finance, l'evoluzione tecnologica e regolatoria richiede profili sempre più completi. Le competenze tecniche restano fondamentali, ma oggi devono integrarsi con la capacità di lavorare con i dati e con l'intelligenza artificiale, con l'attenzione ai rischi ESG e alla cyber security e con la comprensione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel mondo fintech. A questo si aggiungono soft skills sempre più importanti, capacità decisionali, visione strategica e lavoro in team. In un mondo che cambia a ritmi mai visti prima, serve un aggiornamento continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
16: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Lewis Business School, attiva a Milano.
18: Sono le 9.
0: GR24, il sole 24 ore.
18: Violata la tregua annunciata nella notte, raid israeliani nel sud del Libano, 9 i morti a Gaza, 9 attacchi tra Mosca e Kiev dopo i droni su San Pietroburgo, vittime a Kherson in Crimea. La morte di Beatrice, 2 anni, la madre nega le violenze, il compagno non risponde al GIP. Premio Strega, nominata la sestina finalista, guida Michele Mari, seguono Nucci e Pizzorno. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. È già stata violata la tregua annunciata nella notte in Libano. I media ufficiali libanesi riferiscono di attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata.
19: Attacchi con droni nel sud del Libano e ci sarebbero anche delle vittime. A poche ore dall'annuncio della proroga della tregua con Israele, l'IDF ha colpito diverse località del Libano meridionale, nonostante il cessate il fuoco appena firmato. Lo riporta l'agenzia di stampa libanese, aggiungendo che uno degli attacchi ha causato delle vittime. L'IDF ha riferito di aver condotto un'operazione contro un deposito di esplosivi di Hezbollah. Nella notte era stata data la notizia della firma di Israele e del governo del Libano per una proroga proroga del cessate il fuoco, con l'estromissione di Hezbollah e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese. Che il cessate il fuoco però fosse ancora una volta fragilissimo, si era capito subito per il fatto che a firmare e a prendere parte alle trattative non c'era Hezbollah, che ora minaccia anche di colpire Tel Aviv e Haifa se Israele attaccherà di nuovo Beirut. Per il ministro della sicurezza di Israele, Ben-Gvir, il cessate il fuoco è comunque un grave errore. Un nuovo ciclo di colloqui si dovrebbe tenere nella settimana del 22 giugno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: E nella notte raid aerei israeliani hanno colpito complessi residenziali di Gaza City, 9 al momento le vittime, tra cui 4 bambini. E l'esercito israeliano rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom un uomo diretto in Italia all'Università di Roma Tor Vergata per proseguire gli studi. Uomo che secondo Hamas avrebbe preso parte al massacro del 7 ottobre.
20: 9 persone, fra cui 4 bambini, sono morte sotto le bombe di diversi raid notturni dell'aviazione dello Stato ebraico su alcuni complessi residenziali di Gaza City. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato rilanciato dall'emittente del Qatar Al Jazeera, che sottolinea come i raid siano avvenuti senza alcun preavviso alla popolazione. Diversi anche i feriti, fra cui donne e bambini, alcuni in condizioni critiche, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per domare gli incendi. Intanto l'IDF fa sapere di aver arrestato martedì scorso al valico di Kerem Shalom Mahmoud al-Najjar, ingegnere Gazawi, con l'accusa di essere uno dei miliziani di Hamas, autori dei massacri del 7 ottobre. L'uomo, che risultava nell'elenco degli studenti palestinesi giunti lo stesso giorno a Roma, destinazione Università Tor Vergata, è anche l'unico sopravvissuto di un raid israeliano dell'autunno 2024, in cui erano rimasti uccisi sua moglie e i suoi 4 figli. I palestinesi, arrivati martedì scorso, fanno parte dell'iniziativa della Farnesina Corridoi Universitari, che dallo scorso autunno ha già consentito l'arrivo in Italia da Gaza di 229 studenti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Ora la guerra in Ucraina. Dopo i droni lanciati da Kiev su San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, vanno avanti gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti, e l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 i morti, 7 i feriti. Ora la cronaca che ci porta in Italia. Ieri gli interrogatori di garanzia per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni uccisa lo scorso febbraio a Bordighera.
21: Aiello ha risposto a tutte le domande del giudice e del pubblico ministero, a tratti si è emozionata, ha pianto, ma diciamo ha reso quella che è la sua versione in maniera completa.
22: Ha risposto al GIP del Tribunale di Imperia negando ogni forma di violenza nei confronti delle figlie, Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bimba di 24 mesi morta lo scorso febbraio a Bordighera. A riferirlo è stato l'avvocato Bruno Di Giovanni, che assieme a Laura Corbetta assiste la 44enne. Oltre un'ora di interrogatorio interrotto per lo stato emotivo della donna. Aiello è infatti crollata mettendosi a piangere professando la propria innocenza. Si è invece avvalso della facoltà di non rispondere Emanuele Iannuzzi, 42 anni, sottoposto a interrogatorio di garanzia Imperia. Per entrambi l'accusa resta quella di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice. Non abbiamo ancora gli atti, hanno commentato i legali dell'uomo, è sconvolto sotto shock ma continua a dichiararsi innocente. Dall'inchiesta emergono le presunte violenze della coppia nei confronti della bimba deceduta e delle sue 2 sorelle, 9 e 7 anni, che avrebbero a loro volta raccontato episodi ripetuti di abuso e abbandono. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per

0: I convitati di pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026. Al secondo posto Matteo Nucci per Platone, una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La sonnambula, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina e dal CIDE Pier Antozzi con Lo sbilico. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus. E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
1: Buona mattinata, l'apertura è moderatamente positiva, borse europee prudenti, naturalmente si continua a guardare all'evoluzione della situazione in Medio Oriente fra i timori per una ripresa delle ostilità in Iran e l'accordo per il cessate il fuoco fra Israele e Libano, ritraccia il prezzo del petrolio, il Brent a Londra è poco sotto i $97, intorno ai 95 il greggio di riferimento americano WTI, andiamo all'apertura delle borse dopo che abbiamo registrato una sessione negativa a Wall Street questa mattina. È negativa anche la situazione in tutta l'Asia. Parigi sale dello 0,21%, la medesima prestazione positiva anche per Francoforte, più 0,21%, Milano più 0,07% sul FTSE MIB. Ieri peraltro dagli Stati Uniti diverse notizie hanno ancora galvanizzato il settore tecnologico che però, come vi dicevo, ha chiuso in calo. Abbiamo anche saputo che SpaceX, la società di Elon Musk, ha fissato un prezzo di $135 per azione in vista del lancio dell'IPO. L'offerta pubblica appunto per la quotazione in borsa secondo il prospetto depositato alla SEC. Piazza Affari, i titoli che partono bene stamattina con un rialzo di 1,5 punti abbondante Campari e Buzzi, più 1,21% Unicredit, Mediobanca e Biperbanca in rialzo di quasi 1 punto percentuale, i peggiori ancora Avio, meno 2,43, prese di profitto su STM, meno 1,14%, l'euro a 1,16,10 sul dollaro, per il momento è tutto.
0: Grazie a Deborah Rosciani e grazie a Carlo Salvatore Regia, è tutto anche per questa edizione, ora vi lascio a 1Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 10.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Con Leonardo Manera, da Salò, ma ah no, è qui, è nei nostri studi di Radio 24. Manera, signore e signori.
2: Eccomi, sempre presente.
1: Sempre.
2: Non ricordo, ieri c'ero, ci sarò domani anche qui in studio.
1: Più di ieri e meno di domani.
2: Invece settimana prossima trasmetterò 2 giorni da Roma.
1: Infatti, guarda,
2: dagli studi di Roma e 1 giorno da Catania.
1: Ha iniziato così, a dire, a snocciolare. Allora giovedì non ci sarò, venerdì a Roma, in Catania, martedì a Gemona.
2: Ho degli impegni.
1: Mercoledì a... No, a Gemona c'è Giada Messetti. Da Gemona, Giada Messetti, la bestemmiatrice di Gemona.
3: Come ti... Posso,

0: Come ti accolgono? Come ti accolgono? A bestemmie? Ti ricordano quando tu nella delicata infanzia?
1: Adesso tu stai facendo ciao Giada, stai facendo tu Alessandro un grande danno a Giada, perché ti spiego perché.
0: Ma no, ma come?
1: Chi magari intende chiamarla da in qualche trasmissione televisiva, quando sente che tu la presenti come la bestemmiatrice e non la conosce e non conosce tutto il retroscena, esatto, e perché la tu chiami così, penserà: ma questa veramente viene in trasmissione e poi bestemmia? No, è meglio non chiamarla.
0: No, rispieghiamolo.
1: È un tipo dalla bestemmia facile. Giada bestemmia facile Messetti, questo potrebbe essere.
0: No, rispieghiamolo. Nel suo libro Quando tornano le rondini, dedicato al terremoto del Friuli Venezia Giulia, L'autrice Giada Messetti ricorda che se medesima da piccolina, per colpa di alcuni muratori che erano vicino alla sua finestra, ripeteva. Ho detto bene? Ti ho salvato?
2: Sì, perché esatto, perché sono rientrata in una casa in costruzione, una tra le prime case ricostruite in centro, e attorno a me avevo tanti cantieri e quindi avevo 3 anni e ripetevo quello che dicevano gli adulti.
0: Quindi la bestemmiatrice.
2: Però, ecco, non sono solita bestemmiare.
0: La bestemmiatrice,
2: diciamo,
0: baraccata anche.
1: Ma è come per gli avvisi, guarda, Giada, è come per gli avvisi di garanzia. Quando uno lo riceve è già colpevole.
0: Basta,
1: quindi
0: già colpevole.
1: Tu in questo caso sei quella che bestemmia sempre.
0: Ma ha fatto tutto da sola, l'ha scritto lei.
1: Di qualche talk show
0: lei.
1: Diranno: ma chiamiamola Messetti, no, ho sentito che bestemmia ogni tanto, poi ci crea problemi, quindi
0: sì, e poi ogni tanto
1: chiederà i danni ad Alessandro Milan.
0: Vabbè,
2: esatto.
0: Giada Messetti, signore e signori, eccoci qua. Cosa ci fai? Gemona tour libro, ovviamente.
2: Tour libro, domani sera finalmente presento il libro Gemona del Friuli al Cinema Teatro Sociale con Massimo Ciri alle 21:15.
0: Stupendo.
2: Siate
0: e poi,
2: numerosi.
0: E poi nelle migliori osterie del Friuli, esatto, dove notoriamente dopo 2 bicchieri di vino.
2: Sì.
0: Ogni tanto ci si
2: lo
0: lascia andare.
2: Tu. Sì, però ripeto che qui la bestemmia, cioè nel nord-est, ecco, secondo me in generale, ecco, la bestemmia è più un intercalare, ecco, che una bestemmia nel vero senso della parola.
0: Vedi,
2: cioè non,
0: Leonardo,
2: è un'imprecazione
0: che
2: veramente
0: si...
2: contro Dio, è proprio una virgola, un punto.
0: Vedi che è lei che si
2: ficca dare un tono
0: in un grande guaio
2: a
0: da sola.
2: Che si dice.
1: Gli autori intanto dicono: ma non dice che la bestemmia non è una cosa grave, una virgola.
2: Non è una cosa grave.
1: Ogni 3 parole bestemmia.
0: Ha detto un punto e virgola.
1: Va bene la Cina, bene. La Cina, però se tra Pechino e Shenzhen tira fuori 2 porco non va bene.
2: Vabbè, volete continuare così?
0: No, no, Carlo Salvatore, no, che oggi abbiamo tante cose da dire. Carlo Salvatore in regia, e qui potremmo disgraziatamente chiudere. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione. Vai, Carlo!

0: Allora, diverse cose da dire, non so, vogliamo iniziare da Harry De Luca, giusto perché ne abbiamo parlato settimana scorsa. Harry De Luca non andrà più al Festival di Salerno, festival letterario, doveva fare una prolusione su Umberto Eco, doveva parlare di Umberto Eco, ma dopo le sue posizioni, cioè sono sionista, non c'è un genocidio a Gaza, hanno detto a Salerno che... insomma, non c'è più identità di vedute. Chi fa la prolusione deve un po' rappresentare il clima, il generale di condivisione di quello che si pensa lì tra gli organizzatori del festival. E quindi.
1: Ma tu non sai poi l'ultima notizia che ho letto orora sull'agenzia di stampa: che Harry De Luca ha chiesto a Netanyahu di bombardare Salerno.
0: No, non credo. Questa è un'invenzione. È un'invenzione. Oh, io non lo so. Siamo piombati ormai in questa epoca. Un tempo forse si diceva: De Luca, noi non siamo per niente d'accordo su queste cose.

0: cose. Guarda, vieni qui, spiegaci le tue posizioni, ti ascoltiamo. Seguirà dibattito, no? Fino a pochi anni fa si faceva così.
1: Adesso, sì, non sempre, ma insomma.
0: Beh, molto spesso, però. Cioè, no, ci ricordiamo di Voltaire, no?
1: Allo stesso io cito sempre Pannella. Pannella stessa diceva: io vado ovunque a parlare purché possa dire quello che voglio.
0: Chiaro. E poi dopo seguirà dibattito. Adesso invece il nuovo, non so neanche come definire, tu già dai un nome per definire.
2: Trend.
0: Nuovo trend.
2: Usiamo la parola inglese.
0: Nuovo trend è questo. Cioè, tu la pensi in modo che non ci piace, tu basta, non vieni.
2: Sì, più che altro è perché c'era già stato l'invito e gliel'hanno tolto, e quella secondo me è la cosa più
0: sì, gliel'hanno spostato, in realtà
2: gliel'hanno spostato,
0: gli ha detto
2: sì,
0: la prolusione
2: però...
0: no, fai altro, al che lui ha detto no grazie, guarda no, mi risparmio la trasferta.
1: Io sarei contento di non fare una prolusione. Mi preoccuperei subito.
0: Umberto Eco, io mi terrorizzerei.
1: Una roba terribile la prolusione.
0: Tu
1: sembra anche
0: sei
1: un po' un intervento chirurgico, guardi, deve fare una prolusione.
0: No,
1: una prolusione alla
0: No, una protrusione.
1: Ah, no, quella è l'ernia discale. Lei è una prolusione discale.
0: No. E quindi De Luca, via, basta, l'abbiamo condito via. Va bene.
1: Però oggi c'è una grande novità, cioè? Che qui il radical chic Alessandro Milan oggi è d'accordo con Marco Travaglio. Questa è una grande notizia.
0: Sì.
1: Perché lui è sempre un po' tendente a sapete, lui vota Partito Democratico, è proprio omogeneo al Partito Democratico, alla tessera, quindi alla tessera che gli spunta dalla tasca posteriore del pantalone e lui la fa vedere apposta dietro i jeans. Però oggi è d'accordo con Travaglio.
0: Sul caso Minetti sono d'accordo, sì, sono d'accordo con Travaglio. A me ma ho sentito anche Paolo Mieli prima un pochino a dire: ma scusate, la Procura Generale ha stabilito tutta la vicenda Minetti, che la donna che parlava al Fatto Quotidiano di festini, di cose compromettenti avvenute in Uruguay, non si può sentire, primo perché non si può fare la rogatoria, perché non è una vicenda penale ma amministrativa, e va bene questo. E poi è inutile sentirla perché ci sono altre dipendenti portate da Cipriani e Minetti che smentiscono questa donna. E vabbè, ho capito.
1: Quindi dalle fonti attendibili, essendo state portate da loro due, sono molto attendibili.
0: Secondo,
1: imparziali.
0: Secondo la procura ha detto: il bambino adottato da Cipriani e Minetti è malato gravemente, deve essere curato a Boston. Ma nessuno ha messo in dubbio che avesse una malattia. Il tema è: ma poteva magari essere curato in Italia, in un ospedale italiano? E quindi vabbè, insomma, Giada, sono con Travaglio, questa cosa mi preoccupa un po', adesso vado a purificarmi un attimo.
2: Effettivamente non è da te, no, io sono, no, a me fa, mi sembra un cortocircuito la procura che certifica che il Fatto Quotidiano dice falsità. Secondo me questo è un cortocircuito interessante,
1: oppure la procura, come si diceva prima in redazione, che giustifica se stessa, no?
0: E avrebbe dovuto smentire se stessa. Oh, per carità, hanno fatto un'indagine, io mi inchino davanti al procuratore generale di Milano, picchio anche con la testa il microfono e mi inchino.
1: Da quanto tempo
0: non è un articolo di De Bortoli, ma mi inchino lo stesso.
1: Da quanto tempo hai la tessera del PD tu?
0: Aspetta, il nostro ospite è l'economista Michele Boldrin, che è con noi. Buongiorno Boldrin, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
0: È a Milano,
3: buongiorno a tutti.
0: È a Milano.
3: Vi ascolto un po'.
0: Sì. È economista e fa parte del partito Ora, quello lanciato anche con Alberto
3: Ora.
0: Forchiello.
3: Potere a chi lavora.
0: Ah, questo è il sottotitolo, chiamiamo così.
3: Titolo,
0: no.
3: Certo. Perché no, non le piace?
0: No, ma non lo sapevo, la prima volta. Forchielli non ce l'aveva detto, cioè Ora, potere a chi lavora.
3: Vabbè, Alberto dice delle cose, non delle altre, ognuno fa la sua parte.
0: Si,
3: no?
0: Si tiene sempre la parte migliore, Forchielli. Ora, potere a chi lavora, va bene. Allora, Boldrin, vorremmo sapere cosa ne pensa della patrimoniale che è stata rilanciata da Elish Line, ma insomma...
3: Oh signor, che noia, da quanti anni tirano fuori la patrimoniale quando non sanno cosa dire? Allora, vuole la risposta rapida, politica o quella tecnica? Lei mi dica, perché secondo di professione per un po' faccio ancora l'economista serio.
0: Facciamo io quella tecnica e anche politica, tecnica e poi politica.
3: Vabbè, allora, un sistema fiscale che non contenga una tassazione patrimoniale, in particolare sugli immobili, seria e data in mano ai comuni, con dei comuni magari un po' ristrutturati.

0: visto che alcuni microscopici italiani bisognerebbe evitarli, magari è un'altra storia. Non è un buon sistema fiscale, c'è in tutto il mondo, c'è nel paese dove ho vissuto gli ultimi 45 anni, e dove adesso forse mollo, c'è negli Stati Uniti, e ogni volta che io faccio presente che l'IMU che finanzia il comune, in questo caso di St. Louis, prima di Chicago dove ho vissuto, di Los Angeles, sulla mia casa vale 1,5% del valore vero di mercato all'anno, tutti in Italia fanno un salto. Quindi da quel punto di vista sì, in Italia ci sono delle piccole tassazioni patrimoniali sulla ricchezza finanziaria e così via, ma manca un sistema di tassazione patrimoniale. Detto questo, quindi vero. Detto questo, tirarla fuori come soluzione alla distribuzione del reddito, alle disuguaglianze, alla crescita, a questo e a quell'altro, è una bufala allucinante che dovrebbero smettere di farlo.
1: Sì, e poi in genere si dice
0: In secondo luogo,
1: fa
0: aggiungerla.
1: No, si dice
0: Mi finisco subito.
1: fa anche perdere in genere la
0: Beh,
1: sinistra.
0: lasciamo stare, come vede, sto facendo finta di non considerare l'aspetto politico, ovviamente. Aggiungerla come proposta innovativa, senza nient'altro, in un paese con i livelli di tassazione, specialmente sul lavoro dipendente, come quello italiano, beh, insomma, fa tristezza. Bisogna volersi proprio male o voler male agli italiani.
1: Vabbè, quindi
0: Quindi,
1: è un
0: se
1: no
0: avessero la
1: secco.
0: capacità di proporre una riforma radicale del sistema fiscale, come facciamo noi di ora, e anche una riduzione delle imposte complessive perché si riduce la spesa, boh, se è un'altra scusa per far finta di essere socialisti, insomma, dovrebbero svegliarsi, ecco.
1: Però la nostra Giada Messetti, che è sinologa, esperta di Cina, so che tu sulla Cina mi
0: Prego.
1: dicevi che, cara Giada, c'è un tema legato alla casa, no?
2: Sì, no, più che altro adesso a proposito di tassazione sui ricchi, la Cina sta cominciando a intensificare i controlli perfino sui patrimoni offshore e sui guadagni in borsa, cioè quindi alla fine adesso se sei ricco in Cina inizi a avere dei problemi perché c'è questa priorità nel cercare di equilibrare le diseguaglianze e la Cina è abbastanza feroce su questo punto negli
1: Questo lo
2: ultimi
1: fanno.
2: anni.
1: Boldrin ha vissuto in America,
0: Sì,
1: invece
0: però
1: appunto.
0: lei sa meglio, ma anche in Cina, che conosco abbastanza bene, sono anzi parte dell'Institute all'Università di Pechino, dove vado praticamente tutti gli anni per un periodo. Sì, ma in Cina sia la diseguaglianza degli redditi e delle ricchezze, sia la tassazione complessiva è bassissima, proprio bassa da ridere, sembra il famoso neoliberismo col turbo davanti. Il controllo, la capacità dello Stato di controllare tutta una serie di patrimoni è effettivamente estremamente limitata. Quindi mi sembra proprio il caso che la riaggiusti, no? Nulla in contrario, anzi, quando ho avuto modo di discutere la cosa l'ho trovato molto ragionevole. Loro hanno una situazione decisamente diversa dalla nostra. Ben venga un minimo di tassazione alle distribuzioni in Cina, perché altrimenti gli crea dei problemi, niente
3: Sì,
0: male,
3: ma quindi
0: anzi, gliene ha creati.
3: a suo parere le tasse che ci sono adesso sulla casa non sono, insomma, significative sul patrimonio immobiliare in Italia.
0: In Italia o in Cina? Ma
3: In Italia, in Italia.
0: guarda, in Italia il problema è che è tutto disegnato male. Allora, le tassazioni sulla casa, di nuovo, qua parla l'economista, so benissimo che questa roba detta così fa perdere voti, come si dice, no? Però occorre essere onesti, c'è una cosa che abbiamo provato a fare con Alberto nel dare il lancio a questa cosa chiamata ora, che è rivolta molto alla gioventù produttiva, appunto a chi lavora, eccetera, è che il sistema fiscale va rifatto. Ora, il sistema fiscale appropriato, un sistema che dice ai comuni, sentite un po', voi avete potere di tassazione sulla proprietà immobiliare nella vostra area. La proprietà immobiliare è quella che genera i costi che voi dovete sostenere, dagli asili alle spazzature, immondizie o comunque chiamatela come volete, no? Agli acquedotti, alle fogne, ai trasporti. Bene, tassatela adeguatamente, finanziatevi. D'accordo? Come si fa in una grande quantità di paesi del mondo e come è logico che sia, invece di dover dipendere con tutti i giochetti dai trasferimenti dallo Stato centrale. Allora, questa parte andrebbe fatta e si può fare con analoghe di tassazione immobiliare, tra l'altro non basata sul catasto, ma sul mercato, perché negli altri paesi è possibilissimo basare la tassazione sulle rilevazioni di mercato, invece in Italia no, siamo incapaci di leggere i prezzi di mercato. Dopodiché, se la gente dice ma ci tassate troppo, hanno ragionissimo. Specialmente chi ha lavoro, reddito, lavoro dipendente o anche reddito semplicemente visibile, anche partite IVA, quando superano gli scaglioni lì di esenzione o di tassazione separata, Va ridotta quella, va drasticamente ridotta, va ridotta quella e va ridotta la contribuzione sociale perché spendiamo troppo in pensioni, ma sono due cose diverse. Invece, perché i comuni operano adeguatamente ci vorrebbe quello.
1: Boldrin, una domanda sugli Stati Uniti, visto che li conosce molto bene, ha vissuto lì, e su Trump, no? Che segue forse anche meglio di noi. Perché è possibile un sistema per cui le si legge sui giornali che il presidente americano è dedito e molti dei suoi amici a possibili insider trading, a possibili speculazioni di borsa, a possibili come dire, guadagni facili speculando chissà anche sulla guerra eccetera, in tutto questo in un sistema democratico?
0: Perché su questo punto vede, è l'effetto della visione secondo cui il presidente di sicuro sarà una persona per bene. Negli Stati Uniti esiste una legislazione sul conflitto di interessi che è rigidissima, introdotta tantissimo tempo fa, negli anni 70, modificata, aggiustata, rigidissima. Quindi se lei è deputato, senatore, ma anche in altri ruoli, è che sottoposto a blind trust rigido, così, con un'eccezione. E la legislazione dice esplicitamente, perché il presidente è di sicuro mamma santissima, per bene, una persona per bene.
1: Per bene.
0: Il presidente non è sottoposto. Quindi il presidente si lavora sulla fiducia. Fino ad oggi tutti i presidenti, che se fossero repubblicani, che fossero democratici, prendevano, chiudevano tutto comunque in un blind trust il giorno che andavano alla Casa Bianca, poi si arricchivano facendo il libro alla fine, raccontando la lava e la fava.
1: Conferenze.
0: Se ne stavano buoni. Cioè, e stavano buoni. Donald Trump è il cialtrone che è, il folle che è, la tassazione purtroppo, la legislazione purtroppo glielo permette. Ora adesso c'è un po' qualche tentativo di vedere l'extra, perché c'è probabilmente quello che noi chiameremo, suppongo, aggiotaggio, insomma insider trading, però purtroppo, ed è una cosa paradossale, ha ragione, è una follia, la legislazione americana esenta il presidente dagli obblighi sulla trasparenza e il conflitto di interesse, e tutti gli altri invece hanno.
1: Lo considera per bene, quindi dice, considerandolo per bene, non controlliamo quello che fa.
0: È un pazzo criminale. Esattamente.
1: Boldrin, noi però ecco, anche in America c'è tutto il dibattito sui ricchi, ci sono vari ipermilionari che chiedono una tassazione sui grandi patrimoni. Allora, ci dica la ricetta per riequilibrare un po', non tanto in America ma in Italia, i redditi, per non fare in modo che ci siano squilibri che ci sono.
3: E anche quali sono i punti centrali della riforma?
0: Non c'è una ricetta, guardi.
1: Ci dica due o tre cose, non è facile chiaramente dare una ricetta.
3: Poi,
1: semplice. Però.
3: Dice che state progettando una riforma fiscale complessiva, no?
0: Ma noi nel nostro programma abbiamo cercato di parlare di questo, perché ci pare la cosa essenziale, specialmente per la gioventù e la crescita, ridurre, l'ho già detto prima, la parte chiave è, però guardi, è inutile fare riforme fiscali se non si tagliano le spese, perché se no si va a debito e abbiamo visto gli effetti che fa, quindi qua nessuno lo dice. Adesso non credo abbiamo il tempo, se vuole una volta quando l'occasione abbiamo anche il studio, con grande piacere glielo illustro nei dettagli, c'è un problema di ridurre la spesa. Sui super ricchi, più che tassarli, ci sono delle cose che si potrebbero fare per evitare la maniera in cui sono esenti in realtà la tassazione, credo che il problema lì sia proprio di potere. Io sono dell'opinione da tempo che occorre intervenire a livello di antitrust sulla alcuni dei grandi, le grandi concentrazioni di potere, da Google a X, eccetera, eccetera, che hanno anche un livello mondiale, poi ormai non solo negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia, allora sì, in Italia c'è una certa differenza, ma è soprattutto causata dal reddito, è causata dal fatto che c'è una fetta gigantesca di paese, più di metà, che non cresce più, anzi cala, ha dei redditi miseri, e qui torniamo alla politica della crescita, alle scelte fatte in Italia, un paese che si rifiuta di crescere, dove la politica fa l'impossibile per tassare, redistribuire e non crescere, in cui gli investimenti si buttano via 200 e passa miliardi di PNRR, no quasi, e 200 e passa di, come diavolo si chiamava, il super bonus, in cui tutti felici buttano via soldi per trasferirli dal contribuente medio ai pochi fortunati che si rifanno facciate e cappotti, è un paese destinato ad avere una fetta di poveri sempre più alta. Quello è il vero problema. In Italia il problema della disuguaglianza non lo risolviamo redistribuendo, perché gliel'ho fatto il punto anche l'altro giorno in un'altra trasmissione, qui c'era un po' più di tempo. I grandi famosi patrimoni, no? se cominci a pensare di far crescere il reddito dell'italiano medio a botte di redistribuzione, li hai distrutti nell'arco di 10 anni. A parte che scappano, li hai poi distrutti, quindi la Ferrero non ce l'hai più, eccetera eccetera. Non mi sembra un'idea intelligente.
1: Va bene, facciamo così, Boldrin. Quando appunto ritorna a Milano, ci venga a trovare in studio in maniera più compiuta, così abbiamo più tempo. Intanto la ringraziamo, grazie. Michele Boldrin, economista, partito ora che abbiamo scoperto, ora potere a chi lavora. Ecco, questa è la dicitura completa.
2: Il nome intero.
3: Sono tanti o pochi quindi quelli che hanno il potere? Cioè noi lavoriamo, per esempio? Beh, no. Sì. Ma no, che lavoro è?
1: Dai, vabbè, vai in
3: Carlo Salvatore lavora?
1: Sì,
3: ma no,
1: sì,
3: assolutamente.
1: Ma è che sto schiacciando.
3: Le persone in redazione, ma lavorano, no, secondo te?
1: Mini a Lucchetti.
3: Cioè, qui non avrebbe potere nessuno in quest'ottica.
1: Pubblicità.
3: Ma zero.
1: Pubblicità.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
7: O ti senti...
8: ACT!
7: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
20: Ambiente. Il futuro si decide oggi.
13: Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente, Energia,

0: Noi ascoltatori te l'avevamo detto, Giada, eh? Dovevi fuggire da quella trasmissione. Questo è il risultato, non crederci mai, eh?
1: Scusate, ma adesso anche questa storia che bisogna discutere di tutto. Cioè, se io organizzo un festival, invito uno che la dice grossa, perché Harry De Luca la dice grossa, avrò diritto di dirgli guarda, non ti voglio più qua. Per quale motivo devo discutere con uno che dice una cosa che ritengo grossa e grave, no?
2: Grossa e grave, le idee sono grossa e grave. Ha espresso una sua opinione, ma deve esprimere quella degli altri, evidentemente.
3: Vai Donald avanti così, perché senza di te Milan chiude la trasmissione.
2: Giada, sei ancora convinta di restare qui con noi? Sì, sì, sì.
4: Sì, sì, sì, sì. Va bene. Assolutamente. Va bene. Nonostante voi, nonostante te, perché Leo oggi, nonostante te.
5: Giada, sarai la prima che invece di essere lanciata da un nessuno 100.000 viene affossata.
2: Affossata.
4: Esattamente.
2: Allora, vogliamo tornare sulla tragedia che è avvenuta invece in Calabria con quattro braccianti uccisi. Oggi ancora sui giornali ci sono tanti dettagli. Abbiamo alcune domande e la persona che può rispondere a queste domande è il nostro collega Antonio Talia, che saluto. Antonio, ciao. Ciao, grazie di
6: ciao,
2: essere
6: buongiorno
2: qui.
6: Alessandro e buongiorno a chi ci ascolta.
2: Ti abbiamo rubato un attimo per da nessun luogo lontano, ma insomma poi oggi sarai pronto tra poco a dedicarti alla trasmissione del pomeriggio di Radio 24. Antonio Talia, tra l'altro voglio ricordare, tu hai scritto qualche anno fa Statale 106, viaggio sulle strade segrete dell'Andrangheta, conosci molto bene quelle zone. La domanda che ci poniamo tutti è, e che si pongono anche oggi gli inquirenti, è quello che è successo, tragedia inenarrabile, è possibile senza una sorta di avallo dell'Andrangheta?
6: Allora, prima vorrei parlare un attimo del contesto, perché sennò appunto non riusciamo a rispondere alla domanda. E quando parliamo di Calabria, quello che molto spesso non viene in mente agli ascoltatori è che parliamo di una regione molto vasta, con degli appezzamenti agricoli molto estesi e contemporaneamente una regione molto spopolata, in cui comunque lo spopolamento fa sì che ci siano appunto da un lato dei massicci fenomeni di immigrazione che vengono poi insomma impiegati nei campi, e dall'altro lato un controllo del territorio molto difficile. In questo controllo del territorio molto difficile ovviamente sappiamo che esiste un'organizzazione criminale, che è un'organizzazione criminale transnazionale come l'Andrangheta, che esercita ahimè un controllo sul territorio molto vasto. Ora, bisogna secondo me fraintendere il tipo di controllo che viene esercitato. Dire che l'Andrangheta è coinvolta direttamente nell'omicidio dei braccianti, secondo me, ma questo poi ovviamente lo vedranno le indagini che sono ancora in corso, secondo me è un equivoco. Okay. L'Andrangheta ha un controllo del territorio che si rivolge anche al controllo dei braccianti, ma come? In maniera indiretta. Abbiamo visto che l'omicidio è stato condotto da altri immigrati, sì. Da appunto i cosiddetti caporali. Ora, secondo un rapporto recente sulle agromafie del CNR, gli immigrati clandestini che vengono impiegati nei

0: campi in Calabria con modalità di caporalato sono fra gli 11.000 e i 12.000. Molto spesso, sempre secondo questo rapporto, questi caporali sono dell'etnia o delle etnie che poi vengono impiegate nei campi. E che cosa fa l'Ndrangheta? L'Ndrangheta ha sicuramente un interesse da un lato nella immigrazione clandestina, e dall'altro lato ha un interesse nel controllo del territorio.
1: Sì.
0: Questo controllo del territorio sul fronte del caporalato viene poi appaltato a persone della stessa etnia,
1: quindi,
0: quelle che vengono impiegate.
1: Stanno sopra e controllano, ma poi, diciamo così, usiamo questo termine anche se non si dovrebbe perché non è niente di legale, subappaltano tutta la gestione dei braccianti, per cui magari è una situazione anche sfuggita al controllo, no? Lasciata un po' alla gestione dei migranti stessi, che si strutturano tra caporali e chi sta sotto, ed è finita in una tragedia di questo genere, anche perché molti dicono non è che giovi moltissimo l'Ndrangheta una azione di questo genere, tant'è vero che adesso inquirenti, giornali, fari sono tutti puntati su questo.
0: No, decisamente non conviene tutta questa attenzione. Nel contesto di moltissime aziende che operano nella legalità in Calabria, esiste ovviamente un avallo di organizzazioni criminali che si limitano magari a percepire un piccolo, però poi moltiplichiamolo appunto per 12.000 persone, una piccola tassa su quello che succede nel sottobosco dell'immigrazione clandestina. Ti faccio un esempio che secondo me è molto rilevante per la storia che stiamo cercando di raccontare. Qualche settimana fa a Sant'Agata del Bianco, che è un comune della provincia di Reggio Calabria, è stata ritrovata una raffineria clandestina di cocaina. All'interno di questa raffineria clandestina di cocaina non sono stati arrestati dei calabresi. Era una organizzazione latinoamericana con dei colombiani e che poi raffinava la cocaina e la spediva a un'organizzazione che stava a Roma. Ora, può sembrare paradossale che non ci fossero delle persone coinvolte con l'Ndrangheta arrestate direttamente in questa inchiesta, però da quello che sta emergendo dalle indagini è che anche in questo contesto c'era una sorta di longa manus, di beneplacito da parte dei boss locali, che sapevano ovviamente di questa raffineria,
1: però
0: si limitavano a percepire una tassa e poi garantivano
1: fare,
0: che tutto quanto andasse avanti senza intoppi.
2: Siamo una specie di Stato che controlla senza intervenire direttamente, diciamo così.
1: Esatto,
0: sì, però contemporaneamente non vorrei che insomma ci... Allora, fra un anno, il 15 agosto del 2027, saranno 20 anni dalla strage di Duisburg, che tutti quanti ricordiamo.
1: Come no?
0: E tutti quanti ci svegliamo a livello di media e di istituzioni scoprendo con la strage di Duisburg che la 'Ndrangheta era diventata qualcosa di transnazionale. Ma chi studia il fenomeno da tempo lo sapeva da almeno 10 anni che la 'Ndrangheta era un fenomeno transnazionale. Non vorrei che questa strage di migranti fosse una sorta di allarme in ritardo che suona ancora una volta, anche perché i rapporti tra la 'Ndrangheta e organizzazioni di quella zona del mondo non sono una cosa nuova. La D Company, che è una grossa organizzazione mafiosa pakistana che fa capo a Dawood Ibrahim, e questa è un'inchiesta di qualche anno fa, si era messa d'accordo con dei gruppi ndranghetisti per fare uno scambio di Kalashnikov che arrivavano dal Pakistan da scambiare al porto di Gioia Tauro con partite di cocaina che invece arrivavano dall'America Latina.
1: Quindi
0: i rapporti non sono nuovi. Ovviamente non stiamo dicendo che la D Company, che è un'altra multinazionale del crimine, sia coinvolta nella strage dei migranti, ma i rapporti ci sono. Sono tesi, nel senso sono stati stabiliti da tempo, e è probabile che all'interno di questo contesto ci siano poi anche degli accordi su scala minore, ovviamente con personaggi minori, poi per l'arrivo di immigrazione clandestina e l'impiego nelle campagne.
1: Grazie Antonio Talia, ti lasciamo al tuo lavoro, noi andiamo al traffico.
3: Strade in diretta.
4: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo

0: Appuntamento con la viabilità. Lunghe code per incidente sulla 11 Firenze Mare tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. Sempre per incidente si viaggia in coda sull'autostrada del Sole nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, disagi in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, anche in questo caso per incidente, code tra la diramazione per Ravenna e Imola in direzione Bologna. Code per incidente sulla A22 del Brennero tra Chiusa Valgardena e Bolzano Nord in direzione Modena. Infine, vediamo i disagi più importanti per un mezzo in avaria che si registrano sulla 7 Milano-Genova. Lunghe code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 10:45. Buon viaggio.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Comunque non fate sentire in colpa noi consumatori per quello che è successo, perché sono gli intermediari quelli che ci guadagnano più di tutti sfruttando questa gente.
1: Anche con un controllo dall'alto non capillare, ma che viene demandato poi ai caporali del posto, il compito, il ruolo dell'andrangheta c'entra sempre, no? Qui è come Gaza, no? Genocidio non genocidio, ma la gente muore lo stesso. È tutta questa la differenza che c'è. La gente morirebbe meglio se sapesse che non sta morendo per genocidio. Ma io non lo so, io dico, ma che vi bevete la mattina? Che vi bevete?
2: Io oggi non avevo neanche il pass nuovo, non ho potuto neanche bere ancora un caffè, incredibilmente, per esempio. Però, cara Giada, caro Leonardo, oggi è il 4 giugno.
3: E tu mi dici?
4: È l'anniversario.
2: Dai, diglielo.
4: È l'anniversario del massacro di Piazza Tiananmen del 1989.
2: Ah, attenzione!
5: Esatto.
2: Attenzione, ha detto massacro, sono le proteste di Piazza Tiananmen.
4: Sì,
2: non essere troppo poco filo cinese. Le proteste.
4: No, nel senso, lì ci fu effettivamente, sì, insomma, l'esercito popolare, sì, di liberazione sparò contro gli studenti che chiedevano,
5: infatti, liberò
4: riforme
5: la piazza,
4: in chiave
5: liberò
4: la piazza.
5: In quel senso di liberazione.
2: No, attenzione, perché Marco Rubio, ieri segretario di Stato americano, ha parlato la censura, non placherà tutti questi fatti storici, coraggiosi. Poco fa ha risposto a Pechino. Allora, devi assolutamente tradurci questa dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning, che dice: le parole di Rubio distorcono i fatti storici, le osservazioni errate formulate dalla parte statunitense distorcono i fatti storici, diffamano il sistema politico e il percorso di sviluppo della Cina e costituiscono un'ingerenza negli affari interni del paese.
4: È molto cinese come dichiarazione. Loro, appunto, tutte queste accuse che vengono ancora fatte contro quello che è successo nell'89, vedi, usano la parola ingerenze,
2: esatto,
4: esterne, proprio perché loro hanno questo modo di dire gli affari interni, e Tiananmen in questo caso è un affare interno, e secondo i cinesi, cioè secondo il governo cinese, in quel momento bisognava fare quella cosa lì, proprio perché poi da quel momento lì la Cina è partita, diciamo, è diventata la seconda potenza mondiale, ha preso la rincorsa, tutta una serie di cose, quindi dicono non ammettono che qualcuno

0: commenti quei fatti lì. E ancora oggi, diciamo,
1: infatti,
0: poi,
1: ancora oggi
0: che in Cina
1: c'è la censura.
0: Sì, in Cina esattamente. Cioè, è una delle classiche cose che se tu cerchi sui siti cinesi non trovi. A lungo i cinesi, per parlarne, l'hanno chiamato il 35 maggio per evitare la censura. E però ad esempio anche DeepSeek, se tu chiedi a DeepSeek cose su quel tema lì, ti risponde che non può
1: non
0: parlarne,
1: ne sa, non
0: che,
1: ne sa, ne, vedi, vedi.
0: Che non ne sa, quindi
1: però,
0: insomma, sì, è proprio un tabù.
1: È un tabù. La disfida americana o cinese si svolge anche sui campi di basket. Attenzione, ci sono le finali NBA in questo momento. Tra l'altro devo dire, il nostro Andrew Spannaus, che è di New York, non tifa New York. Cioè, ma voi capite gli americani come sono stati? Cioè, ieri gli ho chiesto conferma e gli ho detto: ma è vero che sì, sì, effettivamente non mi sono mai stati simpatici. È di New York. Cioè, come so? Vabbè, è così. Però c'è una questione legata a un grande cestista americano,
0: sì,
1: no? Che è Steve Curry.
0: Stephen Curry, che praticamente ha firmato il suo marchio che produce abbigliamento sportivo e tutta una serie di altre cose, ha fatto un accordo decennale con Li-Ning. E voi direte: che cos'è Li-Ning? Allora, Li-Ning è una delle più grandi aziende di, appunto, di abbigliamento sportivo e non solo, fondata nel 90 da un ex atleta cinese vincitore di 3 ori olimpici alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, che da tempo sta cercando di diventare una potenza globale nel basket. Ci sono dei colleghi di Stephen Curry che avevano, lui si è, diciamo, si è incuriosito provando delle scarpe che stavano già usando dei suoi colleghi,
1: sì,
0: che sono Dwayne Wade e Jimmy Butler, e questo per dire che tra l'altro ha fatto un contratto da 400 milioni di dollari.
1: Ecco, sei incuriosito secondo me anche per quella cifra.
0: No, perché aveva avuto offerte, no? Aveva avuto offerte da aziende americane più alte. Però ha preferito la Cina perché ovviamente questa azienda cinese gli dà un accesso poi privilegiato a tutto quello che è il mercato cinese, perché il mercato cinese, ricordiamoci, al momento ha 500 milioni, 600 milioni di classe media. In più il basket, l'NBA, da tanto tempo sono entrati in Cina, è molto seguito, nonostante ci sia stato un blocco negli ultimi anni, perché a un certo punto il direttore generale degli Houston Rockets ha fatto un tweet di sostegno alle manifestazioni di Hong Kong nel 2019, quindi la Cina ha per alcuni anni ha chiuso, diciamo, il mercato cinese all'NBA, anche quello dei diritti televisivi.
1: Ma il mercato c'è. A proposito
0: l'anno scorso, esatto,
1: di sport.
0: No, però questo per smentire il fatto che, cioè, stiamo attenti a pensare alla Cina ancora come il paese che fa le cinesate, i prodotti a basso costo.
1: No,
0: questo è il
1: contratto da 400
0: concetto.
1: Milioni di dollari. A proposito di sport, tu, Leo, ti sei reso conto che ieri ha giocato la nazionale di calcio? Io vorrei sapere.
2: Ho visto stamattina.
1: Io me ne sono accorto scanalando sui canali.
2: Vabbè, era un under 21 con Donnarumma in pratica.
1: Sì, ma però era la nazionale italiana.
2: Un under 21 perché, con Donnarumma.
1: Sì, perché è affidata ad interim
2: a Baldini.
1: Al CT dell'under 21.
2: Non era proprio nazionale.
1: Però
2: era un under 21 con Donnarumma.
1: No, io vorrei chiedere agli ascoltatori. Tu, Giada, non l'hai vista, tu sei atea, vabbè.
0: No.
1: Neanch'io, io
0: no,
1: lo
0: sapevo. Mi aveva colpito perché l'altro giorno stavo guardando il TG di Mentana e Mentana ha detto: ah, scopriremo se è più seguito il calcio o il tennis.
1: Beh, ma non c'è dubbio, cioè, ieri è stato più seguito, cioè, non lo so, ma non lo so, magari no, perché il tennis era sulle piattaforme a pagamento, ecco, parliamoci chiaro, mentre la Rai non,
0: però secondo me a livello emotivo,
1: ma dai, voglio dire, ma ieri è stata, in questi giorni si segue il tennis, e appunto questo è il tema. Ma chi ha seguito, ma lo dico con affetto e con rispetto, cioè ci sono i mondiali di calcio tra pochi giorni e noi facevamo un amichevole con Lussemburgo. No, ma
2: vabbè, però questo non vuol dire, perché nei mondiali,
1: no, ma ragazzi,
2: per esempio,
1: ma
2: c'è anche Capoverde, se non sbaglio, quindi
1: sì, ma ai mondiali
2: sì, però
1: ma
2: è Capoverde
1: ma ho capito, ma cioè a pochi giorni dai mondiali tu fai un amichevole con Lussemburgo, non ti viene un,
2: ma bisogna
1: un magone,
2: fare
1: una stretta allo stomaco,
2: bisogna fare
1: un quelli
2: amichevole che abbiamo qualche possibilità di vincere.
1: 1-0 1-0 con Lussemburgo,
2: sì,
1: di corto muso.
2: Era un under 21 con Donnarumma, non so se l'ho già detto.
1: Sì, forse sì. Vabbè, io andrei al giornale radio. Mamma mia, mi è venuta una stretta al cuore a sapere che ieri c'era l'Italia.
2: Io comunque sono stato
1: giocava
2: in Lussemburgo. Tu ci sei stato?
1: No, giornale radio.
2: Pioveva.
3: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
9: crolli improvvisi.
10: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
12: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
13: Passa Intred.
14: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
13: Passa Intred.
14: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
13: Connessi sempre.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Con ETS2 il prezzo delle emissioni entrerà in nuovi settori, dagli edifici ai trasporti. Anche le imprese dovranno leggere con attenzione questo cambiamento. Sentiamo Federico Caneva, Business Development Manager in Alperia.
17: L'ETS2 introduce un nuovo elemento di attenzione per le aziende. Il costo della CO2 potrà riflettersi sull'uso dei combustibili e sulle spese energetiche. Per questo diventa importante conoscere la propria esposizione, valutare gli impatti e pianificare interventi capaci di ridurre il fabbisogno energetico. La transizione richiede competenze tecniche, capacità di lettura normativa e scelte coerenti sul proprio modello energetico. Alperia affianca le imprese nell'analisi del quadro regolatorio e nell'individuazione delle soluzioni più adatte, efficienza di processi, elettrificazione dei consumi e sviluppo di energia da fonti rinnovabili.
16: Anticipare il cambiamento è una scelta strategica. Scopri di più su alperia.eu.
18: Sono le 10.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Violata la tregua annunciata nella notte tra Israele e Libano, raid nel sud del paese. 9 attacchi tra Mosca e Kiev dopo i droni su San Pietroburgo, vittime a Kherson in Crimea. Premio Strega, nominata la Sestina finalista, guida Michele Mari, seguono Nucci e Pizzorno. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. È già stata violata la tregua annunciata nella notte in Libano. I media ufficiali libanesi riferiscono di attacchi israeliani nel sud del paese poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano a seguito dei colloqui a Washington, e le forze israeliane avvertono: non andate a sud del fiume Zarani. Guerra in Ucraina. Dopo i droni lanciati da Kiev su San Pietroburgo nel giorno dell'apertura del forum economico, vanno avanti gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev.
20: Dopo l'attacco ucraino di ieri a San Pietroburgo, colpiti un terminal petrolifero e la base navale di Kronstadt, poche ore prima dell'apertura in città della cosiddetta Davos russa, il Cremlino aveva annunciato una risposta sistematica. Nella notte ha lanciato quasi 300 droni sull'Ucraina. Si registrano 2 morti e 9 feriti a Kherson, danni in un impianto industriale alla periferia di Kiev. L'Ucraina invece colpisce la Crimea occupata, 3 i morti. E gli attacchi, sempre più in profondità in territorio russo, come quello di ieri, sono anche citati da Bloomberg tra i fattori che starebbero spingendo 3 dei principali alleati dell'Ucraina, Germania, Francia e Regno Unito, a considerare plausibile un dialogo con Mosca per porre fine alla guerra. I paesi starebbero discutendo dell'opzione con Kiev, convinti che la bilancia si stia inclinando a suo favore. In Europa, intanto, un accordo tra Kiev e Budapest sblocca le procedure per l'avvio dei cluster per l'adesione all'Unione dell'Ucraina. I primi incontri sono in calendario per il 15 giugno. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Ora in Italia, fine vita al Senato, stop della maggioranza, il DDL torna in commissione.
0: La maggioranza frena sul fine vita. L'aula di Palazzo Madama accoglie la questione sospensiva avanzata da Fratelli d'Italia sul DDL a firma del Dem Alfredo Bazoli, condiviso da tutte le opposizioni. Il testo torna nelle commissioni riunite di giustizia e sanità, dove è in esame il provvedimento di maggioranza sullo stesso argomento e dove sono attesi emendamenti per modificarlo. Attacca Bazoli, per il quale si prendono in giro gli italiani. Il rinvio in commissione significa affossare la legge, il definitivo seppellimento, non c'è più tempo, tra un anno finisce la legislatura. Stesso parere dei 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. Da Fratelli d'Italia rispondono che il rinvio invece serve ad arrivare a una proposta di legge quanto più condivisa per il bene degli italiani, evitando velleità ideologiche. Tutto questo nel giorno in cui un'ottantenne triestina affetta da una rara patologia neurodegenerativa generativa è morta in Svizzera, dove è dovuta andare per avere accesso al suicidio medicalmente assistito. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
18: Sarà una sestina guidata da Michele Mari a contendersi la vittoria del Premio Strega 2026.
21: Torna a essere una sestina quella dei finalisti del Premio Strega. Al primo scrutinio, in cui ogni votante ha dato 3 preferenze, al primo posto è arrivato Michele Mari con I Convitati di Pietra, Einaudi, favorito anche per la vittoria finale, seguito da Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, Feltrinelli. Terzo posto della classifica parziale per Bianca Pizzorno con La sonnambula, Bompiani. A seguire Teresa Ciabatti con Donna Regina, Mondadori. E infine Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, secondo romanzo Einaudi in finale. Non essendoci alcun piccolo l'editore fra i primi 5, si è applicata la clausola in vigore da qualche anno ed è entrato in finale il romanzo del piccolo editore con più preferenze, Vedove di Camus di Elena Rui Lorma. Quest'anno il numero complessivo dei votanti è salito a 800. 460 sono i cosiddetti amici della domenica, ossia persone del mondo della cultura, 245 i votanti all'estero identificati dagli istituti italiani di cultura nel mondo, infine 95 fra voti collettivi e lettori forti. Finale a Roma l'8 luglio, in via eccezionale per festeggiare gli 80 anni del premio in Piazza del Campidoglio. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Ed è tutto, grazie a Carlo Salvatore in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiore 24 torna alle 11:00.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
4: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: comincia una guerra. Allora, le 10:09 è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, caro.
1: Sta mangiando una patatina.
0: Giada sta mangiando le patatine.
2: Prendo il caffè, vedi?
0: Sì, no, tu fai pure. Tu un caffè?
2: Ma io sto bevendo il caffè.
0: Ah, non è già ora di grappa lì a Gemona? Via, no, con i luoghi comuni, dai, sui friulani, la gnappa, e via le!
2: Gnappe. In Friuli è sgnappe in casa.
0: Ah, le sgnappe? Aspetta che deve... Sì. Buttalo nella carta... Vabbè,
2: ma vogliamo sottolineare, sì, questa canzone bellissima che è appena andata in onda?
0: È di Lucio Dalla, sì. Come profondo il mare, una delle più belle di Lucio Dalla. Allora, e tra l'altro non è né nato né morto qui a giugno, non so, è stato mandato in onda così. Va bene.
2: Perché è bella.
0: No, ma tu ti rendi conto che io da 9 anni vado in onda così? Cioè, tu sono 9 mesi, probabilmente.
2: Scusa,
0: già non lo so.
2: Come si chiamano quei video dove c'è ASMR?
0: Ah,
2: come
0: sì,
2: si
0: sì,
2: dove
0: tutti
2: ci sono
0: i rumori.
2: Sì,
0: sì.
2: Leo, potresti lanciarti in questo caso?
1: Non li conosco, non so che video sono. Cioè. No,
0: c'è quello del phone, c'è quello dei...
2: C'è gente che o con le unghie fa dei rumori oppure mangia...
1: Ecco, mi ci ritrovo,
2: oppure...
1: sì,
0: solo che hai finito le patatine, quindi non...
2: Hai finito il rumore.
0: Allora, no, giusto per concludere la questione della nazionale italiana. Tra l'altro mi ha incuriosito ieri il CT della nazionale Baldini, perché ha fatto una dedica molto particolare prima del suo esordio. Purtroppo ha vissuto una tragedia familiare, nel senso che è morto il cane della figlia. Sono cose terribili quando succedono, e in lacrime, quasi in lacrime, Baldini.
3: A chi lo devo dedicare, che non è una persona, ma non ci riesco, perché è un cane, ma non ci riesco perché era il cane dei miei figli, non ci riesco, è un'emozione troppo grande. Io sono stato 6 anni senza allenare, ma non ce la faccio perché pensa quando mi è morto mio padre.

0: padre, che quando si perde un padre, anche se avevo 86 anni, non ho sentito un dolore da dover piangere, sapevo che era una cosa naturale. Non ce la faccio. Se penso a lui, a questo cane, ora vorrei smettere perché non mi vale di cadere nel patetico. Sono contento di avervelo detto, però mi scoccia perché l'ambiente del calcio, provare questo tipo di emozioni, più delle volte si viene derisi e io, quando sento la derisione, divento un'altra persona, divento una persona troppo ignorante, quindi è meglio ad oggi rappresento l'Italia.
1: Vabbè, vabbè, ma io lo trovo molto umano. Qualcuno magari ha criticato, ma come, quando è morto il padre? Ha detto a 86 anni ho trovato una cosa, come dire, si può morire a 86 anni, no? L'ho trovata una cosa abbastanza nell'ordine delle cose, della vita che possono succedere, mentre evidentemente questa morte del cane improvvisa
2: Anche perché non
1: ha
2: avevo 86
1: scioccato.
2: anni.
1: No, no, no, no, il cane
3: No,
1: no.
3: forse è l'improvviso che sempre
1: Ma
3: spiace.
1: sì, insomma, e poi effettivamente quella cosa che nel calcio non si può piangere, bisogna sempre essere, no?
2: Duri.
1: Duri, duri, cattivi. Vamo!
2: Ho visto che.
1: Posso dire una cosa? Non c'entra niente. Io darei una penalità sportiva a tutti coloro che esultano dicendo
2: Ma era
1: vamo!
2: cosa, credo, nata dallo staff di chi? Di Sinner, forse?
1: Ma no, è una roba spagnola, è una roba più insopportabile che esiste, l'esultanza
2: Ma è
1: più
2: nato dallo staff di
1: insopportabile.
2: Sinner, forse,
1: Ma no,
2: che
1: ma che
2: quando
1: di
2: lui
1: Sinner?
2: faceva
1: Ma è
2: gli.
1: spagnola,
2: Sì, ho capito, ma
1: vamo,
2: non è che anche
1: vamo!
2: se uno è
1: Ma
2: spagnolo.
1: sono gli spagnoli, da quando è iniziato, boh, il Barcellona, gli spagnoli, vamos! Tutti esultano,
2: Ma
1: vamos!
2: nel tennis lo si fa
1: Da
2: molto
1: Nadal,
2: adesso.
1: forse è stato Nadal.
2: Poi adesso lo staff di Sinner lo
1: Ma
2: fa
1: tutti,
2: con.
1: vamos! Gente che vince a briscola col nonno, vamos! Ma che cacchio, ma stati zitti, ma urla, viva, dai, e andiamo,
2: Le
1: vamos!
2: polemiche sterili di Alessandro Milan. Facciamo.
3: Sì, stavo
2: Facciamo la rubrica con la voce. Si può fare?
1: una delle polemiche
2: Dallo
1: più
2: speaker.
1: stupide
2: Fate
1: mai fatte,
2: fare le polemiche sterili di Alessandro
1: guarda, è
2: Milan.
1: arrivato Martin, ha chiesto il caffè, è uscito giusto, vamos alla macchinetta, ma che è Martin, è un
2: Ogni
1: caffè,
2: volta
1: ma
2: che vedo Martin mi ricordo il libro di Jack London, Martin Eden o Eden.
1: ma cosa c'entra, c'è bel nome,
2: Ma perché mi ricordo la fine di questo romanzo, dove Martin, il protagonista, si avvia in mezzo al mare e praticamente muore, si suicida andando da solo in fondo al mare, a
1: tutto a
2: piedi,
1: posto,
2: camminando.
1: Martin.
2: Martin, mi auguro che non sia anche questa la tua
1: No,
2: fine, se non verrai confermato a Radio 24.
1: ma è stato confermato già. È
2: Ah, ti ha
1: stato.
2: già confermato? Che errore! Madonna! Che errore grave!
1: Attenzione, attenzione, c'è il promo.
4: Amico italiano, hai lamentele inutili? Problemi che non troveranno mai una soluzione? Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente.
1: Ecco, io sono qui. Oggi Lorenzo Nespoli è arrivato, ha trovato parcheggio. Vamos,
3: Ma
1: parcheggio!
3: scusa,
1: Ma che
3: Milan,
1: cazzo?
3: scusami, ma ti dà fastidio il suono, la lingua?
1: È che
3: Cosa
1: lo
3: ti dà
1: fanno
3: fastidio?
1: tutti, lo fanno tutti nel
3: Dal
1: mondo
3: fatto
1: ormai.
3: che.
1: Cioè, tu giochi a
3: Ok.
1: padel, c'è uno che fa un punto, vamos! Si gira e dico, ma tira una racchettata nei polpacci se lo rifai. Cioè, è diventato, come
3: vedo.
1: dire, l'urlo di esultanza di tutto un certo mondo
3: Mondo.
2: È lo staff di
1: invasato.
2: Sinner che l'ha.
1: Non l'ha creato lo staff di Allora, sono le 10:16 minuti, dai, torniamo
2: Andiamo
1: seri.
2: al traffico.
1: No, non c'è il
2: Vento forte fra San Vittore e
1: traffico non c'è
2: Caianerullo.
1: da sei anni
2: Coda
1: a
2: tra
1: questo.
2: Roncobilaccio e Barberino del Mugello.
1: No, dobbiamo rioccuparci di un.
2: Veicolo fermo a Castelfranco Veneto.
1: Dobbiamo rioccuparci di un caso molto serio,
2: Ecco.
1: perché ci vogliamo collegare con l'Egitto. Io ieri, tra l'altro, l'ho vista anche, l'ho intercettata a chi l'ha visto, la seguiamo anche noi questa vicenda, la vicenda di una cittadina italiana che è di fatto segregata in Egitto, non può tornare nonostante abbia un marito, un ex marito violento, il padre della figlia violento, minaccioso, condannato in Italia. E Nessi Guerra, Nessi? Buongiorno. Buongiorno.

0: Buongiorno e grazie.
1: Buongiorno, eccomi, grazie.
0: Allora, sì. Io intanto come va? Ricordaci in breve la tua situazione, che è la situazione un limbo, secondo me, abbastanza incredibile, nonostante le autorità italiane dicano ci stiamo occupando, ma io non so che cosa si aspetti nel mandare un aereo e riportarla a casa per motivi di sicurezza. Esatto. Comunque, prego, prego Nessy.
1: Sono un po' scossa in questi giorni perché le ultime notizie che sono arrivate non sono state molto positive. Ecco, negli ultimi giorni il mio ex avrebbe minacciato il nostro console onorario, il quale ha preso un bello spavento, poverino, e avrebbe minacciato gravemente, sottolineo, perché gli avrebbe sostanzialmente detto: se non mi dai dei soldi ti faccio sparare nelle gambe. E io questa la ritengo una cosa veramente grave e mi auguro che dopo queste minacce intervengano, perché adesso non sono più solo io che grido aiuto, che vengo minacciata, io, la mia famiglia e i miei avvocati, adesso ci sono anche dei funzionari dello Stato italiano che insomma stanno rischiando la loro vita, quindi mi auguro veramente che adesso qualcuno intervenga. E noi viviamo costantemente nella paura, chiuse in casa, abbiamo paura ovviamente che lui ci trovi, e in più adesso si è aggiunta questa condanna a 6 mesi di carcere, sì, a mio carico. Che
0: sì, ricordiamo
1: perché
0: una condanna per adulterio incredibile. Esatto. Anche questo, se ho capito bene, tra l'altro il tuo ex marito ha detto: se mi ridai la bambina io ritiro quella denuncia di adulterio, quell'accusa di adulterio.
1: Esatto, agghiacciante anche solo immaginare una scena del genere, perché consegnare una bambina a un soggetto disturbato ovviamente è impossibile anche solo immaginarlo, ecco, e purtroppo c'è di mezzo appunto questa bimba di soli 3 anni che colpe non ne ha, e io sottolineo che deve essere fatta voce insomma dell'interesse superiore del minore, perché avrebbe diritto insomma a vivere in sicurezza, avere una vita non nella paura, nella diciamo paura costante insomma di essere rapita, di essere minacciata, diritto insomma a poter frequentare un asilo, e tutte queste cose non stanno venendo considerate minimamente, ecco.
0: No, diciamo che il fatto che questa persona che ha minacciato appunto il viceconsolo onorario ha fatto anche delle minacce esplicite anche alla premier Giorgia Meloni, insomma mi sembra di capire, Nessy, non è una persona molto in bolla, come si suol dire.
1: Certo.
0: No? Forse alzando così il tiro
2: l'autorità egiziana
0: fa anche in qualche modo gioco nel senso alla situazione, a dire adesso risolviamola questa situazione, perché se è una persona così fuori dal controllo forse qualcuno capirà che bisogna.
2: Ma poi il console italiano, che secondo lei sarebbe stato minacciato da questa persona,
0: ha confermato lui stesso,
2: non ha fatto una denuncia alle autorità egiziane?
1: La nostra ambasciata ha fatto una segnalazione alle autorità egiziane, e a quanto io so ieri il console si è recato al Cairo presso l'ambasciata proprio per discutere quali saranno le prossime mosse insomma a seguito di queste minacce e aggressioni. Mm. Anche perché sarebbe stato anche aggredito fisicamente prima di essere minacciato. E questo, come potete immaginare, grava tantissimo la nostra situazione, perché sono anni che noi comunque gridiamo aiuto, che riferiamo a tutti che questa persona è disturbata.
0: Ma scusa, ma che tipo di appoggi ha? Cioè, nel senso, perché può impunemente muoversi così e fare quello che fa in Egitto?
1: Noi questa è una domanda molto interessante, perché ce lo chiediamo quotidianamente, non riusciamo a capire come mai, nonostante tutte le nostre denunce, nonostante tutti i suoi atteggiamenti minacciosi anche all'interno dei tribunali, non venga fermato. Noi sappiamo che lui sta tessendo una rete di contatti non da poco ad Hurghada, ha parecchie conoscenze, e quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è che ci sia qualcuno che sotto lo sta supportando, lo sta aiutando, altrimenti non si spiega, è veramente surreale.
2: E nel frattempo lei per la giustizia egiziana risulta latitante.
1: Esatto, lui è riuscito a farmi passare a me per l'imputata, la carnefice, quando in realtà dovrebbe essere lui a essere domiciliare o almeno in

0: carcere, ecco. E invece siamo noi che siamo costrette, noi vittime che siamo costrette a nasconderci e stare chiuse in casa e a nasconderci anche dalle autorità egiziane a questo punto.
1: Infatti, come ci diceva l'altra volta, lei ha paura anche di uscire per strada, e anche i suoi genitori, se non sbaglio, perché temono di essere riconosciuti, no?
2: Non è facile.
0: Sì. Mio papà è stato aggredito più volte, tra l'altro, dal mio ex. Mio papà è un invalido civile di 70 anni, quindi insomma è stato aggredito. Mio ex ha cercato di dargli anche una testata. Insomma, non abbiamo passato dei momenti tranquilli, ecco, e abbiamo fatto anche delle denunce. Non riusciamo veramente a capire come mai nessuno lo
2: Sì,
0: ferma.
2: nessuno intervenga. Giada, tu che.
3: No, io volevo appunto chiederle, perché appunto lei vive anche con i suoi genitori, la piccola, volevo sapere un po' come stanno anche loro in questa situazione. Suo padre ha rilasciato un'intervista abbastanza drammatica qualche giorno fa in Italia, quindi volevo sapere come vivete, come state, insomma, da quel punto di vista lì.
0: Sì, mio
3: La bambina.
0: papà è tornato da poco e non viviamo bene perché loro soprattutto perché sono stati strappati dalla loro realtà, piccola realtà di Sanremo e sono stati catapultati qui in Egitto in mezzo a questi problemi e non è facile, ecco. Noi cerchiamo ovviamente di vivere le nostre giornate in maniera più serena possibile, ecco, con quanto più possiamo contenere, anche perché c'è la bambina e quindi cerchiamo di non trasmetterle nessuna negatività, rispetto a questa brutta vicenda. Però è logico che siamo stanchi, sono 3 anni che questa storia va avanti, abbiamo veramente bisogno che il nostro governo faccia un passo, faccia una richiesta, ci faccia fare un rimpatrio di sicurezza, perché è chiaro che non siamo più in sicurezza qui. Per quanto la nostra ambasciata possa seguire il caso, facciamo i colloqui, parlano con gli avvocati, mi hanno anche dato una macchina con un autista che mi accompagna alle udienze e mi scorta fino a tornare indietro, insomma, per motivi di sicurezza. Non è sufficiente.
1: Ma
0: Sufficiente, non è
1: come fa ad andare
0: sufficiente.
1: all'udienza se è ricercata? Cioè non la fermano quando poi si reca all'udienza?
0: Sì, fino all'ultima udienza io sono potuta andare perché appunto avevo pagato la cauzione, tra il primo e il secondo grado c'era la possibilità di pagare la cauzione e quindi di sospendere l'esecutività della pena. E adesso non c'è la possibilità di pagare la cauzione e sabato il mio avvocato depositerà il ricorso in Cassazione e farà anche una richiesta appunto per far decadere l'esecutività della sentenza, ma non, come mi spiegava non è... È
1: Sicuro che si
0: diciamo a
1: possa.
0: discrezione del giudice, quindi non è sicuro che
2: Sì,
0: accettino.
2: io davvero non capisco perché non si intervenga da autorità, da parte delle autorità italiane. Adesso non lo stavo dicendo del governo italiano, dopo le persone pensano che sia una critica, non è questione di critica. Tutti in questo caso siamo dalla parte di Nessy Guerra e della risoluzione. E quindi le autorità che devono intervenire, in questo caso sono il governo italiano. Che dicono ci stiamo impegnando, evidentemente non è neanche una facile soluzione, non è che uno può andare a fare un'esfiltrazione in un territorio straniero, però qualcosa si potrà fare un po' per
1: Ma
2: motivi di sicurezza, come
1: adesso
2: ci
1: il
2: dice Nessy
1: suo
0: Guerra.
1: ex di fatto sa dove voi state?
0: No, per fortuna no, altrimenti sarebbe già arrivato qua sotto casa con la polizia. Sì.
1: Perché, però scusi, adesso, ma mi viene da pensare che effettivamente la polizia non vi sta neanche forse cercando molto, perché effettivamente.
2: Adesso forse il collegamento, adesso vediamo se si ripristina. Sì, quello che dici tu, Leonardo. Tra l'altro, Nessy Guerra, se l'avete vista in foto, è anche bionda, bianca di carnagione, cioè non è una persona che magari passa
1: Cioè, sembra una
2: inosservata, no, in
1: situazione
2: Egitto.
1: interlocutoria, diciamo
2: Sì,
1: così,
2: sì.
1: vista
2: Forse
1: dall'esterno.
2: anche da parte della polizia non c'è proprio questo volere fino in fondo e andare a trovarla. Effettivamente, non so se abbiamo recuperato il collegamento. Questa è magari un'ultima domanda che vorremmo fare, che è anche la speranza che magari le autorità egiziane chiudano mezzo occhio per evitare di andare dov'è. Adesso stiamo provando a recuperarla. Effettivamente, però, se possiamo fare nel nostro piccolo l'appello alle autorità italiane, al ministro Tajani, no? Molto spesso qua ci divertiamo, il pacato Antonio, tu lo chiami, al ministro Tajani, alle autorità della Farnesina, che sicuramente seguiranno da vicino la situazione, forse c'è.

0: il dovere di fare un'azione un po'.
1: Perché poi questo signore a quanto pare aggredisce tutti. Cioè.
0: Sì. Comunque vabbè, la linea telefonica adesso è saltata, vabbè, non dico sul più bello, nel senso che alcune domande siamo riusciti a fargliele, forse proviamo a vedere se riusciamo a recuperare prima della borsa magari giusto un minuto per chiedere questa curiosità che avevi tu, Leonardo, però per il resto sì, è una situazione di stallo abbastanza incredibile. Ecco, l'abbiamo recuperata, Nessy?
2: Sì,
0: ecco, c'è stato un attimo.
2: Ci sono problemi di linea.
0: Esatto, no, si chiedeva, Leonardo Manera, insomma, effettivamente sei bionda in Egitto, a Hurghada, credo abbastanza appariscente se ti muovi, e ci si chiedeva, ma com'è possibile che la polizia egiziana non riesca a individuarti? Forse, e sperabilmente, c'è anche una situazione un po' di stallo per cui evitano di chiudono un po' un occhio su questa condanna
1: ormai esecutiva
0: ed evitano di intercettarti, insomma, di...
2: Allora, noi non ci troviamo più ad Hurghada da un anno e mezzo, abbiamo dovuto cambiare più località proprio per non farci trovare, perché lui inevitabilmente continuava a trovarci.
0: No, ma questo è lui, però le autorità, insomma, immagino che come in Italia la polizia italiana sa trovare le persone in 4 secondi se vuole, no? Ha degli strumenti un po' più...
2: Certo.
0: Più profondi di...
1: Cioè, alla fine siete un po', è una situazione un po' interlocutoria in cui anche la polizia egiziana evita un po' di agire per il momento? Secondo lei?
2: Questo non lo so, perché le istruzioni che mi ha dato il mio legale sono state chiare, insomma, di uscire il meno possibile e non coprirmi, non farmi riconoscere, quindi anche quando i miei genitori escono, insomma, si camuffano, cercano di non farsi, insomma, rendersi riconoscibili e di fare attenzione, perché qualora, insomma, mi dovessero fermare, ci dovesse essere un posto di blocco, qualsiasi cosa, e loro mi potrebbero trasportare in carcere, o comunque se dovessero individuare dove si trova il nostro appartamento verrebbero subito ad arrestarci. Quindi è chiaro che noi stiamo mantenendo un profilo molto basso, non stiamo uscendo di casa apposta proprio per evitare che ciò accada, almeno fino a che non abbiamo una risposta riguardo la decadenza dell'esecutività della sentenza, ecco.
0: In ogni caso, Nessy, ci riaggiorniamo sperando davvero che la situazione possa risolversi. Ripeto, che le autorità facciano qualcosa di più di quello che stanno facendo, cioè continuare a monitorare la situazione. Grazie davvero di essere stata con noi, collegata in diretta dall'Egitto. Vedo che è l'unico messaggio che arriva di solidarietà nei miei confronti, e quindi lo voglio citare. Franco dice: bravo Milan, sulla questione dell'esultanza vamos. È arrivato Mauro Meazza in studio, vamos! È arrivata Alessandra Scaglioni, la responsabile dei programmi, vamos!
1: Le polemiche sterili di Alessandro Milan.
0: È un'esultanza insopportabile per me. Quindi. È arrivata anche la borsa di Deborah Rosciani. Vamos! Vamos, Deborah!
3: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online. Stop that.
5: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Tecnologia e guida devono andare nella stessa direzione, rendere tutto più semplice. È da qui che parte il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
7: Per noi di Opel Italia la tecnologia deve aiutare davvero chi guida, senza aggiungere complessità. Su Opel Grandland questo si traduce ovviamente in un abitacolo più pulito, con meno distrazioni e più chiarezza. I comandi essenziali restano fisici, mentre i display sono orientati al guidatore e mostrano solo le informazioni utili. Anche l'Edap Display permette di mantenere lo sguardo sulla strada. C'è poi tutto il lavoro fatto sull'organizzazione dello spazio interno, con vani intelligenti, ricarica wireless integrata e una logica d'uso pensata per rendere ogni funzione immediata. Tutto contribuisce a rendere l'esperienza più intuitiva e naturale.
6: Scopri di più su opel.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Dopo i cali di ieri, questa mattina l'Europa torna a rimbalzare. Ieri abbiamo avuto un calo a Wall Street, dopo invece il record del giorno precedente. Mercato sempre molto volubile. Sicuramente si continua a guardare all'evoluzione della situazione in Medio Oriente, tra i timori per una ripresa delle ostilità in Iran e l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Il petrolio in calo rispetto agli ultimi giorni e poi sotto i riflettori sempre il settore particolarmente ricercato in questo momento, il comparto tecnologico, proprio nelle giornate in cui entra nel vivo l'operazione di Elon Musk, cioè la quotazione di SpaceX, l'IPO miliardaria pronta al debutto, la società appunto aerospaziale di Musk. Un'operazione da 86,2 miliardi di dollari, sarebbe l'IPO più grande della storia. Il prezzo per la quotazione sarebbe stato fissato intorno ai $135 per azione. Vedremo se questi dati saranno confermati. Oggi parte il roadshow, cioè gli incontri con gli possibili investitori appunto per pronti ad aderire all'operazione. Milano più 0,04% sul FTSE MIB più sostenuti i rialzi degli altri indici. Parigi più 0,9%, Francoforte più 0,7%. I migliori titoli di Milano in questo momento: Campari più 2,27%, Nexi più 2%, Brunello Cucinelli più 1,9%, Inuit più 1,8%, più 1,3% per Azimut, di Assorin e Buzzi, mentre tra i cali segnaliamo quello di STM, uno scivolone di 5,5 punti, ma il titolo ha avuto rialzi eccezionali negli ultimi giorni, e poi meno 3 per Prismian, ancora un calo di 2,5 punti per Avio. Per ora è tutto.
11: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.
13: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
18: In collaborazione con
19: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
20: A2A Life Company, una vita più azzurra è possibile. A2A.
21: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Grandi risultati di Auditel per la trasmissione Uno Nessuno 100.000. Vamos!
1: Mamma, spaccherà un bicchiere ogni volta che lo sento.
2: Ma come mai il team di Sinner aveva iniziato con questa...
1: Smettila.
3: Vamos todavía, Alessandro Milan, vamos todavía.
1: Sì, vabbè, ma tu lo puoi dire perché lo dici bene, lo dici in spagnolo, corretto, e quindi poi non l'ha detto con vamos! Ecco, tra l'altro Francesco scrive, sia per te Leonardo, soprattutto per te, ma anche per Giada Messetti mi state sbeffeggiando. Vamos non è una polemica sterile, se si ascrive a quel mondo e modo di vivere assurdo che ci vuole sempre sulla cresta,
2: performanti.
1: Dovrebbe essere antitetica la Balo Filosofi.
2: Ma certo, e io sono d'accordo, anche a me non piace sentir dire vamos con quel
1: Ma che cacchio di
4: entusiasmo forzato.
1: Esatto, ma dove vai poi? Ma dove va? Vamos, ma chi va? Ma chi? Andiamo chi? Ma chi? Dove e chi? Hai fatto un punto a tennis? Hai fatto
2: però
1: un
2: scusa,
1: passante.
2: Dipende non sempre è... dal tono. Perché un conto è se come lo fai, come dici tu, vamos! Un conto è se...
1: Ogni volta che fanno un punto, guarda il labiale dei tennisti, si girano.
2: Io lo direi in modo più tranquillo.
1: Quando fanno un gol a calcio.
2: Va detto in modo più tranquillo. Vamos!
4: Ma io credo che a Milan dia proprio fastidio questo tono.
1: Sì, questo tono.
2: Ma non tutti lo dicono così, è lui che dà questa. Cioè, io dico appunto vamos.
1: Sì.
2: È così da dire.
1: Vamos amaro. Ma vamos, ma vai.
2: Vamos
4: a bailar.
2: Ma Giada, tu hai presente Cobolli?
1: Cobolli.
2: No, non ce l'ha.
4: No, ragazzi,
1: ecco, c'è questa cosa da dire. Svegliamo gli altarini. No, svegliamoli.
4: Nero.
1: No, adesso svegliamo gli altarini. Perché mi scrive i messaggi privatamente, dice nel mio mondo senza sport. Ma com'è possibile un mondo senza sport?
4: Ragazzi, io non riesco a guardare. Cioè, nel senso, nella vita c'è tempo limitato e purtroppo io non... Sfortunatamente non mi sono mai appassionata allo sport e quindi non lo seguo. Mi dispiace molto. Solo le Olimpiadi e i mondiali, ma non andiamo più ai mondiali da non mi ricordo quando, quindi sì, il problema
1: c'è,
4: non
1: c'è
4: si
1: il tempo limitato, mi ricorda quelli che dicono no, non riesco a leggere un libro, non ho tempo, e poi stanno un'ora sul cellulare, dai!
4: No, non riesco a far tutto, Milan, cioè, mi dispiace.
2: Dispiace
4: però,
2: per
4: vamos,
2: Berrettini.
4: Diciamo che vamos l'ho sentito detto da te per la prima volta, però...
1: Cioè, nel senso, già da
4: Messetti... La quindicesima volta che lo dici dà fastidio.
1: Sì, non conosceva l'espressione di quando si esulta, vamos!
2: No, dicevo che ormai dispiace per Berrettini per il suo infortunio, ma ormai nel cuore delle tifose, soprattutto italiane,
1: cosa sta per dire?
2: Cobolli ha sostituito qualunque altro tennista, cioè Cobolli è molto più amato di Sinner e anche di perché è bello. E Cobolli
4: piace. Effettivamente bello. Cioè
2: Cobolli senso, piace fatto... perché è bello, il bello Cobolli.
1: Ti mando una foto di Cobolli, Giada. Sentiamo intanto Marco da Modena, così ci dai un giudizio in questa trasmissione che ormai sta degradando verso il peggio. Marco da Modena, Marco. Vamos!
5: Buongiorno.
1: Dai.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Intanto vamos tutti quanti, sempre. No, sono rimasto un po' basito da come è stato trattato l'argomento della patrimoniale. Sia ieri che oggi,
1: sì.
5: Ho sentito frasi del tipo ma la redistribuzione in Italia non è una cosa così importante, credo, da onorevole Boldrini.
1: Non è importante, certo, che non si fa con la patrimoniale.
5: Ma siamo un paese che ormai è diventato un paradiso fiscale perché la gente viene a fare con le tasse di successione basse e la nostra tassazione regressiva sui grandi patrimoni, mi sembra un argomento che debba essere affrontato un pochettino in maniera più organica, su Radio 24 in particolar modo. Ci sono anche illustri studiosi, Zuckman e altri, che ne parlano in maniera molto, molto estensiva.
1: Sono due cose diverse, Marco, se,

0: se lei, se tu sei a favore della patrimoniale, va bene, ma non è che se c'è uno, in questo caso Boldrin, che dice che è contrario alla patrimoniale, vuol dire che lo affrontiamo in maniera sbagliata. Se no facciamo sempre il solito errore, che si affronta in maniera sbagliata se non si dice quello che pensi tu.
1: No, non è questo, è che si spieghi in maniera un po' più estesa. È una
0: va bene, c'è per esempio un documento della Commissione Europea che dice che dove è stata applicata la patrimoniale non è servita a ridistribuire il reddito. È un documento molto...
1: Ma la patrimoniale in tanti modi, quella che è stata proposta, spero che voi ne parliate nei prossimi giorni, quella a firma popolare, parla di tassare l'1% all'1% più ricco. Penso che una persona che appartenga al 99%, se la leggesse, sarebbe probabilmente favorevole, ma anche lo stesso 1%. Anche Bezos l'altro giorno ha detto che gli insegnanti dovrebbero pagare meno tasse. Se ne cominciano ad accorgere anche i ricchi e gli ultraricchi. Mm-hmm. Quindi mi sembra un discorso che vada fatto un po' più ampio.
0: Applicare la patrimoniale sui grandi patrimoni, come spiegava, e non mi inchino, Ferruccio De Bortoli, ma come spiegava anche quel documento della Commissione Europea, porta i grandi patrimoni che fiutano che sta per arrivare la patrimoniale di spostare i patrimoni in altri paesi, e quindi molti riescono a eludere questo tipo di patrimoniale che non arriva dalla notte al giorno, cioè non è il prelievo forzoso di Giuliano Amato che dalla notte al giorno ti entra nel conto corrente e ti toglie dei soldi. Ci vuole un'approvazione di legge, un iter, e nel frattempo i capitali si spostano.
2: Comunque l'ascoltatore...
0: Quindi il principio è giusto, magari, ma non, magari l'efficacia poi...
2: L'ascoltatore non ci accusava di non approfondire l'argomento, però questa sua accusa deriva dal fatto che non è andato sul sito di Radio 24 a vedere la descrizione dei programmi, perché nella descrizione dei programmi di Radio 24 c'è scritto uno, nessuno, 100.000, sottotitolo argomenti in superficie.
0: Vabbè. L'ha detta, mettiglielo l'ironia forzata, dai. Intanto no, ma grazie Marco da Modena, grazie.
2: Argomenti in superficie.
0: Dai, ce l'hai l'ironia forzata? No, ma Carlo Salvatore non ha. Vamos!
2: No,
0: che
2: tra
0: grande
2: tu
0: regista.
2: Dici da chi è nato questa di va? Secondo me è nato dai Righiera, ti ricordi? Vamos alla playa.
0: Vamos alla playa. Ha detto anche questa.
2: Sentiamo vamos alla playa, così è la prova provata che il vamos nasce dai Righiera. Ma sai che non voglio fare niente qui, Carlo Salvatore, ormai si è messo in maniche corte, sta lì, gli manca solo una canna tra le labbra.
0: No,
2: e poi...
0: no, ma cosa stai dicendo? Andiamo al traffico, vai.
3: Strade in diretta.
4: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Andiamo subito sulla A14 Adriatica, dove un incidente sta provocando lunghe code in direzione Bologna, lungo tutta la diramazione per Ravenna, sino allo svincolo di Imola in direzione Bologna e tra Castel San Pietro e Imola in direzione Taranto. Sull'autostrada del Sole, code per un mezzo in avaria tra Sasso Marconi Nord e il raccordo Casalecchio in direzione Milano. Sulla A22, autostrada del Brennero, anche in questo caso per incidente si viaggia lentamente tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione Modena. Infine, per incidente per fortuna risolto, con in diminuzione sulla A11 Firenze Mare tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 11:45. Buon viaggio.
5: Uno, nessuno, 100.000.

0: Milan, mica tutti devono seguire lo sport, quell'inutilità dello sport. E comunque, vamos!
1: Sì, sì, lo so, ma adesso non mi innervosite, non vi preoccupate.
2: No, Milan, il significato della parola vamos dipende come viene detta. Uno potrebbe dire vamos, come ti invito a venire con me. E se tu dici vamos todavía, potrebbe essere una partita di calcio, perché c'è stata una vincita.
1: Ma se sei argentino, spagnolo, messicano, ci sta bene, cioè, perché costaricense, dillo pure. Ma se sei italiano, fai un passante, una demivole, vamos! Ma perché fai un gol nel derby, vamos! Basta. Allora, Cobolli, hai visto Giada? No, giusto, ti ho mandato la foto.
3: No, no, ma so chi è, cioè, so chi è, ma non ho mai visto una partita, però sì, vabbè. Notevole, insomma.
1: Vabbè, notevole, notevole. Beh, possiamo chiudere qui questa puntata a questo punto, perché con questo
4: buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Anche Berrettini.
4: Buongiorno.
1: Sì, anche no.
4: Sono Giampaolo, ho detto Geppo Garosio.
1: No.
4: Gentilmente facciamo sentire l'inno del mio movimento politico.
1: Stava già andando malissimo sta puntata.
4: Super sovranista italiano, the best, quello. Allora sentiamo gentilmente. Pissi anche tu, pissi anche tu, vota pissi anche tu. Super sovrani, che bello questo inno.
1: Ti
4: ancora oggi
1: proprio.
4: Mi vengono i brividi ogni volta che lo sento. È il miglior inno
1: i crampi, non
4: della
1: dico...
4: tradizione politica italiana. Allora, non mi interrompa.
1: No, a me i crampi, stavo dicendo, non le dico
4: è
1: dove.
4: È una persona a sgradi, non sia volgare. No, volgare.
1: No, è lei che è volgare.
4: Allora, il nostro partito è il partito super sovranista italiano, l'unico che difende gli interessi degli italiani veri, è il partito del futuro, anche se purtroppo le elezioni amministrative appena passate non ci siamo ancora presentati. Non ci siamo ancora presentati.
1: È 5 anni
4: perché
1: che ha sto
4: partito. Poteri forti non ci permettono di presentarci e inoltre le grandi idee non vengono mai capite subito. C'è sempre un ritardo tra la grande idea e poi l'accettazione delle persone. Prendiamo il pittore Van Gogh. Van Gogh, il pittore famoso, lo conosce?
1: No.
4: E la signora è dall'altra parte lì, la
1: Giada Messetti.
4: Ecco, lei lo conosce Van Gogh?
3: Van Gogh no.
1: No, vabbè, due ignorantoni.
4: Ecco, né uno né l'amica dei pechinesi conoscono Van Gogh.
1: Ecco, anche l'amica dei pechinesi.
4: Quando ha iniziato a vendere Van Gogh? Solo da morto.
1: Sì.
4: Io almeno spero, sicuramente sarò eletto da vivo, così posso difendere gli italiani, i poteri forti come l'Europa, che passa il tempo a dirci cosa fare e non fare. Io lo dico già a mia moglie, mi dice cosa fare e non fare, quindi non voglio che me lo dica anche l'Europa. È vero o non è vero? Bravo, bravo lei. Garosio non ci sta, se volete continuare a credere alle menzogne propinate, propagate dai poteri forti, è perché siete dei piegati.
1: No, piegato a lei, guarda come è piegato già qua, si presenta piegato.
4: Io sono uscito dalla Lega perché ha posizioni troppo moderate, in questo mi ritrovo col generale, per esempio Salvini. Mannaggia. Esattamente, per Salvini della Lega ce l'ha, dice polemizza con gli immigrati seconda generazione. Uh-huh. È vero o non è vero?
1: Sì.
4: Ah, ecco. Ma io dico non è di quelli di cui bisogna occuparsi, ma anche di quelli terza, quarta, quinta, sesta degenerazione. Anzi, esattamente, di loro bisogna occuparsi. Va bene, magari fosse come coi telefoni, che gli ultimi modelli funzionano meglio di quelli prima, ma invece no, non succede mai. Più sono recenti, più danno problemi.
1: Migranti come i telefoni, mamma mia.
4: Quello che pensa come lei, Radical Chic.
1: No, lei l'ha detto adesso.
4: E che si riempiono la bocca di belle parole, quelli come lei, e accusa me di essere razzista. Allora io dico, caro il mio immigrato, amico immigrato, di seconda, terza, amico, quarta, quinta generazione, se tu non vuoi che io sia razzista, fai qualcosa per dimostrare che mi sbaglio su di te. Ti faccio un esempio,
1: ma
4: semplicissimo.
1: Perché? Ma perché?
4: Io penso che tu rubi i portafogli ai passanti. Vuoi farmi cambiare idea? Quando passo per strada mettimi in tasca 10 euro, vedrai che cambio idea. Questo bisogna fare.
1: Scusi.
4: Non mi interrompa.
1: No, ma la interrompo perché se dice...
4: Fellone.
1: Stupida.
4: vergogna. Oppure, non so, se io penso che tu, extracomunitario, non hai voglia di fare niente, che
1: ma
4: è vero,
1: non si sente.
4: Allora, per dimostrarmi che non è vero che tu non hai voglia di fare niente, vieni a casa mia, la ristrutturi, ma mi sistemi
1: gratis.
4: La siepe, esattamente,
1: in
4: gratis,
1: nero.
4: Esatto, no, gratis.
1: Gratis.
4: E allora io penso, ma allora mi sbagliavo, questo veramente voglio lavorare, non è difficile.
1: Schiavismo 2.0.
4: Basta volersi integrare. Ma se tu, caro il mio bingo bongo, con il tuo

0: granellino di banane, arrivi qui e pretendi di vivere come quando abitavi su un baobab, è ovvio che a me non va bene.
1: Giada, ma tu ti sembra normale questa radio di Confindustria, cosa... peraltro, ospitare gente?
2: No, decisamente no.
0: Abbiamo anche la voce femminile, certo, anche lei è una radical chic come lei, sì. È facile, no?
1: Beh, guardi, dai vostri terrazzi ci distingue da gente come lei, va bene.
0: Io non mi sbaglio neanche quando dico che lei è un radical chic, lei ha la faccia di uno che ha appena comprato couscous in un negozio biologico. Ci vedono subito, no?
1: Buonissimo,
0: che non lo comprano nei supermercati, quelli, certo. No, vai nel negozietto biologico.
1: Quando vado da Hakim egiziano, esattamente, che si fa pubblicità, couscous alle verdure sempre, certo.
0: Ecco, allora continuiamo così. Oggi mangiamo il couscous, domani portiamo i bambini a scuola in cammello e dopodomani facciamo premier Aladino. È questo che vuole lei?
1: Aladino?
0: Sì, Aladino, premier dell'Italia, il signor Aladino. Senta, che arriva in cammello lì all'altare della patria. Questo volete voi?
1: Se ne vado.
0: Ah, sono cose queste che pensano tutti, solo che io le dico, sì. È vero o non è vero? Non mi interrompo, abbandono lo studio. Bravi, bravi, tappate la bocca a quelli che dicono le grandi verità. Guardate chi abbiamo qui in regia. Un altro extracomunitario.
1: Ma che extracomunitario è Carlo Salvatore?
0: Non sembra, sembra più del sud del mondo, così visto così.
1: Ma no.
0: Vergogna.
1: Ma no.
0: Assumete gli extracomunitari come questo Carlo Salvatore.
1: Ma
0: e lasciate a casa gli italiani che lavorano.
1: Ma se ne vada, dai.
0: Mettiamo l'inno del Pissi, gentilmente.
1: No, ecco, guarda, metti questo inno del Pissi e poi se ne va.
0: Cantiamolo tutti insieme.
1: Se ne va. No, ma che tutti insieme, ma se ne vada.
0: Pissi anche tu, pissi anche tu, vota Pissi anche tu. Super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più. Bellissimo.
1: Giada canta, Giada canta.
0: Sì, Giada, le manterrò l'inno del Pisso, del Pissi a questa signora Giada.
1: Sì. Vabbè,
0: così
1: vabbè,
0: almeno vabbè. Anche lei si iscrive, le daremo la tessera vabbè, ad onorem.
1: Senta, adesso.
2: Ma no, grazie, guarda.
0: Gliela mando lo stesso.
1: Adesso levati.
0: Qui abbiamo il signor Minan che ha la tessera del PD che fuoriesce dai pantaloni.
1: Ma non ho nessuna tessera di nessun partito.
0: Ma certo, ce l'ha fatto tatuare anche sull'avambraccio.
1: Sì, se ne vada, se ne vada.
0: Rimango, rimango qui anche nelle trasmissioni successive.
1: No, vado da Rosciani, vado dalla Rosciani, Mauro Meazza.
0: Rimango qui anche da Nicoletti e da tutti gli
1: ma
0: altri.
1: Ma sì, ma chi se ne frega?
0: Bisogna portare la verità.
1: Vada solo da loro.
0: In questa radio sempre. Dove tra un po' ci troveremo i cammelli per salire al quinto piano, non più l'ascensore.
1: Giada Vessetti, sì. domani presenti il libro.
2: Domani a Gemona alle 21:15 al Cinema Sociale con Massimo Cirri e sabato a Udine alle 17 sotto la loggia del Lionello.
1: Molto
2: quando
1: bene.
2: Tornano le rondini, Friuli 1976, memorie di un terremoto.
1: Tutto ha detto, si ricorda tutto. Porca miseria.
2: No, perché ho scoperto che se dico solo quando tornano le rondini non si capisce il tema del libro.
1: Ah, ecco, appunto. E allora, va bene, abbiamo cacciato questo Garosio. Bene, noi chiudiamo qui questa puntata. Ci troviamo domani. Domani è già finita la settimana, praticamente è iniziata mercoledì e finisce venerdì. E va bene, siamo felici così. Saluto anche Carlo Salvatore in regia. Guarda che questo microfono aveva dei problemi, secondo me. Sì, li hai sistemati? Ce l'hai fatta? Vabbè. Allora ci troviamo domani alle 9. Ciao.
2: Ciao.

Buongiorno da Maurizio Melis. Per chi non la conoscesse, Minerva è la principale dei Large Language Model, termine tecnico con cui si indicano le piattaforme di intelligenza artificiale come ChatGPT, sviluppata con controllo diretto sulle fonti, sui processi di addestramento, nativa in italiano e tra l'altro l'unica curata da una università pubblica in Italia. Ebbene, la notizia è che ieri un gruppo di ricerca della Sapienza, in collaborazione con uno spin-off sempre della Sapienza, Bubblescape, ha presentato Chat Minerva. Chat Minerva è un assistente di intelligenza artificiale multimodale progettato, oltre naturalmente che per dialogare sempre meglio in italiano, per comprendere testi scritti, immagini, documenti, accedere al web in tempo reale. Quindi capacità che lo avvicinano maggiormente a quelle dei giganti americani a cui siamo abituati. Sfida impari naturalmente, ma cruciale per mantenere il paese al passo con l'innovazione in questo settore. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20.

0: 20:45, buona giornata.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono le 11.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Per il leader iraniano Khamenei, Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. È morta l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, autrice di Persepolis. Oggi davanti al GIP due uomini di origine pakistana indagati per la morte dei quattro braccianti ad Amendolara. Londra paralizzata dal secondo sciopero della metropolitana in una settimana. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. L'Iran dichiara vittoria nella guerra con gli Stati Uniti e a poche ore dall'annuncio della proroga della tregua in Libano i media libanesi riportano di attacchi israeliani nel sud del paese. Ucciso un casco blu serbo. Gli italiani di stanza nella zona, fa sapere la Farnesina, non sono stati coinvolti.
13: Il leader iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. La dichiarazione avviene dopo il voto della Camera degli Stati Uniti, che ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra. Un duro colpo per Trump, anche se la risoluzione, adottata con quattro membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica. Perché il presidente può porre il veto. Intanto in Libano l'annuncio del proseguimento della tregua tra Israele e Beirut di questa notte non ha fermato i raid. L'IDF ha colpito diverse località nel Libano meridionale. Uno degli attacchi ha causato delle vittime, c'è anche una vittima fra i caschi blu, lo conferma Unifil su X. Il casco blu sarebbe morto per le ferite riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione vicino a Mare Ayoun nel Libano sud orientale e fra i caschi blu ci sono altri due feriti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: È morta a Parigi l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, aveva 56 anni. La sua opera più famosa è il film Persepolis del 2007.
0: Abbasso lo scià, abbasso lo scià, abbasso.
4: Margi, a letto, subito.
0: Abbasso lo scià.
14: In 2 anni la nostra vita quotidiana cambiò volto e anche noi.
11: Persepolis, di cui state sentendo il trailer, è un cartone animato che ripercorre l'infanzia e l'adolescenza di Marianne Satrapi fra un Iran sconvolto dalla rivoluzione islamica e dalla guerra con l'Iraq e l'Europa, dove viene mandata dalla famiglia per sfuggire all'arresto. Compariranno questa mattina davanti al GIP di Castrovillari Safer Hamed e Ali Raza, fermati con l'accusa di omicidio dei 4 braccianti lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP vuole capire le ragioni del gesto particolarmente efferato. Lo ricordiamo, i 4, 3 di origine afghana e 1 di origine pakistana, sono stati bruciati vivi in auto. L'ipotesi investigativa è che i 2 fermati siano caporali che sfruttano manodopera nei campi della zona. Sul fenomeno del caporalato, Giovanni Ferrarese, ricercatore del CNR, al microfono di Roberta Giordano, a Effetto Notte.
15: L'ultima legge è quella che compie adesso 10 anni ed è anche una legge molto avanzata che nasce dopo la morte di Paola Clemente nelle campagne pugliesi. È una legge molto avanzata, ma in realtà il fatto che dal 1908 si interviene su questo fenomeno senza risolverlo ci dice probabilmente che i dispositivi legislativi da soli non bastano, se non accompagnati con alcuni servizi che vanno strutturati nel settore agricolo. Penso ad esempio a un collocamento efficiente di incrocio e domanda di manodopera che possa appunto rendere inutili i caporali o al servizio del trasporto o al servizio appunto dell'alloggio. I controlli ci sono, ma da sempre, storicamente, questo è un altro meccanismo che si ripete, gli organi ispettivi non hanno la forza, anche numerica in alcuni casi, di poter controllare tutte le aziende dei territori e quindi si trovano di fronte a un fenomeno che cresce e prolifera con delle forze molto molto limitate.
11: Secondo giorno di paralisi questa settimana per la metropolitana di Londra a causa di uno sciopero che questa volta riguarda i macchinisti. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche con il comune e con il governo britannico, entrambi a guida laburista. Presi d'assalto i pochi treni funzionanti e i bus il cui servizio è stato potenziato. Ed ora cedo il microfono ai colleghi di Due di Denari, noi ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Accenture. Insieme per reinventare.
4: Due volte su tre in cui voi utilizzate una carta, state utilizzando una carta non europea. Ci sono 13 paesi nell'area dell'euro su 21 che non hanno neanche un bancomat domestico. Immaginate che cosa potrebbe succedere se qualcuno domani mattina si alza e dice a uno dei importanti circuiti internazionali: siccome l'Italia mi sta antipatica, voi non servite più l'Italia. Attraverso l'euro digitale noi risolveremo anche questo problema, perché l'euro digitale sarà costruito su un'infrastruttura europea e controllato dalla banca centrale.

0: perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Per favore, cortesemente, io lo dico cortesemente, eh? Può andare un passo dietro la linea gialla?
2: Non le sto chiedendo chissà che cosa, voglio dire, inutile mi guarda con questi occhi da cernia. Forse perché mi vuole cernire il codice segreto, è per quello che va un passo avanti?

0: Beh, un tunnel concepito un po' male, mi verrebbe da dire, Mauro. Buongiorno.
1: Sì. Buongiorno, sono fuori dal tunnel, ma sul pavimento e la filiale non c'è. Non c'è più, la filiale si è spostata.
0: Ma perché questi ladri qua non ascoltano due dei denari, l'abbiamo raccontato in lungo e largo, il fenomeno della desertificazione bancaria. Ormai sono sempre meno filiali sul territorio e per andare a fare la rapina, scavando un tunnel, questi che filiale hanno pescato?
1: Una filiale che era stata lasciata, oramai è trasferita.
0: Vabbè, pazienza, è successo in quel di Roma.
1: Parte, ci sono più farmacie che sportelli bancari.
0: Ecco, e questo quindi ce la dice lunga sulla demografia italiana, quante volte l'abbiamo detto. Allora, questo è quello che è successo a Roma, per l'appunto. Questi ladri avevano provato a scavare un tunnel sotto una banca della capitale, volevano mettere a segno un bel colpo, invece si sono ritrovati i locali vuoti. Una filiale di una grande banca italiana in via Maiorana, anzi sarebbe stato solo un malvivente, forse per questo insomma che gli è andata male, da solo, non ha condiviso con nessuno questa avventura, ha scavato un tunnel nel sottosuolo e poi ha praticato un foro nel pavimento di questa filiale. E poi quello che ignorava, appunto, che la filiale era chiusa da tempo per trasferimento ad altra sede. Ah beh, qui si sono trasferiti, non avevano chiuso definitivamente.
1: Però magari hanno accorpato, perché sai che spesso sì, quello che succede è che per razionalizzare, come si dice, la presenza sul territorio, molte banche scelgono di accorpare più filiali magari che sono vicine o nello stesso quartiere.
0: E questo perché questo signore appunto voleva rubare del denaro ancora sotto forma cash fisico.
1: Comunque, a parte il danno al pavimento, non ha rubato nulla. Sono arrivati anche i carabinieri,
0: certo.
1: Perché deve essere scattato ancora un allarme, evidentemente, che era attivo per quella filiale, per quell'edificio.
0: E più che arrestarlo, gli avranno riso in faccia, poveretto.
1: No, non l'hanno trovato. Non l'hanno trovato nessuno. Se n'era già andato, probabilmente dal tunnel.
0: Sconsolato.
1: Dal tunnel di Caparezza, dal tunnel, come diceva Caparezza, se n'è andato così, come dire, ha fatto un buco, ma nell'acqua.
0: La voce che abbiamo ascoltato invece in presigla era quella di Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea sull'euro digitale. 3 settimane fa al 28esimo Europa Festival, Cipollone ha riparlato ieri e le agenzie riportano questa sua dichiarazione che abbiamo voluto legare alla prima storia appunto della nostra copertina. Cosa ha detto Cipollone ieri? Il 1 gennaio 2027 celebreremo il 25esimo anniversario dell'entrata in circolazione delle banconote e delle monete in euro, concluderei i triloghi e adottare il pacchetto monetaria unica entro quella data, includendo sia il contante che l'euro digitale a corso legale, invierebbe un messaggio forte e simbolico. Appunto Cipollone nel suo intervento alla Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo, e quindi l'ennesimo endorsement alla necessità di introdurre l'euro digitale appunto nel nostro sistema. E questo sicuramente, come dire, la rapina in banca sarà difficile andarlo a rubare, anche se in realtà, come è noto, come ci racconta sempre il Serpente Corallo,
1: non è poi così difficile, ecco, rubare in modo digitale o addirittura convincere i correntisti a versare loro, di loro spontanea iniziativa, qualcosa dal conto, perché purtroppo il Serpente Corallo, come diciamo, si sveglia sempre mezz'ora prima e in quella mezz'ora trova nuovi modi per turlupinarci.
0: Investire informati. È giovedì, se non ve ne ricorderete, se non me ne siete ricordati, ve lo ricordiamo noi adesso, e quindi torniamo a parlare di risparmio, di investimenti, di mercati finanziari. E allora ci siamo fatti questa domanda. Io continuo a raccontare in tutti i miei aggiornamenti di borsa, Mauro, che i mercati, molti, sono sui massimi, un record dietro l'altro, incuranti delle crisi geopolitiche che sono molto gravi, perché parliamo di un contesto bellico che non riusciamo minimamente ancora a scalfire, eppure le borse continuano a

0: correre e naturalmente si punta molto sul tema tecnologico, sull'intelligenza artificiale. Però i risparmiatori e soprattutto i loro risparmi, i loro investimenti, si sono accorti di queste borse sui massimi? Cosa è bene fare in fasi come questa con il consulente finanziario? Che tipo di chiacchiera secondo te dovremmo stabilire ed intavolare?
1: Guarda, innanzitutto noi ci siamo portati qua un consulente finanziario in studio.
0: Ma è di valore mondiale o no?
1: Se non fosse stato di valore mondiale non lo facevano neanche entrare, non ti dico qui in studio, ma neanche nell'edificio.
0: Benissimo.
1: Quindi diamo il benvenuto negli studi di Viale Sarco 223 a Giancarlo Magri, consulente finanziario. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, saluto tutti gli ascoltatori. Mm-hmm. Non credo di essere un consulente di fama mondiale.
0: Sì, noi se non ci sono queste credenziali neanche ci parliamo al telefono, per cui lei è stato promosso direttamente sul campo. E quindi ci facciamo fare un check-up del nostro portafoglio stamattina.
1: Sì, anche perché tra noi piccoli risparmiatori, gliela butto lì già così per ingresso, e quando ci sono questi record, quando sentiamo questi record, a noi viene sempre in mente, a noi del retail, come ci chiamate, viene sempre in mente che più in alto si sta, peggio si casca, precipitevolissimevolmente.
0: Perché le borse salgono per le scale ma poi scendono con l'ascensore.
1: Ecco, come dice la dottoressa, è più elegante. E quindi lei dovrebbe in qualche modo spiegarci se questo tipo di crescita così costante ha comunque dei fondamentali solidi e se dobbiamo temere che ci sia in giro una qualche bolla. Ma non me lo dica adesso. Adesso io invece darò i numeri di telefono, perché magari qualche altro ascoltatore o ascoltatrice condivide questi miei dubbi, vuole esternarli in diretta. Se volesse farlo può usare il numero verde 800240024, numero verde gratuito per interloquire direttamente con noi qui a Due di Denari.
0: E naturalmente, perché poi nella seconda parte della trasmissione, come sempre, servirà anche per la vostra operazione preferita del giovedì.
1: Il domandone, vedete già, se ci state seguendo sul canale 246 del Digitale Terrestre, il volume con cui premieremo il più veloce a fornire la risposta.
0: Mi pare proprio allineato alle ricorrenze della settimana, il volume prescelto.
1: L'abbiamo un po' fatto apposta, diciamo, il nostro marketing ha consigliato l'adozione di questo libro per il nostro domandone di oggi.
0: Le madri della Costituzione della nostra collega Eliana Di Caro.
1: Non ho detto l'altro numero, che però conoscete bene, ma io ve lo ripeto lo stesso. 349-238-6666 è il numero per i messaggi SMS e i messaggi WhatsApp.
0: Allora, stamattina ne approfitteremo anche per parlare di previdenza complementare. Siamo alla vigilia della partenza di una grande operazione, quella del 1 luglio, quando tutti i lavoratori neoassunti saranno chiamati ad sottoscrivere forme di riferimento della previdenza integrativa. Ci sono però ancora alcuni nodi nell'ambito di tutte le disposizioni della legge di bilancio che hanno costituito il presupposto legislativo per la partenza della grande operazione, appunto, del 1 luglio. E allora stamattina è anche il caso di fare qualche piccola operazione di chiarezza su uno dei temi più controversi, anche alla luce di un'iniziativa che è arrivata qualche giorno fa. C'è un avviso comune sottoscritto tra associazioni dei datori di lavoro e sindacati, e allora partirei proprio da questo tema con il nostro primo ospite.
3: Investire informati.
0: Puoi fare gli onori di casa?
1: Ma sicuramente sì. Abbiamo un altro consulente, ma questa volta del lavoro e non finanziario.
0: Questo sì che è di valore mondiale, certificato, ormai diplomato, laureato, con diversi anche master.
1: E infatti è un ospite fisso, una voce fissa di Due Denari, specialmente quando parliamo di questioni previdenziali di varia natura. Bentornato Antonello Orlando, bentornato a Due di Denari.
4: Ben trovati e grazie dell'invito e di questo curriculum vitae che non ricordavo di avere, ed è sempre un piacere rispolverare con voi insieme a tanta autostima.
0: Noi eroghiamo delle, non si dice eroghiamo, delle lauree ad honorem, così come se, ma non con grande generosità, solo davvero a chi lo merita, e mi pare che Antonello Orlando abbia già dato prove di super competenza in tanti, soprattutto sulla previdenza pubblica, ma oggi lo abbiamo scomodato appunto su quella integrativa. Mauro.
1: Sì, allora quello che vorremmo capire, Antonello, è il peso effettivo di questo avviso comune. Spiego, la notizia è che la fine settimana scorsa le parti datoriali e le parti, cioè i datori di lavoro e i sindacati, hanno sottoscritto questo avviso comune che ha l'obiettivo di rafforzare la previdenza complementare, tutelare il ruolo della contrattazione collettiva, garantire la sostenibilità dei fondi pensione negoziali che ne sono espressione. Insomma, in una parola, spinta ai fondi pensione di categoria.

0: Gentile.
1: Beh, sì, ma direi anche abbastanza decisa.
0: Una
1: secondo
0: moral
1: me.
0: Suasion.
1: Direi anche abbastanza decisa. Tra l'altro, qui si affronta questo tema dal prossimo 1° luglio. Come sapete, l'abbiamo affrontato già altre volte. A Due di Denari lo affronteremo ancora. Ci sono diverse novità, tra cui questa portabilità del contributo dato dal datore di lavoro al fondo pensione. Portabilità che l'avviso comune però in qualche modo circoscrive. Cioè, sì, va bene la portabilità se il lavoratore vuol passare da un negoziale a un aperto, ma solo se il contratto collettivo nazionale di lavoro lo prevede. Antonello, per favore correggi e integra tutto ciò che ho detto.
2: Nulla da correggere, no, come sempre siete stati chirurgici, io mi limito a fare solo delle chiose e delle riflessioni. Allora, di base, come stavate ricordando, la legge di bilancio del 2026 ha posto molta carne al fuoco, lo ha fatto con un fisiologico e direi saggio tempo di adeguamento che vede un organo in particolare che si sta pronunciando, ha già fatto degli interpelli, delle consultazioni che in parte abbiamo anche commentato sul quotidiano qualche giorno fa, e riguardano tante cose: il silenzio assenso, quindi che dal 1° luglio passa a 60 giorni, il tema delle nuove prestazioni, che è altrettanto importante dal mio punto di vista perché disegna un volto più accessibile, più flessibile per l'previdenza complementare, e last but not the least, il tema della portabilità. Ecco, su questo la chiosa è la seguente: chi lavora nel ramo della previdenza sa che grandi player assicurativi e finanziari avevano spesso riuscito a proporre ai clienti di fondi aperti e PIP delle condizioni di rendimento veramente stratosferiche e importanti rispetto ai fondi negoziali, improntati, come fisiologico, visto il grande numero di iscritti, a una certa prudenza, pur avendo ovviamente vari comparti di investimento. Questo è stato sempre controbilanciato, cioè la particolare appetibilità dei rendimenti dei fondi aperti e PIP, dal fatto che un soggetto che attivava il fondo negoziale, chiaramente quando aveva il proprio contributo attivava quello datoriale del proprio datore di lavoro, quindi stiamo parlando del segmento dei lavoratori subordinati, e a quel punto se decideva di migrare o addirittura di aderire a Burbe Condita dall'inizio a un fondo aperto, non aveva il contributo datoriale. Poteva essere una condizione in miglior favore, ma statisticamente raramente, se non mai, accordata. Nella legge di bilancio si prevedeva anche dal 1° luglio, poi è stato la legge di conversione di un decreto di quest'anno a spostare al 31 ottobre. Esattamente, il 1 ottobre, e questo ci ha fatto vedere come la novità sarebbe stata che se io mi iscrivevo a un fondo negoziale attivando il contributo datoriale, attenzione a questa sequenza perché è un dettaglio importante, quindi non parliamo di coloro che per la prima volta aderivano direttamente a un fondo aperto, questi non azionavano nessun contributo datoriale. Dovevo prima iscrivermi a un negoziale, quindi fondo chiuso, Cometa, Fonte, quelli ovviamente di promanazione della contrattazione.
0: Sì.
2: Esatto, dopo 2 anni esercitavo il mio diritto di trasferimento, e in quel punto, secondo la norma che è molto stringata, io mi portavo dietro anche il contributo datoriale. L'avviso ovviamente cosa fa? È come se ritornasse in quel funesto e funestato inciso del decreto del 2005 della previdenza complementare, dove la legge di bilancio ha cancellato un inciso che suonava alle condizioni della contrattazione collettiva. Cosa voleva dire quell'inciso? Che il contributo datoriale viene dato alle condizioni del CCNL, che ovviamente tifa per il suo fondo negoziale, non può tifare per altri. Avere attraverso l'avviso, quindi, che riunisce le grandi sigle e auspica un dialogo con le istituzioni, perché anche questo viene detto all'interno dell'articolato, di fatto ridà lo scettro alla contrattazione collettiva e dice: ok, alla portabilità al fondo aperto, ma nelle percentuali e se lo prevede la contrattazione collettiva.
1: Quindi di fatto possiamo dire che è plausibile pensare, magari appunto Antonello Rolando, tu sei un tecnico, sei più in difficoltà, lo dico io da giornalista, ma è plausibile pensare che non ci sarà una portabilità del datore prevista nei contratti nazionali di lavoro, perché mi sembrerebbe curioso che le parti, come dire, che alimentano i fondi negoziali mettano una specie di uscita secondaria.
2: Di emorragia che esci dalla porta, ma rientri dalla finestra. Allora, Mauro, il mio punto è il seguente, e faccio l'occhialuto, che è il ruolo che mi ritaglio volentieri, di gerarchia delle fonti. No? Le lezioni 1 di diritto del lavoro sempre erano un po' noiosette, perché c'era la gerarchia delle fonti, che devi studiare come agiscono.

0: le varie fonti fra leggi e contratti collettivi. E allora, la norma, che è la fonte più alta, ci dice che dal 31 ottobre chi vuole andare in un fondo aperto trasferendosi, PIP, può portarsi dietro il contributo datoriale, senza se e senza ma. L'accordo fa qualcosa di più, cioè mette delle condizioni. A rigore, chiaramente, è come se stesse dialogando con un ente che è superiore a lui, cioè la norma. Però io concordo con voi, cioè è nella contrattazione collettiva, fra l'altro, che quel contributo datoriale spesso viene designato. Quindi l'idea che alla base di questo avviso, a mio avviso, è rispettabile, ha una sua congruità, perché se quel contributo è figlio della contribuzione della contrattazione collettiva, allora le condizioni di portabilità è la stessa contrattazione a dettarle. Ecco, quindi io credo che sia, e come dici tu, è tautologico, è quasi una figura retorica, perché quale contratto collettivo prevederà la portabilità in un fondo aperto?
1: Sarebbe un po' eccentrico, ecco, per dire così.
0: Oppure Mauro lo potrebbe disincentivare, vi dico, faccio solo questo flash, sapete come? Frazionando, cosa che i risparmiatori, i vostri fedeli ascoltatori non amano, no? Che magari non puoi portartelo tutto, ma te ne lasci un pezzo nel negoziale e un pezzo nell'aperto. Lì credo che questo farebbe veramente sgonfiare di molto l'interesse, perché a quel punto devo scegliere i comparti e tenere bada a bada e sotto controllo i rendimenti di due diversi fondi, cosa che, cioè, diventa un lavoro a quel punto. Ecco.
2: Certo. Però insomma io credo che il dibattito nelle prossime settimane su questo tema, se non le liti, sarà molto, molto intenso. Sappiamo che per esempio Assogestioni sta già provando a dare battaglia, naturalmente, per conquistare questa fetta di mercato, chiamiamola così. Tecnicamente vedremo di risolvere prossimamente tutte le questioni che sono rimaste in sospeso. Solo un ultimo chiarimento, Antonello, per i nostri ascoltatori, ribadiamo, noi stiamo parlando della portabilità, che è ancora problematica, del contributo del datore di lavoro da una forma di previdenza integrativa chiusa, dal fondo pensione chiuso, i fondi negoziali, eventualmente ad uno aperto. La portabilità nel suo complesso del fondo pensione dal chiuso aperto è sempre stata possibile?
0: Certo, dopo due anni ci sono delle condizioni statuite dalla norma. Ottimo il tuo punto, non è che, diciamo, la legge di bilancio ha introdotto una nuova fattispecie. All'interno dell'alveo della possibilità, dopo minimo di seniority biennale, di trasferimento da un fondo all'altro, e ha inserito un ulteriore modello di flessibilità, dicendo non solo puoi spostarti, ma puoi anche mantenere l'assetto di alimentazione, si dice in gergo, cioè chi versa cosa, anche nel fondo aperto. E questa è stata vista come una grande invasione di campo rispetto al fatto che solo il fondo negoziale giustificava un intervento del datore di lavoro.
2: Chiudo facendo un editoriale. Allora, qua stiamo parlando di lavoratori subordinati, lavoratori che hanno contratti di lavoro stabili e che le varie società tentano di strapparsi. I fondi chiusi se li vogliono tenere, i fondi aperti li vogliono conquistare. Io suggerisco a tutta l'industria finanziaria che c'è una marea di gente che non ha minimamente coscienza del fatto che deve farsi una pensione integrativa, che non ha nessuna conoscenza della materia, che non ha la possibilità di accedere neanche alla minima consulenza, e quindi, siccome ci sono tante persone da assistere, magari invece che strapparsi a morsi quelli che sono già coperti in qualche modo, Antonello, forse vale la pena anche cercare di aiutare chi su questa materia è totalmente sprovvisto anche delle informazioni di base. Che ne dici?
0: Hai assolutamente ragione. Un'iniziativa interessante, ma direi che è armonica rispetto all'opera di divulgazione e formazione che voi da tanto tempo fate. Devo dire, questa è una delle trasmissioni dove forse l'unica c'è un'attenzione così costante con rubriche periodiche sul tema della previdenza complementare. Si è vista anche da parte del Ministero del Lavoro, che ha detonato un portale in tempi recenti di divulgazione sullo stesso tema. Ci sono dei segnali, quello
2: il
0: che tu dici.
2: Esatto, sì, l'ho fatto in particolare.
0: Esatto, ci sono dei segnali, a mio avviso, per cui si sente l'urgenza della formazione accessibile e informazioni su questi argomenti. Diciamo che forse la complessità fiscale, che è uno dei capitoli più complicati ma più interessanti, e anche l'idea, ma poi li posso riprendere questi soldi, che è il grande interrogativo che attanaglia rispetto all'alternativa di tenersi il TFR sotto il materasso, che sarebbe presso il datore di lavoro, ancora ha bisogno di tanta opera informativa. Però per fortuna, insomma, ci siete voi che
2: grazie,
0: non avete arrivato.
2: Grazie Antonello, soprattutto ci siete voi consulenti così capaci anche di trasformare in materia un po' più digeribile, appunto, delle questioni molto complesse.
1: E naturalmente, Antonello Orlando, superfluo ricordarti che non puoi lasciare il paese senza il nostro permesso.
2: Io ho già sequestrato il passaporto, ma lui non lo sa.
1: Ah, ecco, quindi
0: no, non avevo mai tolto il braccialetto che segnala la mia posizione. Mi mantengo nei confini italici in modo deferente.
1: Grazie. E bene hai fatto, grazie ad Antonello Orlando, consulente del lavoro. Grazie mille.
2: Senti, ma prima di far partire la sigla, adesso fra un po' devo fare la borsa, anche magari un piccolo commento al nostro Giancarlo Maghi, possiamo farlo fare, lui si occupa appunto di attività di consulenza al pubblico indistinto, come lo chiamiamo noi, al retail, ma quanta capacità di capire quanto sia importante farsi la pensione secondo pilastro c'è tra i risparmiatori, perché qua a volte non capiamo bene, c'è chi ha una fortissima sensibilità sull'argomento, una comprensione del motivo di fondo per cui è necessario farsi la pensione di scorta, altri che invece sostengono è l'ennesimo regalo alle banche, bla bla bla, tutte le solite cose che conosciamo.
3: Allora, nella mia esperienza io ho fatto attività con due o tre aziende sui dipendenti. Il problema è che tu hai di fronte una platea di dipendenti dove ci sono gli informati, quelli che non sanno nulla, e lì diventa la parte più difficile, perché prima ho fatto un grosso lavoro di educazione finanziaria facendo capire cosa significa perdere anche il TFR, perché fino ad oggi fino a ieri il TFR era visto come un salvadanaio a cui attingere in qualsiasi momento per qualsiasi tipo di bisogno. Quando uno entra nel mondo della previdenza complementare, questi soldi non sono più liberi, ci sono delle normative stringenti,
2: infatti, anche se si possono avere appunto delle liquidazioni anticipate parzialmente
3: fino a un massimo del 30%, cioè diventa 75% per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, e solo
2: dopo un tot di anni, però,
3: dopo 8 anni di permanenza all'interno del fondo. Quindi va fatto un grosso lavoro di educazione nei confronti di questi dipendenti, che molte volte non hanno risparmi o in banca, oppure hanno pochi risparmi,
2: esatto,
3: perché parliamo,
2: e per qualcuno il fondo pensione diventa l'unica forma di risparmio.
3: Diventa l'unica forma di risparmio, e nel tempo diventano anche importi rilevanti, nel senso che se io ragiono su un dipendente che accumula la quota di TFR, quindi circa un tredicesimo del reddito lordo, si aggiunge la parte di contribuzione datoriale e la parte sua, uno fa un piano d'accumulo da 3-4.000 euro all'anno. Dopo 20 anni un dipendente si trova con un montante di superiore ai 100.000 euro, che molte volte è più dei risparmi che ha accantonato in tutta la vita. Quindi far capire anche cosa succede dopo su questi soldi, devo trasformare in rendita, cosa significa trasformare in rendita.
2: Quindi bisogna veramente ragionare in punta di piedi con grande delicatezza e sensibilità con queste persone, che devono avere appunto tutte le informazioni necessarie per fare un'operazione consapevole. Allora, è molto consapevolmente, adesso io faccio quello che devo fare.
1: E certo, le borse.
4: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
5: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
6: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
2: Borse europee contrastate. In questo momento abbiamo un quadro positivo, ma in rallentamento a Parigi, più 0,6%, e a Francoforte più 0,33%. Un'ora fa guadagnavano di più. Milano gira in negativo, meno 0,30% sulle FTSE MIB. Ieri abbiamo avuto una seduta in calo. Wall Street, dopo i record del giorno prima, monitoriamo sempre la situazione internazionale, l'andamento del prezzo del petrolio, ma in particolar modo in queste ultime giornate il grande osservato speciale è di nuovo il comparto tecnologico che ha riportato il Nasdaq ad aggiornare appunto i suoi livelli mai raggiunti prima. Abbiamo avuto una notizia nelle ultime ore, abbiamo la partenza quest'oggi del roadshow di Elon Musk che inizia ad incontrare tutta la possibile platea di investitori di aderenti alla IPO più grande del mondo, la più grande della storia, quella di SpaceX, ed è stato fissato anche il prezzo, secondo il prospetto informativo depositato alla Consob americano, del prezzo per azione appunto a cui la quotazione potrebbe essere fatta nelle prossime settimane, $135 per azione. L'IPO dovrebbe valere intorno agli $86 miliardi, un livello mai visto per Wall Street, e peraltro sarebbero bruciati anche i $29 miliardi che erano stati raccolti dalla precedente più grande operazione di quotazione in borsa, Aramco, la società saudita, nel 2019. È tutto, torniamo subito con Due di Denari.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Due di Denari.
15: Parlando di rendita, se moltiplichi la rata per gli anni dell'aspettativa di vita non arrivi nemmeno al capitale. Salute.
16: Buongiorno, volevo chiedere al vostro ospite se investire su fondi misti, quindi azionari e obbligazionari, è conveniente e sicuro oppure bisogna orientarsi altrove?
2: Mi sembra una domanda un filino troppo generica, però vabbè, adesso proveremo anche a rispondere. Al primo ascoltatore invece che dice, insomma, se tu consideri la tua aspettativa di vita, tutto quello che versi non ti basterà mai nella sostanza, allora non facciamo niente?
1: Non vorrei essere cinico, però tutto il sistema pensionistico alla fine è un po' una scommessa, io contro la pensione, cioè io contro l'INPS, se volete usciamo dal terreno dei fondi pensione. Se, come dire, scampo a lungo, vinco io, come tanti stanno vincendo in questi anni, perché l'aspettativa di vita continua ad allungarsi. Se sciaguratamente invece passo a miglior vita, come curiosamente si dice, ecco allora che vince il banco. No, non so, non vorrei sembrare davvero troppo cinico. Magri, vedo che mi guarda perplesso. No.
3: Allora, secondo me questo nuovo sviluppo dei fondi pensione potrebbe anche far nascere il mercato delle rendite integrative, quindi dei coefficienti di trasformazione. Oggi è un mercato ancora, credo, all'anno zero. Un domani le diverse compagnie potranno fare delle offerte migliorative anche in termini di coefficienti, e quindi io potrò andare sul mercato e vedere chi mi offre il miglior tasso di conversione.
2: E poi, per dire una cosa che all'industria non piace tanto e per rispondere all'obiezione dell'ascoltatore, se lei non è convinto del fatto che potrà sfruttare i benefici del fondo pensione perché l'aspettativa di vita è troppo lunga, prenda tutto il capitale che ha accumulato, cosa che fanno già attualmente molti lavoratori, che
1: 9 casi su 10
2: che vanno in prestazione del fondo.
3: Bisogna stare attenti a non superare determinati importi.
2: Sì, però voglio dire, se l'obiezione è quella, ho paura che non mi basti e di non poter prendere le rendite, prenditelo tutto quello che hai versato, quello che puoi prendere.
1: Non è il momento adesso, della legge di bilancio ha modificato anche introdotto più flessibilità su questo. Si può anche avere una rendita per un X numero di anni, stabilire che quello sarà l'X numero di anni per cui si otterrà la rendita.
3: Tutto il capitale, si ritira tutto il capitale, cioè, faccio una rendita, esempio, 10 anni, dopo 10 anni io non ho più diritto a nessuna pensione, però mi restituiscono tutto il capitale.
2: Certo.
3: Quindi,
2: no, ma insomma, le flessibilità sul campo sono molto di più di, rispetto sì. al passato. Però non l'abbiamo chiamato per. Sì.
1: E infatti, perché volevo sforzarmi di interpretare un po' il dubbio dell'altro ascoltatore. Sì. Perché visto che le borse hanno questo corso così favorevole, c'è sempre il dubbio di dire vabbè, allora forse non è il momento adesso di cominciare un investimento, magari è il momento sbagliato, oppure qual è lo strumento, visto che i mercati vanno così bene,

0: anni, la famosa commedia di Natale, dove alla fine del film ci sono questi personaggi sulla barca che fanno l'aperitivo. Non ho più bisogno di lavorare, purtroppo sono ancora, tutti noi stiamo lavorando perché nessuno di noi è indovino. Quindi fondamentale è ascoltare il cliente, capire quali sono le sue necessità, aiutarle a comprendere, costruire un portafoglio adeguato al suo rischio, al suo profilo di rischio, e poi aiutarlo nella crescita. Oggi per esempio, se io sono già investito, probabilmente il mio portafoglio si sta spostando su un rischio più elevato rispetto a quello che avevo stabilito in precedenza, magari oggi va fatto anche il lavoro di manutenzione,
1: Di riorganizazione,
0: oppure anche portare a casa anche parte dell'utile. Poi questo è un percorso che va condiviso col cliente. Il mio ruolo è quello di cercare di spiegare al massimo, cioè di rendere semplici meccanismi magari un po' complessi da capire.
1: Lei ha detto una cosa importante: farsi raccontare tutto dal cliente o dal potenziale cliente. Facciamo un po' di finanza comportamentale. C'è ancora molta reticenza verso il consulente nel condividere le informazioni più importanti che riguardano l'assetto patrimoniale complessivo, individuale e della famiglia, perché sappiamo appunto che ci vuole veramente, è chiaro che ci vuole un po' di tempo per stabilire una relazione di fiducia, questo è normale.
0: Cioè, il primo approccio del cliente è quello che dall'altra parte vede un venditore. Quindi, se si trova di fronte al venditore, cerco di dare meno informazioni possibili. Quando questo rapporto, questo muro viene abbattuto e dall'altra parte io riesco a far percepire il mio valore, cioè cosa posso dare a lui nel gestire il proprio patrimonio, piano piano viene a conoscenza di tutti gli aspetti del patrimonio del cliente. A questo punto il patrimonio non è solo la parte di liquidità, la parte investita, ma anche la parte immobiliare, la parte societaria,
1: le assicurazioni e quindi le coperture, le protezioni.
0: Cioè, quindi va fatto un discorso consulente patrimoniale, cioè devi lavorare a 360 gradi.
1: Però ci vuole un pochino, non è facile, immagino che sia forse questa la parte più delicata del vostro lavoro.
0: Quando acquisisci la fiducia del cliente, a questo punto difficilmente lo perdi.
2: Ogni quanto uno dovrebbe frequentare il proprio consulente, posto che ci sia una relazione appunto già evoluta, questa che ha citato lei adesso, quindi non vado lì perché ho vinto 5.000 euro col gratta e vinci e mi dica dove devo metterli. Ecco, se la cosa è un po' più evoluta, cioè ho questi progetti, ho questo desiderio, ho un bisogno di denaro, di liquidità in questo momento o non ce l'ho. Quindi una volta al mese, una volta ogni sei mesi?
0: Allora dipende innanzitutto anche dal patrimonio, nel senso che quando si ha a che fare con patrimoni importanti la visita può essere, cioè viene fatta mensilmente ogni due mesi. Poi in caso di necessità, di bisogno, il consulente deve essere presente, oppure quando i mercati vanno male. Cioè quando i mercati vanno male bisogna cercare di supportare dal punto di vista relazionale, dal punto di vista emotivo il cliente. Secondo me i momenti più dove il cliente, dove il consulente deve essere più presente, quando le cose vanno male.
1: Anche se magari dall'altra parte un cliente ben istruito magari non ha neanche necessità di essere particolarmente confortato nei momenti di discesa, perché sa che a volte sono anche fisiologici e forse anche necessari al mercato.
0: E condivido, però anche il cliente evoluto che ti conosce da 25 anni, quando le cose non vanno
1: se ci vai
0: bene,
1: a prendere un caffè
0: è
1: meglio
0: un caffè e cercare di condividere e relazionarsi. Poi dopo, quando uno ha visto le Torri Gemelle, ha visto il 2008, 2011 i titoli di Stato italiano, cioè, alla fine diventa quasi facile gestire l'emozione del cliente. Con i clienti nuovi questo invece è un aspetto che va curato e va stabilito.
2: Meglio il cliente in questo momento, voglio dire, il cliente giovane più disponibile o il cliente diciamo diversamente giovane?
1: Con i capelli bianchi o grigi?
2: Guardi pure me, non si faccia scrupolo.
0: Purtroppo i risparmi degli italiani sono in mano ai diversamente giovani, quindi quelli che hanno i capelli, chi ha la fortuna di avere i capelli, che ha capelli bianchi.
2: No, non volevo introdurre un argomento fastidioso.
0: Non è fastidioso comunque, però ecco, i giovani vanno, allora il concetto, quando si trova di fronte a un cliente giovane o vecchio, la metodologia di lavoro deve essere uguale, che il capitale sia 10, che sia 100, che sia 1000. Logicamente su un giovane oggi è più portato sulla tecnologia, sul fatto di poter avere sotto controllo, di avere sempre una massa di dati sempre più estesa.
1: Magari vengono da voi con guarda questa bella piattaforma,

0: piattaforma dove posso investire in tutti gli ETF mondiali, e quindi bisogna anche saper parlare di questi temi.
1: Bisogna saper parlare di questi temi, bisogna avere anche gli strumenti adeguati. C'è l'intelligenza artificiale che nel nostro lavoro sta entrando e secondo me ci darà una grossa mano se la sappiamo usare. E perché ci permette di analizzare tutta una serie di dati che una volta si facevano a mano con...
0: Interessante, poi ci racconterà anche come la sfruttate voi consulenti finanziari questa grande opportunità. Adesso Magri, guardi, io e lei possiamo partecipare ad un quizettone.
2: No.
0: Perché?
2: No.
0: Non perché, cominciamo, non farmi fare no. queste figuracce con l'ospite che abbiamo portato in
2: no,
0: studio.
2: No, mi dispiace, allora innanzitutto ci vuole lo stacco apposito, acconcio e specifico.
0: Niente, non riesco ad abbattere questa barriera. Voglio partecipare tutti i giovedì al quiz, ma non me lo consente. Esattamente come non mi consente di fidanzarmi con il militare che mi cerca con insistenza sui social network, non mi fa partecipare ai quiz.
2: Allora,
0: sei un tiranno.
2: Del militare parliamo domani nel corso dello Spazio Serpente Corallo. Guarda, domani abbiamo anche un ospite stratitolato proprio per questa vicenda tua, se vuoi sottoporgliela. Invece, per quanto riguarda il quiz del giovedì, la regola è sempre la stessa, accettiamo le risposte solo dal numero verde, cioè dovete comporre, se sapete la risposta alla domanda, 800 24 00 24. Seconda regola o corollario della prima, se preferite, non possono partecipare al quiz né Deborah Rosciani né Giancarlo Magri. Mi dispiace, dura l'ex, sed l'ex. Allora, vado con la domanda. Elon Musk, sempre lui, ha fissato il prezzo delle azioni per la sua IPO, la sua quotazione di SpaceX.
0: Ah, adesso ho capito perché non mi fai partecipare.
2: Allora, noi vogliamo sapere a quanto ammonta, cioè a quanto ha fissato questo prezzo delle azioni. Ha fissato un prezzo preciso, proprio in dollari, e noi vogliamo sapere qual è. Ce lo dite al numero verde. 800 24 00 24.
0: Praticamente ne possiamo comprare un paio quando si quota la società, a malapena. Treto, guarda, non di più.
2: Ma no, se ci mettiamo insieme anche con il dottor Magri, magari. Poi vi dico.
0: Mettiamo una fish.
2: Dopo vi dico che cosa si accaparra il più veloce o la più veloce. Adesso invece traffico, traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. In Toscana un incidente sta provocando code sulla 11 Firenze-Mare tra Pistoia e Montecatini Terme e disagi in direzione Pisa. Ancora lunghe code per incidente, per fortuna in via di risoluzione, sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Imola in direzione Taranto. Code per incidente sulla A26 dei Trafori, nel tratto compreso tra Masone e l'Autofiori in direzione del capoluogo Ligure. E sulla A10 Genova Ventimiglia si viaggia lentamente, anche in questo caso per incidente, tra Praia Renzano in direzione Ventimiglia. Infine, per mezzi in avaria sull'autostrada del Sole, lunghe code tra Frosinone e Ceprano in carreggiata in direzione Napoli. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 12.45. Buon viaggio.
3: Due di denari.
5: Buongiorno, voi parlate di contribuzione integrativa, di avere un doppio binario, eccetera, ma vi dimenticate che una marea di gente non ha il contributo dell'azienda. Tutti i dipendenti dello Stato non hanno il contributo dell'azienda e tutti gli autonomi nemmeno. E quindi non è conveniente per loro.
6: Visto che le borse possono salire piano piano e poi scendere velocissimamente, allora io cosa ho fatto? Ho scelto un comparto online, 50 obbligazionari e 50 azioni. Non guadagnerò mai il 70%, ma non perderò mai l'80%.
0: Io ho una sua strategia.
2: Sì, che però, come ci ha spiegato prima il dottor Magri, poi dipende molto anche dalle aspettative che ognuno ha. Se appunto è più preoccupato di non perdere, di non vedere erodere il capitale, o se invece magari accetta di correre qualche rischio.
1: Cioè, quello che sto vedendo è che molte volte perdere il capitale investito è molto più doloroso che perdere una parte di utile. Cioè, quindi quando uno si trova di fronte al cliente, io ho investito 100 lire. queste 100 lire diventano 90, quindi ho perso 10, fanno male. Se il mio capitale da 100 va a 130, da 130 va a 110, quindi un calo di 20 punti che dovrebbe fare molto più male, nella psicologia dell'investitore sto ancora guadagnando.
0: Però quello che ho versato c'è tutto, cioè, quindi
2: perché l'ancoraggio, come dicono quelli della finanza comportamentale, l'ancoraggio è a 100, e quindi io sono fissato.

0: quel numero lì.
1: E quindi è tutto un lavoro che dobbiamo fare, dobbiamo far crescere i clienti con noi.
2: Allora, a chi assegniamo le madri della Costituzione di Eliana Di Caro? A chi risponderà alla seguente domanda?
0: A quanto ammonta il prezzo delle azioni per la quotazione iniziale, la IPO di SpaceX, fissato dal signor Elon Musk? Lui ha dato proprio un prezzo preciso in dollari e noi vogliamo sapere qual è questo prezzo all'800240024. Mi raccomando, Deborah Magri, voi non potete rispondere. Prego.
2: Allora, io e Mauro abbiamo indagato per tantissimo tempo sulla scelta che fanno ancora molti risparmiatori di non fare nessun tipo di investimento, nessuna scelta di risparmio, ma di continuare a mantenere il proprio denaro sul conto corrente. È una scelta che lei nota ancora, almeno immagino che tra i suoi clienti farà fare delle scelte diverse, ma è un tema di discussione questa resistenza e reticenza all'investimento. Sappiamo che gli italiani sono dei grandi risparmiatori, investitori un po' meno consapevoli e preparati. È ancora un terreno di battaglia questo?
1: È ancora un terreno di battaglia e il nostro lavoro è quello di far capire che la liquidità sul conto corrente significa perdita. Sono la svalutazione, l'inflazione eccetera va a erodere. Se io lascio la liquidità ferma per 5 o 10 anni sul conto, io fra 10 anni mi trovo con un capitale ridotto del 70% in termini di potere d'acquisto, se ho una media del 2,5-3 dell'inflazione. Quindi anche stare fermo, non fare scelte, è dannoso. Certo, torniamo al solito discorso, bisogna abbattere il muro della diffidenza, creare questo rapporto di collaborazione e aiutare il risparmiatore a costruire e gestire un proprio patrimonio. È giusto avere una parte di liquidità, perché io in caso di bisogno devo avere una quota a cui attingere in qualsiasi momento, che può essere investita con titoli a breve termine o fondi di liquidità o ETF, e tutto il resto devo cercare di costruire un portafoglio adeguato alle esigenze e all'accettazione del rischio del cliente. Cioè, fondamentale è condividere col cliente il rischio, cioè il mal, io lo chiamo il mal di pancia.
2: Quindi sappi che se anche sottoscrivi un titolo di Stato, soprattutto se ha una media scadenza, pure quello può andare sull'otto volante in certi momenti, esattamente come può succedere ad un investimento immobiliare. Può anche essere che se non imbrocchi la città giusta, paghi un prezzo e poi magari nel momento in cui dovresti avere la necessità di rivendere, quell'immobile potrebbe avere un valore molto lontano a quello che c'è nella tua testa.
0: Ma questa soglia del dolore per la perdita è variabile? Faccio un esempio banale: quando io sono terrorizzato dal poltrone del dentista, mia moglie invece ci va con una serenità totale, e abbiamo una soglia del dolore molto diversa, evidentemente. Questo succede anche con gli investimenti, anche cioè per la perdita.
2: No, questo succede perché sei un uomo, semplicemente.
0: Vabbè, questo adesso non facciamo una questione di genere.
1: Devo dire che anche io quando vado al dentista tremo.
2: Che mammolette che siete.
1: Comunque, il dolore della perdita è individuale. Cioè, quindi ogni persona ha una sua propensione al rischio, una sua percezione del dolore. Quindi dobbiamo condividere e capire qual è il limite. Ma il limite molte volte non è quello che dice, perché magari a voce dice una cosa, poi dopo, quando le cose non vanno come dovrebbero andare, lì salta il limite. Quindi bisogna proprio mettere di fronte alla persona: stai investendo 1.000 lire, ok, attenzione, se fra un anno queste 1.000 lire sono 900, cosa fai? Mi prendi il fucile e mi spari? Allora è meglio non partire. Cioè, quindi bisogna proprio mettere di fronte il cliente: la tua perdita potenziale può essere questa, che equivale a un anno di lavoro. Sei disposto?
0: Negli ultimi tempi c'è stata una certa attenzione crescente anche per investimenti, per così dire, illiquidi, magari piccole società anche attraverso fondi eccetera. Questi sono fondi che sono tipi di strumenti che vanno spiegati molto bene, perché allora se c'è poi il bisogno di rientrare dall'investimento potrebbe essere il momento sbagliato per farlo.
1: Confermo, anche questi strumenti sono corretti per una pianificazione del portafoglio, ma devono avere un'incidenza limitata sul portafoglio. Non posso mettere tutto il mio patrimonio su titoli liquidi o su dei fondi che investono su private equity.
2: Effettivamente a volte questi strumenti hanno anche delle soglie d'ingresso che sono abbastanza altine da scoraggiare anche, come dire, delle scelte incaute di chi non ha piena conoscenza di come funzionano questi strumenti. Invece, ribadendo il fatto che risparmio ed investimento devono

0: viaggiare con forte senso della pianificazione e della diversificazione, ma guardando anche un po' i temi di attualità, quali sono quelli che in questo momento suscitano maggiore curiosità fra i suoi clienti? Perché lei chiaramente quelli guarda, non lo so, la tecnologia, le operazioni di Musk, l'intelligenza artificiale.
1: In questo momento diciamo che i prodotti che vanno per la maggiore sono i prodotti legati alla tecnologia, al mondo dell'intelligenza artificiale, che comunque da parte mia non posso rappresentare la totalità della componente azionaria del portafoglio, sono una componente satellite, non la parte core. Quindi mi ricordo negli anni 2000, quando erano partiti tutti i fondi tecnologici italiani, che poi avevano perso il 90%. Cioè, allora, siamo di fronte a un mondo diverso.
0: Assolutamente, abbiamo fatto molte trasmissioni.
1: L'intelligenza artificiale ci porterà probabilmente a cambiare tutto il nostro modo di lavorare, di interagire, eccetera. Però tutto va preso con le pinze. Cioè, hanno ottimi, grandi rendimenti, però attenzione, c'è anche un elevato rischio.
0: Non ci dimentichiamo della manifattura, del settore finanziario e di tanti altri ambiti che magari forse sono anche poco rappresentati in borsa, perché adesso c'è una forte composizione degli indici nel settore tecnologico, ma c'è tutto un mondo molto esteso sul quale investire. Sì, abbiamo ancora 2 minuti, quindi con calma, però magari il quiz lo possiamo... Hai una domanda?
2: Volevo chiedere se anche Magri condivide la passione per i PAC, cioè i piani di accumulo, entrare poco a poco, perché questo non l'abbiamo... Abbiamo detto, più di un ascoltatore prima chiedeva, uno ha detto io faccio così, io divido obbligazionario, azionario e così via, ma magari è meglio invece, e spesso voi professionisti del settore lo dite, meglio fare una politica di piccoli passi, entro poco a poco, è anche più rispondente magari all'andamento delle entrate di noi risparmiatori.
1: Diciamo che il PAC è il miglior modo per costruire un patrimonio, un capitale, quindi io... condividendo con il cliente quant'è la quota disponibile mensile, inizio a fare un accantonamento, un versamento mensile. Questo permette anche al cliente a percepire anche le varie dinamiche del mercato, i momenti dove, quando i mercati sono alti, compro meno quote, ma dopo, di fronte ancora di mercato, il mio investimento singolo acquisterà quote maggiori, quindi andrò a ridurre la volatilità complessiva dell'investimento.
0: Quindi, più che il tema dell'investimento, fate una riflessione importante sul metodo, che sicuramente argina anche molte paure, molti timori, quando in particolare il mercato va sull'otto volante, e in questo periodo insomma lo abbiamo visto dai dazi in avanti, poi da un anno a questa parte ne stiamo vedendo di tutti i colori.
2: Ancora mi sa che non abbiamo finito di vederne. No. Vogliamo invece sentirne qualcuna? Sentiamo.
0: Sì. Ribadisci la domanda?
2: Allora, la domanda è molto semplice. Qual è il prezzo delle azioni che Elon Musk ha fissato per la sua stellare IPO del SpaceX? Aldo ci ha chiamato da Imperia. Quant'è il valore che ha fissato?
3: Sì, grazie. 136, può essere?
0: No, ma mannaggia, guardi, è proprio...
2: Accidenti.
0: Questo rumore che si è trovato Carlo stamattina. Michelangelo?
2: Michelangelo, caspita, sì, Michelangelo, un nome importante, da Bari, prego.
4: Ecco, 135.
2: 135. Però, Aldo, siccome chiama da Imperia, che è una provincia che mi è cara per altre questioni, allora io premio anche lui. Decido io.
0: Guarda, che tu,
2: io faccio le domande e faccio le regole,
0: tu
2: va bene?
0: Tu sei due o tre puntate che fai queste operazioni qua.
2: Ma dai, ha sbagliato di un euro, questo qua.
0: Di un dollaro.
2: Di un dollaro. Adesso vogliamo attaccarci, come disse una volta Tremonti, vogliamo impiccarci a una percentuale.
0: Oh,
2: allora.
0: Mamma mia, ogni tanto rispolveri queste perle. Ottimo, avevano peraltro risposto in tantissimi, quindi devo dire che sono contenta, perché comunque hanno ascoltato con attenzione, ma d'altronde dalle 9 di questa mattina, dall'aggiornamento di borsa, che lo stavo dicendo, quindi avevo preparato il terreno.
2: Era facile. Allora, grazie a Giancarlo Magri, consulente finanziario, grazie di essere stato con noi, consulente finanziario di valore mondiale, e quindi e si è capito anche dalla sensibilità con cui si è posto nel rispondere e dare indicazioni alle nostre domande.
0: Bene, buon lavoro, e noi ci ritroviamo domani. Mi hai preparato una bella puntata corale.
2: Ti ho preparato anche un ospite di tutto rispetto.
0: Molto bene, a domani.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
5: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Sono le 12.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: respinge l'accordo di cessate il fuoco, ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. È morta l'artista franco-iraniana Marian Satrapi, autrice di Persepolis. Approvato alla Camera il disegno di legge sul nucleare sostenibile, protestano i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra. In Italia mancano 500 pediatri, soprattutto in Lombardia, Piemonte e Veneto. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Hezbollah respinge la tregua prorogata nella notte fra Israele e Libano, ucciso un casco blu nel sud del paese.
1: Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti, una dichiarazione ripresa da Sky News UK. Il gruppo dichiara di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. In realtà l'annuncio dell'accordo fra Israele e Beirut era già stato violato dai raid dell'IDF nel sud del paese. Un colpo di mortaio, non è chiaro da chi sia stato sparato, ha ucciso anche un casco blu di nazionalità serba, come conferma UNIFIL, che riferisce anche di due feriti. Nessun italiano è stato coinvolto, precisa la Farnesina. Colpita una postazione vicino a Mariayun, nel Libano sud-orientale. La Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane. La risoluzione è stata adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti a Democratici, ma in gran parte simbolica perché il presidente può porre il veto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Attraverso i suoi fumetti ci ha fatto conoscere l'Iran quando se ne parlava pochissimo. È morta l'artista franco-iraniana Marian Satrapi, autrice di Persepolis.
2: È morta di tristezza, poco più di un anno dalla scomparsa di Matthias Ripa, attore e sceneggiatore, suo marito e amore della sua vita. Così la famiglia ha annunciato al mondo il decesso a Parigi dell'artista 56enne franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa nel 2000 col fumetto autobiografico Persepolis. Caso letterario internazionale, poi anche film. Satrapi racconta, con gli occhi della sua infanzia, la rivoluzione islamica del 79.
3: Abbasso lo scià!
4: Margi, a letto, subito!
3: Abbasso lo scià!
5: In 2 anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
2: Un Iran che cambia da un giorno all'altro, soprattutto per le donne.
6: Il velo è sinonimo di libertà.
2: In un rigoroso bianco e nero, la graphic novel illustra anche il suo successivo esilio in Europa e in Francia, dove l'autrice ha vissuto gli ultimi 30 anni senza mai smettere di denunciare una dittatura oppressiva.
7: They don't want the system anymore. They want democracy.
2: Gli iraniani chiedono democrazia, ma non credono alle promesse del regime perché dittatura e riforme non vanno d'accordo, diceva la giornalista americana Christiana Manpour delle proteste scoppiate a Teheran 3 anni fa. Un impegno che attraversa tutti i suoi fumetti, diventati celebri, ma anche i suoi film come Persepolis, che nel 2007 vinse il premio della giuria al Festival di Cannes. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Camera ha approvato il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Al momento del voto i deputati hanno mostrato cartelli sul posizionamento delle centrali in Italia e sul le ragioni per dire no al nucleare. Disposta l'archiviazione a Firenze delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Secondo il giudice, mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti fra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagini si tratta della 6ª archiviazione. Fine vita al Senato, stop della maggioranza, il disegno di legge torna in commissione.
8: La maggioranza frena sul fine vita, l'aula di Palazzo Madama accoglie la questione sospensiva avanzata da Fratelli d'Italia sul DDL a firma del Dem Alfredo Bazzoli, condiviso da tutte le opposizioni. Il testo torna nelle commissioni riunite di giustizia e sanità, dove è in esame il provvedimento di maggioranza sullo stesso argomento e dove sono attesi emendamenti per modificarlo. Attacca Bazzoli, per il quale si prendono in giro gli italiani. Il rinvio in commissione significa affossare la legge, il definitivo seppellimento, non c'è più tempo, tra un anno finisce la legislatura. Stesso parere dei 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. Da Fratelli d'Italia rispondono che il rinvio invece serve ad arrivare a una proposta di legge quanto più condivisa per il bene degli italiani, evitando velleità ideologiche. Tutto questo nel giorno in cui un'ottantenne triestina affetta da una rara patologia neurodegenerativa generativa è morta in Svizzera, dove è dovuta andare per avere accesso al suicidio medicalmente assistito. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Un operaio di 34 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento presso un'azienda metalmeccanica di Rosignano, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dipendente di una ditta specializzata con sede in Lombardia, stava effettuando la sostituzione di una copertura in Ethernet quando il tetto su cui si trovava avrebbe improvvisamente ceduto. In Italia mancano 500 pediatri di libera scelta. A rivelarlo un'analisi della Fondazione Gimbe. La situazione è particolarmente preoccupante in alcune regioni del nord.
9: È una carenza nota a molti genitori, quella evidenziata dal Gimbe, secondo cui, nonostante il calo delle nascite, nel nostro paese mancano almeno 497 pediatri di famiglia, quasi l'80% dei quali in Lombardia, Piemonte e Veneto. Una situazione destinata a peggiorare, avverte la Fondazione, perché degli attuali 6.000 pediatri di libera scelta, oltre 1.500 andranno in pensione entro il 2029 e non è possibile prevedere se saranno sostituiti dalle nuove leve, numeri che sembrano incompatibili con il riordino dell'assistenza primaria proposta dal Ministero della Salute, che vorrebbe estendere fino ai 18 anni l'assistenza pediatrica, sottolinea il

0: presidente del GIMBE, Nino Cartabellotta, secondo il quale per colmare il vuoto è necessario rivedere la programmazione fornendo alle regioni proiezioni demografiche sulla denatalità e stime affidabili sul numero di specialisti che intraprendono effettivamente la carriera di pediatri di famiglia, ma in parallelo è indispensabile anche completare la riforma dell'assistenza territoriale prevista dal PNRR. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed ora ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Meloc.
2: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo dell'eutanasia dell'amore degli italiani per l'automobile. A tra poco.
1: Grazie a Gianluca Nicoletti. Noi ci ritroviamo alle 13 con le informazioni di Effetto Giorno.

0: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
9: Vi presenta...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Lo associamo spesso al benessere muscolare e alla performance. Lo pratichiamo per sentirci dei veri sportivi. Ma quanti sanno davvero e perché farlo? Sto parlando dello stretching. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Valentina Greggio che, oltre a essere la donna più veloce del mondo sugli sci, è preparatrice atletica e dottoressa in scienze motorie. Ciao Valentina, benvenuta e bentornata.
2: Ciao Nico, buongiorno a tutti.
1: Allora, Valentina, che cosa serve davvero lo stretching?
2: Beh, sicuramente è molto utile, secondo me, prevalentemente alla fine di un allenamento. Ci permette di riallungare il muscolo che abbiamo contratto proprio per via dell'allenamento. E dipende, a volte può anche essere funzionale all'inizio, poi insomma lo stretching si può dividere in statico, dinamico, quindi prima dell'allenamento magari non uno statico e alla fine anche statico ha i suoi benefici. Per farla semplice, a inizio allenamento potrebbe essere, non lo so, degli slanci o anche esercizi di mobilità che preparano i muscoli alla contrazione che poi avverrà durante proprio la fase di allenamento, mentre alla fine è più diciamo una fase calma, tranquilla, nella quale riprendo la mia omeostasi, la quiete, e vado ad allungare i muscoli per far sì che si distendano di nuovo.
1: Senti, Vale, gli errori più comuni?
2: Ma, di solito l'errore più comune è che soprattutto gli amatori pensano che lo stretching sia superfluo. Io vedo tanti che fanno l'allenamento, magari hanno un'ora a disposizione per allenarsi e in quest'ora non includono mai lo stretching, quindi si troveranno sempre un muscolo rigido. Quindi secondo me l'errore più comune è quello di non farlo, non di farne troppo male. Nella realtà poi sì, ci vuole del tempo per farlo bene, soprattutto quello statico, bisogna stare in posizione per almeno 40 secondi affinché il muscolo si rilasci della sua tensione.
1: Valentina, può capitare a tutti, sportivi, amatoriali, professionisti, di avvertire un crampo?
2: Bisogna bere, bisogna idratarsi bene, sì, poi dipende quanto uno... quanto dura l'allenamento, quanto è lungo, comunque l'idratazione è fondamentale assolutamente. Se in quel momento viene il crampo, allora sì, bisogna allungare il muscolo così passa quel dolore momentaneo.
1: E lo sportivo amatoriale continua o va a casa?
2: Ma no, continuiamo. Non
1: si stringono
2: niente,
1: i denti,
2: sì.
1: Si stringono i denti e si continua.
2: A meno che uno sia proprio al limite delle forze, quindi allora vuol dire che ha calcolato male l'intensità e l'impegno dell'allenamento. Se è un semplice crampo può capitare, ci si ferma un attimo, si allunga il muscolo e poi passa e si può ripartire, magari con un'intensità un po' meno elevata, ma si può fare.
1: Si può fare. Grazie a Valentina Greggio per essere state con noi, per averci dato queste indicazioni e questi chiarimenti. Ti seguiremo e intanto io lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buon proseguimento di giornata. Un saluto dalla vostra Nico. Ciao Valentina.
2: Ciao.

0: this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Suona davvero la nuova Ferrari Luce. Si tratta di un suono non artificiale, quanto piuttosto amplificato, perché c'è un accelerometro posizionato vicino all'inverter posteriore che capta vibrazioni e rumori, poi un algoritmo pulisce le frequenze più fastidiose e poi, proprio come fosse una chitarra elettrica, le note invece migliori vengono amplificate. In questo modo il sound è collegato alla dinamica di guida, in generale a quello che succede con il pedale dell'acceleratore oppure con quello del freno, oppure ancora con i pad dietro al volante.
3: Finalmente abbiamo sentito la voce della Ferrari Luce. Ne abbiamo parlato, ricordate, in una puntata qualche giorno fa. Qua era Lorenzo Curatti che sul profilo Motori Italia fa sentire la voce della Ferrari Luce, la travagliatissima e criticatissima ultima uscita della casa Ferrari, auto elettrica, auto che tradisce completamente ogni aspettativa, auto definita senza anima. Un progettista noto, notissimo, ex direttore design di Pininfarina, Fabio Filippini, guarda la prima macchina elettrica di Maranello e dice: non ha l'anima, è un oggetto statico. Una volta le automobili avevano l'anima e ora non ce l'hanno più. Ricordate, noi facemmo una puntata a gennaio assieme a una persona informata dei fatti e ragionammo su quanto l'automobile della nostra vita in qualche maniera riflettesse noi stessi, quanto cercavamo un'anima nella macchina. Non è una analisi peregrina. Se ascoltate il podcast che ho fatto con Paolo Benanti, La Resa, che sulla pagina di Radio 24, analizzando l'intelligenza artificiale come macchina, come oggetto tecnologico con delle caratteristiche in più, io faccio l'esempio di una mia prima automobile che andava a metano, e quando c'era una salita da affrontare, accadeva sempre quando c'era un appuntamento per me importante, la macchina stava per spegnersi, non ce la faceva il motore a metano a fare quella salita, allora bisognava velocemente con una sorta di pulsante rimetterla a benzina, perché con la benzina ci avrebbe fatta fare la salita. In quei momenti io pregavo la macchina, la pregavo: ti prego, non ti fermare, riparti, perché qualcuno mi sta aspettando. Attribuivo a quell'oggetto inanimato, attribuivo un'anima, una coscienza, qualcosa poteva interloquire con me. Rischiavo di perdermi un appuntamento per me fondamentale, perché quell'auto fatta per Micragna con una bombola di metà

0: hanno dentro per risparmiare, no? Anni tutti lo facevano, niente di male, in realtà non ce la faceva a superare la salita. Allora dovevo mettere la benzina, quel poco di benzina che serviva per superare la salita. Beh, in generale io penso che la Ferrari Luce ha rappresentato veramente, come ho detto nel giornale radio, l'eutanasia di un amore degli italiani per l'automobile, che sono sempre identificati, hanno sempre colto qualcosa che ricordasse un senso di autonomia, di predilezione, qualcosa che fosse legato a chi la possedeva, dalle prime auto degli anni 60, le 600 che hanno meccanizzato gli italiani, andando avanti. E le auto tre volumi che davano l'idea comunque che avevamo quasi delle fuoriserie, anche se sotto avevamo dei motori molto limitati. Poi andando avanti, le prime auto sportive alla portata di tutti, che sembrava di poter sfrecciare, chi non poteva poi le adattava. E poi andando avanti ancora, fino a quando? Fino alla Ferrari Luce. La Ferrari Luce è il punto zero, la fine di un amore. Voi direte, l'amore quando è iniziato? Beh, io ho dato una data dell'inizio della passione degli italiani per l'automobile, una data autorevole, il 1909, quando Marinetti pubblicò a Parigi il primo manifesto del futurismo. E guardate se non è veramente il sancire un amore, una dichiarazione d'amore. Dice: la bellezza della velocità, un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della vittoria di Samotracia. L'automobile era maschio, ricordate. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la terra lanciata a corsa, essa pure sul circuito della sua orbita. Cioè, chi aveva in mano il volante di questa sorta di personificazione di una dea, simbolo della velocità, del secolo che iniziava nel culto della velocità, della fine di tutto ciò che era vecchio, era quasi un asse terrestre sul quale girava a sua volta la terra. Quindi, usando lo sterzo nella propria automobile, si in qualche maniera condizionava il flusso, il movimento terrestre. Ecco, diciamo che sono tanti, sono 120 anni più o meno, capito? 117 anni. L'amore è finito, assolutamente, non esiste più. L'auto elettrica in generale, ma nulla a che fare con discorsi di tipo ambientalista. L'automobile che non parla più, che non fa più rumore, è un'automobile che ha perso la sua anima, è diventato un oggetto come tanti altri, quindi non lo amiamo più, lo usiamo, ma questo è bello, è modernissimo, vogliamo ancora essere legati a un'avanguardia che ha più di 100 anni fa. La modernità oggi, vivere la propria contemporaneità, è spezzare ogni rapporto affettuoso con la propria automobile. Quindi in questa trasmissione vorrei in qualche maniera dedicarla alla nostalgia. Voi che mi ascoltate, che avete dato già con soddisfazione testimonianze di quelli che furono i vostri amori passati, oggi avete occasione di ridare vita fallace a questi amori decomposti, raccontandomi, chiamando all'800240024, quelli che furono i vostri amori a quattro ruote degli anni che non ci sono più.
1: Chi aveva maggiore capacità di reddito la cambiava ogni 4-5 anni. Mi sono fatto, adesso ripensando al passato, le categorie sociali delle macchine di quell'epoca. Allora, chi era laureato o era un medico aveva una Lancia, il medico di media età. Gli imprenditori, c'era una classe di imprenditori che cominciavano a fare i soldi, compravano BMW oppure Mercedes. E poi c'erano la Giulia era un po'... c'erano tutte una serie di persone, o il giovane professionista oppure anche quello che cominciava a fare i soldi si comprava una Giulia, gli altri avevano molto spesso le Fiat. Poi c'erano tutte le sottocategorie, le macchine rialzate, quelle con i motori aperti. In genere si comprava la prima macchina e si teneva anche le persone con meno reddito, comprava la macchina nuova e magari chi aveva meno reddito la teneva 20 anni.
0: Devo dire, puntualissima descrizione di un passaggio epocale segnato appunto delle attribuzioni di automobili con anime calibrate ai loro proprietari. Comprava la Giulia chi era una persona che meritava, poteva vestire aveva il rango di guidare una Giulia, che era, non dimenticate, anche l'auto dei poliziotti, dei carabinieri, il genere filmico del poliziottesco italiano che tanto fece innamorare Tarantino, è basato da Giulia Sgommanti. Facciano ridere, oggi fanno ridere, allora era il segno della potenza, della forza, della giustizia. Allora io

0: Questa testimonianza l'ho presa dalla puntata del 21 gennaio. Avevo promesso allora con l'ospite che mi accompagnò che avrei rifatto un'altra puntata. Mi sembra che proprio la data fatale della presentazione ufficiale della Ferrari Luce è il momento giusto per fare un funerale, che è quello dell'amore e della passione degli italiani per l'automobile. Allo stesso tempo, come si fa a ogni funerale, si beve, si festeggia, si brinda e si parla dei fasti e delle virtù del defunto. Niccolò Minerbi, buongiorno.
1: Ciao Gianluca, grazie l'invito. Sì, esatto, siamo proprio calati, io sono in giacca e cravatta con gli occhiali scuri perché un po' sto piangendo in effetti.
0: Ricordo che Niccolò Minerbi è un appassionato d'auto d'epoca, ci ha accompagnato alla precedente puntata, scrive su Quattro Ruote, è anche un fotoreporter e l'amore della sua vita indissolubile, che penso che ancora in qualche maniera frequenti, è una Lancia Aurelia B12. E detto questo, Minerbi, sei d'accordo che senza infierire su chi già troppo ha subito le angherie della critica, che in generale la scivolata lenta dall'auto elettrica alla Ferrari Luce ha terminato un'epoca, un periodo, da Marinetti alla Ferrari Luce è finita e si partirà con una nuova considerazione degli oggetti che ci servono per camminare?
1: Sì. In realtà retrodaterei l'inizio dell'amore per l'automobile da parte degli italiani, ma direi del mondo intero, la retrodaterei al che quando il principe Scipione vinse la Pechino Parigi e con una Itala. E la retrodaterei a quella data lì, perché quello lì fu il trait d'union tra il mondo passatista delle carrozze, dei vapori, di tutti i treni, di tutte queste cose qui che puzzavano un po' di stallatico, alla modernità dell'automobile, che come divertissement entrava nella vita di questi nobili che dicevano: ma si può andare oggi che la macchina esiste, per dire, da Pechino a Parigi? È una cosa fattibile, ce la farà questo mezzo? E avendocela fatta, e per di più per primo, il principe dimostrò, anzi fece fare a questa Itala il debutto in società, nella buona società, rendendo l'auto il mezzo che da quel punto in poi tutti avrebbero sognato e aspirato di avere.
0: Vorrei allora, aggiungere un'altra cosa. Sì, prego Minerbi.
1: Aggiungo un altro, allora questo secondo me è l'inizio vero, così, del mito, no? È quasi, è un'odissea, è un'Iliade, cioè un testo sacro su cui poi tutti abbiamo studiato la nostra e affinato la nostra passione. La seconda cosa, che secondo me è in realtà l'inizio della fine, è stato l'avvento dell'autoradio in automobile. Cioè quando la radio...
0: No, non puoi dire questo, sì. Sarai radiato a vita da tutti i miei programmi. Perché dici questo? L'autoradio ha dato all'automobile una voce in più, oltre a quella di sottofondo, che era il suono del motore, anche il collegamento con il mondo. L'autoradio, lo stereo 8 con le cassette di Fausto Papetti, ha trasformato l'automobile in qualcosa di molto più che una amante o qualcosa con cui si ha un legame sottile, è diventata Pronuba, diventata la ruffiana dei nostri amori. Io trovo che invece è stata una cosa, un'innovazione totale. Tu perché non sei d'accordo?
1: Io non sono d'accordo perché in realtà, e la mia non è un'accusa alla radio, che io ascolto sempre e comunque, e in realtà la radio riempì un vuoto. La macchina che prima fu motore, potenza, prepotenza di guida anche nel suono, a un certo punto incominciò a perdere la voce, perché doveva urbanizzarsi, doveva essere più silenziosa, doveva far piacere alla famiglia che viaggiava e non doveva scendere trapestata da un viaggio con delle sonorità troppo elevate. E quindi le macchine cominciarono a
0: essere... sono circolate tante. Una volta un'automobile rombante era un evento, la gente usciva dalle strade per vederle passare. Però non tutti sono potuti permettere l'automobile. È chiaro, si è in qualche maniera abbassato il livello della qualità dell'amplesso e quindi tutti devono potersi permettere un rapporto profondo con l'automobile, quindi è venuto il limite dei decibel, se no sarebbe stato troppo rombo. Colombo. E già era un passaggio avanti, hai ragione, però. Paola da Milano, velocemente. Paola.
2: Allora, io ho avuto una vecchia auto quando facevo l'università che mi ha accompagnato per i 6 anni di medicina, era una vecchia Renault Bluette di mia mamma con la marmitta sfondata.

0: a cui ho voluto un gran bene, ma ero io diversa. Io capisco che rispetto alle auto che poi ho avuto, che pure alcune le ho amate, i primi anni le ho amate veramente perché me le compravo da sola, erano auto bellissime perché mi piacciono le auto belle, il rapporto era molto diverso rispetto ad adesso perché ero diversa io. Questo sentimento, ogni auto aveva, portava con sé dei ricordi di cose belle, di
1: perché vede, lei appartiene, Paola, a una generazione in cui questo rapporto era vivace, era contraddistinto poi da delle categorizzazioni. Lei aveva l'automobile ereditata alla madre, tutti abbiamo avuto la macchina usata di qualche parente, ce la cedeva. Io avevo un 850 marroncina caffè latte in una zia morta, macchina orribile, però non mi sembrava vero. Ebbi una 500 residuato bellico, quasi di non so quante scuole guide di tutti gli zii più giovani. Ebbi un maggiolino perché mio padre aveva il maggiolino, poi quando potei comprarmi mi comprai un maggiolino, ero maggiolinista. Ci fermiamo un istante, informazione della borsa, poi riprendiamo.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Un'altra giornata contrastata per le borse europee. Milano abbandona i suoi record recenti, abbandona anche i 50.000 punti, scende dello 0,37%, rimangono in territorio positivo invece Parigi più 0,6%, Francoforte più 0,35%. Tutto questo in un mercato ancora molto dinamico per quello che riguarda il settore tecnologico, ma ancora molto preoccupato per la scarsa evoluzione positiva appunto delle questioni medio orientali. Abbiamo sotto i riflettori appunto il settore tecnologico e il mercato in questi giorni sta leggendo con attenzione tutti i termini dell'imminente quotazione di SpaceX, il colosso aerospaziale di Elon Musk. Sono già pronti i termini appunto economici, oggi parte il roadshow e quindi l'incontro con tutta la platea dei potenziali investitori nell'operazione. Piazza Affari, i migliori titoli in questo momento: Campari più 1,75, Diasorin più 1,64, Brunello Cucinelli più 1,60, Inuit in rialzo,

0: di un punto e mezzo, mentre tra i titoli peggiori andiamo a vedere chi figura. Ci sono STM meno 4,8%, dopo il forte balzo degli ultimi due giorni arrivano subito le prese di profitto. Prysmian meno 3,7%, meno 2 per Tenaris, meno 1,44% per Banca Monte dei Paschi. L'euro è a 1,1630 sul dollaro. Per ora è tutto.
1: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: State ascoltando un programma offerto da
7: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
8: Melog. Allora, la vintage, macchina 1963, amo le tradizioni, era la macchina dei genitori. Con questo vecchio Volkswagen T1 l'hanno trasformato in un camperino ed è bellissimo andarci, tutti ti guardano, è bello, è lento, quando parti non sai se arriverai perché potrebbe avere problemi di qualsiasi tipo, però è tanto bella e ci sono tanto affezionate.
9: Questa è un'ascoltatrice che rievoca il suo... furgoncino Volkswagen T1 degli anni 70, era il mezzo dei figli dei fiori, era un furgoncino carino, lo usavano anche le suore per portare in giro le educande, lo usavano i formaggiai, portare le forme di formaggio, lo usavano per trasporto promiscuo e lo usavano anche i figli dei fiori perché si poteva girare l'Europa, il mondo con questo mezzo piccolo furgoncino, dietro ci si metteva qualcosa per dormire e si riempiva di robaccia, si riempiva di disegni, bandiere, ci si metteva una fascia sulla fronte e già si era improvvisamente degli eletti della protesta totale. Stiamo rievocando le ultime mucillaggini delle auto al tempo in cui avevano un'anima e sembravano cucite addosso alle persone che le compravano, anche se poi si parla per categorie. Lo stiamo facendo con Nicolò Minervi, che scrive su Quattro Ruote, un appassionato di auto d'epoca, anche un fotoreporter. Lo sto facendo assieme a Anna Riva e Lorenzo Nespoli da Milano, con Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Sento qualche telefonata. Roberto d'Arezzo.
10: Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Tre cose. Allora, io mi sono sposato nell'80 e ho fatto il viaggio di nozze con una bellissima 128 gialla che la posteggiai davanti al Grand Hotel de Paris in mezzo alle Rolls Royce, fantastica. Poi mia moglie...
9: Chissà perché l'hanno comprata gialla la 128, perché il mamma, colore della 128 era verdolina, giallo. Era di sotto verdolina,
10: Che poi era un giallo arancio. Era un giallo arancio.
9: Poi, già una scelta di qualità.
10: Non avendo soldi, il mio socio mi dette una 8,50, lui aveva fatto la ritmo. 850 dei fine anni 60, mia moglie l'ha usata da Castiglione dell'Agua a Perugia tutti i giorni, che lei sa meglio di me

0: figlio, stava lì, felice, sì, finalmente. Sì, luogo sì, che vide chissà quanti amori agresti, l'850 è espirata. Grazie, sì, Roberto. Sì. Stefano da Bolzano.
1: Buongiorno Nicoletti, saluto anche con piacere il suo ospite, abbiamo lo stesso cognome. Per me il mito resta sempre la 500 Station Wagon. Mio papà ne ebbe ben tre, che battezzò Carmelina, Caterina e Carolina. Ricordo un viaggio infinito che facemmo nel 1970, quando ci trasferimmo da Ravenna a Merano. Era partito il camion del trasloco con tutta la mobilia e noi nella 500 Station Wagon, tre bambini seduti dietro, avevamo giusto il necessaire, ovvero...
0: Però spieghi bene cos'era, perché non tutti la conoscono. Era una 500 che in realtà era una giardiniera, 500, come si diceva allora. Aveva un ampio bagagliaio, solo che era paradossale. Beh, insomma, era sembrava un mattoncino del Lego praticamente, una cosa abbastanza ridicola.
1: Io non so,
0: aveva delle prese d'aria, delle prese d'aria posteriori, erano delle gratelle praticamente.
1: Non so come potevamo starci dentro, avevamo dentro la gabbia del canarino col trespo e quant'altro e sul portapacchi le valigie, in pratica la macchina era più alta che lunga. E facemmo questo viaggio, se vi ricordate, era 500 Station Wagon, aveva le ruote posteriori inclinate all'interno, tipo gambe a O. Ebbene, sì, la nostra invece l'aveva piegata all'esterno per il peso. La polizia stradale ci ha fermato non so quante volte, ma per fortuna arrivavamo a Merano dopo una giornata di viaggio perché mio papà non superava mai 50-60 km all'ora.
0: Ma sì, era la velocità da crociera di quelle auto era 70 km all'ora, a dir tanto. A dir
1: il
0: tanto.
1: Massimo
0: questa
1: faceva
0: era stracarica.
1: 90-95, sì, sì, sì.
0: Sì, ma sì, erano dei picchi, delle punte, perché poi cominciavano a vibrare, a tremare, sì, sì, sì. E poi surriscaldavano, avevano un motore che si surriscaldava facilmente.
1: Comunque era minuscola. Ecco, un'altra esperienza era la Prince, se vi ricordate la Prince verde fosforillo, che quelli che portavano...
0: Sì. La Prince la chiamavano, a Perugia chiamavano Lanzu, è fatto Lanzu, era la Prince, NSU Prince.
1: Ecco, quando studiavo a Padova l'avevo un mio collega e da Campo San Piero andavamo tutte le mattine a Padova con questa Prince e un bel giorno, strada facendo, sentimmo un gran botto e la macchina si fermò. Era successo che, siccome la batteria era posizionata sotto il sedile posteriore, con l'acido aveva corroso il fondale, in pratica abbiamo perso la batteria per strada, per fortuna nessuno era seduto dietro, ci veniva dietro.
0: Comunque erano incidenti che accadevano, io lo ricordo, una Minimino rusata che comprai per tipo 50.000 lire, sotto il tappetino c'era il buco, la lamiera era esilissima e vedevo l'asfalto correre quando guidavo. Filippo da Modena.
2: Buongiorno, grazie. Ho 35 anni di docenza alla scuola Ferrari di Maranello, l'istituto superiore e professionale, 2.500 alunni, solo quasi tutti maschi, e sull'auto una cosa è certa, è un valore emozionale, essendo un prodotto servizio, vale solo il valore emozionale, difficilmente uno ha l'auto che gli serve, l'abbiamo già verificato. Poi l'auto ha modificato le posizioni sessuali negli anni, diciamo, quando sono testi scritti. Poi quando
0: Ma spieghi bene, è un aspetto interessante. Cosa ha modificato l'auto? Le posizioni sessuali?
2: Sì, negli anni a venire, perché i giovani delle generazioni non c'erano come adesso di doppie case.
0: Ma certo, l'iniziazione sessuale, penso, dei signori e signore nati negli anni 50, primi 60, è avvenuta in automobile. Ci fu un meccanico molto, molto ingegnoso che faceva la modifica, rendeva ribaltabili i sedili della 600. Con 20.000 lire te li faceva ribaltabili. Era l'unica maniera, e logicamente l'ingegno nel coire in una 500, una 600, un 850 aguzzava naturalmente anche la passione. Nicolò Minervi, su questa prima carrellata di ricordi.
3: Tutti fotografano un ricordo di movimento, di azione, di qualcosa che è successo. Ed è quello che è praticamente lo spartiacque tra quando l'automobile era mobile e da quando a un certo punto in poi l'auto è diventata immobile, quando abbiamo trasformato cioè l'automobile che è fatta per andare in una cosa che invece dove ci praticamente ci cava in queste code, in queste

0: traffico, in questa ZTL, in questa difficoltà di parcheggio, e quindi non è più stato, come dire, un libro di ricordi di cose che sono successe andando, ma è stato tutta una ricerca di distrarsi per non incattivirsi al volante in coda fermi a 2 minuti dalla destinazione. Questo è quello che poi ha aperto la strada a chiudere col mozione dell'auto da guidare e aprire quella dell'auto da vivere, che ha portato all'elettrificazione, ha portato ad avere dentro un salotto che ormai è, come dire, una scrivania dove uno si aspetta di poter lavorare in santa pace senza che il traffico ti disturbi più. Quindi ha
1: sì, oggi soprattutto che le altre hanno dei monitor giganteschi all'interno, esatto, dove possono andare videogame, programmi televisivi, rappresentazioni plastiche del futuro, del percorso compiendo. È vero, hai ragione, la macchina è diventato un luogo, è diventata un'abitazione. Vediamo, facciamo in tempo velocemente. Enrico da Napoli.
2: Pronto?
1: Sì, Enrico.
2: Pronto? Ah, buongiorno. Allora, sarò veloce. Io ho 75 anni, quindi la mia adolescenza si estende proprio nel periodo di cui stiamo parlando. Anche io avevo fatto questa riflessione che l'amore nasceva perché la prima macchina a uso, diciamo, esclusivo era visto per il ragazzo di famiglia come la casa che non poteva permettersi per uscirne. In casa mia le
1: macchine era implicito, era un passaggio di testimone di virilità. Il padre dava al figlio la macchina facendo l'occhiolino e dicendo: attenzione, riportala con i sedili puliti.
2: Certo. Ma io ricordo che la prima macchina di cui ho avuto possesso la cominciai ad arredare, quindi cominciai a vedere tutte le cose come in una casa, in una stanza di albergo che uno si porta per personalizzarla. Però, visto che si parla di cose, di ricordi strani, io vorrei celebrare una macchina. A casa mia le macchine avevano lunghissima vita, mio padre era ingegnere meccanico, non li faceva morire mai. Una volta ritirò da un concessionario una macchina che il cliente aveva rifiutato perché troppo strana. Si chiamava Gogo Mobile, è una macchina tedesca. È una marca che fu poi assorbita dalla DKV. Che poi fu
1: poi sentiamo il nostro ospite Minerbi se ha sentito questa Gogo Mobile. Intanto vi do, prima delle informazioni del traffico, mi è apparso un flash nella mente proprio per l'uso promiscuo che facciamo delle automobili paterne. L'ho già detto più volte, l'automobile che avevo a metano era una Lancia con davanti un sedile a divanetto che era una cosa meravigliosa. Naturalmente noi ragazzi ne usufruivamo, era ricoperto anche di un panno color tortora molto delicato e probabilmente in una delle tante escursioni che facevamo qualcuno di noi si sentì male tornando a casa e vomitò in macchina. La mattina dopo nostro padre ci lasciò un cartello in cui ha disegnato la macchina che parlava con gli occhi e la bocca. Aveva scritto questa poesia che mi ricordo, diceva: a peli e scopatelle posso non farci caso, ma il vomito, ragazzi, mi dà fastidio al naso. Perché chiaramente aveva capito l'uso che facevamo della sua automobile, lasciando tracce naturalmente indelebili, ma del vomito probabilmente superò il limite della tolleranza. Ci sentiamo tra un istante dopo il traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sull'autostrada del Sole nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Milano. Nella stessa direzione, ma per mezzi in avaria, incolonnamenti tra Modena Sud e l'Autobrennero. Queste al momento le notizie più importanti. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 13:45. Buon viaggio.

0: Skylog.
1: Avevo 18 anni, ho comprato una 500, ho pagato 475.000 lire. Con quella macchina diventai più alto. Oggi la macchina è un peso, allora era, ti elevava. Io con quella 500 portavo in giro Massimo Ranieri per tutta la provincia di Napoli.
0: Sì, questo me lo ricordavo, questo ascoltatore che aveva una 500 e faceva probabilmente agli inizi della carriera l'autista Massimo Ranieri con la 500. Niccolò Minerbi, hai memoria o traccia o esistono testimonianze sull'automobile citata dal nostro ascoltatore prima?
2: Esistono, era una macchina molto divertente, poteva essere la sorella della Vespa 400 che... era nata per fare la Vespa 400, era in realtà l'anti 500 che Agnelli non volle far produrre ai Piaggio, che erano oramai entrati nella famiglia, però insomma era una macchina molto piccola prodotta in Germania, aveva ragione l'ascoltatore, negli anni 50, fine anni 50 e inizio anni 60, era l'onda lunga di quel genere di automobile microcar, lo chiameremmo oggi, che era un po' sotto la 500, quindi una specie di Isetta, appunto, di Vespa 400.
0: Ecco, l'Isetta, ecco, stavo per dirti, io mi ricordo un amico di famiglia aveva l'Isetta, esatto, che era un'auto che si spalancava con un portellone davanti, sembrava l'ogiva di un'astronave, era bellissima l'Isetta, a tre ruote mi pare.
2: Esattamente, esattamente, era modernissima, era la macchina che tenne in piedi la BMW, che allora usciva dalla guerra in ginocchio e producendo su licenza la Isetta la trasformò in un'icona soprattutto nei paesi del nord Europa. Sì.
0: In Italia venivano presi in giro quelli con l'Isetta perché era fuori ogni standard, era, immaginate, come un uovo, dimmi se la descrivo bene, davanti l'uovo si apriva con un portellone e c'era il posto di guida, una specie di vanetto, mi sembra che era monoposto, forse in due ci si poteva andare, e aveva tre ruote, e il motore sembrava quello di una Vespa veramente, era un motorino, non aveva un grande motore l'Isetta.
2: No, difatti nasceva proprio così, era una... automobilizzazione di uno scooter sostanzialmente, era due posti e il volante ti veniva dietro quando aprivi la portiera per facilitarti l'ingresso.
0: Ecco, sì. Si apriva la portiera con tutto lo stesso.
2: Cioè, oggi l'ovovia non sa più nessuno che cos'è, ma era quella roba lì, insomma.
0: Sì, era un nuovo, immaginate un nuovo con tre ruote, sembrava un giocattolo e ce l'aveva un amico di famiglia, una persona molto raffinata, e noi bambini impazzivamo per quella macchina e i miei genitori lo guardavano con commiserazione, era un'auto che dava l'idea di persona non molto virile, questo almeno girava la voce, ma posso capirlo, noi eravamo abituati ai trattori a cingoli. Dario da Roma.
3: Buongiorno dottor Nicoletti, guardi, il mio aneddoto, il mio ricordo legato ad un'automobile è una 131 Mirafiori, quattro fari tondi sul frontale, fine anni 70, mio padre l'acquista, dopo qualche mese la Fiat la richiama perché praticamente gli danno un cambio a 5 marce in sostituzione di quello a 4. Per farla breve, mio padre l'ha tenuta altri 10 anni, è rimasto col cambio 4 marce e l'ha venduta con il cambio a 5 dotato nel cofano posteriore. Quindi una macchina che andò benissimo.
0: Non si rassegnava la quinta marcia. Sì, lo so, guardi, la quinta marcia in un'automobile fu un salto epocale. 5 marce erano impensabili. A che serve la quinta? Non mi serve a niente. Che ci faccio? Io già vado in quarta. La quinta marcia era un passo avanti tecnologico che probabilmente suo padre non era ancora in grado di elaborarlo. Sei d'accordo, Minerbi?
2: Sì, beh, guarda, in realtà per piazzare la quinta marcia c'erano due modi di definirla. C'era la quinta marcia, che era la quinta di riposo, per cui la velocità massima l'avresti fatta in quarta e la quinta serviva per consumare meno, oppure c'era la quinta cosiddetta di potenza, che ovviamente piaceva a tutti perché ti dava subito il senso che mettendo quella marcia in più tu andavi a sfruttare molto meglio il motore. Ovvio che più marce hai, meglio il motore lo sfrutti, però effettivamente quel salto fu molto forte per molti, alcuni non si adattarono a quella cosa, come il nostro ascoltatore che ha lasciato il papà e che suo padre lasciò appunto la cosa nel baule. Sì,
0: certo. La stessa cosa valeva per le motociclette, un altro tema, quando cominciano a uscire fuori i motori a 5 marce, addirittura a 6 marce, uscì il Minarelli 50, eravamo ragazzini, a 6 marce, ci sembrava una cosa incredibile perché potevi giocare naturalmente con il rumore e con l'accelerazione a volontà, sembrava un'orgia del potere. Michele da Torino.
3: Buongiorno Nicoletti, le faccio i complimenti per la trasmissione. Niente, adolescenza triste, io sono di Taranto originario, no?
0: Perché mia madre, triste mia... perché? No, scusi Michele, perché triste?
3: Tutti volevano le motociclette all'epoca, no? C'erano quelle 125.
0: Ah certo, e i genitori non gliela compravano a lei? No, la Gilera non gliela compravano, la Motomorini non gliela compravano.
3: Arrivo a 18 anni, avevo detto a mio padre che c'era una macchina che mi piaceva tantissimo, io ero Politecnico di Torino qui. Un giorno mi chiama a settembre, domenica sera, e mi dice, quindi si è rifatto lui, no? Mio padre si rifece di tutto il dramma che avevamo subito. Poi purtroppo la buona di mio padre non c'è più, il furbacchione, al furbacchione piaceva pure a lui, no? E dice, te l'ho comprata. Cosa papà? GTV 6 2005, Nicoletti, era una macchina, non so se ce la ricorda, il GTV 6.
0: Sì, sì, come Alfa Romeo, 2005, certo. Beh, era una super macchina, era.
3: Era un mostro, e infatti io ero così felice.
0: Ma
3: no?
0: Che ci faceva lei, studente al Politecnico, con quella macchina lì? No, era una macchina da papponi di lusso, cosa ci faceva lei?
3: È perché mi piaceva una macchina sportiva, no? Ingegnere meccanica ho studiato io, no? Quindi appassionato di motori, mi fece trovare sto bolide, e all'epoca si usava ancora la 127, la 128, c'erano in giro, e io in quinta sentivo questo rumore paradisiaco, diciamo, no? Questo motore V6 bus che erogava tutta la sua potenza, anche in quinta riusciva a superare tre macchine senza alcuno sforzo.
0: Beh, poi si è fatto perdonare suo padre, diciamo, l'ha tenuta a stecchetto al puntista della motocicletta.
3: Alla grande.
0: Sì, poi una filosofia di ben pensantismo, la moto è pericolosa, quando hai 18 anni ti compro l'automobile, ovviamente questo è avvenuto. Niccolò Minerbi, ti ringrazio di essermi stato vicino in questa veglia funebre, ti ringrazio per avermi dato spunti e precisazioni tecniche. L'automobile è morta, ahimè, viva l'automobile, pensiamo al futuro che sarà diverso, avremo altri oggetti d'affezione, ma alcuni li abbiamo già incorporati e nemmeno ce ne accorgiamo. A domani.
4: Edunext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria,
5: vi ha presentato

0: Skylog.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
12: dolorosi.
13: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: euroeuronics.it.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Lewis Business School. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
3: Il modello educativo della Lewis Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti, aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandoli a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
2: Scopri di più su Lewis Business School.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Nuovi attacchi israeliani in Libano, ucciso un casco blu, Hezbollah si oppone alla tregua. Anniversario di piazza Tiananmen, Rubio, nessuna censura potrà cancellare quella repressione. La Cina contro il segretario di Stato, distorce la realtà. Stragi di mafia archiviate, le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi, la figlia Marina da mio padre lotta alla criminalità organizzata. Via libera della Camera, la legge sul nucleare, Pichetto prime centrali tra 7-8 anni. Addio a Marianne Satrapi, si è spenta la voce di Persepolis, aveva 56 anni. Accordo in casa Delfin, i fratelli Leonardo Del Vecchio e Rocco Basilico rinunciano alle cause. Roland Garros, Vavassori Rani in finale nel doppio misto contro la coppia Dabrowski-King. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la situazione per quanto riguarda il Medio Oriente, dove un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo un colpo di mortaio sparato vicino alle loro postazioni. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano.
2: Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti, una dichiarazione ripresa da Sky News UK. Il gruppo dichiara di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. In realtà l'annuncio dell'accordo fra Israele e Beirut era già stato violato dai raid dell'IDF nel sud del paese. Un colpo di mortaio, non è chiaro da chi sia stato sparato, ha ucciso anche un casco blu di nazionalità serba, come conferma UNIFIL, che riferisce anche di due feriti. Nessun italiano è stato coinvolto, precisa la Farnesina. Colpita una postazione vicino a Mariayun, nel Libano sud-orientale. La Camera degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane. La risoluzione è stata adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti a Democratici, ma in gran parte simbolica perché il presidente può porre il veto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione che è stata adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai Democratici, è in gran parte simbolica dal momento che il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Però la guerra in Ucraina, dopo i droni lanciati da Kiev su San Pietroburgo ieri nel giorno dell'apertura del forum economico, ancora attacchi reciproci tra Mosca e Kiev, appunto. E poi l'anticipazione di Bloomberg, secondo cui un gruppo di alleati europei dell'Ucraina starebbe elaborando piani

0: per avviare colloqui con la Russia.
1: Ieri il Cremlino aveva annunciato una risposta sistematica agli attacchi come quello su San Pietroburgo. Nella notte ha lanciato quasi 300 droni sull'Ucraina, almeno 16 morti, 86 i feriti. L'Ucraina invece colpisce la Crimea occupata, 3 le vittime. Proprio raid come quello di ieri, poche ore prima dell'apertura a San Pietroburgo della cosiddetta Davos russa, secondo Bloomberg starebbero spingendo Francia, Germania e Regno Unito a considerare di aprire un dialogo con Mosca per porre fine alla guerra. A supportare l'idea che il momento possa essere quello opportuno, anche il sostanziale stallo sul terreno, secondo la testata. I tre paesi starebbero discutendone con Kiev. Il viceministro degli esteri russo Galusin, intanto, dichiara di ritenere l'Europa completamente assente dai negoziati, proprio per via della sua posizione ostile e distruttiva. Prendono intanto il via le esercitazioni NATO nel Mar Baltico, anche se in scala minore rispetto a quelle degli anni precedenti. L'Italia non è presente. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Scontro tra Stati Uniti e Cina sull'anniversario dei fatti di piazza Tiananmen che cade proprio oggi. Chi è morto per difendere i propri diritti otterrà giustizia, ha infatti scritto ieri il segretario di Stato americano Rubio, ottenendo oggi la reazione netta da parte di Pechino. È un'ingerenza diffamante negli affari interni del paese, ha infatti detto un portavoce del Ministero degli Esteri cinese.
2: Su Tiananmen, diffamazione. La Cina replica le dichiarazioni di Marco Rubio, il quale, in occasione del 37esimo anniversario della repressione di piazza Tiananmen, in una nota ha scritto: coloro che si sono sacrificati pacificamente per difendere i propri diritti otterranno un giorno giustizia. Nessuna censura, per quanto massiccia, potrà mai cancellare il passato, ha aggiunto il segretario di Stato americano, ricordando che il 4 giugno 1989 il Partito Comunista ordinò alle sue truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici. Parole per le quali la Cina si dichiara fortemente insoddisfatta. Il segretario di Stato Marco Rubio distorce i fatti, diffama il sistema politico e il percorso di sviluppo della Cina, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning, parlando di ingerenza negli affari interni del paese. Centinaia, forse migliaia, le vittime dell'azione militare cinese contro i manifestanti pro-democrazia. La repressione del 4 giugno di 37 anni fa a Pechino, celebre l'immagine di un ragazzo solo davanti ai carri armati, segnò una svolta nella storia della Cina, portando alla liberalizzazione economica senza riforme politiche. Da allora le autorità cinesi intensificano gli sforzi per cancellare il ricordo di quella giornata. A Hong Kong la polizia ha rafforzato le misure di sicurezza per impedire le commemorazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, che era indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993, un fatto che coinvolgeva anche Silvio Berlusconi, e dopo questa archiviazione è arrivata anche la reazione della figlia Marina Berlusconi. Sentiamo.
3: Dopo 30 anni di indagini, per Marcello Dell'Utri arriva l'archiviazione nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. A deciderla è stata il GIP del Tribunale di Firenze. Nell'indagine era coinvolto anche Silvio Berlusconi. L'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica di Forza Italia. Secondo il giudice, però, mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex premier e Dell'Utri, suo stretto collaboratore, che in un altro procedimento è stato condannato in via definitiva a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Tutto questo accanirsi su una tesi insensata ha alimentato per decenni sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione contro mio padre, che in realtà è stato uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, commenta la figlia di Berlusconi Marina. La giustizia resta un'emergenza che la politica non deve accantonare, aggiunge la presidente di Fininvest. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Camera ha approvato oggi in prima lettura un disegno di legge sul nucleare. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa in materia. Sentiamo.
4: La maggioranza accelera, come annunciato dalla Premier Meloni, il percorso per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. Con 155 voti a favore, 8 astenuti e 86 contrari, la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega. L'obiettivo è il via libera

0: Sembra definitivo al Senato prima di agosto e poi i decreti attuativi entro l'anno. La legge fissa i criteri, ad esempio massimi standard di sicurezza, privilegiare i piccoli impianti e l'industria italiana, compensare i territori. Nei decreti del governo ci sarà il programma dettagliato per arrivare alle nuove centrali. Potrebbero entrare in funzione fra il 2033 e il 2034, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che aggiunge il nucleare. Nucleare sostenibile significa più indipendenza e sicurezza energetica e più decarbonizzazione. Per Angelo Bonelli, Verdi, si tradisce il no degli italiani nel referendum del 2011. Per il PD le risposte al caro energia servono subito, non fra 8 anni, serve accelerare sulle rinnovabili, al contrario di quello che fa il governo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ha fatto conoscere la situazione dell'Iran al mondo con il film di animazione Persepolis ed è morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, autrice del fumetto e del film del 2007.
2: È morta di tristezza, poco più di un anno dalla scomparsa di Matias Ripa, attore e sceneggiatore, suo marito e amore della sua vita. Così la famiglia ha annunciato al mondo il decesso a Parigi dell'artista 56enne franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa nel 2000 col fumetto autobiografico Persepolis. Caso letterario internazionale, poi anche film. Satrapi racconta, con gli occhi della sua infanzia, la rivoluzione islamica del 79.
3: Abbasso lo sa! Abbasso!
4: Margi, a letto, subito!
3: Abbasso!
5: In 2 anni la nostra vita quotidiana cambiò volto e anche noi.
2: Un Iran che cambia da un giorno all'altro, soprattutto per le donne.
6: Il velo è sinonimo di libertà.
2: In un rigoroso bianco e nero, la graphic novel illustra anche il suo successivo esilio in Europa e in Francia, dove l'autrice ha vissuto gli ultimi 30 anni senza mai smettere di denunciare una dittatura oppressiva.
7: They don't want this system anymore. They want democracy.
2: Gli iraniani chiedono democrazia, ma non credono alle promesse del regime perché dittatura e riforme non vanno d'accordo, diceva la giornalista americana Christiana Manpour delle proteste scoppiate a Teheran 3 anni fa. Un impegno che attraversa tutti i suoi fumetti, diventati celebri, ma anche i suoi film come Persepolis, che nel 2007 vinse il premio della giuria al Festival di Cannes. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero infatti raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte, ricordiamolo, che oltre ad essere maggior azionista di Essilor Luxottica ha in mano anche le partecipazioni in Montepaschi, Generali e Unicredit.
8: Pace in vista nella holding Delfin, la cassaforte degli eredi Del Vecchio. Il conflitto tra i soci, infatti, potrebbe concludersi a stretto giro con un accordo tra Leonardo Maria e il fratello Rocco Basilico, che si sarebbero impegnati entrambi a ritirare le cause legali tuttora in piedi. Liti sul riassetto della società che negli ultimi mesi si sono moltiplicate, dal Tribunale del Lussemburgo fino a quello di Milano. Al centro ci sono le quote che il fondatore di Luxottica ha lasciato ai diversi eredi, con il 12,5% a testa di Delfin, e lo scrigno che racchiude le partecipazioni di pregio della famiglia, come MPS, Generali e Unicredit. La trattativa tra i due sarebbe alle battute finali, tanto che fonti vicine a Leonardo Maria parlano già di soddisfazione per un'intesa sulla quale, fino a poco tempo fa, in pochi avrebbero scommesso. Enrico Miele da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura allo sport, il tennis al Roland Garros. Si chiarisce il quadro delle semifinali che si giocheranno domani tra Mensik e Zverev da una parte e tra Arnaldi e Cobolli dall'altra. Dopo che Matteo Arnaldi ha battuto ieri nel derby azzurro l'altro Matteo Berrettini, che è dovuto fermarsi per un problema muscolare, e mentre Flavio Cobolli ha battuto in 4-7 il canadese Auger Aliassime. Ci fermiamo per la pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Ecologia. Cura. Meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000unionebuddista.it.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli? Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove c'è?

0: contributi.
1: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi: nuovi attacchi israeliani in Libano, ucciso un casco blu mentre Hezbollah si oppone alla tregua. Lite Stati Uniti-Cina nell'anniversario di piazza Tiananmen, Rubio dice nessuna censura potrà cancellare quella repressione, ma per la Cina è una distorsione della realtà. Stragi di mafia, archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi. Primo via libera della Camera, la legge sul nucleare, il ministro Pichetto, prime centrali tra 7-8 anni. Roland Garros, Vavassori e Rani in finale nel doppio misto contro la coppia Dabrowski-King. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E allora ricominciamo intanto con un aggiornamento sul punteggio della finale del tennis, perché ci sono due italiani in campo nella finale del doppio misto, perché poco fa vi avevo aggiornato sui risultati di ieri, il quadro delle semifinali, ma nel doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori stanno praticamente quasi sulla parità contro la coppia dell'America, costituita dall'americano King e la canadese Dabrowski. Gli italiani hanno perso il primo set per 6-4, sono in vantaggio per 5-3 con adesso il servizio nel secondo set. Vedremo più avanti, probabilmente insomma, la partita potrebbe anche terminare nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece ricominciamo con il racconto della giornata da fatti insomma un po' più importanti, perché saluto Lorenzo Trombetta, giornalista, analista, collabora con l'ANSA e con l'IMES. Parliamo dell'accordo tra Israele e Libano. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, parliamo di questo accordo, ma anche del fatto che, come già accaduto recentemente, nonostante l'annuncio di un accordo che prevede sostanzialmente un cessate il fuoco a certe condizioni, ma ci saranno altri colloqui tra il governo libanese e quello israeliano, nonostante tutto questo gli attacchi israeliani sono continuati, e oggi la notizia è che è morto un casco blu dell'UNIFIL e ce ne sono altri due feriti. Lorenzo Trombetta, intanto che cosa prevede questo accordo, no? E poi facendo subito un passo in avanti, insomma, quanto è credibile in questo caso, insomma, questo tipo, diciamo, di accordo che prevede la smilitarizzazione di Hezbollah, insomma un accordo fatto però senza che appunto questa importante parte del Libano sia stata presente, no, a questo negoziato?
2: Ma l'accordo prevede ciò che in realtà era stato già previsto l'anno scorso, nulla di nuovo, dobbiamo dirlo agli ascoltatori, anche se magari la terminologia e certe frasi possono sembrare nuove. L'accordo sostanzialmente prevede che l'esercito libanese, che in realtà non è una forza sul terreno capace e disponibile a quello che gli si chiede, si dispieghi gradualmente nelle aree da cui si dovrebbe ritirare prima Hezbollah e poi Israele. Quindi hanno creato, diciamo, una graduazione geografica di zone da cui questo ritiro prima di Hezbollah e poi di Israele dovrebbe avvenire secondo delle tappe temporali. Ripeto, è lo stesso piano previsto già dal governo libanese nel 2025, ma in precedenza anche dagli Stati Uniti nel 2024. Comunque sul terreno l'unica vera notizia è che il cessato il fuoco per quanto riguarda l'area di Beirut, non per il sud del Libano, è stato prorogato di altre 3 settimane, ma il nodo del problema rimane. Il nodo del problema è: Hezbollah dice che prima si deve ritirare Israele, Israele dice che prima Hezbollah deve essere disarmato e respinto verso nord, in mezzo l'esercito libanese, l'altro nodo principale, non ha la capacità tecnico-tattico-militare, sostanzialmente non c'è la forza politica per imporre a una parte di libanesi, perché Hezbollah non è soltanto un attore filo-iraniano, ne vengono da Marte, la capacità dell'esercito libanese di imporre una nuova realtà sul terreno non c'è.
1: Ecco, ma quanto, diciamo, di queste due cause che spingono a pensare

0: Pensare che questo accordo sia scritto insomma sulla sabbia, cioè le due cause sono da un lato le tempistiche diverse, perché Hezbollah chiede che prima si ritiri Israele e invece l'accordo prevede che Hezbollah si ritiri adesso, e l'altra causa invece quella della questione politica, cioè che per una parte dei libanesi, gli sciiti libanesi, Hezbollah rappresenta un punto di riferimento anche armato e non solo. Quale di queste due cause può essere, diciamo, la principale che impedisca la realizzazione di questo accordo? Cioè, siamo arrivati al punto in cui il Libano è davvero disposto, fatte salve le tempistiche di cui si parlava prima, a rinunciare a Hezbollah, o questo, diciamo, non è niente affatto scontato, Lorenzo Trombetta?
1: Ma definiamo Libano, nel senso, il Libano non è un'entità diciamo unica, monolitica a sé stante. Il Libano è un sistema di gruppi politici, anche di comunità, più o meno, che lavorano in maniera consensuale a livello apicale, ma poi a livello, diciamo, medio-basso sono anche molto rivali fra loro, come sappiamo. E ci sono parte di libanesi, attenzione, non soltanto sciiti, ormai sempre di più, ma anche cristiani e sunniti, insomma, di altre versioni dell'Islam, sì, che vedono Hezbollah come l'unico attore armato, al di là di essere figlio iraniano o no, come l'unico attore armato che sta provando a resistere a un'occupazione, un'aggressione nemica straniera, in questo caso israeliana, perché ormai le cose sono messe su questo tavolo, no? Quindi innanzitutto non è soltanto una questione sciiti contro gli altri. Due, il vero problema è che lo Stato libanese, con le sue articolazioni, l'esercito prima di tutto, non riesce, per tante ragioni storiche, non abbiamo tempo adesso di spiegarle, a rappresentare tutti i libanesi. Sostanzialmente non riesce a fare quello che lo Stato dovrebbe fare. Pensiamo soltanto alla distribuzione dei servizi, anche in un contesto di sfollamento massiccio di circa il 20%, 25% di libanesi senza più casa. Quanti sono sotto, diciamo, l'ombrello dello Stato? Pochissimi, circa il 10%, forse meno, di questa popolazione di sfollati.
0: E gli altri?
1: Chi distribuisce gli aiuti? In parte le NGO straniere, le organizzazioni straniere, in parte le azioni caritatevoli, in parte la diaspora che manda soldi. Una porzione sempre minore rispetto al passato la offre appunto l'Iran, ma è sempre più indebolito anche da un punto di vista finanziario. In realtà l'Iran è meno presente di quanto lo era in passato in Libano dal punto di vista di soft power su questo. Quindi sul terreno, quando il governo libanese, che sta a Washington a negoziare con i suoi emissari, sì, dice abbiamo fatto un accordo, abbiamo fatto un altro accordo, sul terreno non c'è un ritorno. Il governo non corrisponde allo Stato, per cui chi dovrebbe in qualche modo parlare a nome dei libanesi, includere i libanesi anche nell'offrire loro protezione, che è la prima, diciamo, richiesta che lo Stato che un cittadino richiede allo Stato: proteggimi da un nemico, proteggimi dai bombardamenti. Senza la funzione basilare dello Stato, tutti questi discorsi rimangono appesi. Rimangono appesi, la mia impressione, probabilmente per prendere tempo, dal punto di vista elettorale israeliano, statunitense, prolungare uno stato di apparente tregua. Sì. Ripeto, la tregua è soltanto per Beirut, per la capitale.
0: Perché il resto non c'è mai stata, non c'è mai stata tregua. Lorenzo Trombetta, due cose veloci. Una, chi ha ucciso questo casco blu e ferito gli altri due, verosimilmente? Da dove sono partiti questi colpi?
1: Difficile dirlo, davvero. Io sto seguendo le notizie da ieri sera. Colpi di mortaio in quel contesto possono essere arrivati sia da Hezbollah che da Israele. Ora l'inchiesta è in corso.
0: Vedremo.
1: In passato sono stati uccisi i due caschi blu francesi. Verosimilmente tutte le fonti, diciamo, hanno detto che sono stati Hezbollah, perché lì c'era un contrasto piuttosto forte tra i francesi che, su, diciamo, spinta israeliana, volevano andare in un territorio dove c'erano state evidentemente delle installazioni di Hezbollah. Okay. Anche lì gli italiani si sarebbero mossi in maniera diversa in queste situazioni. Non sappiamo realmente cosa è successo. È comunque un segnale alla missione ONU, che ricordiamolo è in scadenza. Quando una missione ONU è in scadenza è ancora più debole.
0: L'ultima cosa, Lorenzo Trombetta, che ti vorrei chiedere è, insomma, perché si insinua, almeno in me e credo anche in tanti altri, si insinua un po' il sospetto che il Libano possa diventare un po' come è successo a Gaza in questi ultimi mesi o anni. Cioè, si è annunciata per esempio una tregua il 10 ottobre scorso, nessun punto di quel piano è stato realizzato. Israele controlla oltre la metà della striscia e si è preso tempo, e l'unico risultato è che è aumentato il controllo del territorio da parte di Israele

0: di Gaza. Può succedere questo anche nel sud del Libano? È uno scenario possibile?
1: Beh, sta succedendo in realtà già mentre parliamo, e nel medio breve termine sì, succederà, è questo lo scenario, perché riattaccandoci a quello che dicevamo prima, in un contesto in cui vengono annunciati degli accordi di cessato del fuoco che hanno il valore di cui parlavamo prima, in realtà quello che conta è come si cambia la geografia sul terreno, come cambia anche la politica della gestione del territorio. Per ora Israele, sia in Gaza sia in Libano, e ricordiamolo anche nella vicinissima Siria, si sta prendendo territorio senza che nessuno in qualche modo metta un freno a questo espansionismo territoriale sotto gli occhi di tutto. Chiamiamo la linea gialla, la linea blu, la linea verde, di fatto quello è. Okay. Nel breve medio termine non ci sono segnali che qualcosa possa tornare indietro, che sia reversibile questo stato di cose.
0: Grazie a Lorenzo Trombetta, lo ricordo, giornalista analista per l'ANSA e per l'IMES a lungo, corrispondente proprio dal Libano. Insomma, è difficile provare a essere smentiti se si dice che questa diplomazia sul Medio Oriente, che è guidata fondamentalmente da Trump, è fino ad ora completamente fallimentare, perché di Gaza non si vede un punto del piano d'accordo, la guerra va avanti a più bassa intensità, ma va avanti, il Libano va avanti, e non qualunque annuncio viene poi superato dai fatti. I fatti sono i raid dell'esercito israeliano e il controllo di Israele di quelle porzioni di territorio, e vedremo, insomma, speriamo di essere smentiti dai fatti. Per ora non è così, mi sembra di poter dire. Adesso invece, 13:25, cari ascoltatori, andiamo su una notizia di questa mattina, che è un ennesimo, diciamo, segnale d'allarme che riguarda il nostro sistema sanitario nazionale. Perché, mentre cerco gli appunti, oggi la Fondazione Gimbe ci segnala che mancano all'appello anche quasi 500 pediatri in Italia, la maggior parte in alcune regioni del nord. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, di nuovo buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno carissimo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Dico di nuovo perché, insomma, in questi mesi cerchiamo di informarvi, di seguire questa vicenda fondamentale che riguarda il sistema sanitario nazionale, con le notizie che riguardano i finanziamenti, che riguardano i mancati finanziamenti, ma anche i rapporti, i dati che ci fanno una fotografia di come stanno le cose. Ecco, come stanno le cose dal punto di vista dei pediatri, Nino Cartabellotta?
2: Ma guarda, l'hai già anticipato tu, tenendo conto che un pediatra può assistere fino a 1000 bambini e che il rapporto ottimale, cioè quello che fa scattare la cosiddetta zona carente, quindi quando viene bandita, diciamo, la necessità di un pediatra sul territorio, è di 850, quella è la carenza stimata, sono quasi 500, ma di cui l'80% stanno in tre regioni, in Lombardia, in Veneto e in Piemonte. E peraltro queste stesse regioni sono regioni in cui c'è anche una grossa carenza di medici di medicina generale. Allora, si capisce bene che la carenza di due figure fondamentali per le cure primarie, da un lato i medici di famiglia, di cui abbiamo già parlato nel mese di marzo, sono 5.700 quelli che mancano in Italia, e dall'altro anche dei pediatri, rende molto complicata l'assistenza primaria. Perché cosa succede nella pratica? Che al compimento del 14° anno d'età il bambino, diciamo, va via dal pediatra, l'adolescente viene iscritto al medico di medicina generale, ma se il medico di medicina generale su quel territorio non c'è, questo adolescente sostanzialmente non rimane da nessuna parte, se non che se lo tenga il pediatra. Allora il pediatra poi supera abbondantemente quel massimale di 1000, per esempio in Piemonte siamo a 1126 di media, nel Veneto siamo a 1018, in Lombardia siamo a 1000, quindi anche quel principio della libera scelta, infatti si chiama proprio pediatra di libera scelta, viene meno, perché bisogna accontentarsi di chi c'è sul territorio, e inevitabilmente questo aumenta i carichi di lavoro sui professionisti, riduce la qualità dell'assistenza, soprattutto ovviamente per i bambini che non sono sani ma che hanno dei problemi di salute importanti e che richiedono del tempo da dedicare.
0: Nino Cartabellotta, apparentemente nessuno, mi sembra, più sostenga che bisogna fare a meno dei medici di famiglia o dei pediatri, nessuna forza politica, intendo, no? Dell'arco parlamentare. Poi però, alla prova dei fatti, passano i mesi, passano gli anni e siamo sempre qui a contare le carenze che ci sono. C'è qualcuno che invece sostiene, secondo te, c'è qualcosa che spinge affinché su queste due figure, che in passato sono state anche un po' contestate, poi col Covid erano state invece completamente, diciamo, riconsiderate in positivo, c'è qualcuno che

0: Vorrei, pensa di poterne fare a meno? Per qualche motivo che io ignoro.
1: Assolutamente no, nessuno può pensa che oggi si può o si possa cancellare la figura del medico di famiglia o quello del pediatra di famiglia, perché qualunque modello organizzativo noi mettiamo in campo si tratta di figure indispensabili per quella che è la porta d'accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Il problema reale è che spesso ne abbiamo parlato anche nella tua trasmissione, noi in Italia non abbiamo una carenza assoluta di medici, quindi dal punto di vista della quantità di medici per 1000 abitanti noi siamo secondi tra i paesi dell'OCSE dopo l'Austria. Il vero tema è che noi abbiamo sempre medici nel Servizio Sanitario Nazionale o come dipendenti pubblici o come medici convenzionati, quali medici di famiglia e pediatri di famiglia. Quindi quello che sta succedendo in questi ultimi anni con l'indebolimento del servizio pubblico è che i medici si stanno allontanando e il servizio pubblico non è in grado di mettere in atto quelle strategie di ritenzione in servizio, dico, sia che si tratti di un dipendente sia che si tratti di un medico convenzionato, perché oggi i giovani preferiscono avere più tempo libero o lavorare sul libero mercato, poi può essere privato puro, può essere privato accreditato, può essere libera professione, solo libera professione, però quello che il pubblico non riesce a fare è quello di trattenere, di mantenere in servizio questi professionisti, e allora qua nascono i disagi per i cittadini, le liste d'attesa, i pronto soccorsi affollati, i medici di famiglia o i pediatri che non si trovano. Quindi alla fine poi, se uniamo tutti i puntini tra definanziamento, problemi organizzativi, carenze di personale, disagi per i pazienti, alla fine si arriva sempre a quello che è un po' la domanda che io provo a fare un po' a tutte le forze politiche: quale servizio sanitario nazionale noi vogliamo lasciare alle generazioni future? Perché in questa maniera noi stiamo creando un secondo binario, tra virgolette, privato, che non è un privato accreditato, ma è un privato puro, perché dietro a grandi gruppi finanziari, che ovviamente è soltanto per chi può pagare. Ma questo viene fuori, lascia fuori quel tema dell'universalismo che caratterizza da anni un servizio sanitario nazionale che tutto il mondo ci ha invidiato e ci continua a invidiare come modello.
0: Io mi fermo qua e ringrazio Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE. La notizia di oggi è il rapporto della Fondazione stessa che ci parla della carenza, con numeri alla mano, di circa 500 pediatri in tutta Italia, che si aggiunge alle carenze dei medici di base. Insomma, mi sembra che il quadro sia abbastanza chiaro. Si può pensare di fare a meno di tutto questo? Bypassando il tutto, rivolgendosi direttamente a specialisti privatamente, beh, insomma, lo può fare chi se lo può permettere, ma è questa la sanità che vogliamo? Questa è la domanda che dobbiamo farci, e poi, insomma, le risposte sono, ognuno dà la sua, ovviamente. 13:31, io personalmente dico assolutamente sono d'accordo con quello che diceva Cartabellotta, mi sembra insostenibile un modello, diciamo, di privatizzazione strisciante, anche perché, lo ripeto, ad alta voce non lo sostiene nessuno, quindi perché poi nei fatti invece ci troviamo un po' in questa situazione? Questa è la domanda da farsi. Bene, c'è il break. 349-238-6666, tra poco.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
5: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Si muovono in ordine sparso le borse europee a metà seduta mentre non si sblocca la situazione in Medio Oriente. La tregua annunciata in Libano appare fragile. In una seduta interlocutoria, in attesa di una schiarita sostanziale sul fronte della guerra, gli indici si muovono contrastati, con Milano in calo dello 0,5%, Amsterdam in positivo, Francoforte e Parigi in rosso. Contrastati anche i futures sugli indici americani, con qualche pressione sui titoli tech dopo la delusione per l'outlook fornito da Broadcom. Sulla

0: Il funzionario europeo vola Rémy Cointreau dopo i conti e l'annuncio del piano di rilancio, seguita a ruota a Milano da Campari. Il titolo si piazza in testa al FTSE MIB con un più 2% insieme a Diasorin, Brunello Cucinelli e Inuit. Ripiegano i petroliferi pesanti ST meno 5% e Prysmian meno 4%. Si raffredda il prezzo del petrolio con il future sul Brent a $96.6 al barile meno 1,2%, sul valutario euro in recupero a 1,1634 sul dollaro. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp, Radio 24.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti...
4: ACT!
3: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Effetto giorno.
9: Eccoci qua alle 13.36 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Vediamo un po', 349-238-6666. Diversi messaggi sulla sanità, ne leggo uno. Francesco dice: se mi si toglie una fetta di sanità pubblica, allora mi si tolga anche una fetta di tasse. Con quei soldi mi ci pagherò una assicurazione. Eccolo lì il ragionamento che fanno in tanti. È un ragionamento legittimo, però io faccio una domanda a Francesco, a quelli che la pensano così. Ma sei proprio sicuro che pagandoti un'assicurazione riesci poi, e poi naturalmente ben inteso, non avendo accesso a una sanità pubblica con una copertura totale come adesso, potrai in caso di interventi seri, gravi, parliamo di operazioni a cuore aperto, parliamo di malattie come tumori, eccetera, cure che richiedono mesi di interventi, di ospedalizzazioni, che un'assicurazione accessibile alla maggior parte, diciamo, di noi ti consenta di arrivare a queste cure? Perché è questa la domanda. Certo, per un intervento al menisco o a un braccio o per una rinoplastica o cose di questo genere siamo tutti d'accordo, ma pensiamo alle cose serie e poi rispondiamoci, perché questo mi sembra il ragionamento da fare. Non è quello di dire: ci pago l'assicurazione e poi liberi tutti fino a un certo punto. Guardiamo quello che accade negli Stati Uniti. Questa è come mi pare di poter leggerla, penso io di poterla leggere, poi ve la propongo al 349-238-6666. Ma adesso invece vi propongo un'altra riflessione che riguarda l'intelligenza artificiale. Dalle pagine del Sole 24 Ore di oggi leggo: Bruxelles accelera sull'intelligenza artificiale e chip, un fondo sovrano per i progetti tech. Nel stesso giorno in cui la Commissione europea ha presentato due proposte di legge di cui adesso parliamo, e anche la nascita di un fondo sovrano, viene presentata in Italia Chat Minerva, che è un po' la risposta italiana, viene così presentata, a Chat GPT, una iniziativa dell'Università La Sapienza di Roma. Ne parliamo con Maurizio Melis, voce di Radio 24, quando parliamo di tecnologia e innovazione. Ciao Maurizio, buongiorno e benvenuto.
10: Ciao, eccomi qua.
9: Buongiorno. Eccoti qua. Tra l'altro, con Smart City, questa sera alle 20.45, l'annuncio subito, la puntata è dedicata proprio a Chat Minerva, con un'intervista al professor Navigli, che ha guidato il gruppo di ricerca della Sapienza. Cosa sa fare Chat Minerva? E poi arriviamo anche ai progetti europei.
10: Ma allora, diciamo,

0: diversi nelle varie lingue. Questo è un problema quando traduciamo dall'italiano questi modelli sviluppati in inglese. È stato addestrato, quindi c'è un controllo totale sia sulle fonti, sia sui processi di addestramento. È stato potenziato, questo è l'annuncio che viene dato, che è stato dato ieri, di fatto, questo Minerva, trasformandosi così in chat Minerva, cioè dotandolo di tutta una serie di funzioni che lo avvicinano appunto ai grandi competitor americani, come quella di comprendere testi scritti in caratteri, diciamo, testi scritti, testi cartacei, interpretare immagini, interpretare documenti, accedere e interrogare il web in tempo reale. Sono tutte cose che noi siamo già abituati a vedere, no? Sugli altri, sui grandi motori di ricerca, sui grandi motori di ricerca, sui grandi agenti di intelligenza artificiale, sulle grandi piattaforme. E adesso anche il progetto Minerva ha incorporato queste funzioni. Perché rimane importante, ripeto, non va visto come un competitor, non ne
1: Sì.
0: avrebbe la forza, servono soldi, poi magari parliamo proprio di questo.
1: Certo.
0: Però perché è importante? Perché in realtà queste iniziative ci mantengono agganciati e al passo dal punto di vista dell'innovazione, cioè dal punto di vista tecnologico di quello che ci sta sotto, non c'è differenza, ecco, voglio dire, rispetto a quello che c'è nelle grandi
1: È una
0: piattaforme.
1: questione di
0: È
1: scala, probabilmente.
0: quantità di scala, di dati, di lavoro anche che noi non vediamo spesso, ci sono questi lavoratori dietro le quinte che aggiustano così il funzionamento di questi sistemi di intelligenza artificiale, che altrimenti prenderebbero molti più granchi di quelli che già non prendono.
1: Ecco, perché per esempio nell'editoriale sempre di oggi sul Sole 24 Ore ti sottopongo anche questa cosa qua, Giuliano Noci dice sovranità digitale la sfida dell'Europa, dice la sovranità per l'Europa, e adesso parliamo di queste due leggi approvate, progetti di legge approvati ieri, non
0: Forte,
1: è una Silicon Valley in ritardo, no? Lui dice, ma bisogna partire da quello che l'Europa sa fare. L'Europa è una potenza industriale, la partita si gioca nelle fabbriche, nelle filiere energetiche, nelle farmaceutiche, nella meccanica avanzata, eccetera, nell'automazione. La via europea all'intelligenza artificiale passa dall'economia reale. Quindi un po' quello che dicevi tu, cioè intelligenze artificiali che si applicano in contesti specifici con forme, diciamo,
0: sì.
1: secondarie.
0: Questa è sicuramente una delle strade. In questo caso si può, considerate che vabbè, ci sono tanti modi di utilizzare. C'è l'idea, da un lato, questa è quella della Commissione anche europea, di costruire, perché non dobbiamo avere un campione
1: Ecco.
0: europeo in questo settore. Non c'è nessun motivo a priori per cui dire non possiamo permetterci di averlo. Perché se andiamo a guardare i fondamentali, cioè la ricerca scientifica in questo caso, l'Europa è al massimo livello sulla ricerca scientifica in tutti questi settori, dall'hardware, da come si progetta e costruisce un chip, a come si fa funzionare un sistema di intelligenza artificiale. Le competenze ce le abbiamo, i capitali ce li abbiamo, le industrie ce le abbiamo, però le tre cose non ingranano bene l'una sull'altra, per mille ragioni che discutiamo da tempo, e vabbè, e la Commissione europea cerca di metterci appunto una pezza con queste due proposte di legge. Sono proposte, poi vedremo il Parlamento che cosa ne farà. Una è il CIP Act 2.0, che è un aggiornamento del CIP Act precedente. Questa è finalizzata, diciamo, a promuovere in Europa la produzione proprio di microchip, di microprocessori, soprattutto quelli diciamo, di valore strategico. L'altra proposta si chiama Cloud and AI Development Act. Questo guarda più invece al tema dei dati, cioè cercare di propone di triplicare la capacità di centri dati in Europa per poter riuscire a tenere i dati in Europa, quindi avere controllo su che cosa si fa fondamentalmente di questi dati. L'elemento più interessante è proprio questa proposta di fondo sovrano. Questa è, diciamo, una novità, cioè per fare queste cose servono una montagna di soldi. E in altri paesi comunque non è che non ci siano stati importantissimi investimenti pubblici. Voi pensate a quanti investimenti noi neanche sappiamo che sono stati fatti perché sono passati sotto il capitolo della difesa, per capirsi, ma in questi ambiti c'è un lavoro enorme. Allora, servono un sacco di soldi, l'Europa potrebbe essere quel soggetto che ci mette i soldi.
1: Che
0: Ora,
1: li
0: la vera
1: aggrega
0: partita
1: e ci rimette, ecco.
0: e li aggrega, certo, e la vera partita diventa sul lato politico, evitare le solite no, gelosie
1: Sì.
0: nazionali, per cui se uno vuole farsi il suo campione è meglio lasciar perdere. L'altro tema è da dove si prenderanno questi soldi, se dal bilancio europeo, che mi sembra abbastanza magro per fare tutto quello che si chiede all'Unione Europea, se da qualche altra parte, o se finalmente, questo credo la

0: situazione nel nostro paese sarà questa, e in questo caso direi per ottime ragioni, emettendo debito, insomma, in questo caso comune, per finanziare
1: per questa importante finanza. Comunque l'idea del fondo sovrano apre un po' questa strada qua. Io però mi fermo qua e ringrazio Maurizio Melis e vi rimando alla puntata di Smart City di questa sera alle 20.45 dedicata proprio a Chat Minerva, l'intelligenza artificiale italiana, presentata ieri dall'Università La Sapienza. Break.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, code per un incidente tra Valtidone e Corsico in direzione Laghi. Code anche in carreggiata apposta per curiosi a partire dalle Vigevanesi. Nel nord-est, sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, code per un altro incidente tra Udine Sud e l'innesto con la A4 in direzione Palmanova. Disagi poi per i cantieri in Liguria. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, code tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia e tra Sanremo e Imperia Ovest verso Genova. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Infine, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un incidente tra il casello della A12 di Colle Salvetti e lo svincolo di Vicarello in direzione Firenze. È tutto. Strada in diretta torna tra circa un'ora.
2: Punto Autotrasporti.
4: Un saluto e ben ritrovati da Giovanni Savarese. Apriamo questo nostro appuntamento con la notizia dei fondi per il settore automotive. 1.300 milioni di euro sbloccati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con un decreto che prevede incentivi per furgoni, due ruote elettrici, noleggio sociale, investimenti in ricerca e innovazione. Possiamo dire una boccata d'ossigeno per un comparto che sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Con noi c'è Andrea Cardinali di UNRAE, l'associazione che rappresenta i costruttori esteri in Italia. Saluto Andrea Cardinali.
5: Buongiorno e grazie dell'invito.
4: Allora, 1.300 milioni sono risorse sufficienti per dare una svolta al settore o siamo, come dire, ancora lontani da ciò che servirebbe?
5: Guardi, il settore intanto per cominciare ha due lati e sono entrambi in sofferenza, cioè sia l'offerta che la domanda, e questi fondi sono ripartiti all'incirca 70% per l'offerta, quindi diciamo la filiera produttiva, e il 30% per la domanda, quindi diciamo la clientela, consumatori o aziende che siano. E peraltro da questo 1.300 milioni, per l'esattezza erano 1.343 milioni, c'è stato il dirottamento pochi giorni fa di 251 milioni per i provvedimenti sul caro accise, o meglio sul caro carburanti con il taglio delle accise. Il governo ha promesso di reintegrarli, però per il momento quei fondi non ci sono. Detto questo, lato domanda, io innanzitutto vorrei chiarire agli ascoltatori quello che non c'è in questo decreto e che invece dalle varie anticipazioni che ci sono state anche nei mesi scorsi, perché voglio ricordare che questo provvedimento è sul tavolo da tantissimo tempo e sono fondi stanziati vari anni fa, non ci sono incentivi per l'acquisto di auto nuove. Questo deve essere molto chiaro e non è stato così chiaro da tante anticipazioni. Addirittura un paio di mesi fa il Ministero dovette fare una smentita ufficiale, perché poi con il passaparola, parlando di incentivi, le persone ovviamente si aspettano che siano gli incentivi quelli più o meno classici che abbiamo avuto tante volte negli anni scorsi. Ecco, non ci sono per le vetture, ci sono per i veicoli commerciali, ci sono per le moto, scooter, quadricicli, ci sono per il retrofit a GPL o metano delle vetture, ci sono per le infrastrutture di ricarica domestica e poi c'è un famigerato programma di noleggio sociale del quale però ancora non si conoscono i contorni. Fu annunciato, se ricordo bene, al tavolo automotive del 7 agosto di 2 anni fa.
4: Li ha citati lei, 180 milioni se non sbaglio vanno alle PMI del trasporto merci per rinnovare i veicoli commerciali. Era un provvedimento urgente, cioè quanto è urgente il rinnovo del parco circolante italiano?
5: È urgentissimo in tutti i comparti, in quello dei commerciali in particolare l'età media è molto elevata e quindi sicuramente anche in termini di dotazioni di sicurezza i veicoli circolanti su strada non soddisfano i requisiti più moderni. Va detto che questo programma che parte quest'anno, o meglio partirà quando avrà ultimato

0: il suo iter, quindi non so dire esattamente quando, va in sovrapposizione a partire dall'anno prossimo con un programma del tutto analogo gestito dal Ministero dei Trasporti per il trasporto merci sui veicoli pesanti. C'è una sovrapposizione nella fascia, diciamo, fino alle 7 tonnellate, che è coperta anche da quel programma. Quindi non mi sembra che si siano coordinati in maniera particolarmente efficiente, perché appunto quest'anno con 40 milioni si dovrebbe iniziare con il programma del MIMIT, ma poi dall'anno prossimo ci saranno anche i fondi del MIT gestiti, articolati in maniera sicuramente diversa.
1: Il decreto destina, se non sbaglio, una bella fetta dei fondi all'innovazione e alla ricerca. Ritenete sia la direzione giusta per reggere la concorrenza, soprattutto che arriva dall'Asia, produttori asiatici che nell'elettrico, insomma, stanno avanzando?
0: Guardi, io non mi occupo di filiera industriale, ma sono profondamente convinto che sì, la strada giusta sia esattamente quella di finanziare la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo. La concorrenza straniera, in particolare quella asiatica, è molto forte. Lei ha parlato dell'elettrico, direi che in generale stanno sviluppando e costruendo e accrescendo un vantaggio tecnologico importantissimo, non solo sul fronte di sistemi di propulsione, quindi l'elettrico piuttosto che il plug-in, piuttosto che il range extender, ma anche sul fronte della digitalizzazione, dove oggettivamente hanno maturato un grosso vantaggio rispetto ai costruttori occidentali.
1: Benissimo, è tutto per questo appuntamento. Ringrazio Andrea Cardinali di Unrai e un saluto da Giovanni Savarese.
0: Arrivederci.
2: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
3: Secretary Hegseth, the president has called Medicaid, Medicare, and childcare little scams and said, quote, we're fighting wars, we cannot take care of daycare. I'm just trying to understand that. Is it your position, since you're asking taxpayers for another $500 trillion for the war, that American families should be forced to give up childcare and health coverage so that you can have $1.5 trillion for this budget?
4: Giulia Crivelli, buongiorno.
5: Buongiorno, questa era la senatrice Wallace, democratica,
4: sì,
5: che chiede al segretario della difesa, quando si presenta in congresso, il
4: sì.
5: Cartellino è sempre, questo lo segnalo agli ascoltatori, è sempre segretario alla difesa, non
4: Non ha
5: segretario alla
4: cambiato.
5: guerra, perché sappiamo che esattamente come cambiare il nome al Kennedy Center non è così facile, non si può fare, è un wishful, è un desiderio, insomma, che poi però qualcuno blocca o preventivamente o ex post. Detto questo, la senatrice chiede, il presidente Trump ha dichiarato di recente che lui non può occuparsi di Medicare e Medicaid, che ricordiamolo ancora, sono quella forma di assicurazione comunque privata, che è l'unica forma di assistenza sanitaria, diciamo, garantita a livelli minimi per chi, perché sappiamo che non esiste un sistema sanitario nazionale. E è tornato sul tema, era un vecchio cavallo di battaglia all'inizio, persino ricordiamolo sempre, perché non è passato poi tanto tempo, del Doge di Elon Musk, che quello è sono tante little scams, tante truffe. E la senatrice giustamente dice, quindi completamente quasi azzerati quei programmi, negata l'assistenza per esempio per gli asili nido, poi sappiamo che ci sono sindaci come Mamdani che la reintroducono quando hanno l'autorità per farlo a livello locale, sindaco di New York. Quindi voi chiedete agli americani, ai taxpayers, a chi paga le tasse, di continuare a pagare le tasse, però per finanziare le vostre guerre. Quindi avete appena chiesto, con una corsia di emergenza, mezzo trilione di dollari e comunque in totale un addizionale 1,5 trilioni per finanziare questa guerra. Tra l'altro, quanto sia costata in termini di armamenti, di missili sganciati sull'Iran, si sa, sono parecchi miliardi, non si sa invece di dollari, non si sa invece, nonostante lo si continui a chiedere, non sono stati quantificati i danni fatti dall'Iran alle tantissime basi americane che ci sono nell'area.
4: E anche morti e feriti americani,
5: Esatto.
4: credo.
5: E quindi tutto questo si lega, e ne scrive oggi il New York Times in prima pagina, al fatto che la Camera dei Rappresentanti,
4: Sì.
5: ricordiamo la Camera bassa del Congresso, ha votato grazie

0: alla quattro voti di quattro repubblicani che hanno votato con i democratici di fermare la guerra in Iran, soprattutto per quanto riguarda l'invio di truppe. Sappiamo che è più una guerra fatta con altri mezzi che con boots on the ground, però ovviamente sarebbe un segnale fortissimo. Questa misura non passerà mai, se non passa anche alla Camera Alta, che è il Senato, controllato dai repubblicani, però magari qualche sorpresa potrebbe esserci, perché in tutto questo il prezzo della benzina in alcuni stati dai 2 dollari al gallone prima della guerra è arrivata a 7. E questo è un tema che Donald Trump può anche dire, come ha fatto tante volte, che o che non è vero o che sono fake news o che comunque sono sacrifici di breve periodo che gli americani devono abituarsi a sopportare, però la verità di chi va a fare benzina è questa.
1: È quella lì. Che altro, Giulia, in primo piano?
0: Sì, l'altro grande tema a proposito di riuscire a sapere le cose, alla trasparenza, sono gli americani che hanno sempre usato l'espressione la stampa è il cane da guardia del potere. Sta succedendo qualcosa di molto grave alla CBS, è stato licenziato il conduttore di 60 Minutes, ha ricevuto molta solidarietà, e questa è una delle tante mosse di quella Barry Weiss, che è stata la nuova amministratrice delegata nominata da Donald Trump dopo la fusione che ha visto il CBS entrare nella galassia Paramount, una fusione che sappiamo caldeggiata da Donald Trump e finanziata dal figlio di uno dei suoi maggiori finanziatori, che è il figlio di Larry Ellison, nonché che è anche il fondatore di Oracle, che è anche uno degli uomini più ricchi d'America e del mondo. Ma sentiamo questo passaggio.
2: The fiery meeting comes just days after Weiss fired the show's executive producer, Tanya Simon, her deputy, and two 60 Minutes correspondents. Among them, Sharon Alfonsi, whose story questioning the Trump administration's immigration policies was temporarily held by Weiss just before it was set to air in December.
0: Quindi quattro licenziamenti di fila, e questo naturalmente preoccupa, non perché gli americani non siano abituati a essere licenziati o a licenziare in tronco, ma perché è chiaramente perché questi giornalisti non erano in linea con l'immagine che l'amministrazione Trump vuole dare.
1: Giulia Crivelli, grazie. È tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi, Alessandro Schirano, ciao a tutti, buona giornata.

0: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Un'auto deve adattarsi a chi la guida, non il contrario. È su questa idea che nasce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
9: Ogni esigenza di mobilità è diversa e per questo per Grandland nasce su una piattaforma multi-energy. Ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrico convivono nella stessa architettura. Con la versione hybrid in città si può guidare a zero emissioni, senza bisogno di ricaricare la colonnina. La versione plug-in hybrid offre fino a 97 km in elettrico, perfetti quindi nell'uso quotidiano e ideali anche per contenere i costi. Può essere ricaricata la colonnina per muoversi in elettrico durante la settimana e avere allo stesso tempo la flessibilità di fare lunghi viaggi grazie al motore a benzina. Nella versione elettrica si arriva fino a 700 km di autonomia, con ricarica rapida pensata per gestire le soste in modo semplice. È una disponibilità che si traduce in libertà di scelta reale.
8: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
10: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
11: Sono le 14.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Ben ritrovati con l'aggiornamento delle notizie di GR24. Archiviate le accuse a Dell'Utri e Berlusconi per le stragi di mafia del 1993. Il GIP del Tribunale di Firenze ha infatti disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 1993. Il commento di Marina Berlusconi: tutto questo accanirsi su una tesi insensata, ha detto, ha alimentato 30 anni di sospetti e insinuazioni. Nuovi attacchi israeliani in Libano, è stato ucciso un casco blu, altri 2 sono rimasti feriti. Intanto, dopo la firma di una prima tregua tra il governo israeliano e quello libanese, Hezbollah fa sapere di opporsi alla tregua, prima dice deve ritirarsi Israele. L'anniversario dei fatti di piazza Tiananmen fa litigare Stati Uniti e Cina. Per il segretario di Stato americano Rubio, infatti, nessuna censura potrà cancellare quella repressione. La reazione del portavoce del ministro degli esteri cinese, che parla di distorsione della realtà. È arrivato il primo via libera della Camera alla legge sul nucleare. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Frattin parla di prime centrali disponibili in Italia tra 7-8 anni. C'è un accordo in casa Delfin tra i fratelli Leonardo Del Vecchio e Rocco Basilico, che a quanto si apprende avrebbero rinunciato alle rispettive cause uno contro l'altro. In chiusura il tennis al Roland Garros, Vavassori e Rani hanno vinto la finale del doppio misto contro la coppia costituita dall'americano King e dalla canadese Dobrovsky. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
0: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune sul

0: soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e questa partita me la ricorderò per sempre.
1: Dobbiamo convocare la banda.
2: Venite!

0: Bravo. Chiude col dritto Flavio Cobolli, è in semifinale a Parigi, bellissima partita giocata da Cobolli.
1: Con Cobolli vediamo già 10 anni, ci racconti qualcosina di te e Cobolli?
2: Non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, però la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 14, perché lui era un anno più piccolo, e secondo me avevo vinto io quella lì, la prima partita. È stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene, abbiamo speso più tempo insieme.
3: Volevo finire il torneo in un'altra maniera, volevo perdere magari la partita e però andarci a bere una birra alla fine e dire oh, però è stato un bel percorso, così rimane l'amaro in bocca di non essere riuscito neanche a provarci, o comunque fino a un certo punto, finché era stato possibile.
2: Nella mia testa ho sempre cercato di non pensare che non tornavo al livello che ero, ho sempre pensato che era un passaggio, una parte di carriera in cui dovevo affrontare dei momenti difficili, però ero sicuro che ne sarei uscito, non sapevo come, quando e non pensavo di farlo così in fretta.
4: Riesci a raggiungere la prima semifinale di uno slam, questo risultato mi ha dato tanta consapevolezza, cose che magari non penso quando vinco altri tipi di partite.
5: È meraviglioso sentirli parlare, perché dai campionati giovanili italiani al Roland Garros sembrano quelli che giocano a calcetto lunedì sera, poi vanno insieme a bere una birra, cose così insomma. Confesso di aver dedicato pochissima attenzione e tutta indifferita a Lussemburgo Italia, perché c'era molto altro in televisione, playoff di basket, Roland Garros, poi devo dormire un po' perché il vero evento era nella notte, cioè gara 1. A proposito, tra poco dico il risultato, quindi se non l'avete ancora vista, fate come faccio io quando sento la musica leggera italiana per la maggior parte, cioè abbasso la radio, la rialzo poco dopo. Tra poco dico il risultato, anzi lo dico tra 3, 2, 1... 0, se non avete abbassato fatti vostri, vincono i Knicks 105 a 95 a San Antonio, partita già meravigliosa. Buongiorno Pierluigi Pardo.
6: Buongiorno, ma che c'hai contro la musica leggera italiana?
5: Mi piace, ognuno, cioè per esempio te mi dici Vasco
6: sì,
5: Rossi,
6: sì,
5: a me non piace, cioè, non mi piace Vasco Rossi.
6: Non ti piace Vasco?
5: No, quando lo sento abbasso la radio. Si può fare. Vale. Meloccaro, lei che è un appassionato di musica e la vedo anche in video, posso abbassare la radio quando sento Vasco Rossi? Non mi piace.
7: Allora, è certamente sua facoltà, Genta, però ecco. Mi trovo dalla parte, se devo prendere parte, diciamo, se devo schierarmi, se devo
5: lei
7: essere
5: tiene la radio
7: castico,
5: alta, sì, sì.
7: No, beh, io la musica leggera italiana la ascolto dal Giardino dei Semplici in poi, ecco. Passando per i Cugini di Campagna e tu, io sono un grande appassionato.
5: Beh, questo lo so, dato che per molti anni ci siamo divertiti insieme in quel programma cult che era Sunday Morning, però io confermo la mia idiosincrasia, pensate che bella parola, verso il pop italiano. Vabbè, ma tanto parliamo di altro. Ad esempio parliamo di Parigi, che è tutta azzurra, è un film meraviglioso, la superstar praticamente muore alla seconda scena e poi arriva il piccolo esercito che conquista il castello, tutto bellissimo.
7: C'è questa sindrome da cui tutti sono affetti, da quando Alcaraz ha dichiarato non vado e Sinner ha perso nella maniera che ormai abbiamo dimenticato, perché sono successe talmente tante cose che Sinner ce lo siamo quasi scordato, tutti quanti sono affetti da questa sindrome che è quando mi ricapita. La sindrome di quando mi ricapita crea partite da 5 set, da 5 ore e 20, perché tutti sanno di avere una chance. Cioè Zverev si guarda allo specchio la mattina mentre si fa la barba, e ammesso che si faccia la barba o si lavi i denti, penso di sì, e dice, cioè ragazzi, io ne ho perse, cioè già ne ho perse 2 di finali di slam, e quando mi ricapita che ho un'occasione così. Cioè lui ha vinto, calcola, leggevo una statistica stamattina, Zverev ha vinto 39 delle ultime 40 partite giocate a Roland Garros contro gente che non è nei top 10.
5: Sì.
7: Tu capisci di che cosa stiamo parlando?
5: Sì, certo.
7: L'unica l'ha persa nel 2020 contro Sinner, tra l'altro, proprio, che era numero 75 del mondo al tempo. Per cui gli tocca vincere, ma è la stessa cosa per Mencik, che comunque è un giocatore già capace di vincere un Masters 1000, perciò è uno che non è che dice oh, che sorpresa, sì, sorpresa fino a un certo punto. le sorprese vere sono i nostri. Ma Arnaldi e Cobolli si stanno chiedendo reciprocamente: ma quando mi ricapita di dover battere Arnaldi barra Cobolli per andare in finale in uno slam? E quando mi ricapita di giocare alla finale di uno slam? Capisci?
5: Sì, no, questo può essere, può tradursi in pressione, in realtà è una pressione meravigliosa, Pierluigi, perché ha ragione Melo, no? Quando ti ricapita nella
6: vita? Allora, il pensiero cattivo, augurando a Sinner di vincere una serie di slam da qui fino all'eternità, è che il tennis de-alcarazzizzato e desinnerizzato è stupendo. Nel senso che, che no, che la, allora,
5: non sa chi vince, è incredibile,
6: volte, no?
5: Restituisce
6: tante volte. La fortuna di Sinner e Alcaraz, per me è la fortuna di Alcaraz e Sinner, perché altrimenti veramente non ce ne sarebbe per nessuno. In questo torneo è successo che tutti e due sono andati fuori, cioè uno non ha proprio partecipato, l'altro è andato fuori subito, ed è venuto fuori un torneo meraviglioso. Poi chiaramente è meraviglioso anche perché noi come italiani ci godiamo un momento magico nel quale, secondo me, se io e Melocchero ci alleniamo due o tre, ci deve essere qualcosa nell'aria, ragazzi, ci dobbiamo allenare tutti, perché qua non so, l'effetto Binaghi, non so che cos'è, se è la federazione, se è il carboidrato, però insomma è un momento in cui veramente i tennisti italiani riescono a compiere imprese che non potevano neanche sognare. Insomma, il caso Cobolli credo un po' meno, no? Credo che Cobolli sia avanti, vorrei sentire su questo Stefano, ma quello di Arnaldi è veramente una storia clamorosa. E quindi è venuto fuori un torneo meraviglioso, ed è un torneo che forse, ripeto, con tutto l'amore per Sinner, al quale auguriamo di vincere tantissimo, in qualche modo sancisce in maniera ancora più significativa che questo è certamente trainato da Sinner, ma è un grande momento del tennis italiano tout court e di un'onda lunga azzurra, veramente la valanga azzurra del tennis, che ci sta dando delle soddisfazioni enormi. Devo dire che partirei da quello che ha perso ieri, per
5: il vecchio Berretta, per perché succede anche questo, no? Che emergono, no, vincono, salgono, e quando scendono in fondo al pozzo riescono perfino a risalire, salvo poi rifarsi male. No, ma è pazzesco.
6: Sì, no, dico peccato per l'infortunio, però comunque se la guardiamo in senso complessivo è stato il Roland Garros della rinascita anche per Berrettini, che erano anni che non giocava a questo livello, con questa continuità, e che un mesetto fa a Roma aveva perso veramente molto male. Quindi meraviglioso, dai, meraviglioso. Ed è interessante capire, da un lato il tema giornalistico è capire quante possibilità abbiamo, se Cobolli è realmente il favorito contro Arnaldi, adesso ci dirà tutto Melocchero, e poi quanto di questo momento magico dipenda dalla casualità e quanto da un lavoro invece in qualche modo impostato anche dalla federazione. Questo in termini anche proprio di politica sportiva è interessante, e immagino che farà gonfiare giustamente il petto a Binaghi, certo, se possibile ancora di più. Però
5: ma giustamente, ma se nel caso, Stefano, invidiamo il modello francese, quello tedesco, quello spagnolo, quello organizzativo della Premier, soprattutto invidiamo i loro quattrini, oggi nel tennis il modello siamo noi.
7: Allora, questo è sicuro, è molta più organizzazione che casualità, questo ve lo posso dire veramente per avere studiato e per aver parlato un pochino con chi di dovere. Allora, è chiaro, Pierre, lo si sa, no? Cioè i Sinner, i Messi, Cristiano Ronaldo, quelli non li programmi, quelli, Sinner è un fuoriclasse, per cui Federer, Nadal, mettici che Cassius Clay, cioè quelli non è che puoi dire adesso lo faccio nascere, però i buoni giocatori si possono programmare, l'Italia è piena di buoni giocatori, poi ovviamente c'è anche una piccola componente di fortuna, perché evidentemente c'è, certo. Però che la Federazione Italiana Tennis lavori bene, che i ragazzi, che i nostri ragazzi, ti dico banalmente, hanno una serie di tornei medio piccoli dove possono farsi vedere, dove possono farsi le ossa, dove possono giocare, dove possono rigiocare la settimana successiva, e sono tornei in Italia che permettono di spendere, di non doversi svenare per andare in giro per il mondo a caccia dei primi punti ATP. Già questo basta, in Italia ce ne sono tantissimi, già questo basterebbe per farti capire che c'è un lavoro molto certosino, molto dettagliato, molto, molto particolareggiato dietro. Poi, riassumendo le considerazioni che faceva Pierre e che faceva anche Carlo, Cobolli è favorito su Arnaldi perché conosce un po' meglio quelle sensazioni. Cobolli ha già giocato i quarti di finale a Wimbledon lo scorso anno, questa è la sua prima semifinale di Slam. Arnaldi era stato primi 30 del mondo, ma in base a dei buoni risultati medi, ma non aveva raggiunto questi picchi, e quando tu giochi già partite importanti come un quarto a Wimbledon, vuol dire che che comunque hai già sfiorato quella situazione lì, però c'è sempre il fattore quando mi ricapita, ragazzi, questi si conoscono talmente bene che può accadere veramente qualsiasi cosa. E menzione di merito per Berrettini, perché è tutto vero, non lo vedevamo giocare a questi livelli con questa continuità in uno slam da anni, dal 2022, da quando lui giocò l'ultima semifinale di slam in Australia. Speriamo che la cosa di ieri sia stata non troppo grave, di rivederlo a Wimbledon, anche se voi sapete che oggi Berrettini non è in tabellone a Wimbledon, per cui oggi dovrebbe fare le qualificazioni. Sì. Poi è chiaro che è tre fuori, per cui se si ritirano due o tre giocatori, succede molto spesso alla vigilia dei tornei, entra. Però Berrettini in queste condizioni, prendendo il meglio di quello che abbiamo visto a Parigi, può essere veramente un fattore a Wimbledon.
5: Però che sia tornato a questi livelli per me ha quasi dell'incredibile, sì, perché era più fuori che dentro il tennis come professione, Stefano.
7: Sì, però le sue lacrime testimoniano e ci fanno capire, alla fine delle partite vinte, anche un po' di quelle perse, ci fanno capire quanta dedizione, quanto comunque abbia rimesso gli occhi sul tennis. Lui è uno che si incasina, lui è un filosofo, è uno che sta lì, hai capito? Se vince si bea forse anche un po' troppo delle sue vittorie, se perde va in depressione, sta giorni a casa, non esce. Ha raccontato che il suo allenatore, nei momenti peggiori, quando pensava davvero quasi di non riuscire più a giocare tennis, il suo allenatore Bega, che è un ragazzo molto giovane ma molto saggio, gli mandava i video di bambini che giocavano su campi periferici in luoghi strani del mondo, e gli diceva: tu sai che questi può darsi che abbiano iniziato a giocare perché hanno visto te che giocavi la finale di Wimbledon. Sì, cioè capisci come la motivazione, come l'empatia, anche un sorriso fatto al momento giusto possa fare.
5: Assolutamente, soprattutto
6: posso fare una dichiarazione pubblica di amore nei confronti di Berrettini.
5: Ma certo,
6: un po' ci lega il fatto che noi molto belli.
5: Sì, voi sex symbol.
6: Sì, questa era una battuta, volevo lasciare qualche istante perché gli ascoltatori potessero farla decantare. E no, nel senso che su Berrettini in passato, secondo me, sono state dette un sacco di boiate, la gente che non lo conosce.
7: Assolutamente.
6: Il fatto che lui sia molto bello è vero, molto mediatico, che abbia anche, insomma, comprensibilmente, goduto dei piaceri del jet set, perché è un personaggio che buca più di altri lo schermo e quindi ha avuto accessi, ma questo è assolutamente normale, ma beato lui, ma non so come dirti, però in realtà
5: Meloccaro è così, no, prima di Meloccaro
6: ma la cosa che dice Stefano mi conferma, anche molti insider che mi hanno sempre parlato invece dell'esatto contrario, cioè invece di una persona molto profonda e molto molto scrupolosa, professionale, che vive il suo rapporto col tennis in maniera completamente totalizzante. Quindi quello che magari nel mondo dei social o comunque delle chiacchiere superficiali è stato scambiato come superficialità, in realtà invece era la difficoltà di gestire alcuni cali che lui aveva avuto dopo quella finale di Wimbledon, e quindi mi fa clamorosamente piacere, perché credo che nessuno lo conosca bene, o quantomeno che ci sia stata molta superficialità in certi notizi su di lui, e invece appunto è esattamente quello che dice Stefano, cioè è proprio non superficiale, cioè probabilmente di fronte a certe sconfitte ha fatto fatica a resettare perché le ha vissute in maniera troppo forte, troppo profonda, e questa cosa magari gli ha causato
5: una
6: certa lentezza nella reazione.
7: Posso dirvi una cosa, vi racconto un dettaglio che vi fa capire tutto di Berrettini. Raccontava l'altro giorno a Roma, durante una delle giornate finali del Foro Italico di quest'anno, ho incrociato il suo ex allenatore Vincenzo Santopadre, che però ha condiviso con Matteo Berrettini tutta la prima parte della sua carriera, tutta l'ascesa, tutto il Berrettini che arriva in finale a Wimbledon, e quella è storia. E raccontava Santopadre di come Berrettini, nei momenti di pausa in giro per il mondo, leggesse un libro. Ragazzi, è una roba che passavano degli allenatori e facevano: ma che cosa? Non sto scherzando, non è ironico. Cioè Berrettini in aeroporto, nella lounge, attendendo un volo, leggeva un libro. Passavano allenatori di altri tennisti e dicevano: ma che fa? Che cos'è quella roba? Cioè, veramente non avevano. È l'unico giocatore tra i primi 100 del mondo che legge libri nei momenti di pausa. Stiamo parlando di questo. Per cui capite che quello che dice Pierre è esattamente la verità, cioè ragazzo talmente profondo che si esalta e si deprime con maggiore facilità perché conosce il mondo.
5: Grazie professore, quando avrai tempo per noi, visto che fai anche sei anche una grande firma di Repubblica, leggevo ieri, vabbè, ma comunque noi siamo amici lo stesso.
6: Mi hai sbloccato il ricordo di Bertolucci.
5: Ciao Stefano,
6: di Bertolucci.
5: Aspetta che lo saluto che poi liberiamo la linea. Ciao Melo, di Bertolucci che fa la settimana.
7: Ciao ragazzi.
6: Che faceva il famoso aneddoto di Panatta e Bertolucci, con Panatta impegnato in una rissa e Bertolucci le parole crociate.
5: Quella lì è una cosa meravigliosa. Quella è una delle cose, dei racconti più belli dello sport contemporaneo. Lui è Panatta lì che mi sembra fosse con Vilas, no? Casino infernale.
6: Sì, una sorta di
5: fa la settimana in
6: rissa e poi leggeva le parole che faceva le parole.
5: A proposito di originali, la nazionale di Baldini?
6: La nazionale di Baldini l'ho intravista e poi l'ho rivista un po' stanotte e l'ho intravista perché appunto c'era Milano-Brescia, ma poi c'era anche il derby italiano. Anche il dato di ascolto di ieri sera, tante volte noi lo ricordiamo sempre che per quanto ci sia in questo momento ovviamente il boom del tennis, che io mi auguro sia sempre più forte, poi spero che arriverà il giorno del boom del basket, perché lo amo più di qualsiasi altra cosa, però il calcio rimane lo sport dominante. Ieri è stata l'eccezione che conferma la regola, nel senso, ieri ha fatto un ascolto, ma giustamente ha fatto un ascolto che è un ascolto assolutamente normale, perché siamo veramente al momento del calo del desiderio, che non vuol dire che fra qualche mese la nazionale non sarà competitiva, è semplicemente che questo slot di due amichevoli è meno arrapante
5: di amichevoli, mentre gli altri sono lì tutti belli carichi.
6: Detto questo, abbiamo fatto una partita praticamente con un under 21 rafforzata, abbiamo vinto. Comunque è sempre meglio che pareggiare o perdere, scusa la banalità. C'è stato attorno alla nazionale, mi pare ieri sera, uno spirito comunque positivo. Teniamoci le cose positive, sapendo che è una
5: visto ieri, perché è gente anche di talento. Vi faccio sentire una cosa, così introduco Guido Vaciago.
8: Sapevo che questi ragazzi hanno dei valori, sapevo anche che c'erano insidie, perché insomma la prima volta, la maggior parte di loro erano debuttanti. Non è mai nulla di scontato, però io sapevo che loro oggi avrebbero vinto, oggi le stelle sarebbero state dalla nostra parte. Sento soprattutto la preoccupazione di non essere utili poi a questi ragazzi, perché quando parli di sapere dire veramente quello che lui in quel momento lì ha bisogno.
9: Diciamo che non mi sento nessuno, non mi sento al di sopra degli altri per giudicare, per dire se c'è sostanza o meno. Per me sono tutti giocatori molto validi, che lo dimostreranno e lo stanno dimostrando.
10: Vlahovic sapeva benissimo che la Juventus non avrebbe potuto corrispondere gli stessi soldi che aveva invece guadagnato nell'ultimo anno di contratto. Ha trattato comunque con la Juventus, margini c'erano, ma non probabilmente della stessa elasticità. È una scelta che fa Vlahovic. La Juventus ci ha provato fino alla fine, però giustamente a un certo punto ha detto o dentro o fuori rispetto a un termine temporale, non soltanto a una questione economica.
5: In questo blog abbiamo messo insieme mele con pere, cioè Baldini, Pio Esposito e Luca Marchetti, che non è un giocatore della nazionale ma è un nostro amico che fa il mercato per Sky. Buongiorno Guido Vaciago, che invece è direttore di Tutto
11: Sport.
5: Ciao.
11: Buongiorno.
5: No, è chiaro che è tutto vero quello che dice Pierluigi, è chiaro anche che Lussemburgo-Italia nella vita normale non la si guarda, salvo che sia in un girone mondiale o europeo, ma il mondiale agli europei il Lussemburgo non va, quindi è una partita al di là di ogni tentazione in questo momento, a maggior ragione. Però ieri è stata insomma qualcosa di interessante. Guarda, mi ha ricordato nella fine anni 70, Guido, primi anni 80, c'era qualche volta la nazionale sperimentale, ricordo una
11: partita, la sperimentale, certo. Ricordi,
5: prima di Natale, era nel 79 mi pare, un Italia-Germania Ovest, che ricordo ancora perché c'erano giocatori del Cagliari, giocatori della Sampdoria, giocatori che normalmente non vestivano la maglia azzurra e solo per vedere l'effetto che fa li guardavi. Ecco, questa nazionale era interessante da quel punto di vista, quanto al resto vediamo.
11: Sì, mi ricordo anche che l'almanacco, il Panini, non contava quelle presenze poi in nazionale, le metteva in una cosa a parte, riportava i tabellini ma in una pagina a parte. Ma io l'ho vista per dovere, anche perché la partita di per sé non è che sia stata poi così entusiasmante. Non mi aspettavo che lo fosse, ma diciamo che ha rispettato le basse attese che avevo riposto sintonizzandomi su Rai 1. Detto ciò, io non lo so, non riesco in questo momento a inquadrare questa partita, a darle un senso in quello che sta succedendo nel calcio italiano, perché non è neanche un inizio, perché sì, abbiamo visto qualche talento, però io credo che il prossimo CT, Mancini o Conte o chiunque possa essere, ripartirà da altri giocatori, ripartirà da altri presupposti. Questa è proprio una fase di transizione nella quale è proprio complicato trovare un senso a tutto questo, con la simpatia che uno può provare per un personaggio come Baldini, che certamente è un personaggio di rottura, comunque uno che dice pane pane, vino al vino, pure troppo a volte, soprattutto se sei CT dovresti avere un altro aplomb, e questi ragazzi meritano tutto il nostro affetto, perché è vero, ieri si sono impegnati a fondo, molto di più di magari altri giocatori blasonati quando negli ultimi mesi hanno vestito la maglia azzurra, però
5: in questo momento
11: correttissima,
5: scelta corretta, quella di far giocare questa squadra che in questo momento non ha un senso, non trovi un senso perché un senso non ce l'ha. La notizia invece vera,
6: allora ti piace Vasco? Allora ti piace Vasco?
5: No, l'ho citato apposta. Non mi piace Vasco Rossi, lo dichiaro ufficialmente. Mi spiace, ma se ne farà una ragione. E poi, soprattutto, i biglietti li vende uguale. No, notizia vera è la rottura tra Juventus e Vlahovic. Io, sinceramente, non me l'aspettavo. Leggiamo poi che ha fatto l'esoso, cioè 6 milioni, no, ne vogliono meno di 8, no, perché non voglio guadagnare meno di David. Questi saranno fattacci suoi, ne ha tutti i diritti. Però mi aspettavo che una composizione si trovasse, anche perché mi sembra che Spalletti, insomma, voleva Vlahovic e poi degli altri.
6: Io me l'aspettavo perché qui. Vai Guido.
5: No, vuoi? Vai. Stavi dicendo Pier, partiamo da Pardo.
6: Cioè, Pier. Sì, no, io me l'aspettavo onestamente, perché quelle informazioni, poche informazioni che avevo avuto prima, sì, mi avevano fatto pensare che Vlahovic difficilmente avrebbe fatto una. Sarebbe sceso su un piano accettabile per la Juve. Questa è una vicenda che in positivo si poteva concludere soltanto come probabilmente poi succederà con Dybala e la Roma. Cioè. Con un passo indietro da parte di tutti e due, cioè ci si dà un'altra possibilità in nome di un rapporto che comunque c'è, e anche di un contributo che il giocatore può dare.
5: Certo.
6: Vlahovic adesso si è diventato il peggior attaccante della storia, però su, tanto per essere chiari, cifre non da top player, o perlomeno non da top player di un certo livello. Siccome questa cosa mi risultava che fosse difficile, lato giocatore, o si andava verso una svolta da questo punto di vista, o altrimenti era. Per cui non mi sorprende. Sinceramente non mi sorprende e non mi sembra. Non lo so, poi chiaramente Guido ha molto di più il polso di tutto il mondo bianconero. Io stamattina ho incontrato il fratello di Zampini al saggio di mio figlio e abbiamo parlato per 5 minuti di Vlahovic, ma non è esattamente il campione rappresentativo dei tifosi della Juve. Penso che insomma sia una storia finita e la Juve. Giustamente deve guardare ad altro, insomma, magari un po' di malinconia qualcuno ce l'avrà, però insomma
5: no, ma poi è un allenatore, no, ma è strano anche perché hai un allenatore che ti stima, cioè un allenatore che fin dal primo giorno, quando Vlahovic era praticamente voleva metterlo fuori rosa per ragioni contrattuali, per l'appunto, ha detto no, gioca lui, poi vediamo. No, io sinceramente mi aspettavo che una squadra si trovasse, Guido.
11: Anch'io me l'aspettavo, avevo notizie sempre negative sulla trattativa da parte dei miei cronisti, perché i segnali erano quelli che aveva giustamente colto Pier, però ero convinto che l'unione di due disperazioni, cioè quella per la Juve trovare un'altra centravanti, che comunque diventa complicato, e di Vlahovic di trovare un altro top team, perché in questo momento la vedo dura per lui, alla fine si trovassero proprio perché tutto sommato le alternative erano poche dall'una all'altra parte. E niente, Vlahovic è molto fiducioso, mi auguro per lui che questa fiducia sia ben riposta. Vorrei capire a fine mercato dove finirà. Ricordo che Rabiot due anni fa, sì, certo, è finito a firmare, sì, sì, sì, a settembre per il Marsiglia, che appunto altro che Champions, era in Europa League, e ha firmato un contratto per meno della metà dei soldi che aveva rifiutato a Torino.
5: Ma tutto Guido, la via incerta è per tutte e due, per Vlahovic per il motivo che hai detto, certo, e per la Juventus che ha bisogno adesso non solo di Colomouani magari, ma di un
11: altro giocatore. Io credo che la Juventus comprerà un centravanti, che sia Colo, che sia Sorloth, insomma vediamo quale giocatore troverà, e il secondo me lo cercherà nella seconda parte del mercato, sì, con un prestito, perché sì, credo, sì, che questa sia la strategia più logica, perché in questo modo riuscirà anche a tappare le altre falle. Sì, la Juventus, no, ma perdono tutte e due da questa cosa, appunto, perché secondo me tutto appunto, sommato appunto, dovevano, lo so, ma
5: infatti per quello che
10: no, ma hai ragione, hai
5: una quadra laterale, perché sennò è tutto da perdere, cioè tu da una parte
10: la sintesi.
5: La sintesi? Poi chiudiamo.
10: No, la sintesi è che hai ragione, nel senso razionalmente
5: è così.
10: Doveva finire, c'erano ottimi argomenti perché finisse con un accordo, proprio alla luce di quello che si diceva, però i segnali che avevo io, che aveva Guido, erano quelli di un giocatore che evidentemente è convinto di riuscire a trovare delle soluzioni. Io non lo so, facendo proprio mutatis mutandis, l'uscita di Leao dell'altro giorno, Leao credo che abbia il mercato, insomma, sicuramente, però pure lui ha fatto un'uscita molto forte che lo allontana forse definitivamente dal Milan. Al momento, da quello che si dice, c'è Galatasaray, con tutto rispetto per Istanbul,
5: ma mi sa che mi sa che anche per Vlahovic, se vuol prendere tanti soldi, capito, la strada può essere quella lì. Ne ha già guadagnati tantissimi con l'ultimo contratto, uno magari si aspetta qualcosa di,
10: sì, ma
5: di diverso, no, poi legittimamente, perché io non sul portafoglio degli altri non voglio metterci le mani mai, in ogni senso. Va bene, grazie ragazzi. Allora, ciao Guido, ci sentiamo domani quando saremo a Belluno. Intanto, no, ne approfitto perché voglio fare gli auguri a Filippo Aureggi, che oggi compie gli anni ed è in regia, nonostante sia il suo compleanno. Un bel applauso, ci fermiamo, borsa.
12: Non telefono, non chiamo.
13: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
14: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
13: Ecco, bravo mister.
15: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
16: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
17: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
19: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
20: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
21: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno a Milano.
22: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
23: Fineco Private Banking.
0: Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
22: Vi presenta Borse in diretta.
1: Buon pomeriggio da Deborah Lasciani. Oggi dovremo avere un'apertura contrastata a Wall Street. Sono riprese le vendite nel settore dei semiconduttori dopo una trimestrale deludente, quella di Broadcom. C'è anche un altro titolo che risulterebbe in forte calo in preapertura, legato alla cyber security, CrowdStrike. Il gruppo ha fornito dati e previsioni deludenti sul fatturato, appunto, per quello che riguarda il secondo trimestre. Naturalmente monitoriamo sempre le trattative tra Stati Uniti ed Iran, i rapporti tra Israele e Libano, l'andamento del petrolio e, come si diceva, il settore tecnologico. Abbiamo intanto anche dei dati economici dagli Stati Uniti, le richieste di sussidi di disoccupazione che nell'ultima settimana hanno visto un rialzo di 13.000 unità, e vedremo anche questo come impatterà tra un'ora Wall Street. Nel frattempo l'Europa stamattina, partita indecisa, vede adesso in ulteriore incremento Parigi in rialzo di un punto, Francoforte più 0,6, più indecisa Piazza Affari, ma che si sta riportando verso la parità, e l'indice ritorna a 50.000 punti in questi istanti. I migliori titoli, grazie a quali titoli appunto abbiamo questa prestazione: Diasorin più 3,84, Brunello Cucinelli più 3,18, Inuit più 2, Nexi più 1,7, Campari più 1,6, rialzo di un punto e mezzo per Azimut ed Enel, mentre dall'altra parte oggi c'è proprio una presa di profitto importante su STM, meno 5,78%, ma il titolo ha fatto una galoppata enorme negli ultimi giorni. Per ora è tutto, ci aggiorniamo alle 15.30.
3: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
23: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
3: Scontata!
24: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata!
25: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
26: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
27: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
28: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
29: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
28: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
30: Endurance Race. Le grandi corse.
31: Caro Genta, io direi che il destino dei Carletti. Carletto Genta resta fedele a Radio 24 e a tutti i convocati, e Carletto Leclerc rimane indissolubilmente legato alla Ferrari, come dimostra l'annuncio del prolungamento del contratto. Pensa che il Carletto di Monaco guida la rossa nei Gran Premi dal 2019. All'epoca Kimi Antonelli andava ancora alle medie e Sindar non aveva ancora vinto il primo torneo ATP. Questo per farti capire che la fedeltà è fuori discussione. Poi siamo sempre lì. Io sono molto contento che Leclerc rimanga in groppa al cavallino. Mi auguro, soprattutto per lui, ma anche per noi tifosi, che finalmente a Maranello riescano a dargli una macchina in grado di lottare per il mondiale, perché qui il tempo passa, gli anni si accumulano, Antonelli è diventato maggiorenne, Sinner è diventato il numero uno del tennis mondiale e il Carletto, non Genta, ma appunto Leclerc, è sempre lì che aspetta la consacrazione iridata. Vabbè, auguriamoci che intanto a casa sua, a Monaco, nel weekend che arriva, possa santificare il rinnovo contrattuale con una vittoria. Ciao!
2: Allora, quando ho sentito di Leclerc che aveva rinnovato, ho mandato un messaggio alle autorini e ho detto: Leo, mandami un coccodrillo per la carriera di Leclerc. E mi ha mandato quello che avete appena sentito. Vale anche come coccodrillo della mia carriera, ma va bene così. Giornata Ferroni, buongiorno.
4: Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E lo vedo anche Giorgio Sernagiotto collegato.

0: abbastanza interessante da un punto di vista tecnico. Però da pilota dico anche una cosa, come spesso accade, i numeri non mentono. Lui è da tanti anni in Ferrari, ha vinto 8 gare, è arrivato come predestinato con l'H. E devo dire che forse anche lui, tutto sommato, è un po' mancato, perché alla lunga i risultati si possono vedere e si vedono. E forse non è stato il leader che sarebbe dovuto essere, e forse non è stato il leader tecnico per tirare su quello che era una squadra che forse a livello anche di persone, guarda dove sono andate. Molte delle persone che erano in Ferrari, vedi Binotto su tutti, hanno dimostrato grandi cose in altre situazioni. Io non voglio dire che non sia bravo, non sia veloce, non sia. Voglio dire che forse a volte per essere un super campione e portare una squadra a vincere un campionato del mondo in un campionato così performante come la Formula 1 bisogna essere qualcosa in più. E forse lui era troppo giovane quando è arrivato in Ferrari. Forse oggi lui può essere il leader che la Ferrari ha bisogno, ma ha fatto la gavetta in Ferrari, forse avrebbe dovuto farla in un'altra squadra o in un altro contesto.
1: Sì, quindi gli si chiedono tante cose. Lui è molto bravo a fare il pilota, ma magari tante altre cose. Molto interessante la prospettiva di Giorgio, no, Jonathan. Tante cose forse non riesce ad essere.
2: Sì, diciamo che dipende qual è il modello, perché se stiamo parlando di piloti di Formula 1, anche super bravi, ci vuole anche fortuna. Se guardiamo Hamilton e Alonso che correvano insieme e andavano naturalmente fortissimo, poi uno va via, va alla Mercedes, macchina imbattibile, non l'ha fatta lui, se l'è trovata. L'altro va alla McLaren, team blasonato, un disastro, una tragedia. Lì è andata anche bene. Io penso che forse c'è stato uno solo che sapeva lavorare diversamente, che era Michael Schumacher, perché lui fondamentalmente dal posto di guida dirigeva la squadra. Quando andò alla Ferrari, pretese che Ross
1: Certo.
2: Brawn e Rory Byrne lo raggiungessero dalla Benetton l'anno dopo, e poi ha costruito lui un team imbattibile. Allora, se il nostro riferimento è Michael Schumacher, sì, a Leclerc manca qualcosa, però forse di Schumacher ce n'era uno solo.
1: Giorgio, che ne pensi? Ma anche Verstappen ha l'aria di essere un leader pure emotivo. È questo che intendevi?
0: Esatto. Io volevo dire un po' quello, nel senso, secondo me sono cambiati i tempi. Negli anni 90, primi 2000, le squadre erano anche più piccole e quindi il pilota era molto più coinvolto anche nell'aspetto tecnico. Oggi lo è meno, nel senso che secondo me oggi le indicazioni che può dare un pilota hanno meno peso di quelle che poteva dare Schumacher negli anni 90 o nei primi 2000. Ma io parlavo di un leader carismatico, un leader emotivo, come diceva Carletto, che traina tutti verso un unico obiettivo. Io vedo oggi un Verstappen che sta diventando un'icona e
1: Sì, è
0: secondo me
1: vero,
0: traina quelli della Red Bull. Loro darebbero sangue, no? Hamilton nel suo lo è stato e secondo me lo sta un po' tornando ad essere l'Hamilton
1: sì.
0: trainatore. Quindi secondo me anche la figura del personaggio secondo me è importante, e secondo me Leclerc, se posso permettermi, è arrivato forse un po' presto, appunto, avrebbe dovuto farsi ancora 2 o 3 annetti a metà griglia a battagliare, a prendere delle bastonate, per poi arrivare in Ferrari come uomo compiuto, no? Un uomo da prendere come riferimento, non come un ragazzino da coccolare.
1: Sì, però stiamo vedendo anche Kimi Antonelli dall'altra parte che non ha ancora la statura per essere un leader di quelli che dici tu. È vero che ha uno come Toto Wolff che è molte altre cose, no? D'altra parte, ragazzi, cioè chi ha meno di 19 anni non ha mai visto la Ferrari vincere un mondiale, però adesso vede Kimi Antonelli che rischia di vincere un mondiale. E quindi anche la mappa del tifo, pure questo è interessante, in Italia è un po' più fluida, Giorgio.
0: Allora, a parte che io sono innamorato professionalmente di Antonelli, quindi
1: Sì.
0: credo che abbia anche qualche numero in più di Charles, ma anche perché ha la bandierina giusta sulla tuta. Ma la struttura della Mercedes è anche diversa. La struttura dell'organizzazione Mercedes è un po' più una struttura dei racing team degli anni 80, 90, 2000, quindi con un uomo solo al comando che decide personalmente e quindi ha anche deciso di mettere solo sotto la sua ala protettrice un Antonelli. Provate a immaginare se un Antonelli avesse fatto quel debutto nelle prove libere di Monza sbattendo la parabolica, ma avendo la tuta rossa. Cosa sarebbe successo?

0: ondate di indignazione popolare. Indignazione popolare, chiediamo la testa del responsabile della scuderia, ma sarebbe successo questo un po' perché ci conosciamo, Jonathan.
1: Sì, è molto giusto quello che ha detto Serna, perché effettivamente la Ferrari è sempre un affare di Stato e questo certo. È un po' pesante. Io non lo so, perché non sono pilota e non so quanto possa essere pesare sulle spalle di un pilota il fatto di sapere di avere dietro tutto questo bagaglio, che non si tratta di vincere delle corse, ma si tratta di avere dietro tutto un paese che si aspetta che tu vinca le corse e poi vinca anche il mondiale. Magari questo, magari, penso che renda le cose più complicate. E merito della Mercedes, che non è proprio un'aziendina, di riuscire a gestire in maniera agile la Formula 1, perché in questo modo poi i piloti lavorano meglio, evidentemente. Chiaro.
0: Allora ragazzi, state lì, ci fermiamo per il traffico, poi abbiamo anche alcune cose da farvi sentire. Ad esempio, c'è Jonathan Ferroni che ha incontrato Ferdinando Cannizzo, responsabile, direttore tecnico della Ferrari, che vince, cioè quella dell'Endurance to Cure, al GT World Challenge. Ha detto alcune cose molto interessanti, qualcosa ascolteremo, qualcosa commenteremo.
2: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
3: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
4: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
5: Tutti convocati anche in TV.
4: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
3: Non è poca cosa.
6: Strade in diretta.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla tangenziale ovest di Milano è stato risolto il precedente incidente. Permangono code a tratti in smaltimento tra l'interconnessione con la 1 e Cusago Bisceglie in direzione della 8. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, a causa di un mezzo pesante in panne, si verificano code tra Udine Sud e Palmanova in direzione dell'A4. In questo tratto si viaggia con un restringimento di carreggiata. Passiamo sulla 1 Milano-Napoli. Segnaliamo code per un veicolo fermo tra il bivio per la direttissima e Calenzano per chi viaggia verso Roma. Proprio sul grande raccordo anulare della capitale, a causa di un incendio si sono formate delle code tra le uscite Laurentina e l'Ostiense in direzione dell'Aurelia. In questo tratto si viaggia su una sola corsia. Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Endurance Race, le grandi corse.
9: State le imprese di Verstappen a Nürburgring e la Formula 1 sembra preoccupata che i piloti possano, diciamo, essere distratti da queste gare. Secondo te sarebbe un apporto utile sia in Endurance sia in GT?
10: Io penso che il motorsport sia un motorsport, che è giusto che i piloti abbiano voglia di provare diverse categorie. Quello che ha fatto Max, secondo me, è dimostrazione del fatto che quando c'è passione e interesse si può gareggiare in GT, in Hypercar, in Formula 1 senza grossi problemi.
0: Giorgio, cosa ne pensi di queste cose che dice Ferdinando Cannizzo? Ben vengano quelli che hanno la passione e il cuore per correre su altre macchine che non siano quelle di Formula 1, anche se sono dei supercampioni.
11: È quello che diciamo noi da tanto tempo, l'ho detto anche qui a Radio 24 decine di volte, ben vengano, fa bene a tutto il movimento del motorsport, ma vogliamo leggere qualcosa dietro questa frase? Potrebbe esserci della politica, potrebbe esserci che stanno cambiando prospettiva i nostri amici in rosso.
0: Attenzione, senti che Sassolino butta la Serna, senti un po'.
1: Sì, ma Serna è sempre, ha sempre questi secondi pensieri così. Devo dire che io mi aspettavo una risposta più forse ingessata da parte di Ferdinando, ma lui non, in realtà no, lui è sempre molto lineare e chiaro. E quindi ha detto una cosa che mi ha fatto piacere, cioè che anche lui piacerebbe vedere i piloti di Formula 1 che si cimentano, ma noi sappiamo che comunque, per esempio, Charles Leclerc, di cui abbiamo parlato un minuto fa, non gli dispiacerebbe magari provare la 499P, poi naturalmente da qui a poterlo mettere in pista sappiamo che c'è in mezzo le montagne, però sappiamo che un interesse c'è.
0: Beh, sai, sarebbe una rivoluzione epocale, no? Nel momento in cui tu vedi, non so, Leclerc o Hamilton o uno di questi piloti che sale su una macchina rossa e che magari corre a 24 ore di Le Mans, è chiaro che cambia il mondo, Giorgio.
11: Ma sarebbe una cosa fantastica, e in realtà sarebbe anche figlia dei del periodo in cui siamo innamorati noi dell'automobilismo, gli anni 70, 80. Questi correvano praticamente una volta a settimana in tutte le categorie e trovavi questi grandi campioni in qualsiasi circuito. E tutti i nostri genitori, a questo punto, perché purtroppo, a parte te Carletto che sei un po' vecchio,
0: bravo, esatto,
11: ma insomma,
0: bravo.
11: I nostri genitori avevano gli occhi che brillavano perché vedevano il personaggio di turno, il Mario Andretti, a fare una gara, hai capito, a Vallelunga. Sarebbe la cosa che io sogno e che vorrei veramente tanto vedere. La vedo dura perché Liberty Media è potentissima, Liberty Media sta cercando sempre più di invece chiuderli dentro il loro pacchetto, ma le case costruttrici hanno tanto potere sotto questo punto di vista e devono lottare perché invece questi personaggi vengano anche a correre in altre categorie, perché fanno del bene alle case costruttrici e agli appassionati, e io lo sognerei tanto questa cosa qua, però la vedo dura.
0: No, dato che Serna ha opportunamente sottolineato il fatto che io sono un umarel, il che è vero, mi piace guardare i cantieri e mi piace guardare il Gran Premio di Monte Carlo, che per me è il più bello dell'anno nel suo meraviglioso anacronismo, Ferroni.
1: Sì, l'anacronismo, diciamo, si vede di più da certe gare in cui magari ci sono le processioni in cui vanno 7-8 secondi più piano del ritmo gara, negli ultimi anni sono viste, è un po' irritante. Però alla fine Monaco è una cosa diversa dai Gran Premi normali, diciamo. Non si può sbagliare di un centimetro. E poi soprattutto chi non l'ha mai vista dal vivo non si può comprendere cosa vuol dire la velocità in mezzo alle case se non la si vede dal vivo. Io consiglio di provarci, perché è una cosa... Anche la concentrazione dei piloti è massima per tutto il giro, per 78 giri, non c'è respiro, è una cosa diversa. Io ripropongo a Domenicali, se ci ascolta, di provare a disputarla a cronometro, visto che tanti sorpassare non si può
0: ancora contro le
1: moto, sì, me ne hanno detto tutti i colori, sì, ma prima o poi va fatto.
0: Sì, tu dici partono uno per volta, tirano 10 giri a cannone, vediamo qual è il tempo migliore.
1: Sì,
0: ma sì, ma tu sei un progressista, a me piace vedere le processioni, macchine che non si superano, mi piace vedere Ayrton Senna che sta vincendo con un giro 50 secondi di vantaggio nel 1988, che al portiere tira la macchina contro il muro e che va via vestito, va a casa e non lo trovano più per 3 giorni, perché Monte Carlo racconta questa storia e poi sarà anacronistico finché volete, ma guardate l'elenco dei vincitori, chi ha vinto più volte Monte Carlo, Ayrton Senna e poi Michael Schumacher, insomma non l'ha vinto Pinco Palla e Ciccio Bello, no Giorgio?
11: Appunto, vincono sempre i campioni lì, ci sarà un motivo. Cioè, il motivo c'è anche perché vuol dire che in qualifica hanno dei gran piedi pesanti, quello destro. E ne abbiamo viste di tutte nelle qualifiche, anche un Schumacher che ha fatto uscire una gran bandiera rossa per salvarsi la qualifica. E poi Monte Carlo va vissuta in tutto che quello che è la settimana di Monte Carlo. Dai momenti glamour, dalle feste nei party, dalle ragazze in tanga, che apprezziamo sempre molto, ma soprattutto le gare di Formula 2, di Formula 3, dove ci sono anche piloti italiani che vanno fortissimo, Gabriele Mini, la Corte Junior e tutti quanti che sono lì, che hanno già cominciato a girare questa
0: mattina. Volevo chiederti una cosa, che è un mio pallino, ma Antonelli può essere il Sinner dell'automobilismo italiano? Cioè, hai parlato di Mini, l'anno scorso c'è stato Fornaroli, insomma, può essere quello che trascina una generazione?
11: Lo è già perché parli con i ragazzini, hanno già gli occhi che brillano. Ragazzi, Antonelli è fantastico e secondo me sarà uno che per tanti anni smuoverà le folle, non solo in Italia.
0: Ragazzi, adesso voglio chiudere con un altro argomento che è un po' più da nerd, però dato che c'è Serna Giotto voglio fargli sentire cosa ha detto Cannizzo a proposito di due Ferrari che lui ha guidato e con una ci ha anche vinto molto, con l'altra meno. Sentiamolo.
12: La dottoressa Evo, appunto, stiamo parlando delle aspettative, dei risultati che sta avendo. Il paragone è difficile perché lo fai con che cosa? Con la 488, che è stata la Ferrari più vincente della storia della Ferrari.
10: Diciamo che stiamo guardando un po' il numero di gare che abbiamo fatto, mi sembra che abbiamo superato le 340 gare con questa vettura. In queste gare abbiamo conquistato più di 140 vittorie ad oggi, comunque sono numeri importanti.
0: Giorgio, questo parallelo che può sembrare ingeneroso tra la Ferrari 488 con cui hai corso e vinto, la 296 con cui hai corso, vinto di meno, ma che adesso gestisci come team manager, insomma è chiaro che è un confronto un po' stridente secondo me.
11: Beh, 296 è una vettura che ha cambiato il paradigma tecnico anche di Ferrari nel mondo del GT, è una vettura straordinaria e che secondo me per tanti anni ancora sarà leader nelle sue categorie. Ma anche gli altri vanno molto forte, guardano la GT World Challenge, cosa sta succedendo.

0: eccetera eccetera. Io la 488 ho il cuore lì.
1: Va via l'immagine, giustamente, come in ogni film che si rispetta.
0: Dicendo,
1: eccolo,
0: un sacco di gare straordinarie. Quindi 488 ci mettiamo il cuore, 296 ci mettiamo il futuro, va bene?
1: No, va bene, Ferroni?
2: Sì, sì, anche perché c'è chi, come Giorgio, appunto, ci ha corso e vinto, quindi sicuramente una macchina indimenticabile. La 296, effettivamente, da quando è nata, praticamente costruita come una macchina da corsa, soprattutto prima che un'auto da strada, effettivamente il futuro ce l'ha sicuramente. Ricordiamoci anche che è una macchina con cui si corre, che è depotenziata, cioè quelle che ci sono in giro per strada vanno più forte, hanno più cavalli, hanno dovuto abbassarli per il regolamento, per cui è una macchina abbastanza molto molto estrema.
3: Questo è un aspetto interessante, non so se vanno più forte quelle che vanno per strada, hanno più cavalli ma hanno anche delle soluzioni differenti.
2: No, hanno più cavalli, volevo dire, di motore.
3: Non sento Serna.
0: Serna, ecco, no, sì, va, sicuramente vanno più forte, come velocità massima vanno molto più forte, e perché hanno l'ibrido, perché hanno più cavalli e per il famoso balance of performance nelle categorie GT, siccome dobbiamo correre contro vetture che hanno dei concetti diversi, non voglio parlare male delle altre marche, però che sono con noi, già tipo fatto. BMW, Mustang, questo tipo di vetture, Lexus, che sono grosse, devono quindi depotenziare quelle che sono le supercar pure, come può essere Ferrari o come può essere Lamborghini, come può essere Corvette, come sono Aston Martin, queste vetture che nascono per essere al massimo delle performance. Ma la bellezza anche di queste gare è che trovi dentro appunto vetture che sono anche diverse, che nascono con concetti diversi, e quindi ci si lotta le gare anche con loro. Lo so che è un paradosso, lo so che è difficile da spiegare, ma è anche il bello delle nostre categorie.
3: Ciao ragazzi, grazie davvero. Ciao Giorgio, buon lavoro lì a Misano.
0: Ciao Carletto,
3: in bocca al lupo.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao Jonathan Ferroni, che insomma per gli ascoltatori del podcast tra poco vi racconterà un'altra storia. Non vi spoilero, non vi sottraggo la sorpresa. Filippo Aureggi in regia, Paolo Valentino in redazione, ci sentiamo domani in diretta da Belluno, dove c'è lo Sport Business Forum, avremo tanti ospiti e tante cose da dirvi.
4: Sono stanco, voglio andare a casa.
5: Mi siete divertiti, però?
6: Salute!

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Nei grandi edifici, comfort e consumi dipendono da molte variabili. Meteo, orari, affollamento, impianti e uso degli spazi. Serve un controllo più intelligente. Sentiamo Giacomo Astolfi, responsabile Tech Solutions in Alperia.
7: Sibile HVAC lavora sulla gestione dinamica della climatizzazione. La piattaforma raccoglie informazioni dall'edificio, interpreta le condizioni esterne e prevede la domanda termica così da regolare gli impianti prima che si creino sprechi e squilibri. Il sistema non si limita a correggere, ma anticipa il comportamento dell'edificio e adatta il funzionamento alle reali esigenze degli spazi. Questo è utile nei complessi con superfici estese, presenze variabili e impianti articolati dove il fabbisogno cambia durante la giornata. In questo modo è possibile coordinare meglio la climatizzazione, valorizzare gli impianti esistenti e ridurre consumi e costi operativi mantenendo comfort e salubrità.
6: Più controllo, meno sprechi. Scopri di più su alperia.eu.
8: Sono le 15.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: Sì, della Camera la legge sul nucleare, picchetto, prime centrali tra 7-8 anni. Medio Oriente, un casco blu ucciso in Libano, Hezbollah, no alla tregua. Roland Garros, vittoria per Vavassori e Rani nel doppio misto. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la politica con la maggioranza che accelera il percorso per il ritorno in Italia dell'energia nucleare. Con 150 voti a favore, 8 astenuti e 86 contrari, la Camera ha infatti approvato in prima lettura il disegno di legge delega. L'obiettivo è l'approvazione finale entro l'estate e i decreti attuativi in Parlamento per i pareri entro la fine dell'anno. Così il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin.
1: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta a partire dal prossimo decennio di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
2: Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, da fissione, vi dico 2034-2035.
0: Così invece per l'opposizione Alberto Pandolfo del Partito Democratico.
3: Ciò che vi chiederà l'Europa è quello che la Presidente del Consiglio fino ad oggi non ha fatto, è accelerare sullo sviluppo delle rinnovabili, è abbandonare un'avventura nucleare che non è sostenibile da nessun punto di vista. Il rapporto Lazzard del 2025 indica per il fotovoltaico su scala industriale un costo livellato tra i 35 e i 50 dollari per megawattora. Per il nucleare lo stesso costo si colloca tra i 141 e i 220 dollari per megawattora.
0: Medio Oriente, ora un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano e altri due militari sono stati feriti. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, tregua raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, tregua però alla quale Hezbollah ha fatto sapere di opporsi chiedendo prima il ritiro israeliano dal sud del Libano. La cronaca ci porta a Milano. È iniziato questa mattina il processo per la morte di Pamela Genini, la modella 29enne uccisa ad ottobre nella sua abitazione milanese. Sono state stabilite le parti civili, il padre, la madre e i fratelli che hanno evocato l'ergastolo per il presunto omicida, l'ex fidanzato Gianluca Soncin.
4: Questa mattina si è aperto al Tribunale di Milano il processo per la morte di Pamela Genini, uccisa ad ottobre nella sua abitazione a Milano. In aula il suo presunto assassino, quel Gianluca Soncin, che era stato per un anno e mezzo il suo fidanzato. Secondo le ricostruzioni della procura, tra di loro ci sarebbe stato un rapporto violento. Soncin avrebbe pedinato, minacciato e picchiato la 29enne fino a quel 14 ottobre, quando si sarebbe intrufolato nella sua casa e l'avrebbe accoltellata. La madre della vittima, alla vista dell'imputato, non ha retta all'emozione ed è uscita dall'aula, insultandolo.
5: Vedere in pace un assassino che ha massacrato la mia figlia mi ha fatto scattare veramente un dolore nel cuore. Giustizia per mia figlia. Chiedo solo quello.
4: La Corte d'Assise ha ammesso come parti civili il padre, la madre e i fratelli di Genini. Sono state invece respinte le richieste di due associazioni contro la violenza sulle donne e quella di Francesco Dolce, amico di Pamela e testimone del processo, ma anche presunto profanatore della sua tomba. A marzo al cimitero di Strozza, nella Bergamasca, la salma è stata trovata senza testa. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura il tennis con il Roland Garros, Andrea Vavassori e Sara Errani hanno conquistato la vittoria nella finale del doppio misto, battendo al tie-break la coppia costituita dall'americano King e dalla canadese Dabrowski. Domani invece è in programma la semifinale del singolare

0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. Tre giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.it.
5: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Ho celebrato nel corso del pontificato 4 giornate mondiali della gioventù e sempre in me un sentimento di speranza si è unito al senso del mistero.
7: Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono grande la vita.
6: Storie di papi, statue di Gesù e comici. In una puntata che si intitola Se ne fa un altro.
8: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Nella puntata del giovedì da qualche tempo noi vi raccontiamo una storia che ha a che fare con la puntata uscita il giorno prima, cioè il mercoledì in questo caso. Ieri, se ci ascoltate il giovedì, se andate in podcast invece vale sempre, è sicuramente già successo, quindi potete andare a cercarla, la puntata uscita mercoledì di Eco, quello che rimane, il video podcast coprodotto da Sky e Radio 24, in cui ogni settimana incontro una persona del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della letteratura, che mi racconta di una persona che è scomparsa, una persona morta, che ha lasciato un eco, ha lasciato qualcosa che risuona ancora dentro di noi e attorno a noi. Nella puntata, che è disponibile da ieri su tutte le piattaforme che utilizzate, l'app di Radio 24, le piattaforme di 24 ore podcast o il canale YouTube di Sky, abbiamo come ospite, e sono davvero onoratissimo di averlo, Vito Mancuso. Vito Mancuso è un teologo, è un filosofo che dice sempre delle cose sublimi, interessanti. Tutte le volte che ho incontrato Vito ho avuto il piacere di andarmene avendo imparato, avendo capito qualcosa di più, e con Vito Mancuso parliamo di una persona scomparsa ormai da un anno, che però insomma manca soprattutto, immagino, alle persone credenti. Sto parlando di Papa Francesco. Vito Mancuso ci racconterà chi è stato, che cosa ha fatto e anche che cosa non ha fatto secondo lui Papa Francesco. E poi ne approfittiamo per raccontarvi la storia di una statuetta che viene sostituita a un certo punto. Sapete quelle statuette votive che si trovano nelle nicchie delle mura? In questo caso parliamo di un piccolo borgo fuori Milano, sul Naviglio Grande, parliamo di Gaggiano, dove per anni c'è stata una statua di Gesù. A un certo punto viene portata in casa perché lì c'era un bar e sembrava brutto, e poi questa statua sparisce e viene sostituita, se ne fa appunto un'altra. E poi chiudiamo invece con una storia che secondo me vi abbiamo già raccontato, non l'abbiamo riesumata perché è bellissima, è raccontata da David Sedaris, autore, scrittore, umoristico americano, che come moltissimi comici

comici italiani e stranieri, veniva invitato un annetto e mezzo fa, mi pare, in Vaticano, perché il Papa voleva incontrare i comici. La puntata si intitola Se ne fa un altro. Benvenuti.

0: Educare è la prova più appassionante dell'esistenza. Lo è stato anche per me. Da parroco a San Miguel in Argentina, la pastorale giovanile era tra gli impegni primari. Ospitavo i ragazzi nei grandi spazi del collegio, organizzavo spettacoli e giochi. Il sabato insegnavo il catechismo e celebravo la messa dei bambini la domenica. Ma anche prima, da professore del liceo, fu qualcosa che mi conquistò. È un gesto d'amore genitoriale, come dare la vita, e incessantemente richiede che ci si metta in gioco, in discussione. L'educazione è sempre un atto di speranza che dal presente guarda al futuro, e come la speranza è pellegrina, perché non può esistere educazione statica. È un percorso in due sensi, un dialogo che non significa condiscendenza né relativismo e che disvela il suo segreto in tre linguaggi, quello della mente, quello del cuore e quello delle mani. La maturità esige che si pensi quello che si sente e si fa, che si senta quello che si pensa e si fa, che si faccia quello che si sente e si pensa. È un coro, un'armonia che chiede di essere coltivata prima di tutto in noi stessi. Fra queste tre intelligenze che vibrano nell'anima umana, quella delle mani è la più sensoriale, ma certo non la meno importante. Si può dire sia come la scintilla del pensiero e della conoscenza, e al tempo stesso anche il loro risultato più maturo. La prima volta che sono uscito in piazza San Pietro da Papa, mi sono avvicinato a un gruppo di ragazzi ciechi. «Posso vederla? Posso guardarla?» mi ha detto uno di loro. Io non capivo bene, ma ho detto di sì, certo. E allora con le mani quel ragazzo ha iniziato a cercarmi. Mi ha visto toccandomi. Questo mi ha colpito tanto. Aristotele diceva che le mani sono come l'anima, per il potere che hanno di distinguere e di esplorare. E Kant non esitava a definirle il cervello esterno dell'uomo. L'esperienza della manualità, della concretezza è cruciale in un percorso educativo autentico. Cresco sempre in speranza quando incontro i giovani. Ho celebrato nel corso del pontificato 4 giornate mondiali della gioventù, in Brasile, in Polonia, a Panama, in Portogallo, e sempre in me un sentimento riconoscente di speranza si è unito al senso del mistero. Ricordo bene il mio stupore di fronte a quel milione di ragazze e ragazzi sulla spiaggia di Copacabana, nel luglio del 2013, a pochi mesi dalla mia elezione. Non ero abituato a quelle masse, non lo sono nemmeno ora. Sono abituato da prete a guardare le persone una alla volta, a entrare in relazione con chi ho davanti, e allora nella folla cerco i volti, un contatto diretto, perlomeno oculare. Mi sforzo di oltrepassarla per raggiungere i singoli, perché se possono avere caratteristiche comuni, i giovani non sono una massa uniforme, uno stereotipo, se non nell'incapacità degli adulti di relazionarsi con loro.
1: Perché la bellezza delle scelte dipende dall'amore. La bellezza delle scelte dipende dall'amore, non dimenticare questo. Gesù sa che se viviamo chiusi e indifferenti, restiamo paralizzati. Ma se ci spendiamo per gli altri, diventiamo liberi.

0: Ma che cosa?
1: La storia che vi abbiamo raccontato è tratta dalla biografia di Papa Francesco, che si intitola Spera, che è uscita nel 2025. Se invece avete voglia di sentire Vito Mancuso che ci racconta la sua versione di Papa Francesco, andate a guardarvi o ad ascoltarvi Eco, quello che rimane, il video podcast coprodotto da Sky Radio 24, in cui in ogni puntata raccontiamo di una persona che non c'è più e lo facciamo attraverso un ospite, un testimone, un amico, una persona vicina o un parente in alcuni casi, come è stato ad esempio il caso di Gianluca Vialli con il nipote Riccardo Vialli. In questo caso Vito Mancuso, teologo, filosofo, ci racconta il suo Papa Francesco, quantomeno come lui immagina, come lui ha pensato Papa Francesco, e fa una bella distinzione tra il Papa Francesco per il mondo e il Papa Francesco per la Chiesa Cattolica. Ascoltatevelo, guardatevelo. Ora continuiamo a raccontare

0: Perché in una puntata che si intitola Se ne fa un altro, non parliamo di papi, ma parliamo di statuette sacre. E questa è la storia che ci ha mandato. Ciao. Gaggiano, fine anni 60, in una vecchia casa sul Naviglio. Una voce tutte le mattine chiama: «Bambini, bambini, venite! Diciamo le preghiere vicino a Gesù!» I tre piccoli corrono dalla nonna Erminia e tutti insieme, attorno alla vecchia grande statua in gesso un po' sbeccata, imparano e recitano le preghiere del mattino. Il nonno Alfredo li aspetta giù in cucina per la colazione. Nel camino c'è una stufa a legna, è già accesa. Mamma Mariuccia cuoce le verdure che poi venderà in negozio. Ma cosa ci faceva una statua così grande, o almeno a noi sembrava così, nel soggiorno di casa nostra? Si racconta che a metà degli anni 50 il signor Mario Golzi e la moglie Adele Rinasti comprarono parte dello stabile all'angolo tra via Roma e via Liberazione. Ristrutturando l'edificio, ricavarono i locali per un negozio più grande, destinato alla vendita di frutta e verdura, ed un altro più piccolo, che diventerà un moderno bar, affidato ad Eugenia, sorella di Adele. In via Roma, però, proprio sopra la vetrina di quello che dovrebbe diventare il nuovo bar, c'era da moltissimo tempo una nicchia, e nella nicchia una vecchia statua di Gesù col Sacro Cuore.
1: Quindi probabilmente era in effetti una bella statua un po' grande, un po' sbeccata, mi ricordo sbeccata, vecchia, e c'era Gesù che mostrava il suo cuore, il suo cuore, come le classiche statue del Sacro Cuore di Gesù, ecco. Gesù che con una faccia triste, me la ricordo, faceva con le mani, indicava il cuore, che era bello esposto, il cuore nella statua era bello esposto.
0: Così accadde che le donne dei cortili vicini, scandalizzate dalla vicinanza tra la statua e il locale, considerato troppo moderno e di facili costumi, la fecero togliere dal luogo malfamato. L'oggetto sacro finì in casa di Adele in attesa di tempi migliori, che non arrivarono mai, nonostante la rapida chiusura del bar in questione. Nel 64 alla signora Adele subentrammo noi, famiglia Cima, nel negozio e nell'abitazione attigua, ereditando anche il Sacro Cuore. A metà degli anni 70, anche noi lasciamo l'appartamento ad un'altra famiglia che si ritrovò a gestire la vecchia statua. Quando gli ultimi inquilini, nei primi anni 80, lasciarono l'appartamento, di Gesù non c'era traccia, scomparso, e la nicchia sempre vuota. Fino a che, nei primi anni 2000, dopo la ristrutturazione della facciata dello stabile in via Roma, la famiglia Cima non decise di riempire il vuoto. Gianfranco trovò una vecchia Madonnina e la fece colorare dal pittore Marcarini, che usò abbinamenti particolari di colore, rendendola unica.
1: I gaggianesi fanno fatica a vederla perché camminano sotto. Era fatta per quelli che passavano lungo il Naviglio. Sai che 200 anni fa, 300 anni fa, il Naviglio era una grossa via di comunicazione, c'erano i barconi, c'era proprio il barchetto, il barchetto lo chiamavano, che trasportava le persone da Abbiategrasso, da Magenta a Milano e viceversa, e c'erano i trasporti della sabbia per la costruzione del Duomo, che arrivava il marmo di Candoglia e la sabbia del Lago Maggiore arrivavano via Naviglio Grande a Milano, e di conseguenza quelli che passavano con la barca avevano modo di vedere bene la Madonnina. I gaggianesi non la vedono perché ci passano proprio sotto.

0: Wilco cantano Jesus etc. per chiudere la storia di Gianfranco e introdurre la chiacchierata con lui. Pronto? Ciao Gianfranco, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao ciao Matteo. Grazie.
0: grazie
1: Matteo.
0: Grazie a te.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a te, grazie a te per la storia. Io tra l'altro, lo dico, svelo subito le carte, io abito vicino a Gaggiano e la vedo spesso la statuetta che avete rimesso fuori dalla vostra, perché tu hai un negozio, giusto Gianfranco? Cioè avete ancora quel negozio lì?
1: Abbiamo ancora quel negozio, frutta e verdura.
0: Che è frutta e verdura?
1: Faccio pubblicità.
0: Certo, ma figurati.
1: È sull'angolo.
0: Ma certo, è quello che ha la scritta che sembra fatta a mano, giusto?
1: Frutta e verdura. Fatta a mano nel 59. Il signor Mario Golzi, quando ha ristrutturato, ha fatto fare quella scritta.
0: E allora ricostruiamo la cronologia. La statua era in casa vostra, cioè tu sei cresciuto con questa statua di Gesù in casa, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Che era stata tolta.
1: Enorme.
0: Era stata tolta perché c'era il bar e faceva brutto.
1: Esatto, esatto. Le signore della zona si erano lamentate con la proprietaria dello stabile per l'apertura di un bar moderno. Mm-hmm. Parliamo di metà anni 60.
0: Bar moderno è una bellissima
1: definizione. Anni 50.
0: È una bellissima definizione. Bar moderno. Lascia immaginare,
1: sì, sì, sì.
0: Chissà cosa può succedere oltre al caffè,
1: sì, sì,
0: e
1: esatto.
0: A un bianchino.
1: Esatto.
0: E dove la tenevate voi, sta statua di Gesù in casa? Dov'era esattamente?
1: Era in mezzo al nostro soggiorno, praticamente, incontro una parete. Su un tavolino e c'era questa statua. Tra l'altro la nostra era una famiglia molto, molto cattolica, molto religiosa.
0: Eh beh, immagino.
1: E quindi veniva quasi venerata, ecco, veniva trattata con molta attenzione.
0: Poi però quel negozio, scusami, quel bar e quella casa sono passati di famiglia in famiglia, giusto? Dico bene,
1: esatto,
0: e la statua
1: sì.
0: È sparita.
1: È scomparsa, sì.
0: È scomparsa.
1: È sparita. L'ultimo inquilino di quell'appartamento
0: da messa su eBay.
1: Non ce l'ha fatta trovare, esatto. Adesso si fa così, sì.
0: Ma adesso,
1: seconda mano, come si faceva ai tempi.
0: Ma adesso il tuo negozio di frutta e verdura è dove si trovava il bar, o parliamo di stabili diversi?
1: No. Il mio è a fianco.
0: È a fianco
1: di dove,
0: okay,
1: si trovava il bar.
0: Ok. E cosa c'è adesso al posto del bar?
1: Una piccola attività. C'è un'attività commerciale, una estetista, diciamo.
0: Estetista, ok,
1: posso
0: perfetto.
1: Dire. Sì.
0: Gianfranco, senti, invece, dove l'avete trovata la statuetta che avete piazzato adesso nella nicchia del muro? Cioè, dove l'avete recuperata?
1: L'abbiamo recuperata nei fine anni 90, primi 2000, nel 2000 forse, a Sarzana, d'estate c'è un bellissimo mercatino antiquariato. Mm-hmm. Che occupa tutta la città, Sarzana, tra la Toscana e la Liguria,
0: certo,
1: e l'Emilia,
0: Bocca di Magra,
1: crocevia, certo. esatto. E io e mio cognato abbiamo trovato questa statuetta, che però era bianca, e quindi l'ho fatta dipingere da un pittore locale di Gaggiano. Mm-hmm. E con dei colori particolari che la rendono un po' unica, insomma. Di solito le madonnine hanno tutti quei colori azzurrini,
0: certo.
1: Questa è un po' diversa, ecco.
0: Insomma, se passate da Gaggiano, Gaggiano è un bellissimo borgo a sud di Milano, lungo il Naviglio, date un occhio, oltre al negozio di frutta e verdura di Gianfranco, magari entrate. Immagino che abbiate della roba buonissima, Gianfranco, non ho dubbi.
1: Speriamo di sì.
0: Mi fermo subito, appena passo la prossima volta, mi fermo subito a comprare qualcosa.
1: Ok.
0: Scusami, so che tu fai parte di un'associazione che si chiama Il Rachinaldo. Giusto?
1: Il Rachinaldo, esatto, sì, una situazione che si occupa di storia locale. Tra l'altro si chiama Il Rachinaldo perché questo signor Rachinaldo, mm-hmm, è il personaggio gaggianese più antico di cui si abbia notizia.
0: Memoria.
1: È stata trovata una compravendita dell'800, perché i miei amici del Rachinaldo sono dei topi di archivio,
0: oh.
1: Hanno trovato questo documento dell'875, di una compravendita di terreni in cui questo signor Rachinaldo compra o vende, se non ricordo bene, un terreno, e quindi è il gaggianese più antico certificato.
0: Fantastico.
1: E è stato scelto il nome di
0: il nome suo.
1: Questa associazione, con la promessa che nel caso poi si trovasse un gaggianese ancora più antico, l'associazione cambierà nome e prenderà il nome di
0: il nome del nuovo, del più anziano. Gianfranco, grazie davvero per questa piccola storia molto carina e per le chiacchiere che abbiamo fatto. Ci vediamo.
1: E grazie a te.
0: Ci vediamo in negozio.
1: Presto.
0: Ciao, grazie.
1: Fatti riconoscere. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao. Ciao.

0: Si intitola The Next Episode, questo brano di Dr. Dre e Snoop Dogg. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Se ne fa un altro.
1: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
2: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
3: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
4: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
5: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
6: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
7: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più. Stop that.
11: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Ancora una manciata di secondi prima dell'apertura delle contrattazioni a Wall Street, mercato americano atteso aprire contrastato. Oggi potrebbero riprendere le vendite nel settore dei semiconduttori e nella tecnologia. C'è stata una trimestrale deludente, quella di Broadcom, mentre abbiamo un calo in preapertura di

0: CrowdStrike, settore cyber security, in questo caso il gruppo ha fornito pure previsioni deludenti sul fatturato del secondo trimestre e altri titoli si apprestano ad aprire in calo. Nel frattempo però dobbiamo smentirci, perché per esempio il Dow Jones sta partendo già con un nuovo rialzo molto sostenuto di un punto percentuale e a 51.200 punti, su livelli quindi molto molto alti. Gli altri indici stanno partendo negativi, come preannunciavano i futures, meno 0,37 sullo Standard & Poor's, meno 1,34 sul Nasdaq. In ordine sparso invece la situazione europea vede in avanti dell'1,21% Parigi, quest'oggi Francoforte più 0,76%, più trattenuta Piazza Affari, che comunque adesso passa in territorio positivo e segna più 0,07%, con l'indice che prova a riportarsi ancora sopra i 50.000 punti. Oggi l'indice italiano trae forza da Dia Sorin più 3,72, Brunello Cucinelli più 3,31, Inuit più 2,40, Nexi più 2,22, Ferrari più 2,19%, insistono le vendite, come si diceva, sulla tecnologia, protagonista negativo, dopo essere stato forte protagonista positivo delle ultime sedute, STM con un calo di quasi 6 punti, segue Prysmian meno 3, Tenaris meno 1,91 e anche oggi Avio lascia sul campo l'1,44%. È tutto.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Accenture, insieme per reinventare.
7: Matteo Caccia racconta.
8: Dopo la storia di Papa Francesco e quella di una Madonnina, di una statua di Gesù in una teca, ora un incontro piuttosto prosaico in cui il protagonista è uno dei comici che lo scorso anno ha incontrato Papa Francesco e che per il New Yorker ha poi scritto questo racconto. Lui è David Sedaris. Se mi chiedeste di scegliere tra la possibilità di incontrare Chris Rock o il Papa, io risponderei Chris Rock tutta la vita. Non ho niente contro il Papa, ma non mi ha mai fatto ridere né ha trovato una possibile soluzione al problema delle armi negli Stati Uniti, come ha fatto Chris Rock quando ha detto che le armi da fuoco si possono anche non regolamentare, ma ogni proiettile deve costare $5.000. Ok, proseguireste voi. Tra Julia Louis-Dreyfus e il Papa? Tra Steven Merchant e il Papa? Lo stesso dicasi per Stephen Colbert, Mike Birbiglia, Tig Notaro, Conan O'Brien, Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Rami Youssef e Jim Gaffigan, che in gran parte conosco o a un certo punto ho incontrato. La cosa assurda è che non dovevo neanche scegliere tra qualcuno dei suddetti che ho citato e il Papa. Perché per ragioni che non capirò mai appieno, ho avuto modo di incontrarli tutti insieme, più un centinaio di altre persone, anch'esse convocate, senza troppo preavviso, in Vaticano, una mattina tardo primaverile di giugno, quando a Roma faceva caldo, ma non così caldo da diventare l'unico argomento di discussione. Come tutti quelli con cui ho parlato la sera prima della nostra udienza papale, quando, escluso Jimmy Fallon, il contingente statunitense si è riunito per cena, inizialmente avevo pensato che l'invito ricevuto via email fosse spam. Come no? Avevo detto allo schermo. Quasi ci casco. Russia. Non avevo aperto l'allegato finché Stephen Colbert non mi aveva garantito che era autentico e che il Papa voleva davvero incontrare comici e umoristi di tutto il mondo. 3 giorni dopo, alle 6.45 del mattino. Dall'invito avresti detto che ci sarebbe stato un confronto, come se il Papa avesse delle domande per noi o dovesse chiederci un favore, tipo: non è che potreste darci un taglio con questa faccenda della pedofilia? Tutti hanno in repertorio una battuta sul clero cattolico, magari sentita a una festa. La mia è questa. Un poliziotto ferma un'auto con a bordo due preti. «Stiamo cercando una coppia di pedofili», gli dice. I due preti si guardano tra loro e dicono: «Eccoci!» Sostituendo i preti con dei rabbini o con dei ministri battisti non fa ridere. Voglio dire, la Chiesa Cattolica se le guadagnate quelle risate, e ogni volta che i suoi vertici chiudono un occhio o con discrezione mettono in panchina un sacerdote colpevole, lo scandalo diventa più grande, almeno agli occhi di un esterno come me. «Mi aiutate a invertire la tendenza?» Immaginavo che il Papa ci avrebbe chiesto questo. «Non possiamo tornare alle barzellette sulle suore assatanate che ci piacevano tanto?» Stiamo parlando di un uomo che era appena stato sentito usare la parola frociaggine per la seconda volta in 3 settimane. Dopo la nostra visita, di cui hanno scritto praticamente tutti i giornali della Terra, quella gaffe sarebbe stata citata infinite volte, soprattutto nelle sezioni dei commenti, da persone convinte che se fossero state invitate in Vaticano sarebbero rimaste a casa in segno di protesta, o forse sarebbero andate per creare scompiglio, probabilmente a colpi di vernice. Ma a me la cosa non dava fastidio. Quando ho sentito che il Papa aveva detto frociaggine, ho riso innanzitutto perché è una parola buffa. E poi non è una cosa che diresti a una persona, non è come dire zitto frocio. Più che altro indica un comportamento. Questa frociaggine la lasci fuori, grazie. Papa Francesco non può celebrare i matrimoni omosessuali, ma ha scatenato un putiferio nella sua chiesa benedicendo i gay in procinto di sposarsi. «Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?» si chiedeva nel 2013. Dopodiché, ok, ha detto frociaggine, però si è scusato, entrambe le volte. Più che un omofobo, a me sembra un signore di 87 anni. Inoltre, l'uso del termine frociaggine non mi ha mai infastidito, perché io non sono queer, sono gay. La differenza è che i queer si offendono praticamente di tutto. I gay si limitano a chiedersi cosa indosseranno in Vaticano alle prime luci dell'alba e che cosa prevede il Galateo.

L'abbigliamento richiesto era formale diurno che, mi è stato detto, prevedeva scarpe lucidate e completo. L'unico che avevo sotto mano l'avevo comprato 9 anni prima, in occasione di un invito a Buckingham Palace. Ogni estate la regina organizzava dei tè per benefattori di vario tipo e io ero stato incluso in virtù di tutti i rifiuti che avevo raccolto lungo le strade britanniche. Non me l'hanno presentata, però l'ho vista. Era a portata d'orecchio, abbastanza vicina da poter capire quanto fosse minuscola. Aveva i piedi grandi come panini da hot dog. Ci avevano detto di lasciare a casa telefoni e macchine fotografiche, ma intorno a me tutti ne avevano portato uno di nascosto e in quel momento erano impazziti. Quando il giorno dopo il Papa è entrato in sala e si è accomodato su una specie di trono, tutti i presenti si sono alzati per applaudirlo. Il Papa ha letto un discorso preparato di cui c'era stata data una copia. Il succo era: il riso è il sale della vita. Il suo tono era sommesso e imperturbabile. A un certo punto ha suscitato una reazione quando si è messo il pollice sopra l'orecchio agitando le dita. Ma come ha detto uno dei componenti della delegazione statunitense, abbiamo riso più che altro per educazione. La parte che mi ha commosso è venuta dopo il suo discorso, quando fila dopo fila ci hanno accompagnati a salutarlo. Il Papa è rimasto seduto e ha stretto la mano a tutti. Io credo di avergli detto grazie dell'invito. Davanti a lui ho provato la stessa pietà che aveva suscitato in me la regina e che proverei per chiunque debba incontrare gente per lavoro. Ma nessuna emozione è comparabile a quando nel 2015, svoltando un angolo della Casa Bianca, dove ero stato invitato per parlare con alcuni autori di discorsi politici, mi ero imbattuto nel presidente Obama. Per un attimo, fermo a bocca aperta, avevo temuto l'autocombustione per il rispetto, l'orgoglio e la soggezione. L'incontro con il Papa è stato più come incontrare il Dalai Lama, non spiacevole né privo di interesse, ma giusto un «Oh, salve!»

Aveva in camera un crocifisso grande come uno specchio con il manico e lo aveva baciato così tanto da rimuovere la placcatura dalla pancia di Gesù. Mio padre avrà avuto un terzo della sua fede e i suoi figli, per un motivo o per l'altro, neanche un po'. Avrei voluto dire al prete in aeroporto che avevo appena incontrato il suo capo, il Papa, che gli avevo stretto la mano e che mi avevano regalato un rosario in una bustina di pelle. Cercando di non sembrare un maniaco, avrei voluto anche chiedergli cosa indossava sotto la tonaca. Mutande e maglietta, pantaloncini, pantaloni eleganti, jeans, ognuno decide per sé o ci sono delle regole? Odiavo l'idea che mi sfuggisse qualcosa.

0: Loro sono Duran Duran, che cantano New Religion, mentre questa storia l'ha scritta David Sedaris, che David Sedaris è, nel caso in cui non ve lo ricordaste, usiamo spesso delle sue storie qui, a me piacciono moltissimo, mi piacciono moltissimo lette da lui, ovviamente con la mia voce è tutto un po' diverso, lui ha una voce un po' gracchiante che è molto buffa e la usa moltissimo anche nei programmi americani e nei reading dal vivo delle sue cose. Vi dicevo, è un autore umoristico, direi, che scrive tantissimo di cose della vita quotidiana. In questo caso, questo pezzo l'ha scritto per il New Yorker, si intitolava un comico all'udienza papale, perché insomma, se ricordate, a un certo punto, un bel giorno, io lo so perché ho diversi amici comici che sono stati invitati a Roma a salutare il Papa alle 6:45 di una mattina di giugno del 2025. Ero alle strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast L'Isola di Ferro.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati, partiamo dalla 4 Venezia-Trieste, dove a causa di un incidente si verificano code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste in un tratto già interessato dal traffico intenso. Sempre per incidente sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code tra Genova Bolzaneto ed il bivio per la 10 in direzione del capoluogo Ligure. Sempre in Liguria, proprio sulla 10 Genova-Ventimiglia, si viaggia incolonnati per la presenza di cantieri tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione Genova, mentre sulla 12 Genova-Rosignano un incidente causa code tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova. Ci spostiamo in Romagna sul raccordo Porto Garibaldi della A13, dove il traffico è momentaneamente bloccato per un incidente con conseguenti code tra Rovereto Porto Maggiore e Masi San Giacomo in direzione della A13 Bologna-Padova. A più tardi!
3: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
4: Matteo Caccia racconta.
0: Il progetto dell'Isola delle Rose prende forma. Giorgio Rosa, ingegnere bolognese, riesce nell'intento di costruire una piattaforma in acque internazionali, davanti alle coste riminesi. Progetta la struttura sulla terraferma, la trasporta nel famoso punto Z, ovvero a 11 km e mezzo dalle coste italiane, ma in acque internazionali.

internazionali e realizza una superficie di 400 metri quadri. Non solo, effettua perforazioni sul fondale per raggiungere la falda acquifera e avere così anche l'acqua in questa isola di ferro. Il progetto ha solide fondamenta non solo dal punto di vista fisico, ma anche nell'ideazione politica della sua esistenza. Conia una propria moneta, crea un ufficio postale indipendente e adotta l'esperanto come lingua ufficiale. Ora è il momento di trovare degli ambasciatori. Riprendiamo questo racconto di Giovanni Savarese, prodotto da Audiotales. Questa è l'Isola di Ferro. State con noi.

24 maggio 1968. Un motoscafo sfreccia sul mare. Nella sua scia, un uomo stringe un lungo cavo, sembra volare sull'acqua, in perfetto equilibrio sugli sci. È in costume da bagno, ha un fisico scolpito, sorride mentre solca le onde, ha i capelli biondi e la pelle chiara. Si chiama Rudi Neumann, viene dalla Germania. È in Italia per una gara specialissima, attraversare l'Adriatico facendo sci nautico. Da Pola, in Jugoslavia, fino a Cervia, sulla costa dell'Emilia-Romagna, nel minor tempo possibile. 140 chilometri che Rudi copre stabilendo un record, 3 ore, 43 minuti e 8 secondi. Un'impresa per lo sport, per i turisti, ma anche per se stesso. Rudi ha affari sulla Riviera Romagnola, fa l'albergatore, non è solo di passaggio. E la sua storia, presto, si legherà a quella dell'Isola delle Rose.

0: Questa è la storia di un uomo e della sua rivolta contro la burocrazia dello Stato. È la vicenda di Giorgio Rosa e di un'impresa a lungo dimenticata. Io sono Giovanni Savarese. Questo podcast si intitola L'Isola di Ferro. Il titolo di questa puntata è Indipendenza.
1: E il nome dell'isola era stato fatto perché, diciamo così, le rose in mezzo al mare sono una cosa un po' particolare. Col fatto che io mi chiami Rosa non avevo un'influenza assolutamente di nessun genere. Tant'è vero che il mio stemma è lo stemma dei Rosa, è la rosa rossa e il campo bianco. Qui invece sono tre rose, quindi è già una cosa diversa. Perché noi siamo un'antica famiglia. Noi veniamo dalla Spagna.
0: L'isola c'è, ma nella testa di Giorgio Rosa non è sufficiente. Bisogna fare di più, rendere il sogno più grande. E allora si inizia dalla base per un nuovo Stato, cioè la Costituzione. Il 1 maggio del 1968 l'isola viene proclamata ufficialmente indipendente, come libero territorio. Il giornalista Giuseppe Musilli.
2: Quando lui ci diede le pagine dell'atto costituente, l'indipendenza dichiarata il 1 maggio del 1968. Allora, ovviamente, romanticamente, tutti avrebbero pensato, dice, ma qua c'è un'attinenza tra il 68, uno Stato che nasce in maniera indipendente, la Costituzione. Allora, torniamo, perché tornammo a Bologna diverse volte. Ingegnere mi dice anche questa cosa. 1 maggio del 1968. Questa data avrà significato qualcosa. E beh, era il 1 maggio del 1968, ci veniva comodo così. Sì, ingegnere, però è il 1968, c'era stato il maggio francese, iniziano ad esserci le proteste in Italia, è il 1 maggio poi. No, ma ci veniva comodo così, noi volevamo farla a maggio, anche perché io poi in estate volevo... Sì, dico, però le proteste giovanili, il maggio francese, i ragazzi che manifestavano, gli operai, le fabbriche, gli universitari. E mi ricordo sempre, mi disse, ah, ho capito a lei che cosa si riferisce. Sì, io anche allora sentii di questi ragazzi che protestavano, però non me ne sono mai occupato.
0: Non c'è un ideale politico di riferimento, nemmeno una suggestione con quello che sta succedendo in Italia, in Francia, in Europa. Ma Giorgio Rosa mischia pragmatismo da ingegnere con follia, la follia di quell'isola che non si sente un pezzo d'Italia. Rosa confeziona una specie di carta d'identità del suo Stato, con tanto di inno, di bandiera e un gabinetto di governo. Ma andiamo con ordine. Come inno, e lo sentite in sottofondo, sceglie l'aria di un'opera che si chiama Coro dei marinai norvegesi, dall'olandese volante di Richard Wagner. La bandiera è uno stendardo arancione a forma di triangolo, con al centro tre rose rosse in campo bianco. Giorgio Rosa si autoproclama presidente e nomina cinque amici come ministri: finanze, affari interni, affari esteri, comunicazioni, industria e commercio. Ma poi, alla fine, cosa si fa su quest'isola, al di là della genesi istituzionale, se possiamo chiamarla così? Ebbene, sulla piattaforma apre un bar, con il classico bancone e i tavolini. È un bar, ma allo stesso tempo funge da ufficio postale e quasi subito vengono emesse due serie di francobolli. Quest'isola in mezzo al mare non è una cosa che si vede tutti i giorni e in un attimo attira l'attenzione dei tanti turisti stranieri che ormai già popolano le spiagge della Romagna.
3: Io in quel periodo facevo alpeggiatore, avevo tre alpieghi sulla spiaggia a Milano Marittima.
0: Vi ricordate Rudi Neumann, il biondo tedesco del record sugli sci nautici? Beh, questa è la sua voce. Tra gli anni 50 e 60 in Romagna lo conoscevano in tanti. La genesi di quella impresa di cui vi ho raccontato all'inizio della puntata la sentiamo dal giornalista Giuseppe Musilli.
2: Milano Marittima e Cervia soffrono la concorrenza di Rimini, perché in quegli anni 60 è diventata la meta del turismo italiano. Allora dice, dobbiamo inventarci qualcosa. Neumann era uno sportivo e faceva sci d'acqua. Allora dice, allora facciamo una cosa, cerchiamo di star sulla stampa pure noi, cerchiamo di star sulle, sulla allora nascente televisione. e facciamo, mettiamo i soldi tutti quanti insieme e diamo un premio di 5 milioni o 5 mila dollari, una cosa enorme, un appartamento, a chi riuscirà a compiere la traversata tra Pola e Cervia sugli sci d'acqua. Allora lanciamo questa sfida, e però la traversata, poi ci rendemmo conto che non avevamo pensato proprio a tutto, perché la traversata bisognava farla con un mare che consentisse di farla sugli sci d'acqua, ma quando il mare a luglio o a giugno fosse stato il mare adatto, oramai la stagione era partita, noi ci serviva prima. Allora faccio una cosa, mi alleno io.
0: E proprio mentre si allena in vista della gara, Neumann si accorge della piattaforma. Non ha mai visto nulla del genere, è incuriosito come tutti, si avvicina per capire di cosa si tratti. È in questa occasione che incontra per la prima volta Giorgio Rosa.
3: Era un incontro a questo momento abbastanza normale, perché io non sapevo ancora niente dei suoi progetti. Era un incontro perché io mi sono fermato in un allenamento sul sci nautico, e loro, la segretaria, mi aveva invitato di prendere un cappuccino, e in quell'occasione ho visto anche Sean Rosa.
0: Un tedesco, uno sportivo, un imprenditore anche piuttosto noto nella zona e che parla fluentemente 5 lingue. Neumann è la persona perfetta per diventare la prima figura diplomatica dell'isola, un ambasciatore che tenga i rapporti con l'estero, soprattutto con la stampa straniera, che sempre di più si sta interessando all'isola.

0: start. The moment that we start.
1: E lui è Jack Johnson che canta Go On per chiudere una puntata che si intitolava Se ne fa un altro, grazie mille a Giovanni Savarese che ci permette di raccontare il suo L'Isola di Ferro, andate ad ascoltarla per intero, grazie ancora a tutti voi che ci mandate le vostre storie a Matteo Cacciaracconta @radio24.it e a questa redazione imperturbabile, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. La linea va al GR e noi ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Gli ultimi dati del mercato dell'auto, ma anche lo stato dell'arte dell'infrastruttura pubblica di ricarica e il ruolo centrale dei concessionari. Questi alcuni dei temi che affronteremo nel corso della nostra serata. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
4: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Ambiente, il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
8: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
9: crolli improvvisi.
10: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo è strutturata la vostra assistenza? Riesce a garantire un'alta operatività dei veicoli? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
16: Per chi utilizza un veicolo commerciale il tempo è un fattore decisivo ed è per questo motivo che Ford Pro ha creato una rete di officine specializzate con accettazioni dedicate anche in fascia serale, processi ottimizzati e tecnici altamente qualificati che possono intervenire anche in contemporanea sullo stesso mezzo. Ogni dettaglio è studiato intorno alle esigenze dei professionisti per ridurre i tempi di fermo e rimettere il veicolo su strada il prima possibile, garantendo così la continuità del lavoro e quindi massimizzando la produttività delle aziende.
15: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
17: Sono le 16.
18: GR24, il Sole 24 Ore.
17: Medio Oriente, Hezbollah dice no alla tregua, un casco blu ucciso in Libano. Sì della Camera, la legge sul nucleare, picchetto, prime centrali tra 7-8 anni. Roland Garros, vittoria per Vavassori e Errani nel doppio misto. Di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati. Hezbollah dunque ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele, mediato dagli Stati Uniti. In una dichiarazione ripresa da Sky News, il gruppo militante afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Sempre oggi un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano, altri due militari sono rimasti feriti. Ora in Italia con la politica, la maggioranza accelera il percorso per il ritorno all'energia nucleare con 155 voti a favore, 8 astenuti, 86 contrari. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega con l'obiettivo di arrivare all'approvazione finale entro l'estate. Le prime centrali potrebbero essere pronte tra 7-8 anni, ha detto il ministro Pichetto Fratin. La Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, assegnando il nono pagamento nell'ambito del PNRR. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati. Il governo punta intanto a intervenire ancora sulle accise sui carburanti, ma con un decreto ministeriale, nessun provvedimento oggi in Consiglio dei Ministri.
19: Voi sapete che scadono gli sconti sulle accise il 6, interverremo e come interverremo con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
20: Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti traccia la rotta sugli sconti scadenza il giorno dopo il via libera di Bruxelles alla flessibilità di bilancio, anche sull'energia. Valuteremo con calma come usare la flessibilità e useremo tutti gli spazi consentiti, sottolinea Giorgetti.
19: Per quanto riguarda gli spazi che abbiamo, diciamo così, visti riconosciuti dall'Europa, valuteremo con calma, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare le famiglie e come aiutare le imprese più meritevoli.
20: Bruxelles intanto precisa che i parametri e le misure specifiche da mettere in campo con la flessibilità concessa saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, dice un portavoce della Commissione europea. Credo, sottolinea, che abbiamo chiarito che non intendiamo sovvenzionare le bollette e ora ci saranno alcuni scambi tra noi e i nostri stati membri. Teresa Trellò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Il caso Minetti, il presidente della Repubblica Mattarella, che aveva chiesto pubblicamente al ministro della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo dunque la propria fiducia nella magistratura. È quanto si legge oggi in una nota del Quirinale sul caso della Grazia a Nicole Minetti. E andiamo a Roland Garros con Andrea Vavassori e Sara Errani, che hanno conquistato la vittoria nella finale del doppio misto.
21: Una coppia d'oro che a Parigi è riuscita a prendersi il bis in attesa del fine settimana degli uomini sia in singolare che in doppio e attesi domani dalle semifinali. Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno conquistato sul centrale parigino il titolo del doppio misto che avevano già vinto un anno fa e che per loro rappresenta il quarto major insieme della carriera. Non è stata una finale semplice e lineare quella con la coppia Gabriela Dabrowski e Van King. Perso il primo set 6-4, rimediato il secondo con un largo 6-3, dominato dagli azzurri. Il super tie break vinto a 4 con l'aiuto anche di qualche errore di troppo dell'avversaria che non ha retto la pressione del palcoscenico. Errani e Vavassori sono la prima coppia a vincere per 2 anni di fila al Roland Garros dal 2017 e anche allora tra gli sconfitti c'era la Dabrowski. Vavassori domani sarà impegnato insieme a Simone Bolelli nella semifinale del doppio maschile contro Granoyer Ceballos, rivincita della sfida di qualche settimana fa agli internazionali d'Italia, e domani sarà anche il grande giorno di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a caccia della prima finale slam della carriera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Libano e finta tregua, il nodo è il disarmo di Hezbollah. Stati Uniti, guerra con l'Iran, c'è chi dice no. Benvenuti a una nuova puntata.
7: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
8: After another round of negotiations, Israel and Lebanon have agreed to implement a ceasefire.
9: Look, at the end of the day, the goal everybody shares is a strong Lebanese government that controls the country and Hezbollah is disarmed.
10: And yes, I did say Trump and Netanyahu's military operations. While Netanyahu may be dropping the bombs, those operations are blessed by Trump.
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
6: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi Nessun Luogo Lontano, se sono due sì, buona giornata e ben ritrovati. Da parte mia e da parte di tutto il team, Antonio Tale, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Con me tutti pronti a raccontare le ultime 24 ore intensissime di attualità internazionale, voi già pronti a commentarle, 349-238-6666, domande appunto e commenti, sms e whatsapp. Siamo sui principali social, da X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, alla nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e una manciata di secondi qui a Milano, le 10.08 e quasi 30 secondi del mattino al Congresso degli Stati Uniti, dove ieri la Camera ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di Trump nella guerra in Iran.

0: Si muove la politica statunitense tra risoluzioni alla Camera contrarie alla guerra, motivi di dissenso verso Donald Trump, crepe anche tra i repubblicani, per non contare l'ultimissima tornata elettorale che non ha visto il tycoon uscirne veramente molto molto bene. Ma la notizia che occupa le prime pagine dei giornali, l'apertura di tutti quasi i siti, è sostanzialmente un castello di carta, perché dalle prime ore di questa mattina si celebrava che cosa? Il raggiungimento di un accordo e di una tregua in Libano. Chi erano le parti riunite? Beh, da una parte c'era l'autorità libanese e dall'altra parte c'erano quelle israeliane. Mancava forse la figura più importante o l'attore più determinante, cioè proprio Hezbollah. Oggi ci soffermeremo non soltanto sulla concitata cronaca degli ultimi eventi che hanno portato alla costruzione di questo castello di carte e quasi con un soffio la sua dissoluzione, ma ci concentreremo, dicevo, soprattutto su cosa significhi disarmare Hezbollah. Lo hanno detto i libanesi, lo vorrebbe fare l'esercito libanese, lo imporrebbero gli israeliani e anche gli statunitensi. Se ne parla da settimane, se ne parla da mesi e, vi dicevo appunto, sarebbe anche il risultato sulla carta emerso dall'incontro tra Israele e Libano mediato appunto dagli Stati Uniti. Ascoltate bene che cosa dice Ghassan Salameh, ministro della cultura libanese, perché anche il lessico utilizzato e le parole scelte ci danno la dimensione del castello di carta.
1: Speriamo che sia una vera tregua. Avevamo già un cessate il fuoco, quello del 16 aprile, ma non era stato attuato. Quindi ora la prova della natura genuina di questo nuovo accordo è nella sua attuazione. Inoltre, l'accordo è ancora fresco, ha solo poche ore, quindi probabilmente è troppo presto per decidere quanto sia serio, ma certamente lo prendiamo sul serio.

0: Allora, avete prestato attenzione alle parole scelte da Salamè, ministro della cultura libanese. L'accordo è fresco, ha solo poche ore, quindi probabilmente troppo presto per decidere quanto sia serio, ma certamente lo prendiamo sul serio. Ebbene, ha appena parlato, è stato ripreso prima dai media libanesi, poi da tutti i media internazionali, Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah, che ha detto l'accordo a Washington tra Libano e Israele è una capitolazione e una sconfitta. Ha invitato Qassem in Libano a porre fine a questa farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. L'esito di questi negoziati, diretti, assurdi, umilianti e vergognosi per il Libano, viene respinto senza riserve da gran parte della popolazione libanese. Al tutto dobbiamo aggiungere che in questo gigantesco castello di carta c'era già, come dire, un ditino da parte di Israele per farlo crollare. Perché? Perché lo stesso ministro della difesa Israel Katz aveva detto: guardate che noi ci riserviamo la possibilità di colpire le postazioni di Hezbollah non soltanto nel sud del Libano, ma anche addirittura a Beirut se Hezbollah dovesse colpire ancora una volta non soltanto le postazioni israeliane nel Libano occupato, ma anche nel nord di Israele. Per questo è utilissimo andare a analizzare come, in che modo, in che tempi e se ci sono dei precedenti potrebbe avvenire il disarmo di Hezbollah. Intanto cerchiamo di capire che aria tira Beirut, capitale libanese. Lo facciamo con Roberto Buongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Buongiorno Giampaolo, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, ho paragonato le ultime ore a un po' la politica dell'annuncio, un po' un gigantesco castello di carte che chi conosce quella zona sa che era appunto tale, un castello di carta, perché si sono incontrati a Washington per l'ennesima volta libanesi e israeliani, hanno concordato una tregua, mancava l'attore più importante che si è appena fatto sentire, Hezbollah, e ha detto nessuna tregua.
1: Beh sì, in verità era molto prevedibile, perché negoziare un accordo di pace con un solo belligerante, non coinvolgendo l'altro, anzi lasciandolo a casa, insomma, era prevedibile l'effetto. Era un po' come quando Trump invitò nel 16 agosto del 2000, dell'anno scorso, Putin in Alaska, profetizzando un lungo accordo di pace senza consultare l'Ucraina. Sì. Insomma, era prevedibile che gli Hezbollah non potessero accettare un accordo del genere, perché in effetti è una sorta di, loro devono mostrarsi forti in questo momento proprio perché sono più deboli e quindi devono dimostrarsi di essere la resistenza contro Israele agli occhi dei loro sostenitori, e quindi non potevano assolutamente accettare un accordo che prevedeva che Israele continuasse a combattere e loro stessero fermi.
0: La voce, il racconto di Roberto Buongiorni, inviato in Libano, quest'oggi a Beirut, poi nei prossimi giorni ascolteremo le tue ulteriori corrispondenze dal Paese dei Cedri. Il Paese dei Cedri che vede ancora una volta bombardamenti e raid incrociati tra Israele e Hezbollah, a farne le spese altri militari della missione UNIFIL. C'è un serbo che è deceduto per le ferite, altri due sono feriti. La loro postazione vicino a Marjoun è stata raggiunta da colpi di mortaio e capiremo nelle prossime ore se è possibile attribuire una responsabilità. Però ti chiedo un'altra cosa, Roberto, perché tu ieri, proprio in collegamento, annunciavi che eri sulla terrazza della sede dell'Orient Le Jour, che è un prestigioso quotidiano libanese, uno tra i più antichi, pubblica in lingua francese, e anche questo, lo ripeto a beneficio di ascoltatrici e ascoltatori che magari non ci seguono sempre, ci dà tutta la multiculturalità, le mille anime, le mille facce del Libano. Ebbene, hai parlato, hai fatto una lunga chiacchierata con Anthony Samrani, per dire la francese, e domani uscirà sul quotidiano questa lunga intervista. Che sensazione ne hai ricavato? Perché lui è molto scettico, tra poco sentiremo un piccolo estratto, sulla possibilità di disarmare Hezbollah. E fa un passaggio, Roberto, su quanto Hezbollah abbia sostegno della popolazione, distingue della politica libanese. Fa due piani diversi il direttore di L'Orient Le Jour, il caporedattore, scusami.
1: Sì, per farla per sintetizzare, sono una chiacchierata molto interessante, perché questo direttore è un pragmatico ma ha una visione molto approfondita, nel senso quello che noi vediamo come una distinzione solo multiconfessionale, multietnica, sciiti, sunniti, cristiani e drusi, lui la vedeva anche trasversalmente, per esempio il legame che unisce gli sciiti ma anche i cristiani che vengono dal sud, che guardano Hezbollah con meno, diciamo, risentimento, perché sono più legati, in alcuni casi fanno più fatica a disarmarlo nell'esercito. La sintesi di questa intervista è che sarebbe quasi impossibile disarmare, anzi secondo lui praticamente impossibile disarmare Hezbollah con la forza da parte dell'esercito libanese. Questa è un'operazione rischiosissima e quasi impossibile.
0: Roberto, l'ultima domanda, questa volta davvero, ha a che fare invece con quello che può accadere in queste ore, perché c'è stato anche un ping pong, diciamo, verbale tra un ok che sarebbe stato dato, un ok che sarebbe stato respinto della Casa Bianca a bombardamenti e raid dell'IDF, degli israeliani, su Beirut. Sappiamo anche simbolicamente quanto sia importante andare a toccare Beirut, anche se parliamo della parte meridionale di Dahiyeh, la roccaforte di Hezbollah. Che sensazione hai? Ci sono movimenti in città? Ci si aspetta un raid da parte israeliana o no?
1: No, anzi, guarda, girando la gente sta già tornando da Dahiyeh, quindi ormai i libanesi, tu sai benissimo, ci sei stato da poco, sono bravissimi. Ci sono anche libanesi che hanno lasciato 4 o 5 volte la casa e sono ritornati nelle stesse case, sono estremamente bravi nell'evacuare e nel ritornare. Per ora la sensazione è di attesa. Naturalmente questa... bisogna stare attenti a quello che dice Trump, perché Trump è prevedibile solo nella sua imprevedibilità, e lo stesso Netanyahu non è non si è distinto per essere sempre stato per aver seguito la lettera le linee di Trump. Quindi la sensazione qua è che è probabile che prima o poi il conflitto riprenda di nuovo nonostante questo accordo di pace.
0: Grazie mille Roberto Bongiorno, ti leggiamo domani sul Sole 24 Ore. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a tutti.
0: Tra l'altro, giustamente Roberto citava anche l'altra controparte, non soltanto l'erraticità di Donald Trump, ma anche un Benjamin Netanyahu che molto spesso è recalcitrante rispetto agli inviti e alle sollecitazioni da parte di Trump, che cerca di frenare un po' l'avanzata israeliana. Ma dobbiamo ricordare che Netanyahu è già in clima preelettorale alla grande e sta, come lo stesso Ben-Gvir, come tutti gli altri membri del suo governo, cercando di capitalizzare, di massimizzare ogni azione sul terreno per renderla qualcosa di elettorale. Allora, apro una piccola parentesi, mi prenderò qualche minuto, abbiate pazienza, però è un tema fondamentale di cui, fra l'altro, ne parlavamo in redazione proprio questa mattina con discreto stupore. Non ne parla quasi nessuno perché è un tema anche complesso e tecnico e cercheremo di renderlo il più digeribile possibile. Ci sono stati almeno due pezzi, uno firmato da Shehada, Mohamed Shehada, un analista ricercatore dell'European Council of Foreign Relations, e un altro invece dell'Institute of Study of War, molto molto interessante, tripla firma, tre analisti, che sostanzialmente addivengono allo stesso punto finale, che è: se dobbiamo trovare un modello per capire come gli attori in campo, libanesi, israeliani, americani, la società civile libanese, eccetera, vuole disarmare Hezbollah, c'è solo un riferimento sostanzialmente, che è quello che è accaduto in Irlanda del Nord. In Irlanda del Nord, lo sapete, c'è stata una lunghissima guerra civile che ha fatto migliaia e migliaia di morti, c'erano gruppi paramilitari, non c'era soltanto l'IRA, c'erano gruppi paramilitari unionisti che lottavano dalla parte del governo, c'era l'IRA che voleva invece che le sei contee venissero inglobate nell'Irlanda Unita, nella Repubblica d'Irlanda. Ebbene, nel 1998 viene firmato il Good Friday Agreement, che sostanzialmente è l'inizio di un processo di pace molto molto articolato. Ma pensate che il disarmo totale che adesso viene imposto nelle idee di Donald Trump e per esempio degli israeliani come prima mossa arriva sostanzialmente alla fine di un lunghissimo processo politico. Quello che voglio dire è che quello che tecnicamente viene chiamato DDR, cioè disarmo, reintegrazione e smobilitazione, è un processo che non ha a che fare semplicemente, come sentirete anche dall'ospite Roberto Bongiorno, con vado con la forza, prendo le armi e Hezbollah. Questa cosa non è efficace, non ha mai funzionato in nessuno dei teatri che abbiamo osservato. Perché? Perché c'è quello che potremmo definire dilemma della sicurezza. Lo avete sentito, le comunità del sud libanesi, sciite ma anche cristiane, percepiscono la presenza armata di Hezbollah come protezione rispetto alle incursioni di Israele. C'è la trappola della dipendenza economica. Cosa intendo? Ne abbiamo parlato mille volte. Hezbollah è un parastato a tutti gli effetti, è un partito politico, è un'ala militare, è un gruppo terrorista, ma fa anche microcredito, ma costruisce anche scuole e ospedali, fa anche narcotraffico. Tutto quell'indotto economico mette in trappola quelle comunità che dipendono in qualche modo da Hezbollah. E c'è un'altra trappola, che è la trappola regionale, che è molto più indebolita. L'Iran, che fino a questo momento, fino almeno qualche mese fa, era la fonte principale di introito della stessa macchina politica, organizzativa e criminale di Hezbollah. Se non si trattano insieme tutti questi tre aspetti, assieme al disarmo, sarebbe, questo concludono tutti gli analisti, e l'ho potuto vedere con i miei occhi anche in alcuni teatri molto diversi, uno l'Irlanda del Nord, dove ho lavorato parecchio, l'altro la Repubblica Democratica del Congo, dove le milizie sono state disarmate, ma con pochi incentivi e senza tutta la risoluzione di quei problemi socio-economici che erano la molla per unirsi alle milizie stesse. Sostanzialmente c'è un'inversione dei passi che andrebbe

0: sarebbero fatti, almeno questo ci dice la letteratura sul disarmo, e tutto ciò crea evidentemente un freno gigantesco. Detto ciò, 349-238-6666, purtroppo qualche pennellata di pessimismo ci arriva proprio da chi conosce molto bene questa questione, che è, come predetto, Anthony Samrani, caporedattore dell'Orient Le Jour, che Roberto Bongiorno ha intervistato proprio ieri. C'è davvero un accordo per disarmare Hezbollah? Qual è la situazione? Sentite.
1: Innanzitutto c'è la dimensione politica. Da questo punto di vista, Hezbollah è molto più isolato di prima. In precedenza poteva contare anche su altre comunità, vista la forte alleanza con i cristiani, il buon rapporto con i sunniti e persino a volte una sorta di patto con i drusi. Oggi la base politica di Hezbollah è molto più piccola ed è essenzialmente limitata da un punto di vista politico. Non mi riferisco al sostegno popolare, ma al sostegno politico, che è diventato di minoranza. Quindi possiamo dire che dal punto di vista politico Hezbollah è indebolito. Dal punto di vista popolare, recenti sondaggi in Libano stimano che circa il 70% della popolazione voglia il disarmo del partito, quindi stiamo ancora parlando di un'ampia maggioranza. Cosa rimane quindi a Hezbollah? Beh, la sua base comunitaria, che sia quella che vota direttamente per Hezbollah o quella del partner politico, il partito Amal. A questo punto emergono due interpretazioni che a mio parere sono entrambe vere. La prima dice che la guerra ha radicalizzato questi movimenti e di conseguenza Hezbollah gode di un sostegno ancora più forte all'interno della sua comunità. Visto infatti che la sua comunità percepisce questa guerra come una questione esistenziale, non accetterà mai di deporre le armi e sarà pronta a combattere per il partito. Da quello che sentiamo sul campo, da quello che sentiamo dai vari membri del Parlamento di Hezbollah, questa interpretazione è molto plausibile. C'è però un secondo aspetto da non sottovalutare. Gli sciiti hanno perso moltissimo. Hanno perso le case, hanno perso i propri cari. Non sono più persone gradite nella regione. Gli affiliati a Hezbollah oggi non possono andare in Siria, hanno grandi difficoltà a trovare lavoro nel Golfo e hanno rapporti molto tesi con il resto della popolazione libanese. Di conseguenza, la base del movimento è sempre più arrabbiata con il partito. Rabbia non significa però divorzio. Per ora non c'è stato alcun divorzio, anzi, il sostegno rimane, ma c'è una rabbia crescente che sarà difficile da gestire per Hezbollah. Questo soprattutto se la guerra si protrae, se le persone non possono tornare alle proprie case e soprattutto se mancano i fondi per la ricostruzione, gli aiuti e così via.
0: Anthony Samrani, caporedattore dell'Orient Le Jour, il microfono di Roberto Bongiorno, l'intervista integrale la potete leggere poi domani sul Sole 24 Ore. E come sentite, in altre parole, Samrani va a riprendere quella tesi che parla di disarmo attraverso un più generale quadro politico ma anche sociale, sottolineando anche l'aspetto economico che è fondamentale, i fondi per la ricostruzione. È inutile, la ritraduco in maniera molto puerile se volete, pensare di addestrare l'esercito libanese, di far piovere fondi su un Libano se il Libano non è abbastanza forte a livello di Stato e a livello di monopolio della forza. C'è un altro aspetto interessante che lo stesso giornalista tocca, che ha a che fare con il sostegno della base del partito, o meglio il sostegno politico, quindi del partito, alla milizia, all'ala militare di Hezbollah, e il sostegno della popolazione, come fossero due cose distinte. Sentite.
1: Lo scorso 2 marzo, quando è stata lanciata l'operazione contro Israele, abbiamo sentito dalla base di Hezbollah cose che non avremmo mai immaginato. Discorsi davvero molto forti, pieni di rabbia, critiche e così via. Detto questo, più la guerra prosegue, più Israele avanza e distrugge, più si genera una sorta di sostegno automatico al partito. Questo perché la guerra in corso per gli sciiti è percepita come esistenziale. Esistenziale perché gli sciiti ora credono che Israele non voglia semplicemente annientare Hezbollah da solo, ma che lo voglia fare grazie all'alleanza con gli altri libanesi e con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Shara. La comunità sciita vede quindi una congiunzione di attori che stanno lavorando per la loro espulsione di massa dal Libano verso l'Iraq e l'Iran. Si tratta certo di teorie del complotto, ma che sono molto radicate nella mente della comunità sciita.
0: Queste le parole del giornalista del Caporedattore.

0: Redattore Samrani del L'Oréal Le Jour, il microfono del nostro Roberto Mogioni, inviato del Sole 24 Ore. Allora, ricapitolo, quelle che dovrebbero essere le tre fasi che potrebbero portare a un disarmo e un reintegro in maniera coordinata, composta e soprattutto fruttuosa nel tempo. Ci vuole una fase 1, sto citando l'analisi dell'Institute for Study of War, una fase 1 che potremmo definire di stabilizzazione, cioè si congela l'arsenale e soprattutto si vanno a mappare tutte le armi pesanti, perché al momento sono solo stime israeliane che ci davano la dimensione dell'arsenale di Hezbollah, eppure anche nelle scorse puntate vi abbiamo dato qualche numero da questo punto di vista. Allo stesso tempo ci vuole il potenziamento delle forze armate libanesi, che leggo delle agenzie, me le segnala Antonio Tani in tempo reale. Il ministro della difesa libanese ha appena detto che l'esercito libanese è pronto a schierarsi nel quelli che possiamo chiamare nelle aree pilota, cioè in quelle aree in cui Hezbollah dovrebbe deporre le armi e gli israeliani dovrebbero ritirarsi. Avendo visto anche con i miei occhi che a volte pure i soldati libanesi le prendono da una parte e dall'altra, mi sembra piuttosto difficile ipotizzare già questa prima fase. La fase 1 di stabilizzazione, oltre a questa prima fase di monitoraggio, comprenderebbe anche un avvio del controllo statale a livello ministeriale sulle reti di welfare parallele. Cosa vuol dire? Iniziare a smontare quella macchina che dà anche consenso, quella macchina economica di Hezbollah, che fa sì che, faccio un esempio molto pratico, la casa viene distrutta da un raid israeliano, ebbene, un mese dopo gli viene data la famiglia i soldi per ricostruire quella casa. Se tu inizi a smontare, è chiaramente molto difficile, molto complesso e molto costoso, questo aspetto, stacchi in qualche modo la base e il consenso popolare di Hezbollah dalla stessa milizia e dall'ala armata. La fase 2 prevederebbe un disarmo graduale, con la consegna volontaria di armi strategiche, una nuova strategia di difesa nazionale, torniamo al punto dell'esercito libanese che è troppo debole, e parallelamente, lato economico, investimenti internazionali nel sud e nella valle della Bekaa. L'ultima fase, quella di integrazione, è il passaggio completo di tutte le armi, compreso le armi leggere, quelle per esempio, per saltare su un altro teatro, ma che ha dei punti di contatto, Hamas non vorrebbe assolutamente dare. Parliamo di AK-47, parliamo di RPG, parliamo di armi corte. Bene, alla fine, questa terza fase, con la consegna delle armi leggere, prevederebbe la riforma giudiziaria elettorale per superare i veti confessionali. Che cosa vuol dire? Che il Libano ha istituzionalizzato tutte quelle frizioni tra sunniti, sciiti, cristiani maroniti, drusi, dando a ognuno, lo dico malissimo, è un pezzettino di potere e una carica istituzionale. Questo sarebbe il passaggio auspicabile secondo gli analisti. Poi vi devo dire anche una chicca, perché c'è stato qualcuno di impensabile che è andato nel 2006 a studiarsi in Irlanda del Nord come e con quale grado di volontarietà l'IRA aveva ceduto le armi. Piccola pausa, i numeri della borsa, poi torniamo.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno a Milano.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5x1000.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare...

0: Fare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Buon pomeriggio, la Deborah Rusciani prosegue contrastata la seduta a Wall Street con gli indici peraltro in posizioni contrapposte e anche con grande evidenza, perché il Dow Jones è in rialzo dell'1,39% e in calo di un punto il Nasdaq, dove oggi si registra il crollo di un titolo importante, Broadcom, un produttore di chip che ha riportato un fatturato inferiore alle attese nel secondo trimestre fiscale. Questa prestazione, il titolo cede il 14%, porta con sé il settore e tutto l'indice che ha appunto, ribadisco, in calo di un punto. Da pochi minuti è tutta positiva anche la situazione in Europa, che invece procedeva contrastata. Oggi a fare più i capricci è stata Piazza Affari, che in questo momento si sta muovendo intorno alla parità, ma l'indice è di nuovo risalito sopra i 50.000 punti, adesso più 0,05%, più consistente il rialzo di Parigi più 0,8% e di Francoforte più 0,52%. Anche a Piazza Affari in calo a tecnologia STM meno 4, insieme a Prismian meno 2,46%. E un nuovo calo di un punto per Tenaris e Fincantieri, mentre in positivo Diasorin non solo è positiva ma ha avuto anche uno scatto improvviso negli ultimi minuti, più 7,85%, abbiamo un rimbalzo di Avio negativo fino a poco fa, più 2,83%, un rialzo di 2 punti per Inuit. Per ora tutti i mercati tornano a focus economia.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
13: In collaborazione con
14: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
13: E con
15: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
16: Nessun luogo è lontano

La missione impossibile per molti, quella di disarmare Hezbollah. Ieri l'accordo a Washington, salutato con giubilo, come spesso accade da parte americana, un accordo tra Libano e Israele. Mancava l'enorme elefante nella stanza che... non c'era, se ci fosse stato avrebbe rotto tutti i cocci possibili e immaginabili, era appunto Hezbollah. È stato cioè fatto un accordo senza tenere conto di una delle due parti belligeranti. Come giustamente ricordava Roberto Bongiorni, firma del Sole 24 Ore in collegamento proprio da Beirut. I vostri messaggi al 349-238-6666. Stiamo ragionando, lo ricordo, su quanto complesso, difficile e soprattutto articolato deve essere un processo di disarmo. Non si può pensare con le armi di togliere le armi a qualcuno, perché questa cosa, la storia ci insegna, non funziona. Quello che sta mancando è un vero e proprio, direbbero quelli bravi, framework giuridico, politico, economico che porta come ultimo passo al disarmo totale. Esperienza riscontrata peraltro proprio in Irlanda del Nord, e vi avevo preanticipato una chicca in qualche modo. Vi parlo di Irlanda del Nord un po' perché ci ho lavorato parecchio negli anni anche su ciò che rimaneva dell'IRA e dei gruppi

0: gruppi paramilitari unionisti, ma anche perché, ce lo ricorda Muhammad Shehada, analista palestinese dell'European Council of Foreign Relations, ricordava, dicevo, che nel 2006 alcuni alti funzionari di Hamas si sono recati proprio in Irlanda del Nord e hanno parlato sia con alti ufficiali dell'IRA che con quelli del UVF, Ulster Volunteer Forces, forse il gruppo paramilitare unionista più forte, e hanno descritto quell'esperienza come illuminante. Cosa è stata quell'esperienza? Sostanzialmente il processo che raccontavo prima, cioè gruppi armati presenti in una zona che non fanno come prima cosa un disarmo totale perché non c'è abbastanza fiducia e soprattutto non vengono rimosse le cause più profonde che hanno portato quei due gruppi a sollevare le armi. Qualcuno scrive: come Alberto, è lo stesso problema di Gaza e a Hamas, dare fondi per ricostruire le case e le infrastrutture civili senza che detti fondi finiscano per finanziare il riarmo dei guerriglieri. Caro Alberto, un po' è così, un po' è ancora più profonda la cosa, nel senso che se lo Stato libanese riesce a essere così forte e ricco, tra virgolette, da offrire gli stessi servizi da parastato, anzi da Stato sociale che sta offrendo Hezbollah, vai a tagliare le gambe alla necessità stessa dell'esistenza di Hezbollah. È quella il passaggio ulteriore e successivo che lo Stato libanese non riesce a fare per forza di cose. Qualcun altro scrive, credo anche con un po' di sarcasmo, e che Hezbollah si finanziano col traffico di droga, nulla da dire? Non lo so, gentile ascoltatore, l'abbiamo ripetuto fino alla nausea. Ogni volta ripetiamo che Hezbollah è tante cose. È un partito, esprime dei ministri, è un parastato, Valeria Bernardi ormai è annoiata pure da questo discorso, fa sì col capo, è per molti bollata come un'organizzazione terroristica, ha un'ala militare e ha un'ala criminale che si finanzia col traffico di droga per il quale fra l'altro c'entrano anche colombiani e c'entra anche una certa criminalità del sud Italia, giusto per aggiungere qualche altra pennellata di dettaglio. Qualcun altro: Netanyahu è recalcitrante ad accettare la tregua imposta da Trump perché la differenza tra i due è che in Israele piovono razzi di Hezbollah. Anche questo continuiamo a raccontarlo praticamente tutti i giorni, caro ascoltatore. Allora, prima di tornare a Samrani, vi faccio sentire la voce di Elena Aoun, che ha raggiunto il nostro Antonio Natalia. Lei è professoressa di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Louvain, Belgio. Studia conflitti e risoluzione dei conflitti nell'area meridionale. In buona sostanza, il tema di Hezbollah e del suo potenziale disarmo è il suo tema. Quali sono le condizioni che mancano per effettuare questo disarmo? Sentite.
1: De notre point de vue, quand bien même la situation du Liban et la question du désarmement du Hezbollah.
2: Dal nostro punto di vista, mio e dei ricercatori con i quali lavoro, anche se la situazione del Libano e la questione del disarmo di Hezbollah rientrano nella casistica del disarmo di una milizia che si presenta come movimento di resistenza, c'è anche qualcosa di estremamente particolare nel quadro libanese, ossia l'implicazione di un livello interno e di un livello esterno. La situazione in Libano, e lo abbiamo visto purtroppo l'8 ottobre del 2023, è una situazione estremamente legata a quello che succede tra Israele e Palestina. Oggi non c'è alcun avvicinamento verso un processo di pace sul fronte israelo-palestinese. Al contrario, la situazione non fa che deteriorarsi e si dovrebbe procedere alla smilitarizzazione di Hezbollah in un contesto in cui allo stesso tempo c'è un'espansione della presenza e delle attività militari israeliane nel Golan siriano, in cui l'attività militare israeliana in Libano continua a quasi quotidianamente, nonostante la firma di un cessate il fuoco, e in cui l'espansione territoriale israeliana è molto più attiva che in altri periodi. Anche se Hezbollah volesse davvero deporre le armi, in questa situazione non è presente nessuno dei parametri necessari per un processo di disarmo. Proprio in questi minuti stiamo aspettando quello che dirà il segretario generale del partito milizia Hezbollah, ma su un piano analitico non si capisce molto bene come si potrebbe procedere verso un processo davvero sostenibile, sia nel corto che nel medio e nel lungo termine. Questo tanto più perché abbiamo l'esperienza della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano del 27 novembre 2024 e della tregua a Gaza del 26 febbraio 2026, in cui le azioni militari israeliane non sono cessate, e non solo contro Hezbollah, ma anche con atti che hanno colpito la popolazione civile, le infrastrutture, eccetera. Quindi, anche se la situazione è estremamente interessante da osservare sul piano

0: che più sventolano nella campagna di Hezbollah è la questione israelo-palestinese, quindi la creazione di uno Stato palestinese. E questo naturalmente aggiunge ulteriore... difficile anche trovare il termine. Sì, è complessità, voglio dire. No, il punto qual è? Che hai una questione prettamente regionale. Hezbollah, che viene percepita dalla popolazione del sud come una milizia che difende i loro interessi. Allo stesso tempo Hezbollah guarda anche a una situazione che è esterna rispetto al Libano. Lì diventa tutto estremamente sdrucciolevole. Poi possiamo sindacare quanto pretestosa sia questa bandiera, quanto realmente Hezbollah abbia fatto per la causa palestinese o meno. Però questo crea naturalmente un ulteriore motivo eventualmente di attrito. Allora, vi faccio sentire l'ultimo passaggio di Samrani, l'intervista lunghissima che ha fatto Roberto Bongiorni al caporedattore dell'Orient Le Jour, perché tra i vari effetti collaterali, considerati o non considerati, non stanno naturalmente stabilirlo, c'è il fatto che colpire aree densamente popolate e colpire anche civili, paradossalmente va a rafforzare il sostegno di una parte della popolazione che magari non era particolarmente pro-Hezbollah, proprio verso Hezbollah. Sentite che cosa ne pensa.
1: Oui et non. E là aussi c'est très intéressant. Oui, parce que...
2: Sì e no. E anche questo è molto interessante. Sì, perché la presenza e l'occupazione israeliana, soprattutto se a lungo termine, conferirà al partito una forma di legittimità. Hezbollah potrà dire: abbiamo bisogno di una forza di resistenza per liberare nuovamente il territorio libanese. Questa narrazione trova sostegno non solo tra gli sciiti, ma anche tra alcuni cristiani e molti sunniti, soprattutto tra quelli del sud. I sunniti del nord sono invece molto anti-Hezbollah, quindi per questa ragione dico sì. Dico invece di no perché in questi anni Hezbollah ha venduto un mito ai suoi sostenitori, ovvero una bomba su Daie, una bomba su Tel Aviv. E ora questo mito sta completamente crollando. Quindi, persino tra i sostenitori di Hezbollah si è passati dal dire «abbiamo creato un equilibrio di potere con Israele» a «siamo in grado di mandargli addosso solo qualche drone». Ci sono molte persone oggi che sostengono la resistenza, che odiano Israele, ma che contemporaneamente dicono «Hezbollah ha tradito la promessa, non è riuscito a resistere e ha provocato guerre che hanno portato all'occupazione». Sento molte persone dire questo, persone che sostenevano Hezbollah e che hanno completamente cambiato schieramento, non perché gli piaccia Israele, non perché gli piaccia l'occupazione, ma perché avevano siglato un patto con il partito, ovvero fedeltà fino alla morte in cambio di difesa. Questa promessa non è stata mantenuta e oggi molte persone hanno perso le proprie case per colpa delle scelte di Hezbollah. Quindi la legittimità di Hezbollah, legata alla resistenza, funzionerà solo se riuscirà a raggiungere un accordo o una situazione in cui si riesca a dimostrare di essere riuscito almeno a preservare qualcosa.
1: Se è la distruzione totale del sud e se è una guerra di 10 anni e un'occupazione di lunga durata, sarà molto difficile.
0: Così il caporedattore dell'Orient Le Jour, Samrani, al microfono di Roberto Bongiorni. Come avete sentito, lo dicevamo all'inizio, ha già parlato il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, che ha sostanzialmente preso quell'accordo di ieri, l'ha reso carta straccia buttandolo direttamente nel cestino. Nessuna tregua, anzi è vergognoso quello che è stato fatto, si va avanti con i combattimenti. Piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi la guida, poi voliamo alla Casa Bianca a Washington per capire cosa pensa il presidente Trump di questo presunto successo.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Venezia Trieste è stato risolto il precedente incidente. Permangono code in smaltimento tra Venezia Est e San Donà di Piave in direzione Trieste. Sulla A9 Lenate Chiasso sono presenti incolonnamenti sia per chi viaggia verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso per l'attraversamento della dogana, sia verso la Inate per un veicolo in avaria tra Ponte Chiasso e Como Centro. In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, segnaliamo code per incidente tra Genova Bolzaneto ed il bivio per la A10 Genova Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure, con ripercussioni sulla A12 Genova Rosignano, dove si sono formate delle code tra Genova Est ed il bivio per la A10 in direzione di quest'ultimo. Incidente anche nel Marchigiano, sulla A14 Bologna Taranto, si registrano per questo code tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara. A più tardi.

0: E adesso parliamo di crepe, di presunte crepe per meglio dire. Nel fronte repubblicano, non soltanto in quello democratico, ci sono tre almeno eventi ultimamente che hanno in qualche modo dato motivo di preoccupazione a Donald Trump. Il primo, la Camera dei Rappresentanti ha approvato ieri una misura che potrebbe costringere il presidente Trump a finire la guerra in Iran. Non è vincolante, Trump potrebbe mettere il veto, ma è un deciso segnale politico. La seconda, un'altra sconfitta per l'esecutivo, una rivolta dei parlamentari repubblicani contro un fondo da 1,8 miliardi di dollari per ricompensare i sostenitori di Trump che sostengono di essere stati perseguitati dai democratici. Il punto è che tra questi potrebbero, e potrebbero anche ragionevolmente rientrare, alcuni degli assalitori di Capitol Hill. Terza crepa, la nomina di Bill Pulte a capo della National Intelligence. Stiamo parlando di qualcuno che non ha nessuna esperienza di intelligence, ma come spesso accade nell'amministrazione Trump, viene messa a capo di tutt'altro. E allora andiamo brevemente proprio alla Camera Bassa degli Stati Uniti.
1: Thank you, Mr. Speaker. I rise in opposition to H-Con Res 84.
2: Grazie, signor Presidente. Mi esprimo in opposizione alla risoluzione congiunta, ma come la maggior parte dei miei colleghi, che lo ammettano o no, sono un po' confuso. Gli Stati Uniti, per quanto ne so, non hanno truppe in Libano. In effetti, l'ultima volta in cui i membri dell'esercito americano furono dispiegati in Libano era il 1984. Anche se la signora del Michigan crede che gli Stati Uniti siano la radice di ogni male, gli Stati Uniti stanno svolgendo un ruolo vitale nel promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in Libano, proprio mentre stiamo parlando.
0: E così anche un deputato repubblicano esprime un po' di sconcerto, un po' di confusione su quello che sta accadendo. Buongiorno e ben ritrovato al Nessun Luogo Lontano al professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino, fra gli altri suoi libri, tra i più recenti, Storia culturale degli Stati Uniti dagli anni 70 a oggi, edito da Carocci. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ben ritrovato a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, tre crepe, però crepe ne abbiamo viste tante nell'amministrazione Trump, qualche repubblicano che ha un po' troppo mal di pancia, ma è l'inizio di un percorso diverso anche per i deputati repubblicani in questa amministrazione?
3: Allora, si tratta indubbiamente di segnali che rappresentano una fonte di preoccupazione per Donald Trump e per i suoi collaboratori più stretti. Ma sono segnali ancora, diciamo, sottolineo ancora, per il momento, circoscritti. Ci sono stati due voti della Camera che sono congiunti, diciamo, cioè che hanno un uguale significato. Quello che avete ricordato sui poteri di guerra, che richiederebbe appunto a Trump di passare attraverso il Congresso per la conduzione, la prosecuzione e la fine del conflitto. E poi un altro voto, quello riguardante un disegno di legge per imporre nuove sanzioni ancora più stringenti alla Russia e aiuti all'Ucraina. Vanno nella stessa direzione, dicevo, perché entrambe, sia la prima risoluzione sia questo disegno di legge, in qualche modo tolgono a mano libera a Trump. Ecco, questo è il punto, cioè torniamo a una questione che è quella, e che è una questione importante anche per una buona parte del partito repubblicano, quella dell'equilibrio equilibrio costituzionale tra le diverse istituzioni, cioè appunto tra la presidenza degli Stati Uniti e il Congresso. E in entrambi i casi, in realtà, i repubblicani che si sono uniti ai democratici, che ovviamente insistono sulla necessità di contenere il potere di Trump, sono pochi. Sono stati quattro repubblicani nella prima votazione, cinque nell'altra. In realtà, ecco, il partito repubblicano è ancora sostanzialmente compatto, ecco. Ma questo non toglie che serpeggino preoccupazioni per l'elezione di midterm. Tra gli stessi senatori c'è un senatore repubblicano, Tom Tillis, bisogna dire che non si ricandida, ha già annunciato che non si ricandida e che, diciamo, è uno contro Trump perché lo sfidò già al tempo della legge fiscale, quando da Tokyo Trump disse dobbiamo essere tutti uniti e fare passare subito questa cosa, ecco. E questo senatore ha accusato i consiglieri più vicini a Trump di comportarsi come se non vi fossero le elezioni a novembre, no? Cioè continuare a prendere decisioni, pensiamo appunto a tutto quello che sta avvenendo a livello internazionale, senza considerare le conseguenze per l'elezione di Mitterrand.

0: terma.
1: D'altra
0: quindi
1: parte
0: bisogna sempre
1: prego. Una piccola interruzione, ma semplicemente per aggiungere che lo stesso Trump ha detto: ma alla fine le elezioni midterm non è che contino poi così tanto, non mi interessa, io tiro dritto.
0: Esattamente, no, dice bene, è una cosa su cui ci eravamo già soffermati, sì, in passato. Cioè, in fondo c'è l'importanza che queste elezioni hanno per il Partito Repubblicano, e dall'altra parte c'è l'ansia di Trump di rimanere nella storia. Venezuela, Iran, Cuba, Medio Oriente in generale, queste sono cose per ridisegnare il mondo, e Trump sa benissimo di andare contro anche una parte del mondo MAGA da questo punto di vista. Ci sono poi quei consiglieri che guardano, visto che ci stavamo riferendo, come dire, a queste divisioni interne dei repubblicani, sì, guardano comunque ottimisticamente a ciò che accade a Washington. Cioè, gli elettori repubblicani trampiani, lo zoccolo duro trampiano, secondo questi, interpreteranno comunque quello che sta accadendo come dire le solite disfunzioni di Washington. Cioè, lì ci sono ancora questi personaggi dell'establishment che in qualche modo sono sleali nei confronti di Trump, e che insomma, insieme al deep state, no, sono tra i nemici di Trump, e quindi guardano insomma queste divisioni come se non fossero poi così gravi, ma soprattutto per Trump, diciamo, più che per il Partito Repubblicano in generale, perché c'è proprio un po' una divisione tra Trump e il Partito Repubblicano. Eh sì, lo si vede anche nella questione delle primarie, in cui Trump impone i suoi candidati e questi candidati spesso vincono. Però ha detto Mike Murphy, che è uno stratega repubblicano, Trump è un gorilla nelle primarie repubblicane, ma rischia di essere un passero ferito nell'elettorato generale.
1: È particolarmente icastica anche questa immagine che attinge al mondo animale. Di certo Donald Trump è un animale politico a tutti gli effetti, di certo c'è un Partito Repubblicano, professor Borgognone, che dovrà porsi il problema dell'eredità trampiana, cioè il fatto di essere marchiato così indelibilmente come un partito trampiano, quando Donald Trump non sarà più sulla scena politica, evidentemente costringerà i repubblicani a rifarsi un'identità in qualche modo, a rifarsi un maquillage un po' meno personalistico forse.
0: Sì, è un po' meno personalistico, perché di mezzo, quando parliamo di Trump, c'è sempre quella, io non amo citare questioni psicologiche o psicanalitiche quando si parla di politica o di storia, però diciamo sul piano politico e sociale possiamo certamente parlare nel caso di Trump di megalomania. Questo è abbastanza evidente, fa parte proprio della sua figura pubblica, di come egli stesso intende presentarsi e dei motivi per cui pensa appunto di poter piacere al proprio elettorato. Però certo ci sono delle divisioni interne, diciamo, al Partito Repubblicano, che sono importanti, che sono rilevanti. Le questioni internazionali le hanno ulteriormente segnate, queste divisioni. Sì. In fondo c'è una parte più tradizionale del Partito Repubblicano che è sempre stata interventista, di falchi, e che paradossalmente sul versante della politica estera nel Medio Oriente sostiene Trump sull'Iran. E però c'è una parte del mondo trampiano che ha sempre creduto, il mondo MAGA appunto, che ha creduto in qualche modo invece in una sorta di isolazionismo, populismo di Trump come frontrunner di queste idee, che si è sentita appunto tradita, e lo si vede, no, nei rapporti, sì, che sono diventati più difficili da un po' di tempo a questa parte, in particolare da quando c'è la guerra in Iran con parte di quel mondo, da Tucker Carlson a molti altri, insomma.
1: Verissimo.
0: Quindi il partito avrà effettivamente un'eredità difficile da gestire, e la possibilità maggiore per gestirla in questo momento starebbe in un'alleanza, diciamo, quello è sempre quello che gli analisti vedono come la possibilità più promettente per i repubblicani tra altri due anni, diciamo, nelle prossime elezioni presidenziali, l'alleanza tra J.D. Vance e Marco Rubio, insomma, che rappresentano in fondo la convivenza un po' forzata, un po' difficile, ma la convivenza tra quelle due ali.
1: Il punto, uno dei problemi, secondo i democratici, secondo anche alcuni ambienti repubblicani, che uno dei due nomi che ha citato si porta dietro una certa ideologia delle Silicon Valley che non a tutti piace. Però staremo a vedere. Le chiedo quasi un telegramma, siamo in chiusura, un minuto e mezzo, professor Borgognone, perché l'ultima telefonata, secondo fonti Axios, però quando Axios scrive una cosa di solito, insomma, c'è qualcuno che gliela dice, quel qualcuno di solito o è alla Casa Bianca o al Pentagono, ha detto che di una telefonata tra Trump e Netanyahu che aveva dei toni apocalittici, insomma, con volgarità, con vituperi, che non sto a ripetere, insomma, ma che cavolo stai facendo, sei pazzo, eccetera. Cosa ci può essere di politologico in tutto questo?
0: Sicuramente Netanyahu sta mettendo i bastoni tra le ruote in questo momento a Trump. Quell'alleanza, diciamo, che è stata molto forte in passato, già nel primo mandato e ancora appunto nel primo anno del secondo mandato, adesso, dopo, come dire, questa fase di

0: crisi di guerra non guerreggiata con l'Iran, di tentativo di arrivare a un negoziato, è diventata appunto turbolenta, perché la ripresa ancora adesso degli attacchi da parte di Israele, che risponde agli Hezbollah, il quale a sua volta non riconosce la legittimità dell'accordo fatto a Washington tra Stati Uniti e Israele, tutto questo mette in difficoltà Trump, perché chiaramente il tempo scorre e arrivare alla conclusione di quella guerra da vincitore, come Trump vuole, diventa
1: certo.
0: difficile.
1: Ha ragione anche a dire: il tempo scorre, anzi, è esaurito anche per noi. Ma grazie mille, professor Giovanni Borgognone, Università di Torino. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima. Io vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani. Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal. Viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ambiente. Animali. Cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
10: Le 17.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco, nessuna intesa, dice, prima del ritiro completo di Israele. Nelle ultime ore ancora 6 morti in Libano. Scuola e legge, il consenso informato, protesta l'opposizione che parla di oscurantismo. Roland Garros, Errani, Vavassori vincono il doppio misto. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. Medio Oriente, almeno 6 morti e 8 feriti è il bilancio degli attacchi condotti dall'esercito israeliano in Libano nelle ultime ore, nonostante l'annuncio del cessate il fuoco respinto comunque da Hezbollah. In una dichiarazione il gruppo militante afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. La maggioranza accelera il percorso per il ritorno dell'energia nucleare in Italia con 155 voti a favore, 8 astenuti e 86 contrari. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega. L'obiettivo è l'approvazione finale entro l'estate e i decreti attuativi in Parlamento per i pareri entro fine anno. Le prime centrali potrebbero essere pronte tra 7-8 anni, ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Scuola, il DDL Valditara sul consenso informato è legge, l'opposizione parla di oscurantismo, ma per il ministro dell'istruzione così si tutelano i bambini dalla propaganda gender.
1: Con 78 sì e 38 no, il Senato ha approvato il DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. Già approvato dalla Camera, diventa legge il testo che si propone di informare tempestivamente le famiglie affinché possano esprimere il proprio consenso preventivo e per iscritto agli ampliamenti dell'offerta formativa sui temi attinenti l'ambito sessuale ed affettivo. A tal fine le scuole dovranno mettere a disposizione il materiale didattico che intendono utilizzare. Escluse dalle attività didattiche sulla sessualità, le scuole d'infanzia e le primarie, in caso di mancata adesione da parte della famiglia, anche gli altri studenti si asterranno dal frequentarle. Questa legge tutela i bambini dalla propaganda gender e ridà ai genitori il diritto di educare i figli, ha dichiarato il ministro dell'istruzione Valditara parlando di riforma storica. D'accordo l'associazione Pro Vita e Famiglia, il testo raccoglie una pioggia di critiche da parte delle opposizioni che parlano di oscurantismo. In un paese in cui la violenza di genere rappresenta un fenomeno strutturale, la risposta non può essere quella di limitare i percorsi educativi, tuona il PD, quando il Movimento 5 Stelle parla di un giorno buio per la scuola pubblica umiliata nella sua missione. Questo provvedimento non tiene conto di quei ragazzi per i quali essere minoranza è molto difficile non solo a scuola ma anche a casa. L'osservazione in aula del senatore di Italia Viva Scalfarotto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il GIP del Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato con Silvio Berlusconi nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
2: Arriva dopo 30 anni di indagini l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Silvio Berlusconi, coinvolto assieme a lui nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. Per il GIP del Tribunale di Firenze mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e i due. L'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica di Forza Italia. Quella di Dell'Utri è la sesta archiviazione nel corso della lunga vicenda giudiziaria. Per la figlia di Berlusconi, Marina, l'incredibile storia dell'inchiesta di Firenze conferma che la giustizia resta un'emergenza che la politica non deve accantonare. Ad intervenire è anche la presidente del Consiglio Meloni, secondo la quale l'archiviazione spazza via 30 anni di sospetti infamanti. Contro Berlusconi c'è stato un disgustoso accanimento, sottolineano invece Tajani e tutta Forza Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni al Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno, battendo in rimonta nella finale la coppia composta da Dombrowski e King. È tutto, la linea va ora a Focus Economia. GR24 torna alle 18.

0: Benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
7: Passa Intred.
8: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
7: Passa Intred.
8: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
7: Connessi sempre.
9: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda il futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Parleremo, vado come sempre a ritroso, dell'appuntamento di domani e di sabato, l'appuntamento annuale dei giovani imprenditori di Confindustria. Si ragionerà molto a rapallo delle misure che esistono, guardando anche i modelli in Europa, per da un lato evitare la continua, che esiste da anni ma è aumentata, fuga di giovani dopo che vengono diplomati o laureati o hanno la qualifica post diploma in Italia e vanno a lavorare all'estero. C'è il tema salariale in primis, ma c'è anche il tema di prospettive di carriera da questo punto di vista. Perché lo dico? Perché esistono già proposte avanzate e anche alcuni modelli in Germania, in Finlandia, per esempio esiste una forma, diciamo, di borsa, non di studio, perché si rivolge a chi già lavora, ma che dà grosse agevolazioni fino a 2000 euro al mese per chiunque sviluppi lanci una startup, crei una nuova società. E poi esistono anche misure invece che vanno direttamente sull'IRPEF dei singoli, questo per evitare che i giovani lasciano l'Italia, ma soprattutto, lo dico, per cercare di fare in modo che rientrino, perché a livello di principio non è, a mio avviso, un problema se un giovane post laurea, post diploma, post ITS va all'estero a fare esperienze. Il problema è che non ti rientrano, cioè quanto stai all'estero, perché noi calcoliamo più o meno in 300.000 euro il costo per la collettività, per ogni singolo giovane, per avere, diciamo, la formazione che gli diamo in Italia, che è anche una formazione mediamente buona, visto che sono molto richiesti, e poi questi 300.000 euro li perdiamo, ma li perdiamo se il giovane non rientra più. Sono oltre 650.000 i giovani che hanno lasciato il paese negli ultimi 10 anni e sappiamo che già la piramide è invertita. Questo non vuol dire che siamo già le generazioni, diciamo, sotto i 400.000 neonati, questo è da 4 anni che questo dato che lo osserviamo, però stiamo parlando comunque di generazioni che già sono minori, la piramide è già invertita anche per chi ha 30 anni o giù di lì. Di solito consideriamo giovani quelli sotto i 35 anni in questo paese. Di questo parleremo nella seconda parte del programma. Parleremo invece anche di due aspetti. Uno l'avevo annunciato ieri, il tema patrimoniale. Allora, noi abbiamo visto vari rapporti, anche la Banca d'Italia, li citerò, dove la distribuzione della ricchezza in Europa e anche in Italia è stata, diciamo, si è andata a concentrare nella fascia più alta. Se guardi l'Europa, per esempio, dal 1995 l'1% più ricco ha aumentato le sue fortune rispetto a 30 anni fa. Nel senso che l'1% più ricco aveva il 23% delle ricchezze 30 anni fa,

adesso è al 25%. A livello mondiale invece va detto non si è assistito a un aumento del divario. Per quello che riguarda poi le classi di reddito, è interessante che guardare come dal 95 a due anni fa, quindi in 30 anni, il 10% più ricco ha avuto, quindi parliamo del 10%, non più dell'1%. È ovvio che più aumenta la percentuale, più in proporzione si riduce la quota di ricchezza. Cosa voglio dire? L'1% più ricco ha il 25% della ricchezza, il 10% più ricco ha il 60% della ricchezza, perché chiaramente vai via via a allargare la platea. Però se prendiamo il 10% più ricco che ha il 60% della ricchezza, aveva il 57% nel 1995. Vista così, il dato potrebbe non sembrare drammatico. In realtà, se vai a vedere il 50% dei meno abbienti, lì c'è stato un calo, per cui se 30 anni fa il 50% della popolazione meno abbiente aveva il 5% della ricchezza, adesso ha il 3%, e questo non va bene, che vuol dire non aumentare la forchetta, l'indice di Gini, chiamiamolo così. E anche nella classe media il 40%, quindi non il 10% più ricco, non il 50% meno abbiente, ma il 40% che immaginiamo essere classe media, ha visto disporre dal 38 al 37%. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che il punto percentuale perso dalla classe media e i due punti persi dalla classe meno abbiente sono andati tutti sul 10% più ricco, tant'è che appunto è passato da avere il 57% della ricchezza totale ad averne il 60%. A fronte di questo, per esempio cito la segretaria del PD, Elie Schlein, non ha escluso l'idea di poter, ha detto non è un tabù la patrimoniale. Ora, nulla è un tabù, per carità, di tutto si può ragionare. C'è stato anche uno studio imponente della Commissione Europea a fine marzo che si chiama Wealth Taxation Including Net Wealth, Capital and Exit Taxes, comunque affidato a vari centri di ricerca, che dice attenzione perché ci sono molte luci e ombre quando si applicano le imposte patrimoniali. Allora, anche in quel rapporto si racconta di una distanza crescente, quindi la parte dell'1% più ricco, del 10% più ricco, ha aumentato il suo patrimonio rispetto al resto. Però faccio notare, le patrimoniali, esce da questo studio, ma ne parleremo, le patrimoniali, soprattutto quando sono mal disegnate, producono poco gettito e poca equità. Quelle ben disegnate, con basi ampie e aliquote elevate, possono contribuire al finanziamento dello Stato sociale europeo, ma esigono un coordinamento internazionale. Cosa vuol dire? Che se le fa un paese hai semplicemente una fuga di capitali. E poi tra l'altro ci sono, dicevo, luci e ombre, perché Norvegia e Svizzera la mantengono, Germania e Svezia l'hanno abolita, la Francia l'ha ridimensionata, la Spagna la va a combinare con un'imposta di solidarietà. È l'architettura che va vista in considerazione, perché funzionano solo patrimoniali con soglie molto alte, basi ampie e coerenti e valutazioni standardizzate. Tra l'altro, senza un'architettura fatta bene, il rendimento è modesto, la progressività è effimera e si dissolve la cosiddetta legittimità politica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque partito che propone una patrimoniale potrà avere un consenso in alcune fasce della popolazione, ma ha anche un costo in termini politici molto alto, spaventa anche le classi medie, non solo quel 10% o l'1% a cui abbiamo fatto riferimento, perché non capisci dove andrà a parare. Poi ho visto anch'io la proposta di Landini sopra i 2 milioni di patrimonio, però poi devi definire che cos'è il patrimonio, quanta parte entra il patrimonio immobiliare, la prima casa, no, ovviamente in un paese con 86% circa di prime case di proprietà, la seconda casa sì, però poi la intesti alla moglie. Allora, voglio dire, il problema vero è che andare a incidere sul patrimonio rischia di spaventare l'elettorato,
primo tema politico, e di produrre e di partorire, cioè un elefante che partorisce un topolino. Altre forme di cui parleremo sembrano essere più efficaci. Ricordo che in alcuni paesi non ci si ferma, da noi ci sia una tassazione molto alta sopra i 50.000 euro al 43%, e poi lì ti fermi. La progressione in altri paesi è fatta in maniera diversa. In Germania l'aliquota del 42% scatta solo da 67.000 euro in poi. In Francia l'aliquota del 41% parte dagli 82.000 euro in poi. Però in Francia, per esempio, hai un'aliquota del 45% da 180.000 euro in su. In Spagna hai il 45% sopra i 60.000 euro e il 47% sopra i 300.000 euro. Che cosa voglio dire? Ma ne parleremo. Che invece che evocare patrimoniali in cui l'evocazione spaventa, poi devi strutturarla molto bene, rischi di avere un grande impatto mediatico e poco impatto economico. Avrebbe più senso ragionare, secondo me, ma ne parleremo, di scaglioni ancora più progressivi, cioè tassare il 43% chi guadagna 70.000 euro lordi, su tutta la parte ovviamente sopra i 50.000, e tassare il 43% chi ne guadagna 400.000 euro lordi, a mio avviso non è un grande elemento di progressività. Ho capito che nel primo caso viene tassato al 43% solo da, diciamo, un terzo del tuo salario, nell'altro caso viene tassato il 90% del tuo reddito da lavoro, parliamo di IRPEF. Però faccio notare che si potrebbe abbassare la soglia fino, poniamo, a 100.000 e aumentare l'aliquota da 200.000 in su, cioè avere maggiore progressività. Anche questo ti permetterebbe di intercettare la parte che più si è arricchita, il 10% della popolazione. Poi c'è tutto il tema di quanto tassiamo il lavoro rispetto a quanto tassiamo i guadagni da capitale. Non sto parlando dei botti, io ricordo cosa capitò quando Bertinotti, governo Prodi, si inventò quella campagna, secondo me uno dei più grandi esempi di tafazzismo nella storia politica italiana: anche i ricchi piangano. Qualcuno che alla mia età se la ricorda, con lo yacht in evidenza, quello, diciamo, erose, lo dico a livello politico, tutto il vantaggio che aveva Prodi, la coalizione di Prodi su Berlusconi, si arrivò quasi al testa a testa. Ma addirittura raccontammo di casi in cui persone che avevano votato centrosinistra andavano però a blindare i loro investimenti e andavano a chiedere informazioni sui botti BTP, perché il timore era di toccare anche quello che è il classico risparmio del cassettista, di chi risparmia. Quindi non sto parlando di tassare bot o quant'altro, anche perché sarebbe un atto, un boomerang per il governo che deve finanziare il debito. Però è vero che c'è ancora una disparità tra quanto tassiamo il reddito da lavoro. Pensate appunto a chi guadagna 70.000 euro lordi, che in questo paese, soprattutto se vivi in una grande città, non si può certo definire un ricco, se poi abbiamo anche, se ha anche dei figli a carico, e dai 50 ai 70.000 lui ha una tassazione al 43% più tutto il resto, e i guadagni da capitale. Allora, quello che voglio dire è che se si vuole essere più ridistributivi, potresti andare a vedere quant'è il guadagno del capitale e sopra una certa soglia in chi ha investito milioni di euro in azioni, aumentare, è una proposta, non sto dicendo che aumentare quella che è la tassazione sopra un certo guadagno da capitale. Puoi andare a rimodulare le aliquote avvantaggiando la fascia media e aumentando magari l'aliquota sopra i 200 e 300 mila euro. La patrimoniale a me sembra il classico, la classica scorciatoia, un po' da slogan, perché finché non mi spiegate cosa c'è dentro, come viene architettata, come non spaventa gli investitori, perché poi quello che dice la Commissione Europea, se tu non hai un'operazione coordinata, guardate cosa è capitato in Gran Bretagna, hai semplicemente una fuga di capitali. E poi come vai a distinguere tra patrimonio, diciamo, che è fatto di case magari ereditate, e invece un patrimonio di frutto di grandi investimenti e anche speculazione finanziaria. Se non la riempi di contenuti, spaventi solo l'elettorato. Quindi la mia giudizio, come avrete capito, è completamente negativo sul evocare la patrimoniale e poi non chiarire che cosa conterà dentro. E poi è negativo anche perché gli effetti sono tutt'altro che chiari. Non è, uno dice, vabbè, tasso il patrimonio sopra i 2 milioni e ottengo un gettito, e devi vedere come è composto, come è architettato, come può essere elusa questa tassa,
E via così. Comunque anche di questo parleremo, e poi dei problemi dell'allarme lanciato dal gruppo delle imprese della metalmeccanica italiana, Federmeccanica, sull'ILVA, perché torneremo a parlare anche dell'ILVA. C'è stata la 178esima edizione dell'indagine congiunturale, molto preoccupata chiaramente l'associazione Federmeccanica, anche se c'è qualche reazione, meno 1% nel trimestre rispetto al trimestre precedente. Però la Francia va bene, più 0,5, Germania male, meno 2,6, Spagna meno 1,7%. L'export comunque nei primi tre mesi è cresciuto del 4,8%, ma è aumentato ancora di più l'export. L'importazione, scusatemi. Medio Oriente preoccupa molto, perché sono industrie decisamente energivore. Il 60% delle imprese ritiene gli effetti del conflitto significativi, e il 43% teme che potranno essere di lunga durata. In questo ricordo anche quello che l'OCSE ha ribadito ieri, al di là di tutte le analisi anche della Commissione Europea. Pechino continua a respingere le accuse, ma lo sappiamo. Nel 2024 un'azienda cinese media ha ottenuto sussidi 15 volte superiori rispetto agli altri produttori di acciaio in base al totale di attivi, contro sussidi 10 volte superiori nel 2023. Che cosa vuol dire? Che quello che abbiamo ricordato già ieri, in tutti i settori, in moltissimi settori, i sussidi statali cinesi vanno da 8 volte a 15 volte quelli degli altri paesi. Lo dico perché c'è sempre qualcuno che mi scrive: ma anche noi diamo aiuti, incentivi per l'acquisto di auto e quant'altro. A parte che non sono incentivi dedicati alla nostra industria in senso stretto, ma l'Europa ha sempre ragionato incentivando il consumatore, con il risultato che però poi il consumatore, per esempio nel caso dell'auto, si compra anche l'auto cinese con gli incentivi. Altra cosa sarebbe andare ad aiutare il fronte dell'offerta di chi produce, ma quando tu concorri nella produzione d'acciaio con un'azienda cinese che ha avuto 15 volte gli aiuti di Stato rispetto a te, mi spiegate, più c'è il costo dell'energia e quant'altro, mi spiegate come fai a concorrere? Cioè, non è concorrenza. Continuate a dirmi: ma la Cina è brava. La Cina è brava in alcune cose, certo che sul fronte auto ha fatto progressi da gigante, ma o decidiamo che il campionato qualcuno lo può giocare con una squadra di 15 contro una squadra di 11, oppure decidiamo che si gioca nello stesso modo. Io non capisco veramente ancora qualcuno innamorato, ma domani qualcuno innamorato della Cina, della Russia c'è, cioè, domani lo metterò anche nella poco invidiabile classifica, c'è un caso che mi fa un po' sorridere. Ma al di là di questo, si chiedono solo regole uguali. Certo che la Cina risponde: l'OCSE ha tratto conclusioni unilaterali, le politiche di sostegno industriale della Cina sono pienamente conformi alle regole dell'Organizzazione Mondiale. Ho capito, un paese che vieta alle vedove di Tiananmen di andare in cimitero, che si è incavolato oggi con Rubio perché ha ricordato piazza Tiananmen, adesso non è che posso credere alle statistiche cinesi, che stranamente il governo dà un obiettivo, il partito dà un obiettivo, a fine anno l'obiettivo viene sempre raggiunto. È l'unico caso al mondo in cui, se tu dici cresceremo del 4,5%, alla fine cresci del 4,5%. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sulla pagina 246 del Digitale Terrestre.

0: Allora, partiamo dai mercati che oggi sono più che piatti. Allora, questa mattina tutta l'Asia era andata male. Hong Kong meno 1,40, Tokyo meno 1,36, meno 1,40%. Viaggiano come le borse? Viaggiano sostanzialmente, allora Milano più 0,12%, adesso Parigi fa più 0,85%, Francoforte più 0,5%, l'America meno 0,60%, il Nasdaq più 0,20%, Standard & Poor's più 1,70%, il Dow Jones. Tra l'altro oggi molti media facevano notare come le obbligazioni asiatiche battano, lo fa notare JP Morgan Chase, oltre che i media, battano gli Stati Uniti per rendimenti e per stabilità. L'apertura era stata debole e cauta in tutte le borse europee, ma perché? Ma perché non si capisce niente di quello che dichiara, tanto per cambiare, il presidente americano, potrei incontrare il presidente iraniano, forse sì, ma ho visto altre dichiarazioni oggi di Rubio, vediamo, potremmo andare avanti fino addirittura ho letto l'Independence Day, spero di no. Comunque questo, c'è la lenta retta sul Medio Oriente, ma gli sviluppi sono praticamente inesistenti, e quindi borse altalenanti. Milano è arrivata a perdere lo 0,20, poi adesso anche lo 0,30, adesso guadagna lo 0,15%. Non c'è una direttrice oggi nelle borse, e quando manca è inutile cercarla. E appunto lo vediamo anche da una Wall Street che è negativa sul Nasdaq e positiva sul Dow Jones. Allora, casi di casa nostra: Diasorin più 7%, arrivata a guadagnare il 9% dopo una forte molla di acquisti che ha portato anche una breve sospensione, perché ci sarebbe, cioè il sito finanziario Beatville cita un interesse sul gruppo fino a un ipotetico takeover, cioè un'offerta su tutte le azioni. Non è la prima volta che Diasorin entra, diciamo, in queste voci. C'è stato, per quello che riguarda Delfin, accordo tra Leonardo Maria del Vecchio e Rocco Basilico, i due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin. Nessun commento da Rocco Basilico. Per quello che riguarda l'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Commerzbank, Commerzbank ha contestato le cifre di Unicredit. Poi però oggi Orlop ha detto, Bettina Orlop, la numero uno, ha detto: siamo sempre aperti a discutere con Unicredit, un significativo premio è il sull'offerta pubblica di scambio è un prerequisito per un accordo. Io ho la sensazione, mi sbaglierò, che inizino a cedere anche i tedeschi, cioè queste sono aperture anche della Orlop, perché quando comunque tu sei salito sopra il 30%, la partecipazione complessiva di Unicredit è al 34,4, più con tutto un insieme di derivati puoi salire, diciamo, di fatto anche non come diritti di voto sopra il 50%, insomma l'elefante ce l'hai nella stanza, ormai non puoi far finta che stia bussando alla porta. Unicredit al 34,5%, voglio dire, se non è azionista di maggioranza relativa, e oserei dire anche di blocco, a questo punto ti conviene ragionare. Io tifo Italia, tifo consolidamento europeo, se poi avviene Italia, voglio dire, non abbiamo mica avuto nessun problema avere Crédit Agricole che controlla, che ha una presenza importante, Credito Valtellinese, Cari Parma, ma la stessa BNL, BNP Paribas, cioè non è il problema è se fai poi gli interessi anche italiani o no. Il caso Stellantis era un caso in cui non c'entrava niente le banche, però l'atteggiamento del non compianto Tavares era appunto di fregarsene bellamente dell'Italia. Quindi non capisco perché dovrebbe essere un problema se un gruppo come Unicredit controlla Commerzbank, o dovesse arrivare a portare a compimento l'OPS. Allora, qualche altra indicazione di borsa oggi c'è poco. Vado sugli altri titoli: Azimut più 1,80, Brunello Cucinelli più 1,70, Ferrari più 1,60, Fineco più 1,5, Biper più 1,30. Chi perde anche qui, per carità, Cali, ma non di quelli che Resta nella storia, Steamac Electronics meno 2,90, il Prismia meno 2,40, l'Automatica meno 0,90, come Tenaris, Moncler meno 0,70, Amplifon meno 0,6, Eni meno 0,4 come Snam. Sono cosiddetti movimenti laterali, cioè non c'è un'indicazione precisa sui mercati, ma non ci sarà mai finché non capiremo cosa succede a Hormuz. A questo proposito è interessante quello che diciamo è emerso da alcuni dati, e cioè che ovviamente l'export di petrolio iraniano è crollato. Tra due mesi Teheran non avrà più petrolio da vendere alla Cina, nel senso che da 2 milioni di barili al giorno prima del blocco navale, prima del 27 febbraio, siamo passati a, o meglio, il blocco navale americano, perché il blocco navale iraniano faceva passare per esempio petroliere cinesi, siamo passati a 300.000, sotto i 300.000 barili al giorno, ed è un 80% diciamo in meno. Lo riporta appunto la società che è specializzata in materie prime energetiche, Kpler. Tra l'altro loro titolano il rapporto in questo modo: perché un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran sembra sempre più probabile. Da un lato l'Iran appunto sta esportando l'80% in meno, e poi ci sono circa 147 milioni di barili di greggio e condensato iraniani fermi in mare, di cui 67 milioni di barili restano bloccati nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman a monte della linea di blocco, quindi ancora, cioè. Tra l'altro i volumi già oltre il blocco sono diminuiti costantemente man mano che i carichi continuano a essere scaricati in Cina. Da 127 milioni di barili il blocco è a 80 milioni di barili. Ora, che cosa vuol dire questo? Se il blocco dovesse protrarsi per altri due mesi, l'Iran non avrà più petrolio da vendere in Cina, e questo è il problema iraniano. Allo stesso tempo però si fa notare che mentre l'Europa ha avuto sì un aumento del prezzo del petrolio, quelli sono internazionali, 50% circa, ma i problemi di approvvigionamento non ci sono in Europa. Riguardavano il carburante per aerei, di cui eravamo dipendenti per circa, come Europa, per il 50% totale, ma il carburante per gli aerei in gran parte, 400.000 barili al giorno, è arrivato dall'aumento delle esportazioni statunitensi, 140.000 barili al giorno, poi le forniture della società nigeriana Dangote, 40.000 barili in più al giorno, e l'aumento della resa nelle raffinerie, 210.000 barili al giorno. Quindi l'Europa sì, sta gestendo l'aumento del prezzo del petrolio, ma per esempio nel caso del carburante per aerei, che per far notare che l'Europa è già riuscita a diversificare. Altro tema invece sono le riserve negli Stati Uniti, perché anche Washington ha interesse a allentare le tensioni. C'è stato un calo fortissimo delle scorte statunitensi e prima o poi dovranno essere ripianate anche quelle scorte. Ricordiamo che la benzina è a $5 al gallone negli Stati Uniti, in alcuni stati anche più alte. Come è andato il petrolio oggi? Beh, già il tema Eni, l'andamento di Eni lo anticipava: il petrolio in calo a $95 il Brent, meno 3%, e a $92 il WTI, meno 3,5%. Da inizio anno il Brent è a un più 31%. Ricordo però che insomma ci sono stati ieri 13 missili balistici e 12 e 17 droni che hanno attaccato l'aeroporto del Kuwait, un morto e più di 60 feriti, per cui insomma la tensione è tutt'altro che placata. Per quello che riguarda invece la benzina, andiamo sul oggi è 1,930 euro al litro, ribassi dei prezzi. Attenzione che il Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere iniziato dovrebbe sancire l'eliminazione del taglio delle accise, ormai è poca cosa, 6 centesimi, verso un modello che è quello che ricordavamo ieri di aiuto ai meno abbienti attraverso la social card. Dicevo, prezzo della benzina in calo, ieri era sostanzialmente 1,930 euro, il gasolio 1,988 euro, gas ad Amsterdam a 49 euro, un anno fa era 34, elettricità domani sarà venduta a 136 euro a megawattora, un anno fa era 112. È alto il prezzo? Sì, è alto a 97-98, è drammatico? No, nel senso che venivamo da un prezzo anche in media abbastanza basso, su 60-65 dollari al barile. Detto ciò, meteo, pubblicità, ancora qualche notizia in breve a partire da, sull'energia, dal via libera della Camera al nucleare di nuova generazione, del mini centrali come si chiamano in gergo, e poi il primo tema.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Nel corso delle ore pomeridiane il tempo peggiorerà rapidamente al nord-ovest, con temporali piogge tra Val d'Aosta, Piemonte e Lombardia, attesi fenomeni instabili anche sulla Liguria. Domani, prima parte della mattina instabile al nord-est e poi sui settori adriatici, altrove bel tempo prevalente. Scarica l'app di ilmeteo.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Luiss Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters, Luiss Business School.
3: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Luiss Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
2: Scopri i programmi multi-hub di Luiss Business School.
4: Focus Economia.

Dunque, poi arriveremo al nucleare, a quello che ha votato il Parlamento, lo dico a chi me lo chiede al 349-238-6666. Vorrei parlare di un tema che aleggia, perché quando la segretaria del principale partito d'opposizione, Elly Schlein, dice non è un tabù parlare di patrimoniale, non è un tabù neanche per noi. Allora, dividiamo in due, come dicevo, il ragionamento. Dal punto di vista politico sappiamo che è un terreno minato, non ho detto che non se ne possa parlare, però se ne parli così, diciamo in latino, ad minchiam, non chiarendo qual è l'architettura di questa tassa sui patrimoni, chi riguarderebbe? Allora, come giustamente scrive Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, rischi di, cosa che è capitata regolarmente quando Bertinotti propose la famosa campagna anche i ricchi piangano, rischi di spaventare anche la classe media.

0: Renzi e mi dispiace per la segretaria del PD. Altra cosa è ragionare su una maggiore tassazione o come, diciamo, ridistribuire la ricchezza, perché è verissimo, come ricorda anche la Banca d'Italia, che dal 1995 al 2023 si è aumentata la ricchezza in mano al 10% più ricco, che è passata dal 57% al 60%. Poi la classe media invece ha visto calare dal 38% al 37% la sua quota di ricchezza, la classe media è il 40% del paese, il 50% del paese meno abbiente ha visto calare in maniera ancora più significativa la sua quota di ricchezza, perché nel 95 deteneva il 5% della ricchezza nazionale, nel 2023 deteneva solo il 3%. A casa mia vuol dire che hai ridotto del 40% la tua quota di ricchezza. Ed è l'Europa, nel resto del mondo questo non si è generato. Per cui non è in discussione il fatto che si possa andare anche... Però prima di arrivare a una patrimoniale, ma giro la domanda a Marco Cerrato, avvocato e tributarista, partner di Maestri Associati. Buonasera Cerrato.
1: Buonasera.
0: Dico, in un paese in cui abbiamo le aliquote fino a 28.000 al 23%, da 28.000 a 50.000 al 33%, sopra i 50.000 euro tutto quello che guadagni è da ricchi, e cioè viene tassato al 43%, ho detto prima, ma se tu ne guadagni 80.000 euro lordi, 80.000, vuol dire che tu praticamente 30.000 li hai tassati al 43%, che è la stessa tassazione che ha uno che ne guadagna un milione. Tu mi dirai, sì, ma lui paga il 43% sul 90% del suo reddito dichiarato. Però in Germania l'aliquota al 43 sale, arriva da 67.000 euro in su, in Francia arriva dagli 82.000 euro in su il 41%, però hai in Francia un 45% di aliquota sopra i 180.000, cioè c'è un'aliquota ulteriore, chiamiamola così, per i più ricchi. La Spagna ha il 45% sopra i 60.000, ma sopra i 300.000 ha il 47%. E poi c'è tutta la documentazione che ti dice che, attenzione, non è che la patrimoniale in automatico aumenti gli introiti. Allora, quali sono, dati alla mano, al di là della politica, avvocato, i risultati dei paesi che hanno applicato la patrimoniale? Perché si dice che i risultati sono molto controversi e tutto dipende da come l'architetti.
1: Ma sì, diciamo che le patrimoniali hanno sono state introdotte da vari paesi, ma sono state abolite quasi sistematicamente proprio per questo motivo. Politicamente sono difficilmente sostenibili, perché c'è l'obiezione di fondo che il patrimonio è stato costituito con reddito tassabile, e poi c'è una difficoltà di mappatura del patrimonio, a meno di individuare dei singoli cespiti che sono tassati con una patrimoniale. In Italia ci sono già delle patrimoniali: sugli immobili c'è l'IMU e sui valori finanziari c'è l'imposta di bollo, e quindi, diciamo, o si individuano dei singoli cespiti che sono molto facili da colpire, creando però degli arbitraggi tra beni non tassabili e beni tassabili, oppure si creano delle complicazioni incredibili nell'individuare un'imposta su un patrimonio netto, dove però patrimonio a questo punto deve essere tutto, quindi i quadri, i gioielli, l'oro, tutto ciò che fa parte del patrimonio di una persona, il che richiederebbe una mole di informazioni e una attività di gestione di questo patrimonio di informazioni complicatissimo, che richiederebbe e richiede sforzi immani, e soprattutto porta a gettiti molto, molto ridotti, tant'è che in Europa abbiamo questa imposta soltanto in Norvegia, in Spagna e in Svizzera, con aliquote bassissime, con gettiti irrisori.
0: Sì, quello, per quello che riguarda la Spagna, giusto, che la Spagna ha optato per una forma di, adesso la stavo cercando, combina la patrimoniale con un'imposta di solidarietà, no? Se ben ricordo. Però il gettito, ci dicerei, è molto modesto.
1: È sempre molto modesto, e quindi diciamo, spesso gli stati abbandonano lo sforzo di mettere in piedi queste patrimoniali, che hanno dei costi politici per chi le introduce molto alte, e in più consideriamo tra l'altro che in Italia ci sono due temi molto delicati, che sono tecnici e politici insieme, perché il tema demografico in Italia è molto, diciamo, diverso dagli

0: altri paesi d'Europa e del mondo perché abbiamo un'età media altissima, quindi la tassazione del patrimonio, sia come imposta patrimoniale sia come imposta di successione, è molto sentita. E poi in Italia c'è una percentuale di proprietari, come diceva lei, di beni, soprattutto immobiliari, che fanno sì che questa imposta venga percepita come un'imposta che colpisce un po' in maniera
1: No, ma
0: odiosa
1: politicamente non
0: tutti
1: ho dubbi
0: quanti.
1: che sia un suicidio. Detto questo, andiamo, faccio l'avvocato del diavolo, perché io penso che in un paese, appunto, che ha tre aliquote, che ha un'evasione così alta, e devo citare di nuovo il direttore De Bortoli, quando dice: ma insomma, abbiamo dato la flat tax out fino a 85.000. Io ho già raccontato la settimana scorsa in classifica di varie categorie dove la fedeltà fiscale è alta e altre, tipicamente tassisti, ristoratori e anche albergatori e bar, dove è bassissima. Lo dice l'agenzia delle entrate, non è che lo dico io. Il punteggio a 8 vuol dire che sei affidabile, sotto 8 sei sempre meno affidabile. E dove comunque anche all'interno delle categorie affidabili ci sono delle differenze enormi. Per cui io preferirei una seria lotta all'evasione. Faccio notare, l'abbiamo messo anche in classifica la settimana scorsa, che da quando il POS è collegato allo scontrino che emette il commerciante, miracolosamente nei primi 5 mesi, che poi tra l'altro era progressivo l'applicazione, era progressiva, sono emersi 5,3 miliardi di imponibile, cioè non è che prima non consumassimo, e 115 milioni di scontrini in più, perché prima magari tu pagavi col POS, ma non me lo scontrino. 115 milioni di scontrini in più. Ecco, se una misura del genere così banale, cioè collegare il POS allo scontrino, fa emergere questo, vuol dire che c'è margine senza arrivare alla patrimoniale. E le chiedo però, se io le dicessi, ma va bene, però potremmo dire, mi scrive un ascoltatore, sopra i 2 milioni di patrimonio esclusa la prima casa. Oppure un contributo sopra i 2 milioni di patrimonio, escludo la prima casa, dell'1%. Allora, io vedo due problemi. Tu escludi la prima casa, ma se la casa seconda e terza le ho ereditate, non sono case che ho comprato con mio reddito. Voglio dire, potrei essere uno che guadagna 70.000, 50.000 euro lordi l'anno e avere avuto la fortuna di aver avuto dei genitori che hanno risparmiato. Magari io sono figlio unico, siamo in due. E avere, diciamo, da parte dei genitori miei o della mia compagna un'eredità. Cioè, e quello è il problema, che tu vai a chiedermi un contributo che magari neanche riesco a darti.
0: Ma diciamo che questo ragionamento che in un paese con le aliquote di successione così basse fa fatica un po' a reggere, cioè se in un paese con aliquote alte ci fosse anche la patrimoniale sarebbe veramente problematico. Forse in Italia questa sua obiezione regge un po' meno per il fatto che la trasmissione dei patrimoni per morte è molto modesta sia per le aliquote sia anche per la base imponibile, perché quando passano degli immobili si guarda il valore catastale,
1: No, ma
0: per cui
1: dico,
0: si
1: se tu
0: apre
1: mi
0: tutto il
1: ponessi una
0: tema.
1: patrimoniale solo perché io ho, oltre alla prima casa, poniamo anche immobili ereditati, mi chiedereste dei soldi, ma magari senza guardare quello che è il mio reddito IRPEF. Non so se mi sto facendo capire, cioè io me ne sono ritrovati questi immobili, magari ho un reddito IRPEF basso.
0: Sì, certo, questo potrebbe essere una considerazione da fare, però si entra in una. Come vede, bisogna fare talmente tante distinzioni,
1: È
0: distinguo,
1: quello.
0: esenzioni, esclusioni, che diventa veramente complicata da gestire come
1: E l'altra
0: imposta.
1: cosa
0: Diciamo
1: che
0: che
1: viene
0: l'imposta.
1: messa in evidenza è che chi ha più patrimonio, in realtà vero, non chi si è beccato la casa al mare dei nonni, la cosa così, ma quello che se l'è costruito perché ha fatto investimenti, ha guadagnato e quant'altro, ha anche maggiore consulenza e capacità di schermare questi patrimoni.
0: Ma diciamo che, come dice l'OCSE, questo è un problema soprattutto dell'imposta di successione, perché l'OCSE dice che l'imposta di successione ho tutta la vita per eluderla, il ricco ha tutta la vita per eluderla e poi riesce a non
1: Certo.
0: pagarla. Ed è questo motivo per cui, secondo l'OCSE, uno studio recente, la patrimoniale, essendo applicata di anno in anno, si presta meno a questo. di arbitraggi di tipo elusivo, però rimane l'odiosità di un prelievo su un patrimonio costruito con il reddito tassato, salvo poi boomere, ma questo veramente sarebbe provare troppo, che quel patrimonio è un patrimonio che deriva da evasione. Allora, se chiaramente
1: ma in alcuni casi c'è, con l'evasione che abbiamo, sarà anche un patrimonio di evasione. Ma
0: però
1: se
0: c'è anche quello che ci ha pagato le tasse fino all'ultimo.
1: È quello che mi scrivono molti ascoltatori. Io ho pagato il 43% su tutta la parte che ho, poi sono riuscito a risparmiare, e immagino perché, e perché devo pagarci ancora dei soldi. E questo è un tema. E poi veniamo alle altre misure alternative, perché io non vorrei che questo fosse un cortocircuito, una scorciatoia, per non parlare di cose un po' più strutturate. Quando io dico che il governo deve studiare, ma anche l'opposizione deve studiare, è perché è più difficile studiare misure articolate, ben architettate, che non fare uno slogan. Vale per il governo e vale anche per l'opposizione. Allora, non sarebbe più utile mettere mano, per esempio, all'aliquota? Io citavo Francia, Germania e Spagna, dove scatta un po' più tardi l'aliquota del 43, ma poi sopra i 200, i 180, i 300 hai un'ulteriore aliquota, avvocato.
0: Ma questo è un tema squisitamente politico. Peraltro in Italia ci sono delle categorie che pagano un 10% in più che tutto il settore finanziario sulla parte variabile dopo le problematiche del 2008. Tutto il settore bancario paga il 10% in più oltre l'aliquota del 45% sulla parte variabile che cede la parte fissa, quindi comunque già in Italia ci sono dei settori che pagano, dei contribuenti che pagano molto più imposte, ci sono contribuenti che soffrono indeducibilità di costi di un certo tipo, quindi l'aliquota effettiva in Italia è ben molto, maggiore già di quella più alto, certo, di cui le parla.
1: Ecco, allora veniamo alle proposte. Se venisse diciamo, chiamato o dall'opposizione o dal governo per dire: allora, abbiamo un problema Houston? Sì, ce l'abbiamo, perché non solo in Europa ma anche in Italia ormai il 10% più ricco ha il 60% della ricchezza del paese, poi c'è l'1%, ma l'1% fa più specie, è interessante il 10%, poi abbiamo il 40% di classe media che ha il 37%, è sceso dal 38%, e il 50% della fascia meno abbiente che dal 5% è sceso al 3%. Lei che cosa farebbe se le chiedessero, diciamo, come trovare risorse da ridistribuire, ci mancherebbe, non da mettere in cassa per sprechi che vanno nella poco invidiabile classifica, da restribuire, per esempio, magari riducendo l'IRPEF per la fascia più bassa. Andrebbe a tassare un po' di più i guadagni da capitale sopra una certa cifra, ovviamente escludendo i BOT, farebbe diverse aliquote, cosa farebbe?
0: Ma gli sforzi, diciamo che lei parlava di evasione, e gli sforzi per combattere l'evasione sui grandi contribuenti sono stati centrati e addirittura sono eccessivi, perché è una categoria, quella dei grandi contribuenti, ossia delle imprese che fatturano più di 100 milioni di euro, che viene sistematicamente accertata con strumenti e team dell'Agenzia delle Entrate molto specializzati. Forse il problema vero, più che mettere in mano le aliquote, è andare a scovare la microevasione, perché è molto più difficile da scovare, perché sono numeri piccoli su numeri di contribuenti impressionanti, e lì praticamente quella misura già di cui lei parlava, no? Muoversi sulla moneta digitale, sulla tassazione, su stare attenti a quelle tipologie di operazioni, diciamo, anche più piccole con sistemi di intelligenza artificiale e di questo tipo, in prospettiva potrebbe, senza tartassare ulteriormente i contribuenti italiani che hanno già delle aliquote molto alte, potrebbe essere un modo per far emergere la base imponibile. Lei l'ho già detto prima, forse quella è la vera direzione.
1: Lei lavorerebbe molto, diciamo, sull'emersione della base imponibile, non tanto sulle aliquote un po' più progressive, perché giustamente mi scrivono molti ascoltatori che dicono: mi scusi, io guadagno 70.000 euro lordi, 80.000 euro lordi, mia moglie non guadagna, ho figli a carico, mi tassi, diciamo, al 43% tutta la parte sopra i 50.000, insomma, non c'è molta progressività, perché ho capito che chi ne guadagna 400.000 ha 350.000 euro tassati al 43%, però no?
0: Certo.
1: Non, lei non lavorerebbe sulle aliquote?
0: Ma mi sembra che le aliquote comunque siano già molto sostenute, quindi insomma mi sembra che la
1: direzione, cioè, andare avanti con l'emersione del sommerso, moneta digitale. Banalmente qualcuno mi dice: ma non potremmo pensarci prima a collegare i POS allo scontrino? Guardate, io nella mia ignoranza pensavo che pagando col POS in automatico questo fosse è un elemento di tracciabilità, ma non era così automatico, mentre adesso in automatico scontrino, POS e scontrino. Grazie all'avvocato Marco Cerrato. Andiamo sul GR24, poi volevo far sentire il ministro Pichetto Frattin sul nucleare passato alla Camera, e poi Federmeccanica e le tesi per come aiutare, a proposito di fiscalità, a non far scappare i giovani e anche a farli rientrare, che verranno esposti domani al convegno annuale dei giovani imprenditori di Confindustria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Le 18.
10: GR24. Il sole 24 ore.
9: Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco, nessuna intesa, dice, prima del ritiro completo di Israele. La maggioranza accelera sul nucleare, approvato alla Camera in prima lettura il disegno di legge. Addio a Marjan Satrapi, si è spenta a 56 anni la disegnatrice che con Persepolis raccontò il fondamentalismo islamico. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli in Medio Oriente, dove il cessate il fuoco concordato stanotte tra il governo libanese e israeliano è ben lontano dal concretizzarsi, e intanto tra reciproche accuse e rimpallo di responsabilità è stato ucciso anche un casco blu dell'ONU.
11: Un cessate il fuoco che di fatto non esiste sul campo, ma cui la diplomazia prova a dare concretezza, a quello raggiunto tra il governo libanese e Israele. Sul campo, appunto, l'esercito di Beirut proverà a dispiegarsi nella zona sud del paese, quella da cui l'IDF di Tel Aviv dovrebbe progressivamente ritirarsi. Condizionale e dubbi sono d'obbligo, visto che Hezbollah rifiuta l'accordo, cui del resto non ha preso parte. E a dar manforte ai guerriglieri del Partito di Dio arriva da Teheran la voce voce dei Pasdaran, che chiedono il ritiro di Israele dal Libano come precondizione per far tacere le armi in tutta la regione. Accordo d'altra parte contestato anche dall'estrema destra israeliana, a partire dal famigerato ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir. Intanto, sul campo, appunto, si continua a combattere e morire. Stavolta è toccato a un casco blu serbo del contingente UNIFIL, ucciso nel sud a Mariaun, dove infuriano gli scontri. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: La maggioranza accelera il percorso per il ritorno dell'energia nucleare in Italia con 155 voti a favore, 8 astenuti e 86 contrari. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega. L'obiettivo è l'approvazione finale entro l'estate e i decreti attuativi in Parlamento per i pareri entro fine anno. E finisce lo scontro tra poteri in merito all'allontanamento dei tre figli della cosiddetta famiglia nel bosco. Il Ministero della Giustizia, dopo aver inviato i suoi ispettori, ha considerato legittimo l'operato dei giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila.
12: Tanto rumore per nulla, lo scontro tra magistrati e Ministero della Giustizia in merito all'allontanamento dei genitori dei tre figli della famiglia del Bosco finisce in un nulla di fatto. Il guardasigilli Carlo Nordio ha archiviato il procedimento, da lui stesso iniziato, per verificare la regolarità dell'operato dei magistrati dell'Aquila. Due mesi fa, infatti, gli ispettori del Ministero avevano fatto visita al Tribunale per i minorenni, raccogliendo elementi e sequestrando carte per valutare se nella decisione di allontanamento ci fossero stati errori procedurali o illeciti. Da lì l'inizio dello scontro tra poteri con l'Associazione Nazionale Magistrati, che aveva considerato l'azione come un'intromissione indebita e un rischio per l'autonomia decisionale, dato che il processo è ancora in corso. Il polverone si è però smorzato in giornata quando lo stesso ministero ha confermato la legittimità delle scelte delle toghe abruzzesi. Finito lo scontro tra poteri, resta da decidere la sorte dei tre bambini, che continuano a vivere in una struttura protetta con visite molto limitate da parte dei genitori. Nei prossimi mesi il Tribunale per i minorenni dovrebbe decidere quale sarà il migliore percorso per un possibile ricongiungimento. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E una nota del Ministero della Giustizia comunica che il ministro Nordio ha disposto accertamenti sul caso delle intercettazioni tra avvocati e clienti nel carcere di Perugia Capanne. La decisione si legge a fronte di una grave ipotizzata violazione della riservatezza dei colloqui difensivi. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che aveva raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis, con il quale raccontò il fondamentalismo islamico. Disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni a causare la morte e il dolore per il decesso un anno fa del marito. È tutto per questa edizione, la linea torna ora a Focus Economia, GR24 torna invece alle 19:00.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
5: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
4: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
5: Ormesani.com.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono conosciuti come

0: I pittori ribelli, i macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audio racconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, qualcuno mi chiede: ma è vero che la Commissione Europea ieri ha chiesto all'Italia, tra le varie cose, per esempio, dobbiamo ancora riformare il catasto a proposito di patrimoniale? Ma come fai a immaginare un patrimoniale se hai un catasto completamente sballato rispetto ai valori reali di mercato degli immobili? E ha chiesto all'Italia di eliminare il regime forfettario, perché qual è il regime forfettario? Il 15% fino a 85.000 euro, perché compromette l'equità del sistema fiscale e ostacola la lotta all'evasione. Guardate, adesso lì possiamo pensare come vogliamo, è chiaro che si applica solo le partite IVA, è una scelta, non è un obbligo. È un regime forfettario molto generoso, perché la partita IVA può pagarsi tutto, è vero, non ha la garanzia del posto, garanzia del posto fisso non ce l'hai forse nel pubblico impiego, non nel settore privato, però è vero che è particolarmente vantaggiosa rispetto all'equivalente, diciamo, a 70.000 euro guadagnati come dipendente, rispetto al carico fiscale che hai, perché lì hai appunto l'ultima parte al 43% e prima 23% e al 28%, ma sappiamo che quella è stata fatta per, diciamo, venire incontro alle richieste delle partite IVA, qualcuno dice per strizzare l'occhio alle partite IVA, certo, da sempre la tassazione è oggetto di attenzione elettorale, chiamiamola in questo modo. Allora, è passata alla Camera la proposta di legge per andare avanti sul nucleare di nuova generazione, ma soprattutto sulle mini centrali nucleari. Sentiamo il ministro Pichetto Frattin, che ricordo comunque la prima energia da fissione, se parliamo di terza generazione avanzata tra 2034 e 2035, la quarta generazione verso il 2040.
1: Se noi parliamo di nuovi reattori, parlo di terza generazione avanzata, non, perché la quarta generazione è stimabile verso il 2040. Credo che si arriverà quando ci sarà una capacità di produzione standardizzata. Al momento siamo sull'sperimentazione gli analisti, gli esperti dicono che la capacità di produzione standardizzata, che peraltro sta verificando anche Nuclitalia, che comunque è un'emanazione nazionale, si avrà verso fine di questo decennio, inizio del successivo. Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, da fissione, vi dico 2034, 2035, perché poi diventerà molto più veloce. Quello che voglio dire, guardate, se noi seguiamo quella che è l'evoluzione della scienza, nella ricerca e quindi della tecnologia, l'accelerazione è notevole. Noi siamo, dopo la Francia, perché si è fermato una parte del sistema della conoscenza, il paese d'Europa che ha la più alta conoscenza nel settore nucleare, ha le più alte professionalità di conoscenza a livello universitario, a livello di ricerca, ma anche gran parte dei player di impresa a livello mondiale.
0: Beh, Ansaldo Nucleare sta realizzando una centrale in Romania, come ci hanno raccontato il ministro, ha detto entro Natale arriveranno i decreti attuativi sul nucleare. Alessia Miotto, vicepresidente di Federmeccanica, buonasera.
2: Buonasera dottor Barisoni.
0: A lei la parola, perché avete presentato l'indagine congiunturale. Andamenti positivi tranne i prodotti in metallo, però la produzione metalmeccanica tiene in Italia, perde l'1% sul trimestre precedente, peggio va in Germania meno 2,6 e in Spagna meno 1,7%. Anche voi lamentate il rischio, diciamo, caro energia, e avete lanciato un appello per l'Ilva. Prego, Presidente.
2: Sì, esattamente. Questa nostra congiunturale ha registrato un segno positivo dopo un segno negativo del trimestre precedente. Continuiamo a crescere, poco, però continuiamo a crescere. In un panorama, direi, geopolitico che cambia continuamente, con tantissime incertezze legate a questa guerra nel Medio Oriente, a una politica cinese per quanto riguarda il surplus dell'acciaio che viene immesso in Europa a prezzi bassissimi e che crea molti problemi alle nostre imprese. direi che sono risultati buoni. Tiene anche l'export, seppur in calo, ma comunque tiene per il momento, e quindi significa che il Made in Italy continua a essere apprezzato nel mondo. Per quanto riguarda il tema dell'energia, sì, ovviamente uno dei rischi di questo conflitto è sicuramente, oltre alla logistica, la crisi energetica. Noi sappiamo che come Italia paghiamo già l'energia strutturalmente di più di molti altri paesi europei. Ora abbiamo anche il problema degli approvvigionamenti di gas che dovranno essere fatti prossimamente, e i prezzi sono molto elevati. Quindi rischiamo veramente di trovarci un prezzo di energetici che poi va a impattare sulle nostre imprese, che, come emerge dalla congiunturale, già parlano di problemi di liquidità e di rischio di apertura di procedure di crisi e di ristrutturazione.
0: Ecco, voi avete anche espresso una forte preoccupazione per l'Ilva.
2: Ma sicuramente, guardi, io direi che dobbiamo partire da una domanda: l'Italia senza l'Ilva sarà ancora la seconda manifattura europea? Perché secondo me qui ci giochiamo il nostro posto in Europa e nel mondo, e oltre l'80% degli italiani, degli intervistati, la ritiene un asset strategico da salvare e rilanciare. E hanno perfettamente ragione, è la più grande acciaieria a ciclo integrale in tutta Europa, che parte dalla materia prima e non dal rottame, che, attenzione, ci rende ancora più dipendenti da paesi stranieri, e che produce laminati piani che sono fondamentali per la nostra manifattura. È un'acciaieria che ha visto oltre 2 miliardi di euro di investimenti in ammodernamento, in efficientamento, la copertura dei parchi minerari, e che dà lavoro a oltre 10.000 persone, senza considerare l'indotto. Quindi è fondamentale investire in questo.
0: Senta, ma se, una domanda molto secca prima di ringraziare, ma se perché il problema sono i compratori. Abbiamo visto ArcelorMittal come si è comportata, Jindal forse una proposta ma che terrebbe metà degli occupati, ma a questo punto, vista l'interesse strategico, si potrebbe arrivare anche al punto di pensare a una nazionalizzazione invece che continuare a buttare soldi dentro, secondo lei?
2: Io, come Federmeccanica, noi non abbiamo soluzioni, però sicuramente secondo noi lo Stato è l'unico in grado di avere una visione a 360 gradi. Con il supporto delle parti sociali, Confindustria, i sindacati, Federmeccanica, è possibile trovare una soluzione. Però la cabina di regia deve essere governata da chi ha il controllo su tutta l'industria e su tutto il sistema paese.
0: Allora, grazie anche alla vicepresidente di Federmeccanica Alessia Miotto. Noi restiamo in tema di imprese, ma andando a parlare delle imprese per i giovani, quindi andando a parlare sostanzialmente di giovani.

0: sì, perché domani, ne parliamo adesso, ma domani parte il 55esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria che si tiene a Rapallo nella giornata di venerdì pomeriggio e poi di sabato mattina. Numerosi gli ospiti anche di carattere istituzionale, oltre chiaramente al presidente di Confindustria che chiuderà i lavori, Emanuele Orsini. Saranno ospiti di chi fa gli onori di casa, quindi la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, il ministro degli esteri Antonio Tajani, quello al Made in Italy Adolfo Urso, Matteo Renzi, Edi Schlein, ma anche Emma Marcegaglia, presidente e amministratrice delegata di Marcegaglia Holding. Si parlerà anche di tratti psicologici e sociologici con Paolo Crepè, perché il titolo riguarda, com'è immaginabile, visto che si tratta dell'appuntamento dei giovani imprenditori di Confindustria, riguarda il futuro e la promessa di futuro. Pippo, la nostra promessa di futuro. Siamo in collegamento con la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri. Buonasera innanzitutto.
1: Buonasera a voi e grazie.
0: Dunque, voi partite da un dato che molte volte abbiamo ricordato: tra il 2011 e il 2024 circa 630.000 giovani, quindi under 35, hanno lasciato l'Italia. Da questo punto di vista noi sappiamo che il dato, ahimè, va a saldarsi con una natalità sempre più bassa, quindi siamo scesi ormai da anni, da tre anni almeno, sotto i 400.000 neonati. Questo non riguarda chiaramente gli under 35 di adesso, ma i futuri under 35. La situazione, presidente, non è purtroppo nuova, dicevo, perché la cosiddetta fuga di cervelli, ma che riguarda, diciamo, lavori intellettuali ma anche lavori non necessariamente da laureati, va avanti da anni. C'è stata però un'accelerazione, questo va detto, negli ultimi anni, soprattutto post Covid. Che proposte farete nei vostri, diciamo, documenti ufficiali per far sì che i giovani da un lato non se ne vadano, ma dall'altro rientrino anche?
1: Sì, noi abbiamo intitolato questo convegno People proprio per dire che i giovani sono le nostre terre rare e devono tornare al centro dell'agenda pubblica. Noi siamo in un paese dove offriamo ai pensionati che rientrano dall'estero nel sud Italia una flat tax al 7% e non facciamo niente per trattenere invece qui quei giovani che abbiamo formato, peraltro con i soldi di tutti. Quindi a nostro avviso è fondamentale incentivare il lavoro degli under 35, prevedendo una defiscalizzazione per gli under 35, soprattutto nei primi anni, nei primi 5 anni di lavoro, entro 50.000 euro di tetto di reddito. Questo è fondamentale soprattutto per i primi 5 anni, per dare un avvio alla carriera dei giovani, che possono così mettere da parte una cifra concreta, perché si tratta di 1.000 euro che servono per pagarsi un affitto, per mettere da parte qualcosa, per dare un avvio ad una vita indipendente.
0: Quindi si tratterebbe di, diciamo, di uno strumento che, se ben ricordo, già esiste in alcuni paesi, in Germania e anche in Finlandia, per garantire appunto, attraverso, diciamo, una fiscalità di vantaggio, se ho ben capito, una tassazione agevolata a tutti gli under 35 però.
1: Allora, questo è un altro strumento, un'altra proposta che faremo, si chiama Borsa per l'imprenditorialità, è questo a cui facevi riferimento, che esiste in altri paesi come in Germania e Finlandia. Si tratta di uno strumento ispirato alla borsa di dottorato, ma che ha come fine quello di garantire la nascita di una giovane impresa innovativa. Appunto, in Italia non c'è ancora uno strumento di questo genere, che peraltro sarebbe finanziabile con risorse europee già disponibili. Invece prima parlavo di una diversa proposta,
0: cioè sull'IRPEF, quella della,
1: esatto,
0: della prima,
1: un'esenzione IRPEF decrescente per 5 anni fino a 50.000 euro di reddito.
0: Quindi sostanzialmente, se ho meno di 35 anni e guadagno meno di 50.000 euro all'anno, avrei un'agevolazione sull'IRPEF molto forte, che va via via però a decrescere più mi avvicino ai 50.000 euro, capito bene?
1: più soprattutto nel corso degli anni. Si parte il primo anno dal 100% e si arriva al quinto al 20%. Cinque anni, come dicevo, perché è una partenza per la carriera, serve a dare, no, una spinta, non certo. certo a sostituire poi le riforme strutturali per i giovani, di cui comunque questo paese ha bisogno e che devono essere fatte.
0: Quindi sostanzialmente due strumenti: uno va a lavorare soprattutto sull'IRPEF i primi anni con IRPEF zero nella vostra proposta, e poi via via ad aumentare l'IRPEF per gli under 35 con fino a 50.000 euro di reddito; l'altra invece riguarda una borsa, diciamo, per l'imprenditorialità, per chi vuole lanciare una nuova impresa, si chiama di solito startup, ma insomma all'interno di incubatori certificati oppure di incubatori universitari. Lì si può arrivare fino a 2.000 euro al mese per 9 o 12 mesi. Ecco, voi avrete esponenti del governo importanti, penso al ministro degli esteri Tajani, al ministro Urso, poi ci sarà anche Elie Schlein per quello che riguarda il PD e Matteo Renzi. È chiaro che però le domande vanno rivolte in primis a chi è al governo. Io ricordo per esempio che Italia Viva, ne parlammo al Festival di Trento con lo stesso Renzi, aveva fatto una proposta proprio sulle start-up, che magari non è esattamente quello che volete voi, ma le richieste vostre arriveranno soprattutto al governo, perché obiettivamente nelle manovre ultime non abbiamo visto molto dedicato principalmente o sostanzialmente ai giovani.
1: Noi ci rivolgeremo a tutte le forze politiche, anche perché, come ricordavi, sono state fatte delle proposte di IRPEF decrescente per i giovani, sia da forza del governo sia da forza dell'opposizione. Ecco, il nostro messaggio è uno e uno solo: fatelo, e fatelo presto.
0: Altri temi, perché ho visto che chiaramente l'elemento economico è come... Non solo, diciamo, non fare, qualcuno mi scrive, non è tanto il giovane che va all'estero, l'ho detto molte volte, è il giovane che non ritorna, nel senso che se tu vai a far formazione, vai a formarti, a acquisire un'esperienza per due anni, tre anni, e poi rientri in Italia, allora anche il ragionamento di quanto abbiamo speso per formare il giovane viene meno, nel senso che noi diciamo sempre più o meno costa 300.000 euro formare un laureato o un post diploma. Se questa cifra viene data se lo perdiamo per sempre, cioè se questo poi si trasferisce all'estero e non torna più. Altra cosa se va a fare un'esperienza all'estero di qualche anno e poi rientra in Italia. Quello può essere anche un vantaggio per il paese. Ecco perché si ragiona sia sulle agevolazioni sulle start-up che però anche sulla fiscalità di vantaggio. Dicevo però che al di là del tema economico, che è centrale, ho visto che affronterete poi il tema, diciamo, del futuro dei giovani anche non solo da un profilo prettamente economico.
1: Sì, noi insistiamo su un altro tema che è fondamentale nella vita di cittadini e di imprenditori, che è quello dell'approccio alla nuova rivoluzione industriale che stiamo vivendo, che è quello dell'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Da come riusciremo a vivere questa nuova appunto rivoluzione che si sta sviluppando a una velocità impressionante dipenderà non solo la vita di noi cittadini, ma anche la sopravvivenza e la crescita delle nostre imprese. Se sapremo applicare le AI, che è una tecnologia che c'è, che è esistente, alle nostre aziende nei settori in cui siamo top player nel mondo, potrà ripartire la crescita in Italia. Per questo sono fondamentali le scelte che verranno fatte nei prossimi 12-24 mesi, prima di tutto costruire data center vicino ai distretti industriali, unendo finanziamenti, investimenti pubblico e privati.
0: E quindi il tema dell'intelligenza artificiale, tra l'altro ne parleremo anche noi domani con uno dei vostri ospiti, però è un altro tema molto sfidante, perché da un lato significa abilitare le competenze, come lei ricordava, Presidente, dall'altro nessuno sfugge che le preoccupazioni maggiori sull'impatto che avrà sui posti di lavoro l'intelligenza artificiale arrivano proprio dai giovani, arrivano proprio dalla vostra generazione e anche generazioni più giovani ancora della vostra, perché quando si dice vabbè, ma se tu hai un'esperienza, sei un senior, hai un valore aggiunto, che quindi poi utilizzi l'intelligenza artificiale e poi ci metti la tua esperienza, è un conto, ma se tu devi formarti e hai la concorrenza interna dell'intelligenza artificiale, lì il processo va regolamentato con molta attenzione per non tagliare fuori tutte le prospettive delle nuove generazioni.
1: Sicuramente il tema della formazione in questo caso è fondamentale. Noi diciamo che la formazione deve comprendere le materie digitali, in particolare le AI, a partire dalle scuole elementari e attraversare tutte le fasi della formazione, dal liceo all'università, per far sì che i cittadini abbiano le competenze per utilizzare questo strumento. E purtroppo in Italia siamo ancora indietro, perché siamo circa il 28% della popolazione contro il 44% di Germania o di paesi europei a noi vicini.
0: E allora in bocca al lupo al presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Maria Anghileri per i lavori che inizieranno domani pomeriggio e continueranno sabato mattina. People, la nostra promessa di futuro.
1: Grazie e crepi il lupo.

Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani parleremo anche di questi temi, perché la nostra Teresa Trillò seguirà i lavori del pomeriggio e, appunto, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, ci occuperemo anche noi della relazione che verrà presentata domani sull'impatto dell'intelligenza artificiale, soprattutto sulle nuove generazioni. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta... Borse in diretta.
17: Le borse europee chiudono positive una seduta volatile mentre il mercato valuta i timori sulla tenuta del comparto dell'intelligenza artificiale dopo la doccia fredda innescata dalla deludente trimestrale di Broadcom. Milano termina più 0,3% dopo aver cambiato più volte direzione, Parigi più 1,1% e Francoforte più 0,5%. A impensierire il mercato in particolare è l'outlook sotto le attese fornito dal produttore americano di chip che riaccende i dubbi su un possibile eccesso di entusiasmo intorno ai titoli del settore. E così a Piazza Affari ST cede il 2,6% e Prysmian il 2,3%. Deboli petroliferi con Tenaris a meno 1,1% in scia ai cali del greggio. Il Brent infatti cede il 3% sotto i 95 dollari al barile. Acquisti invece per Diasori in più 7,2% che continua a radocio negli Stati Uniti e Brunello Cucinelli più 2,5%. Sul valutario si rafforza leggermente l'euro con il cambio euro-dollaro a quota 1,16. Martina Soligo, da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
18: Da Euronics fino al 17 giugno.

0: c'è il Black Friday d'estate! iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti! Stop that.
1: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000 unionebuddista.it.
9: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
10: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: Non hai mai sentito parlare di Sabbatai Zeno?
12: Ma che cazzo è Sabbatai?
13: Sì, ma sai di che anno è? È del 1626, brutto stronzo!
11: E i discendenti stanno ancora oggi, il Braibrit.
13: Puoi spiegare a questo pezzo di merda che il rabbino Sabbatai Zevi, nato nel 1626 in Turchia, è morto nel 1676?
11: Ma voi siete discendenti, voi, i sionisti siete i discendenti.
13: Ma mia moglie...
14: La zanzara.
15: Tutto il resto è gioia.
11: Sabbatai Zevi era un pedofilo.

0: Senti.
1: Ma provi a ripetere con me la parola diversity. La
0: cosa
1: diversity.
0: La diversity.
2: Ma che fate cazzate a diversity? Ma che te lo
1: diversity, scusi.
2: Ma io parlo delle cose serie. Tu, ma come c'hai i musulmani che stavano dagli alle palle? Che bello, sono diversity, ma vaffanculo.
0: No, allora, scusami, Piero.
2: Ma che cazzo, ma io, raga,
0: ti piacciono i gay?

0: questo modo di lei in questo modo distrugge il tema della diversity.
1: Questo è
2: ma
1: diversity.
2: Sì, ma distruggi quello che te pare, ma che no. Ma che cazzo è diversity?
1: Scusa, tu hai mai visto sfilare il carro del Gay Pride a Roma quando ci sarà una grande manifestazione?
2: Sì, sì, sento da casa, guarda, attaccano i tamburi, boom, boom, boom. Qualche volta li sento perché io sono a piramide sto.
0: Provi a ripetere con me la parola diversity.
2: Sì, ciao, ai diversity, vabbè.

Allora, mettiamoci d'accordo, ragazzi. L'immigrazione clandestina è un male? È una cosa negativa? La risposta è chiaramente sì. L'immigrazione clandestina porta rogne? La risposta è chiaramente sì. L'immigrazione

0: immigrazione clandestina crea disagi in molte parti d'Italia, soprattutto nelle periferie più povere? La risposta è chiaramente sì. L'immigrazione clandestina crea il terreno fertile, manodopera per la criminalità? La risposta è chiaramente sì. E potrei continuare, all'infinito. Potrei continuare all'infinito. Dico solo che Roberto Vannacci ha proposto una cosa. I reparti speciali contro l'immigrazione clandestina. Ci vogliono reparti speciali. Fermi dalla regia, non vi portate avanti.
1: Cos'è l'ICE?
0: Anti-immigrazione. E io dico solo una cosa. Generale, avanti tutta!
1: Noi abbiamo capito.
0: Avanti tutta, questa è la prima cosa.
1: Almeno prendi il finanziamento pubblico per fare sta
0: contro l'immigrazione clandestina. Reparti speciali, gran parte degli italiani è d'accordo con questa proposta. Forza Italia e compagnia cantante se ne facciano una ragione, altrimenti vadano col PD. Vadano a governare col PD come vuole Parenzo.
1: Attacco frontale a Forza Italia. Ma perché?
0: Fermo giù. Hai tutto il tempo. Vedete, l'emblema di quello che non funziona nel nostro paese, mi dispiace dirlo, è Mimmo Blades. Voi direte chi cazzo è Mimmo Blades, gli ascoltatori di questa disgraziata trasmissione lo conoscono perfettamente. Il dottor Mimmo Blades è uno sfaccendato del Ghana, uno che ha 30 e passa anni, non ha fatto sostanzialmente un cazzo se non delinquere, in maniera molto chiara, se non delinquere, spacciare, rubare, eccetera, eccetera, occupatore abusivo di casa, il quale è uscito da un CPR grazie a un avvocato pagato dallo Stato e continua a insultare quelli che lo vorrebbero rispedire a calci nel culo in Ghana. C'è un cittadino sostanzialmente ghanese, non cittadino italiano, non è italiano, non è un cittadino italiano, il quale rapine, furti, rapine magari no, ma insomma furti, spaccio, eccetera, già galeotto. Io lo abbraccio e gli voglio bene, dottor Mimmo Blades, però è la fotografia di quello che non funziona. Vi faremo risentire tutto, gli insulti che ha fatto appena uscito dal CPR. Incredibile. Non siamo riusciti a cacciare nemmeno Mimmo Blades.
1: Ma non ho capito, ma tu puoi insultare Mimmo Blades, non puoi insultare, ma che cazzo
0: fermo
1: dici?
0: Là,
1: ma
0: fermo
1: che
0: non là, terza
1: ma
0: cosa.
1: Non firmo niente, ma
0: in
1: fermo
0: tutto,
1: tu.
0: Fermo là, in tutto questo casino tu. Con l'Italia che va, diciamo, allo scatafascio, diciamola tutta.
1: Ma governa la destra da 4 anni.
0: Un sindaco, anzi, si presenta in camicia nera alle celebrazioni del 2 giugno.
1: Che onore.
0: In camicia nera, mentre gli altri erano in giacca e cravatta, eccetera, e gridano allo scandalo. Cioè, adesso diventa scandaloso il fatto che ci sia un sindaco che si presenta con una camicia nera. Ma non era la camicia nera mussoliniana, era semplicemente una camicia nera. Il sindaco è il sindaco Giannini di Penna B. Il sindaco Giannini di Penna B.
1: Ma come ti sbagli?
0: Quarta cosa, i grandi problemi italiani. Andiamo a Pordenone, dove insorgono gli animalisti. Sapete perché insorgono gli animalisti? Mi fa andare fuori di testa questa cosa qua. Perché c'è una cornacchia che aggredisce i passanti. Dunque pericolosa.
1: La cornacchia.
0: E rischia l'abbattimento. Le istituzioni vogliono abbattere la cornacchia, ma insorgono le associazioni animaliste.
1: Perché non abiti a Pordenone, sbatto della cornacchia di merda.
0: In collegamento dalla Liguria, David Parenzo. Buonasera.
1: No, ma non dalla Liguria, da Rapallo, località dove verrai anche tu, visto che domani saremo anche insieme. No, domani sabato. No, domani.
0: Andiamo avanti.
1: Ma domani viene a scrocco. Viene a mangiare la cena a scrocco.
0: Vergogna.
1: Due cose al volo. Primo, Penna Billy. Quel comune deve essere cancellato e assorbito negli altri comuni. Mi spiego. Se tu hai un. Sì, non ci sono più provvedimenti. Va sciolto.
0: Sei comuni che vanno sciolti per mafia.
1: In genere c'è il prefetto che dice sciogliere. Sì, sì. In genere c'è il prefetto che decide di sciogliere un comune.
0: Purtroppo i casi.
1: Purtroppo i casi sono regolamentati. Io farei, allora, nel caso di Penna Billy, ovviamente non per mafia, perché nulla di tutto questo c'è, ma va sciolto.
0: È un comune che va sciolto e va riassorbito
1: negli altri comuni. Non ha più senso.

0: Mannacci.
1: Certo.
0: Mannacci non ha neanche bisogno di prendere i soldi del finanziamento pubblico ai partiti.
1: Perché?
0: Perché? Perché lui ha te. Lui ha te. Lui in questa trasmissione non passa giorno, non passa minuto. La parola Vannacci sto facendo con l'intelligenza artificiale, sto applicando l'intelligenza artificiale alle parole che tu pronunci. Sì. Sto facendo fare uno studio all'intelligenza artificiale. Sì. La parola Vannacci in ogni puntata viene pronunciata almeno 500 volte in ogni
1: 500
0: puntata.
1: 500 no, diciamo un centinaio almeno, magari, no, un centinaio, poco meno di 100.
0: In ogni puntata della durata di due ore e mezza tra te e gli ascoltatori.
1: Cioè, cosa, ma tu, c'è una rottura della par condicio, che cos'è? Vuoi fare una denuncia alla procura della Repubblica?
0: Una rottura di coglioni, che cosa una vuoi rottura di coglioni. Tu sei l'uomo di Vannacci dentro il Sole 24 Ore, dentro Radio 24, dentro sei.
1: Ma guarda che
0: non
1: qua dentro c'è un
0: Vannacci.
1: Sacco di gente, non tra i giornalisti naturalmente, ma tra gli imprenditori c'è un sacco di gente che voterà Vannacci. Hai visto anche dei finanziamenti,
0: figurati,
1: no? Hai visto dei finanziamenti?
0: Figurati,
1: che ti voglio far ascoltare. Ti voglio, molti imprenditori
0: serie,
1: voteranno Vannacci che io conosco, almeno quelli che io conosco. Perché no?
0: Ma
1: perché no? Senti che ha detto in Parlamento Sasso a proposito, ci vogliono il mitologico Sasso, il mitologico Sasso.
0: Sì. Ci e vogliono... che fine ha fatto quello che ha bevuto e che ha fatto l'incidente con la macchina?
1: Adesso
0: che
1: te lo faccio ascoltare, te lo faccio ascoltare. Ci voglio perché tu non fai mai incidenti con la macchina, non ti
0: c'è
1: può capitare di fare incidenti.
0: Sì, mi sarà capitato,
1: ci vogliono,
0: ma non per tasso
1: non rompere i coglioni. Ci vogliono reparti. Che cosa sei diventato?
0: Per
1: il Torquemada,
0: ora,
1: il Torquemada dei vizi pubblici. Che cazzo sei diventato? Il Torquemada delle usanze private.
0: Una bella classe dirigente.
1: Si può bere un po' di vino adesso?
0: C'è una bella classe
1: dirigente.
0: Sì, beh, è lo stesso che aveva la pistola, è lo stesso che ha sparato a Capodanno.
1: Che sarà mai? E vabbè.
0: Certo che con Pozzallo, come si chiama? Pozzallo, Pozzolo, come si chiama?
1: Pozzolo, sì, vai, sentiamo.
0: Certo che con Pozzolo non ti annoi mai. Vai a una festa e qualcuno spara. Vai in macchina e fa un incidente.
1: Fa divertire giornalisti come voi. Fa divertire voi nei talk show. Contribuisce ai vostri talk show. Dovresti ringraziarlo, Pozzolo, invece di attaccarlo. Senti.
2: Ci vogliono reparti speciali anti-immigrazione.
1: Sasso,
2: e leggi speciali, prima tra tutte la remigrazione. Futuro nazionale con il generale Vannacci saprebbe cosa fare e come
0: ma
2: muoversi.
0: Perché lo chiamano generale che è deputato? Perché? A me questo mi fa impazzire. Ma è una roba neanche
1: reparti
0: fascista, è una roba orribile. Questo è
1: immigrazione, questo è bellissimo.
0: Ma reparti perché lo
1: speciali
0: chiamano generale?
1: Io
0: anche
1: voglio
0: i, suoi
1: i reparti
0: chiamano
1: speciali anti-immigrazione. Posso dirti?
0: Voglio
1: i reparti speciali anti-immigrazione.
0: Chiama Bobo, come si chiama? Chiama quello di ICE. Chiama quello di Bovino. Come si chiama?
1: Dottor Bovino.
0: Chiama il dottor
1: gara,
0: Bovino. Chiama il dottor Bovino. Anche Trump lo ha licenziato. Pure
1: mamma
0: Trump ha licenziato
1: so,
0: il dottor
1: purtroppo
0: Bovino.
1: Si è fatto,
0: dottor Bovino
1: fatto qualche
0: è
1: errore.
0: Stato licenziato Financo. Financo.
1: Fermi là, ha fatto qualche
0: Trump
1: piccolo errore. Giustamente,
0: beh, cazzo,
1: esatto, però
0: quel...
1: ti faccio, ha fatto, si possono
0: si
1: commettere degli
0: con
1: errori,
0: quel
1: no?
0: Che sembrava uno
1: ma
0: del si posso, personaggio,
1: lascia
0: sembrava,
1: perdere, questa è pure estetica.
0: Ma
1: uno può commettere qualche piccolo errore ogni tanto, qualche piccola scivolata, no?
0: Posso fare
1: noi
0: presente.
1: Abbiamo uno che commette scivolate ogni tanto qui in questa trasmissione, le famose
0: errore
1: scivolate,
0: delle esecuzioni
1: dai
0: pubbliche,
1: no,
0: esecuzioni per strada.
1: Senti
0: ti faccio presente che anche il dottor Trump, che non è sicuramente un moderato, pure lui a un certo punto ha detto: "Beh, scusami, forse è meglio spostarti da un'altra parte, amico caro." E l'ha spostato.
1: Senti
0: persino
1: questa
0: Trump
1: cosa.
0: Ha spostato il
1: comunque
0: dottor
1: sai
0: Bovino.
1: Che Sasso potrebbe essere il nostro Bovino, dottor Sasso, ho un'idea, mi è venuta un'idea. Beh, alla Lure, alla Lure, al physique du role.
0: Ma perché lo chiamano dottor... sempre il generale tra di loro?
1: Senti Sasso, Sasso voglio che sia il nuovo Bovino io, vai.
2: Siamo in emergenza, è come ai tempi del terrorismo.
1: Bellissimo.
2: Ci vorrebbero mezzi, risorse e leggi speciali. Combattere il terrorismo interno causato dagli immigrati e finti italiani di prima e di seconda generazione, garantire la sicurezza del popolo italiano.
1: Il nuovo Bovino, fermi tutti, voglio Sasso a capo dell'ICE italiana.
3: Sì, però ma
4: strade in diretta.
5: Bentrovati sulla A22 Brennero-Modena, segnaliamo lunghe code in seguito ad un incidente tra Affi e Dalavio in direzione Brennero. Ancora disagi per lavori sulla A10 Genova-Ventimiglia con lunghe code a tratti tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione Genova e tra Spotorno e Finale Ligure per chi viaggia verso Ventimiglia. Sempre per lavori sulla A14 Bologna-Taranto il traffico procede a rilento tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la A1 in direzione dell'Autosole. Passiamo in Campania, proprio sulla 1 Milano-Napoli, un incidente provoca code tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa ed il nodo A1 a Cerrafragola in direzione Roma. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, strada in diretta torna tra due ore circa, più tardi. A più tardi.
4: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ma ora si capisce il motivo per cui Parenzo fa il radical chic e va in giro a fare le vacanzine in tutto il mondo di 1, 2, 3 mesi. Tanto città che li paghiamo noi, in poche parole. Questo basta che invia le letterine, chi gli scrive male, tanto qualcuno gli paga sicuro e la vacanza è pagata. Mamma mia, che vergogna, sei proprio un ebreo, Parenzo.
2: Beh, questo no.
3: Io non mi sono mai sottratto alle domande scomode di nessuno.
2: Ah,
3: sono anzi l'unica persona che parla con tutti. Parlo pure con la sette, pensi un po'. Vado pure ai programmi di Floris, quindi non ho assolutamente.
4: Non dica così, non dica così, non dica
5: vuole
4: così.
5: Vuole strafare.
2: Parla pure con la sette, il vannaccione. Parla pure con la sette, ha detto. Parlo con tutti, pure con la sette, pure con la sette, pazzesco, pure con la sette, pazzesco. Allora, Pozzolo, ho fatto incidente stradale per il nubifragio, può capitare a tutti. Ragazzi, potrà avere mille colpe, sarà bannacciano, sarà un pezzo di merda, quello che ti pare, non lo so come lo definiscono gli altri. Ma è la verità, è la verità, è la pura verità. State montando un caso su una cosa assurda, sul fatto che uno ha fatto un incidente stradale. Ma chi se ne fotte che ha fatto un incidente stradale? Perché un deputato
6: ma non può dire chi se ne fotte?
2: Ma un deputato,
6: scusami,
2: non può fare, scusami, un incidente stradale, non ho capito.
6: Ma non è che ha fatto solo un incidente stradale, ci dispiace moltissimo,
2: allora,
6: ma era con un tasso alcolico superiore
2: alcolico
6: a quello che avrebbe
2: di vino.
6: Dovuto. Quindi, benissimo, ma era leggi messe da Salvini, peraltro.
2: Ma
6: leggi messe da Salvini, cioè dal suo governo. Secondo, è lo stesso protagonista dello sparo di mezzanotte alla festa di Capodanno. Tu vuoi capire bene che due su due, ragazzi,
2: vabbè,
6: ma di che stiamo parlando? Cosa
2: sentiamo
6: manca
2: Pozzolo,
6: adesso?
2: Dai, sentiamo Pozzolo. Comunque invito ufficialmente Pozzolo in questo studio. Invito Pozzolo in questo studio. No, vada a far culo il cazzo, regia.
6: Brava la regia.
2: No. Pozzolo, tanto mi sta ascoltando. Pozzolo, lei è invitato ufficialmente.
6: Ti ascolta perché ha tantissimo tempo libero.
2: No,
6: Pozzolo
2: è deputato, avrà
6: Pozzolo,
2: delle cose
6: meglio
2: da fare.
6: Che ti ascolti piuttosto che giochi con la pistola. Quindi molto
2: allora,
6: meglio che ascolti la trasmissione.
2: Pozzolo,
6: su questo non c'è dubbio.
2: Lei è ufficialmente invitato in questo studio per rendere conto di quello che fa. No, ma ragazzi, cioè, lasciate perdere gli spari. Questo non spara a nessuno, Pozzolo.
6: Spari, però,
2: scappato, così, non spara
6: non so,
2: a Capodanno.
6: Come mai? Scusami, come mai uno associa a Pozzolo lo sparo?
2: Perché
6: come mai,
2: la vita è fatta così, di cose che
6: mai?
2: Come mai? Sentiamo,
7: sì, ho fatto un incidente stradale. C'era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse. Il manto stradale era completamente ricoperto d'acqua. L'auto ha fatto aquaplaning ed è uscita di corsia. È un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili.
2: Poi dice che non si è mai messo alla guida, è in stato alterato, avrà bevuto qualche bicchiere. Ma ormai è facile farsi fottere, ragazzi, ormai siamo in un paese del cazzo dove se ti beccano per strada che hai bevuto due bicchieri non fanno differenza e ti fanno un culo così. E lo sappiamo, l'ho criticato io questa cosa qua. Sentiamo Pozzolo, vai.
7: Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche. L'incidente che è avvenuto è l'incidente, lo ripeto, che può capitare a chiunque.
2: Ragazzi, adesso qui non è l'ufficio stampa di Pozzo. Questa è una cosa che è andata online. Perché poi davvero, adesso io non ho nulla, cioè non sono sodale di Pozzolo, non l'ho mai conosciuto in vita
6: mia. Ma perché
2: mia.
6: Ti giustifichi?
2: Non l'ho
6: ma
2: mai
6: ti giustifichi?
2: No, perché la gente può pensare, ma non puoi attaccare uno perché
6: come
2: ha fatto
6: mai
2: un
6: lo può pensare? Ogni
2: macchina,
6: giorno
2: dai.
6: Parli di Vannacci, gli fai una propaganda sfegatata.
2: Ma
6: hai detto Vannacci avanti tutta. Difendi
2: tutta
6: i suoi deputati.
2: Proposta, le proposte, alcune proposte. Le approvo. Alcune proposte
6: ma
2: le approvo.
6: So, ma come alcune? Ma
2: allora,
6: non so,
2: fermo,
6: sono
2: un influencer, sostiene che le donne russe sono più belle, sono state preservate grazie al comunismo dal femminismo occidentale. Grazie alle politiche di Putin si valorizza la donna.
6: Ma questo,
2: sentiamo
6: ma questo
2: questa
6: essere,
2: Tami.
6: Questo come lo pensa anche Vannacci.
2: Sentiamo.
8: Perché le donne russe sembrano più belle? Molto semplicemente perché la Russia, grazie al comunismo, è stata preservata dal femminismo e dalla rivoluzione sessuale del 1968. E che adesso in Russia, grazie alle politiche identitarie di Putin, si valorizza la famiglia tradizionale, la donna casalinga e femminile.
6: Sì. E si uccidono i dissidenti politici, dire, e si uccidono i giornalisti, e si vietano le manifestazioni.
2: Anche in Italia ci sono dei pezzi di figa incredibili, pur essendo noi aperti, diciamo, al mondo LGBTQ+.
6: E non avendo avuto la dittatura comunista.
2: LGBTQ+, ragazzi. Notizie dalla cornacchia, fatemi sentire la cornacchia.
5: In genere saltano sulla testa, in particolare delle donne, e nelle terrazze in picchiata. Ahimè, bisogna porre rimedio, se si può farlo senza ucciderle, ma quando tanto mai? Meglio.
9: Abbiamo proposto delle sagome di disturbo lungo la strada, la persona può uscire di casa con l'ombrello, ci sono delle modalità per evitare un'azione del genere.
2: Gli animalisti che, sono incredibili.
9: Se consideriamo il fatto che l'uccello è nel suo diritto biologico diritto, di fare la guardia al nido dove ci sono da 3 a 5 pulli, quindi la morte non sarà di un uccello, bensì anche
2: il diritto
9: di
2: dell'uccello. Io impazzisco, il diritto,
6: ma ragazzi,
2: della,
6: ma c'è,
2: cornacchia,
6: ma c'è Hezbollah che lancia dei missili sul,
2: il diritto,
6: ma
2: tu, ma biologico, ma, di guardare, ma tu, il nido, ma io me ne sbatto
6: conto,
2: i coglioni, ma... se una cornacchia è pericolosa, animalisti del cazzo,
6: i droni
2: puttana.
6: Russi sono pericolosi,
2: Alessandra,
6: i droni
2: Milano,
6: russi, i missili di Hezbollah sono pericolosi.
10: Io volevo dirvi una cosa, che sentiamo. Tu e Parenzo a zero calcare dovreste fare una fellazio a doppia mano, sì, e basta.
6: Ma a me piace molto.
2: Io non faccio nessuna fellazio,
10: che hai fatto quando hai visto
2: non
10: il frame del telefilm? Hai chiamato Cernia segnando, oh, fagli un articolo a questo, mi ha insultato.
2: No Alessandra, non ha insultato, a parte che non era un insulto.
10: Esatto, hai chiamato Gasparrona alle 2 di notte, gli hai detto fai zero calcare.
2: Ma vattene a fanculo, va Alessandra, cioè,
10: ma
2: io
10: calma,
2: io non ho mai insultato zero calcare e lui non ha insultato me, ha voluto fare quella cosa, io ho detto semplicemente
6: divertente,
2: che l'isola dei famosi è una roba degna, dunque non si tratta di finire in miseria.
10: Una roba degna lo dici
2: zero
10: te,
2: zero cervello,
10: lui non
2: zero
10: lo può
2: cervello
10: dire. Ma che zero cervello,
2: non zero calcare,
10: zero
2: cervello, zero cervello,
10: fai il lavoro
2: cervello
10: che non fate voi,
2: e quale
10: fai il
2: sarebbe
10: lavoro che non fate voi.
2: E quale sarebbe,
10: ma
2: il lavoro che
10: lui
2: fa?
10: È riuscito
2: fa
10: a fare dei pezzi giornalistici fantastici.
2: Pezzi giornalistici fantastici.
10: Vattene a leggere anche
2: gli
10: editoriali di Bocchino,
2: gli editoriali,
10: di
2: che c'entra Bocchino?
6: Gli editoriali di Bocchino,
10: no, perché voi tra di voi ve la cantate e
2: ma
10: ve la suonate.
2: Ma se a te piace zero calcare va benissimo, ma chiamava, ma sei padrona di amare zero calcare o zero cervello, come si chiama?
10: Ma non rosicare, ma tu dici di libertà, libertà, libertà, poi quello non può dire quello che vuole.
2: Ma
10: fammi
2: certo
10: capire.
2: Detto
10: che
2: non può dirlo. Ma chi ha detto il contrario?
10: Ma tu e quell'altro avete rosicato, quell'altro che dice oh, amiamo le multinazionali. Parenzo, le
2: dirti,
10: multinazionali
2: però,
10: come le ami tu non le ama zero calcare. Zero calcare le usa per cassa di risonanza.
6: Ma come
10: se
6: no?
10: Le usi che vai in giro con la maglietta Fendi. Hai capito?
6: No,
10: no? Penso,
6: senti la regia pro zero calcare. Scusa, io ho detto semplicemente che l'unica cosa che abbiamo in comune io e lui è la passione per le multinazionali. Lui ci piglia pure i soldi, ma che vuoi di più? Per me è un genio.
10: Sicuramente non avete in comune le capacità giornalistiche, perché
2: Netflix,
10: te te le sei dimenticate da tempo.
6: Ma lui non è un giornalista, ma chi se ne frega, va benissimo.
2: Tu lo sai quali sono gli azionisti di Netflix, i capi di Netflix, sì sì, lo sai chi
10: ma
2: sono.
10: Ma a me non me ne frega un cazzo, a me
2: lo
10: se
2: sai,
10: domani
2: no,
10: Netflix mi dice ti posso fare una serie, io gli dico ma
6: molto
10: certo, te la scrivo io la serie.
2: È stata fondata sostanzialmente da una famiglia ebrea!
10: E quindi zero calcare non ci può lavorare, fammi capire, stai arrosicato, stai arrosicato come a quelli che dicono non deve pubblicare con la Mondadori perché c'è Berlusconi.
2: Duncan da Varese, ciao core, Duncan da Varese, dimmi.
11: Buonasera Giuseppe, shalom Parenzo.
2: Dimmi che c'è.
11: Volevo farvi una richiesta, volevo chiedere gentilmente a signor Tamburini se potevamo fare un referendum zanzariano.
2: Qual è?
11: La mia proposta è fuori Parenzo, dentro Gottardo. Questo è quello che vuole il popolo della zanzara.
2: Non credo proprio.
11: Questo è quello che vuole il popolo della zanzara.
2: Fermo là.
6: Si può fare.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.
13: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5

0: e AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Passa a Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
2: Passa a Intred.
3: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
9: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
10: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
7: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
12: Le 19.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Lavrov contro Washington sull'Ucraina. Gli Stati Uniti non hanno rispettato gli accordi, ma intanto Mosca annuncia la firma di un'intesa con gli USA per un tunnel sotto lo stretto di Bering. Cara Energia, Giorgetti sulle accise dei carburanti, proroga sconti in un decreto ministeriale alla Camera, sia la legge sul nucleare, Pichetto prime centrali nel 2034, l'opposizione, costi alti e tempi lunghi. Allarme Gimbe sulla carenza di pediatri, ne mancano 500, l'80% in Lombardia, Piemonte e Veneto. Tennis, non si ferma l'onda azzurra a Parigi. Errani e Vavassori conquistano il titolo nel doppio misto, domani italiani nelle semifinali di singolo e doppio maschile. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. La Russia è pronta a negoziare sull'Ucraina, ma non vede nessun segnale di disponibilità da parte di Kiev. Lo ha affermato a Russia Today il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che stavolta si è scagliato anche contro gli Stati Uniti.
14: Diplomazia al palo, proseguono purtroppo gli attacchi reciproci con vittime tra Mosca e Kiev, mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica parla di grave preoccupazione per la situazione Zaporizhia, oggetto di un nuovo pesante attacco non chiaro se condotto da forze russe o ucraine. Il direttore generale della IEA, Rafael Grossi, chiede la fine dei raid per evitare il rischio di un prolungato blackout presso la centrale nucleare che dipende ormai da un'unica linea elettrica. Kiev ha intanto rivendicato un attacco nella Crimea occupata che ha provocato, riferisce Mosca, tremori morti e 7 feriti, mentre a Kherson 2 persone sono rimaste uccise e 9 ferite in un edificio residenziale colpito da droni russi. Il segretario di Stato americano Rubio ha fatto intendere che a breve sarà annunciato un nuovo pacchetto da $400 milioni in assistenza militare per l'Ucraina, approvati dal Congresso ma poi bloccati dal Pentagono. Secondo Rubio, gli aiuti sono in fase di approvazione, un annuncio che segue l'appello di Zelensky agli USA per nuovi sistemi Patriot. Dal ministro degli esteri russo Lavrov, intanto, l'accusa agli Stati Uniti di incoerenza per non aver applicato gli accordi raggiunti da Putin e Trump durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025 sulla fine del conflitto in Ucraina. L'avessero fatto, le ostilità sarebbero già cessate, ha detto Lavrov, secondo cui Mosca è pronta a negoziare, ma non trova la stessa disponibilità dall'altra parte. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ma mentre Lavrov critica Washington, Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri tra i negoziatori con gli USA, ha detto che sarà realizzato un tunnel per collegare Russia e Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering. E Dmitriev, parlando con i giornalisti a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, ha annunciato un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione. E poi c'è il fronte medio orientale, appare molto fragile il cessate il fuoco tra governo libanese e Israele, rifiutato da Hezbollah. Facciamo il punto in questo servizio.
15: È stato ucciso a Mariun, nel sud del Libano, dove tuttora infuriano gli scontri, il casco blu serbo del contingente UNIFIL. A contorno il consueto rimpallo di responsabilità. Controprova drammatica di come il cessate il fuoco concordato tra Beirut e Tel Aviv sia tale solo sulla carta. Rifiutato l'accordo da Hezbollah, che del resto non ha partecipato al tavolo e che chiede il ritiro di Israele da tutto il Libano prima di far tacere le armi. Richiesta supportata dai pasdaran iraniani, che pongono il ritiro dell'IDF come precondizione per una tregua in tutta la regione. Nel frattempo l'esercito regolare libanese proverà a dispiegarsi sul terreno proprio a sud, da dove quello israeliano dovrebbe progressivamente ritirarsi. Ma a contestare il fragile stop alle armi, ecco pure, manco a dirlo, l'estrema destra dell'esecutivo Netanyahu, a partire dal ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, che chiede al premier di non lasciare il territorio libanese prima di aver finito il lavoro con Hezbollah. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Si è da poco concluso il Consiglio dei Ministri, con focus oggi sul tema migranti, ma sul tavolo del governo resta in particolare il caro energia. La proroga del taglio delle accise sarà affidata a un decreto ministeriale direttamente sabato 6 giugno, alla scadenza dell'ultima edizione del regime di sconti per contenere i rialzi del carburante, e quanto emerso dalle parole del ministro dell'Economia Giorgetti.
16: Incassata da Bruxelles la maggiore flessibilità del patto per le spese energetiche, il ministro dell'Economia Giorgetti frena però su tempi e margini di spesa. Flessibilità vuol dire comunque aumentare il deficit, ricorda il ministro, serve serietà.
17: Valuteremo con calma, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure.
16: Dobbiamo capire come aiutare le famiglie e le imprese più meritevoli, dice Giorgetti, da qui anche l'attesa del 6 giugno per ulteriori interventi sui carburanti, quando scadrà l'attuale decreto.
17: Interverremo, e come interverremo? Con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
16: Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità. Infine il capitolo PNRR, l'Italia incassa la nona e penultima rata da 12,8 miliardi, raggiungendo l'85% dei fondi stanziati. Vincenzo Miglietta, Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Intanto la maggioranza accelera, come annunciato dalla Premier Meloni, il percorso per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega.
18: La legge delega passa alla Camera con il sì anche di Azione e l'astensione di Italia Viva. L'obiettivo del governo è l'ok finale entro agosto e i decreti attuativi pronti entro Natale. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia.
19: È una scelta che deve portarci a integrare la nostra produzione di energia da fonti rinnovabili con una nuova fonte neutra, che è quella del nucleare. Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, vi dico 2034-2035.
18: Il vice premier Matteo Salvini.
20: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare. È la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e per le imprese.
18: L'opposizione sottolinea gli alti costi e i tempi lunghi del nucleare, mentre la scelta giusta era puntare con più decisione sulle rinnovabili. Enrico Cappelletti, 5 Stelle.
0: La Spagna 5 anni fa pagava l'energia come noi, oggi pagano l'energia la metà di quelle italiane.
18: Alberto Pandolfo.

0: o PD.
1: Ci vengono presentati i piccoli reattori modulari come la grande novità. In Occidente non esiste un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia.
0: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Caso Minetti, il Quirinale conferma nessuna rivalutazione della grazia a Nicole Minetti.
3: Arriva la conferma della grazia a Nicole Minetti, nessuna rivalutazione ma anche nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, e il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal colle. Per il decreto di grazia in questione il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il GIP del Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato con Silvio Berlusconi nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Molte le reazioni politiche.
4: Arriva dopo 30 anni di indagini l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Silvio Berlusconi, coinvolto assieme a lui nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. Per il GIP del Tribunale di Firenze mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e i due. L'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica di Forza Italia. Quella di Dell'Utri è la sesta archiviazione nel corso della lunga vicenda giudiziaria. Per la figlia di Berlusconi, Marina, l'incredibile storia dell'inchiesta di Firenze conferma che la giustizia resta un'emergenza che la politica non deve accantonare. Ad intervenire è anche la presidente del Consiglio Meloni, secondo la quale l'archiviazione spazza via 30 anni di sospetti infamanti. Contro Berlusconi c'è stato un disgustoso accanimento, sottolineano invece Tagliani e tutta Forza Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In Italia mancano 500 pediatri di libera scelta. A rivelarle un'analisi della Fondazione Gimbe. La situazione è particolarmente preoccupante in alcune regioni del nord. Al microfono di Alessio Maurizio, il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta.
5: Tenendo conto che un pediatra può assistere fino a 1000 bambini e che il rapporto ottimale, cioè quello che fa scattare la cosiddetta zona carente, quindi quando viene bandita, diciamo, la necessità di un pediatra sul territorio è di 850, quella è la carenza stimata, sono quasi 500, ma di cui l'80% stanno in 3 regioni, in Lombardia, in Veneto e in Piemonte. E peraltro queste stesse regioni sono regioni in cui c'è anche una grossa carenza di medici di medicina generale. Allora si capisce bene che la carenza di due figure fondamentali per le cure primarie, da un lato i medici di famiglia, di cui abbiamo già parlato nel mese di marzo, sono 5.700 quelli che mancano in Italia, e dall'altro anche dei pediatri, rende molto complicata l'assistenza primaria. Perché cosa succede nella pratica? Che al compimento del 14° anno d'età il bambino, diciamo, va via dal pediatra, l'adolescente viene iscritto al medico di medicina generale, ma se il medico di medicina generale su quel territorio non c'è, questo adolescente sostanzialmente non rimane da nessuna parte se non che se lo tenga il pediatra.
2: Arrestato per violenza sessuale l'insegnante della scuola militare di Milano.
6: Violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi, almeno 7. Con queste accuse è stato arrestato un insegnante della nota scuola militare Teulier di Milano. Dalle indagini sarebbe emerso un quadro di costanti pressioni sugli studenti sottoposti ad un regime di sopraffazioni, umiliazioni, vessazioni e manipolazioni in una condizione di assoggettamento psichico. Secondo i magistrati, l'uomo milanese, 48enne, abusando della propria posizione commissione educativa, in qualità in particolare di componente della commissione di maturità, avrebbe minacciato di ostacolare gli alunni agli esami se non avessero soddisfatto le sue richieste, dalla condivisione di foto e particolari intimi della loro vita agli abusi sessuali. In alcuni casi offriva loro del denaro. Anche dopo aver saputo di essere sottoposto ad indagine, scrive il GIP, nell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari ha cercato di inquinare le prove, arrivando a chiedere agli studenti di mentire ai magistrati. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle vittime, tutti alunni liceali a cavallo della maggiore età. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In chiusura allo sport, con il tennis alla Roland Garros a Parigi, è sempre grande Italia.
7: Una coppia d'oro che a Parigi è riuscita a prendersi il bis in attesa del fine settimana degli uomini sia in singolare che in doppio e attesi domani dalle semifinali. Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno conquistato sul centrale parigino il titolo del doppio misto che avevano già vinto un anno fa e che per loro rappresenta il quarto major insieme della carriera. Non è stata una finale semplice e lineare quella con la coppia Gabriela Dabrowski e Van King. Perso il primo set 6-4, rimediato il secondo con un largo 6-3, dominato dagli azzurri. Il super tie break vinto a 4 con l'aiuto anche di qualche errore di troppo dell'avversaria che non ha retto la pressione del palcoscenico. Errani e Vavassori sono la prima coppia a vincere per 2 anni di fila al Roland Garros dal 2017 e anche allora tra gli sconfitti c'era la Dabrowski. Vavassori domani sarà impegnato insieme a Simone Bolelli nella semifinale del doppio maschile contro Granollers e Ballos, rivincita della sfida di qualche settimana fa agli internazionali d'Italia, e domani sarà anche il grande giorno di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a caccia della prima finale slam della carriera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Finisce qui questa edizione di GR 24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani. Tra poco tornano Cruciani e Parenzo con La Zanzara. Tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
10: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
11: In collaborazione con
12: Accenture, insieme per reinventare.
13: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: La Zanzara.

0: Vaggiù, si vuole di parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure si vuole di mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Non lo capisci, se si continua a girare appresso a Kiss, Donald, sei finito, sei spacciato.
2: Grillino.
1: Alle elezioni di medio termine, capigli e menze felle, Donald. Li devi abbandonare, Donald. Devi abbandonare a Netanyahu, a Ben Gvir e ai suoi figli pulle Parenzo. E stanno a monnizia che Kiss consumano, non consumano. Per carità, cent'anni fa ci fu l'olocausto, quello non lo nego. No, e ora i di Kiss stanno facendo a Gaza, che ammazzano i piccini senza motivo, no? Donald, prendi atto della vergogna che hanno fatto e che continuano a fare e talanna monnizza a Ben Gvir, a Netanyahu, a Parenzo Poro. È un bello che ha due figli su caminchia Parenzo, se ne esci l'unico stato democratico del Medio Oriente, se sì, democratico, sì. Democratico è Netanyahu, democratico è. E no? Pezzurina non malefico di merda. Democratico è Netanyahu. Democratico è figlio di puttana. Netanyahu è un criminale maledetto che si merita solo di andare dietro le spalle. Assieme a Itamar e Ben Gvir. E insieme a Tia, Parenzo. Prima o poi pure a Tia ci mettiamo in galera, non ti scantare.
3: Questa è l'opinione.

0: dell'ex grillino palermitano.
1: Sì, ma l'opinione di un povero idiota.
0: NCC,
1: permettimi di chiarire solo una
0: persona
1: cosa.
0: Persona comune, cittadino
1: no.
0: comune.
1: Sì, no, una
0: devi
1: persona comune, una persona idiota, la persona
0: a confrontarti
1: comune.
0: Con le persone
1: sì, ma
0: comuni.
1: Sono qua, ma le persone comuni non tutte sono idiote, alcune sono persone comuni che non è dispregiativo, quello è un idiota. Ci tengo a dire una cosa prima che poi se
0: no delle cose giuste che Donald si dovrebbe liberare da Netanyahu, giusto secondo lui, naturalmente, secondo una corrente di pensiero.
1: Permetti, voglio fare chiarezza su una cosa. Io non penso in alcun modo perché poi se no mi attaccano, quindi voglio essere molto chiaro,
0: molto
1: dicono,
0: chiaro
1: devi dirlo lo dico io non penso in alcun modo che il dottor Benjamin detto Bibi Netanyahu sia un criminale, non lo penso in alcun modo.
0: Beh,
1: non lo avrei votato, ma non per
0: questo
1: no,
0: è molto grave
1: detto,
0: che stai
1: non
0: dicendo
1: Parenzo,
0: detto, due punti non considero Netanyahu un criminale
1: assolutamente. Beh, penso beh, io non l'avrei
0: resti
1: votato
0: agli atti, resti agli atti.
1: Io non l'avrei votato,
0: io non lo so
1: l'avrei
0: se
1: votato,
0: è un criminale
1: ovviamente.
0: O no, francamente
1: ovviamente.
0: Non mi interessa, non
1: ma
0: ho
1: non
0: un interesse.
1: Lo so se è un criminale o no, non lo decidiamo noi,
0: criminali,
1: lo decideranno criminali. Gli israeliani, non lo decidiamo.
0: Beh,
1: io
0: su,
1: non penso che sia io penso che ben
0: sia
1: una sciagura.
0: Non tribunale. Tu
1: no,
0: non credi nel tribunale dell'AIA.
1: No.
0: Benissimo.
1: L'unica AIA è quella dell'AIA. L'AIA cos'è?
0: Tu non credi
1: L'AIA
0: al tribunale dell'AIA perché
1: no,
0: sono implicati
1: no.
0: gli israeliani. Prima ci credevi. Prima
1: no,
0: ci credevi.
1: No, se, guarda,
0: prima
1: guarda,
0: ci
1: dipende,
0: credevi.
1: Dipende,
0: diciamo la verità.
1: Perché questi organismi internazionali, anche lì, dipende dai procuratori come
0: sempre,
1: vengono fatte le indagini.
0: Hai sempre fatto
1: quindi,
0: tifo per l'ONU, per tutti gli organismi internazionali. Dai, ma vergogna. A me lo dici. Per me va chiusa l'ONU. E tu mi attaccavi quando lo dicevo io.
1: No, ma adesso chiudere.
0: Mi attaccavi.
1: Ma è chiaro che l'ONU
0: chiudere
1: è piena di...
0: Chiudere
1: permettimi, l'ONU è pieno di contraddizioni. Se tu metti alla Commissione dei diritti umani
0: solo questo
1: Congo,
0: ti interessa te,
1: l'Iran,
0: solo questo ti interessa.
1: Sei finito.
0: Solo
1: sei
0: questo
1: fottuto.
0: Ti interessa. Comunque posso dirti una cosa. Leggo.
1: Comunque io penso, io non l'avrei votato, ma non penso che sia un criminale. Posso?
0: Sì,
1: posso
0: certo.
1: pensare che
0: leggo
1: non sia
0: due
1: un criminale.
0: Cose, leggo due cose. Mi rivolgo a tutta la comunità LGBTQ+ che ancora continua a rompere i coglioni sulla vicenda Israele-Palestina anche durante i Pride di questo mese, perché sono i mesi del Pride. I mesi in cui tutti si devono inchinare di fronte
1: a Tel Aviv
0: al Pride.
1: C'è stato il gay Pride.
0: Bisogna inchinarsi di fronte al Pride.
1: Beh, a Tel Aviv
0: bisogna
1: c'è il Pride.
0: Inchinarsi di fronte alle sfilate. Col cazzo che ci inchiniamo noi. Diciamo quello che pensiamo e col cazzo che ci inchiniamo.
1: Ma è giusto farlo? No, perché vietarlo?
0: Non vorrei fare la battuta, ma inchinarsi di fronte al gay Pride non è proprio il massimo della vita.
1: No,
0: vorrei
1: fare
0: una brutta battuta. Una brutta battuta. Inchinarsi al gay Pride.
1: Fatta,
0: inchinarci.
1: Lasciale a Vannacci queste battute.
0: Allora, in Senegal un padre ha fatto arrestare suo figlio di 34 anni perché gay. In Ghana hanno fatto una legge che praticamente punisce con 5 anni tutti quelli appartenenti alla comunità LGBTQ+.
1: E l'ONU che dice
0: allora,
1: su questo?
0: No, l'ONU non dice un cazzo.
1: L'ONU,
0: l'ONU dirà, farà qualche comunicato, l'ONU. Qualche sessione, qualche
1: fanno,
0: cosa totalmente inutile.
1: Fanno un comunicato.
0: Sì, un comunicato.
1: Oh,
0: allora,
1: un comunicato.
0: Io vorrei vedere in ogni cazzo di gay pride in Italia nelle prossime settimane, una campagna feroce contro il Senegal e contro
1: giusto.
0: Il Ghana, ma non
1: ma
0: ci sarà questa campagna, lo
1: questo
0: sai perché
1: giusto.
0: Mentre sventoleranno le bandiere palestinesi
1: noi
0: mentre sventoleranno
1: agli ebrei omosessuali di entrare nel corteo,
0: abbiamo fatto una trasmissione su questo,
1: hanno vietato,
0: certo assolutamente, ma sì, ma questo fa parte del pacchetto del rincoglionimento.
1: Io
0: di
1: adesso vorrei trovare un ebreo omosessuale eppure nero.
0: Sì, vabbè, ci sarà.
1: Questo è meraviglioso.
0: Allora, ripeto, sventoleranno le bandiere palestinesi. No, faranno la campagna contro Gaza, cioè contro il genocidio e tutte queste cose qua. Ma non ci sarà nessuno che si batterà per il Senegal e per il Ghana con un ghanese. Dovrebbero portare in palmo di mano un frocio ghanese, un omosessuale, un finocchio senegalese. Ma va benissimo, là portarlo ogni giorno in ogni gay pride. Ma lo sai perché non lo faranno? Perché non fa tendenza sui social, perché non frega un cazzo a nessuno.
1: Non lo sanno neanche probabilmente.
0: Posso
1: purtroppo
0: dirti, spiegherò tutto in un prossimo libro di prossima pubblicazione.
1: Un altro libro.
0: Musica.
1: Ma quanti cazzi di libri scrivi? Ma chi sei, Ugo Foscolo? Quanti cazzi di libri scrivi? Ma quanti libri? Ma cosa sei, Moravia?
0: Mattia da Milano.
1: Scriverò un altro libro. Ma che cazzo?
2: Sì,
1: ma dove trovi il tempo?
2: Sì,
1: c'è qualcuno che te lo scrive?
2: Il libro
1: con
2: ChatGPT. A me stupisce qualcuno che segue Cruciani sappia anche leggere. Che questo scrive i libri per chi lo segue, ma non sanno leggere quelli che ti seguono.
1: Quanto all'anno fa? Un libro all'anno. Neanche Moravia ha fatto un libro all'anno. Neppure Moravia.
2: Ma tu al muro del pianto sei andato? Ti sei già scappato? appellato, l'hai fatto il bar mitzvah.

0: tutta passione la tua.
1: Ma riguardo a cosa, amico mio?
2: Cosa c'ha da
0: riguardo a cosa? Sei una spia di Israele, sei. Una re-immigrazione, sono d'accordo.
1: Spia, tu, sei una spia, mi pare esagerato.
0: Tu pare
1: un sostenitore dello Stato di Israele. Sono un sostenitore dello Stato.
0: Tutti, via, via, via. Re-immigrazione, fuori dei coglioni. Fuera, fuera. Ve ne dovete andare.
1: Un gigante. E sono, ma chi ve ne dovete andare? Io sono in Italia, a casa mia, rincoglionito.
2: Anch'io sono in Italia.
1: Sono in Italia, a casa mia.
0: Fatelo vedere.
1: Pezzo di merda. Sono
0: tiralo
1: in Italia
0: fuori,
1: a casa mia, cretino.
0: Prepuzze,
1: sono in Italia a casa
0: tu,
1: mia, io. Sono in Italia a casa mia. Ma quale
0: che
1: spia,
0: sei?
1: Cretino?
3: Ma questo sarebbe di sinistra, fammi capire.
1: Non lo so.
3: Ma lei è di sinistra?
1: Chi hai votato?
3: Ma lei sarebbe di sinistra?
1: Chi hai votato te alle ultime elezioni, coglione? Chi hai votato?
0: Io voto AVS.
1: Beh, mi pare abbastanza.
3: Ah, okay.
1: Mi pare che,
3: è bello,
1: mi
3: però,
1: pare che
3: ci
1: non ci sono altre domande
3: di AVS.
1: Non ci sono altre domande.
3: Un elettore di AVS che parla di scappellato.
1: Fra Toianni, fatti una domanda e datti una risposta. Guarda chi ti vota. Uno potrebbe dire anche Vannacci. Votano
0: Vannacci, tu scemo.
1: Ma io
0: ma
1: voto chi mi pare,
0: dici?
1: Io non ho ancora deciso chi voto. Tu sei di AVS, va benissimo.
0: Lo scendiletto di Vannacci e di Netanyahu, sai, che schifo.
1: No,
0: anzi,
1: guarda, lo scendiletto
0: della cappella ti userebbe per pulirsela, per pulirsi la gommina che si forma, ma non ce l'ha come te, non può farlo. Tu quello sei.
3: È un questo è un elettore di AVS.
1: Sì, questo è un elettore di AVS che parla della cappella di Netanyahu. Della cappella di Netanyahu.
3: Un razzista, un razzista antisemita schifoso. E un elettore ha detto di essere.
0: Signor Levi, sta buono, va.
3: Tu sei un antisemita.
0: Signor Levi,
3: tu?
0: No, no.
1: Signor Levi, che c'entra lei?
3: Signor Levi, che vuol dire
0: Israele,
3: signor Levi? Hai preso in giro il nell'ordine,
1: forse
3: guarda.
1: Voleva dire Zevi,
3: io spero,
1: dire
3: guarda, guarda, io mi auguro. Io mi auguro che Bonelli e Fratoianni, che Bonelli e Fratoianni abbiano ascoltato questa trasmissione e qualche domanda se la facciano, perché se tu davvero sei un lettore di AWS che hai preso in giro il Bar Mitzvah, hai parlato di scappellato.
0: Ma
3: tu stai
0: quando,
3: tu a destra di Forza Nuova.
0: Ci invita, voglio sapere quando
1: no,
0: ci
1: io
0: invita.
1: Io non lo faccio perché non sono ebreo, non sono ebreo,
0: no,
1: dunque
0: la
1: non lo
0: faccio. L'hai fatta però, la Milà l'hai fatta.
1: Che cos'è che ho fatto?
0: Ma
1: cos'è?
3: No, la circoncisione sarebbe.
1: La circoncisione sono stato. Allora, posso dirti, ma già lo sa, la gente lo sa, ho presenziato, non c'è nessuna esclusiva. Ho presenziato, l'ho già detto, ho presenziato un paio di anni fa, forse meno, una circoncisione di un mio amico,
3: di mio figlio, anche se
1: non mi è venuto assolutamente, quella di tuo figlio non credo di esserci stato. La mia non c'è,
3: fate due circoncisioni,
1: io
3: due
1: non mi farò mai circoncidere,
3: allora.
1: Mattia, non mi farò mai circoncidere, posso dirti mai, a meno che non mi arrivi qualche malanno o qualche cosa, sono una fimosi e sono costretto, che ti devo dire, vabbè, ti ho già dedicato troppo tempo,
0: ciao.
1: Molto bene, Tano da Pavia.
4: Hai rotto il cazzo. Tu continui a invitare della gente e a far parlare della gente che sono letteralmente pericolosi. Prima Red Ronnie ha detto che la gente si cura con le frequenze.
1: Sì, voglio annunciarti questa cosa, prima, no? Perché abbiamo mandato i files in qualche podcast che hai ascoltato. Voglio annunciare questa cosa qua. Domani ci collegheremo in occasione dell'OM. In occasione dell'OM.
3: Oh, mamma mia.
1: Domani ci collegheremo con Red Ronnie. Sarà un grande collegamento.
3: Magari non viene.
1: Ma viene. Mi ha promesso che viene.
3: Me non viene.
1: Voglio anticipare questa roba qua. Fra poco vi farò ascoltare le ultime cose. Alcune le abbiamo già fatte ascoltare. Non ho capito qual è il problema. Qual è il problema, Tano? Che problemi hai?
4: Il problema è che tu inviti sempre della gente pericolosa. Tu sei pericoloso.
1: Non è
4: pericoloso. Fai della propaganda per Vannacci. Vannacci è delle idee.
1: C'entra Red Ronnie con Vannacci adesso, scusami.
4: Ma perché pensano alla stessa. Se tu gli chiedi dell'Ucraina a quei due lì, parlano della stessa. Cioè, gli ucraini, poveri cristi, che combattono per la loro libertà, è colpa pure loro per questi due qua.
1: Su questo, secondo me il Vannaccione non ha tutti i torti. Amico mio, non ha tutti i torti. Non è che le colpe sono solamente del puzzone Putin, eh? Non è che le colpe sono solamente del puzzone. No. Alessandro da Torino, andiamo avanti, Alessandro da Torino, fermi, Alessandro, dimmi.
5: Fox, grandissimo. Allora, dimmi. Il generale Vannacci adesso deve prendere come esempio
2: un gigante contemporaneo, cioè Bukele, il presidente di El Salvador.
3: Il grande Bukele, carcere Checo, quanto sia un leader liberal democratico.
2: È un gigante della nostra epoca.
1: Alessandro, allora diciamo che El Salvador viene, diciamo, era il paese più pericoloso del Sud America.
2: Però non è l'Italia.
1: Non è l'Italia, sarà come Salvador.
2: L'Italia, rispetto alla verità, devo dire, scusami Alessandro, tu sei un fascista, giusto Alessandro? Assolutamente sì, sei fascista, è contento, lo proclama.
1: Vabbè,
2: stai zitto, coglione.
1: Aspetta, calma. Allora, Alessandro da Torino sostiene che ci vuole il pugno duro, come in
2: El Salvador. Disciplina e ordine.
1: Sì, tu voglio dire, posso dire la verità, Alessandro? Se ci fosse ordine e disciplina, tu che cosa faresti? Che ruolo avresti? Quello del capo, direbbe qualcuno, oppure che ne so, faresti il carceriere? Che cosa faresti in un futuro golpe, in un governo dominato dai militari? Che ruolo vorresti avere tu?
2: Io mi vorrei occupare di l'immigrazione, rieducazione di certi coglioni che popolano il nostro disgraziato paese.
1: Che cosa fai di mestiere? Che fai di mestiere tu, Alessandro?
2: Mi occupo di computer. Nulla lo fai te, Parezzo, coglione, raccomandato del cazzo, idiota.
1: Calma, che vuol dire occuparsi di computer?
2: Informatica, informatica.
1: Sì, ma che vuol dire concretamente informatica? Vuol dire tutto e vuol dire niente.
2: Programmi,
1: programmi. Che programmi? Ma che vuol dire fare il programmista? Che fai? Il tecnico?
2: Ma certo, tecnico informatico, però tecnico dai.
3: Con tanto tempo libero, però.
2: Ma se il tempo libero sei tu, raccomandato del cazzo.
1: Alessandro da Torino propone il sistema El Salvador. Ragazzi, il Salvador è diventato una meta turistica, però. Avrà avuto anche dei metodi, come dire, speech, dei metodi piuttosto sbrigativi. Speech. Il dottor Bukele, come si chiama? Speech. Però dittatoriali, fai presto a dire dittatoriali. Fermi tutti, non è che fai presto. È stato eletto democraticamente. Non c'è stato un colpo di Stato, è stato eletto democraticamente. Ha mandato un sacco di gente in galera senza processo. Ha risolto tutto, però. Non c'è un omicidio da anni. Fermi tutti.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
7: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano. Il design non è solo estetica, è il modo in cui un'auto si fa riconoscere al primo sguardo. È su questa identità che si costruisce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
9: Su Opel Grandland il design è pensato per essere riconoscibile nel tempo. Il visor 3D con logo illuminato diventa una firma visiva, chiara e distintiva, mentre l'identità luminosa anteriore si distingue anche per gli esclusivi fari IntelliLux, con oltre 50.000 pixel, capaci di adattarsi automaticamente alla strada e alle condizioni, rendendo la notte quasi giorno. Le proporzioni lavorano su un equilibrio preciso tra dinamismo e spazio. Il passo generoso e le linee solide essenziali danno alla vettura una presenza forte e concreta, tipicamente tedesca. Le superfici sono pulite, prive di elementi superflui. È un linguaggio coerente che punta a distinguersi senza eccessi e a costruire un'immagine destinata a durare oltre le mode.
8: Scopri il nuovo Opel Grandland su opel.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Le borse europee chiudono positive una seduta volatile, mentre il mercato valuta i timori sulla tenuta del comparto dell'intelligenza artificiale dopo la doccia fredda innescata dalla deludente trimestrale di Broadcom a Wall Street. A Piazza Affari il FTSE MIB di Milano termina più 0,27%, ma ST cede il 2,6% dopo che il produttore americano di chip ha riacceso i dubbi su un possibile eccesso di entusiasmo intorno al comparto. Sull'azionario a Piazza Affari sono deboli anche i petroliferi, in scia i cali del prezzo del greggio. Il Brent retrocede del 3% a $95 al barile, poco mosso il gas ad Amsterdam che vale 48 euro al megawattora. Gli acquisti premiano ancora di Azorin, con il roadshow avviato ieri negli Stati Uniti e destinato a proseguire la prossima settimana in Europa. Brilla poi anche Brunello Cucinelli. Sul mercato valutario l'euro si rafforza a $1,162. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Funzionalità della prostata?
17: O ti senti così?
16: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
22: Allora la risposta è MG.
23: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
26: La Zanzara.

0: di merda si sta preparando a mandare in galera Mario Roggero, Mimmo Blades è libero. Libero di scorrazzare di nuovo in questo paese di merda e a delinquere come ha sempre fatto. Faccio i miei più cari complimenti a Parenzo, che sicuramente avrà messo a disposizione di Mimmo Blades Cinetto e il suo pool di avvocati del cazzo. Bravi, bravi, bravi.
1: È una critica molto dura. Io farei riascoltare a questo punto. La regia si prepari.
2: Vuole, certo, il dottor Cinetto. Il dottor Cinetto è sempre molto disponibile, ha sempre aiutato gli ultimi.
1: È già quindi. Uscito, non ti preoccupare. Allora io farei riascoltare però quello che ha detto, e devo dire la verità, l'amico Mimmo Blades all'uscita del CPR di Gradisca.
2: Ma Mimmo chi è andato Blades, a prenderlo però all'uscita?
1: Ma non so, è andato da solo perché non lo sapevamo. Sì, hai già detto.
2: Potevamo
1: mandargli
2: un NCC come Radio 24, scusa,
1: sì,
2: come
1: hai ragione,
2: come
1: Hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione.
2: Con una macchinetta a prenderlo, scusa. No, sarebbe ritornato in galera. No, scusami, se gli avessi mandato contando a prenderlo, avrebbe chiesto immediatamente l'espulsione, la reimmigrazione. Scusami, ho sbagliato io. Chiedo scusa. Bisognava mandargli una persona per bene a prenderlo. Immaginati, povero Mimmo Blaze, che esce dopo 20 giorni dentro un CPR.
1: Due mesi, veramente.
2: Si aprono le. Come?
1: Due mesi dentro CPR.
2: Si aprono le porte. Dice, finalmente la luce. Vede questo qui tutto claudicante, grosso, sudato. Che cazzo è successo qua? Sono venuto a prenderti, dai negro, sali. Dai, cazzo di frega. Come cazzo di frega? Sono due mesi che sono. Dai, che cazzo di frega, negro, sali. Quello dice: no, aspetta, che voglio remigrare. Quello chiama bovino e si fa remigrare da bovino.
1: Allora, fermi tutti. Mimmo Blades, incredibile. Pazzesco. Fuori dal CPR. L'abbiamo già ascoltato, ma lo voglio riascoltare perché la gente è incazzata nera. Gli italiani sono incazzati.
2: Ma perché è uscito norma di legge?
1: Vai, regia, senti che cosa ha detto.
3: Sì, cosa pensavi? Che mi mandavano in gara pezzi di merda? Pezzi di merda che volevano vedermi tornare in Ghana, anche se io amo il mio paese, capisci? Sono uscito libero, sono libero, uomo libero, bro. Il mio avvocato non perde un colpo. Adesso me la vedrete che cazzo succede tra me e voi, capisci? Sono in libertà, bro. Sono uscito, non sono in Africa, sono qua.
1: Cioè è veramente un attacco alle persone per bene, diciamo la verità, è un attacco alle persone per bene.
2: Fammi ascoltare, vergognati, io amo il mio paese, c'è
1: vergognati,
2: l'Italia,
1: come al di là del vetro, vergognati, un attacco alle persone per bene. Ma non puoi dire che ha fatto un discorso simile a quello di Berlusconi.
2: Un discorso simile a quello di Berlusconi, in cui lui ha detto l'Italia è il paese che amo. Scusami,
1: sì, quello un po' è vero.
2: Permettimi, io diciamo la politica, come sai, la seguo con grande attenzione. Ricordo a memoria il discorso della discesa in campo che voi avete criticato per anni, peraltro, ma siete veramente
1: vergognosi. Io non l'ho mai criticato, figurati. Cioè tu dici l'Italia è il paese che amo, cioè secondo te Mimmo Blaze ha detto l'Italia è il paese che amo.
2: Fai così, anziché far montare quelle vocine del cazzo dalla regia, fagli prendere l'inizio del discorso di Berlusconi. È molto semplice, la discesa in campo, l'Italia è il paese che amo, e lo monti vicino con le parole di Mimmo Blaze.
1: Uguale, ma non si può dire una cosa del genere. Dai,
2: che si può dire?
1: Ma Mimmo Blaze è un gigante. Ma Berlusconi è un gigante. No, Mimmo Blaze ha avuto un attimo di lapsus.
2: Anche lì similitudini.
1: Ma non c'è nessuna similitudine. Berlusconi era un italiano, cazzo. Quello è un ghanese spacciatore. Delinquente. Ma lo vuoi capire o no, cazzo?
2: Ma entrambi hanno avuto dei processi ingiusti. Anche Berlusconi, ad esempio, Berlusconi dell'ultima.
1: Ma quello non ha avuto un processo giusto. Sì, lo so, per carità, assolutamente.
2: Entrambi hanno avuto un processo ingiusto.
1: Posso dire che sono due giorni che gli amici del Fatto Quotidiano si dovrebbero vergognare come ladri. Arrivano delle bastonate a destra e a manca. Prima la vicenda Minetti, poi ti giri dall'altra parte e Berlusconi non ha avuto nessun contatto con Berlusconi dell'Utri assolti per la vicenda della mafia. Un altro scappellotto, un'altra. E poi il bello è che io
2: non solo assolti, archiviato, perché non
1: sì,
2: c'è,
1: ma no, ma la cosa
2: incredibile
1: è un'altra, che nonostante questo, anche sulla vicenda Minetti ho sentito però però
2: no, caporale,
1: certo,
2: da me oggi
1: sì,
2: ha combattuto
1: che
2: con
1: la procura di Milano non poteva tirarsi indietro, cioè la procura di Milano va bene se mette in discussione l'adozione, ma quando la procura di Milano è a favore dell'adozione non va più bene, chissà che c'è dietro, ma vi dovete vergognare, questo è. Mi dovete vergognare, almeno abbiate il coraggio. Io non attacco le inchieste, possono fare tutte le inchieste che vogliono, ma una volta che la procura di Milano ha detto che l'adozione sì, è regolare, sì. La procura di Milano, non il governo Meloni, non Nordio, uno dovrebbe dire vabbè, abbiamo fatto una cazzata, come dire, no? Abbiamo pestato una merda e ci ritiriamo di scusateci, abbiamo pensato male, che cazzo ne so. Che cazzo, io non sto parlando
2: ma
1: manco.
2: Adesso il marito della Minetti,
1: sì,
2: il dottor Cipriani,
1: è incazzato nero, chiesto... 250 milioni.
2: È arrabbiatissimo.
1: Sì, è incazzato quello gli leva la pelle.
2: Ha detto letteralmente:
1: quello
2: gli
1: vuole levare la pelle. Gli vuole levare la pelle.
2: No, ha detto: voglio che il fatto chiuda. Questa
1: sì,
2: è grave,
1: ha detto:
2: però,
1: vuole
2: scusa.
1: Che il fatto chiuda. Sì,
2: ma ha detto così: il marito, il signor Cipriani, il marito dell'ottima Minetti.
1: Giuseppe da Palermo. Fammi sentire Mimmo ancora. C'è ancora Mimmo? No,
2: abbiamo fatto
1: Giuseppe da Palermo.

0: Ma io ho preso per il culo uno che si chiama Rosolino, perché per me chiamarsi Rosolino nel 2026 è una follia. Che ti devo dire?
1: Tu non sai cosa c'è dietro,
0: sarà il nonno, un parente, va benissimo.
1: Tu lo fai con Rosolino, lo fai con Ugolino, con Caterino.
0: Con Rosolino e con Caterino, oggettivamente.
1: Parenzo,
0: tu penseresti mai di chiamare tuo figlio Rosolino? Dimmi la verità, dimmi la sincera verità.
2: No, ma anche come non lo chiamerei mai Benito. Ma anche
0: sì, meglio Benito di Rosolino.
1: Tu chiedi Manforte a Parenzo, che è quello che si fa paladino della tolleranza, e poi appena sbrocca di testa comincia a offendere le persone perché sono grasse, perché sono zoppe, con Gottardo lo fa con chiunque, ti devi vergognare, tu e tuo compare.
2: Gottardo è in generale
0: Gottardo è un obiettivo singolo, non è che un obiettivo.
1: Dove è finita la tolleranza? Devi tollerare anche la gente come Gottardo.
2: Non c'è.
1: Quindi quando conviene a te la tolleranza c'è. Quando non conviene a te diventi la merda più merda che c'è.
0: E poi scusatemi,
1: siete così coraggiosi, perché non, quando venite a Palermo, se mai ci verrete a fare lo spettacolino, venite in teatro, fate salire il Rosolino nel palco. Se sei in grado, prendilo in giro davanti ai palermitani, vedi cosa succede.
0: Ma perché? Che fai? La rivolta per Rosolino? Devo avere paura dei rosoliniani? Posso dirti, Rosolino è un nome di merda! Porca puttana!
1: A parte che ti preannuncio, non mi piace, ma uno si può chiamare come vuole, c'era anche Rosolino Pilo.
0: Te lo ricordi? Rosolino Pilo.
1: Beh, c'è anche una via famosa a Palermo, via Rosolino Pilo.
0: Perché Rosolino Pilo è l'unico Rosolino famoso, diciamo. No, Rosolino.
1: Non è così. Ma poi ti preannuncio una cosa che è anche una novità.
0: Che cos'è? Una querela?
1: Bravo, c'è un team di legali che sta vagliando l'ipotesi che si configura una nuova tipologia di reato, il name shaming.
0: Allora devo dire la verità, Rosolino Pilo è un precursore nobilissimo di libertà, morto combattendo per la patria il 21 maggio del 1860. Il popolo monrealese, a auspici del municipio, consacrava questo conoscente ricordo perché era dissimile, eccetera, c'è un'epigrafia presente evidentemente in Sicilia. Rosolino Pilo era credo che fosse un garibaldino, se non sbaglio.
1: Io ti invito ufficialmente il 14 e 15 luglio, è la festa di Santa Rosalia, tu vieni al festino, se hai le palle.
0: Fu il promotore della rivolta palermitana che provocò la rivoluzione siciliana del 48 contro il regime borbonico. Rosolino Pilo.
1: Se avete le palle,
0: venite al festino. Intanto un amico che mi dice di non menzionarlo, chissà perché, dice: ho dovuto fare la circoncisione un annetto fa. L'erezione migliora e non di poco. Vedi? La pulizia è perfetta, l'odore a volte sgradevole scompare. No. E viva la circoncisione, migliora del 50% almeno la vita sessuale.
2: Ma questo vedi, quando te lo dicevo,
0: circoncidati. Ora questo qua mi segnalano che era anche un garibaldino Rosolino Pilo, me lo segnala un mio carissimo amico appassionato di storia che si chiama Orfei. Ma devo dirti la verità, questo signore che tu conosci, sì, ma non ti posso dire chi, non
2: che
0: è certamente
2: conosco.
0: Ebreo, sì, si chiama Marco di nome, ma non posso dire il cognome. Mi ha detto di non dirlo, dunque non lo dico.
2: Ho capito chi è.
0: No, non lo puoi sapere, ti assicuro che non lo puoi sapere. Ha fatto una circoncisione un anno fa, credo per motivi, diciamo, medici, per motivi sanitari.
2: E cosa
0: diciamo.
2: Ti ha detto? Ripeti.
0: Ha detto che ha funzionato, che vuol dire? Circoncidi di figli. Col cazzo che mi circoncido! Hai capito,
2: ma
0: Marco?
2: E ti ha
0: col
2: detto
0: cazzo
2: che è più
0: che
2: igienico,
0: mi circoncido.
2: Migliora,
0: cazzo,
2: scusami, è più igienico.
0: Ma io non mi faccio toccare l'uccello, porca troia! Dai, su, non mi faccio toccare l'uccello se non è necessario. Ma ti pare che mi
2: io
0: faccio...
2: Io posso dirti, io sono circonciso da quando avevo 8 giorni.
0: Vabbè, quello per forza, sei ebreo.
2: Al compimento dell'8° giorno mi è stata fatta
0: la milà.
2: Che in ebraico si chiama Brit Milah.
0: Musica. Allora, alla mia sinistra un signore che ti farà impazzire, caro David, perché è un cavaliere savoiardo, ordine dinastico di casa di Savoia, un perito gemmologo del Tribunale di Torino, un esperto d'arte, consigliere comunale anche in un piccolo paese che si chiama Saliceto, se non sbaglio, guardi me.
3: Perfetto.
0: Tutto perfetto, sì, ed è sostanzialmente un fan

0: un iscritto al partito di Vannacci. Buonasera, buonasera, Fabrizio Matta.
1: Buonasera a tutti.
0: Se tu vedessi le scarpe, tanto non lo vede Parenzo, lei da qua, dunque si rivolga a me, guardi me. Allora, la particolarità di Fabrizio Matta, cui farò fra poco un test vannacciano, è che vive in un castello. Lei vive in un castello, dove?
1: Un castello
2: vicino ad Asti.
0: Vicino ad Asti. Vicino Asti. Allora, lei
3: ma
0: sostiene...
3: di chi è il castello?
0: Non lo so, sarà suo il castello?
1: Sì, una parte. Sì.
0: Una parte sua. Allora, le voglio dire subito questa cosa, Matta. È vero o no, lei è convinto che in questo castello ci siano dei fantasmi?
1: Ho delle foto anche.
0: Lei ha delle foto dei fantasmi?
3: No,
0: lei ha delle foto. Favore, cioè, si avvicini meglio al microfono.
1: Ho delle foto dei fantasmi.
0: Cioè, qui abbiamo in presenza.
3: Si chiama Matta.
0: Siamo in presenza.
1: Non sono matto, però.
0: Siamo in presenza di un
3: Matta,
0: signore,
3: infatti,
0: di un vannacciano che crede ai fantasmi. Questo è il punto.
3: Benissimo,
0: punto politico, come diresti tu. Punto politico, come diresti tu.
1: Vabbè, adesso.
0: Io ho ridotto, ho fatto un piccolo riassunto. Ma è
3: però
0: tutto
3: lo sento un po' anche con una. Ma ha bevuto, perché lo sento un po' sottotono.
0: No,
3: il
0: no,
3: amico.
0: Non è sottotono.
1: No, no, io guardi, non bevo, non fumo, non mi ma mai drogato.
3: Quindi
1: mai
3: è ricoglionito di per sé. Sono ricoglionito a prescindere. Ah, ecco, no,
0: scusate, mi vuole far vedere la foto dei fantasmi?
3: Sì, certo,
0: apri la foto dei fantasmi. Lei
3: è veramente possibile.
0: Lei è veramente convinto che in questo castello dove lei sta.
1: Ci sono due, c'è una bambina e una signora e la sua madre, probabilmente.
0: Che sono dei fantasmi, non ho capito.
1: Eh sì, sono dei fantasmi.
0: Ma no, scusi, però, non
3: come
0: è possibile.
3: Fantasmi? Che vuol dire
0: che sono dei fantasmi? Scusi.
1: Sono deceduti 200 anni fa circa.
0: E ogni tanto appaiono. Ma lei ci parla con questi fantasmi?
1: No, semplicemente appaiono.
0: E poi
1: appaiono,
0: che succede?
1: Appaiono e poi se ne vanno.
0: Se ne vanno.
1: Arrivano a fine mese, forse per prendere lo stipendio.
0: Ma lei ha paura?
1: No, no, ma no, è da 30 anni che sono lì, non mi ha mai fatto niente.
0: Sì, ho capito, ma la gente viene apposta, per visitare il castello dei fantasmi? La gente viene apposta?
1: Sì, viene, certo.
0: Scusi, però lei veramente pensa che esistano
3: allora,
0: questi fantasmi?
3: O questo è un genio che si è inventato sta cazzata e quindi va bene, benissimo. Se è una fonte di reddito, benissimo.
0: È una fonte di reddito, amico mio, è una fonte di reddito.
1: Sì, certo. I castelli sono tutta la gente che viene nel castello.
0: Sì.
1: La prima storia che mi dico, mi chiedono se c'è il fantasma. Tutti.
0: Cioè, tutti quelli. E lei fa quanto si paga ad andare in questo castello?
3: Figlio, ma neanche mio figlio che ha 12 anni chiede se c'è un fantasma.
0: Beh, 8 euro, sì, 8 euro. 8 euro ogni volta. Scusa, lui, lei mi sta dicendo che la gente paga 8 euro per venire nel suo castello. Cioè, lei incassa sul fatto che esistono i fantasmi. Mi dica la verità.
1: Vabbè, no, il castello c'è tutto una mostra di fiori, c'è tutto
0: nella sua
1: nel, contesto.
0: Nel contesto. Una piccola quota parte finisce anche a lei. La gente viene.
3: Ma a che ora appaiono i fantasmi?
0: Ecco, appunto, quando appaiono?
1: Guardi, da mezzanotte alle 3, alle 4 di notte.
0: Ma quando? Più o meno con
1: D'estate,
0: più o meno in questo periodo, dunque.
1: In questo periodo.
0: Ma ogni giorno?
1: No, vengono verso fine mese.
0: Ma perché fine mese?
3: Verso il 27 del mese.
1: Prendo stipendio.
0: Ma non mi dica questo, no? Ma non dica cazzate, dai.
1: Guardi, questo qui è un quadro. È un quadro che ci sono delle figure a fianco.
0: Ma questo è semplicemente un quadro sporco.
1: Non è
3: sarà
1: sporco.
3: Lei che fa la foto, è l'ombra sua.
4: È la sua ombra.
0: Ma anche questo è un fantasma. Questo qua sotto è un fantasma. Questo qua sotto è un fantasma.
1: Non lo vedo.
0: No, qua sotto, in fondo alla foto, in fondo è un fantasma, quello è il fantasma.
1: No, questa qui è una statua.
0: Ma
1: no,
0: dove cazzo è sto fantasma? Io non lo vedo manco nella foto, lei mi ha fatto vedere la foto. Scusi, ma guarda, è incredibile. Scusi, Vannacci lo sa che c'è un iscritto che crede che ci sono i fantasmi in un castello, scusi. Beh, è a conoscenza o no?
3: Questo è più normale. Tra le persone reclutate da Vannacci, questo è il più normale. Di che ti stupisci? È il più normale questo.
1: Guardate che Vannacci è l'unica persona che può. Sì. Aiutare l'Italia,
0: rimettere in piedi l'Italia, dice l'Italia, secondo lei,
1: perché
0: no?
1: Lui, lui dice quello che è vero.
0: Sì, in che senso? Quello che è vero,
1: dice la verità,
0: dice la verità,
1: quello che non dicono gli altri, lui, quello che pensa lo dice, è vero.
0: Comunque
1: adesso faccio vedere la foto del fantasma.
0: Sì, no, scusi, lei dovrebbe avere le foto del fantasma in primo piano. Ma quante foto ha del fantasma? Quando l'ha presa queste foto del fantasma?
1: Ne ha parecchie.
3: Ma io non ho capito perché lei sta lì la notte pronto con la macchina fotografica.
0: Aspetta, vedere la foto del fantasma. Se io allargo si vede il fantasma.
1: C'è una bambina con un'ombra nera dietro.
0: Una bambina con un'ombra nera dietro.
3: Ma dov'è sta? Ma che cazzo dici?
0: No, però mi scusi, non vedo un cazzo.
1: Non vedo niente.
0: Non vedo niente. Deve perdonare, ma io non vedo un cazzo. Mi scusi tanto. Volevo vedere il fantasma pure io.
1: No, ma
0: lei mi fa vedere una foto del cazzo dove si vede un'ombra nera che potrebbe essere
3: anche tu.
0: Con qualsiasi ombra.
1: Adesso
0: dai, cazzo, dai.
1: Ne trovo un altro adesso.
0: Non mi faccio dare ragione a Parenzo, che per me sarebbe uno smacco. Ho detto, presento una persona che vive in un castello con un fantasma, vannacciano. E che cazzo? Non mi fa vedere.
1: Che assomiglia a Berlusconi, mi ha detto.
0: Come? Chi ha detto che assomiglia a Berlusconi?
1: Un signore che.
0: Cioè, un signore che ha visitato il castello e che ha visto il fantasma, dice che il fantasma assomigliava a Berlusconi.
1: Sì,
0: allora, ma perché dobbiamo offendere la famiglia Berlusconi in questo modo?

0: Oh, manco di...
1: ma non,
2: non sono io, eh.
1: Sì, lo so che non è lei, però è un suo visitatore. Sì. E lei ha detto: sì, possibile, naturalmente, per dargli corda. Forse se quella ha visto Berlusconi come un fantasma. Certo. D'altra parte, Berlusconi è morto, potrebbe essere riapparso nel suo castello, ecco, come un fantasma.
0: Sì,
1: faccio vedere terzo tentativo. Dove vediamo. Sarebbe, scusi?
2: C'è una bambina.
1: Una bambina sarebbe qua sotto, naturalmente.
2: Sul balcone.
1: Sì, vedo un.
2: Sì, e c'è un'ombra nera scura.
1: Sì, ma l'ombra nera scura potrebbe essere qualsiasi cosa. Scusi, però l'ombra è oggettivamente, però questa potrebbe essere una bambina.
3: Se io fossi lì, io gliele strapperei quelle foto. Se fossi là, gliele butterei per terra, le calpesterei.
1: C'è il telefonino,
3: glielo spacco. Io, se fossi là, farei come con la tua scaletta: la prenderei, gli spaccherei il telefono per terra, perché non c'è nessun fantasma, nessuna bambina.
4: No, è possibilissimo.
2: Può succedere.
1: Allora, mi scusi un attimo, le faccio un piccolo test di vannacismo, caro Fabrizio Matta, che ricordiamo. È dell'ordine dinastico,
3: ma
1: della
3: cosa
1: casa
3: più
1: di Savoia.
3: Grave che è un perito del tribunale. La cosa
1: perito,
3: più grave.
1: Perito gemmologo.
3: Questo è grave, però.
1: Lei chi preferisce, da chi preferirebbe essere governato, da Putin o da Zelensky?
2: Vabbè,
1: è facile, però mi dica.
2: Meglio Putin.
1: Meglio Putin tutta la vita. Zelensky come lo considera?
2: Ma Zelensky era un attore.
1: Era un attore, benissimo. Il Duce ha fatto cose buone. Il Duce, Benito Mussolini ha fatto delle cose buone.
2: Ha fatto cose buone e cose anche meno buone.
1: Meno buone, però ha fatto delle cose buone. Era uno statista importante.
2: E ci sono anche alcune leggi. Sono ancora
1: quelle fasciste. Benissimo. Bisognerebbe insegnare la decima massa nelle scuole. Altro testo vannacciano importante.
2: No, adesso questo.
1: Questo è un capisaldo di Vannacci, questa roba qua. Insegnare le imprese della decima massa nelle scuole. Lei questo non lo vuole fare.
3: È moderato.
1: Siamo claudicati. Essere gay è la normalità, essere gay?
2: No, scherza.
1: No.
2: Assolutamente no.
1: No, non sono normali gay.
2: No.
1: Sono anormali. Contro natura.
3: Scusi, sarà normale vedere fantasmi che non ci sono? Non ho capito. Mi spieghi un attimo.
1: Lei è contro l'adozione gay, no? Lei è contro l'adozione gay, immagino.
2: Direi di sì.
1: Naturalmente. È a favore della remigrazione, immagino.
2: Sì, certo.
1: Della remigrazione. Cioè, se un delinquente straniero commette un crimine, va cacciato a pedate nel culo. Questa è la sua.
2: Direi di sì.
1: No, direi di sì. Questo dice Vannacci. 100%. La cannabis, come la considera lei? Da legalizzare la cannabis? No,
2: no, no. No. Io non, niente.
1: Lei niente, però le droghe come sono?
3: Magari fumassero.
1: L'aborto, sì o no? L'aborto. Lei è favorevole o contrario all'aborto? Perché è un'altra cosa ultimamente che ha tirato fuori Vannacci.
2: Lì devo pensarci un attimino.
1: Deve pensarci un attimo.
2: Devo chiedere al Papa.
1: Ma un Papa è contrario all'aborto, porca puttana.
2: Allora sono contrario anch'io.
1: Lei è il 90% vannacciano. Fermi tutti, che fra poco torniamo, che c'è un'altra sorpresa per te. Caro Parenzo, inizieremo con un inno. Con un inno cantato da un tenore. Da un tenore. Fermi tutti.
2: Soprano.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
11: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
10: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
11: Ormesani.com.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it.

0: /5x1000.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
6: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
7: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante, su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
6: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
9: La Zanzara.

0: Allora, l'hanno massacrata sui social perché dicono che sia una specie di spia russa. Fa parte dell'assemblea costituente di Vannacci, caro David. Noi ce l'abbiamo qui in studio. Sì, la città ce l'abbiamo qui in studio. Stai zitto un attimo, stai zitto. Larissa Iudina, soprano, adesso introduce questa parte della trasmissione.
1: Ma chi c'è da
0: cantando giù, cantando, cantando, cantando. Tu sei tanto internazionalista, sei tanto globalista.
1: Ma chi c'è, ma globalista, un partito che si dice nazionalista,
0: candida
1: una russa,
0: giù, non candida nessuno, non candida nessuno. Larissa Iudina canta da soprano l'inno russo. Partiamo, regia, regia, vai!

0: manco al Cremlino così lungo.
1: Ma tu sei pazzo, slava ucraini, slava ucraini.
0: Ma cosa c'entra? Questo è l'inno russo. No. Bravissimo, manca, un applauso.
1: Ma ti pare che sono quattro minuti di inno russo? Quattro minuti sono in russo.
0: Calenda, dove sei? Denunciaci! Porca puttana, no, manco...
1: Non vai denunciato tu, va denunciato Vannacci, che ormai è aperta, è chiaro che è un uomo di Putin, cioè, ha messo nel suo partito una russa, ma è ovvio che è un uomo di Putin,
0: ma
1: ragazzi, ma poi un patriota, ma che patriota è? Mette una straniera, uno, ma scusa, a questo punto perché non metti anche l'inno di Hezbollah? Metti l'inno di Hezbollah, che cazzo me ne frega a te a questo punto? Siete dei criminali, i russi, non i russi, Putin ha invaso il Donbass, slava ucraini, slava ucraini.
0: Questa è la tua opinione.
1: Il fatto che il partito di Vannacci, che vuole essere un nazionalista, metta nel suo consiglio direttivo una russa,
0: assemblea costituente,
1: una russa,
0: ma perché una russa mica è una figlia della mignotta, è una russa,
1: no,
0: è una,
1: ma è
0: russa.
1: Una russa che è c'entra con i patrioti italiani?
0: Lei è italiana, Iudina, scusi, lei è italiana?
2: Sono italiana dal 2005.
0: Vedi, italiana dal 2005, perfettamente integrata,
1: sì, ma tu
0: italiana,
1: capisci, una volta almeno i filo russi si nascondevano.
0: Mimmo Blaize, che è nato in Italia, Mimmo Blaize è nato in Italia, non è integrato, no, è un ladro, un delinquente. Lei com'è la fedina penale sua, scusi? La sua fedina penale, com'è?
2: Fantastica, sono
0: Immacolata.
2: Anche un perito del tribunale.
0: In che senso, scusi?
2: Interprete.
0: Lei interprete al tribunale. Allora, la signora Iudina,
2: anche,
0: scusi.
2: Anche, una piccola
0: anche,
2: cosa.
0: Sì, certo, sì. Perché lei di mestiere che fa di solito?
2: Cantante soprano, lirica, sì.
0: Giustamente, scusi. Però, allora, lei ha la fedina penale immacolata.
1: Ha il doppio passaporto, russo
0: sì,
1: e quello italiano.
0: Sì, ma certo, ha la fedina penale immacolata. Non
1: e
0: ha commesso alcun reato,
1: di
0: forse nemmeno una multa. Forse nemmeno una
2: Vabbè,
0: multa.
2: Le multe purtroppo, sai, uno parcheggia.
0: Sì, certo, comunque è cosa normale, tutti cittadino. Non
1: lei
0: ha fatto...
1: praticamente è la donna,
0: sì,
1: il riferimento di
0: capisci.
1: Putin in Italia.
0: Ma diciamo, allora, l'accusano di essere una spia. Risponda a Parenzo che secondo...
2: praticamente penso che Vladimir Vladimirovich non lo sa neanche.
0: Non lo
2: io
0: sa
2: sono
0: neanche.
2: La sua riferimento.
1: Sanno
2: no.
1: tutto.
2: Sì,
1: all'ambasciata russa sanno tutto. All'ambasciata russa godono a sapere che Vannacci ha messo nel suo organismo direttivo una russa.
0: Scusi,
1: capite,
0: posso fare delle domande molto
2: è
0: veloce,
2: molto divertente.
0: Molto
2: certo.
1: Guarda che Vannacci è molto seria.
0: Aspetta un attimo, lei ha fatto un'interpretazione veramente molto bella, ma lo sa perché? Questo glielo dico seriamente. Perché purtroppo noi siamo in un paese talmente ipocrita, l'Europa è talmente ipocrita su questa vicenda della Russia, che noi vediamo me ne fotto delle sanzioni, che noi vediamo risuonare e vedremo risuonare anche ai mondiali che inizieranno tra poco, degli inni di paesi che violano i diritti umani apertamente,
1: sì, ma che non hanno dichiarato una guerra come quella,
0: cui viene consentito di partecipare a tutte le manifestazioni, e
1: certo,
0: non sentiamo nelle
1: certo.
0: manifestazioni ufficiali purtroppo l'inno meraviglioso
1: perché ci sono
0: della
1: le
0: federazione
1: sanzioni,
0: russa.
2: Ma è molto
1: ma
2: cantabile,
1: paese, certo.
0: Sì,
2: bello, bello.
0: Sì, bello. Lei pensa che Putin sia un gigante, cioè sia un bravissimo statista?
2: Io penso che è molto preparato per governare questo paese e non
0: la
2: so
0: Russia,
2: chi al
0: sì.
2: posto suo potrebbe
1: ma
2: essere in grado.
1: Ma lei sa che chi critica Putin muore, signora. Chi critica Putin
0: lei
1: muore.
0: Lei lo considera un democratico Putin oppure non c'è altro modo che col pugno di ferro di governare
2: Guarda,
0: la Russia?
2: Guarda, io manco dalla Russia 30 anni.
0: Ah, da 30 anni, che cazzo gliene frega lei?
2: Quindi, quello che mi arriva qua è quello che arriva a
0: sì,
2: voi.
0: Ma Putin, lei lo considera uno statista, un gigante,
2: assolutamente,
0: bravissimo.
2: Una persona con intelletto enorme.
0: Enorme, molto bene. E la,
1: gigante,
0: Zelensky vabbè. Invece?
2: Zelensky purtroppo...
0: Niente.
2: Nulla, cade,
0: secondo lei cocainomane un po' usa?
2: Guarda, io non lo posso giudicare, non lo posso dire perché non l'ho visto, non l'ho visto, però sicuramente le sue capacità artistiche superano altre
1: scusi,
2: capacità.
1: Scusi, che fine ha fatto Navalny e la signora Politkovskaja? Per capire, scusi, che fine ha fatto la Politkovskaja?
0: Ma non si interessa lei di queste cose, i dissidenti, Parenzo vuole sempre sapere
1: sì,
0: dei dissidenti.
1: Sai, no, la Politkovskaja è stata uccisa. Ucciso da
0: lui dice che Putin uccide i suoi nemici politici.
1: Ma no, lui.
2: Beh, noi non eravamo lì, quindi non abbiamo
0: i dati
2: obiettivi. Quello che ci raccontano, diciamo, possiamo fare opinioni, ma quello che dicono a noi non è che siamo stati qui a osservare dall'interno del paese e cogliere i segni.
0: Piccolo test vannacciano, ma mi riferisco solo a una cosa, scusi. Vabbè, Putin o Zelensky, inutile che glielo dica. L'omosessualità, lei la considera una malattia, l'omosessualità?
2: Io penso che seguito di traumi infantili e psicologici.
0: Ah, gli omosessuali?
2: Ma penso di sì, che c'è un po' di qualche...
0: c'è un trauma di
2: qualche trauma di...
1: una bestialità.
0: Gli omosessuali hanno subito dei traumi infantili.
2: Secondo
0: questa
2: me
0: è la
2: c'è
0: sua
2: qualche problemino.
0: Qualche problemino. Ma lei vorrebbe mai... Lei ha figli, signora?
2: Sì, sì, una bimba.
0: Se fosse lesbica, che cosa farebbe?
2: Oddio.
0: Mi dispiacerebbe molto,
2: mi dispiacerebbe,
0: diciamo.
2: La accoglierei lo stesso, ma caspita, certamente le darei tutto amore di cui sono capace lo stesso.
0: Però sarebbe un trauma.
2: Però non è una cosa normale. normale, però, però non è normale, logicamente non è, la amerei lo stesso.
0: Non è una cosa,
2: figli, diciamo, sono i figli.
0: È contro natura, comunque, secondo lei, l'omosessuale.
2: Contro natura.
0: Cioè, se, se vedesse sua figlia leccare la baggiana, mi scusi, se mi scusi, immagina sua figlia lecchi la baggiana, non credo che sia una cosa che le interessa. Ma è così, per dire.
2: Non la caccio di casa, sicuramente.
0: Lei è a favore dell'aborto, signora?
2: Guarda, qui ci sono casi e casi.
0: No, ma lei è a favore o
2: fondamentalmente
0: contrario?
2: Con la crescita demografica che è proprio sotto i piedi in Italia, che
0: sì,
2: gli italiani
0: è meglio
2: stanno
0: non abortire, dice.
2: Meglio, però ci sono casi e casi, bisogna guardare uno ad uno. Logicamente fare una legge su questo momento,
0: la propaganda gay che c'è in Russia, la propaganda gay, no? Che è vietata in Russia. D'accordo lei sul vietare i gay pride, per esempio?
2: Io penso che gay pride, i pride è un'espressione veramente molto estremista dei gay. Possono manifestarsi fra di loro, ma non c'è
0: casa,
2: bisogno,
0: diciamo,
2: di invadere le vie di una città a mezzo nodi. Scusate, questo è il mio pensiero.
0: E questo è il pensiero della signora Iudina, che fa
1: ma
0: parte del comitato
1: di Vannacci.
0: Che ti devo dire,
1: signora, mi scusi? Che ruolo ha?
0: Che ruolo
1: che
0: ha?
1: Cosa fa? Posso sapere?
2: Sono delegata, l'ho incontrato, ci ho parlato. Cioè,
1: delegata a che cosa, signora? Delegata alla propaganda?
2: Io sono alla cultura, chiaramente.
0: Sono
1: alla cultura russa. Lei è delegata da un partito nazionalista alla cultura russa.
2: Guarda, io sono laureata in conservatorio Giuseppe Verdi.
0: Sì. E tu non
2: quindi
0: sei laureato.
2: Ho potuto anche in qualche modo superare tutti gli esami.
1: Mi scusi.
2: E poi anche ho lavorato, ho studiato anche per conto mio. Adoro cultura italiana.
0: Esatto.
2: Sono patriottissima di cultura italiana.
0: Benissimo.
2: Anzi, la devono studiare tutti in scuola in maniera molto più approfondita.
0: Va bene, fermi tutti. Mi faccio un attimo velocemente l'inizio dell'inno russo. L'inizio così, però c'è
3: ancora?
0: Buffo. No, l'inizio subito.
2: Russo o italiano?
0: Russo, buffo così. Un attimo che mi.
2: Россия священная наша
0: держава. Grazie, Vittorio da Roma, dimmi.
3: Ma Cruciani, io ho già dei problemi a controllare la rabbia.
0: Aspetta un attimo, aspetta, fermo là. Lei sa l'inno di Mameli, anche a memoria lo sa,
2: certo,
0: l'inno di Mameli.
2: Questo a memoria.
0: Davide non lo sa l'inno di Mameli, per esempio.
1: No, certo che lo so.
0: Lui
1: certo.
0: Che fa il allora coglione del partito
1: lo
0: nazionalista,
1: ma
0: non lo sa
1: culo,
0: l'inno di Mameli. Adesso stai mettendo Google, stai mettendo. Non lo sai tu l'inno di Mameli. Come fa l'inno di Mameli?
1: Figurati, ce lo insegnavano a scuola noi altro che.
0: Sì, fai partire.
1: Fa cantare l'inno di Mameli a una russa.

0: Mamma mia, meglio degli italiani. Vittorio, che cazzo hai da dire a questo genio qua?
1: Ma dai, fanculo, Cruciani. Ti vuoi di non essere un putiniano del cazzo? Ma tu ti rendi conto? Mi hai fatto sentire 4 minuti per cazzo dell'inno russo. Mi hai fatto sentire.
0: Qual è il problema?
1: Quel partito di Vannacci, tu ti rendi conto che sei un freak show? Ci sta quello là, il disturbato fatto di peyote che guarda i fantasmi. Ci sta allora la russa putiniana. Ma tu ti rendi conto? Manco tanta donna barbuta. Ma che cazzo è?
2: Una cosa
1: schifosa. Ricordiamoci poi che dire che Zelensky è un cocainomane è una schifezza. Si deve vergognare questa signora.
0: Ricordiamoci
1: che Putin ha la sifilide. Putin ha la sifilide,
0: no,
1: perché andava sempre a mignotte.
0: Ma come fai a dirlo?
1: Cazzo dici?
0: È uguale a dire Zelensky cocainomane. Vergognati, Vittorio.
1: Ti devi vergognare. Di quello stronzo di Ruth, di Mark Ruth. Quello
0: ancora,
1: è lo stronzo.
0: Ancora
1: un altro sarebbe già andato in guerra. Un altro ci avrebbe devastato la Russia, capito? Perché la signora non parla dei droni in Romania? Signora, mi scusi, parli dei droni in Romania.
0: È italiana, è anche italiana la signora, hai capito o no?
1: No, un italiano no, dovrebbe schifare in questo momento il suo governo.
0: Ma lei non lo schifa, lei schifa la Russia?
3: Assolutamente no.
0: Lei non schifa la Russia? Risponda a questo, lei è un cafone, diglielo a Vittorio.
3: Guarda, lui lo sa da sé.
0: Lo sa da sé che è un cafone, signora.
1: Guardi, signora, guardi, se lei ancora non dice che Putin è un pezzo di merda, è lei che si deve vergognare, perché sta soltanto portando avanti una dittatura del cazzo, visto che
0: ammazza
1: tutto quanti
0: i bambini. Ciao Vittorio, Yuri da Bologna, dimmi che c'è.
4: Ciao Cruciani, intanto ti vorrebbe soltanto andare a fanculo per aver fatto cantare il nazionale.
0: E qual è il problema? Italiano e russo, bellissimo, che cazzo vuoi? Cosa vuoi?
4: Vabbè, adesso poi te lo spiego, ma mi interesserebbe capire da parte di questa signora che dice di sostenere la cultura italiana cosa pensa dell'illuminismo.
0: Ma che c'entra? Ma dai, ma che sei professore a scuola? Fabrizio da Cagliari, voglio proteggere questa signora dai vostri assalti indegni.
5: Fabrizio da Cagliari, dimmi.
6: Ascolta, dico solo una cosa io. Allora, 30 anni in Italia e non sa parlare l'italiano. Mia moglie è ucraina, già dal secondo anno che era in Italia parlava benissimo l'italiano. Non sa parlare un cazzo di italiano. E poi soprattutto bisogna starci sui posti lì e vedere i posti. Io sono andato tantissime volte in Russia.
0: Vabbè, ma qual è la contestazione? Dimmi, qual è la contestazione?
6: La contestazione è che non è il caso di far cantare l'inno russo a una ragazza.
3: La grammatica italiana,
0: la grammatica.
6: No, non sai parlare un cazzo di italiano, cara mia. Fidati di me, fidati.
0: Ma allora qual è il problema? Cazzi suoi, no? Che te ne frega a te?
2: Quello è il meno.
0: Che te ne
2: quello
0: frega?
2: Meno.
0: Fermi tutti.
6: Quello è il meno.
0: Grazie a tutti. Grazie Fabrizio Matta, grazie Larissa Iudina. A presto, torni presto, questo inno sarà uno dei nostri must assoluti. Grazie, fermi tutti.
7: Ho uno spray anti zanzara.
0: No, ma per carità di Dio, lo utilizzi al castello con i fantasmi. Fermi tutti.
2: Questa è la classe dirigente Vannacci.
8: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Rofiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
12: In collaborazione con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
13: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
14: La zanzara.
0: Ah. Allora, è incredibile quello che è accaduto in questi studi, caro David.
5: Infatti è incredibile perché hai dato uno spaccato, tu ovviamente volevi edificarlo, volevi renderlo meraviglioso, no, ma hai dato uno spaccato straordinario della classe dirigente di Vannacci. Uno svalvolato che dice che ci sono dei fantasmi del castello e probabilmente è a capo di una truffa perché invita le persone, gli fa pagare il biglietto per vedere fantasmi che non ci sono, primo. Secondo, un'altra svalvolata che molto probabilmente è una spia russa a cui fai cantare l'inno di Mameli dalla russa, gli fai cantare il l'inno russo, è stata messa da Vannacci nel nuovo board dirigenziale,
0: sì, board,
5: non so, bravo, come si chiama,
0: board, sì, board.
5: Il nuovo board, sì, del, sì. Del suo partito, chiaramente. Se non è una spia russa, comunque è una persona che riferisce tutto quello che
0: a
5: c'è.
0: Chi?
5: È chiaro che
0: riferisce a chi?
5: Ma è chiaro, che, ma è chiaro che riferisce.
0: Ma se fosse una spia russa, mi preoccuperei per il
5: Cremlino.
0: Mi preoccuperei per il Cremlino, posso dirti.
5: L'ultimo suo ruolo,
0: ha detto militare a Mosca. Sì, ha detto militare.
5: Dove è stato?
0: Ha detto militare a Mosca. Vabbè, che cazzo
5: non
0: sei?
5: Non ho altre domande.
0: Ma che sei? Davigo? Chi sei? Davigo?
5: Uno spaccato. L'altro fa l'incidente con la macchina e lo trovano che era imbevuto di alcol.
0: Sai quanti te ne posso trovare nel Partito Democratico che hanno lo stesso curriculum mio?
5: Un altro vuole fare il sasso lì, vuole fare il bovino italiano. Che cazzo manca? Che cazzo manca?
0: Allora,
5: ma non manca nessuno. Che cazzo,
0: la sinistra
5: Adams
0: transitava da qui per recarsi al Teatro degli Arcimboldi. Dunque passava da qui. Anna Rita Briganti, buonasera
14: a tutti. Avrei qualcosa da dire alla signora, cioè, perché io ho intervistato la figlia di Anna Politkovskaja e l'assistente di Navalny. Quindi ricordiamo cosa fa Putin. No,
0: vabbè,
14: mi è sembrato che passasse un po' sotto traccia.
5: Bravissimo.
14: Tra una canzoncina e l'altra. Bravissimo. Cantata
0: però
14: così.
0: Però tu mi hai detto una cosa quando sei arrivata qui. Sei venuta e girato per Milano e
14: sì.
0: Ti sei accorta di che cosa?
14: Scusi. Sì, beh, ho sempre notato il maschilismo intrinseco nella città, nelle vie, nelle piazze, nelle statue.
0: Milano è maschilista?
14: Tutte le città lo sono, a Milano
0: tutte
14: pensiamo
0: sono
14: a Cadorna, che è il cuore pulsante
0: Cadorna
14: della città, intitolato ovviamente a un uomo con una storia militare controversa, oppure pensiamo se ti devo spiegare cosa ha fatto
5: Cadorna?
14: Non riesco ad andare a teatro, però sappiamo la storia di Cadorna.
0: Ma che cosa?
14: E poi
0: volevo aggiungere una cosa,
14: ma noi abbiamo bisogno nel centro di Milano della statua di Montanelli in un parco frequentato da famiglie e bambini di fronte a diverse istituzioni d'arte.
0: Ma Montanelli è stato un gigante del giornalismo italiano.
14: Però ha comunque avuto una vita complicata. Perché non possiamo mettere, per esempio, una bella statua di una donna che ha vinto il Nobel? Per esempio, Grazia Deledda. Chi se la ricorda? Mettiamo una bella statua di
5: Grazia
14: Deledda. Perché è l'unica scrittrice italiana che ha vinto il Nobel.
5: Di Caporetto, però, generale Cadorna. Ma è la nostra storia.
0: Scusami, allora, sì. Tu devi essere però coerente. Tu stai dicendo che Cadorna è che cosa? Un assassino?
14: È sanguinoso, io sai cosa penso.
0: Un sanguinario.
14: Vabbè, poi gli eredi denunciano, ma abbiamo visto come vanno a finire le denunce. Però la cosa che mi colpisce
5: è stato
0: stai dicendo che è un assassino, dottor Cadorna?
14: Lo è stato. Noi intestiamo le strade e le piazze a degli uomini, perché la storia era raccontata dal punto di vista degli uomini, non dal punto di vista delle donne. Ma non è vero che è fatta dagli uomini.
0: Dunque,
14: perché noi abbiamo parlato dell'Ucraina. Sai quante donne ucraine stanno mandando avanti il paese?
0: Cambiare i nomi delle strade.
5: Ma
0: cambiare i nomi delle strade.
5: Perché dovresti cambiarla?
14: Perché i tempi cambiano. E poi David, dimmi
0: aspettami.
14: Di statue di donne. Però pensate, quelle poche che assegnano le danno agli uomini che le fanno brutte e non corrispondenti al vero.
0: Scusami, allora tu stai dicendo due cose. Piazza Cadorna a Milano va cambiata.
14: Interveniamo sui simboli.
0: Va cambiata.
14: La statua
0: Piazza
14: di Montanelli va tranquillamente sostituita da una grande donna della storia.
0: Montanelli
14: ti ho detto,
0: è stato
14: mi viene in mente Grazia Deledda.
0: Tu lo consideri uno stupratore, Montanelli, dillo chiaramente.
14: Io
0: non
14: considero
0: avere paura.
14: La sua vita privata molto controversa.
0: No, non fai la democristiana.
14: Non lo sono.
0: No,
14: però
0: non essere democristiana. Tanto non ci
14: la
0: sono.
5: Ma lo ha detto anche lui.
14: Tu.
5: Ma lo raccontò lui stesso.
14: Esatto. Perché dobbiamo fargli una statua?
0: A chi? A
14: perché
0: uno
14: se una donna avesse fatto le stesse cose sarebbe stata venerata.
5: Ma
14: chi l'ha deciso? L'hanno deciso degli uomini che scelgono quelle statue. Sono uomini che danno i nomi alle vie, che danno i nomi alle strade, che
0: Montanelli
14: che
0: andava con le minorenne e non ha diritto ad avere una statua.
14: Lo ha raccontato e per me non merita di essere celebrato in uno dei parchi più importanti di Milano. Perché uno snodo con una scultura, peraltro bellissima, invece commissionata da una donna, Gaulenti.

0: essere intitolata un uomo.
1: Mamma mia,
0: scusami,
1: ragazzi.
0: Cioè, lo allestisce una donna e non può essere.
1: Vabbè, ieri mi hai mandato un messaggio in cui hai notato l'intervento di un ascoltatore che ha chiamato suo figlio.
0: Praticamente qui chiama uno dalla Danimarca e dice: ah, ciao, io sono putiniano. E Giuseppe: benissimo, io sono Vaxio e la mia fidanzata. Benissimo. Ah, poi abbiamo avuto un figlio. E lì Giuseppe era meno interessato, lo abbiamo chiamato Benito. Benissimo. Secondo me è da togliere la patria potestà, perché se tu
1: Benito,
0: oggi
1: Benito non
0: chiami,
1: si può chiamare.
0: No, è un nome che dovrebbe essere vietato. E se tu chiami un bambino Benito col curriculum da putiniano e Novax, segando l'etichetta di fascista a un bebè,
1: tu stai dicendo che bisogna proibire il nome Benito, ma ragazzi,
0: volontariamente dal punto di vista politico, e poi te la prendi col povero Rosolino che chiama dal nostro sud e vuole solo parlare in radio e lo prendi in giro.
1: Giovanni dalla provincia di Foggia, dimmi Giovanni, che c'è?
2: Ma questa brigante che vuole proibire Benito, vuole proibire il calendario in gabbini, vuole il calendario delle donne. Allora la colpa non è mia, è che io vedo il calendario della bellissima Rossa della Brescia.
0: Ma che c'entra la signora Brescia? Non c'entra niente.
3: Eviterei i riferimenti.
2: Perché la signora Rossella Brescia,
1: ma chi se ne frega? Chi se ne frega di Rossella Brescia? Potrebbe essere chiunque altro, è una mia amica, tra l'altro.
0: Ma
1: Rossella
0: poi vestita in genere.
2: Va bene.
1: Ma lei mi sta dicendo che ha un calendario di Rossella Brescia nuda? Non credo che esista un calendario di Rossella Brescia nuda, mi scusi.
3: Ma non nuda totale, non nuda integrale, diciamo.
0: È un po' un maiale questo ascoltatore.
2: Alla parte di dietro è tutta nuda.
0: Chi sta chiamando un maiale? Però Giuseppe, scusami, noi cerchiamo di parlare della storia, della parità, dell'urbanistica. Uno che dice: ho un calendario facendo nomi e cognomi di una donna dello spettacolo e c'è la parte posteriore nuda, per me maiale.
1: Ma qual è il problema? Non può tenerlo.
0: Per me è un maiale, perché come può un uomo nel 2026 trovare interessante di avere un pezzo di carta su pezzi di corpo delle donne?
2: Il calendario non l'ho comprato al mercato, l'ho comprato in edicola.
1: Esatto.
0: E perché lei è un maiale e compra cose per maiali? È un calendario sbagliato, se esiste davvero. È un prodotto assolutamente immorale.
1: Ma
0: lei non se ne deve vantare.
2: Vai a farti una camminata a Viale Monza, a Viale Zara. Va, non rompere il
0: cazzo. Perché? Che problema c'è a Viale Monza, a Viale Zara?
2: Non è colpa mia.
0: Può fare magari una sua nipote.
1: Silvano da Bergamo.
4: Buonasera a tutti.
3: Oh mamma mia, due analfabeti uno dietro l'altro.
4: Allora, consiglierei alla signora Briganti di vedere di cambiare spacciatore.
0: No, io non.
4: Perché magari,
0: non fumo,
4: magari
0: non bevo,
4: trova delle sostanze un po' più idonee. Perché le stronzate che dice non stanno né in cielo né in terra.
0: Il mio più grande godimento è raccontare il mondo, quindi non ho bisogno di sostanze.
4: Ma cosa racconta il mondo? Non c'è niente che va bene a lei. Non esiste un argomento che per lei vada bene.
0: Non le cose fasciste.
4: Comunque non era
0: Benito.
4: Questo il mio, il mio intento.
1: Cosa volevi dire?
4: Un'altra cosa, Cruciani, non ascoltare quelli che ti dicono di fare la circoncisione.
1: No, ma per carità
4: perché
1: di Dio.
4: Potrebbe succedere che come a Parenzo hanno sbagliato, gli hanno circonciso il cervello.
0: Che ridere.
4: E poi dopo, hai capito, dopo seguo. E un'altra cosa, questo Mimmo Blaise. Questa è la reimmigrazione, ma noi dobbiamo iniziare, non oggi, ieri dovevamo iniziare.
0: Ma in Italia le do una notizia, signor Silvano, certi personaggi
4: li dobbiamo reimmigrazione ma con i piedi in avanti.
0: Noi non abbiamo bisogno di questa gente.
1: Però Silvano, scusami,
4: ma dobbiamo cominciare. Ci vuole uno che
1: Signor Mimmo Blaise, mi fate una telefonata velocissima al dottor Blaise, per favore, anche se siamo in conclusione quasi di questo blocco.
4: Dottor Blaise
1: praticamente ha insultato mezza Italia dicendo pezzi di merda.
4: Ma cosa fa al mondo questa gente? Cosa serve? A niente, è uno spacciatore, è delinquente, merita di andare via con i piedi in avanti.
0: Ma la reimmigrazione non esiste in Italia, come non esiste.
4: E bisogna cominciare a metterla in atto subito.
1: Mimmo, mi senti?

0: No, aspetta, aspetta. Vediamo un po' se... Mimo!
1: Guarda, stasera mancavo solo questo qui. Già a sentire i due inni ho dovuto andare alla toilette due volte.
0: Perché l'inno
2: Beh,
0: russo
2: quello è
0: era...
2: l'inno russo e l'inno italiano, però scusa,
1: Sì, tutte e
2: imbecille.
1: due sono andato alla toilette, guarda.
3: Mamma mia.
2: Ma anche l'inno
1: Capito?
2: italiano? Ma quello è pazzo questo.
1: Pure
0: tutti
1: gli inni, io con tutti gli inni
2: Sì.
1: vado alla toilette,
3: Che
1: hai capito?
3: vergogna,
1: Tutti,
3: mamma
0: ma
3: mia.
0: perché dovresti andare alla toilette? Scusa, l'inno
2: Perché è un
0: italiano è l'inno
2: coglione.
1: Ma va, dai, ma va. Siamo nel
0: Siamo nel
1: 2026,
0: mese
1: siamo
0: del
1: qui ancora a queste cazzate.
0: Pride,
2: Cosa vuol
0: Silvano,
2: dire?
0: siamo nel mese del
1: Sì,
0: gay pride. Ecco.
1: Pride. Quando c'è, dimmelo che vado anch'io a vedere cosa fanno questi. Chissà
2: Dagli altra
1: mai se
2: benzina,
1: riesco a prendere
2: buttagli altra
1: schiaffoni
2: benzina.
1: qualcuno, così
2: Dai,
1: tanto
2: non
1: per
2: risponde,
1: cambiare.
2: basta, chiudilo, va, non risponde ormai.
0: Fermo,
2: Ha
0: non
2: perso
1: risponde. Se riesco,
2: telefono.
1: trovo
0: Fermi
1: qualcuno,
0: tutti,
1: magari potrei anche prendere lo schiaffone.
0: fermi tutti, ragazzi. Ci fermiamo. Ciao Ananita, fermi
3: Ciao.
0: tutti, che fra poco c'è un collegamento pazzesco. Tu devi andare all'Arcimboldi, fermo.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Passa Intred.
9: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
8: Passa Intred.
9: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
8: Connessi sempre.
10: Tagliare i consumi è necessario, ma non sempre un'azienda può destinare capitale a nuovi impianti o tecnologie. L'Energy Performance Contract offre una strada diversa. Sentiamo Fabio Croce, Project Manager in Alperia.
11: Con un Energy Performance Contract, l'impresa affida a una ESCO la realizzazione degli interventi e lega il valore del progetto ai risultati ottenuti. Alperia può finanziare le soluzioni di efficientamento, assumendosi la gestione tecnica ed economica dell'operazione. Il percorso parte dall'analisi dei consumi, passa dalla progettazione e arriva alla realizzazione degli interventi, con attenzione agli incentivi e alla misurazione dei risultati. Il recupero dell'investimento avviene attraverso i risparmi generati nel tempo. È una formula che consente di ridurre sprechi, aggiornare gli impianti e mantenere le risorse aziendali concentrate sulle attività principali.
10: Efficienza e competitività possono avanzare insieme. Scopri di più su alperia.eu.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le borse europee chiudono positive una seduta volatile, mentre il mercato valuta i timori sulla tenuta del comparto dell'intelligenza artificiale dopo la doccia fredda innescata dalla deludente trimestrale di Broadcom a Wall Street. A Piazza Affari il FTSE MIB di Milano termina più 0,27%, ma ST cede il 2,6% dopo che il produttore americano di chip ha riacceso i dubbi su un possibile eccesso di entusiasmo intorno al comparto. Sull'azionario a Piazza Affari sono deboli anche i petroliferi, in scia ai cali del prezzo del greggio. Il Brent retrocede del 3% a $95 al barile, poco mosso il gas ad Amsterdam che vale €48 al megawattora. Gli acquisti premiano ancora gli Azorin, con il roadshow avviato ieri negli Stati Uniti e destinato a proseguire la prossima settimana in Europa. Brilla poi anche Brunello Cucinelli. Sul mercato valutario l'euro si rafforza a $1,162. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
4: La Zanzara,

0: Allora, caro Davide, nei giorni scorsi c'è un signore di 41 anni che è stato evirato ad Angri, te lo ricordi? Sì, un artigiano originario del Bangladesh. Ora io ti ho preparato un collegamento. Ti ho preparato un collegamento stasera con una persona che parla un italiano stentato. E tu dici, perché fai questo collegamento? Perché lo abbiamo qui, lo vediamo.
1: L'hanno evirato, non è che gli hanno tolto la lingua.
0: No, d'accordo, però non parla bene italiano. Lo abbiamo qui inquadrato, questo signore proprio da Angri.
1: Mamma mia, che
0: e
1: dolore,
0: lo voglio
1: ragazzi.
0: Salutare ed abbracciare. C'è collegato con noi anche l'avvocato che lo assiste, che è Angelo Pisani. Mizar, buonasera. Buonasera Mizar, come stai? Come stai?
2: Ancora poco bene, perché tutti... Sempre stanco, mia testa non è bene, sempre stanco.
0: Come si vive da uomo evirato? Come fai fisicamente a vivere da uomo? Come fai i bisogni?
2: Ecco, amar giorno è un coaching onek ekhane ekhon thaka ami khub somoshar bitare ache.
0: Cioè ti senti inutile? Io ho cercato, c'è una traduzione simultanea, ti senti un uomo inutile fondamentalmente, ti senti un uomo senza organi genitali tipici dell'uomo, ti senti una persona totalmente inutile, giusto?
2: Sì, sì, ami caro kotha shonte shoyna boltesi.
0: Bene, allora oltre all'evirazione, quali altri danni hai subito? Puoi tornare a lavorare?
2: No, lavorare sempre più a casa, andare all'ospedale, tornare a casa,
0: sì.
2: Basta così.
0: Senti, hai intenzione ovviamente di ricostruire l'organo genitale che ti è stato strappato con un'evirazione. A quanto ammontano questi costi? Cioè, quanto dovresti pagare per rifarti, diciamo, il pisello?
2: Ami jani na koto taka lagbe, ami shunchi onek taka lagbe ekhon eita amar operation korte hoile, ami to eita bhalo jani na.
0: Allora, i costi in Italia sono alti per uno nelle mie condizioni, oltre 120.000 euro, giusto? Oltre 120.000 euro, se non sbaglio, se non ho capito male la traduzione. Ma è vero che tu volevi portare in casa una tua ex, è per questo che la tua moglie si è arrabbiata molto?
2: No, due moglie, solo moglie uno.
0: Moglie uno, ma tu volevi portare in casa un'altra, l'hai tradita o no tua moglie? L'hai tradita?
2: No, due moglie, solo uno, moglie uno, mi ha solo amici, sì. Insieme poco mia casa pulire, venuto mia casa insieme pulire,
0: sì.
2: Basta così, basta. Qualcosa mangiare insieme, lei non mangiare, solo io mangiare,
0: okay.
2: Bere acqua,
0: è venuta solo a casa tua, basta, è solo venuta a casa tua, la tua ex, diciamo, no? Hai capito tu, Angelo, qualcosa?
3: La moglie è quella che doveva venire dal Bangladesh in Italia, invece la presunta amante sì. È quella che lo ha evirato per non far venire la moglie.
0: L'amante,
3: ma non si è capito, l'ha evirato perché lui voleva portare in Italia la moglie con i figli.
0: Ho capito.
3: E l'amante lo ha evirato.
0: È l'amante che l'ha evirato.
3: Sì, è l'amante che non voleva che la moglie legittima, unica moglie con i figli, venisse in Italia.
0: Perfetto.
3: Perché l'amante voleva prendere possesso della sua casa.
0: Benissimo, dunque lui però aveva un amante qui.
3: Diciamo che lui questa donna l'aveva conosciuta per compagnia, per farsi fare le pulizie.
0: Vabbè,
3: questo e poi questa donna.
0: Sì, certo.
3: Questo dice lui. E questa donna ha cominciato a approfittarsi di lui e poi dopo a sfruttarlo e a maltrattarlo.
0: Ok, abbiamo capito, benissimo. Per la tua ex, che cosa provi, amico mio?
2: Ero come il lagbe.
0: Ok, e invece per la donna che ti ha evirato, che cosa provi? Quali sentimenti provi per questa donna? Deve rimanere in galera per tutta la vita? Che deve fare?
2: Ami chai amar operation da

0: একটু জলদি হোক,
1: হুম
0: ঠিক আছে? আমার
1: এই
0: আমার স্ত্রী অল্প বয়সে
1: সেই
0: বয়সের আমার বউ, আমি অল্প বয়সের, আমি চাই যে আমার এই অপারেশনটা জলদি হোক, আর আমি চাই যে ওর শাস্তিটা হোক, ও যেন কারো সাথে এরকম রান না করতে পারে।
1: Beh, sostanzialmente, se non ho capito male da quello che mi traducono, lei è una donna pericolosa per l'Italia e per il mondo. Nessuno dovrebbe provare quello che lei mi ha fatto. Mi sembra questo, no, amici miei? La traduzione, o sbaglio? Allora, Pisani, tu che conosci meglio la situazione, qual è la cosa incredibile di questa vicenda, secondo te?
2: Sì, hai capito perfettamente tutto. La cosa incredibile è che se fosse stata una donna al posto di Mizan, ora ci sarebbe tanta solidarietà, come giusto che sia, e sicuramente il sistema sanitario, le istituzioni avrebbero anche provveduto alle cure sanitarie, a una protesi e quindi all'intervento chirurgico e a un risarcimento dei danni in confronto della donna, diciamo, mutilata.
1: Sì.
2: Invece per l'uomo virato, poiché è uomo, la normativa vigente, la politica attuale non prevede nessuna forma di benefit e di indennizzo, con una chiara discriminazione e un pregiudizio nei confronti del genere maschile.
1: Hai capito,
2: perché
1: Parenzo?
2: Le vittime dovrebbero essere tutte uguali.
1: Hai capito,
2: la
1: Parenzo?
2: Non ha sesso.
1: Parenzo?
3: No, io ho capito, tanto sono, mi fa ancora male. Cioè, anche se io non ho avuto nulla, ma soffro per lui e mi fa.
1: Cioè, soffri a vedere questa immagine di questo signore qua che, che si presenta in televisione da Evirato. Da Evirato. Tu ti rendi conto della grandezza di questo qua?
3: Provo dolore,
1: da Evirato.
3: Provo dolore per lui, provo un dolore atroce. Io stesso, cioè, più parli di questo, io non riesco ad alzarmi dalla sedia e trattengo le mie mani in quella zona sacra.
1: Sì.
3: Quella è una zona sacra.
1: Appunto.
3: Ma ti rendi conto
1: che questo signore qua non ha nessun tipo di rimborso da parte dello Stato, mentre se una donna viene, come dice giustamente Pisani, oppure Pisani dice cazzate. E no, che cosa?
3: Tu sei sempre pronto a scagliarti contro. Chiamala Bernardini De Pace, non devi chiamare me, chiama l'avvocato Bernardini De Pace, che farà una class action nei confronti di tutte le donne italiane. Che ti devo dire?
1: Ma che c'entra la class action adesso?
2: Non c'entra la
3: class action
2: nella politica, non c'entra le donne.
3: Se voi dite che questa è la parte per il tutto, cioè hai fatto l'esempio delle donne, tu hai fatto l'esempio delle donne adesso dicendo.
1: No, l'esempio è che l'avvocato Pisani dice che se fosse stata
2: una donna veniva assistita e risarcita,
3: ma non è
2: un uomo.
3: Beh, non è assistito
2: e abbandonato.
3: Non assiste
2: è difeso da me. È difeso da me, ma certo non è risarcito da me. Se era una donna, veniva risarcita dalle istituzioni, riceveva
3: ma non
2: solidarietà.
3: Non so se è uomo o donna, non c'entra questo. Oh mamma mia.
1: Scusi, ma che è successo?
2: Ma il problema è questo. La denuncia è questo.
1: È che
2: lui è virato e abbandonato da tutti. Non ha avuto neanche un cenno.
3: C'è l'avvocato, c'è lei che lo difende.
2: Io lo difendo in tribunale.
1: Ma certo.
2: Ma non c'è nessun indennizzo. Nessuna assistenza economica, nessuna assistenza istituzionale.
3: Ma come no? Porti in tribunale tutte le persone responsabili e vedrà
1: ma
3: che l'indennizzo arriva.
1: Una persona.
2: Ma la responsabile
3: tutte
2: non ha nulla da perdere. Se una donna subisce violenza, fortunatamente, giustamente, ha una serie di benefit, di assistenze, di indennizzi anche da parte, diciamo, delle istituzioni. Se un uomo subisce violenza, come nel caso
3: di Mizan, è abbandonato
2: a se stesso.
3: Ma c'è lei, c'è l'avvocato che lo difende. Adesso vedremo, c'è il processo e vedremo il procedimento.
2: In questo caso, per esempio, è l'avvocato privato che lo difende. Se fosse stata una donna, sarebbe stata difesa
1: dalle associazioni,
3: dall'avvocato d'ufficio,
2: antiviolenze donne che difendono gratuitamente
3: adesso.
2: Lui
3: ma
2: neanche
3: adesso,
2: la difesa.
3: Scusi.
1: No, lui
3: ma
1: la difesa,
3: è chiaro che questa storia è talmente rara che diventa una notizia, e infatti Cruciani invita l'Evirato. Ma di cosa stiamo parlando?
2: Nessun uomo subisce violenza, assistenze, difesa dalle istituzioni.
3: Direttore, mi scusi, non è che tutti gli uomini vengono per fortuna evirati, non è così. Le faccio un altro esempio: mentre sono numerosissimi casi di violenza sulle donne, oh mamma, mi avete chiesto, vi sto dicendo, mentre ci sono molte donne, tantissime, che subiscono violenza da parte degli uomini, per fortuna non esiste una casistica tale
1: da dire
3: che ci sono migliaia di uomini evirati.
1: Ma questo
2: anche non è vero, perché i dati... Anche questo non è vero, questa è cattiva informazione, perché i dati sulle violenze che subiscono gli uomini, uno, non vengono raccolte, due, gli uomini purtroppo non denunciano
1: sono quasi
2: per la loro,
1: posso dirti,
2: fragilità.
1: Pisani.

0: mani lì. No, io ti voglio abbracciare, amico mio, ti voglio abbracciare e ti voglio dire buona fortuna. Mi raccomando, combatti, fatti rimettere il pene, aiutatelo, date dei soldi. Io spero che tu... che cosa stai pensando in questo momento? A riavere il più presto possibile? Come stai con un catetere? Che c'ha? Pisani, che c'ha un catetere, l'amico?
1: C'ha un catetere, non ha più l'organo genitale maschile. Ovviamente purtroppo non si sa più oggi.
0: Ma dov'è finito?
1: Se sia un uomo o una donna.
0: Ma dov'è finito?
1: È stato tagliato e conservato in una busta.
0: Bizzar, ti saluto, un abbraccio. Viva Bangla, mi raccomando, ciao. A presto, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Mitico Evirato, ciao, ciao. Levirato. Vabbè, sarà pure cinico, ma è così, Levirato. Ciao. Beh, spettacolare. Italiani!
3: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
0: Ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata a tutti voi. Sulla 22 del Brennero, a causa di un incidente, si verificano 2 chilometri di coda in diminuzione tra Fialavio in direzione del confine di Stato. Code di 2 chilometri per incidente anche sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze. Sulla statale 1 via Aurelia, a causa di un incidente, è chiusa una corsia di marcia all'altezza di Albissola Marina in ambo le direzioni. Infine, per lavori, code a tratti sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Torno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. Per chi non la conoscesse, Minerva è la principale iniziativa italiana nel campo dei Large Language Model, termine tecnico con cui si indicano le piattaforme di intelligenza artificiale, per esempio tipo ChatGPT, l'unica, dicevo, sviluppata con controllo diretto sulle fonti e sui processi di addestramento, e anche l'unica curata da una università pubblica in Italia. Allora, ieri un gruppo di ricerca della Sapienza, guidato da Roberto Navigli in collaborazione con lo spin-off della Sapienza Babscape, ha presentato Chat Minerva, cioè un assistente di intelligenza artificiale multimodale che è stato progettato, oltre che per dialogare meglio, diciamo, del precedente in italiano, per comprendere testi, immagini, documenti, accedere al web in tempo reale. Quindi capacità che avvicinano maggiormente Minerva a quelle dei giganti americani. La sfida, inutile dirlo, è impari in termini di risorse, ma è importante per tenere la comunità scientifica e tecnologica del paese al passo con l'innovazione rapidissima che vediamo in questo settore. Allora, benvenuto Roberto Navigli, professore dell'Università della Sapienza, principale autore di questa iniziativa. Bentornato a Smart City.
4: Grazie, buonasera.
3: Allora, intanto Roberto, se appunto ci dici un po' di più, no? Delle nuove abilità di Minerva e anche delle vostre aspettative che nascono da questo nuovo passo avanti.
4: Certo Maurizio, grazie mille per questa intervista. Io sono veramente orgoglioso e devo ringraziare tantissimi tra studenti di dottorato, di magistrale.
3: Siamo il paese dei 4 milioni di volontari, no? Lasciami dire così.
4: Esatto.
3: Ecco, no?
4: Vabbè. È un contributo corale che ci ha permesso di creare un sistema, quelli che si chiamano ormai in inglese i compound AI system, cioè dei sistemi di intelligenza artificiale compositi. Cioè noi abbiamo un'orchestrazione, non è più un large language model, non è più un singolo sistema, un singolo modello che svolge, certo, l'attività di rispondere. Quindi che cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo potenziato il modello Minerva e abbiamo permesso di fornire in input immagini, testi lunghi, sì, di permettere anche l'OCR, quindi il riconoscimento
3: dei caratteri scritti in una pagina, no, di un'enciclopedia che gli viene fatta vedere.
4: Assolutamente, quindi adesso possiamo finalmente fornire allegati, grandi contenuti, grandi quantità di testi, e tutto questo per la parte del modello ha richiesto di continuare un addestramento che

0: abbiamo proseguito grazie a grandi quantità di testi, soprattutto in italiano, perché il focus della
1: Eh
0: lingua
1: sì,
0: italiana è
1: certo.
0: fondamentale. E anche di porre l'attenzione sulla sicurezza degli output, cosa che avevamo già fatto con il modello Minerva, ma che adesso abbiamo potenziato con una componente tutta dedicata alla safety, direi in inglese, sia del testo che delle immagini fornite in input. Quindi è centrale il fatto che adesso abbiamo un sistema orchestrato, fatto di tante componenti, al cuore ovviamente il modello Minerva di Sapienza.
1: Allora, vabbè, naturalmente chiunque lo può utilizzare, basta registrarsi, io consiglio di farlo, questo è il modo migliore, no? Di testare questi oggetti. Tu ci credi alla possibilità, in qualche modo, di progettare un gigante dell'intelligenza artificiale europeo?
0: Assolutamente sì, è importante, anzi è essenziale per l'Europa avere un'entità che si occupi di intelligenza artificiale. Ormai l'abbiamo visto, il mondo sta cambiando, siamo tutti anche preoccupati per questo e quindi a maggior ragione il controllo europeo sull'intelligenza artificiale generativa è necessario. Chiaramente questo richiede investimenti pubblici, investimenti privati. Per questo sono molto fiero della collaborazione tra Sapienza, Università Pubblica e uno spin-off, azienda privata per quanto legato a Sapienza, però chiaramente la scala deve essere completamente diversa e
1: Certo.
0: la collaborazione deve
1: Senti,
0: essere
1: ma le criticità
0: anche.
1: quali sono? Che tipo di azienda dovrebbe essere? Chi ci mette i soldi? Come si costruisce un oggetto del genere che negli Stati Uniti non è nato in quel modo, non è stato, come dire, progettato dall'alto e calato nella realtà, no? Anche se i
0: No, è
1: finanziamenti
0: chiaro
1: pubblici ci
0: che.
1: sono stati, chissà quanti, anche legati a logiche, per esempio, militari di cui nulla sappiamo, per capirsi.
0: Certamente la realtà europea è sfortunatamente molto differente da quella americana e anche per altri versi da quella cinese. Negli Stati Uniti il venture capital e le grandi big tech dispongono di decine di miliardi di dollari da investire in queste tecnologie e che in pochissimi anni hanno permesso sviluppi
1: Ecco, quindi la
0: impressionanti.
1: domanda è: una strada europea la troviamo, sì o no?
0: La dobbiamo trovare, quindi dobbiamo assolutamente sederci a un tavolo tra tanti player europei, ma soprattutto la Commissione europea, io penso, dovrebbe svolgere un ruolo in questo. Chiaramente ci sono tante iniziative dell'Unione europea, non voglio dire che non si stia
1: Certo.
0: muovendo l'UE, però centralizzare è importante perché altrimenti le forze si disperdono in tanti rivoli e magari non si riesce a ottenere quell'impatto di cui avremmo bisogno.
1: Grazie Roberto Navigli, buon lavoro.
0: Grazie a voi, chatminerva.org.
1: Bravo, bravo, ha fatto bene a ricordarlo. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci risentiamo lunedì, buona serata.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no? Puppa!
0: Paolino.
2: Smart Car di Massimo De Donato.
3: Gli ultimi dati del mercato auto, lo stato dell'arte dell'infrastruttura pubblica di ricarica, ma anche il ruolo centrale dei concessionari. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Partiamo dall'analisi del mercato automobilistico italiano, che a maggio ha confermato una crescita costante per il settore. Le nuove immatricolazioni hanno raggiunto circa 150.000 unità, consolidando un recupero che però vede i volumi ancora distanti dal periodo prepandemico. Analizzando le alimentazioni, invece, si nota un netto cambio di rotta nelle preferenze degli italiani. Il motore a benzina è in calo, mentre le ibride consolidano il loro primato, conquistando una fetta di mercato di quasi il 47%. Anche il comparto dell'elettrico mostra segnali positivi, le auto elettriche pure e le ibride plug-in continuano infatti a guadagnare terreno mese dopo mese, sostenute dalla spinta degli incentivi, da una gamma di modelli

0: sempre più ricche dal ruolo trainante delle flotte aziendali. Se il mercato cresce, allo stesso tempo deve farlo anche la rete di servizi, specialmente per chi sceglie l'elettrico. In Italia l'infrastruttura si sta estendendo. Abbiamo infatti superato la soglia di circa 78.000 punti di ricarica aperti al pubblico. Solo nei primi 3 mesi di quest'anno sono state installate quasi 5.000 nuove colonnine, con una decisa preferenza per i sistemi veloci che accorciano i tempi di attesa. Analizzando questi dati sorge però spontanea una domanda: ma sono tutti operativi? Purtroppo non ancora del tutto, perché circa il 12% dei punti già installati dagli operatori sta ancora aspettando l'allacciamento alla rete elettrica. Anche sulle autostrade la situazione sta migliorando, con oltre 1.000 punti di ricarica veloci ora disponibili, ma gli esperti chiedono più velocità nei bandi di gara per non restare indietro rispetto al resto d'Europa. Per supportare questa rete e garantire al paese una produzione tecnologica propria, d'altra parte, serve un'industria delle batterie forte e indipendente. Proprio per questo motivo ENI e FIB del gruppo Seri Industrial hanno avviato un progetto per creare una filiera italiana per la produzione di celle a batteria a litio ferro fosfato. L'accordo prevede che ENI entri in una delle nuove società di FIB con una quota del 30%, mettendo su un piatto un investimento iniziale di 55 milioni di euro. L'obiettivo del piano è costruire a Brindisi una grande fabbrica che entro il 2029 sia capace di produrre batterie per oltre 8 gigawattore l'anno. Ma chi accompagna l'automobilista in tutte queste novità? La risposta è nel rapporto di fiducia che si crea nel punto vendita. Secondo gli ultimi studi presentati all'Automotive Dealer Day, il contatto umano resta fondamentale. Il 74% degli italiani si sente infatti più legato alla propria concessionaria che al marchio dell'auto prodotta. Il venditore agisce infatti come una vera e propria guida, tanto che il 30% dei clienti entra nello showroom senza avere ancora deciso quale modello o marchio acquistare. Questo ruolo di consulenza è fondamentale soprattutto per i nuovi marchi che arrivano dall'estero. In questi casi, per il 47% dei clienti, è proprio la buona esperienza vissuta fisicamente in concessionaria a far cambiare idea in meglio sul brand. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità. Settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, in onda domenica appunto alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Benvenuti a Trova la rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
2: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1!
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te! Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Passa Intred.
12: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
11: Passa Intred.
12: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
11: Connessi sempre.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro.

0: Solo a giugno, solo da
1: Iperceramica.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
7: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili. Con i decreti attuativi andiamo avanti di pari passo naturalmente con la legge delega, utilizzando peraltro tutto il sistema di conoscenze che si è formato con la piattaforma nucleare sostenibile in questi 3 anni.
8: Sapete, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che il dibattito sul nucleare sostenibile è in corso da molto tempo. Bene, adesso il governo ha accelerato, l'avete sentito dalle parole del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha spiegato questo primo sì da parte della Camera alla legge delega per il governo per il ritorno, insomma, al nucleare, un nucleare pulito, anche se, appunto, ha detto stesso Pichetto Fratin, dal prossimo decennio dovrebbe ricominciare la produzione. Le opposizioni contrarie, tranne Italia Viva che si è astenuta nel voto di oggi alla Camera, e Azione che ha votato a favore. Poi c'è il passaggio al Senato, quindi è un grosso tema e ne parleremo nel corso di questa puntata, anche per capire bene che cosa si intenda, cosa potrebbe cambiare e in cosa consista il nucleare sostenibile. Poi parliamo dell'allarme della Fondazione Gimbe, ritorniamo quindi sulla questione sanità, perché oltre alla carenza in generale di organico negli ospedali, nel pronto soccorso, di medici e infermieri, adesso c'è l'allarme sulla carenza dei pediatri. Pare che ne manchino diverse centinaia in Italia e paradossalmente si potrebbe dire soprattutto al nord. Poi molti altri argomenti, ovviamente non vi anticipo tutto, ma vi ricordo che potete commentarli attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte oppure con i messaggi scritti via WhatsApp al 349 238 6666. Lo ripeto, è il numero per i messaggi WhatsApp, 349 238 6666. Come al solito, però, prima di tutto vi sintetizzo la giornata. La guerra russa contro l'Ucraina, il ministro russo Lavrov contro Washington, dice gli Stati Uniti non hanno rispettato gli accordi, ma intanto Mosca annuncia la firma di un'intesa con gli Stati Uniti per un tunnel sotto lo stretto di Bering. Caro Energia, alla Camera primo sì sulla legge relativa al nucleare, Pichetto dice le prime centrali ci saranno nel 2034, l'opposizione parla di costi alti e tempi lunghi. E dal Consiglio dei Ministri via libera, sempre oggi, al disegno di legge attuazione del patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. L'allarme della Fondazione Gimbe: in Italia c'è carenza di pediatri, ne mancano 500, l'80% in Lombardia, Piemonte e Veneto. Sport e tennis: non si ferma l'onda azzurra, Parigi, Errani e Vavassori conquistano il titolo nel doppio misto. Domani italiani nelle semifinali di singolo e doppio maschile. Partiamo quindi dagli ultimi aggiornamenti relativi alla guerra russa contro l'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov in serata ha attaccato Washington dicendo gli Stati Uniti non hanno rispettato gli accordi del vertice avvenuto in Alaska. Vi ricordate quello in cui, appunto, era stato steso il tappeto rosso per Putin? Però effettivamente al momento non si sa bene quale fosse stato questo accordo preso dagli Stati Uniti con la Russia, anche se insomma si vociferava di far rinunciare l'Ucraina a buona parte insomma del suo territorio. Intanto però Putin, il presidente russo, ha detto che la Russia sta avanzando in Ucraina ma è comunque pronta a una soluzione pacifica, che l'Unione Europea potrebbe giocare un ruolo positivo nel persuadere Kiev, dice Putin, a scendere a compromessi, e che l'ex cancelliere tedesco Schröder, tra l'altro molto amico di Putin, potrebbe essere un mediatore tra Russia e Unione Europea. Il presidente ucraino Zelensky nel frattempo ha scritto una lettera aperta al presidente russo Putin per proporre un incontro. L'Ucraina, ha scritto Zelensky, propone di porre fine alla guerra in un formato tra noi e voi. Propongo un incontro, propongo di fissare una data precisa per questo incontro, ha detto il leader ucraino. Ma mentre Lavrov, ministro degli esteri, dicevo prima, critica Washington, Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori con gli Stati Uniti, ha detto che sarà realizzato un tunnel per collegare Russia e Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering. Dmitriev, parlando con i giornalisti a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, ha annunciato un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione. E poi c'è il fronte medio orientale, naturalmente appare molto fragile il cessate il fuoco tra governo libanese e Israele rifiutato da Hezbollah.
1: È stato ucciso a Mariun, nel sud del Libano, dove tuttora infuriano gli scontri, il casco blu serbo del contingente UNIFIL. A contorno il consueto rimpallo di responsabilità, controprova drammatica di come il cessate il fuoco concordato tra Beirut e Tel Aviv sia tale solo sulla carta. Rifiutato l'accordo da Hezbollah, che del resto non ha partecipato al tavolo e che chiede il ritiro di Israele da tutto il Libano prima di far tacere le armi. Richiesta supportata dai pasdaran iraniani, che pongono il ritiro dell'IDF come precondizione per una tregua in tutta la regione. Nel frattempo l'esercito regolare libanese proverà a dispiegarsi sul terreno proprio a sud, da dove quello israeliano dovrebbe progressivamente ritirarsi. Ma a contestare il fragile stop alle armi, ecco pure, manco a dirlo, l'estrema destra dell'esecutivo Netanyahu, a partire dal ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, che chiede al premier di non lasciare il territorio libanese prima di aver finito il lavoro con Hezbollah. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E tornando sull'altro conflitto di cui abbiamo appena parlato, le dichiarazioni di Putin, poco fa un'altra sua affermazione, dice il presidente russo, non è necessario un cessate il fuoco per avviare negoziati per la fine del conflitto in Ucraina, dice non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati, non so quanto possa essere facile, comunque lo ha detto rispondendo a una domanda durante un incontro con i capi di diverse agenzie di stampa internazionali. Ora invece, andando sulle questioni italiane, si è concluso nel tardo pomeriggio il Consiglio dei Ministri con focus oggi sul tema migranti, con il varo del decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. In corso c'è stata oggi la conferenza stampa al ministro Piantedosi, ma sul tavolo del governo resta sempre il caro energia. La proroga del taglio delle accise sarà affidata a un decreto ministeriale direttamente sabato 6 giugno, alla scadenza dell'ultima edizione del regime di sconti per contenere i rialzi del carburante. E quanto emerso dalle parole del ministro dell'economia Giorgetti.
9: Incassata da Bruxelles la maggiore flessibilità del patto per le spese energetiche, il ministro dell'economia Giorgetti frena però su tempi e margini di spesa. Flessibilità vuol dire comunque aumentare il deficit, ricorda il ministro, serve serietà.
10: Valuteremo con calma, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure.
9: Dobbiamo capire come aiutare le famiglie e le imprese più meritevoli, dice Giorgetti, da qui anche l'attesa del 6 giugno per ulteriori interventi sui carburanti quando scadrà l'attuale decreto.
10: Interverremo, e come interverremo? Con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
9: Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità. Infine il capitolo PNRR, l'Italia incassa la nona e penultima rata da 12,8 miliardi, raggiungendo l'85% dei fondi stanziati. Vincenzo Miglietta, Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: E come vi dicevo all'inizio, la maggioranza accelera, come annunciato dalla Presidente del Consiglio Meloni, il percorso per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega.
11: La legge delega passa alla Camera con il sì anche di Azione. Meloni e l'astensione di Italia Viva. L'obiettivo del governo è l'ok finale entro agosto e i decreti attuativi pronti entro Natale. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia.
7: È una scelta che deve portarci a integrare la nostra produzione di energia da fonti rinnovabili con una nuova fonte neutra, che è quella del nucleare. Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, vi dico 2034-2035.
11: Il vice premier Matteo Salvini.
12: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare. È la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e per le imprese.
11: L'opposizione sottolinea gli alti costi e i tempi lunghi del nucleare, mentre la scelta giusta era puntare con più decisione sulle rinnovabili. Enrico Cappelletti, 5 Stelle.
13: La Spagna 5 anni fa pagava l'energia come noi, oggi pagano l'energia la metà di quelle italiane.
11: Alberto Pandolfo, PD.
14: Ci vengono presentati i piccoli reattori modulari come la grande novità. In Occidente non esiste un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia.
11: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Il Quirinale conferma la vicenda di Colminetti, nessuna rivalutazione della grazia.
15: Arriva la conferma della grazia a Nicole Minetti, nessuna rivalutazione ma anche nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, e il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal Colle. Per il decreto di grazia in questione il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Il GIP del Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato con Silvio Berlusconi nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Molte le reazioni politiche.
16: Arriva dopo 30 anni di indagini l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Silvio Berlusconi, coinvolto assieme a lui nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. Per il GIP del Tribunale di Firenze mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e i due. L'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica di Forza Italia. Quella di Dell'Utri è la sesta archiviazione nel corso della lunga vicenda giudiziaria. Per la figlia di Berlusconi, Marina, l'incredibile storia dell'inchiesta di Firenze conferma che la giustizia resta un'emergenza che la politica non deve accantonare. Ad intervenire è anche la presidente del Consiglio Meloni, secondo la quale l'archiviazione spazza via 30 anni di sospetti infamanti. Contro Berlusconi c'è stato un disgustoso accanimento, sottolineano invece Tajani e tutta Forza Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E ora storie di ordinaria violenza maschile contro le donne. Naturalmente parliamo tutti i giorni, ma sono soltanto davvero la punta dell'iceberg, quelle che arrivano così alle agenzie di stampa, che sono pochissime, tra quelle appunto che vengono comunicate. Il GIP del Tribunale di Ferrara ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Vladimiro Lombardi, 52 anni, accusato di aver ucciso la moglie Samantha Zironi, 50enne, nella notte tra il 29 e il 30 maggio. È stata trovata morta nell'appartamento della coppia, appunto. A Ferrara, accolta dunque la ricostruzione della squadra mobile della questura di Ferrara coordinata dalla procura. La donna era stata trovata accanto al letto con una ferita provocata da una coltellata. Ieri in udienza l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. E un uomo di 44 anni, originario della provincia di Pavia, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Giussano, in provincia di Monza, per aver picchiato la compagna, aver aggredito il fidanzato della figlia, oltre ad aver dato fuoco ad un armadio in casa. L'aggressione ai danni del fidanzato ventenne della figlia è scaturita da una banale divergenza di opinioni. Riuscito a sottrarsi alle botte, il giovane e la figlia del 44enne sono scappati in direzione della caserma per sporgere denuncia. A quel punto l'uomo si è scagliato contro la convivente, una donna di 39 anni, colpendola con pugni al volto, alla schiena, trascinandola per i capelli, minacciandola di morte. La vittima è riuscita a sfuggire alla furia del compagno, che nel frattempo aveva impugnato un coltello. Rifugiandosi da una vicina di casa, la donna e ha chiamato il 112. Rimasto solo nell'appartamento, l'uomo ha devastato gli arredi, ha appiccato il fuoco ai vestiti contenuti in un armadio, poi ha aggredito anche i carabinieri nel tentativo di impedire loro di entrare in casa. La donna è stata trasportata, la 39enne, all'ospedale di Carate Brianza. L'uomo è stato arrestato. E c'è un aggiornamento sui quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Ne abbiamo parlato in questi giorni, e si parlerebbe del movente: sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage, appunto, dei braccianti di lunedì. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, cioè i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. Adesso l'allarme della Fondazione Gimbe, che dice che in Italia mancano 500 pediatri di libera scelta. La situazione è particolarmente preoccupante in alcune regioni del nord. Ne parleremo proprio con il presidente della Federazione Italiana dei Pediatri. Mentre adesso invece vogliamo ricordare una grandissima artista e grande e coraggiosa attivista franco-iraniana, è morta all'età di 56 anni, Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis, con il quale raccontò il fondamentalismo islamico, la repressione del regime degli Ayatollah, soprattutto sulle donne. Disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film, a causare la sua morte e il dolore per il decesso un anno fa del marito.
17: È morta di tristezza, poco più di un anno dalla scomparsa di Mathias Ripa, attore e sceneggiatore, suo marito e amore della sua vita. Così la famiglia ha annunciato al mondo il decesso a Parigi dell'artista 56enne franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa nel 2000 col fumetto autobiografico Persepolis. Caso letterario internazionale, poi anche film. Satrapi racconta, con gli occhi della sua infanzia, la rivoluzione islamica del 79.
18: Abbasso lo scià!
19: Margi, a letto, subito!
18: Abbasso lo scià!
20: In 2 anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
17: Un Iran che cambia da un giorno all'altro, soprattutto per le donne.
21: Il velo è sinonimo di libertà.
17: In un rigoroso bianco e nero, la graphic novel illustra anche il suo successivo esilio in Europa e in Francia, dove l'autrice ha vissuto gli ultimi 30 anni senza mai smettere di denunciare una dittatura oppressiva.
22: They don't want the system anymore. They want democracy.
17: Gli iraniani chiedono democrazia, ma non credono alle promesse del regime, perché dittatura e riforme non vanno d'accordo, diceva la giornalista americana Christiana Manpour delle proteste scoppiate a Teheran 3 anni fa. Un impegno che attraversa tutti i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film come Persepolis, che nel 2007 vinse il premio della giuria al Festival di Cannes. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E siamo allo sport. Tennis italiano sempre più protagonista a Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in programma sulla terra rossa di Parigi, in attesa della storica semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, quindi derby italiano in programma domani sera. Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto mondiale. I due azzurri hanno vinto per il secondo anno di fila il titolo a Parigi, battendo in rimonta in finale la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Ivan King in 3 set, con punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tie break. Per Errani Vavassori è il quarto titolo slam vinto in coppia dopo quelli conquistati allo USA Open nel 2024, nel 2025 sempre a Roland Garros nel 2025. Calcio femminile, è una settimana incredibile. Parola di Andrea Soncin, arrivato in sala stampa oggi portando con sé lo spirito mostrato dalle azzurre in questi primi giorni di raduno, giornate di sorrisi, duro lavoro per arrivare al massimo della condizione alla sfida con la Serbia, la penultima fondamentale tappa della volata verso il mondiale. Domani ore 18:15 Rai 2 nel suo esordio a Pisa, l'Italia dovrà battere il fanalino di coda del gruppo 1 per tenere in vita il discorso qualificazione e giocarsi tutto martedì in casa della Svezia, attesa tra poco più di 24 ore dai 90 minuti sul campo della Danimarca.

The Prince Estate annuncia l'uscita di Timeless, un nuovo album postumo di Prince realizzato in collaborazione con Legacy Recording Sony Music, in arrivo il 28 agosto. Composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio, Timeless è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica. Timeless sarà pubblicato in digitale, vinile black e CD, sarà disponibile anche un'edizione limitata in vinile Purple Marble in esclusiva sul Sony Music Store. Timeless ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince lunga quasi 4 decenni, nelle sue prime registrazioni in uno studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. L'annuncio arriva insieme alla pubblicazione del nuovo singolo Stone, che state ascoltando, una registrazione della primavera del 1995, scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even.

0: Prince, arriviamo alla prima piccola pausa pubblicitaria per cominciare poi insieme agli ospiti gli approfondimenti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore, servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
4: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare i partecipanti a interpretare trend, prendere decisioni efficaci e costruire organizzazioni agili.
3: Scopri i programmi MBA Lewis Business School.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Roberto Giordano sempre con voi, dopo la sintesi della giornata addentriamoci diciamo più nel dettaglio in alcuni argomenti in particolare insieme agli ospiti per i vostri messaggi. Lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, mi raccomando messaggi scritti, non audio, non link, al 349-238-6666. Alessandro scrive: buonasera Roberta, è corretto presentare Marjane Satrapi come autrice di un'opera straordinaria sul regime degli Ayatollah? Sarebbe corretto, dice però, ricordare come i suoi lavori contengano una critica profonda del regime parafascista dello Shah, autore anch'esso di orribili eccidi. Sì, è vero che c'era sicuramente centrale nella sua opera anche questa critica allo Shah, che però poi diciamo è stato sostituito da un regime, come lei riconosce, ben più repressivo e sanguinario, insomma non c'è limite al peggio. Ma adesso invece cominciamo con gli argomenti in primo piano. Parliamo della politica italiana, delle cose più importanti di oggi. Ne parleremo nel prossimo spazio del primo sì al ritorno al nucleare per quanto riguarda il nostro paese, e poi invece adesso ci concentriamo sull'approvazione del decreto legge sul patto europeo che riguarda l'Unione Europea, che riguarda la migrazione e l'asilo. Saluto per questo la nostra Emilia Patta, autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao cara Emilia, bentornata qui a Effetto Notte.
6: Buonasera Roberta e radioascoltatori.
0: Allora, il ministro dell'Interno Piantedosi questo decreto legge lo ha addirittura definito una rivoluzione copernicana, ha detto: riteniamo di essere stati attori, noi del governo italiano, dice, principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello

0: livello europeo, perché appunto il Consiglio dei Ministri ha approvato questo decreto legge che è in linea con tutta la battaglia che il governo Meloni e il centrodestra nel suo insieme ha fatto per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. Sappiamo che era nel programma, che ci sono stati poi quegli accordi con l'Albania per quei centri di permanenza e rimpatrio che hanno ricevuto molte critiche dalle opposizioni, ma anche ci sono stati vari magistrati che poi hanno bloccato il trasferimento di vari migranti in quei centri. Poi è arrivata a livello, insomma, di Unione Europea e anche di Corte Europea, finché, insomma, è stato decretato che in realtà non c'è incongruenza, non c'è illegittimità o illegalità nell'avere questi centri per i migranti fuori dal territorio italiano. E poi anche da parte dell'Unione Europea c'è stato Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, che ha teso la mano a Meloni su questo tema. Ma intanto sentiamo che cosa ha detto oggi in conferenza stampa, appunto, il ministro dell'Interno Piantedosi, quando ha detto: è una rivoluzione copernicana.
1: È una rivoluzione copernicana. Sapete, noi abbiamo voluto fare questo intervento normativo, come vi dicevo, per accompagnare l'immediato ingresso e entrata in vigore di queste norme, anche forti del fatto che riteniamo come paese, come governo italiano, di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo. Me lo posso dire per testimonianza diretta dell'impegno che molto più modestamente ho fatto io, ma che soprattutto ha fatto il Presidente Meloni in tutti i contesti in cui in questi anni si è discusso della necessità di introdurre queste norme, portando molti dei paesi europei sulle posizioni italiane, insomma sulla visione che aveva il governo italiano su questo tema, e quindi siamo molto soddisfatti.
0: E poi sentiamo anche questo altro passaggio in conferenza stampa del Ministro dell'Interno.
1: Noi confidiamo con l'applicazione di queste norme a regime di dare un'ulteriore spinta a quello che già stiamo facendo, e mi permetterete di dire che sono già iniziative che hanno prodotto dei risultati, a nostro modo di vedere, straordinari per quelle che erano le condizioni di partenza. Voi sapete che noi abbiamo vissuto un primo anno in cui siamo entrati in carica, in cui, ereditando una situazione organizzativa, anche normativa di un certo tipo, avemmo 156.000 accessi sul territorio nazionale solo per la rotta del Mediterraneo centrale. Sono scesi a 67.000 l'anno successivo, 66.000 l'anno successivo ancora, e oggi, dopo 5 mesi, ormai ci avviamo quasi al sesto, abbiamo una riduzione di un ulteriore 50% rispetto agli numeri dell'anno precedente.
0: E poi sempre Piantedosi ha detto, per conciliare la possibilità di fare accesso al sistema di asilo a chiunque ne faccia richiesta, ma nello stesso tempo avere un maggiore rigore su quelli che sono i tempi e i controlli, è stato previsto che si possano fare alla frontiera le cosiddette procedure accelerate, e per prima cosa, ha detto, è stato previsto che il termine massimo complessivo di espletamento tra fase amministrativa e fase giudiziaria sia di 12 settimane. C'è una sfida molto impegnativa perché necessitano tempi stretti e quindi una certa celerità. Comunque, per quanto riguarda l'aspetto politico, Emilia Patta, si può dire che questa battaglia di Giorgia Meloni, in questa battaglia, diciamo, ne è uscita piuttosto vincitrice, no? Visto anche l'appoggio dell'Unione Europea.
2: Sì, non c'è dubbio che su questo fronte, diciamo così, la sua amicizia politica con Ursula von der Leyen ha portato dei frutti. Ricordiamo che il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo è stato formalmente adottato 2 anni fa, nel 24, ma entra in vigore adesso, il 12 giugno 2026. Quindi il governo italiano si porta un po' avanti, rivendicando questo successo con una sorta di normative attuative del patto. Vengono appunto introdotte procedure di screening asilo direttamente alle frontiere esterne dell'Unione Europea, quindi prima anche che riescano ad arrivare nei vari paesi, con la tempistica che accennavi tu, e soprattutto la cosa importante è che si supera il principio del solo paese di primo ingresso, introducendo un meccanismo di ripartizione dei richiedenti asilo, che ricordiamo, questa è una storica richiesta dell'Italia, non me ne voglia il governo Meloni, ma insomma la fecero già 12 anni fa i governi di centro-sinistra, Letta, Renzi. È una storica richiesta dell'Italia e ora è stata accettata. Tuttavia non prevede un obbligo di ripartizione dei migranti. Chi non vuole prendersi i migranti deve comunque contribuire economicamente con supporto operativo, che è già un passo avanti, ecco, che alleggerisce un po' i paesi d'ingresso, soprattutto dal mare come l'Italia e la Grecia, che nei giorni

0: negli anni scorsi sono state prese di mira. Tra l'altro queste normative attuative prevedono anche una sorta di deroga al patto di Schengen alle frontiere con la Slovenia, perché ricordiamo che molti migranti vengono dall'est, no? Entrano in Italia dalla frontiera slovena e spesso li fanno entrare anche un po' chiudendo un occhio per non tenerseli loro. Quindi diciamo che c'è una razionalizzazione che ben venga. Chiaramente Meloni ha tutto l'interesse a esaltare questo successo come suo. Assieme ricordiamo proprio ieri al CID di Bruxelles a usare la clausola di salvaguardia nazionale anche per l'energia, non per abbassare le bollette, diciamo così, non per le accise, ma per fare investimenti in energia rinnovabile. Si tratta pur sempre di 14 miliardi di investimenti che possono anche fare un po' ripartire l'occupazione in questi settori. Quindi sono dei successi che sono dovuti all'amicizia politica con Ursula von der Leyen, perché ricordiamo che la maggioranza che formalmente sostiene Ursula è molto risicata, ha pochi margini, quindi i voti di Fratelli d'Italia al Parlamento di Strasburgo sono vitali per la vita della Commissione, diciamo così. Ora sarebbe giusto che Giorgia Meloni facesse un altro passo, ecco, in direzione dell'Europa, superando la questione del diritto di veto, no? Cioè aprendo alle decisioni a maggioranza e non più all'unanimità. Ma su questo sembra che la leader di Fratelli d'Italia, dico appunto non la premier ma la leader di Fratelli d'Italia, perché è una questione più ideologica di partito, non sembra essere ancora pronta, ecco.
1: Questo per dire appunto le varie questioni che sono emerse e a cui è arrivata concretamente, proprio dicevi, grazie all'ottimo rapporto che Giorgia Meloni ha con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Però ritornando alla questione dei migranti e del decreto legge approvato oggi, Piantedosi dice, il ministro dell'interno, sempre oggi in conferenza stampa, che rimangono le questioni del blocco navale e dei CPR. Sentiamo.
2: Noi anticipiamo in questo decreto legge solo alcune disposizioni di carattere quasi più organizzativo per fare in modo di essere pronti, ma per esempio rimane nell'altro disegno di legge tutto quello che prevedeva la disciplina del trattenimento nei CPR, il cosiddetto, come definite voi, blocco navale, le nuove ipotesi di espulsione ordinate dal giudice, quindi l'ampliamento della platea dei reati in base ai quali i giudici possono ordinare l'espulsione già direttamente, oppure il prosieguo amministrativo per i minori stranieri e la competenza dei prefetti per i rimpatri volontari assistiti dei minori, la disciplina della protezione speciale, la restrizione alle ipotesi di ricongiungimento familiare e tutte le altre norme che comunque sono di attuazione del patto e che a nostro giudizio potevano viaggiare su un percorso legislativo con un disegno di legge che farà il suo percorso in qualche mese, ma queste che approviamo oggi le ritenevamo più urgenti.
1: Quindi per oggi approvate le norme considerate più urgenti, però ecco, Emilia, questa cosa del blocco navale mi sembra in realtà che era appunto un vecchio cavallo di battaglia anche di Salvini ma anche di Giorgia Meloni, però mi pare non ancora attuabile, o almeno non si capisce come...
0: Beh no, il blocco navale non si può fare, ci sono delle regole internazionali, quindi questo è chiaro che questi altri provvedimenti di cui parla Piantedosi hanno più il sapore di provvedimenti elettorali, diciamocelo chiaramente. Poi c'è sempre appunto la normativa internazionale a cui tenere conto, c'è sempre il possibile ricorso alla consulta, quindi vedremo quello che uscirà fuori, ma la mia sensazione è che questi altri provvedimenti sono stati ribaditi per dire noi comunque la nostra linea rimane quella della durezza, diciamo così, ancora più forte di quello che ci consente la UE sulla migrazione. Per ora mi sembra più propaganda che altro, vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
1: Senti, invece, chiudendo, approfitto della tua presenza, Emilia, per chiederti anche di questa, spostandoci sull'opposizione, sul maggior partito di opposizione, che è il Partito Democratico, l'annuncio di Pina Picerno, che è esponente di spicco dell'ala riformista del Partito Democratico, nonché vicepresidente della Commissione Europea, che ha annunciato di voler lasciare il Partito Democratico. Perché dice sì. La casa dei riformisti non c'è più, dentro il PD evidentemente, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni. Si muove verso Azione, il partito di
0: Calenda? Per ora no, né verso Azione né verso Italia Viva, la sua speranza insieme a quella di altri democratici.

0: dice che possiamo considerare sull'uscio come Graziano Del Rio e Giorgio Gori, è quella che nasca una nuova casa riformista che inglobi tutti, no? Tutti i partitini che ci sono. È un po' il sogno di Romano Prodi, ormai esplicitato nelle ultime sue apparizioni pubbliche. Questo vedremo dove va a finire, non è facile fare dal nulla un nuovo partito, insomma. Più che altro dopo Madia, Marianna Madia, anche che invece è andata con Renzi,
1: sì.
0: Anche Pina Picerno lascia, e loro, ricordiamo, erano i due volti giovani, allora molto giovani, che accompagnarono Walter Veltroni nella campagna elettorale del 2008, appena nato il PD, quindi sono proprio due fondatrici del PD. E quando a uscire sono personalità di così lunga militanza con questa storia, forse
1: qualche
0: domanda a largo del Nazareno andrebbe fatta, che va bene l'asse con i 5 Stelle, ma insomma non dimenticare lo spirito riformista delle origini. Questo è il consiglio che darei a Schlein se me lo chiedesse.
1: Poi ci fai sapere se te lo chiede. Grazie intanto a Emilia Patta del Sole 24 Ore, grazie molto e buona continuazione, buon lavoro. Ciao Emilia.
0: Buona serata.
1: Ciao. Vi dicevo all'inizio, a proposito, nella sintesi della giornata, della guerra russa contro l'Ucraina, del fatto che Putin ha detto noi avanziamo, che in questi giorni abbiamo raccontato che non sembra così vero nei territori ucraini, e dice però siamo aperti a un possibile negoziato. Zelensky nel frattempo aveva scritto proprio una lettera a Putin dicendo incontriamoci, parliamo io e te e vediamo, insomma, mettiamoci al tavolo per discutere una tregua, un negoziato. Adesso c'è la risposta da parte di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky è benvenuto per incontrare la sua controparte russa Vladimir Putin a Mosca in qualsiasi momento, è stato dichiarato dal Cremlino dopo appunto questa lettera di Zelensky. Viene detto Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento, detto tra noi non so se gli convenga, comunque così hanno riportato i media statali citando il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che a Putin non era ancora stata mostrata la lettera di Zelensky nella quale tuttavia il leader ucraino aveva escluso di andare a Mosca, e mi pare abbastanza prudente, ma insomma poi vedremo gli sviluppi man mano. Direi di fermarci giusto per una pausa di riflessione, ma torno ratta come la folgore.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it. Stop that.
10: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 5 giugno. Pressione meno salda al nord e veloci rovesci temporali

0: freschi interesseranno le Alpi orientali, in estensione poi anche alle pianure. Tempo instabile anche al centro, specie versante adriatico, con piogge sparse e locali temporali. Sul resto dei settori centrali e al sud avremo un tempo più stabile e soleggiato. Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo i dati possono fornire valore alle aziende? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
2: A partire dal 2019 tutti i veicoli commerciali Ford sono dotati di un modem integrato. Questo significa che il mezzo è sempre connesso e in dialogo con i nostri centri Ford Live. Qui specialisti dedicati analizzano i dati in tempo reale, anticipando la soluzione dei problemi, per prevenire il fermo dei veicoli e risolvere rapidamente eventuali criticità. In Europa, grazie al Ford Live, lo scorso anno sono stati risparmiati quasi 1 milione di giorni di fermo veicolo, con un impatto evidente su efficienza e fatturato.
1: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
4: E se state ascoltando Effetto Notte, perché se non ci fosse questa trasmissione, diciamolo, bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Allora, abbiamo parlato di un'ampia pagina politica con Emilia Pata del Sole 24 Ore, a partire dal decreto legge che recepisce il patto europeo su migrazione e asilo, con altre cose che ancora poi, queste le misure più urgenti, ancora poi devono essere vagliate. E adesso restiamo sempre sulla politica italiana, però prima volevo leggere fra i vari messaggi questo, vi ricordo per le vostre riflessioni, i commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi via WhatsApp, che è sempre 349-238-6666. E un ascoltatore fa dell'ironia amara, naturalmente, dice, visto che poco fa vi aggiornavo su questa dichiarazione di Putin, che dice: ma Zelensky può venire in qualsiasi momento, ci possiamo incontrare in qualsiasi momento a Mosca. Dice: se Zelensky, dice questo ascoltatore, dovesse andare a Mosca, sicuramente cadrebbe disgraziatamente da qualche finestra al quinto piano, forse anche da qualche piano più alto, insomma la probabilità è piuttosto fondata. Adesso però ritorniamo sulla politica italiana. Sapete che per l'appunto tra la guerra russa contro l'Ucraina e, per motivi diversi, con la guerra degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, con la chiusura dello Stretto di Hormuz e tutte le conseguenze che abbiamo raccontato giorno per giorno, la crisi energetica e il caro energia si sono fatti molto molto pressanti a livello globale, ma in particolare sull'Europa, ne risente in specifico soprattutto l'Italia. E quindi questa è una questione che ha portato il governo Meloni a fare pressione e poi a ottenere dall'Unione Europea una certa flessibilità, abbiamo dato notizia ieri, rispetto al patto di stabilità proprio per affrontare il caro energia, cioè le spese per gli investimenti necessari ad affrontare il caro energia non sarebbero considerate per il calcolo del deficit. E il giorno dopo questo risultato, di cui abbiamo parlato, arriva il primo sì al ritorno dell'Italia al nucleare, grazie alle tecnologie che vengono definite pulite. Questo dopo due referendum in cui gli italiani hanno sempre votato no al ritorno al nucleare. La Camera, quindi, c'è stato un primo sì della Camera, che ha approvato con 155 sì e 86 no e 8 astenuti la legge delega, e ora il voto passa al Senato. Questo disegno di legge delega mira a definire il quadro giuridico e le regole per il ritorno appunto dell'Italia alla produzione di energia nucleare. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, ed è sua la firma di questa legge sul nucleare sostenibile. Il ministro ha detto oggi: è un passo importante per il futuro, entro l'anno ci saranno le norme attuative. Quindi sentiamolo oggi che cosa ha detto Pichetto Fratin.
5: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili. Con i decreti attuativi andiamo avanti di pari passo, naturalmente, con

0: Siete quelli che sono sfilati per dire no al deposito di scorie radioattive, ma vi rendete conto? Siete fuori di testa, dite no al deposito di scorie radioattive e volete fare le centrali nucleari in Italia, smettetela di prendere in giro gli italiani!
1: E poi Bonelli dice che il governo fa carta straccia della volontà popolare.
2: Oggi la destra ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare. Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani. Bloccano le rinnovabili, è il segno del fallimento della strategia energetica di Giorgia Meloni. Ma la cosa grave è che hanno detto no a un emendamento di Alleanza Verdi e Sinistra che chiedeva di fermare l'uso militare nel nucleare. Hanno detto no. Chiediamo a Giorgia Meloni: che intenzioni hai di fare un utilizzo anche militare del nucleare? Si è scritta una pagina nera oggi della storia della democrazia nel nostro paese.
1: E su tutto questo coinvolgo Celestina Dominelli, giornalista del Sole 24 Ore. Ciao Celestina, grazie della disponibilità.
3: Ciao Roberta e buonasera ai radioascoltatori.
1: Quindi ci spieghi, Celestina, in cosa consisterebbe questo nucleare sostenibile e che tempi ci sarebbero anche per arrivarci?
3: Allora, i tempi non sono in realtà così stretti, insomma, qualche giorno fa lo stesso ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha parlato del 2034-2035 per l'eventuale entrata in servizio dei cosiddetti small modular reactor, che sono questi impianti, diciamo, di dimensioni ridotte che dovrebbero garantire la produzione di energia nucleare, insomma, la cui caratteristica è quella di poter essere, diciamo, costruiti in modo seriale e assemblati appunto per arrivare al risultato finale. Quindi quindi impianti di dimensioni molto controllate che rappresentano un po' il fulcro attorno al quale poi si sta svolgendo, insomma, la discussione che ha animato un po' il confronto, diciamo, di questi mesi. Accanto a questi ci sono poi altri impianti che sono invece, diciamo, leggermente più avanzati, insomma, e rappresentano la cosiddetta quarta generazione. Entrambi in qualche modo segnano, diciamo, questa apertura verso il nucleare sostenibile, quindi un nucleare comunque diverso, questo va detto, insomma, non è così evidente, diciamo, dalle dichiarazioni che ha fatto oggi soprattutto parte dell'opposizione. È un nucleare comunque diverso rispetto al nucleare che richiamavano appunto i rappresentanti, gli esponenti di AVS quando parlavano, insomma, dei due referendum con cui gli italiani si sono pronunciati. Quel nucleare era un nucleare comunque, diciamo, molto diverso rispetto al nucleare di cui stiamo parlando oggi, che ha processi, diciamo, di produzione, insomma, estremamente differenti. Quindi questo va detto a onor del vero per, diciamo, sgombrare il campo da dubbi. Rispetto ai tempi, insomma, diciamo che noi con questo ok di oggi, questo primo ok della Camera, cominciamo a mettere un tassello rispetto a quella che potrebbe essere la cornice normativa, quindi dotiamo il paese, come ha ricordato anche Pichetto, insomma, di un perimetro legislativo che consente di ricominciare, diciamo, a parlare e a immaginare, insomma, un possibile rilancio del nucleare sostenibile all'interno del nostro paese. Poi è chiaro che questo pezzo è soltanto un inizio, perché come ricordavi bene tu, il DDL di Elega dovrà adesso passare all'esame del Senato. È probabile che il governo, per evitare eventuali lungaggini, possa blindare il testo, quindi magari evitare, insomma, che possano essere presentati degli emendamenti, e poi comincerà il percorso di messa a punto dei decreti legislativi che daranno sostanzialmente un seguito a questa cornice. È una cornice molto generale, quella che appunto è dentro i 5 articoli del DDL delega. Poi ai decreti attuativi spetterà il compito di mettere a terra tutti i vari tasselli, no? Tutte le gambe, insomma, di questo disegno di legge delega. Si va dalla, ovviamente, costruzione e progettazione dei nuovi impianti, allo smantellamento delle vecchie centrali, a tutto l'aspetto riguardante la formazione, la ricerca e la sicurezza, che è un tassello ovviamente fondamentale, certo, no? In cui il DDL parla appunto dell'istituzione di un'autority, perché è chiaro che, insomma, il tema del controllo, della vigilanza di quelli che saranno questi nuovi impianti è considerato centrale, insomma, lo è anche, certo, all'interno del disegno di legge delega, ovviamente.
1: Bene, grazie, poi appunto c'è tempo e ci sarà modo ancora di parlarne. Grazie Celestina Dominelli, giornalista del Sole 24
3: Ore,
1: buon lavoro. Ciao Celestina. C'è la pausa per la viabilità e poi di nuovo insieme.
4: Strade in diretta. Di nuovo una buona serata a tutti voi. A causa di un veicolo in avaria sulla 7 Milano-Genova si verificano code tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Sulla 19 Palermo-Catania si viaggia lentamente a causa di un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo di Enna in

0: le direzioni. Questa è la situazione al momento. Strada in diretta torna domani mattina. Buona serata.
1: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: Sempre Roberto Giordano in vostra compagnia. Passiamo adesso a tutt'altro argomento, un argomento che trattiamo molto spesso, che deve stare a cuore a tutti, quello che riguarda il sistema sanitario nazionale, con ancora, diciamo, si difende piuttosto bene nonostante le difficoltà, ma poi tante criticità che abbiamo raccontato nel tempo, per esempio la mancanza di organico, di medici, di infermieri. Ora la Fondazione Gimbe, che è spesso ospite qui di Effetto Notte, ha lanciato un allarme anche sui pediatri. Secondo questo rapporto della Fondazione, in Italia ne mancano 500 di pediatri di libera scelta, e la maggior parte delle carenze, pensate, quasi l'80%, si concentra in Lombardia, Piemonte e Veneto, quindi al nord. Secondo Gimbe, in alcune zone del territorio nazionale si registrano addirittura più di 1000 assistiti per ogni pediatra, cioè il limite massimo. Stando a queste stime, entro il 2029 andranno in pensione 1547 pediatri e non c'è alcuna certezza sul ricambio generazionale. Allora coinvolgo su questo Antonio Davino, presidente della Federazione Italiana dei Medici Pediatri. Buonasera Davino, grazie di essere in collegamento.
3: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
2: Oh, questa cosa preoccupa naturalmente molto, perché diciamo che per i bambini è fondamentale la presenza del pediatra, è obbligatorio, no? Fino ai 6 anni che sia un pediatra a occuparsi dei bambini. Poi dai 6 ai 13 anni compiuti i genitori possono invece scegliere tra il pediatra e il medico di medicina generale, ma il fatto è che mancano anche i medici di medicina generale. Ma per quanto riguarda la vostra categoria in particolare, come mai questa carenza? È una mancanza di vocazioni? Ci sono meno persone che vogliono specializzarsi in pediatria? È una questione, diciamo, di reddito? Qual è il motivo per cui improvvisamente si assiste a questa carenza di pediatri?
3: Allora, Gimbe valuta in circa 500 i pediatri mancanti. In realtà il calcolo matematico e ragionieristico è fatto bene, nel senso che si calcolano in base a un valore ottimale, che un pediatra ogni 850 bambini, e come diceva lei, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto sono le tre regioni dove ne mancherebbero di più. Però devo subito dire che in queste tre regioni ci sono delle graduatorie regionali alle quali si attinge proprio per diventare pediatri di famiglia. Le do due numeri: in Lombardia Gimbe dice che mancano 186 pediatri, nella graduatoria del 2025, quella vigente, ce ne sono 568. In Veneto Gimbe dice che mancano 96 pediatri, nella graduatoria regionale ce ne sono 260. Cosa vuol dire? Che se le regioni ravvisassero un reale fabbisogno, i numeri sono abbondantemente superiori rispetto alla necessità. Per cui è il territorio che poi deve evidenziare attraverso le ASL eventuali carenze, segnalarle alla regione, e la regione ha tutti i pediatri, direi quasi il triplo dei pediatri necessari, qualora servisse inserirli come pediatra di libera scelta. Mi faccia solo fare un'altra considerazione. Lei sì, parlava prima, ecco, manca la vocazione. Se noi guardiamo il numero delle borse di studio ministeriali a partire dal 2020-2021, non sono state mai inferiori a 840. Cosa vuol dire? Che i colleghi specializzandi che hanno iniziato il primo anno nel 2020, quest'anno si sono specializzati, quindi ogni anno più di 800 pediatri si specializzano. Quindi non solo nelle graduatorie regionali ci sono numeri più che sufficienti per andare a coprire eventuali carenze dichiarate dalla regione, ma anche annualmente vengono resi specialisti più di 800 colleghi, per cui questo dato, Gimbe è sempre molto attento, però va letto nella maniera corretta, insomma va letto alla luce dei pediatri presenti nelle graduatorie e che la regione sa benissimo di poter utilizzare attraverso la pubblicazione dei cosiddetti ambiti territoriali carenti.
2: Quindi, proprio per andare molto nel concreto e sintetizzare estremamente per chi ascolta, Antonio Davino, in realtà non ci sarebbe questa carenza, perché dice ci sono delle graduatorie lì dove aspettano centinaia di pediatri di essere chiamati e poi ogni anno più di 800 si specializzano. Quindi in realtà il problema non sussiste, è questa la conclusione?
3: Sì, assolutamente è questa la conclusione, nel senso che oggi probabilmente, facendo proprio un calcolo matematico ragionieristico, le carenze ci sono, ma se le regioni ritenessero la situazione nel contesto regionale preoccupante, hanno tutti gli strumenti e soprattutto ci sono due o tre volte il numero dei pediatri a disposizione che possono diventare pediatri di libera scelta attraverso dei bandi regionali.
2: Chiarissimo, chiarissimo è stato, e questo ci rincuora naturalmente. Grazie Antonio Davino, ricordo presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri. Grazie molte.
3: Grazie a voi per l'invito, buona serata, grazie.
2: E ora in chiusura, Dulcis in fondo, il nostro Giovanni Capuano. Eccomi. Sullo sport, il tennis. Ciao Giovanni.
4: Ciao Roberto, buonasera. Siamo alla vigilia del grande venerdì italiano a Roland Garros, che oramai sta diventando una piacevole abitudine.
2: Però anche giovedì è stato un buon giovedì oggi, no?
4: Oggi è stato un ottimo giovedì tennis, perché Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto in finale contro la coppia King Dabrowski, 4-6, 6-3, 10-4 nel super tie break. Sara Errani e Andrea Vavassori, che sono al secondo trionfo a Roland Garros, avevano già vinto un anno fa e non accadeva dal 2017 che una coppia si ripete un anno dopo l'altro, e sono al quarto major in coppia della carriera. Oltre ai due Roland Garros già citati, hanno vinto due volte gli US Open americani, quelli che si disputano in autunno. Dunque, insomma, sono due punti di riferimento assoluti nella specialità del doppio misto. Tra l'altro, Andrea Vavassori domani giocherà insieme a Simone Bolelli la semifinale del torneo di doppio maschile. Avverrà all'ora di pranzo di un venerdì che sarà molto italiano, perché all'ora di pranzo avremo Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Granollers e Ceballos, che sono i numeri uno del ranking, quindi partita difficilissima, ma sono anche i due che Bolelli e Vavassori hanno battuto 20 giorni fa a Roma nella finale degli internazionali d'Italia. Dunque, insomma, ci sono delle possibilità. Poi nel pomeriggio ci sarà la prima semifinale del torneo maschile, quella tra Alexander Zverev e Jakub Mensik, ma soprattutto in serata, all'ora di cena, comincia il derby italiano fra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Uno dei due andrà in finale coronando il sogno di una carriera, l'altro comunque avrà fatto un'impresa straordinaria. Pensa che Matteo Arnaldi è entrato in questo Roland Garros da numero 104 del ranking mondiale. Oggi è 34esimo. Dovesse vincere il torneo domenica, stiamo veramente parlando di un'impresa storica, addirittura sarebbe 15esimo. Cobolli praticamente è quasi certo di entrare nella top 10, ma potrebbe, vincendo il torneo, anche avvicinarsi alle prime 5 posizioni. Beh, e chiudo raccontandoti una cosa di oggi. Oggi ci sono state le semifinali femminili, la finale sabato sarà tra la Andrejeva e la Czwalińska polacca, che addirittura è passata dalle qualificazioni.
2: Bene, grazie, giusto, anche questo è doveroso, quest'ultimo aggiornamento. Grazie Giovanni Capuano per gli altri aggiornamenti, a tra poco.

0: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audio racconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più

0: efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla.
4: Tutto in totale silenzio.
3: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Sono le 22:02 minuti.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: E a questo punto della giornata questi fatti principali: la guerra russa contro l'Ucraina, il ministro russo Lavrov contro Washington dice che gli Stati Uniti non hanno rispettato gli accordi, ma intanto Mosca annuncia la firma di un'intesa con gli Stati Uniti per un tunnel sotto lo stretto di Bering. Zelensky nel frattempo scrive una lettera a Putin per incontrarsi e il Cremlino risponde in serata che Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Caro Energia, alla Camera primo sì sulla legge sul nucleare, Pichetto Frattin dice le prime centrali ci saranno nel 2034, l'opposizione parla di costi alti e tempi lunghi. E dal Consiglio dei Ministri via libera oggi al decreto legge attuazione del patto europeo su migrazione e asilo. L'allarme della Fondazione Gimbe, in Italia c'è carenza di pediatri, ne mancano 500, l'80% in Lombardia, Piemonte e Veneto. Abbiamo sentito a effetto note il presidente della Federazione Italiana dei Pediatri che dice in realtà le risorse umane ci sono quando le regioni le richiedono. Tennis, non si ferma l'onda azzurra a Parigi, Errani e Vavassori conquistano il titolo del doppio misto, domani italiani nelle semifinali di singolo e doppio maschile. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto, come sempre per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Paolo Corleoni. Domani un altro giorno, l'appuntamento però con effetto note resta sempre alle 21:00.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti, espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
4: Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Parleremo, vado come sempre a ritroso, dell'appuntamento di domani e di sabato, l'appuntamento annuale dei giovani imprenditori di Confindustria. Si ragionerà molto a Rapallo

delle misure che esistono, guardando anche i modelli in Europa, per da un lato evitare la continua, che esiste da anni ma è aumentata, fuga di giovani dopo che vengono diplomati o laureati o hanno la qualifica post diploma in Italia e vanno a lavorare all'estero. C'è il tema salariale in primis, ma c'è anche il tema di prospettive di carriera da questo punto di vista. Perché lo dico? Perché esistono già proposte avanzate e anche alcuni modelli in Germania, in Finlandia, per esempio esiste una forma, diciamo, di borsa, non di studio perché si rivolge a chi già lavora, ma che dà grosse agevolazioni fino a 2000 euro al mese per chiunque sviluppi lanci una startup, crei una nuova società. E poi esistono anche misure invece che vanno direttamente sull'IRPEF dei singoli, questo per evitare che i giovani lasciano l'Italia, ma soprattutto, lo dico, per cercare di fare in modo che rientrino, perché a livello di principio non è, a mio avviso, un problema se un giovane post laurea, post diploma, post ITS va all'estero a fare esperienze. Il problema è che non ti rientrano, cioè quanto stai all'estero, perché noi calcoliamo più o meno in 300.000 euro il costo per la collettività, per ogni singolo giovane, per avere, diciamo, la formazione che gli diamo in Italia, che è anche una formazione mediamente buona, visto che sono molto richiesti, e poi questi 300.000 euro li perdiamo, ma li perdiamo se il giovane non rientra più. Sono oltre 650.000 i giovani che hanno lasciato il paese negli ultimi 10 anni e sappiamo che già la piramide è invertita. Questo non vuol dire che siamo già le generazioni, diciamo, sotto i 400.000 neonati, questo è da 4 anni che questo dato che lo osserviamo, però stiamo parlando comunque di generazioni che già sono minori, la piramide è già invertita anche per chi ha 30 anni o giù di lì. Di solito consideriamo giovani quelli sotto i 35 anni in questo paese. Di questo parleremo nella seconda parte del programma, parleremo invece anche di due aspetti. Uno l'avevo annunciato ieri, il tema patrimoniale. Allora, noi abbiamo visto vari rapporti, anche la Banca d'Italia, li citerò, dove la distribuzione della ricchezza in Europa e anche in Italia è stata, diciamo, si è andata a concentrare nella fascia più alta. Se guardi l'Europa, per esempio, dal 1995 l'1% più ricco ha aumentato le sue fortune rispetto a 30 anni fa. Nel senso che l'1% più ricco aveva il 23% delle ricchezze 30 anni fa, adesso è al 25%. A livello mondiale invece va detto non si è assistito a un aumento del divario. Per quello che riguarda poi le classi di reddito, è interessante che guardare come dal 95 a 2 anni fa, quindi in 30 anni, il 10% più ricco ha avuto, quindi parliamo del 10%, non più dell'1%. È ovvio che più aumenta la percentuale, più in proporzione si riduce la quota di ricchezza. Cosa voglio dire? L'1% più ricco ha il 25% della ricchezza, il 10% più ricco ha il 60% della ricchezza, perché chiaramente vai via via a allargare la platea. Però se prendiamo il 10% più ricco che ha il 60% della ricchezza, aveva il 57% nel 1995. Vista così, dato potrebbe non sembrare drammatico. In realtà, se vai a vedere il 50% dei meno abbienti, lì c'è stato un calo, per cui se 30 anni fa il 50% della popolazione meno abbiente aveva il 5% della ricchezza, adesso ha il 3%, e questo non va bene, che vuol dire aumentare la forchetta, l'indice di Gini, chiamiamolo così. E anche nella classe media il 40%, quindi non il 10% più ricco, non il 50% meno abbiente, ma il 40% che immaginiamo essere classe media, ha visto disporre dal 38 al 37%. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che il punto percentuale perso dalla classe media e i 2 punti persi dalla classe meno abbiente sono andati tutti sul 10% più ricco, tant'è che appunto è passato da avere il 57% della ricchezza totale ad averne il 60%. A fronte di questo, per esempio cito la segretaria del PD, Elly Schlein, non ha

escluso l'idea di poter, ha detto non è un tabù la patrimoniale. Ora nulla è un tabù, per carità, di tutto si può ragionare. C'è stato anche uno studio imponente della Commissione Europea a fine marzo che si chiama Wealth Taxation Including Net Wealth, Capital and Exit Taxes, comunque affidato a vari centri di ricerca, che dice attenzione perché ci sono molte luci e ombre quando si applicano le imposte patrimoniali. Allora, anche in quel rapporto si racconta di una distanza crescente, quindi la parte dell'1% più ricco, del 10% più ricco, ha aumentato il suo patrimonio rispetto al resto. Però faccio notare, le patrimoniali, esce da questo studio, ma ne parleremo, le patrimoniali, soprattutto quando sono mal disegnate, producono poco gettito e poca equità. Quelle ben disegnate, con basi ampie e aliquote elevate, possono contribuire al finanziamento dello Stato sociale europeo, ma esigono un coordinamento internazionale. Cosa vuol dire? Che se le fa un paese, hai semplicemente una fuga di capitali. E poi, tra l'altro, ci sono, dicevo, luci e ombre, perché Norvegia e Svizzera la mantengono, Germania e Svezia l'hanno abolita, la Francia l'ha ridimensionata, la Spagna la va a combinare con un'imposta di solidarietà. È l'architettura che va vista in considerazione, perché funzionano solo patrimoniali con soglie molto alte, basi ampie e coerenti e valutazioni standardizzate. Tra l'altro, senza un'architettura fatta bene, il rendimento modesto, la progressività effimera, e si dissolve la cosiddetta legittimità politica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque partito che propone una patrimoniale potrà avere un consenso in alcune fasce della popolazione, ma ha anche un costo in termini politici molto alto, spaventa, e spaventa anche le classi medie, non solo quel 10% o l'1% che abbiamo fatto riferimento, perché non capisci dove andrà a parare. Poi ho visto anch'io la proposta di Landini sopra i 2 milioni di patrimonio, però poi devi definire che cos'è il patrimonio, quanta parte entra il patrimonio immobiliare, la prima casa, no, ovviamente in un paese con 86% circa di prime case di proprietà, la seconda casa sì, però poi la intesti alla moglie. Allora, voglio dire, il problema vero è che andare a incidere sul patrimonio rischia di spaventare l'elettorato, primo tema politico, e di produrre e di partorire, cioè, un elefante che partorisce un topolino. Altre forme di cui parleremo sembrano essere più efficaci. Ricordo che in alcuni paesi non ci si ferma, da noi ci sia una tassazione molto alta sopra i 50.000 euro al 43%, e poi lì ti fermi. La progressione in altri paesi è fatta in maniera diversa. In Germania l'aliquota del 42% scatta solo da 67.000 euro in poi. In Francia l'aliquota del 41% parte dagli 82.000 euro in poi. Però in Francia, per esempio, hai un'aliquota del 45% da 180.000 euro in su. In Spagna hai il 45% sopra i 60.000 euro e il 47% sopra i 300.000 euro. Che cosa voglio dire? Ma ne parleremo. Che invece che evocare patrimoniali, in cui l'evocazione spaventa, poi devi strutturarla molto bene, rischi di avere un grande impatto mediatico e poco impatto economico. Avrebbe più senso ragionare, secondo me, ma ne parleremo, di scaglioni ancora più progressivi, cioè tassare il 43% chi guadagna 70.000 euro lordi, su tutta la parte ovviamente sopra i 50.000, tassare il 43% chi ne guadagna 400.000 euro lordi, a mio avviso non è un grande elemento di progressività. Ho capito che nel primo caso viene tassato al 43% solo da, diciamo, un terzo del tuo salario, nell'altro caso viene tassato il 90% del tuo reddito da lavoro, parliamo di IRPEF. Però faccio notare che si potrebbe abbassare la soglia fino, poniamo, a 100.000 e aumentare l'aliquota da 200.000 in su, cioè avere maggiore progressività. Anche questo ti permetterebbe di intercettare la parte che più si è arricchita, il 10% della popolazione. Poi c'è tutto il tema di quanto tassiamo il lavoro rispetto a quanto tassiamo i guadagni da capitale. Non sto parlando dei botti, io ricordo cosa capitò quando Bertinotti,
governo Prodi si inventò quella campagna, secondo me uno dei più grandi esempi di tafazzismo nella storia politica italiana, anche i ricchi piangano, qualcuno che alla mia età se la ricorda, con lo yacht in evidenza, quello diciamo erose, lo dico a livello politico, tutto il vantaggio che aveva Prodi, la coalizione di Prodi su Berlusconi, si arrivò quasi al testa a testa, ma addirittura raccontammo di casi in cui persone che avevano votato centrosinistra andavano però a blindare i loro investimenti e andavano a chiedere informazioni sui BOT, i BTP, perché il timore era di toccare anche quello che è il classico risparmio del cassettista e di chi risparmia. Quindi non sto parlando di tassare BOT o quant'altro, anche perché sarebbe un atto, un boomerang per il governo che deve finanziare il debito, però è vero che c'è ancora una disparità tra quanto tassiamo il reddito da lavoro, pensate appunto a chi guadagna 70.000 euro lordi, che in questo paese, soprattutto se vivi in una grande città, non si può certo definire un ricco, se poi abbiamo anche, se ha anche dei figli a carico, e dai 50 ai 70 mila lui ha una tassazione al 43% più tutto il resto, e i guadagni da capitale. Allora, quello che voglio dire è che se si vuole essere più ridistributivi, potresti andare a vedere quant'è il guadagno da capitale e sopra una certa soglia in chi ha investito milioni di euro in azioni, aumentare, è una proposta, non so, dicendo che aumentare quella che è la tassazione sopra un certo guadagno da capitale, puoi andare a rimodulare le aliquote avvantaggiando la fascia media e aumentando magari l'aliquota sopra i 200 e 300 mila euro. La patrimoniale a me sembra il classico, la classica scorciatoia, un po' da slogan, perché finché non mi spiegate cosa c'è dentro, come viene architettata, come non spaventa gli investitori, perché poi quello che dice la Commissione Europea, se tu non hai un'operazione coordinata, guardate cosa è capitato in Gran Bretagna, hai semplicemente una fuga di capitali, e poi come vai a distinguere tra patrimonio, diciamo, che è fatto di case magari ereditate, e invece un patrimonio di frutto di grandi investimenti e anche speculazione finanziaria. Se non la riempi di contenuti, spaventi solo l'elettorato. Quindi il mio giudizio, come avrete capito, è completamente negativo sul evocare la patrimoniale e poi non chiarire che cosa conterà dentro. E poi è negativo anche perché gli effetti sono tutt'altro che chiari. Non è, uno dice vabbè, tasso il patrimonio sopra i 2 milioni e ottengo un gettito, e devi vedere come è composto, come è architettato, come può essere elusa questa tassa e via così. Comunque anche di questo parleremo, e poi dei problemi dell'allarme lanciato dal gruppo delle imprese della metalmeccanica italiana, Federmeccanica, sull'ILVA, perché torneremo a parlare anche dell'ILVA. C'è stata la 178esima edizione dell'indagine congiunturale, molto preoccupata chiaramente l'associazione Federmeccanica, anche se c'è qualche reazione, meno 1% nel trimestre rispetto al trimestre precedente, però la Francia va bene, più 0,5, Germania male, meno 2,6, Spagna meno 1,7%, l'export comunque nei primi tre mesi è cresciuto del 4,8%, ma è aumentato ancora di più l'export, l'importazione, scusatemi. Medio Oriente preoccupa molto perché sono industrie decisamente energivore. Il 60% delle imprese ritiene gli effetti del conflitto significativi e il 43% teme che potranno essere di lunga durata. In questo ricordo anche quello che l'OCSE ha ribadito ieri, al di là di tutte le analisi anche della Commissione Europea. Pechino continua a respingere le accuse, ma lo sappiamo. Nel 2024 un'azienda cinese media ha ottenuto sussidi 15 volte superiori rispetto agli altri produttori di acciaio in base al totale di attivi, contro sussidi 10 volte superiori nel 2023. Che cosa vuol dire? Che quello che abbiamo ricordato già ieri, in tutti i settori, in moltissimi settori, i sussidi statali cinesi vanno da 8 volte a 15 volte quelli degli altri paesi. Lo dico perché c'è sempre qualcuno che mi scrive: ma anche noi diamo aiuti, incentivi per l'acquisto di auto e quant'altro. A parte che non sono incentivi dedicati alla nostra industria in senso stretto, ma l'Europa ha sempre ragionato incentivando il consumatore, con il risultato che però poi il consumatore, per esempio nel caso dell'auto, si compra anche l'auto cinese con gli incentivi. Altra cosa sarebbe andare ad aiutare il fronte dell'offerta di chi produce, ma quando tu concorri
nella produzione d'acciaio, con un'azienda cinese che ha avuto 15 volte gli aiuti di Stato rispetto a te, mi spiegate, più c'è il costo dell'energia e quant'altro, mi spiegate come fai a concorrere? Cioè, non è concorrenza. Chi... Continuate a dirmi, ma la Cina è brava. La Cina è brava in alcune cose, certo che sul fronte auto ha fatto progressi da gigante. Ma o decidiamo che il campionato qualcuno lo può giocare con una squadra di 15 contro una squadra di 11, oppure decidiamo che si gioca nello stesso modo. Io non capisco veramente ancora qualcuno innamorato, ma domani qualcuno innamorato della Cina, della Russia c'è, cioè, domani lo metterò anche nella poco invidiabile classifica, c'è un caso che mi fa un po' sorridere, ma al di là di questo si chiedono solo regole uguali. Certo che la Cina risponde, l'OCSE ha tratto conclusioni unilaterali. Le politiche di sostegno industriale della Cina sono pienamente conformi alle regole dell'Organizzazione Mondiale. Ho capito. Un paese che vieta alle vedove di Tiananmen di andare in cimitero, che si è incavolato oggi con Rubio perché ha ricordato piazza Tiananmen, adesso non è che posso credere alle statistiche cinesi, che stranamente il governo dà un obiettivo, il partito dà un obiettivo. A fine anno l'obiettivo viene sempre raggiunto. È l'unico caso al mondo in cui se tu dici cresceremo del 4,5%, alla fine cresce del 4,5%. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sulla pagina 246 del Digitale Terrestre.

0: Allora, partiamo dai mercati che oggi sono più che piatti. Allora, questa mattina tutta l'Asia era andata male. Hong Kong -1,40%, Tokyo -1,36%, -1,40%. Viaggiano come le borse? Viaggiano sostanzialmente, allora Milano +0,12%, adesso Parigi fa +0,85%, Francoforte +0,5%, l'America -0,60%, il Nasdaq +0,20%, lo Standard & Poor's +1,70%, il Dow Jones. Tra l'altro oggi molti media facevano notare come le obbligazioni asiatiche battano, lo fa notare JP Morgan Chase oltre che i media, battano gli Stati Uniti per rendimenti e per stabilità. L'apertura era stata debole e cauta in tutte le borse europee, ma perché? Ma perché non si capisce niente di quello che dichiara, tanto per cambiare, il presidente americano, potrei incontrare il presidente iraniano, forse sì, ma ho visto altre dichiarazioni oggi di Rubio, vediamo, potremmo andare avanti fino addirittura ho detto l'Independence Day, spero di no. Comunque questo, c'è la lenta retta sul Medio Oriente, ma gli sviluppi sono praticamente inesistenti, e quindi borse altalenanti. Milano è arrivata a perdere lo 0,20%, poi adesso anche lo 0,30%, adesso guadagna lo 0,15%. Non c'è una direttrice oggi nelle borse, e quando manca è inutile cercarla. E appunto lo vediamo anche da una Wall Street che è negativa sul Nasdaq e positiva sul Dow Jones. Allora, casi di casa nostra: Diasorin +7%, arrivata a guadagnare il 9% dopo una forte molla di acquisti che ha portato anche una breve sospensione, perché ci sarebbe, cioè il sito finanziario Bitville cita un interesse sul gruppo fino a un ipotetico takeover, cioè un'offerta su tutte le azioni. Non è la prima volta che Diasorin entra, diciamo, in queste voci. C'è stato, per quello che riguarda Delfin, accordo tra Leonardo Maria del Vecchio e Rocco Basilico, i due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin. Nessun commento da Rocco Basilico. Per quello che riguarda l'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Commerzbank, Commerzbank ha contestato le cifre di Unicredit. Poi però oggi Orlop ha detto, Bettina Orlop, la numero uno, ha detto: siamo sempre aperti a discutere con Unicredit, un significativo premio è il sull'offerta pubblica di scambio è un prerequisito per un accordo. Io ho la sensazione, mi sbaglierò, che inizino a cedere anche i tedeschi, cioè queste sono aperture anche della Orlop, perché quando comunque tu sei salito sopra il 30%, la partecipazione complessiva di Unicredit è al 34,4%, più con tutto un insieme di derivati puoi salire, diciamo, di fatto anche non come diritti di voto sopra il 50%, insomma l'elefante ce l'hai nella stanza, ormai non puoi far finta che stia bussando alla porta. Unicredit al 34,5%, voglio dire, se non è azionista di maggioranza relativa, e oserei dire anche di blocco, a questo punto ti conviene ragionare. Io tifo Italia, ma tifo consolidamento europeo, se poi avviene voglio dire, non abbiamo mica avuto nessun problema avere Crédit Agricole che controlla, che ha una presenza importante, Credito Valtellinese, Cariparma, ma la stessa BNL, BNP Paribas, cioè non è un problema. Il problema è se fai poi gli interessi anche italiani o no. Il caso Stellantis era un caso in cui non c'entrava niente le banche, però l'atteggiamento del non compianto Tavares era appunto di fregarsene bellamente dell'Italia. Quindi non capisco perché dovrebbe essere un problema se un gruppo come Unicredit controlla Commerzbank, o dovesse arrivare a portare a compimento l'OPS. Allora, qualche altra indicazione di borsa oggi c'è poco. Vado sugli altri titoli: Azimut +1,80%, Brunello Cucinelli +1,70%, Ferrari +1,60%, Fineco +1,5%, Biper +1,30%. Chi perde? Anche qui, per carità, cali, ma non di quelli che Restando nella storia, Steam Acrotronics meno 2,90, il Prismia meno 2,40, l'Automatica meno 0,90, come Tenaris, Moncler meno 0,70, Amplifon meno 0,6, Eni meno 0,4 come Snam. Sono cosiddetti movimenti laterali, cioè non c'è un'indicazione precisa sui mercati, ma non ci sarà mai finché non capiremo cosa succede a Hormuz. A questo proposito è interessante quello che diciamo è emerso da alcuni dati, e cioè che ovviamente l'export di petrolio iraniano è crollato. Tra due mesi Teheran non avrà più petrolio da vendere alla Cina, nel senso che da 2 milioni di barili al giorno prima del blocco navale, prima del 27 febbraio, siamo passati a, o meglio, il blocco navale americano, perché il blocco navale iraniano faceva passare per esempio petroliere cinesi, siamo passati a 300.000, sotto i 300.000 barili al giorno, ed è un 80% diciamo in meno. Lo riporta appunto la società che è specializzata in materie prime energetiche, Kpler. Tra l'altro loro titolano il rapporto in questo modo: perché un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran sembra sempre più probabile. Da un lato l'Iran appunto sta esportando l'80% in meno, e poi ci sono circa 147 milioni di barili di greggio e condensato iraniani fermi in mare, di cui 67 milioni di barili restano bloccati nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman a monte della linea di blocco, quindi ancora, cioè. Tra l'altro i volumi già oltre il blocco sono diminuiti costantemente man mano che i carichi continuano a essere scaricati in Cina. Da 127 milioni di barili il blocco è a 80 milioni di barili. Ora, che cosa vuol dire questo? Se il blocco dovesse protrarsi per altri due mesi, l'Iran non avrà più petrolio da vendere in Cina, e questo è il problema iraniano. Allo stesso tempo però si fa notare che mentre l'Europa ha avuto sì un aumento del prezzo del petrolio, quelli sono internazionali, 50% circa, ma i problemi di approvvigionamento non ci sono in Europa. Riguardavano il carburante per aerei, di cui eravamo dipendenti per circa, come Europa, per il 50% totale, ma il carburante per gli aerei in gran parte, 400.000 barili al giorno, è arrivato dall'aumento delle esportazioni statunitensi, 140.000 barili al giorno, poi le forniture della società nigeriana Dangote, 40.000 barili in più al giorno, e l'aumento della resa nelle raffinerie, 210.000 barili al giorno. Quindi l'Europa sì, sta gestendo l'aumento del prezzo del petrolio, ma per esempio nel caso del carburante per aerei, che per far notare che l'Europa è già riuscita a diversificare. Altro tema invece sono le riserve negli Stati Uniti, perché anche Washington ha interesse a allentare le tensioni. C'è stato un calo fortissimo delle scorte statunitensi e prima o poi dovranno essere ripianate anche quelle scorte. Ricordiamo che la benzina è a $5 al gallone negli Stati Uniti, in alcuni stati anche più alte. Come è andato il petrolio oggi? Beh, già il tema Eni, l'andamento di Eni lo anticipava: il petrolio in calo a $95 il Brent, meno 3%, e a $92 il WTI, meno 3,5%. Da inizio anno il Brent è a un più 31%. Ricordo però che insomma ci sono stati ieri 13 missili balistici e 12 e 17 droni che hanno attaccato l'aeroporto del Kuwait, un morto e più di 60 feriti, per cui insomma la tensione è tutt'altro che placata. Per quello che riguarda invece la benzina, andiamo sul oggi è 1,930 euro al litro. Ribassi dei prezzi, attenzione che il Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere iniziato dovrebbe sancire l'eliminazione del taglio delle accise, ormai è poca cosa, 6 centesimi, verso un modello che è quello che ricordavamo ieri di aiuto ai meno abbienti attraverso la social card. Dicevo, prezzo della benzina in calo, ieri era sostanzialmente 1,930 euro, il gasolio 1,988 euro, gas ad Amsterdam a 49 euro, un anno fa era 34, elettricità domani sarà venduta a 136 euro a megawattora, un anno fa era 112.
1: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
8: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
9: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
6: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
11: Focus Economia.

0: Dunque, poi arriveremo al nucleare, a quello che ha votato il Parlamento, lo dico chi me lo chiede al 349-238-6666. Vorrei parlare di un tema che aleggia, perché quando la segretaria del principale partito d'opposizione, Eli Schlein, dice non è un tabù parlare di patrimoniale, non è un tabù neanche per noi. Allora, lasciamo, dividiamo in due, come dicevo, il ragionamento. Dal punto di vista politico sappiamo che è un terreno minato, non ho detto che non se ne possa parlare, però se ne parli così, diciamo in latino, ad minchiam, non chiarendo qual è l'architettura di questa tassa sui patrimoni, chi riguarderebbe? Allora, come giustamente scrive Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, rischi di, cosa che è capitata regolarmente quando Bertinotti propose la famosa campagna anche i ricchi piangano, rischi di spaventare anche la classe media, perché più alto è il tuo patrimonio, più tu hai consulenti che ti permettono di schermarlo, puoi organizzare, diciamo, strutture societarie così. Se il tuo patrimonio sono tre case, due case, e di cui in cui una ci abiti, l'altra l'hai ereditata e quant'altro, e inizi a pensare che colpiranno anche te, perché magari ho visto Landini dire sopra i 2 milioni di euro di patrimonio. Sì, ho capito, di che patrimonio, in contanti o perché hai ereditato una casa da parte dei genitori da una parte e un'altra casa dall'altra, più c'è casa tua, perché voglio dire, e che reddito hai? Cioè, io penso che quello sia un tema politicamente, non dico data fazzi, anzi lo dico proprio data fazzi, e mi dispiace per la segretaria del PD. Altra cosa è ragionare su una maggiore tassazione o come, diciamo, ridistribuire la ricchezza, perché è verissimo, come ricorda anche la Banca d'Italia, che dal 1995 al 2023 si è aumentata la ricchezza in mano al 10% più ricco, che è passata dal 57% al 60%, poi la classe media invece ha visto calare dal 38% al 37% la sua quota di ricchezza, la classe media è il 40% del paese, il 50% del paese meno abbiente ha visto calare in maniera ancora più significativa la sua quota di ricchezza, perché nel 95 deteneva il 5% della ricchezza nazionale, nel 2023 deteneva solo il 3%, a casa mia vuol dire che hai ridotto del 40% la tua quota di ricchezza, ed è l'Europa. Nel resto del mondo questo non si è generato, per cui non è in discussione il fatto che si possa andare anche, però prima di arrivare a una patrimoniale, ma giro la domanda a Marco Cerrato, avvocato e tributarista, partner di Maestri Associati. Buonasera Cerrato.
1: Buonasera.
0: Dico, in un paese in cui abbiamo le aliquote fino a 28.000 al 23%, da 28.000 a 50.000 al 33%, sopra i 50.000 euro tutto quello che guadagni è da ricchi, e cioè viene tassato al 43%, ho detto prima, ma se tu ne guadagni 80.000 euro lordi, 80.000, vuol dire che tu praticamente 30.000 li hai tassati al 43%, che è la stessa tassazione che ha uno che ne guadagna un milione. Tu mi dirai, sì, ma lui paga il 43% sul 90% del suo reddito dichiarato, però in Germania l'aliquota al 43 sale, arriva da 67.000 euro in su, in Francia arriva dagli 82.000 euro in su il 41%, però hai in Francia un 45% di aliquota sopra i 180.000, cioè c'è un'aliquota ulteriore, chiamiamola così, per i più ricchi. La Spagna ha il 45% sopra i 60.000, ma sopra i 300.000 ha il 47%, e poi c'è tutta la documentazione che ti dice che attenzione, non è che la patrimoniale in automatico aumenti gli introiti. Allora, quali sono, dati alla mano, al di là della politica, avvocato, i risultati dei paesi che hanno applicato la patrimoniale? Perché si dice che i risultati sono molto controversi e tutto dipende da come l'architetti.
1: Ma sì, diciamo che le patrimoniali hanno sono state introdotte da vari paesi, ma sono state abolite quasi sistematicamente proprio per questo motivo. Politicamente sono difficilmente sostenibili, perché c'è l'obiezione di fondo che il patrimonio è stato costituito con reddito tassabile, e poi c'è una difficoltà di mappatura del patrimonio, a meno di individuare dei singoli cespiti che sono tassati con una patrimoniale. In Italia ci sono già delle patrimoniali: sugli immobili c'è l'IMU e sui valori finanziari c'è l'imposta di bollo. e quindi diciamo o si individuano dei singoli cespiti che sono molto facili da colpire, creando però degli arbitraggi tra beni non tassabili e beni tassabili, oppure si creano delle complicazioni incredibili nell'individuare un'imposta su un patrimonio netto, dove però patrimonio a questo punto deve essere tutto, quindi i quadri, i gioielli, l'oro, tutto ciò che fa parte del patrimonio di una persona, il che richiederebbe una mole di informazioni e una attività di gestione di questo patrimonio di informazioni complicatissimo e che richiederebbe e richiede sforzi immani e soprattutto porta a gettiti molto, molto ridotti, tant'è che in Europa abbiamo questa imposta soltanto in Norvegia, in Spagna e in Svizzera con aliquote bassissime, con gettiti irrisori.
0: Sì, per quello che riguarda la Spagna, giusto, che la Spagna ha optato per una forma di, adesso la stavo cercando, combina la patrimoniale con un'imposta di solidarietà, no? Se ben ricordo. Però il gettito, ci dicerei, è molto modesto.
1: È sempre molto modesto e quindi diciamo spesso gli stati abbandonano lo sforzo di mettere in piedi queste patrimoniali, che hanno dei costi politici per chi le introduce molto alte, e in più e consideriamo tra l'altro che in Italia ci sono due temi molto delicati che sono tecnici e politici insieme, perché il tema demografico in Italia è molto, diciamo, diverso dagli altri paesi d'Europa e del mondo, perché abbiamo un'età media altissima, quindi la tassazione del patrimonio sia come imposta patrimoniale sia come imposta di successione è molto sentita, e poi in Italia c'è una percentuale di proprietari, come diceva lei, di beni, soprattutto immobiliari, che fanno sì che questa imposta venga percepita come un'imposta che colpisce un po' in maniera odiosa.
0: Ma politicamente non ho dubbi che sia un suicidio. Detto questo, faccio l'avvocato del diavolo, perché io penso che in un paese appunto che ha tre aliquote, che ha un'evasione così alta, e devo citare di nuovo il direttore De Bortoli quando dice: ma insomma, abbiamo dato la flat tax out fino a 85.000. Io ho già raccontato la settimana scorsa in classifica di varie categorie dove la fedeltà fiscale è alta e altre, tipicamente tassisti, ristoratori e anche albergatori e bar, dove è bassissima. Lo dice l'agenzia di entrata, non è che lo dico io. Il punteggio a 8 vuol dire che sei affidabile, sotto 8 sei sempre meno affidabile. E dove comunque anche all'interno delle categorie affidabili ci sono delle differenze enormi. Per cui io preferirei una seria lotta all'evasione. Faccio notare, l'abbiamo messo anche in classifica la settimana scorsa, che da quando il POS è collegato allo scontrino che emette il commerciante, miracolosamente nei primi 5 mesi, che poi tra l'altro era progressivo l'applicazione, era progressiva, sono emersi 5,3 miliardi di imponibile, cioè non è che prima non consumassimo, e 115 milioni di scontrini in più, perché prima magari tu pagavi col POS ma non me lo scontrino, 115 milioni di scontrini in più. Ecco, se una misura del genere così banale, cioè collegare il POS allo scontrino, fa emergere questo, vuol dire che c'è margine senza arrivare alla patrimoniale. E le chiedo però, se io le dicessi, ma va bene, però potremmo dire, mi scrive un ascoltatore, sopra i 2 milioni di patrimonio esclusa la prima casa, oppure un contributo sopra i 2 milioni di patrimonio esclusa la prima casa dell'1%. Allora, io vedo due problemi. Tu escludi la prima casa, ma se la casa seconda e terza le ho ereditate, non sono case che ho comprato con mio reddito. Voglio dire, potrei essere uno che guadagna 70.000, 50.000 euro lordi l'anno e avere avuto la fortuna di aver avuto dei genitori che hanno risparmiato, magari io sono figlio unico, siamo in due, e avere, diciamo, da parte dei genitori miei o della mia compagna un'eredità. Cioè, è quello il problema, che tu vai a chiedermi un contributo che magari neanche riesco a darti?
1: Ma diciamo che questo ragionamento, che in un paese con le aliquote di

0: solo perché io, oltre alla prima casa, poniamo anche immobili ereditati, mi chiedereste dei soldi, ma magari senza guardare quello che è il mio reddito IRPEF. Non so se mi sto facendo capire, cioè io me ne sono ritrovati questi immobili, magari ho un reddito IRPEF basso.
1: Sì, certo, questo potrebbe essere una considerazione da fare, però si entra in una, come vede, bisogna fare talmente tante distinzioni,
0: È
1: distinguo,
0: quello.
1: esenzioni, esclusioni, che diventa veramente complicata da gestire come
0: E l'altra
1: imposta.
0: cosa
1: Diciamo
0: che
1: che
0: viene messa in evidenza è che chi ha più patrimonio, in realtà vero, non chi si è beccato la casa al mare dei nonni, una cosa così, ma quello che se l'è costruito perché ha fatto investimenti, ha guadagnato e quant'altro, ha anche maggiore consulenza e capacità di schermare questi patrimoni.
1: Ma diciamo che, come dice l'OCSE, questo è un problema soprattutto dell'imposta di successione, perché l'OCSE dice che l'imposta di successione ho tutta la vita per eluderla, il ricco ha tutta la vita per eluderla e poi riesce a non
0: Certo.
1: pagarla. Ed è questo motivo per cui, secondo l'OCSE, uno studio recente, la patrimoniale, essendo applicata di anno in anno, si presta meno a questo. Di arbitraggi di tipo elusivo, però rimane l'odiosità di un prelievo su un patrimonio costruito con il reddito tassato, salvo poi
0: Esatto,
1: esumere, ma questo veramente
0: perdita.
1: sarebbe provare troppo, che quel patrimonio è un patrimonio che deriva da evasione. Allora, se
0: No, ma, cioè,
1: chiaramente
0: ma in alcuni casi c'è,
1: l'assunto,
0: con l'evasione che abbiamo sarà anche un patrimonio di evasione, ma
1: però c'è
0: se
1: anche quello che ci ha pagato le tasse fino
0: io. È
1: all'ultimo,
0: quello
1: per
0: che
1: cui
0: mi
1: anche
0: scrivono
1: quello
0: molti
1: non regge.
0: ascoltatori. Io ho pagato il 43% su tutta la parte che ho, poi sono riuscito a risparmiare, e immagino perché, e perché devo pagarci ancora dei soldi. Grazie all'avvocato Marco Cerrato, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Focus Economia.
0: Sì, perché domani, ne parliamo adesso, ma domani parte il 55esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, che si tiene a Rapallo nella giornata di venerdì pomeriggio e poi di sabato mattina. Numerosi gli ospiti anche di carattere istituzionale, oltre chiaramente al presidente di Confindustria che chiuderà i lavori, Emanuele Orsini. Saranno ospiti di chi fa gli onori di casa, quindi la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, il ministro degli esteri Antonio Tajani, quello al Made in Italy Adolfo Urso, Matteo Renzi, Adi Schlein, ma anche Emma Marcegaglia, presidente e amministratrice delegata di Marcegaglia Holding. Si parlerà anche di tratti psicologici e sociologici con Paolo Crepè, perché il titolo riguarda, com'è immaginabile, visto che si tratta dell'appuntamento dei giovani imprenditori di Confindustria, riguarda il futuro e la promessa di futuro, Pippo, la nostra promessa di futuro. Siamo in collegamento con la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri. Buonasera innanzitutto.
4: Buonasera a voi e grazie.
0: Dunque, voi partite da un dato che molte volte abbiamo ricordato: tra 2011 e 2024 circa 630.000 giovani, quindi under 35, hanno lasciato l'Italia. Da questo punto di vista, noi sappiamo che il dato, ahimè, va a saldarsi con una natalità sempre più bassa, quindi siamo scesi ormai da anni, da 3 anni almeno, sotto i 400.000 neonati. Questo non riguarda chiaramente gli under 35 di adesso, ma i futuri under 35. La situazione, Presidente, non è purtroppo nuova, dicevo, perché la cosiddetta fuga di cervelli, ma che riguarda, diciamo, lavori intellettuali, ma anche lavori non necessariamente da laureati, va avanti da anni. C'è stata però un'accelerazione, questo va detto, negli ultimi anni, soprattutto post-Covid. Che proposte farete nei vostri, diciamo, documenti ufficiali per far sì che i giovani, da un lato, non se ne vadano, ma dall'altro rientrino anche?
4: Sì, noi abbiamo intitolato questo convegno People proprio per dire che i giovani sono le nostre terre rare e devono tornare al centro dell'agenda pubblica. Noi siamo in un paese dove

0: offriamo ai pensionati che rientrano dall'estero nel sud Italia una flat tax al 7% e non facciamo niente per trattenere invece qui quei giovani che abbiamo formato, peraltro con i soldi di tutti. Quindi a nostro avviso è fondamentale incentivare il lavoro degli under 35 prevedendo una defiscalizzazione per gli under 35, soprattutto nei primi anni, nei primi 5 anni di lavoro, entro 50.000 euro di tetto di reddito. Questo è fondamentale soprattutto per i primi 5 anni, per dare un avvio alla carriera dei giovani, che possono così mettere da parte una cifra concreta, perché si tratta di 1.000 euro che servono per pagarsi un affitto, per mettere da parte qualcosa, per dare un avvio ad una vita indipendente.
1: Quindi si tratterebbe di uno strumento che, se ben ricordo, già esiste in alcuni paesi, in Germania e anche in Finlandia, per garantire appunto attraverso una fiscalità di vantaggio, se ho ben capito, una tassazione agevolata a tutti gli under 35 però.
0: Allora, questo è un altro strumento, è un'altra proposta che faremo, si chiama Borsa per l'imprenditorialità, è questo a cui facevi riferimento, che esiste in altri paesi come in Germania e Finlandia. Si tratta di uno strumento ispirato alla borsa di dottorato, ma che ha come fine quello di garantire la nascita di una giovane impresa innovativa. Appunto in Italia non c'è ancora uno strumento di questo genere, che peraltro sarebbe finanziabile con risorse europee già disponibili. Invece prima parlavo di una diversa proposta,
1: cioè sull'IRPEF, quella della,
0: esatto,
1: della prima,
0: un'esenzione IRPEF decrescente per 5 anni fino a 50.000 euro di reddito.
1: Quindi sostanzialmente, se ho meno di 35 anni e guadagno meno di 50.000 euro all'anno, avrei un'agevolazione sull'IRPEF molto forte, che va via via però a decrescere più mi avvicino ai 50.000 euro, capito bene?
0: Più, soprattutto nel corso degli anni, si parte il primo anno dal 100% e si arriva
1: via via
0: al quinto al 20%. 5 anni, come dicevo, perché è una partenza per la carriera, serve a dare, no, una spinta, non certo a sostituire poi le riforme strutturali per i giovani, di cui comunque questo paese ha bisogno e che devono essere fatte.
1: Quindi sostanzialmente due strumenti: uno va a lavorare soprattutto sull'IRPEF i primi anni con IRPEF zero nella vostra proposta, e poi via via ad aumentare l'IRPEF per gli under 35 con fino a 50.000 euro di reddito; l'altra invece riguarda una borsa, diciamo, per l'imprenditorialità, per chi vuole lanciare una nuova impresa, si chiama di solito startup, ma insomma all'interno di incubatori certificati oppure di incubatori universitari. Lì si può arrivare fino a 2.000 euro al mese per 9 o 12 mesi. Ecco, voi avrete esponenti del governo importanti, penso al ministro degli esteri Tajani, al ministro Urso, poi ci sarà anche Elie Schlein per quello che riguarda il PD e Matteo Renzi. È chiaro che però le domande vanno rivolte in primis a chi è al governo. Io ricordo per esempio che Italia Viva, ne parlammo al Festival di Trento con lo stesso Renzi, aveva fatto una proposta proprio sulle start-up, che magari non è esattamente quello che volete voi, ma la richiesta è vostra, arriveranno soprattutto al governo, perché obiettivamente nelle manovre ultime non abbiamo visto molto dedicato principalmente o sostanzialmente ai giovani.
0: Noi ci rivolgeremo a tutte le forze politiche, anche perché, come ricordavi, sono state fatte delle proposte di IRPEF decrescente per i giovani sia da forze del governo sia da forze dell'opposizione. Ecco, il nostro messaggio è uno solo: fatelo e fatelo presto.
1: Altri temi, perché ho visto che chiaramente l'elemento economico è come... Non solo, diciamo, non fare, qualcuno mi scrive, non è tanto il giovane che va all'estero, l'ho detto molte volte, è il giovane che non ritorna, nel senso che se tu vai a far formazione, vai a formarti, a acquisire un'esperienza per 2 anni, 3 anni e poi rientri in Italia, allora anche il ragionamento di quanto abbiamo speso per formare il giovane viene meno, nel senso che noi diciamo sempre più o meno costa 300.000 euro formare un laureato o un post diploma. Se questa cifra viene data se lo perdiamo per sempre, cioè se questo poi si trasferisce all'estero e non torna più. Altra cosa se va a fare un'esperienza all'estero di qualche anno e poi rientra in Italia. Quello può essere anche un vantaggio per il paese. Ecco perché si ragiona sia sulle agevolazioni sulle start-up, che però anche sulla fiscalità di vantaggio. Dicevo però che al di là del tema economico, che è centrale, ho visto che affronterete poi il tema, diciamo, del futuro dei giovani anche non solo da un profilo prettamente economico.
0: Sì, noi insistiamo su un altro tema che è fondamentale nella vita di cittadini e di imprenditori, che è quello dell'approccio alla nuova rivoluzione industriale che stiamo vivendo, che è quello dell'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Da come riusciremo a vivere questa nuova appunto rivoluzione che si sta sviluppando a una velocità impressionante dipenderà non solo la vita di noi cittadini, ma anche la sopravvivenza e la crescita delle nostre imprese. Se sapremo applicare le AI, che è una tecnologia che c'è, che è esistente, alle nostre aziende nei settori in cui siamo top player nel mondo, potrà ripartire la crescita in Italia. Per questo sono fondamentali le scelte che verranno fatte nei prossimi 12-24 mesi, prima di tutto costruire data center vicino ai distretti industriali, unendo finanziamenti, investimenti pubblico e privati.
1: E quindi il tema dell'intelligenza artificiale, tra l'altro ne parleremo anche noi domani con uno dei vostri ospiti, però è un altro tema molto sfidante, perché da un lato significa abilitare le competenze, come lei ricordava, Presidente, dall'altro nessuno sfugge che le preoccupazioni maggiori sull'impatto che avrà sui posti di lavoro l'intelligenza artificiale arrivano proprio dai giovani, arrivano proprio dalla vostra generazione e anche generazioni più giovani ancora della vostra, perché quando si dice vabbè, ma se tu hai un'esperienza, sei un senior, hai un valore aggiunto, che quindi poi utilizzi l'intelligenza artificiale e poi ci metti la tua esperienza, è un conto, ma se tu devi formarti e hai la concorrenza interna dell'intelligenza artificiale, lì il processo va regolamentato con molta attenzione per non tagliare fuori tutte le prospettive delle nuove generazioni.
0: Sicuramente il tema della formazione in questo caso è fondamentale. Noi diciamo che la formazione deve comprendere le materie digitali, in particolare le AI, a partire dalle scuole elementari e attraversare tutte le fasi della formazione, dal liceo all'università, per far sì che i cittadini abbiano le competenze per utilizzare questo strumento. E purtroppo in Italia siamo ancora indietro, perché siamo circa il 28% della popolazione contro il 44% di Germania o di paesi europei a noi vicini.
1: E allora in bocca al lupo al presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Maria Anghileri per i lavori che inizieranno domani pomeriggio e continueranno sabato mattina. People, la nostra promessa di futuro.
0: Grazie e crepi il lupo.

0: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
7: Le 23.
8: GR 24. Il sole 24 ore.
7: Zelensky scrive a Putin: vediamoci e mettiamo fine alla guerra. Lo zar pronti ad una soluzione pacifica. Ucciso un casco blu nel sud del Libano, Hezbollah rifiuta la tregua. A Washington la Camera ordina il ritiro dall'Iran, l'ira di Trump. Salta il voucher energia per i più fragili, primo sì al ritorno al nucleare, le norme entro l'anno. Addio a Marjan Satrapi, la matita libera che raccontò l'Iran con Persepolis. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Paolo Corleoni in regia. Incontriamoci e mettiamo fine a questa guerra. Così il presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al presidente russo Putin, in cui si dice pronto ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati con la Russia. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, fa sapere il Cremlino. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica, dice il presidente russo Putin, che aggiunge: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati, e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un uomo di cui ci si può fidare per mediare tra la Russia e l'Europa. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo, ha detto Donald Trump. Intanto presunte prove di disgelo tra Stati Uniti e Russia passano da un tunnel tra le coste dei due paesi che dovrebbe passare sotto lo stretto di Bering. Sempre più critica la situazione in Libano, Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, non si fermano scontri e raid nel sud del paese. In un attacco contro una postazione UNIFIL è stato ucciso un casco blu serbo. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei Rappresentanti ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Sul via libera alla risoluzione, quattro repubblicani si sono uniti ai democratici antipatriottici, tuona Trump pronto a porre il veto. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, rinviata anche la proroga del taglio delle accise sul carburante, che sarà affidata ad un decreto ministeriale sabato 6 giugno alla scadenza dell'ultimo decreto. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare 50 anni dopo la vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato la legge delega che ora passa al Senato, divise le opposizioni. Un passo importante per il futuro, entro l'anno le norme attuative, annuncia il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
9: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
10: se uno mi dice quando penso di vedere l'energia da fonte nucleare, da fissione, vi dico 2034-2035.
7: La grazia concessa a Nicole Minetti viene confermata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le conclusioni del fascicolo ispettivo della Procura di Milano. Il Quirinale, si legge in una nota, prende atto che non sussistono motivi per rivedere il provvedimento di clemenza firmato lo scorso 18 febbraio. Il mondo piange, Marjan Satrapi, l'artista che con Persepolis disegnò la storia di se stessa e del suo paese, l'Iran, travolto dalla rivoluzione islamica.
11: È morta di tristezza, poco più di un anno dalla scomparsa di Matthias Ripa, attore e sceneggiatore, suo marito e amore della sua vita. Così la famiglia ha annunciato al mondo il decesso a Parigi dell'artista 56enne franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa nel 2000 col fumetto autobiografico Persepolis. Caso letterario internazionale, poi anche film. Satrapi racconta, con gli occhi della sua infanzia, la rivoluzione islamica del 79.
12: Abbasso lo sa! Abbasso!
13: Margi, a letto, subito!
12: Abbasso lo sa!
14: In 2 anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
11: Un Iran che cambia da un giorno all'altro, soprattutto per le donne.
15: Il velo è sinonimo di libertà.
11: In un rigoroso bianco e nero, la graphic novel illustra anche il suo successivo esilio in Europa e in Francia, dove l'autrice ha vissuto gli ultimi 30 anni senza mai smettere di denunciare una dittatura oppressiva.
16: They don't want the system anymore. They want democracy.
11: Gli iraniani chiedono democrazia, ma non credono alle promesse del regime perché dittature e riforme non vanno d'accordo, diceva la giornalista americana Christiana Manpour delle proteste scoppiate a Teheran 3 anni fa. Un impegno che attraversa tutti i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film come Persepolis, che nel 2007 vinse il premio della giuria al Festival di Cannes. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: È tutto per questa edizione, la prossima è a mezzanotte.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
3: In collaborazione con Accenture, insieme per reinventare.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Lo associamo spesso al benessere muscolare e alla performance, lo pratichiamo per sentirci dei veri sportivi, ma quanti sanno davvero e perché farlo? Sto parlando dello stretching. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Valentina Greggio che, oltre a essere la donna più veloce del mondo sugli sci, è preparatrice atletica e dottoressa in scienze motorie. Ciao Valentina, benvenuta e bentornata.
2: Ciao Nico, buongiorno a tutti.
1: Allora, Valentina, che cosa serve davvero lo stretching?
2: Beh, sicuramente è molto utile, secondo me, prevalentemente alla fine di un allenamento. Ci permette di riallungare il muscolo che abbiamo contratto proprio per via dell'allenamento. E dipende, a volte può anche essere funzionale all'inizio, poi insomma lo stretching si può dividere in statico, dinamico, quindi prima dell'allenamento magari non uno statico e alla fine anche statico ha i suoi benefici. Per farla semplice, a inizio allenamento potrebbe essere, non lo so, degli slanci o anche esercizi di mobilità che preparano i muscoli alla contrazione che poi avverrà durante proprio la fase di allenamento, mentre alla fine è più diciamo una fase calma, tranquilla, nella quale riprendo la mia omeostasi, la quiete, e vado ad allungare i muscoli per far sì che si distendano di nuovo.
1: Senti, Vale, gli errori più comuni?
2: Ma di solito l'errore più comune è che soprattutto gli amatori pensano che lo stretching sia superfluo. Io vedo tanti che fanno l'allenamento, magari hanno un'ora a disposizione per allenarsi e in quest'ora non includono mai lo stretching, quindi si troveranno sempre un muscolo rigido. Quindi secondo me l'errore più comune è quello di non farlo, non di farne troppo male. Nella realtà poi sì, ci vuole del tempo per farlo bene, soprattutto quello statico, bisogna stare in posizione per almeno 40 secondi affinché il muscolo si rilasci della sua tensione.
1: Valentina, può capitare a tutti, sportivi, amatoriali, professionisti, di avvertire un crampo?
2: Bisogna bere, bisogna idratarsi bene, sì, poi dipende quanto uno... quanto è dura l'allenamento, quanto è lungo, comunque l'idratazione è fondamentale assolutamente. Se in quel momento viene il crampo, allora sì, bisogna allungare il muscolo così passa quel dolore momentaneo.
1: E lo sportivo amatoriale continua o va a casa?
2: Ma no, continuiamo. Non
1: si stringono
2: niente,
1: i denti,
2: sì.
1: Si stringono i denti e si continua.
2: A meno che uno sia proprio al limite delle forze, quindi allora vuol dire che ha calcolato male l'intensità e l'impegno dell'allenamento. Se è un semplice crampo può capitare, ci si ferma un attimo, si allunga il muscolo e poi passa e si può ripartire, magari con un'intensità un po' meno elevata, ma si può fare.
1: Si può fare. Grazie a Valentina Greggio per essere state con noi, per averci dato queste indicazioni e questi chiarimenti. Ti seguiremo e intanto io lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buon proseguimento di giornata. Un saluto dalla vostra Nico. Ciao Valentina.
2: Ciao.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te prossimo.
0: Eh?
1: Puppa!
0: Paolino.

0: this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Ecco come suona davvero la nuova Ferrari Luce. Si tratta di un suono non artificiale, quanto piuttosto amplificato, perché c'è un accelerometro posizionato vicino all'inverter posteriore che capta vibrazioni e rumori, poi un algoritmo pulisce le frequenze più fastidiose e poi, proprio come fosse una chitarra elettrica, le note invece migliori vengono amplificate. In questo modo il sound è collegato alla dinamica di guida, in generale a quello che succede con il pedale dell'acceleratore oppure con quello del freno, oppure ancora con i pad dietro al volante.
3: Finalmente abbiamo sentito la voce della Ferrari Luce. Ne abbiamo parlato, ricordate, in una puntata qualche giorno fa. Qua era Lorenzo Curatti, che sul profilo Motori Italia fa sentire la voce della Ferrari Luce, la travagliatissima e criticatissima ultima uscita della casa Ferrari, auto elettrica, auto che tradisce completamente ogni aspettativa, auto definita senza anima. Un progettista notissimo, ex direttore design di Pininfarina, Fabio Filippini, guarda la prima macchina elettrica di Maranello e dice: non ha l'anima, è un oggetto statico. Una volta le automobili avevano l'anima e ora non ce l'hanno più. Ricordate, noi facemmo una puntata a gennaio assieme a una persona informata dei fatti e ragionammo su quanto l'automobile della nostra vita in qualche maniera riflettesse noi stessi, quanto cercavamo un'anima nella macchina. Non è una analisi peregrina. Se ascoltate il podcast che ho fatto con Paolo Benanti, La Resa, che sulla pagina di Radio 24, analizzando l'intelligenza artificiale come macchina, come oggetto tecnologico con delle caratteristiche in più, io faccio l'esempio di una mia prima automobile che andava a metano, e quando c'era una salita da affrontare, accadeva sempre quando c'era un appuntamento per me importante, la macchina stava per spegnersi, non ce la faceva il motore a metano a fare quella salita, allora bisognava velocemente con una sorta di pulsante rimetterla a benzina, perché con la benzina ci avrebbe fatta fare la salita. In quei momenti io pregavo la macchina, la pregavo: ti prego, non ti fermare, riparti, perché qualcuno mi sta aspettando. Attribuivo a quell'oggetto inanimato, attribuivo un'anima, una coscienza, qualcosa poteva interloquire con me. Rischiavo di perdermi un appuntamento per me fondamentale, perché quell'auto fatta per Micragna con una bombola di metano dentro per risparmiare, no, anni tutti lo facevano, niente di male, in realtà non ce la faceva a superare la salita. Allora dovevo mettere la benzina, quel poco di benzina che serviva per superare la salita. Beh, in generale io penso che la Ferrari Luce ha rappresentato veramente, come ho detto nel giornale radio, l'eutanasia di un amore

0: degli italiani per l'automobile, che sono sempre identificati, hanno sempre colto qualcosa che ricordasse un senso di autonomia, di predilezione, qualcosa che fosse legato a chi la possedeva, dalle prime auto degli anni 60, le 600 che hanno meccanizzato gli italiani, andando avanti. E le auto tre volumi che davano l'idea comunque che avevamo quasi delle fuoriserie, anche se sotto avevamo dei motori molto limitati. Poi andando avanti, le prime auto sportive alla portata di tutti e che sembrava di poter sfrecciare, chi non poteva poi le adattava. E poi andando avanti ancora, fino a quando? Fino alla Ferrari Luce. La Ferrari Luce è il punto zero, la fine di un amore. Voi direte, l'amore quando è iniziato? Beh, io ho dato una data dell'inizio della passione degli italiani per l'automobile, una data autorevole, è il 1909, quando Marinetti pubblicò a Parigi il primo manifesto del futurismo. E guardate se non è veramente il sancire un amore, una dichiarazione d'amore, dice la bellezza della velocità, un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della vittoria di Samotracia. L'automobile era maschio, ricordate. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la terra, lanciata a corsa, essa pure sul circuito della sua orbita. Cioè, chi aveva in mano il volante di questa sorta di personificazione di una dea, simbolo della velocità, del secolo che iniziava nel culto della velocità, della fine di tutto ciò che era vecchio, era quasi un asse terrestre sul quale girava a sua volta la Terra, quindi usando lo sterzo nella propria automobile si in qualche maniera condizionava il flusso, il movimento terrestre. Ecco, diciamo che sono tanti, sono 120 anni più o meno, capito? 117 anni. L'amore è finito, assolutamente, non esiste più. L'auto elettrica in generale, ma nulla a che fare con discorsi di tipo ambientalista. L'automobile che non parla più, che non fa più rumore, è un'automobile che ha perso la sua anima, è diventato un oggetto come tanti altri, quindi non lo amiamo più, lo usiamo, ma questo è bello, è modernissimo, vogliamo ancora essere legati a un'avanguardia che ha più di 100 anni fa. La modernità oggi, vivere la propria contemporaneità, è spezzare ogni rapporto affettuoso con la propria automobile. Quindi in questa trasmissione vorrei in qualche maniera dedicarla alla nostalgia. Voi che mi ascoltate, che avete dato già con soddisfazione testimonianze di quelli che furono i vostri amori passati, oggi avete occasione di ridare vita fallace a questi amori decomposti raccontandomi, chiamando all'800240024, quelli che furono i vostri amori a quattro ruote degli anni che non ci sono più.
1: Chi aveva maggiore capacità di reddito la cambiava ogni 4-5 anni. Mi sono fatto, adesso ripensando al passato, le categorie sociali delle macchine di quell'epoca. Allora, chi era laureato o era un medico aveva una Lancia, il medico di media età. Gli imprenditori, c'era una classe di imprenditori che cominciavano a fare i soldi, compravano BMW oppure Mercedes. E poi c'erano la Giulia. La Giulia era un po'. C'erano tutte una serie di persone, o il giovane professionista, oppure anche quello che cominciava a fare i soldi si comprava una Giulia. Gli altri avevano molto spesso le Fiat. Poi c'erano tutte le sottocategorie, le macchine rialzate, quelle con i motori aperti. In genere si comprava la prima macchina e si teneva anche le persone con minor reddito, comprava la macchina nuova e magari chi aveva minor reddito la teneva 20 anni.
0: Devo dire, puntualissima descrizione di un passaggio epocale segnato appunto delle attribuzioni di automobili con anime calibrate ai loro proprietari. Comprava la Giulia, chi era una persona che meritava, poteva vestire, aveva il rango di guidare una Giulia, che era, non dimenticate, anche l'auto dei poliziotti, dei carabinieri, il genere filmico del poliziottesco italiano che tanto fece innamorare Tarantino, è basato da Giulia sgommanti. Facciano ridere, oggi fanno ridere, allora era il segno della potenza, della forza, della giustizia. Allora, io questa testimonianza l'ho presa dalla puntata del 21 gennaio. Avevo promesso allora con l'ospite che mi accompagnò che avrei rifatto un'altra un'altra puntata, mi sembra che proprio la data fatale della presentazione ufficiale della Ferrari Luce è il momento giusto per fare un funerale, che è quello dell'amore e della passione degli italiani per l'automobile, allo stesso tempo, come si fa a ogni funerale, si beve, si festeggia, si brinda e si parla dei fasti e delle virtù del defunto. Nicolò Minerbi, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, per l'invito. Sì, esatto, siamo proprio un caso. Io sono in giacca e cravatta con gli occhiali scuri perché un po' sto piangendo, in effetti.
0: Però, allora, ricordo che Nicolò Minerbi è un appassionato d'auto d'epoca, cioè accompagnato dalla precedente puntata, scrive su Quattro Ruote, è anche un fotoreporter e l'amore della sua vita indissolubile, che penso che ancora in qualche maniera frequenti, è una Lancia Aurelia B12. E detto questo, Minerbi, sei d'accordo che senza infierire su chi già troppo ha subito le angherie della critica, che in generale la scivolata lenta dal lato elettrico alla Ferrari Luce ha terminato un'epoca, un periodo, da Marinetti alla Ferrari Luce è finita e si partirà con una nuova considerazione degli oggetti che ci servono per camminare?
2: Sì, in realtà retrodaterei l'inizio dell'amore per l'automobile da parte degli italiani, ma direi del mondo intero, la retrodaterei al quando il principe Scipione vinse la Pechino-Parigi e con una Itala. E la retrodaterei a quella data lì, perché quello lì fu il trait d'union tra il mondo passatista delle carrozze, dei vapori, di tutte dei treni, di tutte queste cose qui che puzzavano un po' di stallatico, alla modernità dell'automobile, che come divertissement entrava nella vita di questi nobili che dicevano: ma si può andare oggi che la macchina esiste, per dire, da Pechino a Parigi? È una cosa fattibile, ce la farà questo mezzo? E avendocela fatta, e per di più per primo, il principe dimostrò, anzi fece fare a questa Itala il debutto in società, nella buona società, rendendo l'auto il mezzo che da quel punto in poi tutti avrebbero sognato e aspirato di avere.
0: Vorrei aggiungere un'altra cosa. Sì, prego Minerbi.
2: Aggiungo un altro, allora questo secondo me è l'inizio vero, così, del mito, no? È quasi, è un'odissea, è un'Iliade, cioè un testo sacro su cui poi tutti abbiamo studiato la nostra e affinato la nostra passione. La seconda cosa, che secondo me è in realtà l'inizio della fine, è stato l'avvento dell'autoradio in automobile. Cioè, quando la radio...
0: No, non puoi dire questo, sarai radiato a vita da tutti i miei programmi. Perché dici questo? L'autoradio ha dato all'automobile una voce in più, oltre a quella di sottofondo, che era il suono del motore, anche il collegamento con il mondo. L'autoradio, lo stereo 8, con le cassette di Fausto Papetti, ha trasformato l'automobile in qualcosa di molto più che una amante o qualcosa con cui si ha un legame sottile. È diventata cronoba, diventata la ruffiana dei nostri amori. Io trovo che invece è stata una cosa, un'innovazione totale. Tu perché non sei d'accordo?
2: Io non sono d'accordo perché in realtà, e la mia non è un'accusa alla radio, che io ascolto sempre e comunque, e in realtà la radio riempì un vuoto. La macchina, che prima fu motore, potenza, prepotenza di guida anche nel suono, a un certo punto incominciò a perdere la voce, perché doveva urbanizzarsi, doveva essere più silenziosa, doveva far piacere alla famiglia che viaggiava e non doveva scendere trapestata da un viaggio con delle sonorità troppo elevate. E quindi le macchine cominciarono a
0: essere... sono circolate tante. Una volta un'automobile rombante era un evento, la gente usciva dalle strade per vederle passare. Però non tutti sono potuti permettere l'automobile. È chiaro, si è in qualche maniera abbassato il livello della qualità dell'amplesso, e quindi tutti devono potersi permettere un rapporto profondo con l'automobile, quindi è venuto il limite dei decibel, se no sarebbe stato troppo rombo. E già un passaggio avanti, hai ragione. Però Paola da Milano, velocemente. Paola.
3: Allora, io ho avuto una vecchia auto quando facevo l'università, che mi ha accompagnato per i 6 anni di medicina. Era una vecchia Renault Bluette di mia mamma con la marmitta sfondata, a cui ho voluto un gran bene, ma ero io diversa. Io capisco che rispetto alle auto che poi ho avuto, che pure alcune le ho amate, i primi anni le ho amate veramente perché me le compravo da sola, erano auto bellissime perché mi piacciono le auto belle, il rapporto era molto diverso rispetto ad adesso perché ero diversa io. Questo sentimento

0: ogni auto aveva portava con sé dei ricordi di cose belle, di
1: ma perché vede, lei appartiene, Paola, a una generazione in cui questo rapporto era vivace, era contraddistinto poi da delle categorizzazioni. Lei aveva l'automobile ereditata alla madre, tutti abbiamo avuto la macchina usata di qualche parente, ce la cedeva. Io avevo un 850 marroncina caffè latte in una zia morta, macchina orribile, però non mi sembrava vero. Ebbi una 500 residuato bellico, quasi di non so quante scuole guide di tutti gli zii più giovani. Ebbi un maggiolino, perché mio padre aveva il maggiolino, poi quando potevi comprarmi mi comprai un maggiolino, ero maggiolinista. Ci fermiamo un istante e poi riprendiamo.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie in capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti
4: ACT?
3: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
5: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Nel corso delle ore pomeridiane il tempo peggiorerà rapidamente al nord-ovest, con temporali piogge tra Val d'Aosta, Piemonte e Lombardia, attesi fenomeni instabili anche sulla Liguria. Domani, prima parte della mattina instabile al nord-est e poi sui settori adriatici, altrove bel tempo prevalente. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
13: In collaborazione con
14: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
13: E con
15: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
0: Allora, la Vintage, macchina 1963, amo le tradizioni, era la macchina dei genitori. Con questo vecchio Volkswagen T1 l'hanno trasformato in un camperino ed è bellissimo andarci, tutti ti guardano, è bello, è lento, quando parti non sai se arriverai perché potrebbe avere problemi di qualsiasi tipo, però è tanto bella, ci sono tanto affezionate.
1: Questa è un'ascoltatrice che rievoca il suo furgoncino Volkswagen T1 degli anni 70, era il mezzo dei figli dei fiori, era un furgoncino carino, lo usavano anche le suore per portare in giro le educande, lo usavano i formaggiai, portare le forme di formaggio, lo usavano per trasporto promiscuo e lo usavano anche i figli dei fiori perché si poteva girare l'Europa, il mondo con questo mezzo piccolo furgoncino, dietro ci si metteva qualcosa per dormire e si riempiva di robaccia, si riempiva di disegni, bandiere, ci si metteva una fascia sulla fronte e già si era improvvisamente degli eletti della protesta totale. Stiamo rievocando le ultime mucillaggini delle auto al tempo in cui avevano un'anima e sembravano cucite addosso alle persone che le compravano, anche se poi si parla per categorie. Lo stiamo facendo con Nicolò Minerbi, che scrive su Quattro Ruote, un appassionato di auto d'epoca, anche un fotoreporter. Lo sto facendo assieme a Anna Riva e Lorenzo Nespoli da Milano, con Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Sento qualche telefonata,

0: Roberto d'Arezzo.
1: Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Tre cose. Allora, io mi sono sposato nell'80 e ho fatto il viaggio di nozze con una bellissima 128 gialla che la posteggiai davanti al Grand Hotel de Paris in mezzo alle Rolls Royce, fantastica. Poi mia moglie...
0: Chissà perché l'hanno comprata gialla la 128, perché mamma, il colore della 128 era verdolina, era di sotto, verdolina, no, bianca.
1: Perché poi era un giallo arancio, era un giallo arancio.
0: È già una scelta di qualità.
1: Non avendo soldi, il mio socio era mi dette una 8,50, allora ha fatto la ritmo. 8,50 del fine anni 60, mia moglie l'ha usata da Castiglione del Lago a Perugia tutti i giorni, che lei sa meglio di me, sono quasi 50 chilometri.
0: Quando ancora non c'era la superstrada, però, quando passava sulla strada.
1: No, no, Castiglione del Lago faceva tutto il giro del lago. Per due anni. Nell'82 arriva la prima Golf GLD, la prendiamo, riportiamo la 8,50 a mio suocero, che non aveva mai lasciato a piedi nessuno. Come la lasciamo nell'aia, questa 850 fa un sospiro, oh, e da lì non si è più rimossa, non è più andata a moto, niente, è morta.
0: In campagna
1: morta,
0: l'avete lasciata, così?
1: È morta. In campagna a casa del suocero.
0: È morta l'ombra del mitulo, che è il palo che regge il pagliaio, stava lì, felice, sì, finalmente, sì, luogo sì, che vede chissà quanti amori agresti, l'850 è espirata. Grazie sì, Roberto. Sì. Stefano da Bolzano.
2: Buongiorno Nicoletti, saluto anche con piacere il suo ospite, abbiamo lo stesso cognome. Per me il mito resta sempre la 500 Station Wagon. Mio papà ne ebbe ben tre e battezzò Carmelina, Caterina e Carolina. Ricordo un viaggio infinito che facemmo nel 1970 quando ci trasferimmo da Ravenna a Merano. Era partito il camion del trasloco con tutta la mobilia e noi nella 500 Station Wagon, tre bambini seduti dietro, avevamo giusto il necessaire, ovvero...
0: Però spieghi bene gabbietta. Cos'era, perché non tutti la conoscono. Era una 500 che in realtà era una giardiniera, 500, come si diceva allora. Aveva un ampio bagagliaio, solo che era paradossale. Beh, insomma, sembrava un mattoncino del Lego praticamente, una cosa abbastanza ridicola.
2: Io non so.
0: Aveva delle prese d'aria, posteriori, che hanno delle gratelle praticamente.
2: Non so come potevamo starci dentro, avevamo dentro la gabbia del canarino col trespol e quant'altro e sul portapacchi le valigie, in pratica la macchina era più alta che lunga. E facemmo questo viaggio, se vi ricordate, la 500 Station Wagon aveva le ruote posteriori inclinate all'interno, tipo gambe a O. Ebbene, sì. La nostra invece l'aveva piegata all'esterno per il peso. La polizia stradale ci ha fermato non so quante volte, ma per fortuna arrivavamo a Merano dopo una giornata di viaggio perché mio papà non superava mai 50-60 km all'ora.
0: Sì, la velocità da crociera di quelle auto era 70 km all'ora, a dir tanto.
2: Il massimo faceva dai 90-95, sì.
0: Sì, ma sì, erano dei picchi, delle punte, perché poi cominciavano a vibrare, a tremare, sì. E poi surriscaldavano, avevano un motore che si surriscaldava facilmente.
2: Comunque era minuscola. Ecco, un'altra esperienza
0: molto piccola.
2: La Prince, se vi ricordate, la Prince verde fosforillo, che quelli che portavano...
0: Sì. La Prince la chiamavano, a Perugia chiamavano Lanzu, è fatto Lanzu, era la Prince, NSU Prince.
2: Ecco, quando studiavo a Padova l'avevo un mio collega e da Campo San Piero andavamo tutte le mattine a Padova con questa Prince e un bel giorno, strada facendo, sentimmo un gran botto e la macchina si fermò. Era successo che siccome la batteria era posizionata sotto il sedile posteriore, con l'acido aveva corroso il fondale, in pratica abbiamo perso la batteria per strada, per fortuna nessuno era seduto dietro, ci veniva dietro.
0: Comunque erano incidenti che accadevano, io lo ricordo una minimino rusata che comprai per tipo 50.000 lire, sotto il tappetino c'era il buco, la mia era esilissima e vedevo l'asfalto correre quando guidavo. Filippo da Modena.
3: Buongiorno, grazie. Ho 35 anni di docenza alla scuola Ferrari di Maranello, l'istituto superiore e professionale, 2.500 alunni, solo quasi tutti maschi, e sull'auto una cosa è certa, è un valore emozionale, essendo un prodotto servizio, vale solo il valore emozionale, difficilmente uno ha l'auto che gli serve, l'abbiamo già verificato. Poi l'auto ha modificato le posizioni sessuali negli anni, diciamo, quando sono testi scritti. Poi quando
0: ma spieghi bene, è un aspetto interessante. Cosa ha modificato l'auto? Le posizioni sessuali?
3: Sì, negli anni a venire, perché i giovani delle generazioni non c'erano come adesso, possiamo dire, doppie case.
0: Ma certo, l'iniziazione sessuale, dei nati negli anni 50, primi 60, è avvenuta in automobile. Ci fu un meccanico molto, molto ingegnoso che faceva la modifica, rendeva ribaltabili i sedili della 600, con 20.000 lire te li faceva ribaltabili, era l'unica maniera, e logicamente l'ingegno nel coire in una 500, una 600, un 850 aguzzava naturalmente anche la passione. Niccolò Minerbi, su questa prima carrellata di ricordi?
4: Tutti fotografano un ricordo di movimento, di azione, di qualcosa che è successo. Ed è quello che è praticamente lo spartiacque tra quando l'automobile era mobile e da quando a un certo punto in poi l'auto è diventata immobile, quando abbiamo trasformato cioè l'automobile che è fatta per andare in una cosa che invece dove praticamente ci cala in queste code, in questo traffico, in questa ZTL, in questa difficoltà di parcheggio, e quindi non è più stato, come dire, un libro di ricordi di cose che sono successe andando, ma è stato tutta una ricerca di distrarsi per non incattivirsi al volante in coda fermi a due minuti dalla destinazione. Questo è quello che poi ha aperto la strada a chiudere col mozione dell'auto da guidare e aprire quella dell'auto da vivere, che ha portato all'elettrificazione, ha portato ad avere dentro un salotto che ormai è, come dire, una scrivania dove uno si aspetta di poter lavorare in santa pace senza che il traffico ti disturbi più. Quindi ha
0: sì, cambiato oggi soprattutto che le altre hanno dei monitor giganteschi all'interno, esatto, dove possono andare videogame, programmi televisivi, rappresentazioni plastiche del futuro, del percorso stai compiendo. È vero, hai ragione, la macchina è diventato un luogo, è diventata un'abitazione. Vediamo, facciamo in tempo velocemente. Enrico da Napoli.
5: Pronto?
0: Sì, Enrico.
5: Pronto? Ah, buongiorno. Allora, sarò veloce. Io ho 75 anni, quindi la mia adolescenza si estende proprio nel periodo di cui stiamo parlando. Anche io avevo fatto questa riflessione che l'amore nasceva perché la prima macchina a uso, diciamo, esclusivo era visto per il ragazzo di famiglia come la casa che non poteva permettersi per uscirne. In casa mia le
0: era implicito, avevano... era un passaggio testimone di virilità. Il padre dava al figlio la macchina facendo l'occhiolino e dicendo: attenzione, riportala con i sedili puliti.
5: Certo. Ma io ricordo che la prima macchina di cui ho avuto possesso la cominciai ad arredare, quindi cominciai a vedere tutte le cose come in una casa, in una stanza di albergo che uno si porta per personalizzare. Però, visto che si parla di cose, di ricordi strani, io vorrei celebrare una macchina. A casa mia le macchine avevano lunghissima vita, mio padre era ingegnere meccanico, non le faceva morire mai. Una volta ritirò da un concessionario una macchina che il cliente aveva rifiutato perché troppo strana. Si chiamava Gogo Mobile, è una macchina tedesca. È una marca che fu poi assorbita dalla DKV. Che poi fu
0: poi sentiamo il nostro ospite Minerbi se ha sentito questa Gogo Mobile. Intanto vi do, prima delle informazioni del traffico, mi si è apparso un flash nella mente proprio per l'uso promiscuo che facciamo delle automobili paterne. L'ho detto più volte, l'automobile che avevo a metano era una Lancia con davanti un sedile a divanetto che era una cosa meravigliosa. Naturalmente noi ragazzi ne usufruivamo, era ricoperto anche di un panno color tortora molto molto delicato, e probabilmente in una delle tante escursioni facevamo qualcuno di noi si sentì male tornando a casa e vomitò in macchina. La mattina dopo nostro padre ci lasciò un cartello in cui ha disegnato la macchina che parlava con gli occhi e la bocca. Aveva scritto questa poesia che mi ricordo, diceva: a peli e scopatelle posso non farci caso, ma il vomito, ragazzi, mi dà fastidio al naso. Perché chiaramente aveva capito l'uso che facevamo della sua automobile, lasciando tracce naturalmente indelebili, ma del vomito probabilmente superò il limite della tolleranza. Ci sentiamo tra un istante, poi riprendiamo.
6: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
7: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
6: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
7: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
6: e sulle principali piattaforme audio.

0: Dialog.
1: Avevo 18 anni, ho comprato una 500, ho pagato 475.000 lire. Con quella macchina diventai più alto. Oggi la macchina è un peso, allora era, ti elevava. Io con quella 500 portavo in giro Massimo Ranieri per tutta la provincia di Napoli.
0: Sì, questo me lo ricordavo, questo ascoltatore che aveva una 500 e faceva probabilmente agli inizi della carriera l'autista Massimo Ranieri con la 500. Niccolò Minerbi, hai memoria o traccia o esistono testimonianze sull'automobile citata dal nostro ascoltatore prima?
2: Esistono, era una macchina molto divertente, poteva essere la sorella della Vespa 400 che... era nata per fare la Vespa 400, era in realtà l'anti 500 che Agnelli non volle far produrre ai Piaggio, che erano oramai entrati nella famiglia, però insomma era una macchina molto piccola prodotta in Germania, aveva ragione l'ascoltatore, negli anni 50, fine anni 50, inizio anni 60, era l'onda lunga di quel genere di automobile microcar, lo chiameremmo oggi, che era un po' sotto la 500, quindi una specie di Isetta, appunto, di Vespa 400.
0: Ecco, l'Isetta, ecco, stavo per dirti, io mi ricordo un amico di famiglia aveva l'Isetta, esatto, che era un'auto che si spalancava con un portellone davanti, sembrava l'ogiva di un'astronave, era bellissima l'Isetta, a tre ruote mi pare.
2: Esattamente, esattamente, era modernissima, era la macchina che tenne in piedi la BMW, che allora usciva dalla guerra in ginocchio e producendo su licenza la Isetta la trasformò in un'icona soprattutto nei paesi del nord Europa. Sì.
0: In Italia venivano presi in giro quelli con l'Isetta perché era fuori ogni standard, era immaginato come un uovo, dimmi se la descrivo bene, davanti l'uovo si apriva con un portellone e c'era il posto di guida, una specie di vanetto, mi sembra che era monoposto, forse in due ci si poteva andare, e aveva tre ruote e il motore sembrava quello di una Vespa veramente, era un motorino, non aveva un grande motore l'Isetta.
2: No, difatti nasceva proprio così, era una... automobilizzazione di uno scooter sostanzialmente, era due posti e il volante ti veniva dietro quando aprivi la portiera per facilitarti l'ingresso.
0: Ecco, vero, sì. Si apriva la portiera con tutto lo sterzo.
2: Cioè, oggi l'ovovia non sa più nessuno che cos'è, ma era quella roba lì, insomma.
0: Sì, era un nuovo, immaginate un nuovo con tre ruote, sembrava un giocattolo e ce l'aveva un amico di famiglia, una persona molto raffinata, e noi bambini impazzivamo per quella macchina e i miei genitori lo guardavano con commiserazione, era un'auto che dava l'idea di persona non molto virile, questo almeno girava la voce, ma posso capirlo, noi eravamo abituati ai trattori a cingoli. Dario da Roma.
3: Buongiorno dottor Nicoletti, guardi, il mio aneddoto, il mio ricordo legato ad un'automobile è una 131 Mirafiori, quattro fari tondi sul frontale, fine anni 70, mio padre l'acquista, dopo qualche mese la Fiat la richiama perché praticamente gli danno un cambio a 5 marce in sostituzione di quello a 4. Per farla breve, mio padre l'ha tenuta altri 10 anni, è rimasto col cambio a 4 marce e l'ha venduta con il cambio a 5 dotato nel cofano posteriore. Quindi una macchina che andò benissimo.
0: Non si rassegnava la quinta marcia. Sì, lo so, guardi, la quinta marcia in un'automobile fu un salto epocale. 5 marce erano impensabili. A che serve la quinta? Non mi serve a niente. Che ci faccio? Io già vado in quarta. La quinta marcia era un passo avanti tecnologico che probabilmente suo padre non era ancora in grado di elaborarlo. Sei d'accordo, Minerbi?
2: Sì, beh, guarda.

0: però appunto la cosa nel baule.
1: Sì, certo. La stessa cosa valeva per le motociclette, un altro tema, quando cominciano a uscire fuori i motori a 5 marce, addirittura a 6 marce, uscì il Minarelli 50, eravamo ragazzini a 6 marce, ci sembrava una cosa incredibile perché potevi giocare naturalmente con il rumore e con l'accelerazione a volontà, sembrava un'orgia del potere. Michele da Torino.
2: Buongiorno Nicoletti, ti faccio i complimenti per la trasmissione. Niente, adolescenza triste, io sono di Taranto originario, no?
1: Perché mia triste mia... perché? No, scusi Michele, perché triste?
2: Tutti volevano le motociclette all'epoca, no? C'erano quelle 125.
1: Ah certo, e i genitori non gliela compravano a lei?
2: No,
1: la Gilera non gliela compravano, la Motomorini non gliela compravano.
2: Arrivo 18 anni, avevo detto a mio padre che c'era una macchina che mi piaceva tantissimo, io ero Politecnico di Torino qui. Un giorno mi chiama a settembre, domenica, sera, e mi dice, quindi si è rifatto lui, no? Mio padre si rifece di tutto il dramma che avevamo subito, poi purtroppo la buona di mio padre non c'è più, al furbacchione piaceva pure a lui, no? E dice, te l'ho comprata, cosa papà? GTV 6 2005, Nicoletti, era una macchina, non so se la ricorda, il GTV 6.
1: Sì, sì, come Alfa Romeo, certo, era una super macchina, era.
2: Era un mostro, e infatti io ero così felice.
1: Ma
2: no?
1: Che ci faceva lei, studente al Politecnico, con quella macchina lì?
2: No,
1: una macchina da papponi di lusso, cosa ci faceva lei?
2: Perché mi piaceva una macchina sportiva, no? Ingegnere meccanica ho studiato io, no? Quindi appassionato di motori, mi fece trovare sto bolide, e all'epoca si usava ancora la 127, la 128, c'erano in giro, e io in quinta sentivo questo rumore paradisiaco, diciamo, no? Questo motore V6 bus che erogava tutta la sua potenza, anche in quinta riusciva a superare 3 macchine senza alcuno sforzo.
1: Beh, poi si è fatto perdonare suo padre, diciamo, l'ha tenuta a stecchetto
2: alla
1: il puntista della motocicletta.
2: Alla grande.
1: Sì, poi una filosofia di ben pensantismo, la moto è pericolosa, quando hai 18 anni ti compro l'automobile, ovviamente questo è avvenuto. Nicolò Minerbi, ti ringrazio di essermi stato vicino in questa veglia funebre, ti ringrazio di avermi dato spunti e precisazioni tecniche. L'automobile è morta, ahimè, viva l'automobile, pensiamo al futuro che sarà diverso, avremo altri oggetti d'affezione, ma alcuni li abbiamo già incorporati e nemmeno ce ne accorgiamo. A domani.

0: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Per chi non la conoscesse, Minerva è la principale iniziativa italiana nel campo dei Large Language Model, termine tecnico con cui si indicano le piattaforme di intelligenza artificiale, per esempio tipo ChatGPT, l'unica, dicevo, sviluppata con controllo diretto sulle fonti e sui processi di addestramento e anche l'unica curata da una università pubblica in Italia. Allora, ieri un gruppo di ricerca della Sapienza, guidato da Roberto Navigli in collaborazione con lo spin-off della Sapienza Babscape, ha presentato Chat Minerva, cioè un assistente di intelligenza artificiale multimodale che è stato progettato, oltre che per dialogare meglio, diciamo, del precedente in italiano, per comprendere testi, immagini, documenti, accedere al web in tempo reale, quindi capacità che avvicinano maggiormente Minerva a quelle dei giganti americani. La sfida, inutile dirlo, è impari in termini di risorse, ma è importante per tenere la comunità scientifica e tecnologica del paese al passo con l'innovazione rapidissima che vediamo in questo settore. Allora, benvenuto Roberto Navigli, professore dell'Università della Sapienza, principale autore di questa iniziativa. Bentornato a Smart City.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, intanto Roberto, se appunto ci dici un po' di più, no? Delle nuove abilità di Minerva e anche delle vostre aspettative che nascono da questo nuovo passo avanti.
2: Certo Maurizio, grazie mille per questa intervista. Io sono veramente orgoglioso e devo dire, devo ringraziare tantissimi tra studenti di dottorato, di magistrale.
1: Siamo il paese dei 4 milioni di volontari, no? Lasciami dire così.
2: Esatto. Ecco, noi, vabbè. È un contributo corale che ci ha permesso di creare un sistema, quelli che si chiamano ormai in inglese i compound AI system, cioè dei sistemi di intelligenza artificiale compositi. Cioè noi abbiamo un

0: L'orchestrazione non è più un large language model, non è più un singolo sistema, un singolo modello che svolge
1: Certo.
0: l'attività di rispondere. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo potenziato il modello Minerva e abbiamo permesso di fornire in input immagini, testi lunghi,
1: Sì.
0: di permettere anche l'OCR, quindi il
1: Sì,
0: riconoscimento occhio dei
1: dei caratteri scritti in
0: caratteri.
1: una pagina, no, di un'enciclopedia che gli viene fatta vedere.
0: Assolutamente, quindi adesso possiamo finalmente fornire allegati, grandi contenuti, grandi quantità di testi e tutto questo per la parte del modello ha richiesto di continuare un addestramento che abbiamo proseguito grazie a grandi quantità di testi, soprattutto in italiano perché il focus della lingua
1: Sì,
0: italiana è
1: certo.
0: fondamentale e anche di porre l'attenzione sulla sicurezza degli output, cosa che avevamo già fatto con il modello Minerva, ma che adesso abbiamo potenziato con una componente tutta dedicata alla safety, direi in inglese, sia del testo che delle immagini fornite in input. Quindi è centrale il fatto che adesso abbiamo un sistema orchestrato, fatto di tante componenti, al cuore ovviamente il modello Minerva di Sapienza.
1: Allora, vabbè, naturalmente chiunque lo può utilizzare, basta registrarsi, io consiglio di farlo, questo è il modo migliore, no? Di testare questi oggetti. Tu ci credi alla possibilità, in qualche modo, di progettare un gigante dell'intelligenza artificiale europeo?
0: Assolutamente sì, è importante, anzi è essenziale per l'Europa avere un'entità che si occupi di intelligenza artificiale. Ormai l'abbiamo visto, il mondo sta cambiando, siamo tutti anche preoccupati per questo e quindi a maggior ragione il controllo europeo sull'intelligenza artificiale generativa è necessario. Chiaramente questo richiede investimenti pubblici, investimenti privati. Per questo sono molto fiero della collaborazione tra Sapienza, Università Pubblica e uno spin-off, azienda privata per quanto legata a Sapienza, però chiaramente la scala deve essere completamente diversa e
1: Certo.
0: la collaborazione deve
1: Senti,
0: essere
1: ma le criticità
0: anche.
1: quali sono? Che tipo di azienda dovrebbe essere? Chi ci mette i soldi? Come si costruisce un oggetto del genere che negli Stati Uniti non è nato in quel modo, non è stato, come dire, progettato dall'alto e calato nella realtà, no? Anche se i
0: No, è
1: finanziamenti
0: chiaro
1: pubblici ci
0: che.
1: sono stati, chissà quanti, anche legati a logiche, per esempio, militari di cui nulla sappiamo, per capirsi.
0: Certamente la realtà europea è sfortunatamente molto differente da quella americana e anche per altri versi da quella cinese. Negli Stati Uniti il venture capital e le grandi big tech dispongono di decine di miliardi di dollari da investire in queste tecnologie e che in pochissimi anni hanno permesso sviluppi
1: Ecco, quindi la
0: impressionanti.
1: domanda è una strada europea la troviamo, sì o no?
0: La dobbiamo trovare, quindi dobbiamo assolutamente sederci a un tavolo tra tanti player europei, ma soprattutto la Commissione europea, io penso, dovrebbe svolgere un ruolo in questo. Chiaramente ci sono tante iniziative dell'Unione europea, non voglio dire che non si stia
1: Certo.
0: muovendo l'UE, però centralizzare è importante perché altrimenti le forze si disperdono in tanti rivoli e magari non si riesce a ottenere quell'impatto di cui avremmo bisogno.
1: Grazie Roberto Navigli, buon lavoro.
0: Grazie a voi, chatminerva.org.
1: Bravo, bravo, ha fatto bene a ricordarlo. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci risentiamo lunedì, buona serata.

0: l'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
1: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: Smart Car di Massimo De Donato.
3: Gli ultimi dati del mercato auto, lo stato dell'arte dell'infrastruttura pubblica di ricarica, ma anche il ruolo centrale dei concessionari. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Partiamo dall'analisi del mercato automobilistico italiano che a maggio ha confermato una crescita costante per il settore. Le nuove immatricolazioni hanno raggiunto circa 150.000 unità, consolidando un recupero che però vede i volumi ancora distanti dal periodo prepandemico. Analizzando le alimentazioni invece si nota un netto cambio di rotta nelle preferenze degli italiani. Il motore a benzina è in calo, mentre le ibride consolidano il loro primato, conquistando una fetta di mercato di quasi il 47%. Anche il comparto dell'elettrico mostra segnali positivi, le auto elettriche pure e le ibride plug-in continuano infatti a guadagnare terreno mese dopo mese, sostenute dalla spinta degli incentivi, da una gamma di modelli sempre più ricche e dal ruolo trainante delle flotte aziendali. Se il mercato cresce, allo stesso tempo deve farlo anche la rete di servizi, specialmente per chi sceglie l'elettrico. In Italia l'infrastruttura si sta estendendo. Abbiamo infatti superato la soglia di circa 78.000 punti di ricarica aperti al pubblico. Solo nei primi 3 mesi di quest'anno sono state installate quasi 5.000 nuove colonnine, con una decisa preferenza per i sistemi veloci che accorciano i tempi di attesa. Analizzando questi dati sorge però spontanea una domanda: ma sono tutti operativi? Purtroppo non ancora del tutto, perché circa il 12% dei punti già installati dagli operatori sta ancora aspettando l'allacciamento alla rete elettrica. Anche sulle autostrade la situazione sta migliorando, con oltre 1.000 punti di ricarica veloci ora disponibili, ma gli esperti chiedono più velocità nei bandi di gara per non restare indietro rispetto al resto d'Europa. Per supportare questa rete e garantire al paese una produzione tecnologica propria, d'altra parte serve un'industria delle batterie forte e indipendente. Proprio per questo motivo ENI e FIB del gruppo Seri Industrial hanno avviato un progetto per creare una filiera italiana per la produzione di celle a batteria a litio ferrofosfato. L'accordo prevede che ENI entri in una delle nuove società di FIB con una quota del 30%, mettendo su un piatto un investimento iniziale di 55 milioni di euro. L'obiettivo del piano è costruire a Brindisi una grande fabbrica che entro il 2029 sia capace di produrre batterie per oltre 8 gigawattore l'anno. Ma chi accompagna l'automobilista in tutte queste novità? La risposta è nel rapporto di fiducia che si crea nel punto vendita. Secondo gli ultimi studi presentati all'Automotive Dealer Day, il contatto umano resta fondamentale. Il 74% degli italiani si sente infatti più legato alla propria concessionaria che al marchio dell'auto prodotta. Il venditore agisce infatti come una vera e propria guida, tanto che il 30% dei clienti entra nello showroom senza avere ancora deciso quale modello o marca acquistare. Questo ruolo di consulenza è fondamentale soprattutto per i nuovi marchi che arrivano dall'estero. In questi casi per il 47% dei clienti è proprio la buona esperienza vissuta fisicamente in concessionaria a far cambiare idea in meglio sul brand. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità. L'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, in onda domenica appunto alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
4: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Mezzanotte.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Zelensky scrive a Putin: vediamoci e mettiamo fine alla guerra. Il Cremlino, benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Ucciso un casco blu nel sud del Libano, Hezbollah rifiuta la tregua. A Washington la Camera ordina il ritiro dall'Iran, l'ira di Trump. Salta il voucher, energia per i più fragili, primo sì al ritorno al nucleare, le norme entro l'anno. Tennis, l'Italia incanta a Parigi, a Roland Garros trionfano Errani e Vavassori, oggi la semifinale tutta azzurra. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali.

0: Paolo Corleoni in regia. Incontriamoci e mettiamo fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al presidente russo Putin, in cui si dice pronto ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, fa sapere il Cremlino. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica, dice il presidente russo Putin, che aggiunge: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati, e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un uomo di cui ci si può fidare per mediare tra la Russia e l'Europa. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo, le parole di Donald Trump. Intanto prove di disgelo tra Stati Uniti e Russia passano da un tunnel tra le coste dei due paesi sotto lo stretto di Bering. Oggi sarà firmato un accordo per continuare la progettazione dell'opera, ha annunciato il consigliere di Putin Dmitriev. Medio Oriente sempre più critica la situazione in Libano, facciamo il punto nel servizio.
1: Un cessate il fuoco che resta solo sulla carta, mentre sul campo si continua a combattere in scontri e raid che dall'inizio di marzo hanno causato 127.000 sfollati e migliaia di vittime. Qui si somma anche il casco blu serbo ucciso a Mariun, nel sud del Libano. Morte di cui Israele ed Hezbollah si rimpallano la responsabilità. I guerriglieri del Partito di Dio hanno detto no alla tregua tra Beirut e Tel Aviv. Le armi non taceranno fino al pieno ritiro dell'IDF dal territorio libanese, fanno sapere, posizione corroborata dai pasdarani iraniani che chiedono il ritiro israeliano per fermare i combattimenti in tutta la regione. Trump nel frattempo prova a scindere la questione libanese da quella iraniana e intanto però subisce il voto contrario del Congresso, che impone al presidente il ritiro dal conflitto con Teheran. Voto con scarso impatto politico, ma comunque non trascurabile sotto il profilo simbolico. Nel frattempo l'esercito regolare libanese proverà a dispiegarsi sul terreno proprio a sud, in zone interdette a Hezbollah e da cui l'IDF dovrebbe progressivamente ritirarsi. Ma a contestare il fragile stop alle armi, ecco anche l'estrema destra israeliana, che chiede a Netanyahu di non lasciare il Libano prima di aver finito il lavoro con Hezbollah. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora in Italia salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, rinviata anche la proroga del taglio delle accise sul carburante, che sarà affidata ad un decreto ministeriale domani 6 giugno alla scadenza dell'ultima edizione del regime di sconti per contenere i rialzi. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare 50 anni dopo la vittoria del no al referendum.
2: Incassata da Bruxelles la maggiore flessibilità del patto per le spese energetiche, il ministro dell'economia Giorgetti frena però su tempi e margini di spesa. Flessibilità vuol dire comunque aumentare il deficit, ricorda il ministro, serve serietà.
3: Valuteremo con calma, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure.
2: Dobbiamo capire come aiutare le famiglie e le imprese più meritevoli, dice Giorgetti, da qui anche l'attesa del 6 giugno per ulteriori interventi sui carburanti quando scadrà l'attuale decreto.
3: Interverremo, e come interverremo? Con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
2: Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità. Infine il capitolo PNRR, l'Italia incassa la nona e penultima rata da 12,8 miliardi, raggiungendo l'85% dei fondi stanziati. Vincenzo Miglietta, Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: La legge delega passa alla Camera con il sì anche di Azione e l'astensione di Italia Viva. L'obiettivo del governo è l'ok finale entro agosto e i decreti attuativi pronti entro Natale. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia.
5: È una scelta che deve portarsi a integrare la nostra produzione di energia da fonti rinnovabili con una nuova fonte neutra, che è quella del nucleare. Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, vi dico 2034-2035.
4: Il vice premier Matteo Salvini.
6: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare, è la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e per le imprese.
4: L'opposizione sottolinea gli alti costi e i tempi lunghi del nucleare, mentre la scelta giusta era puntare con più decisione sulle rinnovabili. Enrico Cappelletti,

0: 5 Stelle.
1: La Spagna 5 anni fa pagava l'energia come noi, oggi pagano l'energia la metà di quelle italiane.
0: Alberto Pandolfo, PD.
2: Ci vengono presentati i piccoli reattori modulari come la grande novità. In Occidente non esiste un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia.
0: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una rivoluzione copernicana. In particolare il testo disciplina le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il Quirinale conferma nessuna rivalutazione della grazia a Nicole Minetti.
4: Arriva la conferma della grazia a Nicole Minetti, nessuna rivalutazione ma anche nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, e il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal colle. Per il decreto di grazia in questione il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Dell'Utri. È la sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia incredibile per la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi. Una storia, dice, che mostra un altro disastro giudiziario e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione persa. In chiusura lo sport con il tennis e il nuovo trionfo della coppia Errani-Vavassori al Roland Garros di Parigi. Oggi la semifinale tutta azzurra del singolare maschile.
5: Una coppia d'oro che a Parigi è riuscita a prendersi il bis in attesa del fine settimana degli uomini sia in singolare che in doppio. Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno conquistato sul centrale parigino il titolo del doppio misto, che avevano già vinto un anno fa e che per loro rappresenta il quarto major insieme della carriera. Non è stata una finale semplice e lineare quella con la coppia Gabriela Dabrowski e Van King. Perso il primo set 6-4, rimediato il secondo con un largo 6-3, dominato dagli azzurri, il super tie break vinto a 4 con la aiuto anche di qualche errore di troppo dell'avversaria che non ha retto la pressione del palcoscenico. Errani e Vavassori sono la prima coppia a vincere per 2 anni di fila al Roland Garros dal 2017, e anche allora tra gli sconfitti c'era la Dabrowski. Vavassori sarà impegnato insieme a Simone Bolelli nella semifinale del doppio maschile contro Granollers e Ballos, rivincita della sfida di qualche settimana fa agli internazionali d'Italia. Sarà anche il grande giorno di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a caccia della prima finale slam della carriera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Finisce qui questa edizione di GR 24. Grazie a Paolo Corleoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Non hai mai sentito parlare di Sabbatai Zeno?
4: Ma che cazzo è Sabbatai?
5: Sì, ma sai di che anno è? È del 1626, brutto!

0: stronzo.
1: E i discendenti stanno ancora oggi. Il Braibrit.
0: Puoi spiegare a questo pezzo di merda che il rabbino Shabbatai Zevi, nato nel 1626 in Turchia, è morto nel 1676?
1: Ma voi siete discendenti, voi, i sionisti, siete i discendenti.
0: Mia moglie. La

0: Provi però a ripetere, senti, senti. Ma provi a ripetere con me la parola diversity. La cosa diversity.
1: La diversity.
2: Ma che sta a cazzate a diversity? Ma che te volte c'ha?
0: Diversity, scusi.
2: Ma io parlo di cose serie. Tu ma come c'hai i musulmani che ti vanno dagli alle palle? Che bello, sono diversity, ma vaffanculo.
1: No, scusami, Piero.

0: lei in questo modo distrugge il tema della diversity.
1: Questo è per
2: ma diversity. Sti cazzi, ma distruggi quello che te pare, ma che ma che cazzo è diversity?
1: Scusa, tu hai mai visto sfilare il carro del Gay Pride a Roma quando ci sarà una grande manifestazione?
2: Sì, sì, sento da casa, guarda, attaccati i tamburi, boom, boom, boom. Qualche volta li sento, perché io sono a piramide, sto.
0: Provi a ripetere con me la parola diversity.
2: Sì, ciao, ai diversity, vabbè.

0: Allora, mettiamoci d'accordo, ragazzi. L'immigrazione clandestina è un male? È una cosa negativa? La risposta è chiaramente sì. L'immigrazione clandestina porta rogne? Porta rogne? La risposta è chiaramente sì. L'immigrazione clandestina crea disagi in molte parti d'Italia, soprattutto nelle periferie più povere? La risposta è chiaramente sì. L'immigrazione clandestina crea il terreno fertile, manodopera per la criminalità? La risposta è chiaramente sì. E potrei continuare, all'infinito. Potrei continuare all'infinito. Dico solo che Roberto Vannacci ha proposto una cosa. I reparti speciali contro l'immigrazione clandestina. Ci vogliono reparti speciali. Fermi dalla regia, non vi portate avanti.
1: Cos'è l'ICE?
0: Anti-immigrazione. E io dico solo una cosa. Generale, avanti tutta!
1: Noi abbiamo capito.
0: Avanti tutta, questa è la prima cosa.
1: Almeno prendi il finanziamento pubblico per fare questa
0: contro l'immigrazione clandestina. Reparti speciali, gran parte degli italiani è d'accordo con questa proposta. Forza Italia e compagnia cantante se ne facciano una ragione, altrimenti vadano col PD. Vadano a governare col PD come vuole Parenzo.
1: Fermi. Attacco frontale a Forza Italia. Ma perché?
0: Fermo giù. Hai tutto il tempo. Vedete, l'emblema di quello che non funziona nel nostro paese, mi dispiace dirlo, è Mimmo Blades. Voi direte chi cazzo è Mimmo Blades, gli ascoltatori di questa disgraziata trasmissione lo conoscono perfettamente. Il dottor Mimmo Blades è uno sfaccendato del Ghana, uno che ha 30 e passa anni, non ha fatto sostanzialmente un cazzo se non delinquere, questo lo dico in maniera molto chiara, se non delinquere, spacciare, rubare, eccetera, eccetera, occupatore abusivo di casa, il quale è uscito da un CPR grazie a un avvocato pagato dallo Stato e continua a insultare quelli che lo vorrebbero rispedire a calci nel culo in Ghana. C'è un cittadino sostanzialmente ghanese, non cittadino italiano, non è italiano, non è un cittadino italiano, il quale furti, spaccio, eccetera, già galeotto. Io lo abbraccio e gli voglio bene, dottor Mimmo Blades, però è la fotografia di quello che non funziona. Vi faremo risentire tutto, gli insulti che ha fatto appena uscito dal CPR. Incredibile. Non siamo riusciti a cacciare nemmeno Mimmo Blades.
1: Ma non ho capito, ma tu puoi insultare Mimmo Blades, non puoi insultare, ma che cazzo
0: fermo
1: dici?
0: Là,
1: ma
0: fermo
1: che
0: là, terza
1: ma
0: cosa.
1: Non firmo niente, ma
0: in
1: fermo
0: tutto,
1: tu.
0: Fermo là, in tutto questo casino tu. Con l'Italia che va, diciamo, allo scatafascio, diciamola tutta.
1: Ma governa la destra da quattro anni.
0: Un sindaco, anzi, si presenta in camicia nera alle celebrazioni del 2 giugno.
1: Che onore.
0: In camicia nera, mentre gli altri erano in giacca e cravatta, eccetera, e gridano allo scandalo. Cioè, adesso diventa scandaloso il fatto che ci sia un sindaco che si presenta con una camicia nera. Ma non era la camicia nera mussoliniana, era semplicemente una camicia nera. Il sindaco è il sindaco Giannini di Penna Billi. Il sindaco Giannini di Penna Billi.
1: Ma come ti sbagli?
0: Quarta cosa, i grandi problemi italiani. Andiamo a Pordenone, dove insorgono gli animalisti. Sapete perché insorgono gli animalisti? Mi fa andare fuori di testa questa cosa qua. Perché c'è una cornacchia che aggredisce i passanti. Dunque pericolosa.
1: La cornacchia.
0: E rischia l'abbattimento. Le istituzioni vogliono abbattere la cornacchia, ma insorgono le associazioni animaliste.
1: Perché non abiti a Pordenone?
0: In collegamento dalla Liguria, David Parenzo. Buonasera.
1: No, ma non dalla Liguria, da Rapallo, località dove verrai anche tu, visto che domani saremo anche insieme. No, domani sabato. Vieni a scrocco. Vieni a mangiare la cena a scrocco. Vieni. Ma vergogna.
0: Allora.
1: Vergogna. tutti. Due cose al volo. Primo, Penna Billy, quel comune deve essere cancellato e assorbito negli altri comuni. Mi spiego, se tu hai un sì, non ci sono più provvedimenti, va sciolto.
0: Non ho capito, va sciolto.
1: Sei comuni che vanno sciolti per mafia. In genere c'è il prefetto che dice sì, sì.
0: In genere
1: c'è il prefetto, che decide di sciogliere un comune.
0: Ma non puoi sciogliere un comune perché il sindaco va con la camicia nera il 2 giugno.
1: Purtroppo i casi sono regolamentati. Io farei, allora, nel caso di Penna Billy, ovviamente non per mafia, perché nulla di tutto questo c'è, ma va sciolto.
0: Peggio,
1: è un comune
0: tu,
1: che va
0: peggio,
1: sciolto
0: tu,
1: e va riassorbito negli altri comuni. Non ha più senso,
0: cioè, sciogliere Penna Billy per fascismo. Dici sciogliere Penna Billy per apologia
1: del fascismo, per apologia di fascismo. Va sciolto quel comune, primo. Secondo, della cornacchia me ne sbatto. E poi una terza cosa, della cornacchia,
0: abbattiamola, però,
1: ma va abbattuta, ma non va neanche discusso. La cornacchia va abbattuta e non dovete rompere i coglioni, ma nessuno deve neanche parlarne. Non si può suonare di 24
0: parlare,
1: di massimo ascolto a parlare di una cornacchia. Ma tu ti rendi conto,
0: certo,
1: parli di una cornacchia
0: assolutamente,
1: con tutto il disastro che c'è, l'intelligenza artificiale, il tema di Hormuz, le materie prime, il casino pazzesco. Questo parla della cornacchia.
2: Eri un buon
1: Brunello. Ora Vannacci, l'ho lasciato in fondo. Vannacci,
0: sì, certo.
1: Vannacci non ha neanche bisogno di prendere i soldi del finanziamento pubblico ai partiti.
0: Perché?
1: Perché lui ha te. Lui ha te. Lui in questa trasmissione non passa giorno, non passa minuto. La parola Vannacci sto facendo con l'intelligenza artificiale, sto applicando l'intelligenza artificiale alle parole che tu pronunci.
0: Sì.
1: Sto facendo fare uno studio all'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: La parola Vannacci in ogni puntata viene pronunciata almeno 500 volte in ogni
0: 500
1: puntata.
0: 500 no, diciamo un centinaio
1: almeno,
0: magari, no, un centinaio, poco meno di 100.
1: In ogni puntata della durata di due ore e mezza
0: questo?
1: Tra
0: non
1: te
0: ho capito.
1: E gli ascoltatori.
0: Cioè, cosa,
1: ma tu,
0: c'è una rottura
1: tu,
0: della par condicio. Che cos'è?
1: Tu
0: vuoi fare una denuncia alla procura della Repubblica?
1: Di coglioni,
0: che cosa
1: una
0: vuoi
1: rottura
0: fare?
1: Di coglioni. Tu sei l'uomo di Vannacci dentro il Sole 24 Ore, dentro Radio 24, dentro sei.
0: Ma guarda che
1: non
0: qua dentro c'è un
1: Vannacci.
0: Sacco di gente, non tra i giornalisti naturalmente, ma tra gli imprenditori c'è un sacco di gente che voterà Vannacci. Hai visto anche dei finanziamenti,
1: figurati,
0: no? Hai visto dei finanziamenti?
1: Figurati,
0: ti voglio far ascoltare. Molti imprenditori voteranno Vannacci che io conosco, almeno quelli che io conosco. Perché no?
1: Ma
0: perché no? Senti che ha detto in Parlamento Sasso, a proposito, ci vogliono il mitologico Sasso.
1: Sì.
0: Ci
1: e
0: vogliono...
1: che fine ha fatto quello che ha bevuto e che ha fatto l'incidente con la macchina?
0: Adesso
1: che
0: te lo faccio ascoltare, quello? Te lo faccio ascoltare. Ci voglio perché tu non fai mai incidenti con la macchina, non ti
1: c'è
0: può capitare
1: una bella
0: di fare
1: classe dirigente, quello. Sì, mi sarà capitato,
0: ci voglio,
1: ma non per
0: allora non rompere i coglioni. Ci vogliono reparti che cosa sei diventato?
1: Per ora,
0: il Torquemada,
1: per ora, francamente,
0: il Torquemada dei vizi pubblici. Che cazzo sei diventato? Il Torquemada
1: una bella classe
0: delle usanze private.
1: Una bella classe dirigente.
0: Perché non si può bere

0: po' di vino adesso.
1: C'è una bella classe di dirigente. Ma è lo stesso che aveva la pistola, è lo stesso che ha sparato a Capodanno.
0: Che sarà mai? E vabbè.
1: Certo che con Pozzallo, come si chiama? Pozzallo, Pozzolo, come si chiama?
0: Pozzolo, sì, vai, sentiamo.
1: Certo che con Pozzolo non ti annoi mai. Vai a una festa e qualcuno spara. Vai in macchina e fa un incidente.
0: Fa divertire giornalisti come voi. Fa divertire voi nei talk show. Contribuisce ai vostri talk show. Dovresti ringraziarlo, Pozzolo, invece di attaccarlo. Senti.
2: Ci vogliono reparti speciali anti-immigrazione e leggi speciali. Prima tra tutte la remigrazione. Futuro nazionale con il generale Vannacci saprebbe cosa fare e come
1: ma
2: muoversi.
1: Ma perché lo chiamano generale che è deputato? Perché? A me questo mi fa impazzire. Ma è una roba neanche fascista, è una roba orribile. Questo è il deputato.
0: Questo è bellissimo.
1: Ma perché lo chiamano generale?
0: Io
1: anche
0: voglio
1: i
0: reparti speciali anti-immigrazione. Posso dirti?
1: Voglio
0: i reparti speciali anti-immigrazione.
1: Chiama Bobo, come si chiama? Chiama quello di ICE. Chiama quello di Bovino, come si chiama?
0: Mamma dottor gara, Bovino. Mio,
1: chiama il dottor
0: gara,
1: Bovino. Chiama
0: mamma
1: il dottor
0: gara.
1: Bovino. Anche Trump lo ha licenziato. Pure
0: ma
1: Trump ha licenziato
0: lo so,
1: il dottor
0: purtroppo
1: Bovino.
0: Si ha fatto,
1: il dottor Bovino
0: fatto qualche
1: è
0: errore.
1: Ha licenziato sì. Financo. Financo.
0: Fermi là, ha fatto qualche
1: Trump.
0: Piccolo errore. Giustamente,
1: beh,
0: esatto,
1: si è
0: però
1: con quel...
0: ti faccio... ha fatto si possono
1: si è
0: commettere degli errori,
1: con quel cappotto
0: no?
1: Che sembrava uno
0: ma
1: del terzo Reich, sembrava
0: questa
1: cazzo.
0: È pure estetica. Ma uno può commettere qualche piccolo errore ogni tanto, qualche piccola scivolata, no?
1: Posso fare
0: noi
1: presente.
0: Abbiamo uno che commette scivolate ogni tanto qui in questa trasmissione, le famose
1: errore.
0: Scivolate,
1: delle esecuzioni
0: dai.
1: Pubbliche, no. Esecuzioni per strada.
0: Senti,
1: ti
0: qua.
1: Faccio presente che anche il dottor Trump, che non è sicuramente un moderato, pure lui a un certo punto ha detto "Beh, scusami, forse è meglio spostarti da un'altra parte, amico caro." E l'ha spostato.
0: Senti,
1: persino
0: questa cosa.
1: Trump ha spostato il
0: comunque
1: dottor
0: sai
1: Bovino.
0: Che Sasso potrebbe essere il nostro Bovino, dottor Sasso, ho un'idea, mi è venuta un'idea. Alla Lure, al physique di Urol.
1: Ma perché lo chiamano dottor... sempre il generale tra di loro?
0: Senti Sasso, voglio che sia il nuovo Bovino io, vai.
2: Siamo in emergenza, è come ai tempi del terrorismo.
0: Bellissimo.
2: Ci vorrebbero mezzi, risorse e leggi speciali. Combattere il terrorismo interno causato dagli immigrati e finti italiani di prima e di seconda generazione, garantire la sicurezza del popolo italiano.
0: Il nuovo Bovino, fermi tutti, voglio Sasso a capo dell'AIS italiana.
3: Sì, però ma...

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ma ora si capisce il motivo per cui Parenzo fa il radical chic e va in giro a fare le vacanzine in tutto il mondo di 1, 2, 3 mesi. Tanto città che li paghiamo noi, in poche parole. Questo basta che invia le letterine, chi gli scrive male, tanto qualcuno gli paga sicuro e la vacanza è pagata. Mamma mia, che vergogna, sei proprio un ebreo, Parenzo.
2: Beh, questo no.
3: Io non mi sono mai sottratto alle domande scomode di nessuno.
2: Ah, no,
3: sono anzi l'unica persona che parla con tutti. Parlo pure con la sette, pensi un po'. Vado pure ai programmi di Foris, quindi non ho assolutamente.
2: Non dica così,
4: esagerato.
2: Non dica così, non dica
4: vuole
2: così.
4: Strafare.
2: Parla pure con la sette, il vannaccione. Parla pure con la sette, ha detto. Parlo con tutti, pure con la sette, pure con la sette, pazzesco, pure con la sette, pazzesco. Allora, Pozzolo, ho fatto incidente stradale per il nubifragio, può capitare a tutti. Ragazzi, potrà avere mille colpe, sarà bannacciano, sarà un pezzo di merda, quello che ti pare, non lo so come lo definiscono gli altri. Ma è la verità, è la verità, è la pura verità. State montando un caso su una cosa assurda, sul fatto che uno ha fatto un incidente stradale. Ma chi se ne fotte che ha fatto un incidente stradale? Perché un deputato non può
5: dire chi se ne fotte?
2: Ma un deputato,
5: ma scusami,
2: non può fare,
5: scusami,
2: un incidente stradale, non ho capito.
5: Ma non è che ha fatto solo un incidente stradale, ci dispiace moltissimo.
2: Allora,
5: ma era con un tasso alcolico superiore
2: alcolico
5: a quello che avrebbe dovuto. Quindi, benissimo, ma era leggi messe da Salvini, peraltro.
2: Ma
5: leggi messe da Salvini, cioè dal suo governo. Secondo, è lo stesso protagonista dello sparo di mezzanotte alla festa di Capodanno. Tu vuoi capir bene che due su due, ragazzi,
2: vabbè,
5: ma di che stiamo parlando? Cosa
2: sentiamo
5: manca
2: Pozzolo,
5: adesso?
2: Dai, sentiamo Pozzolo. Comunque invito ufficialmente Pozzolo in questo studio. Invito
5: ma
2: Pozzolo,
5: sì,
2: in questo studio. No, vada a far culo il cazzo,
5: certo,
2: regia.
5: Brava la
2: no,
5: regia.
2: No, no,
5: molto
2: no.
5: Brava.
2: Pozzolo,
5: in caso,
2: tanto
5: molto
2: mi sta ascoltando. Pozzolo, lei è invitato
5: Pozzolo
2: ufficialmente.
5: Pozzolo mi ascolta perché ha tantissimo tempo libero.
2: No,
5: Pozzolo
2: è deputato, avrà
5: Pozzolo,
2: delle cose
5: meglio
2: da fare.
5: Che ti ascolti piuttosto che giochi con la pistola. Quindi molto meglio che ascolti la trasmissione. Su questo non c'è dubbio.
2: Lei è ufficialmente invitato in questo studio per rendere conto di quello che fa. No, ma ragazzi, cioè, lasciate perdere, esatto, gli spari. Questo non spara a nessuno, Pozzolo. Però è scappato,
5: così,
2: non spara,
5: non so,
2: a Capodanno.
5: Come mai, scusami, come mai uno associa a Pozzolo lo sparo?
2: Perché
5: come mai,
2: la vita è fatta così, di cose
5: come
2: che
5: mai? Come mai?
2: Sentiamo,
6: Sì, ho fatto un incidente stradale. C'era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse. Il manto stradale era completamente ricoperto d'acqua. L'auto ha fatto aquaplaning ed è uscita di corsia. È un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili.
2: Poi dice che non si è mai messo alla guida, è in stato alterato, avrà bevuto qualche bicchiere. Ma ormai è facile farsi fottere. Ragazzi, ormai siamo in un paese del cazzo dove se ti beccano per strada che hai bevuto due bicchieri non fanno differenza e ti fanno un culo così. E lo sappiamo, l'ho criticato io questa cosa qua. Sentiamo Pozzolo, vai.
6: Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche. L'incidente che è avvenuto è l'incidente, lo ripeto, che può capitare a chiunque.
2: Ragazzi, adesso qui non è l'ufficio stampa di Pozzo. Questa è cosa che è andata online. Perché poi davvero, adesso io non ho nulla, cioè non sono sodale di Pozzolo, non l'ho mai conosciuto in vita mia.
5: Ma perché ti giustifichi?
2: Non l'ho
5: ma
2: mai
5: perché ti giustifichi?
2: No, perché la gente può pensare, ma non puoi attaccare uno perché
5: come
2: ha fatto
5: mai
2: un
5: lo può pensare? Ogni
2: macchina,
5: giorno
2: dai.
5: Parli di Vannacci, gli fai una propaganda sfegatata.
2: Ma
5: hai detto Vannacci avanti tutta. Difendi i suoi deputati.
2: Le proposte, alcune proposte. Le
5: non
2: approvo, alcune proposte
5: ma
2: le
5: non
2: approvo.
5: So, ma come alcune? Ma
2: allora,
5: non so,
2: fermo,
5: sono
2: un influencer, sostiene che le donne russe sono più belle, sono state preservate grazie al comunismo, dal femminismo occidentale. Grazie alle politiche di Putin si valorizza la donna.
5: Ma questo,
2: sentiamo
5: ma questo
2: questa
5: essere,
2: Tami.
5: Questo come lo pensa anche Vannacci.
2: Sentiamo, sentiamo.
7: Perché le donne russe sembrano più belle? Molto semplicemente perché la Russia, grazie al comunismo, è stata preservata dal femminismo e dalla rivoluzione sessuale del 1968. E adesso in Russia, grazie alle politiche identitarie di Putin, si valorizza la famiglia tradizionale, la donna casalinga e femminile.
5: Sì. E si uccidono i dissidenti politici, dire, e si uccidono i giornalisti, e si vietano le manifestazioni.
2: Anche in Italia ci sono dei pezzi di figa incredibili, pur essendo noi aperti, diciamo, al mondo LGBTQ+.
5: E non avendo avuto la dittatura comunista.
2: LGBTQ+, ragazzi. Notizie dalla cornacchia, fatemi sentire la cornacchia.
4: In genere saltano sulla testa, in particolare delle donne, e nelle terrazze in picchiata. E, ahimè, bisogna porre rimedio, se si può farlo senza ucciderle, ma quando tanto mai? Meglio.
8: Abbiamo proposto delle sagome di disturbo lungo la strada, la persona può uscire di casa con l'ombrello, ci sono delle modalità per evitare un'azione del genere.
2: Gli animalisti che, sono incredibili.
8: Se consideriamo il fatto che l'uccello è nel suo diritto biologico di fare la guardia al nido dove ci sono da 3 a 5 pulli, quindi la morte non sarà di un uccello, bensì anche
2: il diritto
8: di
2: dell'uccello. Io impazzisco, il diritto,
5: ragazzi,
2: della cornacchia.
5: Ma c'è Hezbollah che lancia dei missili sul...
2: Il diritto biologico di guardare il nido. Ma io me ne sbatto
5: conto,
2: i coglioni, se una cornacchia è pericolosa. Animalisti del cazzo.
5: I droni puttana. Russi sono pericolosi.
2: Alessandra,
5: i droni russi, i missili di Hezbollah sono pericolosi.
9: Io volevo dirvi una cosa: che tu e Parenzo a Zero Calcare dovreste fare una fellazio a doppia mano e basta.
5: Ma a me piace molto.
2: Io non faccio nessuna fellazio, Alessandra.
9: Che hai fatto quando hai visto il frame del telefilm? Hai chiamato Cernia segnando, fagli un articolo a questo. Mi ha insultato.
2: No, Alessandra, non è insultato. A parte che non è un insulto.
9: Hai chiamato Gasparrone alle 2 di notte, gli hai detto fai zero calcare.
2: Ma vattene a fanculo, va, Alessandra. Cioè,
9: ma
2: io non ho mai insultato Zero Calcare e lui non ha insultato me. Ha voluto fare quella cosa e io ho detto semplicemente
5: divertente,
2: che l'isola dei famosi è una roba degna. Dunque non si tratta di finire in miseria.
9: Una roba degna lo dici
2: zero
9: te, cervello, primo. Lui
2: zero
9: non lo può
2: cervello,
9: dire. Ma che zero cervello? Zero calcare, zero cervello. Che non fate voi, fa il lavoro che non fate voi.
2: E quale sarebbe il lavoro che
9: lui
2: fa?
9: È riuscito a fare
2: lavoro,
9: dei pezzi giornalistici fantastici.
2: Fantastici.
9: Basta leggere anche
2: gli
9: editoriali di Bocchino e di sto cazzo.
2: Che c'entra Bocchino?
5: Gli editoriali di Bocchino.
9: No, perché voi tra di voi ve la cantate e
2: ma
9: ve la suonate.
2: Ma se a te piace Zero Calcare va benissimo. Ma chi amava? Ma sei padrona di amare Zero Calcare o Zero Cervello, come si chiama? Zero Cervello.
9: Ma tu dici libertà, poi quello non può dire quello che vuole.
2: Ma
9: fammi
2: certo,
9: capire.
2: Ma chi ha detto il contrario?
5: Detto?
9: Ma tu e quell'altro avete rosicato, quell'altro che dice amiamo le multinazionali. Parenzo, le multinazionali come le ami tu non le ama Zero Calcare. Zero Calcare le usa per cassa di risonanza.
5: Ma come
9: le usi che vai in giro con la maglietta Fendi? Hai capito
5: no? Senti la regia, Zero Calcare. Scusa, io ho detto semplicemente che l'unica cosa che abbiamo in comune io e lui è la passione per le multinazionali. Lui ci piglia pure i soldi, ma che vuoi di più? Per
9: ma
5: me è un
9: sicuramente
5: genio.
9: Non avete in comune le capacità giornalistiche, perché
2: Netflix,
9: te le sei dimenticate da tempo.
5: Ma lui non è un giornalista,
2: tu lo sai quali sono gli azionisti di Netflix, i capi di Netflix, sì. Lo sai chi
9: ma
2: sono?
9: A me non me ne frega un cazzo, a me
2: lo
9: se
2: sai,
9: domani
2: no,
9: Netflix mi dice ti posso fare una serie, io gli dico ma
5: molto
9: certo, te la scrivo io la serie.
2: È stata fondata sostanzialmente da una famiglia ebrea.
9: E quindi Zero Calcare non ci può lavorare, fammi capire.
2: Stai arrosicato
9: con quelli che dicono non deve pubblicare con la Mondadori perché c'è Berlusconi.
2: Duncan da Varese, ciao core. Duncan da Varese, dimmi.
10: Buonasera Giuseppe,
2: Shalom
10: Parenzo.
2: Dimmi che c'è.
10: Volevo farvi una richiesta, volevo chiedere gentilmente a signor Tamburini se potevamo fare un referendum zanzariano.
2: Qual è?
10: La mia proposta è fuori Parenzo, dentro Gottardo. Questo è quello che vuole il popolo della zanzara.
2: Non credo proprio.
10: Questo è quello che vuole il popolo della zanzara.
2: Fermo là.
11: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con Il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
12: La Zanzara.

0: Maju, si volete parlare al telefono con Zanzara da fa l'800024-0024 oppure se volete andare a farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Capisci, se continua a chiedere appresso a Kiss, Donald, sei finito, sei spacciato.
2: Grillino.
1: Alle elezioni di medio termine, capigli e menzefelle, Donald. Li devi abbandonare, Donald. Devi abbandonare a Netanyahu, a Ben Gvir e ai suoi figli pulle Parenzo. E stanno andando a monnizia che Kiss consumano, un mondo consumano. Per carità, 100 anni fa ci fu l'Olocausto, quello non lo nego. No, e ora i di chi stanno facendo a Gaza, che ammazzano i piccini senza motivo, no, Donald. Prendi atto della vergogna che hanno fatto e che continuano a fare e talanna monnizza a Ben Gvir, a Netanyahu, a Parenzo Poro. È un bello che ha due figli su caminchia Parenzo, se ne esci l'unico stato democratico del Medio Oriente, se democratico, certo. Democratico è Netanyahu, democratico è. E no? Pezzurinano certo. Malefico di merda. Democratico è Netanyahu. Democratico certo. È figlio di bottana. Certo. Netanyahu è un criminale maledetto che si merita solo di andare dietro le spalle. Assieme a Itamar e Ben Gvir. E insieme a Tia, Parenzo. Prima o poi pure a Tia ci mettiamo in galera, non ti scantare.
3: Questa è l'opinione dell'ex grillino palermitano.
4: Sì, ma l'opinione di un povero idiota. Permettimi di chiarire solo
3: una
4: cosa.
3: Persona comune, cittadino comune.
4: Sì, no, una persona comune, una persona idiota, una persona comune.
3: Confrontarti con le persone comuni.
4: E sono qua, ma le persone comuni non tutte sono idiote, alcune sono persone comuni che non è dispregiativo, quello è un idiota. Ci tengo a dire una cosa prima che poi
3: se no delle cose giuste che Donald si dovrebbe liberare da Netanyahu, giusto secondo lui, naturalmente secondo una corrente di pensiero, sì.
4: Permetti, voglio fare chiarezza su una cosa. Io non penso in alcun modo, perché poi se no mi attaccano, quindi voglio essere molto chiaro. Poi mi dicono devi dirlo. Devi dirlo, devi dirlo, lo dico. Sì. Io non penso in alcun modo che il dottor Benjamin, detto Bibi Netanyahu, sia un criminale. Non lo penso in alcun modo.
3: Beh,
4: non lo avrei votato, ma non per
3: questo. Questo è molto grave detto, che stai non dicendo. Parenzo, due punti. Non considero Netanyahu un criminale.
4: Assolutamente. Beh, penso io non l'avrei
3: votato. Resti agli atti.
4: Io non l'avrei votato.
3: Io non lo so se è un criminale ovviamente. O no. Francamente ovviamente. Non mi interessa.
4: Non lo so se è un criminale o no. Non lo decidiamo noi. Lo decideranno gli israeliani. Non lo decidiamo. Beh, penso che sia. Io penso.
3: Tu non credi
4: che
3: nel tribunale dell'AIA.
4: Sciagura.
3: Non tribunale. Tu non credi nel tribunale dell'AIA. Benissimo.
4: L'unica AIA è quella dell'AIA. L'AIA cos'è?
3: Tu non credi al tribunale dell'AIA perché sono implicati gli israeliani. Prima ci credevi. Prima ci credevi, diciamo la verità.
4: Questi organismi internazionali anche lì dipende dai procuratori come vengono fatte le indagini.
3: Hai sempre fatto tifo per l'ONU, per tutti gli organismi internazionali, dai, ma vergogna. A me lo dici, per me va chiusa l'ONU e tu mi attaccavi quando lo dicevo io.
4: No, ma adesso chiudere. Ma è chiaro che l'ONU permettimi, l'ONU è pieno di contraddizioni. Se tu metti alla Commissione dei diritti umani
3: solo questo
4: ti interessa,
3: solo questo ti interessa.
4: Sei finito.
3: Solo
4: sei
3: questo ti interessa. Comunque posso dirti una cosa.
4: Comunque io non l'avrei votato, ma non penso che sia un criminale.
3: Leggo due cose e mi rivolgo a tutta la comunità LGBTQ+ che ancora continua a rompere i coglioni sulla vicenda Israele-Palestina anche durante i Pride di questo mese, perché sono i mesi del Pride. I mesi in cui tutti si devono inchinare di fronte al Pride.
4: C'è stato il gay Pride.
3: Bisogna inchinarsi di fronte al Pride. Inchinarsi di fronte alle sfilate. Col cazzo che ci inchiniamo noi. Diciamo quello che pensiamo e col cazzo che ci inchiniamo.
4: Ma è giusto farlo? No, perché vietarlo?
3: Non vorrei fare la battuta, ma inchinarsi di fronte al gay Pride non è proprio il massimo della vita.
4: No,
3: vorrei
4: fare
3: una brutta battuta. Inchinarsi al gay Pride.
4: Lasciale a Vannacci queste battute.
3: Allora, in Senegal un padre ha fatto arrestare suo figlio di 34 anni perché gay. In Ghana hanno fatto una legge che praticamente punisce con 5 anni tutti quelli appartenenti alla comunità LGBTQ+.
4: E l'ONU che dice
3: allora,
4: su questo?
3: No, l'ONU non dice un cazzo. L'ONU dirà, farà qualche comunicato, qualche sessione, cosa totalmente inutile.
4: Fanno un comunicato.
3: Sì, un comunicato. Io vorrei vedere in ogni cazzo di gay pride in Italia nelle prossime settimane, una campagna feroce contro il Senegal e contro il Ghana. Ma non ci sarà questa campagna, lo sai perché? Mentre sventoleranno le bandiere palestinesi, mentre sventoleranno
2: agli ebrei omosessuali di entrare nel corteo.
3: Abbiamo fatto una trasmissione su questo.
2: Hanno vietato.
3: Certo, assolutamente, ma questo fa parte del pacchetto del rincoglionimento.
2: Io adesso vorrei trovare un ebreo omosessuale eppure nero.
3: Sì, vabbè, ci sarà.
2: Questo è meraviglioso.
3: Allora, ripeto, sventoleranno le bandiere palestinesi. No, faranno la campagna contro Gaza, cioè contro il genocidio e tutte queste cose qua. Ma non ci sarà nessuno che si batterà per il Senegal e per il Ghana con un ghanese. Dovrebbero portare in palmo di mano un frocio ghanese, un omosessuale, un finocchio senegalese. Ma va benissimo là portarlo ogni giorno in ogni Gay Pride. Ma lo sai perché non lo faranno? Perché non fa tendenza sui social, perché non frega un cazzo a nessuno.
2: Non lo sanno neanche probabilmente.
3: Posso dirti? Spiegherò tutto in un prossimo libro. Di prossima pubblicazione.
2: Un altro libro.
3: Musica.
2: Ma quanti cazzi di libri scrivi? Ma che sei, Ugo Foscolo? Quanti cazzi di libri scrivi? Ma quanti libri? Ma cosa sei, Moravia?
3: Mattia da Milano.
2: Scriverò un altro libro. Ma che cazzo? Sì, ma dove trovi il tempo? C'è qualcuno che te lo scrive?
5: Il libro di ChatGPT. A me stupisce di qualcuno che segue Cruciani sa anche leggere. Che questo scrive i libri per chi lo segue, ma non sanno leggere quelli che ti seguono.
2: Quanto all'anno fa? Un libro all'anno. Neanche Moravia ha fatto un libro all'anno. Neppure Moravia.
5: Ma sul muro del pianto sei andato? Ti sei già scappellato, l'hai fatto il bar mitzvah o è tutta passione la tua?
3: Ma riguarda cosa, amico?
2: Cosa c'ha
5: riguarda
2: tutto bar mitzvah,
5: cosa? Che sei una spia di Israele, sei remigrazione, sono d'accordo.
3: Sono un sostenitore dello Stato di Israele, fuori dei coglioni, fuera, a casa mia. Pezzo di merda, sono in Italia a casa mia, cretino. Sono in Italia a casa mia, io. Sono in Italia a casa mia. Ma quale spia, cretino?
2: Ma questo sarebbe di sinistra, fammi capire.
3: Non lo so.
2: Ma lei è di sinistra?
3: Chi hai votato?
2: Ma lei sarebbe di sinistra?
3: Chi hai votato te alle ultime elezioni, coglione? Chi hai votato?
5: Io voto AVS.
3: Beh, mi pare abbastanza. Mi pare che non ci sono altre domande. Non ci sono altre domande.
2: Un elettore di AVS che parla di scappellato.
3: Fra Toianni, fatti una domanda e datti una risposta. Guarda chi ti vota. Uno potrebbe dire anche Vannacci. Votano
5: Vannacci, tu scemo.
3: Ma io voto chi mi pare. Io non ho ancora deciso chi voto. Tu sei di AVS. Va benissimo.
5: Lo scendiletto di Vannacci e di Netanyahu. Sei che schifo.
3: No, guarda, lo scendiletto.
5: Se Netanyahu avesse la cappella, ti userebbe per pulirsela. Per pulirsi la gommina che si forma. Ma non ce l'ha come te, non può farlo. Tu quello sei.
2: Questo è un elettore di AVS.
3: Questo è un elettore di AVS che parla della cappella di Netanyahu.
2: Un razzista. Un razzista antisemita schifoso.
5: Signor Levi, sta buono.
2: Tu sei un antisemita.
5: Signor Levi,
3: signor Levi,
2: hai preso in giro nell'ordine. Io mi auguro che Bonelli e Fratoianni, abbiano ascoltato questa trasmissione e qualche domanda se la facciano, perché se tu davvero sei un lettore di AVS che hai preso in giro il bar mitzvah, hai parlato di scappellato.
5: Ma
2: tu stai
5: quando,
2: a destra di Forza Nuova.
5: Fatto, ci invita, voglio sapere quando
3: no,
5: ci
3: io non lo faccio perché non sono ebreo. Non sono ebreo,
5: no,
3: dunque
5: la Milà
3: non
5: l'hai fatta, però. La Milà l'hai fatta.
3: Che cos'è che ho fatto?
2: Ma
3: cos'è?
2: No, la circoncisione sarebbe.
3: La circoncisione sono stato. Allora, posso dirti, ma già lo sa, la gente lo sa. Ho presenziato, non c'è nessuna esclusiva. Ho presenziato, l'ho già detto, ho presenziato un paio di anni fa, forse meno, a una circoncisione di un mio amico.
5: Sì,
2: di mio figlio, anche se
3: non mi è venuto. Assolutamente. Quella di tuo figlio non credo di esserci stato. La mia no,
2: io non mi farò mai circoncidere, Mattia.
3: Posso dirti mai, a meno che non mi arrivi qualche malanno o qualche cosa, sono una fimosi e sono costretto. Che ti devo dire? Vabbè, ti ho già dedicato troppo tempo.
5: Ciao.
3: Molto bene, Tano da Pavia,
6: Hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo. Tu continui a invitare della gente e a far parlare della gente che sono letteralmente pericolosi. Prima Red Ronnie ha detto che la gente si cura con le frequenze.
3: Voglio annunciarti questa cosa, voglio annunciare questa cosa prima, non perché abbiamo mandato i files in qualche podcast che hai ascoltato. Voglio annunciare questa cosa qua. Domani ci collegheremo in occasione dell'OM. In occasione dell'OM, domani ci collegheremo con Red Ronnie. Sarà un grande collegamento.
4: Magari non viene.
3: Ma no,
4: viene.
3: Mi ha promesso che viene.
4: Secondo me non viene.
3: Voglio anticipare questa roba qua. Fra poco vi farò ascoltare le ultime cose. Alcune le abbiamo già fatte ascoltare. Non ho capito qual è il problema. Qual è il problema, Tano? Che problemi hai?
6: Il problema è che tu inviti sempre della gente pericolosa. Tu sei pericoloso.
3: Non è pericoloso.
6: Perché fai della propaganda per Vannacci. Vannacci è delle idee.
3: C'entra Red Ronnie con Vannacci adesso, scusa.
6: Ma perché pensano alla se tu gli chiedi dell'Ucraina a quei due lì, parlano della stessa
3: quello è vero.
6: Cioè, che gli ucraini, poveri cristi, che combattono per la loro libertà, è colpa pure loro per questi due qua.
3: Su questo, secondo me, il Vannaccione non ha tutti i torti. Amico mio, non ha tutti i torti. Non è che le colpe sono solamente del puzzone Putin, eh? Non è che le colpe sono solamente del puzzone. Alessandro da Torino, andiamo avanti. Alessandro da Torino, fermi. Alessandro, dimmi.
7: Grandissimo. Allora, il generale Vannacci adesso deve prendere come esempio un gigante contemporaneo,
3: cioè
7: Bukele, il presidente di El Salvador.
3: Il grande Bukele.
4: Quanto sia un leader liberal democratico,
7: è un gigante della nostra epoca.
3: Alessandro, allora diciamo che El Salvador viene, diciamo, da
7: era il paese più pericoloso del Sud America, ha preso 70.000 persone.
3: Però non è l'Italia.
7: Sarà come Salvador.
3: Alessandro, tu sei un fascista, giusto Alessandro?
7: Assolutamente sì, sei fascista.
4: È contento.
3: Lo proclama.
7: Stai zitto, coglione.
3: Aspetta, calma. Allora, Alessandro da Torino sostiene che ci vuole il pugno duro, come in
7: ordine, disciplina e ordine.

0: Programmi.
1: Ma che vuol dire fare il programmista? Che fai? Il tecnico?
2: Ma certo, il tecnico informatico.
0: Tecnico con tanto tempo libero, però.
2: Ma se il tempo libero c'è il tuo raccomandato del cazzo.
0: Io zero.
1: Alessandro Torino propone il sistema El Salvador. Ragazzi, il Salvador è diventato una meta turistica, però. Avrà avuto anche dei metodi, come dire, spicci, dei metodi piuttosto sbrigativi.
0: Speech.
1: Il dottor Bukele, come si chiama?
0: Spicci.
1: Però no, è dittatoriali, fai presto a dire dittatoriali.
0: Ma
1: fermi
0: no, tutti. Fai presto niente, è così, tutti. Non è che fai
1: fermi,
0: presto.
1: È stato eletto democraticamente, però. È stato eletto democraticamente. Non c'è stato un colpo di Stato, è stato eletto democraticamente. Ha mandato un sacco di gente in galera, senza processo. Senza processo.
0: Senza
1: ha
0: processo,
1: risolto
0: processo,
1: tutto.
0: Così,
1: ha risolto tutto, però. Non
0: ma
1: c'è un omicidio.
0: Ha risolto tutto, ma
1: non c'è un omicidio. Non c'è un omicidio da anni. Fermi tutti.
0: Incredibile.

0: paese di merda si sta preparando a mandare in galera Mario Roggero, Mimmo Blades è libero. Libero di scorrazzare di nuovo in questo paese di merda e a delinquere come ha sempre fatto. Faccio i miei più cari complimenti a Parenzo, che sicuramente avrà messo a disposizione di Mimmo Blades Cinetto e il suo pool di avvocati del cazzo. Bravi, bravi, bravi.
1: È una critica molto dura. Io farei riascoltare a questo punto. La regia si prepari.
2: Vuole, certo, il dottor Cinetto. Ma quando Cinetto sarebbe molto disponibile, ha sempre aiutato gli ultimi.
1: È già uscito, non ti preoccupare. Allora io farei riascoltare però quello che ha detto, e devo dire la verità, l'amico Mimmo Blades all'uscita del CPR di Gradisca.
2: Ma Mimmo chi è andato Blades, a prenderlo però all'uscita?
1: Ma non so, è andato da solo perché non lo sapevamo. Sì, l'hai già detto.
2: Potevamo,
1: ma non
2: dargli un NCC come Radio 24, scusa,
1: sì,
2: come
1: hai ragione,
2: come
1: hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione. Hai
2: potevi perfettamente mandare un contatto qualunque con una macchinetta a prenderlo, scusami, se gli avessi mandato contatto a prenderlo avrebbe chiesto immediatamente l'espulsione, la reimmigrazione, scusami, ho sbagliato io, chiedo scusa. Bisognava mandargli una persona per bene a prenderlo. Beh, immaginati, povero Mimmo Blaze, che esce dopo 20 giorni dentro un CPR,
1: due mesi,
2: si aprono le... come?
1: Due mesi,
2: sì,
1: due
2: CPR.
1: Mesi. Due mesi
2: del CPR, si aprono le porte, dice, ah, finalmente la luce! Vede questo qui tutto claudicante, grosso, sudato, dice, che cazzo è successo qua? Sono venuto a prenderti, dai negro, sali! Dai, cazzo di frega! Come cazzo di frega? Sono due mesi che sono qua. Dai, che cazzo di frega, negro, sali! Quello dice, no, aspetta che voglio remigrare. Quello chiama bovino e si fa remigrare da bovino.
1: Allora, questo fermi è. Tutti, Mimmo Blades, incredibile, pazzesco. Fuori dal CPR, l'abbiamo già ascoltato, ma lo voglio riascoltare perché la gente è incazzata nera, gli italiani sono incazzati.
2: Ma perché è uscito norma di legge?
1: Vai regia, senti che cosa ha detto.
3: Sì, ma sono uscito, cosa pensavi, che mi mandavano in gara pezzi di merda? Pezzi di merda che volevano vedermi tornare in Ghana, anche se io amo il mio paese, capisci? Sono uscito libero, sono libero, uomo libero, bro. Il mio avvocato non perde un colpo. Adesso me la vedrete che cazzo succede tra me e voi, capisci? Sono in libertà, bro. Sono uscito, non sono in Africa, sono qua.
1: Cioè è veramente un attacco alle persone per bene, diciamo la verità,
2: è un attacco
1: alle persone per bene. Un attacco alle persone per bene.
2: Fammi riascoltare, io amo il mio paese, c'è l'Italia,
1: come al di là del vetro, vergognati. Un attacco alle persone per bene. Ma non puoi dire che ha fatto un discorso simile a quello di Berlusconi.
2: Ha fatto un discorso simile a quello di Berlusconi, in cui lui ha detto l'Italia è il paese che amo. Scusami,
1: sì, quello poi è vero.
2: Permettimi, io diciamo la politica, come sai, la seguo con grande attenzione. Ricordo a memoria il discorso della discesa in campo, che voi avete criticato per anni, peraltro, ma siete veramente
1: mai criticato,
2: comunque,
1: figura di vaffa.
2: Comunque,
1: tu dici l'Italia è il paese che amo. Cioè, secondo te Mimmo Blaze ha detto l'Italia è il paese che amo.
2: Fai così, anziché far montare quelle vocine del cazzo dalla regia, fagli prendere l'inizio del discorso.

0: di Berlusconi è molto semplice: la discesa in campo. L'Italia è il paese campo. E lo monti vicino con le parole di Mimmo Blaise.
1: No,
0: uguale,
1: ma non si
0: identica.
1: Può dire una cosa del genere.
0: Sì,
1: dai,
0: che si può dire.
1: Ma Mimmo Blaise è un gigante.
2: No,
1: ma Berlusconi è un gigante, no? Mimmo Blaise ha avuto un attimo di lapsus.
0: Grande gigante,
1: avuto un lapsus.
0: Anche lì, similitudini.
1: Ma non c'è nessuna similitudine. Berlusconi era un italiano, cazzo. Quello è un ghanese spacciatore.
0: Ma capito, ma
1: delinquente. Ma lo vuoi capire o no, cazzo?
0: Ma entrambi hanno avuto dei processi ingiusti. Anche Berlusconi, ad esempio, Berlusconi dell'ultima.
1: Ma quello non ha avuto un processo giusto, sì, lo so, per carità, assolutamente.
0: Entrambi hanno avuto dei processi ingiusti.
1: Posso dire che sono due giorni che gli amici del Fatto Quotidiano si dovrebbero vergognare come ladri. Cioè, arrivano delle bastonate a destra e a manca. Prima la vicenda Minetti, poi ti giri dall'altra parte e Berlusconi non ha avuto nessun contatto con Berlusconi dell'Utri, assolti per la vicenda della mafia, un altro scappellotto, un'altra. E poi il bello è che io
0: non solo assolti, archiviato, perché non
1: sì,
0: c'è,
1: ma no, ma
0: la
1: cosa incredibile è un'altra, che nonostante questo, anche sulla vicenda Minetti ho sentito è certo che la procura di Milano non poteva tirarsi indietro. Cioè, la procura di Milano va bene se mette in discussione l'adozione, ma quando la procura di Milano è a favore dell'adozione non va più bene, chissà che c'è dietro. Ma vi dovete vergognare, questo è. Vi dovete vergognare, almeno abbiate il coraggio. Io non attacco le inchieste, possono fare tutte le inchieste che vogliono, ma una volta che la procura di Milano ha detto che l'adozione è regolare, la procura di Milano, non il governo Meloni, non Nordio, uno dovrebbe dire vabbè, abbiamo fatto una cazzata, come dire, no? Abbiamo pestato una merda e ci ritiriamo di scusateci, abbiamo pensato male, che cazzo ne so. Che cazzo, io non sto parlando.
0: Ma
1: manco...
0: adesso il marito della Minetti,
1: sì, vuole,
0: dottor Cipriani,
1: è incazzato nero,
0: chiesto...
1: 250 milioni.
0: È arrabbiatissimo.
1: Sì, è incazzato nero.
0: Quello ha detto letteralmente.
1: Quello
0: gli
1: vuole levare la pelle.
0: No, ha detto voglio che il fatto chiuda. Questo
1: sì,
0: è grave,
1: ha detto
0: però,
1: vuole che il fatto chiuda.
0: Ha detto così. Il marito, il signor Cipriani, il marito dell'ottima Minetti.
1: Giuseppe da Palermo. Fammi sentire Mimmo ancora. C'è ancora Mimmo? No, abbiamo fatto vedere. Giuseppe da Palermo, sì.
3: Allora, Cruciani,
1: ogni tanto lo vedo il dottor Cipriani, numero uno. Giuseppe da Palermo,
0: arrabbiatissimo.
3: Cruciani, qua l'unico che si deve vergognare sei tu in questa trasmissione.
1: Sì, però metti il telefono bene, rincoglionito di un rincoglionito che non si sente una mazza.
3: Ho messo il telefono
1: degli anni 30, 40, fisso,
3: no,
1: non so
3: no,
1: che cosa, non si sente una mazza.
3: Sei tu che sei un rincoglionito.
1: Vabbè, dimmi allora, dai, forza.
3: Dovresti chiedere scusa in ginocchio.
1: Ma
3: tu
1: perché cosa? Ma perché
3: sei ancora qui a blaterare? Ti metti la tua mascherina da paladino della libertà e poi che cosa fai? Prendi in giro la gente per il proprio nome.
1: No, ma io ho preso
3: vergogni
1: per il culo uno che si chiama Rosolino, perché per me chiamarsi Rosolino nel 2026
3: c'è
1: è una follia. Che ti devo dire?
3: Tu non sai cosa c'è dietro.
1: Sarai nonno, un parente, va benissimo.
3: Tu lo fai con Rosolino, lo fai con Ugolino,
1: no,
3: lo fai con
1: due,
3: Caterino.
1: Con Rosolino e con Caterino, oggettivamente. Parenzo, tu penseresti mai di chiamare tuo figlio Rosolino? Dimmi la verità, dimmi la sincerità.
0: Meglio Benito di Rosolino.
3: Tu chiedi Manforte a Parenzo, che è quello che si fa paladino della tolleranza, e poi appena sbrocca di testa comincia a offendere le persone perché sono grasse, perché sono zoppe, con Gottardo lo fa con chiunque, ti devi vergognare, tu e tuo compare.
0: Gottardo è in generale
1: Gottardo è un obiettivo singolo, non è che è un obiettivo.
3: Dove è finita la tolleranza? Devi tollerare anche la gente come Gottardo.
0: Non c'è.
3: Quindi quando conviene a te la tolleranza c'è. Quando non conviene a te diventi la merda più merda che c'è.
1: E poi scusatemi,
3: siete così coraggiosi, perché quando venite a Palermo, se mai ci verrete a fare lo spettacolino, venite in teatro, fate salire Rosolino nel palco. Se sei in grado, prendilo in giro davanti ai palermitani, vedi cosa succede.
1: Ma perché? Che fai? La rivolta per Rosolino? Devo avere paura dei Rosolini? Posso dirti, Rosolino è un nome di merda? Porca puttana!
3: A parte che già ti preannuncio,
1: si può chiamare come vuole. C'era anche Rosolino Pilo, te lo ricordi? Rosolino

0: Pilo. Beh, Rosolino
1: e c'è
0: Pilo.
1: Anche una via famosa a Palermo, via Rosolino Pilo.
0: Ma perché Rosolino Pilo è l'unico Rosolino famoso, diciamo, no?
1: Non è così, ma poi ti preannuncio una cosa che è anche una novità.
0: Che cos'è? Una querela?
1: Bravo, c'è un team di legali che sta vagliando l'ipotesi che si configura una nuova tipologia di reato. Il name shaming.
0: Allora, devo dire la verità, Rosolino Pilo è un precursore nobilissimo di libertà, morto combattendo per la patria il 21 maggio del 1860. Il popolo monrealese, a auspice del municipio, consacrava questo conoscente ricordo perché era dissimile, eccetera, c'è un'epigrafia presente evidentemente in Sicilia. Rosolino Pilo era un credo che fosse un garibaldino, se non sbaglio.
1: Guarda, io ti invito ufficialmente il 14 e 15 luglio, è la festa di Santa Rosalia. Tu vieni al festino, se hai le palle.
0: Fu il promotore della rivolta palermitana che provocò la rivoluzione siciliana del 48 contro il regime borbonico. Rosolino Pilo. Rosolino
1: Pilo. Se avete le palle,
0: musica, ma vai a fare il culo, tu e Rosolino. Ciao,
1: venite
0: ciao.
1: Al festino, ciao, venite. Ciao.
0: Intanto un amico che mi dice di non menzionarlo, chissà perché, dice: ho dovuto fare la circoncisione un annetto fa. L'erezione migliora e non di poco. Vedi? La pulizia è perfetta, l'odore a volte sgradevole scompare. No, evviva la circoncisione, migliora del 50% almeno la vita sessuale.
2: Ma questo vedi, quando te lo dicevo,
0: fidati,
2: io
0: fidati, circonciditi. Ora questo qua mi segnalano che era anche un garibaldino Rosolino Pilo, me lo segnala un mio carissimo amico appassionato di storia che si chiama Orfei. Ma devo dirti la verità, questo signore che tu conosci, sì, ma non ti posso dire chi, non è certamente ebreo. Sì, si chiama Marco di nome, ma non posso dire il cognome.
2: Marco?
0: Mi ha detto di non dirlo, dunque non lo dico.
2: Ho capito chi è.
0: No, non lo puoi sapere, ti assicuro che non lo puoi sapere. Ha fatto una circoncisione un anno fa, credo per motivi, diciamo, medici, per motivi sanitari.
2: E cosa
0: diciamo.
2: Ti ha detto? Ripeti,
0: ha detto che ha funzionato, che vuol dire? Circoncidi di figli. Col cazzo che mi circoncido. Hai capito, Marco?
2: E ti ha
0: col
2: detto cazzo che è più igienico. Migliora, scusami, è più igienico.
0: Ma io non mi faccio toccare l'uccello, porca troia. Dai, su, non mi faccio toccare l'uccello se non è necessario. Ma ti pare che mi faccio...
2: Io posso dirti, io sono circonciso da quando avevo 8 giorni.
0: Vabbè, quello per forza, sei ebreo.
2: Al compimento dell'ottavo giorno, vabbè, mi è stata fatta la milà, che in ebraico si chiama brit milà.
0: Musica.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Zelensky scrive a Putin: vediamoci e mettiamo fine alla guerra. Il Cremlino, benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Ucciso un casco blu nel sud del Libano, Hezbollah rifiuta la tregua. A Washington la Camera ordina il ritiro dall'Iran, l'ira di Trump. Salta il voucher energia per i più fragili, primo sì al ritorno al nucleare, le norme entro l'anno. Tennis, l'Italia incanta a Parigi, a Roland Garros trionfano Errani e Vavassori, oggi la semifinale tutta azzurra. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Paolo Corleoni in regia. Incontriamoci e mettiamo fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al presidente russo Putin, in cui si dice pronto ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, fa sapere il Cremlino. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica, dice il presidente russo Putin, che aggiunge: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati, e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un uomo di cui ci si può fidare per mediare tra la Russia e l'Europa. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo, le parole di Donald Trump. Intanto prove di disgelo tra Stati Uniti e Russia passano da un tunnel tra le coste dei due paesi sotto lo stretto di Bering. Oggi sarà firmato un accordo per continuare la progettazione dell'opera, ha annunciato il consigliere di Putin Dmitriev. Medio Oriente sempre più critica la situazione in Libano, facciamo il punto nel servizio.
6: un cessate il fuoco che resta solo sulla carta, mentre sul campo si continua a combattere in scontri e raid che dall'inizio di marzo hanno causato 127.000 sfollati e migliaia di vittime. Qui si somma anche il casco blu serbo ucciso a Mariun nel sud del Libano, morte di cui Israele ed Hezbollah si rimpallano la responsabilità. I guerriglieri del Partito di Dio hanno detto no alla tregua tra Beirut e Tel Aviv. Le armi non taceranno fino al pieno ritiro dell'IDF dal territorio libanese, fanno sapere, posizione corroborata dai pasdarani iraniani che chiedono il ritiro israeliano per fermare i combattimenti in tutta la regione. Trump nel frattempo prova a scindere la questione libanese da quella iraniana e intanto però subisce il voto contrario del Congresso che impone al presidente il ritiro dal conflitto con Teheran. Voto con scarso impatto politico, ma comunque non trascurabile sotto il profilo simbolico. Nel frattempo l'esercito regolare libanese proverà a dispiegarsi sul terreno proprio a sud, in zone interdette a Hezbollah e da cui l'IDF dovrebbe progressivamente ritirarsi. Ma a contestare il fragile stop alle armi, ecco anche l'estrema destra israeliana che chiede a Netanyahu di non lasciare il Libano prima di aver finito il lavoro con Hezbollah. Dario Ricci, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
5: Ora in Italia salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, rinviata anche la proroga del taglio delle accise sul carburante che sarà affidata ad un decreto ministeriale domani 6 giugno alla scadenza dell'ultima edizione del regime di sconti per contenere i rialzi. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare 50 anni dopo la vittoria del no al referendum.
7: Incassata da Bruxelles la maggiore flessibilità del patto per le spese energetiche, il ministro dell'economia Giorgetti frena però su tempi e margini di spesa. Flessibilità vuol dire comunque aumentare il deficit, ricorda il ministro, serve serietà.
8: Valuteremo con calma perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure.
7: Dobbiamo capire come aiutare le famiglie e le imprese più meritevoli, dice Giorgetti, da qui anche l'attesa del 6 giugno per ulteriori interventi sui carburanti quando scadrà l'attuale decreto.
8: Interverremo e come interverremo? Con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
7: Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità. Infine il capitolo PNRR, l'Italia incassa la nona e penultima rata da 12,8 miliardi raggiungendo l'85% dei fondi stanziati. Vincenzo Miglietta, Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
9: La legge delega passa alla Camera con il sì anche di Azione e l'astensione di Italia Viva. L'obiettivo del governo è l'ok finale entro agosto e i decreti attuativi pronti entro Natale. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia.
10: È una scelta che deve portarsi a integrare la nostra produzione di energia da fonti rinnovabili con una nuova fonte neutra che è quella del nucleare. Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, vi dico 2034-2035.
9: Il vice premier Matteo Salvini.
11: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare, è la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e per le imprese.
9: L'opposizione sottolinea gli alti costi e i tempi lunghi del nucleare, mentre la scelta giusta era puntare con più decisione sulle rinnovabili. Enrico Cappelletti, 5 Stelle.
12: La Spagna 5 anni fa pagava l'energia come noi, oggi pagano l'energia la metà di quelle italiane.
9: Alberto Pandolfo, PD.
13: Ci vengono presentati i piccoli reattori modulari come la grande novità. In Occidente non esiste un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia.
9: Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una rivoluzione copernicana. In particolare il testo disciplina le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il Quirinale conferma nessuna rivalutazione della grazia a Nicole Minetti.
14: Arriva la conferma della grazia a Nicole Minetti. Nessuna rivalutazione, ma anche nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. E il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal Colle. Per il decreto di grazia in questione, il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Dell'Utri. È la sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia incredibile per la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, una storia, dice, che mostra un altro disastro giudiziario e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione persa. In chiusura lo sport con il tennis e il nuovo trionfo della coppia Errani-Vavassori al Roland Garros di Parigi. Oggi la semifinale tutta azzurra del singolare maschile.
15: Una coppia d'oro che a Parigi è riuscita a prendersi il bis in attesa del fine settimana degli uomini, sia in singolare che in doppio. Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno conquistato sul centrale parigino il titolo del doppio misto, che avevano già vinto un anno fa e che per loro rappresenta il quarto major insieme della carriera. Non è stata una finale semplice e lineare quella con la coppia Gabriela Dabrowski e Van King. Perso il primo set 6-4, rimediato il secondo con un largo 6-3, dominato dagli azzurri, il super tie break vinto a 4 con la anche di qualche errore di troppo dell'avversaria, che non ha retto la pressione del palcoscenico. Errani e Vavassori sono la prima coppia a vincere per 2 anni di fila al Roland Garros dal 2017, e anche allora tra gli sconfitti c'era la Dabrowski. Vavassori sarà impegnato insieme a Simone Bolelli nella semifinale del doppio maschile contro Granollers e Ballos, rivincita della sfida di qualche settimana fa agli internazionali d'Italia. Sarà anche il grande giorno di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a caccia della prima finale slam della carriera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Finisce qui questa edizione di GR 24. Grazie a Paolo Corleoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
4: La Zanzara.

0: Allora, l'hanno massacrata sui social perché dicono che sia una specie di spia russa. Fa parte dell'assemblea costituente di Vannacci, caro David. Noi ce l'abbiamo qui in studio. Sì, la città, ce l'abbiamo qui in studio. Stai zitto un attimo, stai zitto. Larissa Iudina, soprano, adesso introduce questa parte della trasmissione.
1: Ma chi c'entra con l'Italia?
0: Cantando giù, cantando, cantando, cantando. Tu sei tanto internazionalista, sei tanto globalista.
1: Ma chi c'entra? Ma un partito che si dice nazionalista,
0: giù, giù, giù, giù, giù, non candida nessuno, non candida nessuno. Larissa Iudina canta da soprano l'inno russo. Partiamo, regia, regia, vai!

0: così lungo.
1: Ma tu sei pazzo, slava ucraini, slava ucraini.
0: Ma cosa c'entra? Questo è l'inno russo. La... Bravissimo, ma che sì, ma
1: ti pare che sono 4 minuti di inno russo?
0: 4 minuti di inno russo. Calenda, dove sei? Denunciaci! Porca puttana, no, manco. Banco al
1: non
0: Cremlino.
1: Vai denunciato tu, va denunciato Vannacci, che è ormai è aperto, è chiaro che è un uomo di Putin, cioè, ha messo nel
0: diciamo
1: suo partito una russa,
0: non diciamo cazzate,
1: ma è ovvio che è un uomo di Putin,
0: ma
1: ragazzi,
0: ma poi è un patriota,
1: ma che patriota è, mette una straniera, uno, ma scusa a questo punto perché non metti anche l'inno di Hezbollah? Metti l'inno di Hezbollah, che ma cazzo te ne frega a te a questo su. Punto, ma io siete dei criminali, i russi, non i russi, Putin ha invaso il Donbass, slava ucraini,
0: vabbè.
1: Slava ucraini,
0: questa è la tua opinione.
1: Il fatto che il partito di Vannacci, che vuole essere un nazionalista, metta nel suo consiglio direttivo una russa,
0: assemblea costituente,
1: una russa,
0: vabbè, che una russa mica una fiera della mignotta, è una russa,
1: no,
0: è una,
1: ma è
0: russa.
1: Una russa, che
0: è
1: c'entra con i patrioti
0: immagino,
1: italiani?
0: Lei è italiana, Iudina, scusi, lei è italiana?
2: Sono
0: anche.
2: Italiana dal 2005.
0: Vedi, italiana dal 2005, perfettamente integrata,
1: sì, ma tu
0: è italiana,
1: che una volta almeno
0: è più integrata
1: russi
0: lei
1: si
0: di Mimmo Blaize, che è nato in Italia. Mimmo Blaize è nato in Italia, non è integrato, è un ladro, un delinquente. Lei com'è la fedina penale sua, scusi? La sua fedina penale com'è?
2: Fantastica, sono anche un perito del tribunale.
0: In che senso, scusi?
2: Interprete, in che senso? Interprete.
0: Ah, lei interprete al tribunale. Allora, la signora Iudina,
2: anche,
0: scusi,
2: anche una piccola
0: anche,
2: cosa,
0: cioè, certo, perché lei di mestiere che fa di solito?
2: Cantante lirica,
0: cioè,
2: sì.
0: Giustamente, scusi. Però allora lei ha la fedina penale immacolata.
1: Beh,
0: immacolata.
1: Ha doppio passaporto russo,
0: sì,
1: e quello italiano.
0: Sì, ma certo, ha la fedina penale immacolata, non
1: e
0: ha commesso alcun reato, forse nemmeno una multa, forse nemmeno una.
2: Vabbè, le multe purtroppo sai, uno parcheggia.
0: Sì, certo, comunque cosa è normale tutti i cittadini. Non
1: lei
0: ha fatto...
1: praticamente è la donna,
0: sì,
1: il riferimento di
0: capisci.
1: Putin in Italia.
0: Ma diciamo, allora, l'accusano di essere una spia. Risponda a Parenzo che secondo...
2: Praticamente penso che Vladimir Vladimirovich non lo sa neanche.
0: Non lo
2: io
0: sa
2: ne... sono la sua riferimento.
1: Sanno
2: no.
1: tutto.
2: Sì,
1: non all'ambasciata russa sanno tutto. Ma all'ambasciata russa godono a sapere che Vannacci ha messo nel suo organismo direttivo una russa.
0: Scusi, posso fare delle domande molto veloci?
2: È molto divertente.
0: Molto
2: cioè,
1: guarda che Vannacci
0: ha fatto,
1: questa è molto seria.
0: Aspetta un attimo, lei ha fatto un'interpretazione veramente molto bella. Ma lo sa perché questo glielo dico seriamente, perché purtroppo

0: Noi siamo in un paese talmente ipocrita, l'Europa è talmente ipocrita su questa vicenda della Russia, che noi
1: Ma come, poi
0: vediamo,
1: sono le sanzioni?
0: me ne fotto delle sanzioni, che noi vediamo risuonare e vedremo risuonare anche i mondiali che inizieranno tra poco, degli inni di paesi che violano i diritti umani
1: Sì,
0: apertamente
1: ma che
0: e
1: non hanno dichiarato una
0: cui
1: guerra come
0: viene
1: quella.
0: consentito di partecipare a tutte le manifestazioni. E non
1: Certo,
0: sentiamo nelle
1: certo.
0: manifestazioni ufficiali, purtroppo, l'inno meraviglioso
1: Perché ci
0: della
1: sono le
0: Federazione Russa.
2: Ma è
1: al
2: molto
1: paese,
2: cantabile,
1: certo.
0: bello,
2: sì,
0: bello.
2: bello.
0: Lei pensa che Putin sia un gigante, cioè sia un bravissimo statista?
2: Io penso che è molto preparato per governare questo paese e non
0: La
2: so chi
0: Russia,
2: al
0: sì.
2: posto suo potrebbe
1: Ma
2: essere
1: lei
2: in
1: sa che chi
2: grado.
1: critica Putin muore, signora. Chi critica Putin
0: Putin, lei lo considera
1: muore.
0: un democratico Putin oppure non c'è altro modo che col pugno di ferro di governare la
2: Guarda,
0: Russia?
2: io manco dalla Russia a 30 anni.
0: Ah, da 30 anni, che cazzo gliene
2: Manco.
0: frega lei, in fin dei conti?
2: Quindi, quello che mi arriva qua è quello che arriva a
0: Sì, ma
2: voi,
0: Putin, lei lo considera
2: praticamente.
0: uno statista, un gigante,
2: Assolutamente, una persona
0: bravissimo.
2: con intelletto
0: Enorme,
2: enorme.
0: molto bene. E
1: Un gigante proprio.
0: Zelensky invece? Zelensky?
2: Zelensky, purtroppo.
0: Niente,
2: Nulla,
0: niente.
2: nulla,
0: Cocainomane,
2: cade,
0: secondo lei,
2: cade,
0: cocainomane, un po' USA?
2: Guarda, io non lo
0: Non
2: posso
0: lo può dire,
2: giudicare, non
0: certo,
2: lo
0: non lo può
2: posso
0: dire.
2: dire perché
0: Dicono
2: non l'ho
0: il
2: visto,
0: web
2: non l'ho
0: dice,
2: visto,
0: però
2: però
1: non l'ha
2: sicuramente le
1: visto.
2: sue capacità artistiche superano altre
1: Scusi, che
2: capacità.
1: fine ha fatto Navalny e la signora Politkovskaja? Per capire, scusi, che fine ha fatto la
0: Ma non si
1: Politkovskaja, la
0: interessa
1: giornalista
0: lei di queste cose, i
1: Politkovskaja?
0: dissidenti. Parenzo vuole sempre
1: Sì,
0: sapere dei
1: ma sai, no, la
0: dissidenti.
1: Politkovskaja è stata uccisa. Uccisa dal
0: Lui dice
1: regime.
0: che
1: Che
0: Putin
1: fine
0: uccide i
1: ha... Ma
0: suoi
1: non
0: nemici
1: lui!
0: politici.
1: Ma non
2: Beh, noi
1: lui!
2: non eravamo lì, quindi non abbiamo
0: Lei non,
2: diciamo, i
0: no.
2: dati
0: Lei non ha i
2: obiettivi.
1: dati.
2: Quello che ci
1: Tutto il mondo
2: raccontano,
1: dice che
2: diciamo, possiamo
1: Navalny
2: fare opinioni, ma quello che dicono a noi non è che siamo stati
0: Ma
2: qui
0: no, certo.
2: a osservare dall'interno del paese e cogliere i segni.
0: Piccolo testo vannacciano, ma
2: Proviamo.
0: mi riferisco solo a una cosa, scusi. Vabbè, Putin o Zelensky, è inutile che glielo dica. L'omosessualità, lei la considera una malattia,
2: Io
0: l'omosessualità?
2: penso che sia seguito di traumi infanzili e psicologici.
0: Ah,
2: Come
0: gli
2: penso?
0: omosessuali.
1: Ma
2: Penso
1: neanche.
2: di sì, che c'è un po' di qualche.
1: Ma signora, ma
2: Qualche
1: nessuno
2: trauma
1: psicologo direbbe
0: Gli
1: mai una bestialità simile,
0: omosessuali
1: pazza.
0: hanno subito dei traumi infantili,
2: Secondo
0: questa è
2: me
0: la
2: c'è
0: sua teoria.
2: qualche problemino.
0: Qualche problemino. Ma lei vorrebbe mai. Lei ha figli, signora?
2: Sì, una
0: Lei ha...
2: bimba.
0: Se, una bimba, se fosse lesbica, che cosa farebbe? Le
2: Oddio,
0: dispiacerebbe molto,
2: mi
0: diciamo.
2: dispiacerebbe, la accoglierei lo stesso, ma
0: Se
2: caspita,
0: fosse.
2: certamente le darei tutto l'amore di cui sono capace lo
0: Però
2: stesso.
0: sarebbe un
2: Però
0: trauma.
2: non è una cosa normale,
0: Non è
2: però
0: normale,
2: logicamente la amerei lo
0: non
2: stesso.
0: è una cosa,
2: Figli
0: diciamo,
2: sono i
0: è
2: figli.
0: contro natura comunque, secondo lei,
2: Contro
0: l'omosessualità.
2: natura.
0: Cioè, se vedesse sua figlia leccare la baggiana, immagina sua figlia lecchi la baggiana, non credo che sia
1: Mamma
0: una
1: mia,
0: cosa che
1: cosa
0: le
1: c'è?
0: interessa. Ma è così per dire.
2: Non la caccio di
0: Ma
2: casa,
0: lei è a favore
2: sicuramente.
0: dell'aborto, signora?
2: Guarda, qui ci sono casi e casi.
0: No, ma lei è a favore o contrario?
2: Fondamentalmente, con la crescita demografica che è proprio sotto i piedi in Italia, che gli
0: Sì, è
2: italiani
0: meglio non
2: stanno.
0: abortire, dice.
2: Meglio, però, ci sono casi e casi, bisogna guardare uno ad uno.
0: Lei è una. Ma
2: Logicamente, fare una
1: lei
2: legge
1: cosa
2: su
1: fa nel
2: questo
1: partito di Vannacci
2: momento. La
1: esattamente? Che
0: propaganda
1: cazzo di
0: gay
1: ruolo ha
0: che
1: nel
0: c'è in
1: partito?
0: Russia, la propaganda gay, no? Che è vietata in Russia. D'accordo lei sul vietare i gay pride, per
2: Io
0: esempio?
2: penso
0: Il
2: che gay
0: pride.
2: pride, e pride è un'espressione veramente molto estremista
0: Estremista.
2: dei gay. Possono manifestarsi fra di loro, ma non
0: In
2: c'è
0: casa,
2: bisogno di
0: diciamo.
2: invadere le vie di una città,
1: Ah,
2: mezzo
1: invade,
2: nodi.
1: nessuno invade
2: Scusate,
1: mai.
2: questo è il mio
0: E
2: pensiero.
0: questo è il pensiero della signora Iudina che fa
1: Ma lei
0: parte del
1: cosa fa
0: comitato di
1: nel partito
0: Vannacci.
1: di
0: Che ti devo
1: Vannacci, signora?
0: dire?
1: Mi
0: Ma se.
1: scusi? Che ruolo ha?
0: Che ruolo
1: Che
0: ha
1: cosa
0: con
1: fa?
0: Vannacci?
1: Posso sapere?
0: Hai
2: sono
0: incontrato?
2: delegata, l'ho incontrato, ci ho parlato mezz'oretta.
1: Delegata a che cosa, signora? Delegata alla
0: Alla
1: propaganda
0: musica.
2: Io
1: putiniana,
2: sono
1: c'è cosa
2: alla
1: delegata?
2: cultura, chiaramente.
0: Alla
2: Sono
0: cultura, alla
2: questa
1: cultura
2: mia.
1: russa. Lei è delegata da un partito nazionalista alla cultura russa.
2: Guarda,
1: Questo
2: io sono laureata in conservatorio Giuseppe
0: Sì.
2: Verdi,
0: E tu non sei
2: quindi ho
0: laureato.
2: potuto
1: E tu
2: anche in
1: non sei.
2: qualche
1: No,
2: modo
1: Giuseppe Verdi è
2: superare
1: un
2: tutti gli
1: cazzo.
2: esami.
1: Mi scusi,
2: E poi
1: signora, io
2: anche
1: non ho
2: ho
1: dubbi sui
2: lavorato,
1: suoi titoli.
2: ho studiato
1: A
2: anche per
1: lei
2: conto
1: sembra
2: mio. Adoro
1: normale.
2: cultura italiana,
0: Esatto.
2: sono patriottissima di cultura italiana.
0: Benissimo.
2: Anzi, la devono studiare tutti in scuola in maniera molto più
0: Va bene, fermi
2: approfondita.
0: tutti. Mi faccio un attimo velocemente l'inizio dell'inno russo. L'inizio così però c'è cioè, a
1: Ancora.
0: buffo. No, l'inizio
3: Porca
0: subito.
3: puttana.
0: Fermo.
2: Russo o italiano?
0: Russo, a buffo così. Un attimo che mi.
2: Россия священная наша
0: Ah, bello, Vittorio da Roma,
2: держава.
0: grazie. Vittorio da Roma, dimmi
3: Ah,
0: Vittorio.
3: beh, cruciani
1: Propaganda
3: certi.
1: russa, dimmi.
3: Io ho già dei problemi a controllare la
0: Lei sa,
3: rabbia e tu
0: aspetta
3: mi
0: un attimo,
3: fai
0: aspetta,
3: sentire.
0: fermo là.
3: Sei...
0: Lei sa l'inno di Mameli, anche a memoria lo sa l'inno
2: Certo,
0: di
2: questo
0: Mameli.
2: a memoria, sì.
0: Davide non lo sa l'inno di Mameli, per esempio.
1: No, certo che lo so,
0: Lui
1: ma mettilo,
0: che fa
1: certo.
0: il
1: Ma va a
0: coglione del partito nazionalista,
1: fanculo,
0: non lo sa
1: ma
0: l'inno di Mameli.
1: mettilo, ma
0: Adesso
1: mettilo
0: stai
1: su, ma
0: mettendo
1: dire
0: Google, stai mettendo.
1: stronzate.
0: Non lo sai tu l'inno di Mameli. Come
1: Ma
0: fa l'inno di Mameli?
1: figurati, ce lo insegnavano a scuola
2: Volevo mettere
1: noi,
2: la
1: altro
2: musichetta?
1: che.
0: Sì,
2: La base?
0: fai partire.
1: Mamma mia, fa cantare l'inno di Mameli a una russa.
0: Vabbè.

0: Mamma mia, meglio degli italiani. Vittorio, che cazzo hai da dire a questo genio qua?
1: Ma dai, fanculo, Cruciani. Ti vuoi di non essere un putiniano del cazzo? Ma tu ti rendi conto? Mi hai fatto sentire 4 minuti per cazzo dell'inno russo. Mi hai fatto sentire.
0: Qual è il problema?
1: Quel partito di Vannacci, tu ti rendi conto che sei un freak show? Ci sta quello là, il disturbato fatto di peyote che guarda i fantasmi. Ci sta la russa putiniana. Ma tu ti rendi conto? Manco tanta donna barbuta. Ma che cazzo è?
2: Una cosa
1: schifosa. Ricordiamoci poi che dire che Zelensky è un cocainomane è una schifezza. Si deve vergognare questa signora.
0: Ricordiamoci
1: che Putin ha la sifilide. Putin ha la sifilide perché andava sempre a mignotte.
0: Ma come fai a dirlo?
1: Che cazzo dici?
0: È uguale a dire Zelensky cocainomane. Vergognati, Vittorio.
1: Di quello stronzo di Ruth, di Mark Ruth. Un altro sarebbe devastato la Russia, capito? Perché la signora non parla dei droni in Romania? Signora, mi scusi, parli dei droni in Romania.
0: È italiana, è anche italiana la signora, hai capito o no?
1: No, un italiano no, dovrebbe schifare in questo momento il suo governo.
0: Ma lei non lo schifa la Russia?
3: Assolutamente no.
0: Lei non schifa la Russia? Risponda a questo, lei è un cafone, diglielo a Vittorio.
3: Guarda, lui lo sa da sé.
0: Lo sa da sé che è un cafone, signora.
1: Guardi, signora, guardi, se lei ancora non dice che Putin è un pezzo di merda, è lei che si deve vergognare perché sta soltanto portando avanti una dittatura del cazzo, visto che
0: ammazzato Yuri da Bologna. Ciao Vittorio, Yuri da Bologna, dimmi che c'è.
4: Ciao, volevo chiedere, ciao Cruciani, intanto ti vorrebbe soltanto mandare a fanculo per aver fatto cantare l'inno nazionale.
0: E qual è il problema? Italiano e russo, bellissimo, che cazzo vuoi? Cosa vuoi?
4: Vabbè, adesso poi te lo spiego. Ma mi interesserebbe capire da parte di questa signora che dice di sostenere la cultura italiana cosa pensa dell'illuminismo.
0: Ma che c'entra? Ma dai, ma che sei professore a scuola? Fabrizio da Cagliari, voglio proteggere questa signora dai vostri assalti indegni.
5: Ascolta, dico solo una cosa io. Allora, 30 anni in Italia e non sa parlare l'italiano. Mia moglie è ucraina, già dal secondo anno che era in Italia parlava benissimo l'italiano. Non sa parlare un cazzo di italiano. E poi soprattutto, bisogna starci sui posti lì e vedere i posti. Io sono andato tantissime volte in Russia.
0: Qual è la contestazione? Dimmi, qual è la contestazione?
5: La contestazione è che non è il caso di far cantare l'inno russo a una ragazza.
3: La grammatica italiana è questa.
0: La grammatica.
5: Non sai parlare un cazzo di italiano, cara mia. Fidati di me, fidati.
0: Ma allora qual è il problema? Suoi, no? Che te ne frega a te?
2: Quello è il meno.
0: Che te ne
2: quello
0: frega? Fermi tutti.
5: Meno,
0: grazie a tutti. Grazie Fabrizio Matta, grazie Larissa Iudina. A presto, torni presto. Questo inno sarà uno dei nostri must assoluti. Grazie, fermi tutti.
6: Ho uno spray anti zanzara.
0: No, ma per carità di Dio, lo utilizzi al castello con i fantasmi. Fermi tutti. Allora, è incredibile quello che è accaduto in questi studi, caro David.
2: Infatti è incredibile perché hai dato uno spaccato, tu ovviamente volevi edificarlo, volevi renderlo meraviglioso, ma hai dato uno spaccato straordinario della classe dirigente di Vannacci. Uno svalvolato che dice che ci sono dei fantasmi del castello e probabilmente è a capo di una truppa.

0: Uffa, perché invita le persone, gli fa pagare il biglietto per vedere fantasmi che non ci sono, primo. Secondo, un'altra svalvolata che molto probabilmente è una spia russa, a cui fai cantare l'inno di Mameli dalla russa, gli fai cantare l'inno russo, è stata messa da Vannacci nel nuovo board dirigenziale,
1: sì, board,
0: non so, brava, come si chiama,
1: il nuovo board del suo
0: partito. Chiaramente, se non è una spia russa, comunque è una persona che riferisce tutto quello che
1: a
0: c'è,
1: chi?
0: È chiaro che
1: riferisce a chi?
0: Ma è chiaro che riferisce.
1: Ma se fosse una spia russa, mi preoccuperebbe
0: il Cremlino.
1: Posso dirti
0: l'ultimo suo ruolo?
1: Ha detto militare a Mosca. Vabbè, che cazzo
0: non
1: sei?
0: Non ho altre domande, vostro onore.
1: Ma che sei? Ma che sei? Davigo?
0: Comunque,
1: chi sei? Davigo?
0: Uno spaccato. L'altro fa l'incidente con la macchina e lo trovano che era imbevuto di alcol.
1: Sai quanti te ne posso trovare nel Partito Democratico che hanno lo stesso curriculum mio?
0: Un altro vuole fare il sasso lì, vuole fare il bovino italiano. Che cazzo manca? Che cazzo manca?
1: Allora,
0: ma non manca nessuno. Che cazzo,
1: la sinistra
0: Adams
1: transitava da qui per recarsi al Teatro degli Arcimboldi. Dunque, passava da qui Anna Rita Briganti. Buonasera
2: a tutti. Avrei qualcosa da dire alla signora, perché intervistato la figlia di Anna Politkovskaja e l'assistente di Navalny. Quindi ricordiamo cosa fa Putin.
1: Mi è sembrato
2: che passasse un po' sotto traccia tra una canzoncina e l'altra cantata così.
1: Però tu mi hai detto una cosa quando sei arrivata qui. Sei venuta, hai girato per Milano e ti sei accorta di che cosa?
2: Sì, ho sempre notato il maschilismo intrinseco nella città, nelle vie, nelle piazze, nelle strade.
1: Milano è maschilista?
2: Tutte le città lo sono. A Milano
1: tutte
2: pensiamo
1: le città sono
2: a Cadorna, che è il cuore pulsante della città, intitolato ovviamente a un uomo con una storia militare controversa. Oppure pensiamo
1: ha fatto,
2: riesco ad andare a teatro, però sappiamo la storia di Cadorna.
1: Ma che cosa?
2: E poi volevo
1: aggiungere
2: una cosa. Ma noi abbiamo bisogno nel centro di Milano della statua di Montanelli, in un parco frequentato da famiglie e bambini, di fronte a diverse istituzioni d'arte.
1: Ma Montanelli è stato un gigante del giornalismo italiano.
2: Però ha comunque avuto una vita complicata. Perché non possiamo mettere, per esempio, una bella statua di una donna che ha vinto il Nobel? Per esempio, Grazia Deledda. Chi se la ricorda? Mettiamo una bella statua di
0: Grazia Deledda.
2: Perché è l'unica scrittrice italiana che ha vinto il Nobel.
0: Di Caporetto, però, generale Cadorna. Ma è la nostra storia.
1: Scusami, allora, tu devi essere però coerente. Tu stai dicendo che Cadorna è che cosa? Un assassino.
2: È sanguinoso. Io sai cosa penso. Poi gli eredi denunciano, ma abbiamo visto come vanno a finire le denunce. Però la cosa che
0: stai dicendo
2: è
0: che Cadorna
1: è un assassino, dottor Cadorna.
2: Lo è stato. Noi intestiamo le strade e le piazze a degli uomini, perché la storia era raccontata dal punto di vista degli uomini, non dal punto di vista delle donne. Ma non è vero che è fatta dagli uomini.
1: Dunque,
2: perché noi abbiamo parlato dell'Ucraina. Sai quante donne ucraine stanno mandando avanti il paese?
1: Cambiare i nomi,
0: ma
1: come
0: si fa quelle piazza
1: cambiare
0: Cadorna,
1: i nomi delle strade?
0: Perché dovresti cambiarla?
2: Perché i tempi cambiano. E poi Davide, dimmi di statue di donne. Però pensate, quelle poche che assegnano le danno agli uomini, che le fanno brutte e non corrispondenti al vero.
1: Scusami, allora tu stai dicendo due cose. Piazza Cadorna a Milano va cambiata.
2: Interveniamo sui simboli.
1: Va cambiata.
2: La statua di Montanelli va tranquillamente sostituita da una grande donna della storia.
1: Montanelli è stato un gigante del giornalismo. Tu lo consideri uno stupratore, Montanelli? Dillo chiaramente.
2: Io
1: non
2: considero
1: avere
2: la sua vita privata molto controversa.
1: No, non fai la democristiana.
2: Non lo sono.
1: No,
2: però
1: non essere democristiana. Tanto non ci sono.
0: Ma lo ha detto anche lui. Lo raccontò lui stesso,
2: esatto.
0: No?
2: Allora perché dobbiamo fargli una statua?
1: A chi? A
2: perché
1: uno
2: se una donna avesse fatto le stesse cose sarebbe stata venerata. Ma chi l'ha deciso? L'hanno deciso degli uomini che scelgono quelle statue. Sono uomini che danno i nomi alle vie, che danno i nomi alle strade, che gestiscono il potere.
1: Non ha diritto ad avere una statua, giusto?
2: Lo ha raccontato e per me non merita di essere celebrato in uno dei parchi più importanti di Milano.
1: Un sanguinario.
2: Perché uno snodo con una scultura, peraltro bellissima, invece commissionata da una donna, Gheolenti, deve essere intitolata un uomo.
1: Mamma mia,
2: scusami,
1: ragazzi.
2: Cioè, lo allestisce una donna e non può essere
0: Gheolenti.
1: Vabbè, ieri mi hai mandato un messaggio in cui hai notato l'intervento di un ascoltatore che ha chiamato suo figlio.
2: Praticamente qui chiama uno dalla Danimarca e dice: ah, ciao, io sono putiniano. E Giuseppe, benissimo. Io sono Vaxi, e la mia fidanzata. Benissimo. Ah, poi abbiamo avuto un figlio. E lì Giuseppe era meno interessato. Lo abbiamo chiamato Benito. Benissimo. Secondo me è da togliere la patria potestà. Perché se tu
1: Benito,
2: oggi
1: Benito non
2: chiami,
1: si può chiamare.
2: No, è un nome che dovrebbe essere vietato.
1: No,
2: e se
1: Benito,
2: tu chiami un bambino Benito col curriculum da putiniano e Novax, sedando l'etichetta di fascista a un bebè.
1: Tu stai dicendo che bisogna proibire il nome Benito, ma ragazzi,
2: volontariamente dal punto di vista politico.
1: Dai.
2: E poi te la prendi col povero Rosolino
1: Giovanni
2: che chiama dal nostro sud e vuole solo parlare in radio e lo prendi in giro.
1: Giovanni dalla provincia di Foggia, dimmi Giovanni, che c'è?
3: Ma questa brigante che vuole proibire Benito, vuole proibire il calendario in gabbini, vuole il calendario delle donne. Allora la colpa non è mia, è che io vedo il calendario della bellissima Rossa della Brescia.
2: Ma che c'entra la signora Brescia? Non c'entra niente.
0: Eviterei i riferimenti.
3: Diciamo. Perché la signora Rossella Brescia,
2: ma che c'è? Ancora, ma basta,
1: ma chi se ne frega? Chi se ne frega di Rossella Brescia? Potrebbe essere chiunque altro, è una mia amica, tra l'altro.
2: Ma
1: Rossella
2: è vestita in genere.
3: Va bene.
1: Ma lei mi sta dicendo che ha un calendario di Rossella Brescia nuda? Non credo che esista un calendario di Rossella Brescia nuda, mi scusi.
3: Ma non nuda totale,
1: non nuda integrale, diciamo.
2: È un po' un maiale questo ascoltatore.
3: Alla parte di dietro è tutta nuda.
2: Ma chi sta chiamando un maiale? Però Giuseppe, scusami, noi cerchiamo di parlare della storia, della parità, dell'urbanistica. Uno che dice: ho un calendario facendo nomi e cognomi di una donna dello spettacolo e c'è la parte posteriore nuda, per me maiale.
1: Ma qual è il problema? Non può tenerlo.
2: Per me è un maiale, perché come può un uomo nel 2026 trovare interessante di avere un pezzo di carta su pezzi di corpo delle donne?
3: Il calendario non l'ho comprato al mercato, l'ho comprato in edicola.
1: Esatto.
2: E perché lei è un maiale e compra cose per maiali? È un calendario sbagliato, se esiste davvero. È un prodotto assolutamente immorale.
1: Ma
2: lei non se ne deve vantare.
3: Vai a farti una camminata a Viale Monza, a Viale Zara. Va, non rompere
2: il cazzo. Perché? Che problema c'è a Viale Monza, a Viale Zara?
3: Non è colpa mia.
2: Può fare magari una sua nipote.
1: Silvano da Bergamo.
4: Signore, buonasera a tutti.
0: Oh, mamma mia, due analfabeti uno dietro l'altro.
4: Allora, consiglierei alla signora Briganti di vedere di cambiare spacciatore.
2: No, io
4: perché
2: non.
4: Perché magari trova delle sostanze un po' più idonee. Perché le stronzate che dice non stanno
2: il
4: né in cielo né in terra.
2: Il mio più grande godimento è raccontare il mondo, quindi non ho bisogno di sostanze.
4: Ma cosa racconta il mondo? Non c'è niente che va bene a lei. Non esiste un argomento che per lei vada bene.
2: Non le cose fasciste.
4: Comunque
2: non
4: era
2: Benito.
4: Questo il mio intento.
1: Cosa volevi dire?
4: Un'altra cosa, Cruciani, non ascoltare quelli che ti dicono di fare la circoncisione.
1: No, ma per carità di Dio.
4: Potrebbe succedere che come a Parenzo hanno sbagliato, gli hanno circonciso il cervello.
2: No, che ridere.
4: E poi dopo, hai capito, dopo sì, seguo. E un'altra cosa, questo Mimmo Blaise.
1: Mimmo, sì.
4: Questa è la reimmigrazione, ma noi dobbiamo iniziare, non oggi, ieri dovevamo iniziare.
2: Certo. Ma in Italia le do una notizia, signor Silvano.
4: Certi personaggi li dobbiamo reimmigrazione, ma con i piedi in avanti.
2: Perché noi non abbiamo bisogno di questa gente.
4: Non abbiamo bisogno.
1: Però
4: va bene.
1: Silvano, scusami.
4: Ma dobbiamo cominciare. Signor Mimmo Blaise,
1: mi fate una telefonata velocissima al dottor Blaise, per favore, anche se siamo in conclusione quasi di questo blocco.
4: Dottor Blaise
1: praticamente ha insultato mezza Italia dicendo pezzi di merda.
4: Ma cosa fa al mondo questa gente? Cosa serve? A niente, è uno spacciatore, merita di andare via con i piedi in avanti.
2: Ma no, ma scusa, vuoi capire la gravità? Non esiste in Italia,
4: come non esiste l'immigrazione? No, esiste e bisogna cominciare a metterla in atto subito.
1: Mimo, mi senti o no? Aspetta. Vediamo un po' se... Mimo?
4: Guarda, stasera mancavo solo questo qui. Già a sentire i due inni ho dovuto andare alla toilette due volte.
1: Perché l'inno russo...
0: è l'inno russo e l'inno italiano, però, scusi.
4: Sì,
0: invece...
4: tutte e due sono andato alla toilette, guarda.
2: Mamma mia.
0: Ma anche l'inno italiano? Ma quello pure è pazzo,
4: pure tutti l'italiano. Gli inni. Io con tutti gli inni vado alla toilette.
2: Che vergogna.
4: Tutti.
1: Ma perché dovresti andare alla toilette? Scusa, l'inno italiano, italiano.
4: Ma va, dai, ma va. Siamo nel 2016,
1: siamo nel mese del Pride, Silvano, siamo nel mese del Gay Pride.
4: Pride. Quando c'è, dimmelo che vado anch'io a vedere cosa fanno questi.
0: Dai, altra benzina.
4: Se riesco a prendere schiaffoni qualcuno, così tanto
0: dai, non
4: per
0: risponde,
4: cambiare.
0: Basta, chiudilo, vado a rispondere ormai.
1: Non
4: se riesco trovo fermi qualcuno tutti,
1: fermi tutti ragazzi, ci fermiamo, ciao Annalita, fermi tutti che fra poco c'è un collegamento pazzesco, tu devi

0: Allora, caro Davide, nei giorni scorsi c'è un signore di 41 anni che è stato evirato ad Angri, te lo ricordi? Sì, un artigiano originario del Bangladesh. Ora io ti ho preparato un collegamento. Ti ho preparato un collegamento stasera con una persona che parla un italiano stentato. E tu dici, perché fai questo collegamento? Perché lo abbiamo qui, lo vediamo.
1: L'hanno evirato, non è che gli hanno tolto la lingua.
0: No, d'accordo, però non parla bene italiano. Lo abbiamo qui inquadrato, questo signore proprio da Angri.
1: Mamma mia, che
0: e
1: dolore,
0: lo voglio
1: ragazzi.
0: Salutare ed abbracciare. C'è collegato con noi anche l'avvocato che lo assiste, che è Angelo Pisani. Mizar, buonasera. Buonasera Mizar, come stai? Come stai?
2: Ancora poco bene, perché tutti sempre stanco, mia testa non è bene, sempre stanco.
0: Come si vive da uomo virato? Come fai fisicamente a vivere da uomo? Come fai i bisogni?
2: Amar jonno onek coating onek ekhane ekhon thaka ami khub somoshar bitorei ache.
0: Cioè ti senti inutile? Io ho cercato, c'è una traduzione simultanea, ti senti un uomo inutile fondamentalmente, ti senti un uomo senza organi genitali tipici dell'uomo, ti senti una persona totalmente inutile, giusto?
2: Sì, sì, ami caro kotha shonte shunya boltisi.
0: Bene, allora, oltre all'evirazione, quali altri danni hai subito? Puoi tornare a lavorare?
2: No, lavorare sempre più a casa, andare all'ospedale, tornare a casa, sì. Basta così.
0: Senti, hai intenzione ovviamente di ricostruire l'organo genitale che ti è stato strappato con un'evirazione. A quanto ammontano questi costi? Cioè, quanto dovresti pagare per rifarti, diciamo, il pisello?
2: Ami jani na koto taka lagbe, ami shunchi onek taka lagbe ekhon eita amar operation korte hoile, ami to eita bhalo jani na.
0: Allora, i costi in Italia sono alti per uno nelle mie condizioni, oltre 120.000 euro, giusto? Oltre 120.000 euro, se non sbaglio, se non ho capito male la traduzione. Ma è vero che tu volevi portare in casa una tua ex, è per questo che la tua moglie si è arrabbiata molto?
2: No, due moglie, solo moglie uno.
0: Moglie uno, ma tu volevi portare in casa un'altra, l'hai tradita o no tua moglie? L'hai tradita?
2: No, due moglie, solo uno moglie uno, mi ha solo amici, sì. Insieme poco mia casa pulire, venuto mia casa insieme pulire,
0: sì.
2: Basta così, basta. Qualcosa mangiare insieme, lei non mangiare, solo io mangiare, bere acqua,
0: è venuta solo a casa tua, basta, è solo venuta a casa tua, la tua ex, diciamo, no? Hai capito tu, Angelo, qualcosa?
3: La moglie è quella che doveva venire dal Bangladesh in Italia, invece la presunta amante sì. È quella che lo ha evirato per non far venire la moglie.
0: L'amante,
3: ma non si è capito, l'ha evirato perché lui voleva portare in Italia la moglie con i figli.
0: Ho capito.
3: E l'amante lo ha evirato.
0: È l'amante che l'ha evirato.
3: Sì, è l'amante che non voleva che la moglie legittima, unica moglie con i figli, venisse in Italia.
0: Perfetto.
3: Perché l'amante voleva prendere possesso della sua casa.
0: Benissimo, dunque lui però aveva un amante qui.
3: Diciamo che lui questa donna l'aveva conosciuta per compagnia, per farsi fare le pulizie.
0: Vabbè,
3: questo dice lui. E questa donna ha cominciato a approfittarsi di lui e poi dopo a sfruttarlo e a maltrattarlo.
0: Ok, abbiamo capito, benissimo. Per la tua ex che cosa provi, amico mio?
2: Ah, sì, ero come il lagbe.
0: Ok, e invece per la donna che ti ha evirato, che cosa provi? Quali sentimenti provi per questa donna? Deve rimanere in galera per tutta la vita? Che deve fare?
2: Ami chai amar sathe erokomer hoyse erokom jano ar karo sathe erokomer naoy ami chai or shasti. Or jano erokom shasti de ora

0: আপনাকে শাস্তি দেবে, ও যেন কখনো আর এরকম কারোর সাথে করতে না পারে। আর আমি চাই যে আমার অপারেশনটা একটু জলদি হোক, ঠিক আছে? আমার আমার স্ত্রী অল্প বয়সে বয়সের, আমার বউ, আমি অল্প বয়সের, আমি চাই যে আমার এই অপারেশনটা জলদি হোক, আর আমি চাই যে ওর শাস্তিটা হোক, ও যেন কারোর সাথে এরকম রান না করতে পারে।
1: Beh, sostanzialmente, se non l'ho capito male da quello che mi traducono, lei è una donna pericolosa per l'Italia e per il mondo. Nessuno dovrebbe provare quello che lei mi ha fatto. Mi sembra questo, no, amici miei? La traduzione, o sbaglio? Allora, Pisani, tu che conosci meglio la situazione, qual è la cosa incredibile di questa vicenda, secondo te?
2: Sì, hai capito perfettamente tutto. La cosa incredibile è che se fosse stata una donna al posto di Mizan, ora ci sarebbe tanta solidarietà, come giusto che sia, e sicuramente il sistema sanitario, le istituzioni avrebbero anche provveduto alle cure sanitarie, a una protesi e quindi all'intervento chirurgico e a un risarcimento dei danni in confronto della donna, diciamo, mutilata. Sì. Invece per l'uomo virato, poiché uomo, la normativa vigente, la politica attuale non prevede nessuna forma di benefit e di indennizzo, con una chiara discriminazione e un pregiudizio nei confronti del genere maschile.
1: Hai capito,
2: Parenzo? Le vittime dovrebbero essere tutte uguali.
1: Hai capito,
2: la
1: Parenzo?
2: Non ha sesso.
1: Parenzo?
3: No, io ho capito, tanto sono, mi fa ancora male. Cioè, anche se io non ho avuto nulla, ma soffro per lui e mi fa.
1: Cioè, soffri a vedere questa immagine di questo signore qua che, che si presenta in televisione da Evirato. Da Evirato. Tu ti rendi conto della grandezza di questo qua?
3: Provo dolore,
1: da Evirato.
3: Provo dolore per lui, provo un dolore atroce. Io stesso, cioè, più parli di questo, io non riesco ad alzarmi dalla sedia e trattengo le mie mani in quella zona sacra.
1: Sì.
3: Quella è una zona sacra.
1: Appunto.
3: È una zona sacra.
1: Ma ti rendi conto che questo signore qua non ha nessun tipo di rimborso da parte dello Stato, mentre se una donna viene, come dice giustamente Pisani, oppure Pisani dice cazzate. E no, che cosa?
3: Tu sei sempre pronto a scagliarti
1: contro.
3: Chiamala Bernardini De Pace, non devi chiamare me, chiama l'avvocato Bernardini De Pace, che farà una class action nei confronti di tutte le donne italiane. Che ti devo
1: no,
3: dire?
1: No, ma che c'entra la class action adesso?
2: Non c'entra la class action nella politica, non c'entra le donne.
3: Se voi dite che questa è la parte per il tutto, cioè hai fatto l'esempio delle donne, tu hai fatto l'esempio delle donne adesso, dicendo
1: no,
3: tu,
1: l'esempio è che l'esempio l'avvocato Pisani dice che se
3: allora
1: fosse stato
3: un avvocato,
2: veniva assistita e risarcita,
3: ma non
2: e
3: è
2: se
3: il
2: uomo
3: se.
2: È stato
3: evitato
2: e abbandonato.
3: Ma lei, ma non è assistito da lei, scusi. Lei non è non assiste.
2: Ma è difeso da me. È difeso da me, ma certo non è risarcito da me. Se era una donna,
3: che, ho capito, ma
2: veniva risarcita
1: certo.
2: dalle istituzioni, riceveva solidarietà.
3: Ma non lo so se
2: è
3: uomo o donna,
2: le...
3: non c'entra questo. Oh mamma mia.
1: Scusi, ma che è successo?
2: Ma il problema è questo, la denuncia è questo,
1: è
2: che
1: certo.
2: lui è virato e abbandonato da tutti, non ha avuto neanche
3: ma che
2: un cenno.
3: C'è lei, c'è l'avvocato, c'è lei che lo difende. Ma aspetti, c'è
2: ma
3: lei
2: io
3: che
2: lo difendo,
3: faccio un
2: io lo difendo in tribunale.
1: Ma certo,
2: ma non c'è nessun indennizzo. Nessuna assistenza economica,
3: ma
2: nessuna
3: non lo sappiamo. Porti, ma come no? Porti in tribunale tutte le persone responsabili e vedrà
1: ma
3: che
1: una persona,
3: arriva,
1: una
3: che
1: persona.
2: Ma la responsabile
3: tutte
2: non ha nulla da perdere. Se una donna subisce violenza, fortunatamente, giustamente, ha una serie di benefit, di assistenze, di indennizzi anche da parte, diciamo, delle istituzioni. Se un uomo subisce violenza, come nel caso
3: ma dove?
2: Di
3: ma lei sta ancora
2: è
3: facendo...
2: abbandonato a se stesso.
3: Ma c'è lei, c'è l'avvocato che lo difende. Adesso vedremo, c'è il processo e vedremo il procedimento.
1: Ma perché
2: in questo
3: vedremo,
2: caso, vi faccio un esempio, in questo caso, per esempio, è l'avvocato privato che lo difende. Se fosse stata una donna, sarebbe stata difesa
1: dalle associazioni
2: d'ufficio di violenze donne che difendono gratuitamente
3: ma perché
2: solo le donne.
3: Adesso
2: lui
3: ma
2: neanche
3: adesso,
2: la difesa
3: scusi.
1: No, lui
3: ma
1: la difesa
3: è
1: la
3: chiaro che la questa storia è talmente rara che diventa una notizia, infatti Cruciani invita Levirato. Ma di cosa stiamo parlando?
1: Sta parlando
2: ma tutti gli uomini non hanno
3: ho
2: difesa
3: capito
2: di... nessun uomo
3: allora,
2: che
3: senta,
2: subisce violenza
3: non è che tutti gli uomini vengono
2: virati
3: mi scusi direttore, mi scusi, non è che tutti gli uomini vengono per fortuna evirati, non è così. Le faccio un altro esempio, mentre sono numerosissimi i casi di violenza sulle donne. Oh mamma, mi avete chiesto, vi sto dicendo, mentre ci sono molte donne, tantissime, che subiscono violenza da parte degli uomini, per fortuna non esiste una casistica tale
1: come
3: da
1: no?
3: dire che ci sono migliaia di uomini
2: evirati. Ma questo anche non è vero,
1: non è
2: i
1: vero.
2: Dati... Anche questo non è vero, questa è cattiva informazione, perché i dati sulle violenze che subiscono gli uomini, in uno non vengono.

0: Che è virato senza l'organo genitale maschile. Provate a immaginare una situazione del genere. Parenzo se la immagina e mette le mani lì.
1: No,
0: io ti
1: male.
0: Voglio abbracciare, amico mio. Ti voglio abbracciare e ti voglio dire buona fortuna. Mi raccomando, combatti, fatti rimettere il pene, aiutatelo, date dei soldi. Io spero che tu. Che cosa stai pensando in questo momento? A riavere il più presto possibile. Come stai con un catetere? Che c'ha? Pisani, che c'ha un catetere, l'amico?
2: C'ha un catetere, non ha più l'organo genitale maschile. Ovviamente purtroppo non si sa più oggi.
0: Ma dov'è finito?
2: Se sia un uomo o una donna.
0: Ma dov'è finito?
2: È stato tagliato e conservato in una busta.
0: Mizar, ti saluto, un abbraccio. Viva Bangla, mi raccomando, ciao. A presto, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Mitico Evirato, ciao, ciao. L'Evirato. Vabbè, sarà pure cinico, ma è così, L'Evirato. Ciao. Beh, spettacolare. Italiani!
4: Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
0: ragione. Lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
1: Visione e impatto sociale. Le imprese del terzo settore. Di Giulia Bassi. Avere una sostenibilità economica, ma anche un impatto sociale, mettendo al centro di tutto le persone, l'inclusione e modelli organizzativi solidi e innovativi. Le imprese e le cooperative del terzo settore hanno un valore strategico. Ogni euro investito genera benefici fino a 3 volte superiori per la collettività, ma soprattutto migliorano concretamente la vita delle persone, riuscendo ad avere un impatto su di loro e anche sui territori. Oggi raccontiamo 3 eccellenze del mondo no profit. Queste storie sono state raccolte a Milano nell'ambito della 14ª tappa di Imprese Vincenti, il tour promosso da Intesa San Paolo per mettere in luce esperienze imprenditoriali virtuose. La prima storia ci porta in Sardegna, a Sassari per la precisione, dove è nata e ha sede la San Camillo, un'impresa sociale che opera nel campo dell'educazione e dell'istruzione. A raccontarci la sua missione è Paola Appeddu, la fondatrice e presidente.
2: La cooperativa San Camillo è stata fondata nel 2001 e il bisogno era quello di creare dei servizi all'infanzia di qualità che corrispondessero di più a quelle che erano le esigenze delle famiglie, dei bambini e del territorio. La nostra idea di educazione è un'idea artigianale, perché di fatto quello che i servizi che noi cerchiamo di realizzare non sono mai standard, cercano proprio di adeguarsi al bisogno in quel momento, a quel servizio, a quel tipo di servizio, a quel tipo di domanda, e quindi viene un po' cucito addosso.
1: La San Camillo opera in tutto il territorio sardo. A Nuoro, ad esempio, gestisce il nido aziendale dell'ASL. In generale, questa cooperativa copre le esigenze di crescita dal nido all'università, tenendo sempre al centro la persona nella sua unicità e creando un legame profondo con le famiglie e il territorio. Ce lo racconta ancora Paola Appeddu.
2: La San Camillo ha iniziato appunto gestendo nidi comunali. L'esperienza del nido, grazie anche all'insistenza delle famiglie, ci ha portato a sviluppare altri servizi per le fasce d'età successive, e non avendo la possibilità di completare, almeno nel nostro territorio, un ciclo scolastico come scuola paritaria, abbiamo creato un centro di educazione e apprendimento che si chiama Gli Improbabili, che copre un po' tutte le fasce d'età, che è un centro molto innovativo. Anche perché non si occupa di aiutare i ragazzi, i bambini e ormai anche gli universitari allo studio, ma di aiutarli a trovare la loro strada, il loro metodo, e poi l'esperienza degli incontri, della formazione, dei seminari, perché per noi le famiglie e il territorio sono parte integrante della nostra storia.
1: La San Camillo è una squadra formata da sole donne. Sono 30 le dipendenti che vi lavorano, il 90% delle quali a tempo indeterminato. Proprio la buona gestione di

0: Questa cooperativa, che promuove l'innovazione pedagogica, la formazione continua e un lavoro di rete sul territorio, è uno dei suoi segreti.
1: Diciamo che la parte economica è stata la sfida più importante e parte fondamentalmente da una buona gestione dei singoli servizi. Poi chiaramente noi abbiamo servizi paritari privati che in buona parte sono finanziati dalle famiglie e in parte anche dalle regioni.
0: La seconda storia che raccontiamo oggi ci porta in provincia di Brindisi, dove ha sede Oasi, cooperativa sociale che da 40 anni opera nella presa in carico e tutela dei minori, nel rafforzamento del welfare d'accesso, nei servizi per l'immigrazione e della prima infanzia. A guidarci in questo racconto è il presidente Gianluca Pezzolla.
2: La cooperativa Oasi nasce a Mesagne nel 1986 per l'idea di un gruppo di amici, secondo me un'idea folle, che è quella di, secondo loro, quella di salvare quanto più vite possibili. Nasce innanzitutto come comunità educativa rivolta ai minori di fascia d'età dai 0 ai 18 anni, con mamme e figli a carico. Quindi nel corso degli anni, oltre che ai minori, quindi inclusione sociale, inclusione lavorativa, ha anche avuto accesso a quelli che sono i progetti ministeriali, quindi di famiglie, di migranti e quindi tutto ciò che riguarda l'integrazione e l'ospitalità.
0: Oasi dunque è nata per sostenere i bisogni di un territorio non sempre facile e che ha richiesto spesso risposte ad un disagio economico e sociale. La cooperativa promuove inclusione, autonomia e integrazione, collaborando con enti pubblici e istituzioni, realizzando percorsi personalizzati di crescita e inserimento socio-lavorativo. A spiegare come è strutturata questa impresa è ancora Gianluca Pezzolla.
2: La cooperativa Oasi si regge in base a quelle che sono le rette di ogni singolo ragazzo, quindi il comune paga le rette di ogni singolo ragazzo che invia attraverso il tribunale, che segnala attraverso i servizi sociali la necessità del collocamento del ragazzo. Quindi insieme a questo noi ci adoperiamo anche a trovare altri finanziamenti, altri fondi che possono essere quelli della formazione, possono essere quelli del welfare di ingresso.
0: Oasi si è sviluppata nel corso degli anni attraverso il potenziamento e l'ampliamento dei servizi offerti. Questa competenza è legata soprattutto alla capacità di leggere e rispondere ai bisogni territoriali, diventando così un punto di riferimento nel campo dell'inclusione sociale, non solo nella zona di Brindisi.
2: Quest'anno abbiamo raggiunto quasi 100 dipendenti. Quindi abbiamo diversi progetti, abbiamo 5 comunità educative su Mesagne, sono educative integrate perché c'è la parte anche psichiatrica, perché negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione importante anche per quell'area, quindi noi ci siamo di nuovo rimboccati le maniche e adeguati a quelle che sono le esigenze. Poi abbiamo in altri posti nella provincia altri progetti ministeriali e anche fuori regione. In Calabria abbiamo un appalto per quanto riguarda invece il rafforzamento all'integrazione sociale.
0: Con l'ultima storia di oggi scopriamo l'ambito dell'assistenza socio-sanitaria grazie al lavoro di LILT Milano. Nata come articolazione territoriale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ha una forte vocazione alla prevenzione oncologica, ma non solo. Come ci spiega Luisa Bruzzolo, direttrice generale.
3: LILT Milano ha una grande storia. Nasce nel 1948. La LILT nazionale è nata nel 22 ed è un ente pubblico. Poi, dopo la costituzione della LILT nazionale, nacquero successivamente tutte le LILT territoriali e si sono costituite via via come associazioni private. Il nostro scopo è quello sostanzialmente di ridurre l'impatto dei tumori nella vita delle persone, e lo facciamo in tanti modi diversi. Lo facciamo principalmente con la prevenzione. grazie ai corretti stili di vita il 40% circa dei tumori potrebbero essere evitati. Poi ci occupiamo, ed è per noi un'attività molto importante, anzi la più importante devo dire, di diagnosi precoce, che è la prevenzione secondaria, cioè abbiamo i nostri ambulatori sul territorio, 7 ambulatori più 2 ambulatori mobili. L'anno scorso per esempio sono passati dai nostri ambulatori circa 90.000 pazienti e abbiamo erogato 160.000 prestazioni sanitarie di prevenzione oncologica.
0: L'ILT Milano si occupa di prevenzione primaria e diagnosi precoce, ma anche di prevenzione terziaria, che si rivolge cioè a chi ha avuto un tumore, ha effettuato la fase di terapie attive e si trova nella fase di controlli e riabilitazione. In più c'è tutta la parte dell'assistenza.
3: Fin da subito noi ci siamo occupati anche di assistenza, quindi non solo di prevenzione ma anche di assistenza delle persone e in particolare dei malati oncologici più fragili, sia adulti che minori. Quindi noi ci rivolgiamo anche a queste persone offrendo dei servizi molto molto concreti, dai sussidi economici, sia con proprio dei servizi sociali, l'accompagnamento alle terapie ad esempio. Poi un progetto che è veramente nel nostro cuore sono alloggi sociali che abbiamo tutto intorno all'istituto tumori, sono degli appartamenti, abbiamo 28 posti letto, sono posti letto riservati diciamo a coloro che vengono da lontano.
0: L'ILT Milano è una realtà consolidata sul territorio, capace di integrare prevenzione, assistenza e innovazione a beneficio della comunità e dei malati, soprattutto i più fragili. Una realtà portata avanti dai migliori professionisti, ma anche dai tanti volontari.
3: E poi abbiamo anche tanti servizi che eroghiamo in pediatria oncologica, abbiamo un'educatrice, facciamo davvero tante cose e ci tengo a dire che abbiamo sì uno staff importante, perché noi abbiamo in questo momento circa 130 dipendenti, abbiamo oltre 160 medici che collaborano con noi, ma abbiamo anche 700 volontari. Perché la nostra associazione vive di fondi privati e quindi per essere sostenibile noi dobbiamo anche raccogliere fondi.
4: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
5: Zelensky scrive a Putin: vediamoci e mettiamo fine alla guerra. Il Cremlino, benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Ucciso un casco blu nel sud del Libano, Hezbollah rifiuta la tregua. A Washington la Camera ordina il ritiro dall'Iran, l'ira di Trump. Salta il voucher energia per i più fragili, primo sì al ritorno al nucleare, le norme entro l'anno. Tennis, l'Italia incanta a Parigi, a Roland Garros trionfano Errani e Vavassori, oggi la semifinale tutta azzurra. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Paolo Corleoni in regia. Incontriamoci e mettiamo fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al presidente russo Putin, in cui si dice pronto ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, fa sapere il Cremlino. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica, dice il presidente russo Putin, che aggiunge: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati, e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un uomo di cui ci si può fidare per mediare tra la Russia e l'Europa. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo, le parole di Donald Trump. Intanto prove di disgelo tra Stati Uniti e Russia passano da un tunnel tra le coste dei due paesi sotto lo stretto di Bering. Oggi sarà firmato un accordo per continuare la progettazione dell'opera, ha annunciato il consigliere di Putin Dmitriev. Medio Oriente sempre più critica la situazione in Libano, facciamo il punto nel servizio.
6: Un cessate il fuoco che resta solo sulla carta, mentre sul campo si continua a combattere in scontri e raid che dall'inizio di marzo hanno causato 127.000 sfollati e migliaia di vittime. Qui si somma anche il casco blu serbo ucciso a Mariun nel sud del Libano, morte di cui Israele ed Hezbollah si rimpallano la responsabilità. I guerriglieri del Partito di Dio hanno detto no alla tregua tra Beirut e Tel Aviv. Le armi non taceranno fino al pieno ritiro dell'IDF dal territorio libanese, fanno sapere, posizione corroborata dai pasdarani iraniani che chiedono il